0: Only on 105.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adavadè, sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do io i fributai! Testi cagli, vuoi di me i fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua, fare!
10: Vieni qua, Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
18: Come sta? Come sta? Come sta?
19: Come sta? Come sta? Merda!
17: Però.
19: Però.
17: Però.
19: Però. Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the Zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, oggi giornata densa, molto succosa di attualità. Spicca naturalmente lo scudetto del Milan con la gente che si lamenta, campionato falsato. Poi c'è J-Ax che ha finito i soldi e quindi è andato a farsi un selfie con Fedez. Una roba patetica, patetica, veramente patetica. Ma in assoluto la pateticata, la cafonata del weekend è Chiara Nasti, che insieme al fidanzato calciatore affitta l'intero stadio olimpico per dire che il bambino che porta in grembo avrà il cazzo. Ma tutto questo insieme di cacatoi potrebbe dipendere da un unico dettaglio, cioè questa classifica che ci dice che il 51% dei quindicenni italiani, cioè quindi uno su due, non è in grado di comprendere un testo scritto. Di chi è la colpa? Degli insegnanti, dei genitori, della televisione, dei social? Voglio sentire voi, apriamo le linee, vai. Quindicenni analfabeti, via, cominciamo. Andiamo in Veneto, dove c'è Luca, vai Luca.
5: È colpa dei professori, di quella gente lì.
4: Sono i professori la colpa, perché?
5: Anzi, dei genitori che non sono capaci di crescere i figli.
4: Sì, tutti i genitori non sono capaci.
5: Perché l'importante è crescere i figli che abbiano dei sani principi.
4: Quali sono i sani principi? Sentiamo, via.
5: Il rispetto.
4: Di cosa?
5: Per le persone.
4: Quali persone?
5: Tutte. I pezzi di merda come te.
4: Tutti, da parte di
5: questa terra. Ed è giusto rispettare qualsiasi persona, qualsiasi animale e qualsiasi stronzo, anche quelli che non galleggiano.
4: Questo bisogna dire. E questo che cosa c'entra? Insegna a leggere questa roba qua.
5: Certo che insegna a leggere.
4: Cosa? Sì, non c'entra un cazzo questa cosa che hai detto.
5: C'entra tutto.
4: Non c'entra niente. Non c'è il rispetto. Una volta che uno rispetta i trichechi, che cazzo, non è che impara improvvisamente a leggere Dante, cioè. Io vedo un tricheco invece di sparare.
5: Ci sono tanti trichechi che leggono meglio di tanti esseri umani, questo è il problema.
4: Ma che cazzo stai dicendo? Ma dove li vedi i trichechi che leggono? Ma che cazzo dici? Hai le traveggole. Questo si punge sotto le unghie dei piedi, vede i trichechi che leggono. Andiamo da Checco che c'è al ristorante, vai Checco, quindicenni.
6: Dei quindicenni, perché i quindicenni sono tutti pugnetari che stanno su Instagram. I social sono la rovina, amico mio.
4: I social sono la rovina. Però scusami.
6: Li vedi a 5 anni col palmare in faccia perché i genitori vogliono
4: magari
6: che
4: magari col
6: zitti.
4: Palmare, ma non
6: poi crescono che sono delle dei cosi.
4: Ma perché scusa, tu che non sei cresciuto con i social pensi di essere una persona intelligente, acculturata? Che
6: sono
4: cosa
6: molte
4: fa?
6: Più cose di te.
4: Dai, adesso facciamo. Andiamo in bagno a misurarci il cazzo, dai.
6: No, quello te lo sbatto il culo dopo, ciao amore mio.
4: Ciao brutta checca, ciao. Sempre lì finiamo, sempre lì. Volete tutti possedere Milano? Bestie ignoranti. Sentiamo Salvatore, Catania, Salvatore, via. Cosa ne pensi?
7: Che cosa ne penso? A parte che non è scherzo, giusto? Che cosa ne vuole che ne penso?
4: Ma scusi, aspetti. Lei è stato creato da George Lucas? Perché io ho sentito parlare così solo nel bar di Guerre Stellari.
7: Scusi, ma non ho capito che cosa, va bene,
4: sì,
7: comunque.
4: Che non ha capito è scritto nelle stelle, lei non capisce un cazzo, ma questo qua dovrebbero, sul Monte Rushmore dovrebbero aggiungere una quinta faccia con lei, che ho scritto non capisco un cazzo.
7: Ma lei si mette a fare bombine, no? Radio.
4: Cosa ha detto? Non ho capito, no, non si capisce
7: allora,
4: quello che dice.
7: Lei sta proponendo un argomento che già fanno tutti.
4: Tutti chi?
7: I bambini, ragazzi, di oggi sono handicappati. Lo sappiamo che sono tutti handicappati, perché una volta che c'erano queste cose una volta si campava molto meglio, c'era più produttività, c'erano persone che facevano molto.
4: Mi spieghi lei che è nata una volta, lei che è nata una volta, quanto è produttivo? Che cosa fa di produttivo lei?
7: Io sono molto produttivo.
4: Che
7: io
4: cosa fa?
7: Teatro, scrivo libri.
4: Quindi puzza di fame, ho capito. Ieri che cosa ha mangiato? Degli acari a pranzo. Ieri si è fatto un bel piatto di acari.
7: Sì, ma però sono orgoglioso.
4: Lei cresciuto con i metodi tradizionali, ha combinato una gran fuccia. Questo è il suo livello culturale, senta, figlio di succa minchia, questo è il massimo dell'espressione culturale, della spremuta culturale.
7: Guarda, devo insultare qualcuno, mi levo e me lo rindo.
4: Sembra di sentire uno che prende a pugnolate Pirandello nel sonno.
7: Minchia.
4: Sa chi è Pirandello?
7: Pirandello, che non sei degno.
4: Chi è Pirandello? Chi è?
7: Pirandello è un grandissimo poeta. Italiano.
4: Non è un poeta, non ha scritto poesie. Non ha scritto poesie, Pirandello. Le risulta che Pirandello abbia scritto le poesie? Non sai un cazzo, bestia, mostro. Tu sei la bestia e la bestia. L'unico libro che dovresti scrivere è La bestia e la bestia. Tu che ti guardi allo specchio. Ciao, vattene a fanculo. Te, Pirandello, Camilleri e tutti gli scrittori siciliani che dovrebbero resuscitare per scrivere un libro che ho scritto quanto sei stronzo. Sentiamo Egidio, milanese imbruttito in pensione. Egidio, non c'hai proprio un cazzo da fare oggi.
8: Dai, maleducato, ecco come cazzo. Allora, è fatto così, non rompa più i coglioni, così almeno abbiamo risolto il problema.
4: Ma perché,
8: no?
4: Scusi, adesso no, questo atteggiamento.
8: No, ma lei non deve entrare in questo argomento. Lei è un maleducato, villano.
4: Villano tutto, sono.
8: E le auguro di bancare domani mattina.
4: Ma da dove arrivi?
8: Così almeno lei ha risolto il problema.
4: Ma da dove arrivi? Ma da dove arrivi? Dal medio.
8: Lo dico io adesso. Ciao
4: al cazzo. C'hai gli anni della sfinge. C'hai gli anni. Che cazzo vivi a fare?
8: Ma sei fuori di testa?
4: Lei che vuole parlare parlare a tutti i costi nella mia trasmissione. E chiudiamo come sempre con immenso piacere con il nostro collegamento da Grey School, l'amico mio. Buona settimana, amico mio, come stai?
9: Ecco, è un maledetto merda. Lunedì scorso ti ho messo alla prova, merda. Volevo vedere se mi mandavi in onda, sono stato buono, e così non è stato. Infame, no, maledetto.
4: Non sei stato, non sei stato buono.
9: Dai,
4: per niente. Non sei stato buono per niente.
9: Sei zitto e parlo io, hai capito, merda? Ascoltami bene, sei un figlio di puttana, figlio putiniano, maledetto, onto tu e l'acqua, siete uno simono. Sei un brutto pezzo di merda, sei peggio di una multipla. Sei peggio di un dispiacere in famiglia, brutta
4: te
9: merda.
4: Te le sei scritte.
9: Stai zitto, te sto parlando io adesso.
4: Te le sei scritte?
9: Sono stato buono lunedì scorso.
4: Che cosa
9: merda
4: sei
9: stato?
4: Ma non è vero.
9: Stai zitto che parlo
4: non
9: io.
4: È vero,
9: e quando parlo io tu devi stare zitto, brutta merda. Ti insegno io l'educazione, brutto bastardo.
4: Che cosa vuoi
9: insegnare? Devi portare rispetto per tutte le donne.
4: Cosa c'è?
9: Ti lascerò stare solo quando chiederai
4: monomaniaco,
9: scusa a tutte le donne che le
4: monomaniaco,
9: merda,
4: pazzo, non c'entra,
9: maledetto,
4: non c'entra niente.
9: Dovresti condurre quelle trasmissioni di merda da un bagno della stazione di Roma Termini.
4: Sei invidioso.
9: Sei utilizzato da una persona vittima di dissenteria, brutta merda.
4: Senti, te le sei segnate.
9: Di figlio di puttana.
4: Ti sei scritto.
9: Sei un tonto bastardo,
4: ti
9: maledetto.
4: Sei scritto gli insulti.
9: Puttana, merda di un coglione.
4: Tu vorresti essere me.
9: Madonna che nero.
4: Vorresti essere me. Ora se le prepara pure. È magnifico perché adesso se prepara pure il discorso. Fra un po' entra in politica col partito anticruciale. Lo adoro. Ciao, alla prossima settimana, ciao. Welcome
2: to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Guarda un altro Wendell incredibile con le voci di Vanna Marchi. Oggi chiamerò dei vecchi veramente micidiali, dei vecchi che si incendiano da soli. Ah, siamo pronti, andiamo!
1: Mi vuoi rispondere?
2: Pronto?
1: Pronto? Sì?
2: Allora?
1: Durante le 24 ore, intanto che voi usate le mie alghe, avvertirete molti stimoli urinari in più. Ma guarda un po', gentaglia. Oh, lardosa!
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì?
1: Sì?
3: Chi sei?
1: Volete dimagrire? Volete calare?
3: Ah! Che cosa?
1: Dai, cicciona!
3: Non gli senti il telefono?
1: Oh, grassa!
3: Non si sente?
1: Oh, lardosa! Mi vuoi rispondere?
3: Senti, non ti senti il telefono? Chi sei?
1: Vi facciamo anche la garanzia in banca per caso? Per assicurarvi il lardo?
3: Ma fangamba.
1: Dove eri tu?
3: Pronto?
1: Allora, dove eri tu? A mangiarti bucatine alla matriciana? Col ditone salciccione? Non vuoi aspettare un attimo?
3: Pronto?
1: Sì?
3: Dimmi.
1: Volete dimagrire? Volete calare?
3: Siamo già dimagrita, siamo già dimagrita.
1: E allora?
3: Allora?
1: Oh, grassa! Oh, lardosa!
3: Oh, niente capisce, vai rotto il cazzo!
1: Dove eri tu?
4: Pronto?
1: Pronto? Volete dimagrire? Volete calare?
4: Oh!
1: E allora?
4: Ma cane fittura per i coglioni te porco.
1: E allora? Vergognatevi!
4: Cane, smetti di rompere i coglioni te porco.
1: Cosa vorresti?
4: Smetti di rompere i coglioni la gente porco.
1: Vi facciamo anche la garanzia in banca.
4: Una testa di cazzo che sei porco.
1: Arrivederla signora, grazie.
4: Ciao testa di cazzo.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Pronto? Sì?
4: Uè.
1: Volete dimagrire? Volete calare? Dove eri tu?
4: 9 chilometri, ci stavo volando. Non sai come potevo.
1: Oh, grassa! Oh,
4: non sai come potevo averla di noi.
1: Mi vuoi rispondere?
4: Suoca!
1: Ma guarda un po', gentaglia.
5: Radio 105.

0: 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Guarda qua che roba, offerte 6 milioni a un ragazzino di 18 anni per giocare a pallone.
4: È uno scandalo.
3: Non è più come una volta, guarda la puttana.
4: Eh sì, quando i giocatori prendevano stipendi normali.
3: Ma no, dico, non è più come una volta, quando ai ragazzini al massimo gli offrivo le caramelle drogate fuori dalla scuola.
1: Se per caso vi fosse mancata, se proprio non potete farne a meno, sappiate che sta prepotentemente tornando di moda la droga pesante, grazie alla quale potrete apprezzare anche di più scorrettezze.
3: Quello c'ha un figlio di 18 anni che prende 6 milioni e io non ci ho mai pensato. Tu, merda!
5: Ehi, pa, dimmi!
3: Da oggi ti faccio da procuratore.
5: Pa, ma cazzo dici? Cioè, io gioco la domenica con gli amici, non è che...
3: Amici un cazzo! Mettete subito a palleggiare e manda il video su Instagram! Dobbiamo fare 100.000 follower!
5: Pa, ma non si fanno 100.000 follower solo facendo dei cazzo di palleggi!
3: Ed è per questo che tu palleggerai con una matita infilata su per il...
1: Scorrettezze, la serie che ci racconta l'amore di un padre per un figlio.
3: Allora, domani c'è il provino con la squadra di merda chiamata Sampdoria.
5: Pa, ma mi deve aiutare, non sono in grado.
3: Ma certo, sono il procuratore. E infatti guarda quanta bella roba che t'ho procurato. Steroidi, anabolizzanti, creatina, ormoni.
5: E pa, ma c'è pure la coca.
3: No, quella è per me.
1: La passione per uno sport, l'amore di un padre per un figlio e quella sana voglia di milioni, fica e droga che hanno tutti quelli che giocano a pallone. Tutto questo è scorrettezze.
3: Dai, spezzagli la gamba a quel!
6: Ma le sembra una maniera di incitare suo figlio?
3: No, veramente io stavo incitando l'avversario a spezzargli le gambe a quella merda di mio figlio.
6: Ma così fallirà il provino.
3: Lo so, ma certi valori come l'odio per un figlio fallito sono più importanti di una partita di calcio, la puttana che sei!
1: Fatevi anche voi trascinare da scorrettezze. Anzi no, fatevi trascinare da un'auto sull'asfalto liberando il mondo dalla vostra insulsa esistenza. Ma solo dopo aver guardato scorrettezze!
7: Ascolti, guardi che suo figlio non è all'altezza di giocare in Serie A!
3: Non glieli date 6 milioni?
7: Ma no, ma quali 6 milioni e 6 milioni?
3: Niente ingaggio?
7: Assolutamente! È troppo scarso, me lo faccia dire!
3: Ma non vi serve neanche, non lo so, come schiavo sessuale?
7: Mi faccia pensare... In effetti ci sarebbe il nostro miglior top player che potrebbe farci un pensierino, eh? Però, certo, dovremmo anche trovargli una finta fidanzata... Sa com'è per i media, la stampa, ci vorrebbe una tipa, come dire...
3: Tipo una mezza scema con una grande faccia da troia?
4: Amore, m'hai chiamato?
1: E allora non perdetevi scorrettezze. La serie TV che ha incoraggiato al suicidio ben più della Blue Whale.
5: Ehi, pa, ma quando giocano? Cioè, ti ricordo qualche giocatore in particolare, pa?
3: Guarda, io ogni volta che ti vedo penso solo a...

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Amici, torna il Wendell e tornano le voci incredibili di questo personaggio che ho trovato su TikTok. Sì, lui, Super Puglia. E cosa ho fatto questa volta? Ho chiamato ovviamente la gente di un paese incredibile, bellissimo, pugliese, Cerignola. Siamo pronti a sentire come reagiranno alla grande. Questo è Wonderland.
2: Pronto?
3: Pronto.
2: Chi sei?
3: Chi sei?
2: Antonio.
3: Non ho ordinato io.
2: Chi è?
3: Non stai parlando con la farmacia?
2: Sì.
3: Chi sei?
2: Sono la madre.
3: Vedi che io tamponi, ma te lo ridico di nuovo.
2: Non ho capito.
3: Allora se la toccate, una mascastola che è un furteo, ma...
2: Scusa, ho sbagliato il numero.
3: Vaffanculo, chi ti è muto?
2: Chi ti è stramuto? Pronto?
3: Vaffanculo, chi ti è muto?
2: No, mamma, ta forte quando è natino.
3: Allora se la toccate, una
2: Pronto?
3: Chi sei?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Chi sei?
2: E chi sei? E chi sei tu?
3: Allora se la toccate, una mascastola che è un furteo, ma... Vaffanculo, chi ti è muto? Vedi che io tamponi,
2: ma che vuoi?
3: Non stai parlando con la farmacia.
2: Scusa, a chi volete? A chi cercate?
3: Allora se la toccate, una mascastola che è un furteo, ma...
2: E con gli altri troppo bacio.
3: Vaffanculo, chi ti è muto?

0: Pronto?
1: Ma vedi che sbagliato persona.
0: Scusa, ma lei chi è? Scusa, di Canosa?
1: Non stai parlando con la farmacia?
0: No, perché hai sentito la parolaccia che hai detto?
1: Vaffanculo, chi te ne vuoi?
0: Maiale, tu sei un maiale!
1: Chi sei?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Chi sei?
2: No, chi siete voi che mi avete chiamato?
1: Oh, alla sola docassa, una masca solo che ghia un furteo, ma... Pronto?
2: Pronto, mi dica.
1: Non ordinati io, non stai parlando con la farmacia.
2: Senta, ma lei chi è? Perché ma... questo numero privato, chi è lei che mi ha chiamato?
1: Ma vedi che è sbagliato persona.
2: Probabilmente lei ha sbagliato persona. Chi cerca, scusa?
1: Vaffanculo, chi te ne vuoi?
2: A te la puttana di tua madre, sto stronzo di merda. Il mio telefono è sotto controllo dei carabinieri. Muovi in traccia, figlio di puttana.
1: Ma vedi che è sbagliato persona.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Chi sei?
3: Voi chi siete? Che volete?
1: Vedi che io tamponi, ma te lo ridico di nuovo.
3: Siete il figlio di prima?
1: Chi sei?
3: Ma voi chi siete? A chi volete?
1: Oh, alla sola docassa, una masca solo che ghia un furteo, ma...
3: E sempre che ghia, chi riesca a fare un braccio in bronte? E sei un cornuto, va... perché sei maleducato e non sa chi è.
1: Vaffanculo, chi te ne vuoi?
3: Vaffanculo.
4: Tu figlio bucchero. Che ne tu hai? Che ne tu?
1: Oh, alla sola docassa, una masca solo che ghia un
4: furteo. E aspetta, che ne vuoi? Viaci da lì.
1: Vaffanculo, chi te ne vuoi?
4: E che ne vuoi di merda.
1: Oh.
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Dove abita Ennio? Vediamo se oggi Wender e Johnny riusciranno a trovare qualche nuovo indizio.
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Nelle puntate precedenti.
3: Non c'è passato niente! Non c'è passato niente! Ogni quando deve arrivare la bolletta adesso, continuo a pagare!
4: Dovrebbe arrivare venerdì. Un attimo che le passo il tecnico.
3: Chi è il tecnico? Chi è il tecnico? Pronto!
5: Gas e parlerà col prossimo tecnico tra esattamente 5 secondi. 4.
6: Mi ricambi con
3: 3.
7: Sei Ennio.
3: Sei Ennio.
7: Come stai?

0: che mi deve passare la moletta, guarda la moletta!
1: Se la sto guardando! Allora il tuo 208 5 9 9 5 sul rosso.
0: Ma stai morendo, brutto bastardo! Arrivando!
1: Puoi andare al contatore?
0: Ancora devo andare al contatore!
1: Tu devi controllare che la levetta sia su.
0: Del contatore?
1: Sì, esatto.
0: Come del contatore? Del contatore la devo passare!
1: Ce l'hai lì?
0: Sì,
1: abbassala,
0: sono qua,
1: allora col tasto, allora tieni premuto il tasto e la levetta in giù.
0: La levetta, devo aspettare la levetta ancora?
1: Sì, però calmo. È giusto, Ennio, stiamo
0: staccato ancora la corrente, non sta tu,
1: ascoltami, è corretto, stiamo resettando il sistema.
0: Ma io non sono luce adesso, brutta merda.
1: Ok, adesso togli il pollice dal tasto.
0: Tiro su,
1: ritira su la leva.
0: La puttana, quanto mi sta sulle balle. Ma aspetta, no, sta su. Vieni indietro, Arnaldo, vieni indietro la leva.
1: Come è possibile?
0: La leva, brutta merda.
1: Se prima stava su, deve tornare su. Bene, abbiamo resettato il sistema.
0: Che cosa devo fare?
1: Mi manca solo il tuo indirizzo.
0: Io sto guardando dal terminale.
1: Allora, ti chiami Ennio, giusto?
0: Ehi! Aspetta!
1: Ennio!
2: Dove abita Ennio? Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spalamerda? Scoprilo nella nuova puntata di... Dove abita Ennio?
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario. Ah, sì.

0: Ma cosa sono? Scarabeo corario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
0: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
2: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
0: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
0: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
0: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
3: Eppure salata in superficie.
0: Eppure insalata in superficie. Guarda.
3: Che? Eppure salata in superficie.
0: Eppure insalata in superficie.
4: Non insalata. Che cazzo è?
0: Eppure salata in superficie.
3: Ma che in superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
0: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo. Bello.
5: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
6: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
7: No, ma cosa stai dicendo?
6: Oh,
7: no.
6: Facile! Mio caro amico Petosauro.
7: Sauro.
6: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
4: no,
6: la vita.
4: No, non è lava, è Raven.
6: Un ponte per Raversburg?
4: Raven.
6: Un ponte per Ravensburg per la vita.
4: Sburger.
6: Sburger per la vita.
7: Ma che per la vita?
5: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
1: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
6: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
4: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
3: May. Fiona May.
6: Fiona May.
4: Fiona.
6: Fiona May.
4: Fiona.
6: Fiona May. Forrest Gump.
3: Gampa.
4: Gump. Gump.
6: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
9: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
10: È facile, sei intuitivo.
6: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
4: Ma chi no, è?
6: Allora, animaletto. Pim pet petenusa.
4: No, no, ipotenusa, che si fa? La geometria.
6: Pim pet nusa.
4: Pim petenusa.
6: Pim petenusa.
3: Pim petenusa.
6: Pim petenusa.
3: Pim petepam.
6: Pim petepam. E pili stu c***o e metto qua.
4: No, Ravensburger Terabitia.
6: Ravensburg della vita.
4: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
6: Ravensburger.
4: Ger.
6: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
3: Non è Ravensburg teravidia.
6: Ravensburg.
4: Der.
6: Teraviba.
4: No, teravibra.
6: Teravita.
4: Teravita.
6: Oh. Ravensburgent.
3: Ravensburgent.
6: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
11: No, no, non è Ravensburg. Non è...
12: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
13: Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
4: A morte il monarca.
6: Anche voi.
14: Lo Zoo di 105.
15: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
16: Un buon pomeriggio a tutti i fedeli. Questa è l'ora radiofonica su Radio Maraia ed è l'ora delle dediche e delle preghiere con i nostri ascoltatori. Ricordo il numero.
17: Padre Pollo, abbiamo già un ascoltatore in linea.
16: Ah, ok, va bene, dai, passamelo subito, Sor Cavalla, grazie. Pronto?
18: Buonasera, come state?
16: Ciao, come stai?
18: Allora, siccome che 10 anni fa l'hanno scoperto
19: alla prostata.
20: 10 minuti dopo.
18: E quindi questo è.
16: Speriamo bene, speriamo.
18: Ma speriamo bene, ma
19: mangia poco.
20: 20 minuti dopo.
18: Perché lui aveva 120.000 euro. Ha conosciuta.
20: 30 minuti dopo.
18: E me lo so dimenticato. Ma stasera lo devo vedere però.
16: Sì.
20: 38 minuti dopo.
18: Santa Maria, madre di Dio. Prega.
20: 47 minuti dopo.
19: Bene, allora abbiamo fatto questa piccola preghiera di introduzione e adesso io andrei a fare una preghiera. Questa volta, questa lavoro, forse la farò molto quest'estate all'oratorio, e poi dopo. Quindi questo è un Antico Testamento di Parisi e sì, fa così, fa.
18: E le cicale,
19: cicale, cicale, cicale.
18: E la formica,

0: musicale.
1: Il padre del figlio del
0: figlio dello Spirito Santo,
1: amen. Sempre Star Wars 9, che è l'ultimo episodio. Allora,
0: okay.
1: Adesso invece leggiamo, impariamo insieme questa nuova preghiera che entrerà in vigore per i campionati di danza religiosa che si terranno a Torino. In questo autunno ormai fanno tutto a Torino.
0: Sì.
1: Anche i mondiali di calcio li faranno
0: a Torino.
1: Questo è uno scrittore storico, ma proprio storico, degli anni 40, che si chiama Giorgio Nervoso. Non so se hai mai letto anche dei suoi libri, di Giorgio Nervoso. Se tu quando vai in chiesa prendi anche la Famiglia Cristiana, c'è una pagina che raccontano, cioè ci sono le sue preghiere di questo Giorgio Nervoso.
0: Sì.
1: Volendo la puoi anche scaricare col telefonino dall'app.
0: Sì, ce l'ho.
1: Allora, questa è bellissima. Questa parla di questo mondo che gira in una stanza. È proprio, io non so come faccia a trovare queste parole. Fa così. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza mentre si danza, danza.
0: Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con le candelabre in testa, o come le ballinesse degli giorni di festa. Parappa,
1: voglio vederti danzare come i dervici Setto e Turano.
0: Come
1: i dervici Sturnè.
0: Come i dervici Vernè.
1: Che girano sulle spine dorsali, qual suono di cavigliere dei catacali. E gira

0: la radio che trasmette musiche balcaniche, che danzatori bulgari sui braceri con i carboni ardenti, parappa,
1: e gira tutto

0: del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito,
0: Spirito Santo.
1: Amen.
0: Sempre lì.
1: Sempre.
0: Sempre davanti ai nostri occhi deve essere.
1: Sì.
0: Sai che ti avevo raccontato di quel ragazzo Paolo che era indemoniato da Satana? E poi è venuto l'esorcista Fabio Borghini e gli ha strappato proprio questo demone che si chiamava Marco dentro di lui.
1: Sì, Marco,
0: un pazzo proprio che diceva delle cose orribili, parolacce, e computer, sì, una roba pazzesca.
1: Mamma mia.
0: Sì. Adesso Paolo sta bene.
1: Sta
0: molto bene, però c'è quest'anima che gira intorno sempre di questo Marco che gli sta proprio addosso a falco nella schiena proprio.
1: Sì, si vede che l'ha puntato, diciamo.
0: Sì, parla sempre di scarpe, dice sempre Golden Goose,
1: una roba
0: pazzesca sta cosa qua. Comunque, vabbè, riusciremo a togliere questo maledetto demone, maledetto proprio.
1: Certo. Va bene, ok.
0: Ciao Domenica, un abbraccione.
1: Ciao, un abbraccione pure a te.
0: Ciao.

0: tutte campionate, sono fuori come una bestia. Ah, e allora ho utilizzato in questo scherzo due personaggi. Il primo è il signore sordo.
1: Il modo che parla non si riesce a capire, non sento cosa dice.
0: Sì, quello che non sa se scapire o no. E poi le voci di quest'altro pensionato incredibile, storico personaggio del Wonderland, Armando, che poi non è lui e sta cercando un Armando, ma non si capisce niente perché c'è Mirella che ride come una pazza. Sentite le voci, eh.
2: Armando, che è Mirella quella lì che ride come una pazza. Come stai?
0: Allora, siamo pronti? Cacci il pugno qua a tutti! Siamo pronti, andiamo con lo scherzo. Ah!
3: Pronto?
1: Pronto.
3: Pronto?
1: Pronto.
3: Pronto, mi sente? Io la sento.
1: Ma chi parla?
3: Non so, mi ha chiamato lei.
1: Non lo sento. Pronto?
3: Pronto?
1: Non la sento.
3: Io non sento lei, è lei che mi ha chiamato.
1: Ma chi parla?
3: Io sono Simulatore, lei chi è?
1: Eh?
3: Sono Simulatore, lei chi è?
1: Senta, il modo che parla non si riesce a capire, non sento cosa dice. Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no?
3: Cioè, se ha bisogno mi chiami lei.
1: Lei cosa vuole in totale?
3: Cosa vuole?
1: Non sento cosa dice.
3: No, allora, mi ha chiamato lei, cosa vuole lei?
1: Tanto non la sento.
3: E allora io metto giù.
1: Non la sento, non la sento. Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
4: Proviamo a testare il sordo con la signora Domenica.
5: Pronto?
1: Pronto. Pronto?
5: Pronto?
1: A chi parla?
5: Tu chi sei?
1: Non lo sento. Pronto?
5: Il padre Pollo?
1: Non sento.
5: Pronto?
1: Ma non la sento. Non la sento, guardi. Senta, il modo che parla non si riesce a capire. Non sento chi... cosa dice.
5: Pronto?
1: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
5: Cosa?
1: Eh? Non la sento, non la sento. Non sento cosa dice.
5: E ho detto, chi sei?
1: Eh?
5: Ma vaffanculo!
1: Come?
6: Pronto?
1: Pronto?
6: Pronto?
1: Pronto?
6: Sì?
1: Armando!
6: Oh, Armando, adoro, io ti tengo sempre nel pensiero. E oggi domani ti devo chiamare, oggi domani ti devo chiamare. Come stai?
1: Come stai?
6: Io sto piena di dolori. A piena.
1: Senti, ma che stai facendo?
6: Io? Niente, che devo fare? Non posso prendere le medicine per...
1: Sì. Ma...
6: E tu che fai? Come stai tu?
1: Come stai?
6: No, dico tu, come stai con i dolori?
1: Pronto?
6: Pronto? Non ti senti il telefono?
1: Come stai?
6: No, tu come stai? Io ti ho detto che non sto bene con i dolori.
1: Sì. Sì. Chi è? Mirella quella lì che ride come una pazza.
6: Eh?
1: Eh?
6: Non ho capito, non ti senti il telefono?
1: Senti, ma che stai facendo?
6: A cucinare. Perché?
1: Armando!
6: Armando, ho capito!
1: Come
6: stai? Che stai facendo? A cucinare, a fare i servizi!
1: Come stai?
6: Bene! E tu come stai?
1: Senti, ma che stai facendo?
6: I servizi!
1: Sì!
6: Oh, ma io non tengo il telefono!
1: Armando! Armando!
6: Armando, di dove?
1: Pronto?
6: Pronto? Di dove Armando?
1: Chi parla?
6: Pronto?
1: Ma lei chi cerca?
6: No, lei a chi cerca?
1: No, no, ho suonato qui il mio telefono, stavo dormendo io.
6: Ma lo so, io non ho chiamato nessuno e non so lei a chi cerca.
1: Chi è? Mirella quella lì che ride come una pazza.
6: Io non ti sento, scusami, io devo chiudere perché non ti sento.
1: Ma lei chi cerca? Bestia!
4: Ora Wender chiamerà il vecchio bresciano, bestemmiatore, missile 26.
7: Pronto?
1: Pronto?
4: Richiamare subito, il vecchio bresciano, bestemmiatore, missile 26.
1: Armando!
7: Ma di c***o, tre coglioni te, p***o!
1: Senti, cornutaccio, come stai? Chi parla?
7: Smetti di rompere i coglioni la gente, di
1: ma ha chiamato lei, chi è?
7: Smetti di rompere i coglioni te, p***o! Una testa di cazzo che sei, di
1: bestia!
7: Porco!
8: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Bene, bene, silenzio, neanche posso iniziare, allora! È una roba vergognosa, è una roba vergognosa. Dicevo, bene, benissimo, il caso di oggi ci regala la presenza dell'uomo che tutte le mamme vorrebbero partorire al contrario. Il George Clooney che beve il caffè corretto Bamba, l'unico inimitabile, l'uomo talmente insuperabile che sa di tonno, il bellissimo, ma che dico bellissimo, il super bellissimo, signor Infausto! Tagliatevi il cazzo, sì. Schiaffeggiate vicino in onore del signor Infausto, tutti, dai! Tribunale gonfiabile,
2: Signor giudice, posso fare una domanda?
1: Certo, ci mancherebbe.
2: Ma io servo? Perché ciò avrei da fare. Non so se... Servo?
1: Ma dai,
2: signor il coleone, servo?
3: Allora, con questo processo, no?
2: Questo si è capito, però.
1: Signor Ercoglione, cosa le è successo? Come mai parla così? Ha fatto un pompino a Luca Giurato, per caso?
3: Ma no, questa figlia di ploia mi ha restato la lingua. Faccio un po' fatica a parlare.
1: Mi dispiace, signor Erculone, ma non la capisco. E quando non capisco mi arrabbio. E c'è una sola cosa che mi fa sfogare: una bella scossa della sedia elettrica. Allora, signor Infausto, visto che questo analfabeta non riesce a spiegarsi, ci dica lei, con la sua voce soave, come mai questa merda pelosa l'ha trascinata davanti a questa corte?
2: Sì, allora, un attimo,
1: scorreggiato.
2: Un attimo, signor giudice, che devo leggere il foglio.
1: Bravo.
2: Allora, eccolo qui. Credo che il signor Ercole sia leggermente infastidito dal fatto che l'ho drogato per staccargli la lingua e rimontargli al contrario. Ma che... Sì,
1: ma... Ma che genio, ma che genialità, ma che sublime inventiva. Mi verrebbe voglia di strapparmi questa toga e gettarmi in ginocchio ai suoi piedi per farle il pompino migliore della sua vita, lo sai?
3: Che schifo, ma che cazzo mi dici, sua figlia di puttana? Prendi in culo, l'hai detto tua madre, l'infame. Porco, la voglia la figlia di bastardo. Io ho la lingua al contrario, porca c***o. Cosa cazzo direte? Io sono conciato così che ho la lingua al contrario,
1: Cosa dice, signor Infausto?
3: Sta dicendo, ti capisci lo che sto messendo via del signore? Perché ho un problema della lingua, della mente, al contrario.
2: La sta insultando, signor giudice. Lo scossi.
1: Scossa! Ritorniamo a noi, signor Infausto. Ha per caso dei testimoni da chiamare in sua difesa?
2: Certo, chiamo a testimoniare Dio!
4: Signor giudice, signor Infausto!
3: Questo non è possibile!
2: Adesso ha anche bestemmiato tutto il tempo, bravo!
1: Benissimo, benissimo. Signor Dio vuole spiegare a questa corte perché dovrebbe assolvere il signor Infausto?
4: Semplice! Perché il signor Infausto è bellissimo.
2: Ale!
3: Non è possibile, questo non è Dio, è un impostore. Non può essere vero.
4: Lo scossi, per favore, signor giudice. Lo scossi.
1: Ma come negarle questo favore, signor Dio? E che scossa sia! Bene, bene, bene. Siamo soddisfatti della sua testimonianza. Può andare, signor Dio.
4: Grazie, signor giudice.
2: È inutile che parla.
1: Basta starnazzare, signor Erconato di merda. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare. In linea la pubblicità. Ehi, tu! Sei stanco del solito pane che sa di pane?
5: Minchia, l'hai detto, fratello.
1: Vorresti qualcosa di più audace con cui prepararci i tuoi sandwich?
5: Esatto.
1: Benissimo, perché sta per arrivare Pano, il pane che sa di ano.
5: Ed era ora, direi.
1: Pano, il pane che sa di ano.
5: Merda, sei buono.
1: Bene, benissimo, buonissimo. Ho mangiato anch'io a pranzo un pezzo di pano. Un saporino di merda, delizioso. Silenzio, non la capisco, ignorante. Silenzio. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto accusato ingiustamente da quel rotolo di merda del signor Erculone di avergli staccato la lingua e rimontata al contrario. Ascoltata la testimonianza del maggior deus del signor Infausto, questa corte assolve l'imputato con un risarcimento di 13 milioni di euro.
2: Ma non c'è una voce più limpida che si possa scapire?
1: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 6 anni di reclusione nel cassonetto dell'umido sotto casa di Gigi D'Alessio, obbligo di staccare a morsi tutte le gomme da masticare spiaccicate sui marciapiedi di Milano fino al 2045, e obbligo di farsi prendere a colpi di cazzo in faccia da un elefante a partire dal 30 settembre 2017 fino al 18 gennaio del 2071. Così è deciso, l'udienza è tolta.
2: Una bella scossa.
1: Scossa!
2: Venga, signor giudice, venga che le offro un pippotto.
1: Oh, certo, con piacere. E anch'io le offrirò un mio pippotto.
2: Siamo fatti l'uno per l'altro.
3: No, siete fatti e basta.
2: Vatti, capito. No, capito.
1: Questo l'ho capito, però, signor Erculone. Altro scosso! Vale.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105. California, California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
7: Ciao Ryan, come stai?
8: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno di un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
1: dell'Oceano Indiano. I was crying over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
7: Piacere, Lindsay.
8: Ciao, io sono Rachel Conner.
9: Ma chi è Rachel Conner?
8: Un gelato, lo vuoi, Conner?
9: La cioccolatas.
10: Ciao, io sono Ryan Cohen.
9: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
7: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
8: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
9: Stile, ma no, il 96.
8: Una business relationship fra di noi.
3: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
8: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
10: Ancora
9: Lisen, no.
8: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
10: Non è Lindsay.
8: Lindsay.
10: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
9: Perché Lindsay?
8: Oh, Lindsay.
9: Lindsay, come Sanpei.
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi. Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
10: Ciao Lindsay.
7: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
10: Dai, ce la fai, Anto.
9: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
10: Ma no, non pensare che
7: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: No, perché?
9: Ancora?
8: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
7: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
8: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
7: Parla, idiota, dai che devo studiare.
8: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
9: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
8: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
9: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
8: No, col PSD.
9: No, PSP.
11: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Aspì.
8: Che ne dice?
11: Che dici? No.
8: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
9: Ci pisciamo addosso.
8: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
9: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
8: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
9: Che non è Theft.
8: E al Grand Theft Auto? Libertani, libertiamoci.
11: Liberty Island.
3: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
8: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
9: Ma in Puglia?
8: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
9: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
8: Vov.
9: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
8: Lo sapevo, adesso
9: fa bene l'uovo.
8: Coglioni a me,
11: ma scusa, la macchina famosa.
9: Una Range Rover Vogue.
8: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen. Cos'è quello? Una Range
9: Rover?
8: Rover
9: Vogue.
8: Vogue.
9: Una Range Rover Vogue.
8: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
9: Borger,
11: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
9: Range Rover Vog.

0: bentornati qua su Radio Fame. Un saluto dal vostro Roberto.
1: E un saluto dal vostro Gianni.
2: E io sono la vostra Gianna.
0: Siamo il trio perfetto che vi porterà compagnia durante le prossime 3 ore.
2: Non riesco a fermarmi.
0: Neanch'io, vi teniamo compagnia e vi facciamo ridere. Grazie per gli ascoltatori, per tutti i messaggi e tutti i regali che ogni giorno ci mandate. Per esempio, Gianna, racconta un po' cos'è arrivato in radio.
2: Mi sono arrivati dei lacci per le scarpe coloratissimi.
0: Bellissimi. Si possono usare anche per impiccare le formiche.
1: Ma oggi dobbiamo giocare a un gioco molto molto molto difficile e interessante. Bisognerà mischiare i due colori e indovinare cosa viene fuori.
2: Un gioco molto difficile.
0: Benissimo, allora abbiamo subito al telefono una nostra ascoltatrice. Abbiamo nonna Laura. Pronto, Laura?
3: Sono pronta, vediamo.
2: Se noi mischiamo giallo e blu, che colore viene fuori?
3: Se tu mischi che cosa?
2: Giallo e blu, che colore viene fuori?
3: Viola.
0: Congratulations! Esatto! Bravissima Laura! Un applauso!
2: Brava Laura!
0: Comunque, attenzione, adesso noi vediamo, aprendo le buste, cosa hai vinto. Abbiamo 3 buste, devi scegliere tra la 1, la 2 e la 3.
3: 1.
2: Allora, Laura, nella busta numero 1 c'è un forno da pizza di cemento per esterni!
0: Sai che
3: è vero, ti invito a mangiare la pizza.
2: Ma grazie, Laura.
0: Che buono, sicuramente
3: è vero, ti invito a mangiare la pizza.
0: Però adesso voglio una curiosità, visto che tu sei una nonnina, quindi hai molta esperienza nella pizza. Volevo chiedere, tu di solito quando fai la pizza, il sugo, no? La pommarola, come si dice in napoletano, la cuoci prima oppure la metti direttamente nel forno insieme alla pizza?
3: La metto direttamente nel forno, lo passo bene, i miei pomodori che coltivo io, e poi la metto nel forno.
0: Allora Laura, rimani là, ti passiamo Gianna adesso che vi metterete d'accordo per la spedizione del forno per fare la pizza, va bene?
3: Va bene.
0: Un abbraccio, non buttare giù, ciao Laura,
3: ciao.
0: Intanto andiamo a ascoltare
3: a tutti il... ciao Roberto.
0: Adesso
3: ciao.
0: Andiamo a sentire ciao. L'ultimo brano di Killer Bob.
2: Ciao Laura!
3: Ciao, ciao,
2: ci mettiamo d'accordo allora. Senti, hai vinto un forno da pizza di cemento per esterni che arriverà corredato di arnesi e 12 pacchi da 6 kg l'uno di legna. Sei contenta?
3: E cosa devo fare io? Sono pronta a riceverli.
2: Bene, allora dammi il tuo indirizzo, Laura, così ci mettiamo d'accordo per la spedizione.
3: Oh porco. Via, respira, come piaci.
2: Senti, va bene per domani il corriere?
3: Bene. Domani mattina però,
2: Sì, sì, prima di mezzogiorno.
3: Va bene.
2: Bene. Senti Laura, bene. Quando arriva il corriere c'è un piccolo contrassegno da pagare di 304 euro perché il pacco è molto voluminoso, come ben immagini. Preferisci pagare in contanti o segno?
3: Allora, ascoltami, tieniti il tuo forno e mettetelo nel sedere, perché io di soldi non ne ho. Te li ammano tutti chi... Io sono vecchio, 82 anni, figurati se c'è qua i soldi. Ma... io c'ho qua solo, io mangio, dormo e cago e basta.
2: Laura, ma non sei contenta di questo bellissimo forno che pesa soltanto, pensa, 693 kg?
3: Ma va a cagare, vai a cagare, te e tutti chi sono con te. Ciao!
2: Ma dai Laura, pesa 400 kg! Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e fantastici!

0: Pronto?
1: Chi è?
0: Chi è che parla?
1: Venga, entri, maggiore.
0: Chi è che parla?
1: Chi è?
0: Ma è lei chi è che vuole?
1: Ah!
0: Ha un corno!
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, col cognome.
0: Pronto?
1: È in forma, maggiore?
0: Ma lei chi sta volendo, eh? Chi chiacchiera lei? Chi vuole?
1: Chi è?
0: Lei chi cerca?
3: Ti piace, eh?
0: Ma vaffanculo!
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, col cognome.
1: Chi è?
4: Tondo?
1: Chi è?
4: Come chi è? Lei?
1: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
5: Pronto?
1: Chi è?
5: Chi è lei?
3: Brava piccola. Preparale bene quel bel culone. Poi succhialo ancora.
5: Eh?
1: È in forma, maggiore?
5: No, è quella minore di tua sorella.
1: Ah!

0: Brava piccola.
1: Pronto?
2: È in forma, maggiore?
0: Oh.
1: Pronto?
0: Brava piccola. Preparale bene quel bel culone, così poi ti faccio vedere come glielo sfondo. Ecco.
1: Chi è che parla, per cortesia?
2: Con Uber.
1: Non va a cagare.
0: Godi.
3: Pronto?
2: Chi è?
3: Chi è?
2: Ah, Von Huber, bene. Venga, entri, maggiore.
3: Sì?
2: È in forma, maggiore?
3: Come no?
2: Ah.
3: Lei è in forma?
2: Allora, caro Von Huber, le piace la signorina Helga Von Huber? È carina, vero?
3: Ammazza, buonissima.
2: È in forma, maggiore?
3: Sì, sì.
2: Ah.
3: Ce l'abbiamo tutto a posto.
2: Ah.
3: E lei come ce l'ha?
2: Ah.
3: Sta godendo?
2: Ah.
3: Si sta masturbando?
2: E ha voglia di incularsi la signorina Helga Von Huber?
3: Magari me la potessi inculare.
2: Ah.
3: Vabbè, adesso fa mandare che sto a lavorare.
2: Bene.
4: Pronto?
2: Chi è?
4: No, voglio sapere lei chi è.
2: Ah, Von Huber, bene. Venga, entri, maggiore.
4: Si va a far credo nel vuoto del culo.
2: Bene.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Mario, guarda! Vendono un fantastico paio di scarpe per cadaveri!
1: Ma no, ma vedi che sei stupido! Queste servono proprio per ricomporre Frankenstein! Ehi, Frankie, sei contento? Le vuoi?
2: Beh.
3: Pronto?
0: Sì, pronto, senta, la chiamo per l'annuncio su stupido.it.
3: Sì, mi dica.
0: Per le scarpe uomo Alexander.
3: Sì.
0: Sono ancora disponibili?
3: Sì, sono disponibili ancora, sì.
0: Ma cioè, sono usate o...
3: Guardi, le scarpe sono state usate, ma forse uno o due volte. Sono praticamente nuove.
0: Mm-hmm.
3: Sono delle scarpe di grande marca. Non so se la conosce questa marca Alexander.
0: No, mai sentita, però mi piaceva il modello.
3: Se lei va su internet, la vede, insomma.
0: Sono state usate, spero, con le calze almeno, perché...
3: Certo. Bene. Sono scarpe che si possono mettere sia con i jeans in maniera sportiva, ma sono scarpe anche che si possono mettere con un vestito, perché sono scarpe pure
0: questa è un po' una situazione un po' particolare. Noi abbiamo un'agenzia di pompe funebri e vestiamo praticamente defunti, cadaveri. Quindi, sa, la famiglia non ha scarpe.
3: Ho capito.
0: Quindi lui girava spesso scalzo, insomma. Quindi,
3: ma non è troppo. Queste sono scarpe che io le sto dando a questo prezzo, ma sono scarpe che costano 300 euro.
0: Lo so, lei dice magari è troppo per metterle sottoterra e divorate dei vermi.
3: Non lo so, poi dipende, non so come vuole lei. Io le scarpe le voglio vendere, quindi non ho un problema. Certo. Io le vendo perché non le uso.
0: Guarda, io le passo un secondo, responsabile dei piedi, dei defunti, un attimo così... Vi mettete d'accordo più che altro per le dimensioni, per capire se possono...
3: Sono 42 la misura.
0: Sì. Un attimo solo, guarda, se attendo un secondo solo, sì. Passo al responsabile dei piedi, un attimo.
4: Sì, buonasera, sono il responsabile dei piedi.
3: Sì, mi dica.
4: Ho visto qua per le scarpe Alexander, numero 42.
3: Sì.
4: Le
3: sì.
4: Spiego, il cadavere che dobbiamo mummificare, diciamo, appartiene a un maresciallo della finanza. Che però nell'ultima parte della sua vita è diventato mistico e faceva fakiro. E quindi non indossava mai le scarpe, la famiglia non ha scarpe. Lui un giorno bruciò tutte le scarpe, fece una pila alta e diede fuoco in piazza pubblicamente, una bella cerimonia anche. E c'ero. E niente, quindi ci servono per vestire il cadavere. Allora vorrei un paio di informazioni, perché poi io lo devo imbalsamare con queste scarpe. Lui ha lasciato espressamente detto nel testamento che vuole essere inumato dentro la bara, completamente nudo, ma con le scarpe.
3: Sì.
4: Esattamente, però il problema è che durante una missione ha perso un piede, quindi noi eventualmente saremo interessati a una scarpa sola, però capisco che lei le deve vendere tutte e due.
3: Certo.
4: Allora senti, siccome io ho un piede del defunto e poi ho un piede, diciamo, di legno, no? Allora il piede del defunto, diciamo che lo possiamo schiacciare, quello di legno è un pochino più difficile, quindi lei ha le misure sotto mano?
3: Ma le misure di che, scusi?
4: Dalla scarpa.
3: 42 la taglia.
4: Sì, no, 42, quella è la taglia, ma non è la misura.
3: No, nessuna altra misura,
4: capisce,
3: no.
4: Perché quello lì è un legno particolarmente duro, poi mi tocca.
3: No.
4: Perché capisci, io il legno, questo legno del piede, lo potrei anche ridurre. Soltanto che poi, una volta che lui è stato sottratto nella parte, io il piede me lo riprendo, che mi serve poi per altri cadaveri, capisci?
3: Certo.
4: Capisci? Non mi sa dire a spanne più o meno. Cioè, quanto calzano?
3: No.
4: Come calzano, però? Sono le sue le scarpe?
3: Certo.
4: Come gli stavano? Strette, larghe?
3: Guardi, io penso che lei mi sta pigliando in giro. Comunque,
4: perché, scusi, non ha mai sentito di uno che si deve fare imbalsamare?
3: No, non l'ho mai sentito, no.
4: Come, scusi? La pratica dell'imbalsamazione è diffusissima, questa. Quasi l'11% degli italiani sono
0: imbalsamati. Ma passagli il cadavere direttamente, glielo chiede a lui.
3: Scusi. Sì, magari se mi passa il cadavere ne discutiamo con lui e faccio fare pure un buon prezzo, magari, no?
5: Pronto?
3: È stato molto simpatico, comunque, mi è piaciuta questa cosa.
5: Pronto? Sono il morto.
3: Sono il morto, va bene.
5: È comoda la scarpa. Sa che ci deve passare un sacco di tempo.
3: Va bene.
5: Ehi. Pronto? Ma che ti sento che sei lì, Ma che ti vengo a tirare i piedi di notte? Ehi. È che c'hai anche un vestito da fantasma.
6: Ok, ce l'ho

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Ciao, io sono Martina, sono una psicologa. Se sei approdato su questo episodio è perché vuoi lasciare andare la tua peggior paura, l'emofobia, cioè la paura del sangue. È una fobia molto comune, tranquillo, e ci sono ottime probabilità di superarla, a meno che non sia già arrivata a uno stato da cui non puoi guarire. Ma dai, siamo ottimisti. La paura del sangue è ancestrale, legata alla paura di farsi del male. Ma ehi, non viviamo più nelle caverne. Di solito, perché può capitare di perdersi in un bosco di notte col cellulare scarico e di doversi rifugiare proprio in una grotta, che però potrebbe essere già tana di un branco di lupi, e allora a quel punto probabilmente non ti verrebbe neanche in mente il sangue, perché saresti impegnato a mantenere le ansie del tuo intestino all'interno del tuo busto. Ma basta non andare a fare passeggiate da soli nel bosco. O almeno portarsi un amico grasso, così mentre i lupi lo mangiano tu puoi fingerti morto. Ma non piangere, perché i lupi se ne accorgono. Allora, come va? Posso sentire che ti senti già meglio. Ci sono molti metodi per provare a guarire dall'emofobia. Ad esempio, ci si può esporre al problema. Si può iniziare donando il sangue o accompagnando un amico a farlo. È una pratica estremamente importante perché può aiutare persone che ne hanno bisogno. Sono persone che hanno perso litri e litri di sangue, fiotti fortissimi dalle vene che hanno impregnato i loro abiti, spruzzi di quel liquido rosso caldo che ti tiene in vita. Non devi aver paura di donare il sangue. Lo prelevano persone capaci ed esperte. Come prima cosa ti infilano un ago lungo 12 cm nel braccio. Ma non fa male se trovano la vena subito. Altrimenti potresti sentire un leggero fastidio quando ravanano con l'ago all'interno del tuo braccio alla ricerca della vena. Ma se lo confronti alle coliche renali, non è niente di preoccupante. Ad ogni modo, il sangue che ti succhiano finisce in una sacca di plastica trasparente attaccata al tuo corpo attraverso un tubicino. Capisco, può fare un po' impressione guardarlo, ma basta tenere la testa girata dall'altra parte. Sempre che tu non abbia una persona accanto che dona il sangue come te e che ha più paura di te. E quindi potrebbe svenire e gli infermieri potrebbero dover correre a soccorrerla. Ma dai, è un'eventualità remota. Anche perché se dovesse succedere, con quegli zoccoli che tiene ai piedi, l'infermiere potrebbe scivolare sul pavimento e cadere su un carrello pieno di bisturi. Ma magari non si farebbe niente. Oppure si potrebbe recidere l'arteria femorale e a quel punto dovresti intervenire, tentando di fermare gli spruzzi che ti finiscono in faccia e sui vestiti. Ma tanto morirebbe lo stesso. Male. E tra le tue braccia. Perché sei inutile. Forza, adesso vai e divertiti. Sei pronto a partecipare insieme ai tuoi amici ai riti satanici, come hai sempre sognato. E finalmente, bere il sangue della capra sacrificata.
1: Continua a seguire la Urtotherapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
3: Lo zoo di 105.
4: Ragranokr. Ragragnokr. Ragranokr. Ragragnokr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashok. Liepez ha accannato il gigantonano capo con l'ascia vecchia nella schienazza. L'ammortamento del gigantonano fa schifiato il cacchione. Ragnaproch, che si accazza contro il fratello Liepez, che ora però rischia le palate dalla gigantanana fica tedesca alta che lo vuole inchiumare.
5: Tu, Magalone, vieni qua che ti devo parlare.
6: Ah, io so chi sei. Tu sei gigantanano, non sei la presita normale.
5: E che sei normale tu? pari in un Frankenstein tutto strongolone.
6: Ehi, viene che l'ho offesa, eh?
5: Tu hai ammazzacchiato il mio marito cicanto nano. Mo te devo fracassare, ma appena non mi vedana che devo mantenere l'anonimata.
6: Mo ce lo dica a tutti che sei la stranza falsa.
5: Tanta non te credana che sei mangalo stronzoloide, si brutto scemacchione. Io so fica e potente e c'ho i solda, tu faci schifa.
6: Beh, dai, non è che proprio sono brutto brutto, sono tipo.
5: No, no, sei proprio un merdo.
6: Ma basta, che sono sensibile.
5: Staci attendissimo alle spalle, che ti frigo coltellamente appena non me vedana.
6: Tante, non c'ho paura di te, mo c'ho la martella e te faccio lo culo.
5: Che fai?
6: Perché?
5: Mi stai ci guardando le tette?
6: No, perché mi è caduto l'occhio che c'è una collanina che è uguale.
5: None, tu vedi le tette grosse, si maiale.
6: Beh, figa si figa, oh.
5: Ma che va a fa roba?
6: Se proprio me lo chieda, la ficcata te la darei.
5: Ma che si pazzaglio? Mi figge schifa. Con la cazza che ti tocco manco con una bacchetta cinese. Una figa come me te la sogna.
6: E quanto te la tiri, gigante? Pago. E che ce vuoi?
5: E che so fatta zoccola? Oh, scemo, scemo! Ma vada! Ma attendo, che prima o poi ti ammazzino!
4: Ragnagnast, fronzionetst. Liepez, tutto rapato dalle tette della giganta nana, si fa una seca tutto impotente, perché lui ha il potere di Dotor e nin sa che la cazza fa troppo forte le schizzatelle e combina la casina. Frasta macro.
6: Ah, la gigantanana che minne. Che minne, quando mi fa forte lo sangue dalla cazza. Sente la scrotona forte, forte. Che succede? Oh, che succede? Ah, mi sente per sbobbolare. Ma forte, forte.
7: Senta, signor Eugenio, la smetta di lamentarsi di questo fantomatico pazzo che le fa del male. È frutto della sua fantasia. Ora stia qui seduto tranquillo davanti alla TV, che non le può succedere nulla.
8: No, no, non vada via, la prego, ho paura.
7: La smetta, Eugenio, stia sereno. Vado, chiuda bene la porta.
8: Chiuda, chiuda, chiuda lei.
6: Sto per sbobbolare,

0: Ah, e va bene. Ah, sono sul divano. E qui cosa vuoi che mi succeda? Niente. Allora, accendo la TV, mi rilasso.
1: Ah, mamma mia che sbobbolata. Sto potendo anche di cazzi. Sbobbolo fulmini. Chissà come sta il mio amico. Oggi meno male che non ci sono uscito, non ci ho fatto male, mi sento in colpa. E vabbè, minchia, ho rotto la finestra. Vabbè, vado a farmi un bidetto.
2: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
3: Radio 105.

0: Mi piscia
1: bene. Sta merda sta qua.
0: Vieni, vieni.
2: Non ti azzardare.
0: No! No! No!
2: Stai qua,
3: pisci
2: addosso. Voglio che le pisci addosso.
0: Okay, io rutto anche te.
2: Ma quali rutto di merda? Cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
0: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. L'abbriacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è l'abbriacatura?
4: Leo.
2: Martino,
4: Leone.
0: L'abbriacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è l'abbriacatura?
4: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
4: Leone.

0: Porca troia.
1: Almeno il rutto non fa rumore.
2: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
1: No, no.
2: Li facevo prima di venire qua. Aia! No, Leo, Leo! Fa male! Anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
3: Ma prezzo, pesce murta, fatescelo!
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto fatto.
4: This is the zoo. This is the zoo.
6: Vai, dai!
7: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, il nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
8: Lo Zoo di 105 presenta
7: gli stagisti, gli stagisti nello Zoo di 105.
9: Allora, avanti un altro.
10: Buonasera.
9: Che cazzo sei, oh?
10: Sono Luigi.
9: Va bene, c'è rotto i coglioni. Adesso noi chiamiamo e tu fai quello che diciamo noi, capito?
10: Ok.
9: Dai, Mario, veloce, eh?
10: Luigi.
9: Mario, non me ne frega un cazzo, dai.
11: È normale, non ci devi sentire, cretino.
9: Cosa fai, il mimo che fa i gesti?
10: No, non sento.
9: Dai, zitto, oh!
12: Devi comprare una porta blindata.
10: Oh, no. Io mi vergogno.
13: Buongiorno.
10: Buongiorno. Senta, io dovrei comprare una porta blindata.
13: Sì. Da dove chiama?
10: Che chiamo da Napoli.
12: Ogni tre parole
13: allora
12: fai una scorreggia.
13: Negozio di Napoli.
10: Ah, no, lei è a Milano?
13: A Genova.
10: Ah, lei è a Genova. No, perché io non vivo più a Napoli.
13: Vabbè, comunque deve chiamare Napoli.
10: Ma allora io me lo può dare lei?
9: Parla normale.
13: Non so, qua io il numero di Napoli, ma lo trova su internet. Lo trova su internet.
10: Ok.
11: Ho capito, mi serve a Genova.
10: Però a me mi servirebbe Genova.
13: Per quale motivo?
9: Perché ho una casa anche a Genova e poi fatti i cazzi tuoi.
13: Cosa vuol dire ha cambiato idea, scusi? Se serve a Napoli, che cosa vuol dire?
10: Perché ho cambiato casa, adesso vi
9: faccio. E fatti i cazzi tuoi!
10: E fatti i cazzi tuoi.
12: Più aggressivo!
10: E fatti i cazzi tuoi!
12: Cantaglielo adesso!
10: Fatti i cazzi tuoi!
9: No, però ragazzi! No, ragazzi!
12: Adesso fuori dai coglioni, avanti un altro!
9: Dai, levati!
7: Gli stagisti!
11: Allora, avanti il prossimo!
14: Salve, sono Marco Mazzoli.
9: Dai, Fernando, che cazzo sei con questi capelli?
14: Ce l'ho sempre avuti così.
12: Zitto! Cioè, allora adesso noi chiamiamo e tu fai quello che ti diciamo, chiaro?
14: Va bene.
11: Con la nuova negozio d'ortopedico!
15: Montanaro. Se conoscete l'interno, digitatelo.
9: Devi ordinare un braccio nuovo!
16: Ortopedia Montanaro, buonasera.
14: Sì, buonasera, salve. Senta, avrei bisogno di un braccio nuovo.
16: Un braccio di che cosa?
14: Umano. Un braccio meccanico.
9: Una protesi!
16: Ah, scusi.
14: Una protesi, sì.
16: Ah,
14: sì.
16: Ok, perfetto. Sì. Senta, ma lei ha una pratica ASL?
12: Mi serve il terzo braccio per farmi le seghe!
16: Ho una prescrizione di qualche medico?
14: No, in realtà mi serve un terzo braccio per farmi delle seghe.
9: Ridillo cantando!
16: Ah, bene. Ok, allora.
14: Mi serve un altro braccio
16: piacere
14: per farmi le seghe!
9: Sono normale!
16: Mi è impazzito, mamma mia.
14: Ah, mi scusi, che io.
12: Bravo, bravo!
9: Bravo, sì, bravo, bravo, bravo!
12: Mi sei piaciuto qua!
7: Gli stagisti!
11: Allora, avanti un altro!
17: Salve!
9: Ma cazzo, tu chi sei?
17: Paolo!
12: Ma Paolo chi? Paolo Nois?
17: Sì.
9: Mi raccomando, Francesco, eh! È un negozio di pupazzi!
18: Ciao, Spelus, buonasera!
17: Salve, vorrei comprare un orso gigante.
18: E gigante non ne ho in questo momento.
12: Ti chiamo Renata!
18: È 55 centimetri.
17: Mi chiamo Renata.
18: Come?
17: Mi chiamo Renata.
18: Ho capito.
12: Quanto costa?
17: Quanto costa quello da 55 centimetri?
18: 35,90.
11: Parla con la lingua di fuori.
17: Quanto costa?
9: Torna normale e canta.
17: Quanto costa? Quanto costa l'orso da 55 centimetri?
7: Gli stagisti.
12: Chi tocca? Quell'altro lì, il magro?
17: Sì.
12: Uè, faccia di merda, vieni qua.
11: Ti ha rubato la merenda quell'altro.
9: Perché sei vestito da boscaiolo?
10: Eh no, è il mio stile.
11: Come ti chiami?
9: Fabio Alisei.
1: Che nome di merda, Francesco, va bene?
9: No, Fabio Alisei.

0: Dai, no, Francesco!
1: Ciao Francesco.
0: Adesso devi improvvisare.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabio, buongiorno.
2: Fabio?
1: Sì, no, non ci conosciamo, ho avuto...
0: Canonanze funebri!
1: Ho avuto il suo numero da Riccardo.
2: Riccardo chi?
0: Che è morto di recente.
1: Che dovrebbe essere da voi Riccardo in questo momento, perché è mancato di recente.
2: Non capisco, mi scusi.
3: Quando l'hanno vestito, gli hanno dimenticato nelle tasche il mio portafoglio.
1: No, perché praticamente questo mio amico Riccardo è deceduto di recente, e nel senso, e quando purtroppo è deceduto, nelle tasche aveva il mio portafoglio. Io poi l'ho cercato ovunque e mi hanno detto che probabilmente è rimasto addosso a Riccardo.
0: Capisce? Dentro c'era un po' di fumo.
2: Io non so chi sia Riccardo. Comunque noi nelle tasche non tocchiamo.
1: Ah, quindi cioè, se perché c'era il fumo dentro il portafoglio. Siccome c'è una voglia di fumare.
2: Sì, ma lei sta facendo lo spiritoso?
0: No,
1: è proprio, cioè...
2: Io le dico solo una cosa, le nostre telefoni sono tutti sotto registrazione. Ah. E c'è registrato anche il suo numero.
3: Allora le canto una bella canzone di Fausto.
2: Quindi
3: Leali,
2: sta facendo lo sciocchino per dire una parola buona.
1: Allora, aspetta, scusi, ma lei è sicuro che siamo in registrazione? Perché sennò le canto una canzone.
0: Poi mi dà la registrazione,
2: sì,
0: magari.
2: Sì, tanti pure.
1: La faccio, e però poi me la dà la registrazione?
2: Certo.
1: Ti lascerò andare, ma in difesa come se farei di tutto per poterti trattenere.
3: Canta nel portafoglio,
1: con
3: vai!
1: Te saprò combattere se non mi dai il portafoglio. Con dentro il fumo che desidero, straporca troia la... Però se mi interrompe mentre canto...
0: Parla senza chiudere la bocca!
2: No, vabbè,
4: se mi interrompe nel normale io non riesco a... Comunque ricordo ce l'ho? Ricordo... I vestiti di Riccardo.
3: Se l'avete sepolto, potete ritirarlo fuori che controlliamo.
4: Non è che per cosa già sotto.
3: Bravo.
5: Grazie. Gli stagisti. Nello zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
8: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà Pire a Nastro!
7: Il Grinta.
8: Tequila a manetta!
7: Il Grinta.
8: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
7: Il Grinta.
8: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. E mi raccomando, prosecco a fiumi.
9: Pronto?
8: Oh, qualche giorno fa un mio amico mi offre un brandy e mi dice: occhio Grinta, perché a 40 gradi il brandy.
9: Dai, sto lavorando.
8: Oh raga.
7: Il Grinta.
10: Pronto?
8: Buongiorno raga! Venerdì mattina ore 7:30. Oh! Buongiorno!
10: Buongiorno, chi siete?
8: Qualche giorno fa un mio amico mi offre un brandy e mi dice: occhio Grinta, perché a 40 gradi il brandy. Oh raga! A 40 gradi si fa il bucato!
10: Well.
8: Quindi stasera grappa!
10: Che devi fare?
8: Grappa a fiumi!
9: Sì. Ciao!
8: Buongiorno!
9: Buonanotte! Chi sei tu?
8: Da paura!
9: Altrettante! State buono!
7: Il Grinta!
10: Pronto!
8: Buongiorno!
10: Pronto!
8: Buongiorno!
10: Sì, buongiorno!
8: Buongiorno!
10: Buongiorno!
8: Bam!
10: Ma che sei?
8: Mirko e Grinta!
10: Chi?
8: Mirko e Grinta! Oh, qualche giorno fa un mio amico mi offre un brandy e mi dice: occhio Grinta, perché a 40 gradi il brandy. Oh, raga! A 40 gradi si fa il bucato, quindi stasera grappa a fiumi!
10: Io non ti conosco.
8: E sangria adesso!
7: Il Grinta.
11: Sì.
8: Ciao raga!
11: Pronto?
8: Dai che venerdì!
11: Non ho capito chi sei.
8: Mirko e Grinta. È ancora venerdì. Siamo pronti per un weekend con la Grinta giusta!
11: Ciccio, guarda che hai sbagliato il numero, sai. Non ti conosco.
8: Oh. Qualche giorno fa un mio amico mi offre un brandy e mi dice: occhio Grinta, perché a 40 gradi il brandy. Oh raga, a 40 gradi si fa il bucato. Quindi
11: ascolta,
8: stasera,
11: ma chi sei te?
8: Mirko e Grinta.
11: Ma non ti conosco, hai sbagliato il numero, Ciccio.
8: E mi raccomando,
11: ma tu sei di Padova?
8: Quindi stasera grappa a fiumi!
11: Sei simpaticissimo anche se non ti conosco.
8: E ovviamente a lunedì inizia la nuova settimana, quindi ragazzi, vi faccio l'augurio che sia una settimana con la Grinta!
11: Con sempre la Grinta!
8: Giusta!
11: Ciao!
8: Da paura!
11: Va bene, ciao!
7: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!
5: Radio 105.
6: Lo Zodi 105.

0: Giulio, guarda, vendono un fantastico paio di scarpe per cadaveri.
1: Ma no, ma vedi che sei stupido. Queste servono proprio per ricomporre Frankenstein. Ehi, Franky, sei contento? Le vuoi?
2: Meh.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, salve, io fisso il suo annuncio su stupido.it.
3: Di che cosa?
1: Di scarpe nere con
3: sì.
1: Con fibbia TR100.
3: Sì.
1: Sì. Sì, scusi, io non parlo bene italiano perché sono scienziato tedesco.
3: Sì.
1: Sì, salve. Senta, volevo chiederti informazione. Che numero è di scarpa?
3: È 40.
1: Perché mi sembra molto resistente. È resistente come di scarpa?
3: Sì, sì, è in vera pelle, sì.
1: Sì, e lei,
3: è in vera pelle.
1: Lei ha usato di scarpa?
3: Eh sì, pochissimo, è usata, però ho fatto mettere sotto tacchi e petti.
1: Quindi anche ti rinforzata per mostro?
3: Sì, sì, perché l'ho fatto, ho fatto mettere sotto, se, in foto mi sembra che si vede pure.
1: Sì, io ho visto di foto, mi sembra di perfetta per il mio mostro. Senta, di lei riesce a fare ti spedizione?
3: Sì, sì. 9 euro viene quella spedizione là, ve la
1: ma
3: posso
1: anche
3: spedire.
1: Per spedizione di estero, di Transilvania?
3: Ah, estero.
1: Sì. Perché io sono di Germania, ma io ho trasferito in Romania perché ho ereditato di Castello de Mio Avo, di Dottor De Frankenstein. E ora io stavo di componendo mio mostro e stavo. Pensato che su di scarpe perfette.
3: Solo che non so quanto viene la spedizione per l'estero.
1: Per Transilvania. Perché dovrei... volendo io potrei ti venire a prendere direttamente con mio ti mostro. Un attimo che vediamo se lui ha modo di organizzare con lei ti ritiro di scarpa.
3: Sì.
1: Un attimo solo, perché io ho dato fitta ieri con un grosso fulmine preco mostro Frankenstein. Tu puoi parlare con lui?
4: Che
1: scarpe sono?
4: Madonna,
1: le scarpe di Frankenstein.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito.
4: Pene l'energia!
3: Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
4: Ma è ancora sulla bolletta! Ma che cosa c'hai bisogno della bolletta?
3: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
4: 500 euro! 500 euro!
3: Bene.
4: Bene, papà, chi sei?
3: E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, 1.
4: Voglio spendere meno, bastardo!
3: Prego effettui la sua selezione.
4: Voglio spendere meno!
3: La sua richiesta non è andata
4: Voglio spendere meno, brutta merda!
3: Per abbassare la bolletta, con il sistema corrente sicura, confermi l'importo della sua ultima
4: bolletta. Che cosa devo abbassare? Dimmi cosa devo abbassare!
3: Confermi l'importo della sua ultima bolletta.
4: La bolletta 600 euro, brutto bastardo!
3: L'importo era fra i 20 e i 40 euro?
4: No! 600 euro! Dica,
3: sì
4: o no. Che cosa devo dire, brutto bastardo?
3: Bene, lei ha scelto di... E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, 1.
4: Che tasto? Voglio spendere meno!
3: 1.
4: 2.
3: E se non vuole risparmiare, dica...
4: No. Voglio spendere meno! Passami l'operatore! Devo pagare 600 euro!
3: Bene. Il sistema sta calcolando...
4: Bene, mica tanto bene, vaccala! 600 euro, brutta porca... Che bastardo!
3: Benissimo. Il sistema sta...
4: Benissimo, vaccala!
3: Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
4: Ma la prossima moneta non sto usando più niente, perché è troppo caro! 600 euro devo pagare, brutto bastardo!
3: E se vuole sapere quanto brutto ne arriverà da pagare? 4, 9, 6, 30...
4: Ma non capisci niente! Passami l'operatore!
3: Gli operatori sono momentaneamente occupati, lo smaltimento della sua chiamata è previsto a Pasqua.
4: Chiamo dopo, con te non ti voglio parlare, non capisci niente!
3: Rimanga in linea, per non perdere la priorità acquisita.
4: Rimanga in linea, passami l'operatore!
3: Se è soddisfatto della sua scelta...
4: Devo ancora pagare!
3: Il sistema sta calcolando la prossima bolletta. E se vuole sapere quanto le arriverà da pagare, prema il tasto 2.
4: Dimmi quanto devo pagare la prossima bolletta!
3: 2, 4, 9, 6, 33.
4: 33!
3: La sua prossima bolletta sarà di euro. La sua prossima bolletta sarà... La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
2: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Commissario Smontalbano, c'è la sua caliente e vivace fidanzata. Pare che l'abbiamo appena scippata.
3: Pare che l'abbiano a lei. Chi? L'abbiamo chi? Chi è il scippatore, lei?
2: Ops.
3: Non c'è Ops.
2: No, io volevo fare...
3: No, non faccio Ops, lei non è un fumetto.
2: Commissario Smontalbano...
3: Dove va? Non ancora. La parte prima andava bene, ha solo sbagliato a coniuga. Prego.
2: Commissario Smontalbano, c'è la sua...
3: Sì, però lei stava entrando, è un ingresso. Commissario Smontalbano...
2: Commissario
3: Da dove arriva? Da Marte, è precipitato.
2: Commissario Smontalbano, c'è la sua caliente e vivace fidanzata. Pare che l'abbiano appena scippata.
4: Cosa? Falla entrare, agente comparsa, presto. Livida, livida, amore mio. Oh mio Dio, sei fracida. Stai...
3: Ma come fracida, scusi, ma pure lei? O fracica o fradicia, no fracida.
2: Ah, il protagonista ha sbagliato.
3: Vabbè, ma lei non lo canzoni.
4: Livida, livida, amore mio. Oh mio Dio, sei frascica.
3: Ma perché frascica? Fradicia! Perché
2: Luca ha ragione, Nino Frascica.
3: Chi è qui? Ah, Nino Frascica. No, lasciamolo stare, poveraccio lui.
4: Oh mio Dio, sei fradicia. Stai bene? Sei ferita?
5: Oh, Alvo, Alvo, sono sotto shock. Sono sopra shock. Sono tutta sotto sopra shock.
4: Lo vedo. Non ti ho mai vista così agitata. Ma cosa è successo?
5: Oh, Alvo, ero nella nostra casa sul mare che stavo cercando di far scaricare le batterie del vibratore. Ma poi quando fuori è iniziato a diluviare mi è venuta voglia di fare una passeggiatina fino a Genova.
4: Una passeggiata? Con questo temporale? Ma sei impazzita?
5: Alvo, ma non è proprio per questo che ti sei innamorato di me? Perché sono piena di vita, focosa, impulsiva, una vera mina vagante.
4: Sì, sì, sei un vero ciclone di emozioni. Ma spiegami, cos'è successo?
5: Stavo camminando sul lungomare sotto il temporale quando all'improvviso sono stata investita da una tromba d'aria e mentre giravo come una trottola a 10 metri da terra qualcuno ne ha approfittato per strapparmi via la borsetta.
4: Ah, e hai visto chi è stato? Un uomo o una donna?
5: No, non ho visto chi è stato. Mi sono guardata subito attorno, ma non c'era nessuno per chilometri in tutte le direzioni. Grazie al cielo il ladro deve essersi spaventato, perché ho ritrovato la borsetta abbandonata a pochi metri di distanza e non mancava niente. Oh, Alvo, devi promettermi che lo arresterai. Non riuscirei a dormire pensando che c'è un simile mostro in libertà. Promettimelo, promettimelo.
4: Livida, amore mio, scusa se mi permetto, ma sei sicura di essere stata realmente scippata? Non è che più semplicemente è stata la tromba d'aria a portarti via la borsetta?
5: Ecco, vedi, ci risiamo, non mi credi mai. Come quella volta che ti ho detto che mi aveva morso la caffettiera e tu non hai voluto spararle. Se ti dico che sono stata scippata, perché non mi credi? Ora mi fai piangere.
4: No, Livida. Dai, non piangere. Dimmi, cosa posso fare per farmi pedonare? Pedonare? Scusate, cioè, fusione.
3: Prego, prego.
4: Cosa posso fare per farmi perdonare?
5: Scopami.
4: Scoparti? Qui? Ora?
5: Sì, qui, sul tuo cazzo.
4: Ok, va bene.
5: Oh, sì, così, non ti fermare. Continua ad introdurre ed estrarre il tuo pene dal mio canale fibromuscolare molto elastico. Oh, sì, sento che i miei dotti deferenti cominciano a secernere un liquido viscoso per favorire la lubrificazione vaginale.
3: Mamma mia, che cazzo è Mirabella, oh. Ma chi l'ha presa questo? Ma chi l'ha piana?
6: Io l'ho presa.
3: Ma che cazzo è medicina 33, porca puttana? Una chiavata ci sta in tutta la serie, porca troia.
2: Io sono già venuto, se avete una sigaretta.
5: Ti chiedo gentilmente di aumentare la frequenza. Percepisco un aumento della pressione sanguigna e quella serie
3: stop,
5: di...
3: Stop. Vai un attimo col mezzo fucile.
7: Ma sembra che ci sia uno che si sta menando il cazzo.
3: Super compà, vieni un attimo qua. Ma che te stai a menare il cazzo, super compà? Mamma, rientri nei microfoni, super comparsa.
7: Perché c'è il microfono acceso?
3: Ma pare che stavo sotto la pioggia tropicale, porca puttana. È mezz'ora che mi pare di stare a Mumbai, mi pare. Porcaccia puttana!
2: Non mi sono accorto.
3: Ma me ne sono accorto io, sentivo tic tic tic tic tic.
2: Era scena di sesso.
3: Ma quale scena di sesso? Questa faceva mosciar cazzo ai bronzi dei riagli.
2: Ma non vedo la figa dell'87.
3: Ho capito, ma cioè, da quando sei nato praticamente. Ma rientri.
2: Posso finire?
3: Ma che è qui davanti? No, sul. No, sul pavimento!
2: Ero lì! Ah, ero lì, perdonatemi! Era più forte di me, sono erotomane! Ah, i piedi mi tirano!
3: No, pausa! Ma quant'è che te. Mamma mia, la fontana!
2: È la sesta oggi!
3: Sai che com'è? Come attore fai cagà? Ma te posso collocà? Faccio un attimo la chiamata a Remo Giramella, stai lì?
1: Il commissario smonta il vano.

0: Lo Zodi 105. Questo è Wonderland.
1: Di colpo ti sei spaventato, come due schiaffi sotto i talloni. Ah, benissimo. E allora oggi continuano gli scherzi di Wendell con le voci di Lino Banfi. Perché? Perché lo voglio fare, hai capito? Ah, andiamo. Questo è
2: Wonderland. Pronto?
3: Pronto, chi parla?
2: Come chi parla, scusi?
3: Non parlo Gnorroli, Pizzarrone, lo sai chi parla?
2: Come?
3: Tuo figlio è lì.
2: A chi parla?
3: Io sono Biancaneve e Sette Nani.
2: E va a farti un metro in culo. Pronto?
3: Mi ero dimenticato di dirti che sei uno
2: sì, vai a cagare.
4: Pronto?
3: Pronto, chi parla?
4: Pronto?
3: Pronto, chi parla?
4: Con chi parlo, scusi?
3: Ma che te ne frega a te? Tuo figlio è lì? Tuo figlio è lì?
4: Com'è? Non si capisce niente.
3: Sentimi bene, Pizzarrone. Io non tiro fuori una lira. E non tirando fuori una lira io, l'impedimento è automatico.
2: Pronto?
3: Tuo figlio è lì?
2: Ma chi parla? Ma forse ha sbagliato il numero.
3: Non parlo Gnorroli, Pizzarrone, lo sai chi parla?
2: No, chi è lei? Ma ha sbagliato il numero, chi cazzo ti cerca?
3: Senti, scemo di guerra, che non sei altro.
2: Ma
3: ricordati che se succede il patatrac fra tuo figlio e mia figlia, io non li faccio sposare, non li faccio sposare!
2: Ma che? Ma ha sbagliato il numero, senta.
3: Non lo posso impedire io, sono il padre!
2: Ma ha sbagliato il numero!
3: Mi ero dimenticato di dirti che sei uno stronzolo.
2: Signore, lei ha sbagliato numero, ha sbagliato casa, ha sbagliato numero.
3: Qua sapete che diceva Buffalo Bill cascando da cavallo? Bisondi prepotenti, culi senza denti. Ah, porca puttana.
2: E chi parla?
3: Io sono Biancaneve e Sette Nani.
2: Come?
3: Non parlo Gnorroli, Pizzarrone, lo sai chi parla?
2: Chi parla?
3: Tuo figlio è lì.
2: Eh?
3: Tuo figlio è lì.
2: Come?
3: Tuo figlio è lì.
2: E che cazzo sei?
3: Io sono incazzato da morire, non ho mangiato niente, sono di giù.
2: Eh?
3: Pronti, chi parla?
4: Tu chi parli?
3: Ma che te ne frega a te?
4: Ma che te ne frega troppo?
3: Non parlo Gnorroli, Pizzarrone, lo sai chi parla?
4: Ma vaffanculo.
3: Che? Mi ero dimenticato di dirti che sei uno stronzolo.
4: Che sei uno stronzo! Ah!
0: Radio 105. Lo Zodi 105.
5: Lo Zodi 105 presenta la bastardata del giorno.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
7: Ah! Leone! Leone! T'ha licenziato?
8: Eh?
7: T'ha licenziato?
8: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
9: Pronto?
8: Sì?
9: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
8: Ma va, dai retta a quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
9: Ma che, come si chiama quello del programma?
8: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
9: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
8: Okay. capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
9: Ma tu adesso fare programma nuovo?
8: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
9: Ah, simpatico, tu forte.
8: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
9: Sei quella di tua madre.
8: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o che c***o tua madre.
6: Scaldato a dovere? Scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
10: Pronto, sono Angelo.
8: Oi, Angelo, dimmi.
10: Ascolta me.
8: Sì.
10: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
8: No, niente, non abbiamo fatto niente.
10: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
8: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
10: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
8: Ti fai preso per il culo.
10: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
8: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
8: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
10: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
8: Ma faccio io? Ma che c'è?
10: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
8: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
10: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
8: E Mazzoli, è 3 giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
10: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
8: Passa Alberto.
10: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
9: Licenziato!
8: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: Una grande botta.
3: Sì, pronto.
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid.
3: Ma vaffanculo.
4: Farmacia al
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid.
4: Sì.
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
4: Fantastico.
2: Metodo Santino. E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
4: Benissimo.
2: Con un grande prodotto di Pablo Escobar. Grande botta. Un Big Bang, diciamo. Una grande botta.
4: Fantastico, sono molto molto contenta.
2: Grande botta. Adesso sono 10 giorni qua, chiuso nel mio studio, con un synth modulare della Moog. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
4: Benissimo, capito? Devo andare.
5: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19, forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
5: Io non ho fatto, vuoi?
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato
5: tu
2: subito.
5: Ma tu eri un bicoglione, tu eri.
2: Capito? Metodo Santino, col curato il Covid.
5: Cosa vuoi? Come è?
2: Ho fatto una botta di bamba.
5: Vediamo qui, va! Badago!
2: Un Big Bang, diciamo. Una grande botta.
5: Che ma chi sei?
2: Sono a casa col Covid.
5: Ma chi sei?
2: Santino.
5: Rompi i coglioni!
6: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
6: Pronto, non ne ho caputo niente.
2: Sono a casa col Covid.
6: Un attimo che mi metto fuori perché rincia, poi sono veglia bene. E allora, pronto?
2: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
6: Sì.
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.
6: Ah, scusami, lei, io non l'ho caputo bene, però lei.
2: Grande botta.
7: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
7: Sei a casa con Covid?
2: Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
7: Ma dove hai avuto questo telefono?
2: Con un grande prodotto di Pablo Escobar. Grande botta.
7: Ma vaffanculo.
8: Adesso spacca il telefono. Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
8: E che cazzo me ne frega a me se si calla col Covid? Vaffanculo.
2: E praticamente l'ho curato. Ho fatto una botta di bamba.
8: Vaffa, te lo mette sul culo, cane.
2: La grande botta.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
2: La grande botta.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: E questo è Wonderland. Lui chiama la gente, la trita per te.
2: Adesso faccio lo scherzo con le voci Ivana Marchi, chiamo, faccio ridere, voi riderete, perché io prendo in giro le persone, quindi questo è, non va bene così, eh. Beh, lo rifaccio allora.
3: Pugni nel culo a tutti quanti e tornano le voci di Ivana Marchi e io le utilizzerò per chiamare la gente a casa. Siamo pronti a devastarci da ridere. Andiamo!
4: Pronto?
5: Sì?
4: Sì?
5: Chi è? Chi è?
4: Volete dimagrire? Volete calare?
5: No, siamo belle così.
4: Cicciona, o grossa!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Pronto?
4: O grossa!
5: Ora denuncio questo numero.
4: Oh,
5: denuncio immediatamente questo numero.
4: Mi vuoi rispondere? Dove eri tu? A mangiarti bucatini alla matriciana? Dai! Mi vuoi rispondere? Allora!
7: Allora?
4: Pronto?
7: Sì, mi dica.
4: Sì? Volete dimagrire?
7: Allora parla.
4: Volete calare? Mi vuoi rispondere?
7: Guarda.
6: Vendetta!
5: Vendetta!
6: Vendetta!
7: Allora?
4: Vergognatevi! Vergognatevi!
7: Cosa dice?
4: Ho
7: cosa
4: detto
7: sta dicendo?
4: Vergognatevi!
7: Ma chi si deve vergognare?
4: Dove eri tu? A mangiarti bucatini alla matriciana?
7: Ma tu sei scema!
4: Dove eri? Ma guarda un po', gentaglia!
7: Pronto?
4: Pronto?
7: Pronto?
4: Sì? Pronto?
7: Pronto, pronto!
4: Volete dimagrire? Volete calare? Cicciona! Oh, grossa! Oh, lardosa! Mi vuoi rispondere?
5: Sei Giovanna Marchi, per caso?
4: Dove eri tu? A mangiarti che... bucatini alla matriciana? E allora?
5: Sto mangiando pasta scaldata io,
4: Col ditone salciccione? Non vuoi aspettare un
5: attimo? Sto mangiando le rimanenze!
4: Vi facciamo anche la garanzia in banca, per caso?
5: Ma sì, facciamola!
4: Per assicurarvi il lardo?
5: Va bene, ne ho bisogno veramente!
4: Vergognatevi!
5: Io?
4: Vergognatevi!
5: Ma sei una stronza o no?
4: Vergognatevi!
5: Parla, parla, parla, se ti ascolto!
4: Allora, dove eri? Mi vuoi rispondere?
5: Senta, puoi andare a cagare?
4: Arrivederci alla signora, grazie!
5: Stronza!
8: Radio 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può fare le extension ai gomiti. Vladimir Putin ha fatto vincere Barabba. Il cane di Vladimir Putin può tornare cucciolo. In Russia l'uragano Harvey si chiama Pioggerella Vladimir. Vladimir Putin può gonfiare un materassino sventolandolo. Vladimir Putin può sciogliere una compressa effervescente nella sabbia. Vladimir Putin può fare il test di gravidanza al posto della moglie. Vladimir Putin possiede dei fuochi d'artificio riutilizzabili dopo l'esplosione. Il signor Lamborghini ha in garage un Putin giallo. Vladimir Putin può arrampicarsi sulla facciata di un grattacielo con una sedia a rotelle. Vladimir Putin può riciclare l'uranio. Vladimir Putin può comunicare con un cieco a gesti. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ogni tanto i social servono a qualcosa. Infatti l'altra sera, mentre scarellavo come un pazzo su TikTok, mi è uscito quest'audio.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Chi sei?
4: Salve, sono Silvia, la chiamo dal laboratorio per consegnarle i tamponi antigenici. Volevo chiederle quando possiamo passare a consegnarli.
3: Ma vedi che è sbagliato persona.
4: Sì, qui è scritto consegna di 1000 tamponi antigenici per il Covid. Non li ha ordinati lei?
3: Non ho ordinati io. Non stai parlando con la farmacia?
4: Beh, non so, i test sono già pagati, dobbiamo solo consegnarli. Il mio responsabile mi ha detto che devo consegnarli, dove glieli lasciamo?
3: Vedi che io tamponi, ma te lo ridico di nuovo. Qua non,
4: guardi,
3: non
4: siamo
3: è,
4: indietro
3: non
4: con le consegne
3: ritirare...
4: questi test valgono. Glieli lascio sulla porta di casa, lei decide, d'accordo?
3: Sì, alla sala do casa, una masca solo che ghi un purteo, ma vaffanculo a chi temo.
2: E secondo voi io cosa potevo fare? Ovviamente ho tolto le voci della tipa e ho ottenuto quella del pugliesissimo. Sì, Super Puglia. E adesso utilizzerò queste voci per chiamare la gente a casa per farvi ridere a gratis, hai capito? Perché la radio non la paghi.
5: Vodafone, this is a free message. The number you have dialed is either incorrect or currently unavailable.
3: Vaffanculo a chi te mu.
6: Pronto?
3: Chi sei?
6: Chi è?
3: Ma vedi che è sbagliato persona.
6: Vabbè.
3: Non ho ordinato io. Non stai parlando con la farmacia.
6: Chi è?
3: Chi sei?
7: Hai chiamato,
3: Allah,
7: devi dire chi sei.
3: Alla sala do casa, una masca solo che ghi un purteo, ma vaffanculo a chi te mu.
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Pronto?
3: Chi sei?
6: Chi parla?
3: Non stai parlando con la farmacia.
6: Prego, chi parla?
3: Alla sala do casa, una masca solo che ghi un purteo, ma
6: deficiente.
3: Vaffanculo a chi te mu. Pronto?
8: Sì.
3: Chi sei?
8: Non chi sei? Tu mi devi dire chi sei. Tu mi chiamate, scusa.
3: Non ho ordinato io. Non stai parlando con la farmacia. Vedi che io tamponi, ma te lo ridico di nuovo.
8: Non ti capisco, alla... scusami.
3: Alla sala do casa, una masca solo che ghi un purteo, ma...
8: Oh, allora non ci si mai capite.
3: Vaffanculo a chi te mu.
8: Ma che cazzo? Ma chi te conosce? Oh?
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Pronto?
3: Chi sei?
6: Dica!
3: Ma vedi che è sbagliato persona. Non ho ordinato io. Non stai parlando con la farmacia.
6: Deve parlare più forte perché io faccio fatica a sentire.
3: Alla sala do casa, una masca solo che ghi un purteo, ma...
6: Guardi, provi a tornare a chiamare perché io non sento. Sento appena e non riesco a capire.
3: Chi sei?
6: Lei, chi cerca?
3: Non stai parlando con la farmacia?
6: No.
3: Vedi che io tamponi, ma te lo ridico di nuovo.
6: Mi dica.
3: Alla sala do casa, una masca solo che ghi un purteo, ma vaffanculo a chi te mu.
6: Guardi, mi dispiace, ma io non riesco a capire. Provi a tornare a chiamare, può darsi che senta meglio. Io non faccio fatica a capire.
3: Vaffanculo a chi te mu.
6: Richiami, perché io non sento.
3: Vaffanculo a chi te mu.
9: Ora chiameremo lo strillone del Vesuvio.
8: Pronto?
3: Pronto?
8: Pronto, chi è?
3: Chi sei?
8: Come chi? Chi è? Chi tu mi chiami sconosciuto? Chi è?
3: Non ho ordinato io. Non stai parlando con la farmacia. Vedi
8: allora
3: che io...
8: chiami col numero sconosciuto. Chi sei?
3: Vedi che io tamponi, ma te lo ridico di nuovo. Alla sala do casa, una masca solo che ghi un purteo, ma...
8: Pronto? Pronto, chi è?
3: Vaffanculo a chi te mu.
8: Mannaggia, che si venga, ti giuro. Allora, c'ho un cazzone di 20 centimetri, no? Te lo metto nel c***o largo di diametro, diciamo, che non entra nel bicchiere, no?
3: Chi
8: te lo metto nel culo e ti svergino, ti sculo il culo e ti faccio andare a casa della mamma, di quella puttana di mamma, di quella puttana del miliardo, con il culo rotto, che ti stramorti.
3: Vaffanculo a chi te mu.
8: Chi ti stramorta a te, bastardo cornuto, chi ti stramorta? Tutto tra la rattatoia e qua, chi ti è morto? Mannaggia, che ti venga, ti giuro, ti squarte. Chi ti stramorta? Ti appicci, ti do fuoco in mezzo a tu bare e tutte le morte che tiene, ti tutta la razza tua che ti stramorte.
1: Zodi 105 presenta Pornhub.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo!
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
11: Sì.
13: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
11: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una della sega.
14: Dai. Cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, porca troia, porca puttana.
11: Ma il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
14: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah,
11: sì. Sì, dai, dai.
13: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
11: No.
13: Scusa, vista.
11: No, regia, dove va?
13: Yeah.
11: Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
14: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la bomba.
14: Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
11: Una merda.
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Lo Zodi 105 presenta Vita da influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da influencer. Conduce il Musazzi.
18: Allora, qua non si molla un cazzo. La nostra battaglia contro gli influencer non è finita e non finirà mai. Finché non li vedrò tutti andare a scavare pozzi di petrolio a mani nude in Arabia Saudita, io non mi arrendo. Oggi la contro gli influencer non è finita e non finirà mai. Finché non li vedrò tutti andare a scavare pozzi di petrolio a mani nude in Arabia Saudita, io non mi arrendo.

0: Una sorta di camera a gas.
1: Eccola qua la nostra Nicole Pallado, la scoreggiona da 401.000 followers. Ma io mi faccio una domanda: ma che cazzo può avere nel cervello una persona che pubblica una storia del genere? Un emorroide, voglio dire. Ma poi che giochi fai con il tuo fidanzato? Chiudersi in camera e scoreggiarsi addosso, trasformando la stanza in una camera a gas. Ma dai, non c'è più ritegno qua, dai. Ma chiamatela neurodeliri. A persone del genere internet glielo devono levare. Andiamo avanti.
2: Ragazzi, sono ufficialmente finite le vacanze. Siamo tornati ieri, ci vorrebbero giornate da 24 ore. Quando si torna dalle vacanze, perché ci sono miliardi di cose da fare.
1: No, vabbè, io adesso mi incazzo. Ma quante ore ha la tua giornata? Scusami, 7? Cosa vuol dire ci vorrebbero giornate da 24 ore? Valentina Pivati, 150.000 followers. Ma dove cazzo hai vissuto fino adesso? Su Mercurio? Chi sei? Matthew McConaughey nel film Interstellar? Ma io adesso, scusate, cerco un attimo di mettermi nei suoi panni. No, niente, un cazzo, non ci riesco, davvero, sono sconcertato, non so come si possa dire una stronzata del genere, perché era anche convinta quando l'ha detta, eh. Bah.
3: L'azienda ha deciso, date le molte richieste, di riattivare questa promozione per altre 24 ore, quindi per altre 24 ore potete acquistare le ciglia al 50% di sconto più un pack omaggio in più.
1: Eccolo qua, il number one, il piccolo e tenero Chiofi, il tappeto con le braccia, l'uomo con la carta da parati tatuata sul collo e i peli di cazzo trapiantati in faccia. Oggi alle prese con una sponsorizzazione di ciglia finte. Ma adesso io mi domando una cosa: che credibilità può avere un uomo che pubblicizza delle ciglia finte? Perché? Perché hai accettato questo ingaggio, Chiofi? Non dirmi che vuoi tornare in Turchia e trapiantarti anche le ciglia, vero? Non potrai sopportarlo, sarebbe troppo da digerire. Sicuramente poi comunque potresti aggiornare così il tuo curriculum delle minchiate della vita, dove peraltro tu hai la residenza, eh? Chiofi, Chiofi, quanta pazienza!
4: Stamattina me la sono presa libera per potervi scattare le foto, ci vuole una vita e mezza, raga, lo giuro. Per fare un post, vabbè, ho fatto 4 look, quindi ci vuole veramente, ci ho messo tantissimo, tantissimo. Ci vuole una vita e mezza, raga, lo giuro. Per fare un post.
1: Calmati, Musazzi, respira. Ci vuole una vita e mezza per fare un post. Ho cambiato 4 look. Vi giuro che sto bestemmiando tantissimo nella mente. Ma questa gente qua ha un coraggio da leoni per dire determinate cazzate, dai. Cioè, noi esseri umani normali, queste robe qua non riusciremmo minimamente a pensarle, figurati a dirle, pubblicarle. Che poi voi non le potete vedere queste 4 cacate di foto di merda che ha fatto. Ma io sì, le sto guardando in questo momento. Sono aberranti, sono 4 foto del cazzo di lei in un garage. Le luci che non esistono, inquadrature che neanche le fotografie di classe nel 1994 facevano così cagare, dai. Che boh. Io davvero non ho più parole. E anche oggi la mia dose di ulcera quotidiana me la sono fatta venire. Mi piace non farmi mancare un cazzo da questa vita. Anche perché per sopportare e poi dimenticare tutto questo, ormai ho bisogno di devastarmi di whisky ogni sera, altrimenti non ce la faccio. Tra un paio d'anni probabilmente dovrò andare in qualche comunità di recupero. Però se mi chiederanno se ne sarà valsa la pena, risponderò: sì, ne è valsa la pena. Adesso, nel mio rammarico più totale, nella mia massima umiltà, andrò a piangere nel mio angolino. Almeno lì sono certo che non sentirò nessun tipo di minchiata. Ciao proletari, e unfollowate questi stronzi.
5: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi.
6: Radio 105. Welcome to the zoo.
7: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da

0: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: Un no, si chiama di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: Ma lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe, lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate, lì, come cazzo
2: quello
0: si chiama?
2: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
2: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
2: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
3: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Bevi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo.
0: Bicazzo, bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
2: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
2: Berrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non
2: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
2: con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
4: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
4: Di una facilità
0: A.
4: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no.
1: E vai alle scarpe.
0: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
1: B. Bibite.
0: Le bibite.
1: B. Banane.
0: Le banane.
1: B. B. B. La sor tua sorella fa le B. Le B.
0: Bravo. Oh, infatti si
1: io
0: sa
1: che
0: esistono.
1: Io non posso respirare con le bocchine.
0: Ma come? No, di? Ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
2: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
4: Coccodrillo.
2: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
3: Vaffanculo.
0: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
2: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Ci
1: te murci, te stramurte, tutta la famiglia tua!
2: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
2: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
4: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
4: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh?
1: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da grato soglio.
2: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Zoo di 105.
1: Leonard è un vice avvocato di successo di Wall Street ed è pronto per dare il suo contributo all'economia americana.
2: Oggi mi stavo recando normalmente al mio lavoro normalmente. Ma appena sono arrivato in ufficio, oh mio Dio, no! Tutti i miei documenti erano in disordine senza una graffetta. Come ho potuto perderla? Maledizione! In quel momento così disperato c'era solo una cosa da poter fare: chiamare Jim e Bob, i Forgiacose.
3: Bob e Jim, due amici, due soci in affari. Insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
4: Abbiamo ricevuto la chiamata di questo vice avvocato che aveva assolutamente bisogno di una graffetta e abbiamo subito accettato il lavoro.
5: Perché noi ci impegniamo molto ad aiutare il prossimo e lo facciamo facendo i fatti che sappiamo fare meglio: forgiare le cose. Perché noi siamo i Forgiacose. Forza Jim, mettiamoci al lavoro. Hai ragione Bob. Quel brav'uomo ha urgenza di una graffetta e il metallo non si fonderà da solo. Forza!
1: Jim e Bob accendono la potente forgia che troneggia nel loro ranch e in pochi minuti raggiungono una temperatura vicina a quella della superficie del sole.
5: Dannazione! Ci vuole più calore.
4: Diamoci dentro con quel carbone. Vai col metallo grezzo.
5: Guarda, Bob,
4: sta prendendo forma.
5: Porco Odino, è incredibile.
4: I muscoli di Jim sono meravigliosi quando è concentrato sulla forgia. Mi viene voglia di fare all'amore anche se non sono ricchine.
6: Forgia, forgia, forgia.
4: Bene, adesso raffreddiamola con 1.000.000 di metri cubi d'acqua potabile.
5: Dovremmo stare attenti a non sprecare l'acqua, ma ne vale la pena se c'è una persona da salvare e una forgia. Ecco qua, abbiamo ottenuto la graffetta.
4: Capperi, è davvero perfetta. Siamo davvero incredibili, Jim. Ma il nostro lavoro non è finito.
5: Eh già, amico. Dobbiamo portare questa graffetta al vice avvocato che ne aveva un disperato bisogno prima che il sole tramonti. Prendi il pick-up.
4: Andiamo.
1: Jim e Bob imboccano la highway e in poche ore raggiungono la grande mela per portare a termine la loro missione.
2: Ehi, ma voi siete Jim e Bob, i Forgiacose?
4: Sì, buon uomo, ti abbiamo portato un regalo.
5: Ecco qua la graffetta di cui avevi bisogno.
2: Cazzo, Jim e Bob, siete veramente meravigliosi. Adesso finalmente posso rilegare i miei documenti. Siete meravigliosi. Vi devo la vita, ragazzi, veramente.
6: È stato un piacere, zio.
1: Ancora una volta, Jim e Bob hanno portato a termine la buona azione. E per giunta, gratis.
5: Siamo davvero bravi a forgiare le cose, Bob.
4: Beh, altrimenti perché ci chiamerebbero i Forgiacose?
5: È vero,
3: Jim e Bob, i Forgiacose.

0: Le rubo
1: pronto,
0: due.
1: Pronto,
0: lei ascolta la radio?
1: Sì.
0: Ok, Radio Balera?
1: No, Radio Balera no.
0: Radio Maria?
1: No.
0: Radio Ciccio Pizza?
1: Ma che Radio Ciccio Pizza? Scusate, me da Radio Ciccio Pizza.
0: Radio Conte Marco?
1: No.
0: Radio Marte solo musica aliena?
1: No.
0: Radio 105?
1: Sì. Beh, sono un po' avanti, ma vabbè.
0: Ho capito. Senta, mi dica se conosce o meno questi speaker. Marco Mazzoli?
1: No.
0: DJ Malleolo?
1: No.
0: Nocito Power?
1: No.
0: Mazzoli Marco?
1: No.
0: Capitan Stereo?
1: Sì.
0: Sandro Speranza?
1: Sì.
0: Mickey Sgnauz?
1: Chi è?
0: Mickey Sgnauz?
1: No.
0: Fabio Borgacci?
1: No.
0: Marco Mazzoli?
1: Sì. Amo, chiudi quel cancello lì e apri quello là.
0: Alessandro Megapower?
1: No.
0: E tenente Subwoofer?
1: No.
0: Scusi, solo una domanda, il sondaggio è anonimo, ma le chiedo che lavoro fa.
1: Sono un allevatore, agricoltore.
0: Allevatore di cosa?
1: Di vacca da latte parmigiano reggiano.
0: Però,
1: ma produciamo parmigiano reggiano.
0: Ho capito, e quando ascolta la radio?
1: Io, sul trattore tutto il giorno.
0: Ah, benissimo. Fa il parmigiano col trattore? No.
1: Sì.
0: Ah, ho capito.
1: Perché la nostra azienda è tutta tecnologica.
0: Interessante, ma senta, ma si può assaggiare questo parmigiano?
1: Certo, vieni a trovarmi e te lo faccio assaggiare.
0: Non puoi inviarmelo?
1: Eh?
0: Non me lo puoi inviare?
1: Ma dove?
0: Le do un indirizzo, io poi le faccio un po' di pubblicità.
1: Va bene, mandami un indirizzo.
0: Va bene, grazie, grazie mille, arrivederci, buon lavoro.
2: Tra pochi giorni, parmigiano reggiano per tutti.
3: Sondaggi!
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
4: No, non mi serve niente.
0: No, ma io non le sto vendendo nulla, le chiedo solo se ascolta la radio.
4: Ma poco, ogni tanto.
0: Ascolta Radio 105?
4: Non mi ricordo. Va bene, sto lavorando, scusa.
0: Sì, Radio Balera l'ascolta? Ciao.
4: Che ne so, sì.
0: E Radio Conte Marco?
4: Ma vanno qui.
0: Radio Maria? Pronto?
3: Sondaggi!
5: Pronto?
0: Pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Sondaggi. Lei ascolta la radio?
5: No.
0: Bene, ascolta radio di notte?
5: No.
0: Come mai non ascolta la radio?
6: Cos'è che c'è?
0: Buongiorno.
6: Radio. Non mi interessa niente dalla radio di niente. Grazie, arrivederci.
0: No, signora, aspetti, stia calma.
6: Pronto?
0: Sì, pronto, signora, buongiorno. Sono Sabrina, avevo chiamato per un brevissimo...
6: Ancora non mi interessa niente.
0: No, signora, ma stia calma. Basta. Ma stia calma, non le sto vendendo nulla.
6: Non voglio niente, non mi interessa
0: io
6: niente.
0: Io non le do niente.
6: Questo neanche quell'altro.
0: Io non le do niente. Io non le sto vendendo niente.
6: E cosa vuole?
0: Voglio sapere se ascolta la radio.
6: Non mi interessa, a lei non le interessa se io l'ascolto o non l'ascolto.
0: E mi interessa invece, se non glielo chiederei.
6: No,
0: signora!
6: No, a lei non le interessa.
0: A me mi interessa. Lei l'ascolta o no?
6: Se no chiama la polizia.
0: Chiami la polizia, ma lei ascolta la radio? È pazza?
5: Pronto?
0: Pronto, Radio 105 l'ascolta?
5: Io non ascolto niente.
0: Metto sì. Quanto su 105? Ma su 105 metto sì?
6: Ma con lei è?
0: Mi passi sua moglie. Mi passi sua moglie. No, no, me la passi. Pronto, signora, lei è molto maleducata.
6: Ci sono delle persone.
0: Ci sono delle persone che rischiano il posto di lavoro.
6: Adesso chiamo i carabinieri e faccio venire i carabinieri.
0: Ma lei li faccia venire. Li faccia venire. 105, l'ascolta. 105, l'ascolta.
6: Non mi interessa niente.
0: Metto sì.
6: Faccio.
0: Metto sì, allora. Perfetto, grazie.
3: Sondaggi.
7: Radio 105.
8: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: prenderne e tolo gli scherzi telefonici. Apriamo questa nuova stagione con le voci nuove di Tony Termosifone. E sul finale ho trovato una nuova famiglia a cappella.
1: Vuoi sentire? Sei pronto a sentire? Senti, eh? Che cos'è? È il futuro! È il vento! È il vento!
2: Pronto?
3: Danneggiato mentale!
2: Pronto? Pronto?
3: Dove sei, a puttane? Sei a puttane?
2: Pronto?
3: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Pronto?
3: Vuoi provare? Dove cazzo siete?
2: Ci è cavo, buona!
3: Io non ho bloccato nessuno e non so neanche come si fa. O di lì che lo blocco in una gabbia di leoni, o se non mi sblocca.
2: Mi devi fare una pompa, capito? Coglione!
3: Bla bla bla bla bla bla bla.
4: Pronto?
3: Chiamami figlio di puttana!
4: Chiamami tu cazzo buono, cattai, che era bacchina da mamma, ti era morto da tanta re, si capisce io, tra mano!
3: Ma, cioè, ma vero?
4: Si capisce io, tu tra mano, e non ti chiamo.
3: No, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io! Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda! Nervosa mille!
5: Pronto?
3: No, rincoglionito, vedi di
5: pronto?
3: Rispondere al telefono! Cazzo mi metti
5: pronto?
3: La segreteria, figlio di puttana!
5: Pronto?
3: Sono Tony Termosifone! Lo conosci Tony Termosifone?
5: Pronto?
3: Danneggiato mentale! Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica. Nervosa mille!

0: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
1: Pronto? Adesso prendo il numero, ti denuncio, cretino.
0: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo, acceso però,
1: Ma vergogna.
0: Così pigli una carica da paura.
1: Sei un poverino.
0: Sono Tony Termosifone.
1: Coglione.
0: Lo conosci Tony Termosifone?
1: Ma sei un coglione, vai. Hai anche una bella età, vergognati. Vergognati.
0: Non fare cazzate che... Veramente,
1: sei un poverino. Vai a farti curare.
0: Lo senti
1: bisogno,
0: il vento?
1: Vai.
0: Lo senti il vento della tangenziale?
1: Ma
0: dove ti trascino?
1: Chi ti ha fatto? Chi ti sta dietro? Vai!
0: Buona fuga!
2: Prossimamente, nel Wonderland.
3: Qual falange di Cristo Redentore?
1: Pronto?
0: Chiamami figlio di puttana!
1: Gioia!
0: Devi andare in chiesa, non devi più bestemmiare! Tutte le domeniche alle 10 davanti alla chiesa.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

ed era una canzone dedicata alle nuove generazioni che non capisco perché la figa oggi non piace più a nessuno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. 4 miliardari intraprendenti. Una masnada di speranzosi inventori che cercheranno di far investire nei loro prodotti, anche se la maggior parte sono delle cagate pazzesche. Shark Tank. I miliardari potranno offrire di comprare l'idea, l'intera azienda o di entrare in partecipazione. Ma essendo squali, l'obiettivo è quello di metterglielo in culo e fare più profitto possibile. Andiamo a conoscere i nostri squali. Fabio Alisei, detto Mister Inculator. Origini genovesi, quindi braccio corto e fa fatica a raggiungere il portafoglio. Comunista, ma la versione italiana, o meglio, ha il grano, ama la bella vita, spende solo per se stesso, non gliene fotte un cazzo dei poveri, ha 5 case in centro e vive esattamente come uno di destra. Ma dire che è comunista lo fa sentire vicino al popolo.
2: Compagni, buonasera a tutti. Volevo condividere con voi un po' del mio benessere, ma purtroppo non ci avete apposta, non posso strisciare, quindi come è fatto? Emos adesso.
1: Marco Donatello Mazzoli, detto Mister Finto Povero, di origini mantovane, è noto per aver trafugato miliardi di dollari a Miami, dove risiede e finge di essere un miserabile. Possiede la più grande collezione di parrucchini e Lamborghini. Vive in 15 ville che ha comprato e incollato insieme e va a lavorare in yacht tutte le mattine. Si finge povero perché ha più debiti della Grecia e del Venezuela messi insieme.
3: Buonasera a tutti, poveracci. Se volete donare qualcosa voi del pubblico, perché non so come fare il pieno alle mie 13 Lamborghini. Grazie, grazie. Grazie a tutti, grazie, grazie.
1: Giuseppe Pippo Palmieri, detto Mister Marchetta, nato ad Oristano in Sardegna, in cui risiede e di cui è proprietario, sindaco, presidente e pappone. Pare che il 99,9% della popolazione di Oristano gli assomigli in maniera spudorata e si vocifera che abbia assaggiato ogni essere vivente femminile sul territorio. Famoso per essersi comprato il lago di Iseo, il lago di Como e il lago di Garda e averli trasformati in suoi parchi divertimento, dove pratica tutti gli sport acquatici, Palmieri è diventato plurimiliardario grazie alla sua incredibile capacità di marchettare 24 ore su 24. Il suo primo miliardo lo ha guadagnato vendendosi su eBay e ricomprandosi da solo.
4: Buonasera e benvenuti, io sono Giuseppe Pippo Palmieri e... Scusate che bevo... Scusate, mi sono schiarito un attimo la voce con un bicchiere di birra mia mal, ma entriamo subito nel vivo, grazie ovviamente a questi gioielli che indosso di Candy Pop che si abbinano perfettamente con questa magliettina di Your Bicycle che nella seconda uscita che effettuerò sostituirò con una bella magliettina di Capwear. Ma adesso noto da questo mio bellissimo orologio a parete che fa parte della collezione Veer Time che prevede oggetti personalizzati in Mister Marchetta tipo lo scopino del cesso, mi porta subito nel vivo della puntata. Che ha bisogno di un gran controllo che soltanto dei pneumatici perfetti montati da Claudio Gomme di Cesano Maderno ti può fornire.
1: E per finire, Lucilla Lilla Battista. Giovane, bella, formosa, diventata miliardaria poco dopo aver inventato la moda del farsi dei pallini neri sotto gli occhi. Copiata da tutte le star della TV e del cinema, la sua azienda, Pallini Neri Sotto Gli Occhi SRL, ha fatturato il primo anno 12 miliardi di euro, portandola ad essere la donna più ricca d'Italia che ha fatto i soldi con un'idea del cazzo, seguita da Chiara Ferragni e quell'occhio orribile e inquietante.
5: Buonasera a tutti, sono Lucilla Lilla e sono piena in un modo che non potete neanche immaginare. Come potrei riassumere la mia vita? Ecco, la Ferragni ci ha messo l'occhio, io ci ho messo i pallini.
3: Brava, brava, brava, brava, brava.
2: Senza pallino non era uguale.
1: Questa è la squadra di squali di Shark Tank. Ora facciamo entrare il primo imprenditore che cercherà di vendere il suo prodotto innovativo. Lui è Paolo Federico Nocito da Affori.
6: Salve a tutti, sono Paolo Nocito
4: e io ho realizzato, cioè mi servirebbero in realtà circa mezzo milione di euro per portare avanti questo progetto importante. Questo è un telefono per parlare con i defunti. Cioè, lei può parlare con suo estinto.
2: Pippo, mi faccia un esempio.
4: Non so, lei è morto il nonno?
2: Sì, ma mi stava sui coglioni.
4: Come si chiama suo nonno?
2: Enrico.
4: Un attimo, Enrico come il cognome?
2: Coveri.
4: Sì. Ha avuto un paio di pantaloni.
2: Omonimo.
4: Ah, omonimo. Sì. Enrico Coveri.
6: Sei pronto?
2: Mi stai sui coglioni, ci godo che sei morto, merda!
6: Non ti ho lasciato niente!
2: Per quello!
4: Non sapevo ci fosse un rapporto orribile.
2: Poteva chiedere prima, non mi è piaciuta tanto l'inversione.
4: Sono rammaricato io.
2: Vabbè, posso chiamare anche mia nonna?
4: Sì.
2: La chiami?
4: Come si chiama?
2: Enrica.
4: Enrica come?
2: In cover.
7: Puttana! Bagascia!
8: Nipotina mia adorata!
7: Ma vai a fanculo, te il nonno!
4: A lei è un rapporto orribile questo.
2: Infatti non è tanto utile questa invenzione.
4: Come?
2: Ci avevo già cagato sulla tomba, si sapeva che non c'era un buon rapporto. No, io da me non prendo neanche un centesimo, guarda.
4: Però ci ho fatto due chiamate.
2: 20 della chiamata ce li do.
1: Idee straordinarie, idee del cazzo e idee che mi fanno venire voglia di imbracciare un fucile a pompa e sparare in faccia a chi l'ha proposta. Questo e molto altro è Shark Tank. Alla prossima puntata, stronzi.
2: Stronzata. Ma che invenzione è? Sono sempre stati sul cazzo dal primo momento.
4: Fantastico, per insultare i morti, cazzo.
3: Ma che telefono è?
0: Radio 105.
9: Hey! 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
12: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
12: Ma che puffo, pusciala tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
12: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
12: No. Lì arriva tutto bello.
4: Bello.
12: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo. Sì, perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
12: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
12: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
12: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No. Non si mangia.
3: Non si mangia?
12: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
12: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi. In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
12: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
12: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
12: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
12: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
12: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Un groviera.
12: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
12: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
12: Sì, la passera in gola.
11: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
12: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
12: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma non hai mai parlato con sua madre?
12: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è sul lavoro adesso.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
12: Mai! Mai!
4: Dai, con calma.
12: Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
4: Prova!
3: È vero!
12: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
11: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
9: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
12: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
13: Flipstone, famosi Flipstone. Dai, ho fatto tilt col Flipstone.
9: Dai, c'è Freddy.
12: C'è Fred. Fred Bongus, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
12: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
9: La moglie, vi.
12: Viva l'Italia. Italia,
13: Italia. Poi c'è anche CCC.
12: C'è Cendrassea, c'è Rezzo, che va a frenare.
9: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
12: Di Saronno, al maledro di Saronno.
11: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
12: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
12: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
11: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
12: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
9: Non ho capito.
12: Tu per sposare a quello lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
9: Eh sì.
12: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
9: Sì.
12: Non vivrai mai con te.
3: No.
12: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
12: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
12: Il piede. La cosa piede.
11: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
12: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da.
12: Scusami.
13: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
12: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
12: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre, uguale a lui.
13: Aspetta, se le
12: mia
13: metti
12: moglie,
13: in fila.
12: Mia moglie e mia madre.
13: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
3: Qui
13: chi è questo?
12: Lui. Io.
13: A che età?
12: A 23 anni.
13: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano
12: le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
13: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
12: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
13: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
13: Ma non è neanche lui.
12: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
12: A te diventa così.
13: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
3: sì.
13: Pensa a 80.
3: Mamma.
13: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
13: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
12: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cassa da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, possibile.
3: Vedrai. Cosa?
12: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo, ma
12: stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
12: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
13: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
12: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
13: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
12: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
13: Hai capito? Allora, a 65 anni
12: sta parlando adesso lui.
13: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
13: Vabbè, grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
12: Hai visto la luce?
13: Sì. Anch'io, sì.
12: Io ho visto le palle. Ma va a fangul, beh.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda! 105. La radio che metterebbe Renzi a condurre un programma che insegna lingue straniere non smette mai di deluderti. Per questa nuova stagione, l'emittente ammiraglia del gruppo Mediaset ha puntato forte sull'insulso, ingaggiando di proposito gente che non dovrebbe nemmeno possedere un'autoradio. Diamo un'occhiata disgustata ai programmi del nuovo palinsesto di Radio 105. Ogni pomeriggio alle 18, l'innovativo programma adatto a tutti. Viste le continue denunce e i continui sequestri di registrazioni dello zoo, perché dopo 21 anni si sono accorti che dicono parolacce, nasce un programma che nessuno può criticare, nessuno può denigrare o essere in disaccordo. 105. Bla bla bla. Due ore di bla bla bla degli speaker mescolati con il disco di Gigi D'Agostino in costante loop. Una genialata incredibile.
2: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
3: bla bla bla
2: bla bla bla bla bla bla
3: bla bla bla
4: bla bla bla bla
2: bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
3: bla bla bla
2: bla bla bla bla bla bla bla bla
4: bla bla bla bla
2: bla bla
5: bla bla
2: bla bla bla bla bla.
4: Bla bla bla bla.
2: Non capisco.
4: Bla bla blio.
2: Quello sì.
1: Ogni sabato dalle 4 alle 4 e 5 del mattino 105 momenti belli di RDS. Una raffica dei momenti più belli ed entusiasmanti di RDS. La radio che ha ucciso gli angeli. Dalle 12 alle 13 la direzione di 105 ha investito tutto il budget del 2021-2022 per lanciare una grande novità per l'FM italiano. Diletta Leotta News. Diletta Leotta News.
2: Benvenuti a Diletta Leotta News su Radio 105. Ci colleghiamo subito col nostro inviato che nelle ultime 48 ore non ha fatto altro che seguire Diletta Leotta. Prego, a te la linea.
6: Che fai? Quella la finisci?
2: Apri la bocca, apri la bocca.
6: Ah,

0: Perché trasmettere bella musica? Che senso ha? Oggi va di moda la merda e noi siamo sempre al passo con i tempi. Quindi dopo 105 trap arriva 105 bottom 2. 105 bottom 2. La classifica delle 105 canzoni più becere della storia. Il fondo del barile, l'essenza delle feci di musica. 12 note sporche di merda. 105 bottom 2.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ciao raga, benvenuti al fondo del barile della musica, una classifica che rappresenta il nostro bel paese, che dopo il suo passato glorioso fatto di arte, architettura, poesia e vittorie, ora è rappresentato da politici ignoranti, aziende al collasso, stipendi da fame, un futuro decisamente nero e della musica che fa cagare, copiata dagli americani e con dei testi che non hanno un cazzo di senso. Partiamo subito dalla numero 105, la meno peggio della settimana, Dina con Ape di papà.
3: Sull'ape di papà papà. Yeah, ratatatatata. Ratatatatata. Sull'ape di pacia di tutua. Dalla

0: troppo con apedipa, apedipa, apedipa.
1: It's countdown
2: 105 bottom 2 e alla numero 104 c'è DJ Sguiscio con Niente Come Prima.
3: 16 anni di ricordi ancora impressi nella mente, della vita non ho mai capito niente. Ti ho dato tutto il mio amore, per te mi sono strappato via il cuore, e su questo sono stato un coglione. A 6 anni non pensavo all'amore, ma solo ad un pallone. Ma ora ho 16 anni ed ho conosciuto la figa, e niente più è come prima, come prima.
4: Niente come prima, oh, niente come prima.
1: It's countdown!
2: State ascoltando 105 Bottom 2, la classifica del fondo della musica. Saliamo di una posizione alla 103, c'è Karin Capuano e Di Sicuro.
5: Mondo adulto, ingannato da se stesso, questo mondo che vive nel disprezzo. Io mi chiedo perché mai i miei angeli sono diventati guai.
2: State ascoltando la 105 Bottom, il fondo della musica. E alla numero 102, Lilli Meraviglia, Self

0: Questa era la classifica delle canzoni più di merda del mondo. 105 bottom 2. Ciao a tutti. Come sono andato, direttore? Direttore?
1: Scusa, non stavo ascoltando. Chi è?
2: Ah, io sono il direttore, scusi.
1: No, sono io il direttore.
3: Ah,
1: io?
3: Direttore sono io, c'è scritto direttore.
2: Ragazzi, allora io
1: Figo, facciamo un programma, i tre direttori.
2: Però io ci sto da 26 anni qua, ragazzi.
3: 27.
1: 28.
2: Ah, io quindi sono arrivato per ultimo.
3: Sì.
1: Ma scusate, ma voi dove avete l'ufficio?
3: Lei?
2: Io al terzo piano.
1: Io al secondo.
3: E io al primo.
1: Ecco perché sta radio non si capisce mai un cazzo.
4: 105, la radio più ascoltata. Da chi caga negli acquari.

0: sono particolarmente incaffato, ragazzi. A morte gli illuminati, le major. E intanto ringraffiamo lo sponsor.
1: Vuoi soddisfare la tua fame ascoltando il ruggito della giungla? Salame felino di vero felino Giorgio Benzema. Con pochi grassi, cambi un ecosistema.
0: E allora, siete pronti? Il tè verde è giallastro, eh? 00 fette. Non è una password sicura per il tuo cellulare. Se provi ad usare

0: vai. Io fuck, io fuck, anche quando, anche quando, anche quando rigo la macchina del mio vicino di casa e poi do la colpa a sua moglie. Ed ora una canzone con un pezzo di storia della musica italiana. È uno stramboide, lo è sempre stato, ma è un numero uno, anche se in realtà è vero. Signore e signori, Renato Fero!
1: Ciao Giova, grazie per avermi invitato qua. Riesco a sentire tutto il vostro calore, grazie, grazie.
0: Grande Renato! Basta che non ti metti a fare le tue cose da stramboide, no? Hai capito, no. I vestiti, eh?
1: No, stai tranquillo che non mi succede.
0: Amalo!
1: Non mi succederà niente, mi sono un po' calmata, diciamo così.
0: Beh, mi piace sentire dire. Com'è la tua canzone?
1: È il sequel di un mio grande successo,
0: Zero Follia!
1: Ho voluto aggiungere semplicemente un angolo, magari due, diciamo anche tre.
0: E allora vai, stramboide paffoide! Loro chi sono?

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Chi parla?
2: Madonna, madonna, madonna, madonna.
1: Pronto?
3: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
1: Guarda che il telefono è sotto controllo.
2: Bla bla bla bla, bla, bla.
1: Attento,
3: Sono Tony Termosifone.
1: Coglione.
3: Madonna, madonna, che nervosa.
4: Pronto?
3: È un danneggiato mentale.
2: Dove sei, a puttane?
4: Sì,
2: sei a puttane. Nervosa mille.
4: Pronto?
3: Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda.
4: Ma guardi che lei ha sbagliato numero,
3: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io,
4: Ma guardi che lei ha sbagliato numero,
3: Ma, cioè, ma vero?
4: Eh sì, che sta parlando con la persona sbagliata.
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
4: Ma scusi, ma lei chi è? Mi scusi,
3: Sono Tony Termosifone.
4: Antonio Termosifoni?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
4: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, scusi,
2: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, Quando vuoi rispondere rispondi,
4: Ma scusi,
3: C'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
4: Uè, ma che cazzo vuoi? Ma scusami, ma ti ho detto che hai sbagliato numero, ma vaffanculo, ma non scusa,
3: Non mi rompere i coglioni.
4: No, non li rompa lei.
2: Buono.
5: Qual falange di Cristo Redentore.
1: Pronto?
3: Chiamami figlio di puttana.
1: Boia!
2: Sei a puttane?
1: Mi sono sbattuto una bea bastarda, ma poi...
3: Cioè, ma vero?
1: Poi calma, sai quanta puttana, che lei è talmente puttana che non vuole neanche essere pagata, ma qui per fortuna bisogna avere due staffe, ma qui... Dai che sta qui dentro, però.
3: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io,
1: Sì, la prossima volta che vieni in faccia a tomare, ti lo fai stare un coglione?
3: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
1: Ma dai, quindi sei uno stronzo nato, dai, figure di merda, è impossibile non farle, pezzo di merda.
3: I neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
1: Ma qui mi sono qua a Treviso, proprio, dico.
2: Madonna, dai,
1: questa è bella figata. Vieni qua a Treviso da me, in compagnia di mia. Intanto ti dai due schiaffe, Marco, perché ti mi ha rotto i coglioni. Ti spacco due denti.
2: Buono.
1: Dopo se tiriamo su un po' le righe, Marco, così ti spacco anche a casa i denti. Di...
3: Buono, fuori.
2: Ripeti. No, devi urlare, urla! Madonna,
1: sento Dio trasformarti da stronzo.
3: Hai bisogno veramente
1: merda,
3: di un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io, ti vengo a trovare all'ospedale, ti vengo a trovare, tutto tu mi hai fatto. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo.
1: Riposo, madre puttana di Satana, vieni qua, fai voglia, vieni invece di parlare, fai fatti, porco, vieni qua, ho sempre una lama col tuo nome, coglione, no, porco, non ti sa con chi ti ha che fare, Sì! il tifoso, con il can, ma lo rimando, ma non mi abbraccio in questa strada, poi mando!
0: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.

graffiamo. Trivellare, trivellare, trivellare. Scuotiamo questa madre terra e possiamo farlo direttamente nella tua città. Manda una mail. Fratelli Trivella. Trivelliamo senza pietà e senza rispetto dell'ecosistemella. E allora! Fratelli Trivella. Trivelliamo senza pietà e senza rispetto dell'ecosistemella. E allora!

vecchia fa buon broio. E dove tocca a voi ragazzi? Io la fuoco, la fuoco, fuoco, anche quando, anche quando, anche quando nascondo degli ovuli nel culo per fare l'espatrio e puntualmente mi si rompono in aereo e vado in overdose. Ed ora ragazzi una canzone per darvi un avviso a tutti quelli che come me ficcano di qua, ficcano di là, leccando buchi di culo di qua e di là, pezzi di merda. Vi do un consiglio ragazzi, vai maestro!

0: Ascolti.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
10: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?

0: Sì.
1: Tutto bene? Si è strozzato?
2: Spiegate che devo cagare anch'io!
0: Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
2: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
0: Sì, che devo fare? Stavo
2: scoprendo. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
0: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
1: Guardi,
0: forse
1: vabbè.
0: C'è il sangue. Allora,
1: sì,
0: signora.
1: Questo.
0: Mi ascolti,
1: sì.
0: Ero puttane.
1: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
0: E quella sera c'era uno con la parrucca.
1: Ah.
0: Non vorrei che sia. Come si chiama?
1: Don Gaetano?
0: Gaetano?
1: Don Gaetano, sì.
0: Aspetta un attimo.
2: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
1: Scusi, lei.
0: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
2: Un attimo,
0: mettici il pennino nella cacca.
2: Stai al telefono, stai?
0: Sì.
2: Allora fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
0: Sì.
2: Mamma, che brutte feci che
0: ha
2: c'è.
0: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
0: C'era prosciutto, mozzarella,
2: l'uranio, un poverito,
0: cotechino,
2: India, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Porca sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
1: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega,
1: no,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
1: ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
1: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto quanto.
1: Va bene.
4: Lo sport.
1: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
1: E
4: per
1: cosa
4: chi non
1: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
5: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
1: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
4: Uno.
1: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Che Bagalov, porco.
1: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
1: sì,
4: sono
1: ecco.
4: Quello della cacca, dell'esame delle feci.
1: Sì.
4: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No.
2: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
2: fare la
4: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
1: Bene,
2: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo,
1: sì.
4: Decisivo?
1: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
5: Hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
7: Nella puntata precedente
8: hanno scelto, in mezzo a miliardi di donne nel mondo, hanno scelto lei come testimonial dei nuovi orologi Fumagazzi.
9: Madonna santa, addirittura.
8: Sì, sì, lei conosce Fumagazzi, no?
9: Sì, sì, Madonna, c'ho gli uccellini io qua.
10: Riascoltiamo la risposta della mentecatta.
8: Sì, lei conosce Fumagazzi, no?
9: Sì, sì, Madonna, c'ho gli uccellini io qua. Che no, quasi 20.
8: No, Fumagazzi, signora, conosce Fumagazzi, l'azienda?
9: Sì, Gatti, sì, ce l'ha anche mia nipote, sì. Ma però, c'ho gli uccellini, ti ho detto io.
8: No, signora, non i gatti, Fumagazzi. Sì, sì. Fumagazzi.
9: I gatti.
8: No, i gatti, Fumagazzi, gli orologi, signora. Ah. Gli orologi Fumagazzi.
9: Ah, orologi Fumagazzi, sì, ho capito.
8: No, Fumagazzi.
9: Siccome i gatti.
8: No.
9: Sì.
8: No.
9: Orologi Fumagazzi.
8: No, Fumagazzi, Fumagazzi, sì, con la Z di Zorro, signora.
9: Con la
8: Z di Zborra.
6: Ed ora la seconda parte di
9: Pronto.
8: Signora!
9: Dai, mi dica.
8: Senta, allora, intanto mi è mancata tantissimo, mi spiace, sto mentendo ovviamente, non averla contattata prima, però siamo molto impegnati qua a Baseterra, tanta roba da fare, da organizzare. Allora, senta, sono stato
9: Ho dimenticato di me.
8: Mi faccia parlare però, signora, che poi perdo la pazienza e divento tutto pazzo. Mi faccia dire la mia roba. E parlo.
9: È perché sono vecchia.
8: Allora, signora, sono stato contattato da un'azienda che già la conosce, perché lei ha fatto da testimonia alla Natale, la Fumagazzi, sì, Orologi, che anche, sì, in concomitanza con il San Valentino mi ha chiesto, sì, se potevamo utilizzarla come testimonial dei nuovi prodotti per San Valentino.
9: Ho capito.
8: Allora,
9: sì,
8: io adesso le passerò il creativo, che è Fanza, che vorrebbe proporle una figata pazzesca, signora. Cioè, praticamente faranno degli orologi con delle frasi incise nel quadrante, decise da lei. Una roba bellissima.
9: Ma Aldo Basso è morto?
8: Sì, da una vita.
11: Sì, pronto? Salve, signora!
9: Salve, chi sei?
11: Salve, sono il creativo della Fumagazzi.it, www.fumagazzi.it.
9: Fumagazzi, sì, ho capito.
11: Senta,
9: sì,
11: allora, siccome lanciamo questo orologio per San Valentino, un regalo che gli uomini fanno alle donne.
9: Ecco, a me mi serve perché sono senza, non ho...
11: Perfetto, cosa succede? Questo orologio è particolare perché ha una frase sul quadrante. È un bel regalo. Ha una frase sul quadrante e una frase personalizzabile sulla cassa. Quello che le sto dicendo è vero. Noi la stiamo sfruttando per fare della promozione,
9: no,
11: di ECA all'orologio reale che esiste veramente su www.fumagazzi.it. Ma lei potrebbe suggerirmi due frasi da mettere incise sulla cassa dell'orologio che lo rende ancora più esclusivo? Perché il regalo è esclusivissimo, voi che state ascoltando, questo è vero, noi sfruttiamo la bastarda per fare pubblicità. Ha capito, signora? Che cosa vorrebbe leggere dietro il suo orologio?
9: Io vorrei scrivere porco.
11: Bello. Allora noi stiamo già preparando il suo orologio,
8: sì.
11: Nella parte invece del quadrante, che cosa preferirebbe vedere? Perché noi abbiamo la possibilità
9: anche se suona.
11: Suona, certo. Allora ne facciamo uno apposta per lei, che bestemmia ogni 22 minuti.
8: Forte però, eh.
11: Forte, eh?
9: Va bene, bello forte, sì.
8: Cioè,
9: va bene,
8: fa praticamente il ogni 22 minuti sente che fa.
7: va bene, mi piace.
11: Ma
7: mi
11: allora,
7: piace.
11: Ma allora a me è venuta un'idea geniale. A questo punto possiamo fare, visto che
7: no,
11: il suo, l'orologio è suo, lei piacerebbe sentire la sua voce all'interno dell'orologio. Lei mi dica: è mezzogiorno,
7: è mezzogiorno, porcane.
11: Adesso mi dica: sono le 6, andiamo a pippare, porcane.
7: Sono le 6, andiamo
11: a pippare.
7: Ah, allora, sono le 6, andiamo a pizzare.
11: A pippare.
7: A pizzare.
11: Pippare, pippare come Pippo Baudo.
7: A pizzare, pizzare.
11: Pippare con due P, pippare.
7: Pizzare.
11: Pippare con la P di po.
7: Pizzare.
11: Pippare, non sa dire pippare. Come fa a non sa dire pippare, signora?
7: Pippare, pittare, pigliare.
11: Ma no, signora, no, ma lei non sa, non sa dire una parola composta prettamente dalla stessa lettera?
7: Pippare.
8: No. Pippare, pippa, pippa, pippare, pippare.
7: Pittare.
11: No! Pippare! Sono le 6, andiamo a pippare.
7: Pizzare.
11: No! Sì, a pippare.
7: Pizzare.
11: No,
7: pizzare.
11: Non rubare, pippare.
7: Pish.
11: No, no, pish. Pip, pippare.
7: Pif.
11: No, pizzare. Pif. Che c'entra, pif? Pip.
7: Pippare. Pivare.
11: No, pivare. Pippare, ecco. Bastarda.
7: Einsk?
11: Che cazzo parla tedesco adesso?
6: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
12: Radio 105.
13: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
14: Come sta? Come sta? Come sta?
15: Come sta? Come sta? Merda!
13: Però.
15: Però.
13: Però.
15: Però. Però.
13: Però.
15: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però. This is the zoo.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Prigos, e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i fili puttani! Testi cani, voglio di me i fili puttani!
10: Calmati che
11: ti metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi fare!
12: Vieni qua, Leon-san!
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Io il figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio 105. Lo zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti.
2: E poi dici che uno non deve bestemmiare. Dopo essersi visto soffiare il dojo del Cobra Khan dal malefico Terry Silver, con un figlio inaspettato in arrivo, Johnny Lawrence è costretto ad accettare il lavoro di maggiordomo presso l'antico rivale Daniel LaRusso.
1: Cobra Khan.
3: Ha avuto sta pane.
4: Allora, devi mettere la cera, togli la cera, metti la cera, togli la cera.
3: Sì, guarda che mi sono maggiordomo, mica tappezziere, Tomaro.
4: Dai, dai, mi stai rompendo i coglioni, sei povero.
2: Come se non bastasse, al momento del parto il povero Johnny riceve una sorpresa del tutto inaspettata.
5: Uè, uè, e è sto freddo qua fuori, uè, uè, fatemi rientrare. Uè, c'ho fame, oh, matriciana, bucatini, uè, uè, uè.
4: Conosce anche il karate!
6: Conosce anche il karate! È felice!
3: Ah, allora sei proprio mia fiolca! Ma Carmen, dimmi una roba! Perché mi sono abbastanza curioso, pellicano! Allora, è il buteletto, no? A me pare che già stema, bestemmia come me! Però la gara una faccia, da maestro Miyagi!
7: Johnny, perdonami! Ma mi devi capire! Io pensavo che non saresti più ritornato da me! Pensavo veramente che non saresti più ritornato! Insomma, capiscimi, anche una donna ha le sue esigenze.
3: Ma pazzo di namitardo! Sono andato ore do birre, sono stato via un quarto d'ora!
7: E io come lo potevo sapere che eri solo andato in bagno a cagare?
3: No, a torre do birre sono andato, non a cagare che vado ora! Ti sei fatta gussare da un cinese, che ha il caso che è grosso come un mignolo! Ma come se lo possibile, che avete fatto la caccia al tesoro per trovare il caso prima?
7: Johnny non è cinese! È romano, non fare il razzista.
3: Che cazzo galo, il cazzo di porchetta, quella merda mi ha cagato mare uomo. Che cazzo avuto ti? Che cazzo te guardi tu? Che cazzo te parli tu? Che cazzo?
4: Dai, calmati figa, che mi stai agitando. Poi vieni su, la voglia di bere e me ne devo andare via.
3: Ah, arriva la colisà.
4: Senti, stronzo.
3: Come stronzo?
4: Sono ricco.
3: Ma me frega un cazzo, mi sono
4: cobra. Ho battuto due volte.
3: Ho capito. Sì. No, la prima volta di gabaraggio. No, cazzo dei Beccacin, mi ricordo.
4: Sotto l'ho vinto io.
3: Sì, ma Beccacin.
4: Chi ha perso?
3: Mi.
4: E allora?
3: Però ti ha fatto il Beccacin.
4: Silenzio.
3: Che cazzo vuoi, che stavo litigando con mia moglie.
4: Comunque, ho interrotto la discussione fra voi barboni del cazzo.
3: Come barbon?
4: Prima di tutto perché siete sulla ghiaia del mio parcheggio, mi avete rotto il coglione.
3: Rovino mica la ghiaia.
4: La faccio pettinare tutti i giorni.
3: La ghiaia?
4: Sì.
3: A te ti hai i capelli finti e ti fai pettinare la ghiaia, che è qualcosa che non va nel budget.
4: Fatti i cazzi tuoi, sono pieno.
3: E ora ti devo. No, non schiaffo.
4: Beccacino.
3: No, Beccacino.
4: Allora ti stavo dicendo, visto che la stronza ti ha tradito con Romano.
3: Sei sempre mia moglie.
4: Non devi mantenere lì la merda che ha partorito.
3: Ah, ho capito! Se non è me fiol, non pago mi. Tronzo, come ti gara ragione, ti sei un economista, merda.
4: Infatti io giro in Bentley, tu a piedi.
3: Ah sì? Ah, sarà per quel motivo lì?
4: Io ho vinto, tu hai perso.
3: Sì, però pare il Beccacin. Non torniamo sul discorso di una donna da testata.
8: Uè, uè, 7x9, 63. Uè. Uè, 180 diviso 5, 35. Uè, uè, alla 10.43, 2334 e 48. Uè, uè, e prime 10 cifre decimali del pi greco sono 1415926535. Uè, il mortacci tua. Yeee, metti il bacon nella carbonara. Figlia della mignotta, tu e tua madre.
7: Ma avete sentito? Il piccolino è un genio.
4: Beh, alla fine si è sempre saputo che Romani sono bravi in matematica. Vi levate dai coglioni.
7: Io sono tanto orgogliosa. Il mio tessorino con gli occhi a matriciana è un genio.
3: Ma non me ne fotte un cazzo, cazzo che è un genio. Potrebbe essere anche Leopoldo da Vinci come cazzo se chiama al vecchio Riccion. Mi non seme fior.
7: Sì, ma non capisci, Johnny? Questo bambino ci renderà ricchi. Saremo ospiti in tutte le trasmissioni. Apriremo un canale YouTube e una pagina Instagram del piccolo Einstein Romano. Non dovremo lavorare mai più per il resto della nostra vita.
3: Sto fiol de una roia. Fammi capire una roba. Allora, noi andiamo in tutte le televisioni e diciamo che il buteletto è un genio. Ma di conseguenza mi sono cornuto. Però diventiamo ricchi. È accettabile. Ecco, bio Daniel LaRusso. Divento ricco anche a me.
4: Adesso vi levate dai coglioni.
3: Ma c'è casa mia questa.
4: Però è sul mio territorio.
3: Cosa fa? Si è sposta? Che hai messo le ruote?
4: Ho comprato tutto.
3: Sì, la merda dei becacini, che uomo de merda, tomare uomo.
4: Mi piace venire a cagare nel tuo cesso.
3: Ah, ecco. Pensavo che fosse quello che ha cucinato Carmen. A proposito di magnar, dove cazzo si è finito il buteletto? Tra merda con lo stronzo strabiconde e nuvole.
9: E mo... No, lo che massa?
3: Non è massa il buteletto. Aspetta che suona il telefono. Chi cazzo ha sito? Che cazzo ha avuto? Can.
10: Johnny Lawrence. Sono Terry Silver.
3: Qua merda.
10: Ho rapito il neonato.
3: Ma che cazzo ridi? Ridammi il buteletto che te strappo gli occhi passando dal culo. Che to capio? Merda.
10: Potrai riaverlo solo se firmerai il contratto che ti farò arrivare.
3: Contratto? Mi? Che sono analfabeta? Che cazzo ho avuto che faccio? Fammi la X che tanto pare a mia firma, can.
10: È un contratto in cui ti impegni a non bestemmiare per il resto della tua vita.
3: Aspetta, devo dire qualcosa che alimenta la tensione per la prossima puntata.
2: Come andrà a finire? Scopritelo nel prossimo episodio di Cobra Khan.
3: Tardo barboncio.
11: Ti ho sentito, Stai bestemmiando.
3: Gesù!
11: No, sono Terry Silver, pirla.
3: Ah, stai de merda con la barba e la croce. Khan!
12: Prossimamente, nello Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105.
13: In un mondo privo di eroi, lui ha il potere, ma il potere della sfiga. Lo userà per salvare il mondo.

0: Attenzione a tutte le unità! A Natasha, alla bagascia, manca l'Aperol per fare uno spritz! Emergenza livello 7 sulla scala Mercalli! Chiamate la polizia! Ficarra e Picone! Ed ora, linea al palio di Legnano!
1: Acciderbolina sembra proprio un lavoro per...
2: Scarogna Man!
1: Forza, alla Scarogna Mobile, che poi comunque una macchina vera potrei anche comprarla! Dunque, in primis devo assolutamente comprare l'Aperol. Dove lo troverebbi?
3: Credo lo vendano tipo veramente dappertutto.
1: E allora andiamo al supermercato. Tanto non è domenica, i supermercati non sono chiusi.
4: Notizia dell'ultima ora. Per uno strano allineamento dei pianeti, oggi sarà domenica per tutto il giorno.
1: Ah, che sfortuna! Ci deve essere proprio qualcuno che porta sfiga qua, eh? Dovrò trovare un altro modo perché io sono...
2: Scarogna Man!
1: E quindi andremo in Veneto. Non so in che modo perché non dispongo purtroppo dei miei mezzi ultra supereroistici, quindi mi affiderò all'incredibile transizione dei supereroi, quel suono che piace tanto ai nostri sceneggiatori, no? Quello che fa parabarabam, oh no, parabarabam...

0: Uè, che sboro!
1: Ed eccoci in Veneto! Inizia l'operazione Spritz! Chiediamo a quel tipo che c'è laggiù delle informazioni. Mi scusi, io sono...
2: Scarognaman!
3: Uè, che sboro!
1: Sto cercando dello Spritz per aiutare una giovane donzella in difficoltà. Per caso ne hai un po' in tasca? So bene che voi veneti siete sempre belli forniti,
3: Ma veramente pensi che noi veneti andiamo in giro con uno Spritz in tasca? Ma non ti sembra un luogo comune banale?
4: A volte il prode Scarognaman è veramente un fifu fascio.
1: Quindi non ne ha?
3: Ma certo già che ne ho! So veneto, che sboro! Ecco qua!
1: Oh, grazie, messere! Il suo contributo non sarà stato vano. Ha aiutato a contribuire al giramento del mondo nel verso giusto, quello della libertà e dell'amore.
3: Dovere, caro ragazzo che parla strano. Ma ora vogliate scusarmi, ma ho un gatto in tasca e che vorrei cucinare. Diavolo boia!
1: D'accordo, vecchio mio. Ah, quindi hai un gatto in tasca, eh? Ed io che pensavo fossi solo felice di vedermi.
4: Il mitico Scarognaman è veramente uno spasso.
1: Allora me ne torno in patria. Ma lei faccia attenzione che i gatti in tasca a volte si attaccano ai maroni.
3: Porca troia, che male! Il gatto mi si è attaccato ai maroni!
1: Può fare infezione e le palle diventano blu.
3: Diavolo can, go le palle blu!
1: E in certe leggende del Vicentino pare che nelle notti di luna piena diventino gatti mannari demoniaci e ti squartino il fegato. Ma fortunatamente non è luna piena ed è domenica tutto il giorno oggi.
5: Notizia dell'ultima ora, non è più domenica ma sarà notte di luna piena per tutto il giorno.
3: Ma cosa? Un gatto manaro demoniaco con 600 braccia e altrettanti prepuzzi? No!
6: Miau miau.
3: Vaffanculo Scarognaman!
4: Grazie a un'altra transizione Scarognaman si sposta ovunque, veramentissimamente, velocissimissimamente.
1: Ah ah, grazie coro gospel. Loro sono sempre con me, mi portano un sacco di fortuna e narrano ai nostri ascoltatori quello che faccio. Bene, rieccoci tornati in patria. Dov'è Natasha la bagascia?
7: Eccomi.
1: Ah ah, ciao Natasha, io sono
2: Scarognaman.
7: Ciao.
1: Io ben so che dovevi farti un bello spritz e incredibilmente io ne ho uno proprio qui nella mia tasca. Ecco, tieni.
7: Oh, grazie Scarognaman.
1: Di nulla, dolce bagascia alla Natasha. Ma faccia attenzione con quello spritz. Un caso su 23.834 può scoprire di essere allergico all'arancione.
7: Oddio, cos'è questo dolore indicibile che provo nell'entrare in contatto visivo con qualcosa di arancione? Vaffanculo, Scarognaman!
4: Il mondo è di nuovo al sicuro, grazie all'inarrivabile Scarognaman terzo.
1: Voi siete proprio carini a seguirmi ovunque a titolo completamente gratuito. Beh dai, 10 euro ve li do. Ecco.
5: Super blitz di arresti a go-go per un gruppo di coro gospel che accetta...

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici, qua a Milano piove, in mezzo mondo ci sono gli uragani, quindi vuol dire che questo è il segno del destino, che dobbiamo bagnarci. Bagniamoci allora, ma facciamo bagnare anche le donne. E allora ho deciso di chiamare Maria la Maialona con le voci del film, quello famoso che utilizziamo sempre nelle nostre scenette, Jürgen. Siamo pronti? Andiamo! Equilibration!
2: Chi è? Chi è? Chi è? Ah, fa mio per bene.
3: Ah!
2: Allora, caro Fanuber, è in forma maggiore?
3: Ah, si spompa. Vai, vai, vai, vai, vai! Vai! Girati! Prendilo! Prendilo, prendilo!

si spunta. Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappa.

0: Girati. Vai, vai, vai, vai, vai. Prendilo, prendilo. Prendilo. Sto per sbagliare.
1: Pronto?
2: Brava piccola. Preparale bene quel bel culone, così poi ti faccio vedere come glielo sfondo. Adesso voglio che tu lo succhi bene e poi te lo infilo dentro.
1: Riccardo, voglio parlare con te.
3: Tu conosci qualche vecchio pazzo? Non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: crazy with this. Lo Zoo di 105.
1: In un mondo privo di eroi, lui ha il potere, ma il potere della sfiga. Lo userà per salvare il mondo.

0: Attenzione a tutte le unità! Il signor Strozzapreti, proprietario di una pompa funebre, sta celebrando un funerale importante, ma è rimasto senza una corona di fiori. Tracciate la CIA! Mandate una mail all'amministratore del condominio! E ora, linea Dragon Ball.
1: Accidenti, sembra proprio un lavoro per...
2: Scarogna Man!
1: Forza, alla Scarogna Mobile, che poi non ho nessuna macchina, vado a piedi. Per prima cosa devo trovare una bella corona di fiori. Ci vorrebbe un fioraio. Oh, che culo, eccone uno là.
3: Grazie cari sceneggiatori che vogliono affrettare l'andamento della storia.
1: Una volta ogni tanto un bel colpo di fortuna. Forza, attraversiamo la strada senza guardare a destra e a sinistra.
4: Ma che cazzo vogliono?
1: Bene, eccoci qui. Salve signora fioraia anziana, io sono...
2: Scarogna Man!
1: Ho assolutamente bisogno di una corona di fiori per un povero dolce sotterra morti che sta lucrando sulle lacrime altrui, povera stella.
5: Oh, mi si stringe il pancreas a sentire una storia strappalacrole come questa.
1: Dunque, che fiori si usano per i funerali? Non lo so, perché non mi invitano mai alle feste, pare che io porti sfiga.
5: Beh, caro, io farei una bella composizione con dei buganville, diverse rose e magari con questo fiore antichissimo che vendo solo io.
1: Come si chiama?
5: Giancarlo.
1: Ma certo. Proceda allora, mi fido di lei.
6: Come tutti i fiorai, la bastarda sicuramente ti sta tirando un'inculata.
5: Ecco qui, carissimo. Fanno 75 euro.
1: Porca la puttana!
5: E tante condoglianze.
6: Te l'avevamo detto.
5: Ecco qua. È un piacere condividere il dolore con lei.
1: Grazie, vecchia bastarda tira inculate. Con il suo intervento il mondo gira per il verso giusto. Le auguro che gli affari le vadano a gonfie vele. Speriamo non passi Blanco da queste parti, eh?
6: E proprio in quel momento, ovviamente c'è Blanchito Baby nei paraggi.
7: Blanchito Baby! Michelangelo!
8: Ma quelle sono? Sono Rosy!
5: Fermo, Blanco! Non spaccare tutte le mie rose!
1: E infine da fuoco a tutto quanto.
7: Fuoco di Blanco!
5: No! Vaffanculo, Blanco! E soprattutto vaffanculo a Scaragnamen! Ma soprattutto vaffanculo a Blanco!
1: Bene, abbiamo la corona di fiori. Entriamo in questa super chiesa per il nostro super intervento da supereroe. Quale sono, vero?
2: Scarogna Man!
1: Dunque, lei è il signor Strozzapreti?
9: Ma certo!
1: Io sono...
2: Scarogna Man!
9: Salve!
1: Vedo che sta celebrando un funerale molto importante, eh?
9: Eh sì, questo era un miliardarione, principe ereditario, magnate del petrolio, campione di incassi e figlio di Troia. Ci faccio un bel colpo, ma senza corona di fiori non si va da nessuna parte.
1: Oh, che dolce anima bella che è lei. Le auguro il colpaccio, perché se lo merita.
10: Sì, ma dagli la corona, brutto pirla.
9: Ma chi sono questi 30 energumeni di colore là dietro?
1: Oh, loro sono il mio coro gospel.
10: Siamo il coro gospel di Scarogna Man e lo seguiamo perfino ai funerali.
1: Comunque sia, ho la super corona che fa per lei. Ecco qua.
9: Oh, grazie Scarogna Man, questa corona è perfetta. Tu meriti la corona in testa. Purtroppo non ne ho una con me, tranne questa corona di cartone del Burger King, dove ho pranzato prima. Ma questa col caso che te la do è mia!
1: Non preoccuparti, signor Strozzacazzi. Questo è il mio dovere, la mia strada, il mio cammino. E il mio destino, come per te, quello di celebrare questo funerale.
9: Esatto, quindi fuori dai coglioni!
1: Buona fortuna col funerale, eh? E speriamo che non vada tutto in frantumi. Ti immagini che sfiga se il coglione è ancora vivo? Ciao!
11: Fermi tutti! Non sono morto! Questo è un miracolo! Grazie, Scarogna Man!
9: Ma vaffanculo, Scarogna Man!
6: Il mondo è ancora salvo, salve selva! Viva Scarogna Man e viva la fica!
1: Bene ragazzi, salvare il mondo è stancante. Mi faccio un pisolino. Cosa mai potrebbe succedere mentre dormo?
12: Notizia dell'ultima ora, i cavalieri dell'Apocalisse stanno invadendo il mondo con la loro orda di demoni infernali. Però domani c'è il sole.
6: No!

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È perlizia.
2: Vai, dai!
3: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
4: Sempre sia lodato. Questa è Radio Maraia, io sono Padre Pollo e con me c'è Suor Cavalla. Benissimo, abbiamo come sempre una grande novità. Se volete anche voi mandare le vostre preghiere cantate o dei messaggi per salutare qualcuno, potete farlo alla nostra segreteria telefonica. E adesso sentiamo subito chi abbiamo, sentiamo subito un messaggio. Bellissimo. Anche una bella voce, eh? Proprio bella. Bellissimo, bellissimo messaggio questo, proprio bello, cantato bene.
5: Frate, ce n'è un altro.
4: Sentiamo subito.
6: Fammi vedere la cum, fammi toccare la cum, fammi toccare la bontà.
4: Fammi toccare.
6: Io voglio solo la cum, io voglio solo la cum, io voglio solo la bontà.
4: Ma no, togliamola questa roba.
6: Fammi toccare la bontà.
4: Ma cosa sta dicendo?
5: Niente, niente.
6: Devi sbattere tra le serrande.
4: Va bene, va bene, va bene. Tre Ave Maria stasera per aver detto la parolaccia.
7: Pronto?
4: Sempre sia lodato.
7: La pace sia con te.
4: È così in terra. Come stai, Domenica?
7: Bene, bene, bene.
4: Cosa sei occupata?
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no.
4: Senti, come sta la gamba?
7: La gamba tutto a posto.
4: Hai fatto l'iniezione?
7: Sì, sì, sì, sì, ho finito martedì.
4: Benissimo, proprio, proprio brava, ah, sì, brava, brava. Sì, senti, sì. Ma però è un periodo che non stiamo facendo un po', diciamo così, stiamo prendendo la comunione.
7: Sì.
4: Tu un po' che stai mancando, quindi se adesso possiamo un attimo concentrarci, se hai un pezzo di pane.
7: Ok.
4: Ce l'hai in bocca?
7: Sto mangiando, sì, sì.
4: Brava, mastica bene, facciamo insieme un Ave Maria. Ave Maria piena.
7: Pieni di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Giù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Amen. Bene, adesso vuoi bere un po' d'acqua? Così facciamo una preghiera bellissima. Sì. Questa, adesso andiamo nel paese del Sol Levante. Hai presente qual è?
7: No.
4: Il Sol Levante, il famoso continente, è il
7: Giamaica.
4: Bravissima, bravissima. Questa è un'antica preghiera scritta da Padre Hiroshi.
7: Pa pa pa pa pa pa pa. Corri ragazzo laggiù, Sara babà, vola tra i lampi di blu.
4: Corri in aiuto di tutta la gente
7: dell'umanità.

0: la terra nascerà.
1: Che la porta ci attaccherà.
0: Noi restiamo tutti con te, perché tu, tu sei Gig.
1: Da da da da da da da da da da da da da da da da. Viva! Lanciami componenti, lanciami punti d'acciaio.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
2: Sempre, per sempre.
1: Ma adesso ci pensi, sì.
2: Senti, allora adesso ti saluto e oggi ti saluto in tedesco. Schwarzenegger.
1: Schwarzenegger.
2: Che vuol dire ciao, a domani. E come
1: Schwarzenegger.
2: Schwarzenegger. E tu mi rispondi: "Ans vai Polizei."
1: Vai nach poi na.
2: Perfetto.
1: No.
2: Ans vai.
1: Vaginai.
2: No, inizia con la e poi c'è ans.
1: Ans.
2: Ans vai.
1: Ans vai.
2: Polizei.
1: Polizei.
2: Quindi io ti dico Schwarzenegger.
1: Ans nai e poi nag.
2: Benissimo, benissimo. Anche il tedesco come sempre. Ormai impariamo un po' tutte le lingue. Sì.
1: Certo.
2: Sì, perché io so il tedesco, l'inglese, il francese, il greco. E, Schwarzenegger.
1: Schwarzenegger Pike.
2: Benissimo. Un saluto. Ecco, Schwarzenegger.
1: Schwarzenegger Pike.
2: Benissimo.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Rolls Royce. E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O a Honolulu, blu, bom, bom, bom, blu, giù di frure,
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che
4: di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, picking up
0: for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Cherkins. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Ralph.

0: che è Raif, Raif.
1: Porro, Raif Flores.
0: No, Raif Flores, è a Firenze.
1: E questi gin della Stone Age? Questi gin cos'è che hai detto?
0: Questi gin della Stone Ainsen. Questi gin della Stone Islands.
2: Stone Islands.
0: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge?
2: Si chiama così, Stone Island.
1: Io sono un uomo di parola. E intendo.
3: E che intendo?
1: E intendo.
3: Intendo.
4: Nintendo.
1: E intendo essere.
3: Esserlo.
1: Esserlo fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
1: No,
4: la salsedine.
1: Perché c'ho la voce giù?
3: Non c'entra, non riesce a pronunciare parole.
1: E intendo esserlo.
3: E intendo.
1: E intendo. Allora,
3: mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento. E intendo. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
3: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
4: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
3: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
3: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
3: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
3: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
3: Martin.
1: Martin Vince.
4: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
5: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
3: Migliorare psicologicamente.
1: Bravo! I'm still afraid.
5: If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa barchera?
4: Barchera!
1: Che dolore amaro!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle. Nell'episodio precedente di Infame in incognito.
3: Dai, canta! Canta, comunista di merda!
4: Sì!
3: Guarda come ti sto scacciando la moglie infame!
2: Durante una lunga telefonata con il direttore esecutivo della propria compagnia, l'imprenditore del settore edilizio Giulio Schiappi scopre che la sua azienda è al verde per via del tenore di vita spregiudicato dello stesso e del dissangue senza freni delle risorse ad opera dei propri dipendenti infedeli.
5: Pronto, Giorgio? Ciao, lurido cane senza scrupoli! Vorrei sapere che fine ha fatto la consegna della mia nuova Ferrari.
6: Figlio di troia, sto aspettando da un mese e mi sono rotto i coglioni di quella Lambo di merda! Puzza di bamba e ruina rosé!
7: Giulio, c'è stato un problemuccio!
6: Ma non dire troiate, che problemuccio c'è? Non dirmi che c'è di nuovo sciopero di quei merda dei trasporti speciali che li mando a pestare dai miei scagnotti albanesi, porca troia!
7: No, Giulio! È che mi hanno bloccato i pagamenti! Sei senza fondi! Mi sa che hai finito la fresca.
6: Io? Finita la fresca? Porca troia, sono così pieno e potrei clonarmi e vivere due vite parallele da spudorato contemporaneamente. Tanti ne ho, figlio di puttana. Come ti permetti?
7: Beh, secondo me, prima di tutto calmati. Dovresti andarci un po' a fondo, perché qui da neghe ne minga. La società è a secco. E poi, perdonami, hai avuto due mesi di spese un pelo senza criterio, hai prosciugato i conti aziendali!
6: Ma che cazzo dici, pezzi di merda, lurido amministratorucolo del cazzo? Avevamo 30 miliardi di indotto solo l'anno scorso!
7: Lo so, ma le 30 bombe sono finite, fra panfi, cene di lusso a base di carne animale e di roba di estinzione, puttane di lussissimo! Hai persino fatto un bidet con una bottiglia di champagne appartenuta a Napoleone!
6: E figa, mi bruciava l'uccello! È la prima cosa che mi è capitata strafatto nell'orgia con le 13 soia di Belen!
7: Lo so, Giulio, ma poi ci sono anche delle problematiche. Secondo me qualcuno ti sta inculando soldi a nastro dai fondi aziendali. Qualcuno del CDA ha tradito.
6: Ah! Se lo becco, lo impalo e lo fisso mangiando sushi mentre i corvi gli mangiano gli occhi!
7: In senso figurato?
6: No! Ho già i corvi in gabbia e il palo libero! Faccio un giro di chiamate e chiedo aiuto al circolo degli arcigni! Nessuno mi lascerà nella merda! Sono il presidente!
7: Vabbè, ciao!
6: Fottiti, cane!
7: Grazie!
6: No! Sai come devi salutarmi quando ti chiamo cane?
7: Va bene. Bow, bow!
6: Ecco, bravo, sottomessone di merda!
2: Presa la decisione di trovare fondi necessari nel tentativo di non fallire miseramente, Giulio Schiappi decide di chiedere aiuto al circolo degli arcigni, del quale è anche presidente.
6: Pronto? Ciao, infamissimo, come stai?
8: Di merda, Giulio! Oggi mi è morta la gallina dalle uova d'oro!
6: Dici l'anziana ereditiera che ti sei spudoratamente chiavato e sposato per assimilarne i beni?
8: No, la bastarda è dotata di un'innaturale lunga vita, non molla.
6: Allora di che cazzo stai parlando?
8: È la gallina dalle uova d'oro! Il pollo che ho fatto modificare geneticamente per produrre uova d'oro. Ci ho speso un sacco, cazzo. Ho soldato i migliori scienziati genetisti, ma niente, è crepata cagando un sasso di un chilo.
6: Ma porca troia, ma quanto hai speso per far cagare calcoli da un chilo ad una gallina?
8: 13 milioncini, una cagata.
6: Sì, infatti. Senti.
8: Sì, cazzo vuoi? Vuoi giocare al licenziamento dell'indigente? Mi prendi impreparato, dovrei farmi mandare il curriculum dei dipendenti, non ci ho sbatto adesso.
6: No, no, senti, vorrei chiederti una cortesia.
8: Cosa?
6: C'hai mica da prestarmi un 50 milioncini che ho una cosa da risolvere?
8: Ma perché non ce li hai? Cioè, che senso? Non capisco,
5: No, non è che non li ho, è che sono bloccati per una cosina che devo fare e non voglio allarmare i grigioni. Poi sono casini a spostare i fondi, sai com'è, no?
8: No, non lo so.
5: Dai, cazzo, c'ho un casino, prestami sti 50 kg, ti ricambio il favore come vuoi.
8: Beh, però se non hai più i fondi per essere del circolo degli arcigni... Cazzo, mi spiace, sei simpatico, mi fai sempre ridere quando alle riunioni mi fai i pippotti con il caviale. Io non rido mai, fa schifo ridere, tu mi fai ridere.
5: E appunto, dai, non mi far andare in merda, sono l'unico uomo che ti ha fatto un pompino per scommessa.
8: Lo so, c'hai ragione. Vabbè, te li presto, anzi te li regalo, che il prestito mi fa schifo di natura. Ma voglio una roba in cambio.
5: Cosa? Tutto quello che vuoi, cosa?
8: Voglio mangiarmi il tuo filippino.
5: No, cazzo, Sergino! Ma è il migliore che abbia mai avuto. E poi mi ha fatto vincere un sacco di gare dei 100 metri inseguiti da un giaguaro al circolo.
8: È figo, corre forte lui, sì. Però se vuoi è così. C'ho sta libidine quando gli ho visto i polpaccini abbronzati.
5: E vabbè, non me ne frega un cazzo. Te lo faccio preparare io o te lo macelli tu?
8: Non c'ho già la colina. Mandamelo ignaro vestito da tordo gigante che organizzo la battuta di caccia nel Querceto.
5: Sarà fatto.
8: Ok, sposti i fondi nella tua banca a Lussemburgo. Ciao ciao.
5: Quanto amo essere un uomo di merda. E adesso cerco il merda traditore che mi ha inculato i soldi del mio CDA e lo punisco come merita.
1: Fatti i suoi giochi di potere e dimostrato in indiscusso e reprovevole nonché disgustoso sprezzo della vita umana, Giulio Schiappi compie una manovra disumana per salvare la propria azienda e la possibilità di vivere serenamente altri 50 anni sguazzando fra mignotte e lusso. La notizia del tradimento di un suo fidatissimo fa incazzare oltre il limite il Giulio Schiappi, che decide di farsi giustizia sommaria da sé, non prima di essersi scopato l'anziana madre del suo ex amministratore delegato proprio davanti ai suoi occhi e nello stesso ospizio nella quale è ricoverato.
5: Apri gli occhi, merda traditore!
8: No, mamma no, ti prego!
5: Sì, verme schifoso, ti sei inculato i miei soldi e io mi fotto la tua mamma davanti a te!
8: No, mamma, mamma!
4: Tranquillo, amore mio, il signore mi è anche molto simpatico. Su, giovane, dacci dentro, che ho più ragnatele delle segrete di un castello!
8: Ma mamma!
5: Figa che troione la mamma! Sì, troia!
8: No, mamma!
1: Nel prossimo episodio di Infame in incognito.
5: Scusi, sono nuovo in questo cantiere. Dove si trova la mensa aziendale?
9: Segui la puzza di piedi.
5: Ah, c'è lo Zola oggi.
9: No, ci dormono i barboni di notte.
5: Ah, figa, che schifo.
9: Sì, poveracci.
5: No, dico che schifo che nessuno ha pensato a macellarli. Ma sai che risparmio sul brasato?
10: Infame in incognito. Infame in incognito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma ciao amici delle applicazioni! Non siete stanchi di essere sempre in balia dell'ultima app del momento? Ogni giorno un vostro amico vi mostra un'applicazione spacciandovela per l'ultima ritrovata imperdibile che se non l'avete non siete nessuno? Grazie ad App & App potrete prenderli in contropiede, sfoderando applicazioni incredibili per smartphone, tablet e computer. E se questo non dovesse impressionarli, potrete estenderli con le ultime applicazioni studiate per audiocassette, borse e anche quadri. Cosa aspetti? Unisciti a
2: App & App.
3: E App & App, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana da non perdere
4: Ghost Detector.
1: Sì, finalmente è arrivata l'applicazione che ti farà sentire un Ghostbuster, o più semplicemente ti permetterà di parlare con un caro defunto. Sì, ti basterà aprire l'applicazione e il radar farà il resto.
5: Uè, Fernando!
6: Uè, Gidio, come sta tua moglie?
5: È morta!
6: Oh, cavolo, mi dispiace!
5: Ma va, tranquillo, grazie a questa nuova applicazione riesco a parlarci!
6: Parlarci? Ma che dici?
5: Ma sì, guarda, apro l'app e dico, voglio parlare con mia moglie Franca!
6: Ma scusa, Fernando, io ho sentito una pernacchia, sicuro che sia lei?
5: Eh sì, Gidio, pernacchia inconfondibile, me la faceva anche sempre in vita!
1: Pazzesco, vero? E non finisce qui! Sì, perché tra le varie funzioni di Ghost Detector c'è anche Ghost Meeting. Sì, ti basterà aprire l'app, selezionare il tuo defunto e prenotare con lui un meeting. E il gioco è fatto!
7: Allora siamo qui riuniti per la recente scomparsa di Stratvo Tepes, l'illustre petroliere più importante al mondo. Fra pochi minuti avremo la call con lui per sentire le sue ultime volontà.
8: Sono Strad, so che siete qui tutti riuniti sperando di ricevere una parte del mio patrimonio, ma non sarà così. Ho fatto collegare il telefono in un cavo segreto ad una batteria infinita, dal quale continuerò a gestire la mia società per l'eternità, e voi morirete di fame e stenti!
1: Maledetto! E se fai l'abbonamento mensile a Ghost Detector, ti si sbloccheranno tante altre funzioni incredibili come... smorfiami! Sì, finalmente non avrai più bisogno di sognare e interpretare il sogno con la smorfia napoletana per vincere al Super Enalotto. Parla direttamente con il defunto e fatti dare i numeri vincenti.
6: Allora, apriamo l'app e clicco su smorfiami. Ecco qua. Nonna, sei tu?
9: Sì, mio caro.
6: Nonna, ascolta un attimo, mi dici i numeri del Super Enalotto?
9: Ma te mi hai preso per un'indovina?
6: Ma scusa, l'applicazione dice che mi dovresti dare i numeri vincenti.
9: Nipotino mio, i numeri vincenti li hanno fatti loro.
6: Nonna, non capisco, non colgo.
9: Che te l'hanno messa in culo con l'abbonamento.
1: Fate attenzione, App & App non garantisce il successo delle richieste fatte ai defunti.
6: E che cazzo, me lo dici dopo?
1: Cosa aspetti? Corri su
2: App & App
1: e in regalo per i primi 100 download direttamente dal dark web
4: Notti d'Oriente,
1: un manuale dettagliato che spiega come scappare dal proprio paese senza farsi beccare dopo aver effettuato efferati crimini,
10: compreso dei contatti dei falsari se vi dovessero servire documenti e soldi contraffatti.
3: E App & App, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: Radio 105.

0: Arrivi là.
1: Madonna mia, che nervosa.
0: Pronto?
1: Porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
0: Ascolta, va a cagare, struzzo.
1: È un danneggiato mentale.
0: Va a cagare, sfigato.
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente... nervosa mille.
0: Pronto?
1: Con chi cazzo sei? Che dici? Con chi cazzo sei?
2: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice. Chi è?
1: Sono
2: chi
1: Tony Termosifoni.
2: Come quello dei termosifoni?
1: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
1: Io non ho bloccato nessuno. E non so neanche come si fa. Oggi lì che lo blocco in una gabbia.
2: Chi sei dei termosifoni?
1: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
2: Quello dei termosifoni?
1: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
3: Rispondi.
2: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
3: Rispondi.
1: Nervosa mille.
4: Pronto?
1: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
4: Siamo a posto.
3: Rispondi.
1: Nervosa mille.
4: Pronto?
1: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
4: Perché?
1: Già Tony Termosifone si scalda in un minuto.
4: No, siamo a posto.
1: Ma vero?
5: Pronto?
3: Rispondi.
5: Pronto?
1: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
5: Ma lei chi è, scusi?
1: Sono Tony Termosifone.
5: Ma lei con chi pensi che parla?
1: Lo conosci Tony Termosifone?
5: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
1: Ma vero?
5: Ma chi è questo?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
3: Rispondi. Madonna.
1: Senti il vento!
5: Pronto?
1: Sono Tony Termosifone. È un danneggiato mentale.
5: Come?
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Ascolta, ma cosa vuole?
1: Dove cazzo siete?
3: Rispondi.
5: Pronto?
1: Cos'è? Shh. Cosa vuol dire? Shh. Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh.
2: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
1: Sai cos'è?
2: Lo sa che viene a disturbare una persona?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
2: Ma perché non da chiamarlo mi?
1: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
3: Rispondi.
2: Non si permetta più di telefonare.
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
1: Nervosa mille.
6: Prossimamente nel Wonderland.
7: Qual falange di Cristo Redentore.
8: Pronto?
1: Potevi chiamarmi, eh?
8: Porco Nazarello! Zitto!
3: Ripeti.
8: Sono il promotore della paura!
6: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. Questo è Wonderland. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest Cazze.
2: Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
2: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
2: Giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai. Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai. 10 a lui, 1000 a me. Sembra la sold, la sold, la sold. Ah, davo dai.
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Davo dai, subito, dammelo soldi.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.
8: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the fic.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
10: Sì.
12: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, Ambrogio Foga.
12: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
10: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
10: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
13: Sì.
10: Sì.
13: Sì.
10: Dai, dai. Dai, dai.
13: Oh,
10: dai,
13: oh.
10: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
13: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
10: Che cazzo?
13: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
13: Puttana. Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
13: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato. Aspetta.
14: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
10: No.
14: Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
13: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
13: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
13: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
10: Una merda.
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti. Mentre Chosen, il cinese alla romana ingaggiato da Daniel LaRusso, è riuscito a ingraziarsi il malefico Terry Silver con l'obiettivo di smascherare le attività illegali che si celano dietro la pulitissima facciata di bestemmie della nuova gestione del Cobra Khan, il povero Johnny Lawrence, rimasto senza lavoro, sta per ricevere una notizia terrificante dalla sua compagna Carmen.
16: Cobra Khan. Cobra Khan.
18: Ding dong, ding dong, can, can. Can, ding, don, can. Ma che cazzo ero che suona quest'ora? Che cazzo sito? Che cazzo butto? Strapostin!
19: Buenos días, mio amor! Ma che belle occhiaie che hai stamattina!
18: Ah, ma che cazzo butto, can! Dico le occhiaie, can, a forza dei pugni ti faccio diventare un panda stamattina! Traboia in estinzione!
19: Ai ai ai ai, il mio solito burbero, Juani! All'apparenza così scorbutico, ma che in realtà nasconde un corazon d'oro!
18: Dico, anche il cazzo del bronzo, boia. Però, con tutto questo oro, bronzo, argento che ho dentro il corpo, sono sempre un poveraccio de merda, tuo amaro. Eccetto perché, candin don dan, che te vieni a suonare la campanella al mattino. Perché è quella merda di Terry Silver, quella merda rotto, somare uomo, quello amaro de merda, che si è accattato al Cobra Khan, al posto mio, boia. Che tocca più.
19: Oh, Honey, smettila di pensare alla tua miseria. I soldi non sono tutto nella vita. Ci sono cose molto, molto più importanti.
18: Sì, che a grappa e a mona. Ma senza soldi, senza sgay, non ti bevi a grappa e soprattutto non te gusi a mona. Che tocca pio? E mi tocca infilare il caso in questa specie di messican can. Che ti siti? Tacos.
19: Non mi riferivo alla grappa, mio amor. Stavo parlando della famiglia. Vedi, e stamattina sono venuta da te perché ieri sono stata dal ginecologo.
18: Eh sì, ma che cazzo me ne fotte a me? Se ti cala a cane, canto lo sbatti in tal c***o. Dai, fermo come al solito, poi, dai.
19: Che horror. Mi sa che a buttarmelo nel c***o dovevi pensarci prima, mio amor. Perché, mio amor, ho scoperto di essere...
18: Roia.
19: E no,
18: Emorroidi, che te emorroidi?
19: No, mio amor.
18: Affemmo in fretta con un cacciavile e scoppiamo due giorni?
19: No, Connie, sto incinta. Sto incinta, capisci? Avremo un figlio, Connie!
18: Ma questa... questa è una notizia... anche mi so è il demonio, ma... quando un figlio... c'è una cosa... c'è una cosa... Tengo! Tra maledetto Candy, tutte le disgrazie! Amore, non ti preoccupare, che è aborto!
17: Distrutto dalla notizia che presto avrà un'altra bocca da sfamare, il povero Johnny corre a chiedere consiglio al suo vecchio rivale di un tempo, il ricchissimo Daniel LaRusso.
18: Oh, LaRusso, Candy, devo raccontare una roba, tra boia, è peggio che quella volta che ho preso l'herpes.
10: Mica, sai che non me ne frega un cazzo?
18: Lo so.
10: Cioè,
18: lo
10: proprio so, perché.
18: Sei una persona del merda, tu mare uomo, però.
10: Io ti odio in maniera imprescindibile.
18: Mi manca, mi sta sul cazzo. Ti, a tua fiola, cicciona, busona, bastarda, nana, e anche quel rincoglionito del tuo fiocco. Tu mogliera la gusserei volentieri.
10: Sì, la pago.
18: Prima o poi una peperonata che adò. A proposito di questo, go sbagliare la mira un attimo. Go sbagliare il salto della quaia. Messo a ritrovare l'uovo, boia.
10: Cos'è successo?
18: Diciamo,
10: scusa, no, se mi giro dall'altra parte mentre lo racconti.
18: Cos'è, per colpa di Aliton?
10: No, perché proprio non me ne frega un cazzo.
18: Se te lo scrivo, se mai ti mando un messaggio.
10: Dai, fammi un bigliettino, mettilo in tasca.
18: Aspetta un bambino. Aspetta un bambino, bocchino.
10: Puoi aspettarlo su quella panchina qui.
18: No, aspetta, non io, Carmen, a messicana che mi gusto.
10: Sì, dove lo aspettate? Con l'autobus?
18: No, aspettiamo nel pancion, spruzzà dentro col canon.
10: Ho capito anche se...
18: Gosporà dentro, boia! E lei è rimasta incinta, can, aspettiamo un buteletto.
10: Figa, vedi? Vedi che sei un ignorante. A me queste cose non accadono, ho fatto la vasectomia.
18: Ah, pensavo che a fuori dei calci nei coglioni, però mi ora ho un problema. Perché non ho cose gay per mantenere il buteletto, che dobbio? S'affischito.
10: Perché vuoi soldi a me, è deficiente.
18: S'affischito, no, un prestitino, una cosina, dai. Siamo amici,
10: do un cazzo.
8: Nella prossima puntata.
18: Vara, ti tutti che mi chiamano. Che cazzo ho avuto,
20: Otto, salve, avrei bisogno di un passaggio.
18: Ma che cazzo gridi, mi guarda che sento, poi a viva voce.
20: Ma io sono leggermente sordo, quindi tendo ad urlare. Ha fatto bene a farmelo notare, grazie, gentilissimo.
18: Una domanda, te sei sordo?
20: Sì.
18: No, mi storpino e voglio sulla macchina, vaffanculo.
20: Grazie.
18: In tal culo.
21: Ah, li mortacci loro! Mi hanno menato un 50!
10: Ma dai, figa, ma hai sporcato tutto il parquet, testa di merda!
21: Ho capito, ma hanno spaccato un occhio, questi menano in faccia, ma che se fa così?
10: Ma non me ne frega un cazzo, dai, allontanati dal parquet, porco!
18: Guarda che te sento che te usi il karate, LaRusso!
8: Cobra Khan, Cobra Khan.
22: Prossimamente, nello Zoo di 105.
10: No, mi sono
18: E fate un destro, cante, sei l'unico ricco che non pipa di merda.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Ehi, figli del decoder! Sapevate che App & Up è ormai l'app store più chiacchierato di sempre? Sì, perché solo da noi trovi le applicazioni per tutti i gusti. Fragola, lampone, limone e anche gusti vintage come tamarindo, orzata, anice e cedro. Cosa aspetti? Entra subito in...
2: App & Up!
3: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana per la categoria salute e benessere,
2: Drinky!
1: Sì! Arriva finalmente l'applicazione che ti aiuterà a ricordarti di bere. Ti basterà aprire l'applicazione e scegliere una delle categorie tra brillo, ubriaco, alcolizzato o coma etilico. E Drinky ti ricorderà periodicamente di bere fino ad arrivare al tuo obiettivo.
4: Guardi, glielo devo dire, ma suo figlio quest'anno proprio non sta studiando, è un indisciplinato.
5: Lo so, sa com'è il lavoro, il bambino non è che lo seguiamo molto, però aspetti un attimo che mi è arrivata...
4: Scusi, ma cosa sta facendo?
5: Devo bere, sai, è importante bere.
4: Ah, certo, fa bene. Allora, le stavo dicendo che purtroppo suo figlio quest'anno non ha dato il risultato.
6: Ho capito che mio figlio, però capisce che non è che io posso fare queste cose. Aspetta che ti abbraccio.
4: No, sì, però...
6: Sì, beva un po'.
4: Ah, grazie.
6: Sì! Me lo promuovi, vero?
1: Pazzesco, vero? Sì! In men che non si dica, potrai vivere una vita molto più interessante e soprattutto vedrai cose che gli altri non vedono. E se sottoscrivi l'abbonamento, in regalo ti arriverà una bellissima fiaschetta in metallo satinato con incisa l'immagine di Gesù a miccione, che ti fa l'occhiolino e il pollice in su, in segno di approvazione.
7: Benvenuti sul volo 1345 per Milano Malpensa. In questo momento stiamo sorvolando Roma. Scusate un secondo.
8: Renata, stava parlando il pilota, si è sentito. Mi sto preoccupando.
9: Ma no, tesoro, figurati, sarà che... stava bevendo la sete, no?
8: Ah.
7: E allora adesso stiamo sorvolando Francoforte. Forse c'è un po' di turbolenza, scusate.
9: Scusa, ma da Bari a Malpensa si va a Francoforte?
8: Si vede che ha fatto il giro più lungo, per risparmiare benzina. Sai che adesso con l'inquinamento...
7: Preparatevi all'atterraggio, siamo per atterrare a Istanbul tra 10 minuti, cintone. E non parlate di mia madre.
1: In tanti hanno già scaricato Drinky, gente di ogni ceto sociale, come universitari, commercianti, docenti in università e anche fior fior di primari e chirurghi.
10: Allora, infermiera, mi passi i bisturi, che adesso dobbiamo incidere per questa appendicite semplicissima.
1: Bisturi.
10: Scusate un attimo che mi è suonata l'app. Tengo un attimo i bisturi, grazie.
1: Dottore, procediamo con l'incisione?
7: Allora, passami il seghetto, che ho visto che il paziente ha quattro braccia e non va bene.
1: No, dottore, le braccia sono due, questa è una semplice appendicite.
7: Chi è qui il sono io quello che fa la baracca qua. Allora, seghetto, tagliamo due braccia, ne ha quattro, poverino questo.
1: No, ma dottore, c'è la cartella clinica che dice un'altra cosa.
7: Allora, chi è il primario qui?
1: È lei, dottore.
7: E allora amputiamo!
1: Pazzesco! Entra anche tu nel mondo di...
2: Drinky!
1: E per chi ha ricevuto la fiaschetta, nella confezione, troverà il codice per scaricare gratuitamente dal dark web...
2: Il pranzo è servito!
1: Un comodissimo manuale che ti spiega come uccidere, macellare e conservare un essere umano senza farti beccare.
2: Ricette incluse.
3: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Alan in Love. Alan in

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
1: Pronto?
2: Signora?
1: Chi sei?
2: Chi sono, signora? Chi sono secondo lei?
1: Sei Alcio.
2: E allora, come andiamo, signora?
1: Insomma, bene, ma c'ho un po' la gamba, il ginocchio che mi sono fatto male.
2: Ma le ho mandato un ginocchio nuovo, non è arrivato? Le ho mandato una scatola?
1: No, non è arrivato, non l'ho ancora visto.
2: Strano, che strano.
1: E come va tu?
2: Ma sa, molto impegnato. Poi è successo il casino dell'uragano, non so se ha visto Miami, l'uragano porco che ha tirato giù.
1: Sai che è questo compleanno di Aldo, vero?
2: Lo so.
1: Poi ho visto, sai che ho visto qua Alessio che fa il muratore e mi ha detto che ha una fotografia e te lo deve mandare a te.
2: Ah.
1: Fa il muratore. Aspetti. Lo conosci questo Alessio?
2: Aspetti, signora, che sta passando un gran cazzo che me ne frega, ma velocissimo, va che roba. Passato proprio.
1: Mi ha salutata.
2: Bene,
1: e ha
2: bene.
1: Detto che facciamo una fotografia e la mando a Alfio perché è un amico mio.
2: Ah, bene, bene, me lo saluti tanto allora.
1: E sarà fatto.
2: Stasera sono qua con tutti i miei colleghi perché stiamo organizzando il compleanno di Aldo, dove ovviamente lei dovrà venire. Io adesso le dico un po' di nomi di invitati, lei mi dica se va bene o meno. Allora, volevo invitare, vabbè, ovviamente lei e suo nipote, ovvio. Poi
1: c'è Poldino, c'è Palmieri, c'è anche Cort, Matteo, Alessio, Matteo e poi c'è anche altri.
2: Renzi, certo, sì. Allora, verrà, se lo segni, Mazinga Z.
1: Ho capito, sì, lo conosco.
2: Sì. Sì, simpaticissimo, te la fa morire da ridere. Quando inizia a sparare i missili, poi io mi ammazzo da ridere. Poi viene Michael Jackson. Te lo ricorda?
1: Buono anche quello. Poi c'è Obama.
2: Obama viene sicuro.
1: Matteo
2: Renzi viene.
1: Ma sai che cosa ho sentito anche io? Cosa? Ma non dirlo.
2: No.
1: Matteo Renzi.
2: Sì.
1: E poi Obama. Si inculano loro due.
2: No.
1: Matteo Renzi.
2: Sì.
1: E poi Obama si inculano loro due. Perché con la moglie non va d'accordo Obama. Ma è impossibile, non ci credo neanche questo.
2: Aspetti un attimo, signora, lei sta dicendo che Obama si inculano Renzi?
1: Sì, ma mi fa impossibile, o che scherzano. Dopo Renzi.
2: Signora, lei.
1: Renzi mi ha detto, guarda che a me mi piace scherzare, mi ha detto. Qualche se ti ho detto questo, sì. È solo per scherzare.
2: No, Matteo Renzi. Allora, io so che Matteo Renzi si Obama, che tra l'altro è un casino. Ma signora, noi siamo militari. Capisce che noi viviamo tanti giorni sempre tra uomini, alla fine ci si incula.
1: Non lo sapevo io questo.
2: Sì, militare. Lei quando vede i film dei cazzo so, dei Marines, no? Che sbarcano
1: con
2: i fucili, con i mitra, tutti muscolosi. Ma stando sempre insieme, alla fine della sera cosa fai? Ti inculo. Cioè, Rambo, lei l'ha visto il film Rambo? Rambo era frotto, cioè Rambo lo pigliava nel culo, era palese, cioè uno con la canottiera. Sì. Come si chiama? Arnold Schwarzenegger, era presente, no, l'attore?
1: Sì, sì. E dopo anche
2: lui è un famoso pompinaro proprio. Arnold Schwarzenegger è famoso per i pompinaro. Le stavo dicendo, no, che ho avuto questa storia molto bella, è stata una storia molto romana. Poi lui è un bellissimo uomo.
1: Ah, merezio, nel capito.
2: Con Massimo Boldi ho avuto una storia lunga perché devo essere sincero, limona benissimo. Cioè, proprio minchia. Guarda, io non ho mai limonato con uno come con Boldi. Cioè, Massimo.
1: Ma quando lo conosco bene.
2: Poi è bello quando lo limoni, lui ti fa cipollino, oh, bestia.
1: È bellissimo. Ho capito.
2: Poi Lino Banfi invece me lo sono incontrato per un po'.
1: Anche Lino Banfi.
2: Sì, poi ci siamo lasciati.
1: Lo vedo sempre alla televisione.
2: Perché lui mi diceva "porca puttana" ogni volta. "Porca puttana", era un po' fastidioso, ma i terroni.
1: Sì, scherzo,
2: sì, allora tu sei lì che te lo stai incontrando, stai per sbagliare questo. "Porca puttana, non sono ricchione, non sono fifi, sono commissario, faccio culo così". Vabbè, dai. Dai, è stata una bella conversazione, devo dire, signora.
1: Ecco.
2: Stato, sono contento di averla sentita, è stato bello.
1: Anch'io sono contento.
2: Bello confidarsi, raccontarle queste cose, bello.
1: Dai.
2: Le voglio bene, signora.
1: Anch'io ti voglio bene, ciao Alfio.
2: Signora, mi conferma che lei è una goloide?
1: Io ti confermo che sono una monocoloide.
2: Perfetto, grazie signora, a posto.
1: Sì, ciao Alfio.
2: Me lo
1: ciao.
2: Gridi, me lo gridi signora, me lo gridi che mi piace, me lo gridi. Brava, arrivederci.
1: Ciao.
0: Come andrà a finire questa telefonata?
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Togli il seggiolino della macchina per mettere altre tre ruote di scorta. Sii uomo. Non imparare mai la lezione. Ripeti lo stesso errore per tutta la vita. Sii uomo. Fuma sempre mentre fai benzina. Sii uomo. Se tuo figlio fa a botte a scuola, tu fai a botte al lavoro per solidarietà. Sii uomo. Se lei non vuole fare sesso prima del matrimonio, fallo durante. Sii uomo. Non mettere mai un marsupio o un borsellino. Riempi le tasche di tutto ciò di cui hai bisogno. Non mettere mai un marsupio o un borsellino. Riempi le tasche di tutto.

Se ti manda un messaggio con scritto "quando arrivi parliamo", non arrivare. Sii uomo. Chi non si ubriaca ha qualcosa da nascondere. Non fidarti di lui. Mai. Sii uomo. Ricordati, la donna ideale deve somigliare a tuo padre. Sii uomo. Elimina le email prima di leggerle. Sii uomo. Non rispettare l'ambiente a meno che l'ambiente non sia un orso. Sii uomo. Quando fai del sesso occasionale, non scordarti mai di lasciare 50 euro sotto il cuscino. Sii

0: A prova. Eccomi, scusate il ritardo, non riuscivo a parcheggiare il SUV, il Q8 che mi ha appena consegnato la chiesa per poter fare dalla parrocchia qui alla radio. Siamo pronti allora a sentire in questo momento chi c'è dall'altra parte del telefono. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Come stai?
0: Abbastanza bene, appena fatto 3 confessioni.
1: Ma sei a Roma oppure sei tu a Rangor?
0: Sono a Novara.
1: Ah, no, a Novara.
0: Sì. Senti, poi se tu mi dai l'indirizzo di casa, ti mando
1: sì.
0: Un santino di padre.
1: Ah, ok, ok. Allora, via 12.
0: Sì. Io ho una preghiera.
1: Sì.
0: Che hanno cantato durante la cerimonia della regina Elisabetta, del appunto del funerale.
1: Sì, cerimonia.
0: Allora, aspetta, prendo il foglio di questa, perché ho un libro con le preghiere che hanno fatto in Inghilterra, però sono in inglese.
1: Ah.
0: Ok, allora fa così, fa. Prise in colinesi in chiuso.
1: All right. Wilson Green Son Rhein Orain Green San Lonsun San Punto Sain Orain Orain.
0: When the same are chosen, I'll pour the same.
1: John Quartz Xenophones Orain.
0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: L'inglese è un po' difficile da pronunciare.
1: L'inglese è un po' difficile, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Sì, sì. Però ne ho un'altra.
1: Che sì.
0: Questa è un po' vicino dalle tue parti, un po' al sud. Parliamo di questo, di questa preghiera di un santo pugliese che si chiamava
1: San Nicola.
0: No, San Leone.
1: Ah, San Leone.
0: San Leone, che ha salvato dalla carestia durante un santo pugliese che si chiamava
1: San Nicola.
0: No, San Leone.
1: Ah, San Leone.
0: San Leone, che ha salvato dalla carestia durante la Seconda Guerra Mondiale tantissimi giovani pugliesi.
1: Ah.
0: E lui era di Trani.
1: Trani, ma... Trani siciliano.
0: No.
1: Trani.
0: No, Trani in Puglia.
1: Ah, Trani in Puglia.
0: Sì, sì. Ma poi questo Leone, che poi è diventato santo, che era un parroco, si è trasferito a Milano negli anni 60 per delinquere.
1: Ah.
0: Ok, allora la canzone fa...
1: Au, au, au, au.

0: Ah, ma che caldo! Che fa? E mi puzzi buoni piedi. Io al mare voglio andare. E invece sono qui. Ah, voglio andare a pescare in mezzo al mare. C'è un pescatore che sta pescando.
1: Ah, come cacchio stai?
0: Me ne voglio andare
1: e mi piglio l'autostrada.
0: Ma che cavolo voglio? Qui non si muove una foglia.
1: Apro l'ombrellone.
0: Chiudo l'ombrellone. Ando mar stan. 5 pesci spada. Sono pieni scarafaggi.
1: Sono pieni di scarafaggi.
0: Tutto il mare con le figlie. Tutto il mare con i figli.
1: Con le chiappe nude.
0: Tutto il mare con le figlie. Questo mare pieni di figli. Tutto il mare. Mortaccia che ti ha morto.
1: Ti saluto allora, Domenico.
2: Allora, un abbraccio e se sente Papa Francesco me lo salute e un forte abbraccio a te.
1: Va bene, allora facciamo oggi un saluto in ebraico. Sniaus.
2: Janus.
1: Sniaus.
2: Nianus.
1: Bravissima, Niaus.
2: Ok.
1: Ciao Domenica.
2: Ciao, ci sentiamo.
1: Niaus.
2: Buona giornata, buona serata.
1: Anche a te.
2: E buona,
1: buona tutto.
2: Buon pomeriggio.
1: Niaus.
2: Janus.
1: Niaus. Ciao, okay, Domenica. Ciao.
2: Ciao.
1: Niaus.
2: Ciao.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Voglio... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
7: No, terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
7: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace Telamonio!
2: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa dice?
8: L'Ajazzone!
2: Ajace
8: è quello grosso, Ajazzone!
2: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto. Sì! Attento, sta venendo!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o con i soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
3: di sfruttare la mia caparbietà?
10: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Ce l'ha fatto?
11: Ho sbagliato?
12: No, giusto.
11: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
11: Sì! This is the zoo.

0: Itamarri.
1: Lo zio Peppe è ancora incastrato nel cancello di casa, e i Itamarri sono alla ricerca di qualcuno che gli possa cambiare cancello.
0: Itamarri.
2: Buongiorno.
3: Pronto?
2: Pronto, con chi parlo?
3: Sono Massimi di Quarto. Siete voi che fate cancelli, cancellate?
2: Sì.
3: Ah, precisissima proprio. Perché mi ha dato il numero uno che si fa chiamare Dustin Hoffman, uno che pensa di essere uguale all'attore. In realtà si chiama Ciro Badalamenti. Non so se lo conosce un installatore. Lui si pensa di essere Dustin Hoffman, ma è un cesso di merda. Lui
2: ma le dirò, io ho un cliente che è convinto di essere Ricky Martin.
3: Ma perché Ricky?
2: No, perché ha lo stesso taglio di Ricky Martin. Uh-huh. È in viso e convinto di somigliargli.
3: Madonna.
2: Io invece dico, lei somiglia più a Austin Power. Non so se lo conosce.
3: Ah, quello dei film comici.
2: I film quelli sì, demenziali.
3: Quindi lo so, di pazzi ce ne sono in giro tanti. Allora, signorina simpaticissima, praticamente c'ho questa esigenza. Siccome a casa il cancello che c'ho io è quello tipo saloon, no? E
2: sì.
3: C'è l'apertura, quella pepez, che è proprio a tetta di monaca. E volevo mettere...
2: Sì, l'ho capito, qual è l'apertura questa, loro come la chiamano, ho capito, non mi viene
4: tempo.
2: No, quello... No,
3: a doppio schiaffo mortale. Praticamente volevo mettere invece quella ghigliottina, però deve essere di una velocità folle, perché siccome c'ho 44 pitbull.
2: Ah, 44 pitbull lei?
3: No, 44 è una cifra a caso, sono 12.
2: Ah, ecco, segnami tutti i dettagli su WhatsApp.
3: Ah, ok, io ti mando tutto. Sai che un attimo solo che mi è venuto un attimo.
2: Chi è?
3: Un attimo.
2: Chi gliel'ha dato il nostro numero?
3: Dustin Hoffman.
2: No, lo so, Dustin Hoffman, la persona.
3: E io lo chiamo Dustin. Aspetta un attimo, ci sa chianca in gola. Io l'ho sempre chiamato Dustin Hoffman. C'ha un occhio anche mezzo articolato strano. Sembra di guardare, sai, quelle lucertole che guardano tutte strane. Non so io come lui possa pensare di essere Dustin Hoffman, perché sembra un koala.
2: Ho capito.
3: Col ciuffo bianco. Che la merda di uomo. Sai che adesso che ci penso, mi ha innervosito quando viene lo spacco di botte. Perché lo odio. Stamattina lo odio. Vabbè, ti mando tutto quanto nel telefono.
2: Ok, su WhatsApp.
3: Ti mando anche le foto della faccia di Dustin Hoffman prima che lo picchio.
2: E infatti, così vediamo se lo riconosco. Va bene.
3: Ciao, splendore. Ciao. Ciao.
2: Ciao.
3: Sono pazzo. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Itamarri.
5: Pronto?
3: Orco.
5: Sei quello che dei cancelli?
6: Sì.
5: Come stai?
6: Ma chi sei?
5: Sono Giovannino. Ciao, senti, io ho bisogno di una...
3: Chi è che ti ha dato il numero? Beppe Camorra.
5: Beppe Camorra ci ha dato il tuo numero per fare il cancello nuovo.
6: Peppe Camorra, chi è?
5: È un fabbro che siamo andati per il cancello dove abitiamo noi, però mi ha detto di chiamare te che sei il numero uno per le cancellate.
3: Beppe Camorra è quello che lima i ferri.
5: Eh sì, quello che lima i ferri, Peppe. Ha detto che eravate amici, che siete amici, che...
3: Boh, sei bravo.
5: Sì. Sei bravo, ma gli ho detto...
6: Ma che devi fare, no? Capito.
5: Dove anche, allora, la cancellata che abbiamo è quella un po', diciamo, anni 70. È tipo... Hai presente il saloon del Far West, quelle che si aprono così? Ecco, no? Solo che si è incastrato una volta più mio zio, Peppe.
6: Beh.
5: Mio cugino invece che passa col motorino rischia sempre di schiantarsi. Allora abbiamo bisogno di una cancellata di quelle moderne.
3: A ghigliottina
5: lì, come si chiama? Quella a serramanico, quella che entra secco, no? Perché abbiamo anche i cani, i pitbull, quindi quando usciamo deve chiudersi in fretta. Oh, ma che cazzo fai? Ma solo mi devi dire! Ma mi stai facendo venire l'ansia! Ma pensa a te, ma vuoi rispondere e darmi qualche informazione, coglione? Ma che cazzo fai? Go!
6: Ma con chi ce l'hai?
5: Con te che non stai rispondendo!
6: Ma vattene a fanculo!
5: Ma vai a fanculo te!
6: Tuo cugino e Peppe Camorra! Ma vattene a fanculo va!
3: Pronto? Era bello che ti vada a fanculo! Ma vattene a
7: te e Peppe Camorra!

0: Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se la tua ragazza ti manda un messaggio lungo, emozionante, colmo di romanticismo, rispondi con ok. Sii uomo. Quando hai l'alzabandiera mattutino, non aspettare che scenda per pisciare. Vai in bagno e fai delle flessioni a muro per fare centro nel cesso. Sii uomo. Non cambiare le mutande. Capovolgile. Sii uomo. Se becchi i tuoi genitori fare sesso, scopati tua nonna così tuo padre capisce cosa si prova a vedere qualcuno che si ficca tua madre. Sii uomo. Non mettere l'olio abbronzante. Metti l'olio del motore. Sii uomo. Non prendere giorni di malattia al lavoro. Ammalati in ferie. Sii uomo. Se durante la retromarcia si attivano i sensori di parcheggio, fai pi pi pi pi pi pi più forte di loro. Fagli vedere chi è più sensibile. Sii uomo. Prima fai il bis, poi chiedi se per caso qualcuno ne voleva ancora. Sii uomo. Al telefono chiedi sempre chi parla, anche se sei tu a chiamare. Sii uomo. In chiesa, quando il prete dice in piedi, rimani seduto e guardalo male. Sii uomo. Se sei con la tua ragazza ed incontri un tuo vecchio amico, ricorda insieme tutte quelle che ti sei fatto prima di conoscere lei. Sii uomo. Metti il deodorante senza lavarti le ascelle. Sii uomo. Pulisci le sgommate nel cesso colpendole con la pipì. Sii uomo. A pranzo dalla suocera continua a ripetere che tua madre cucina meglio. Sii uomo. Non guardare documentari sulla guerra. Falla. Sii uomo.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Ormai tutto può accadere. Tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali, padre Maronno. Ma per Santina è tutto assolutamente normale. È tutto assolutamente normale.
6: Se la morisse ancora stasera meo sarea. Sarea. Con quella tua ragazza lì, ecco, a Mario Pizzetta che la c'hai fatta però di dietro il culo.
5: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zodi 105.
7: Pronto?
8: Qui base terra?
7: Pronto?
8: Signora, mi sente?
7: Sì, ci sento. Chi sei?
8: Chi sono, signora? Chi vuole che sia?
7: Sei tu, Alfio.
8: Come sta, signora?
7: Insomma, sono qua con la gamba. Un po' male, ma insomma stavo guarendo.
8: Ho scoperto cosa è successo. Io le avevo mandato, ho sbagliato. Anziché mandarle un ginocchio nuovo, le ho mandato un c***o con le palle. E quindi quando il postino ha visto ha detto: ma no, non posso consegnare un cazzo con le palle alla signora Santina.
7: Che bravo, grazie, sei tanto buono tu.
8: Lo so.
7: L'ha detto anche Alessandro.
8: Grazie, lo so. Io sono
7: sei
8: l'unica, sono l'unica persona che non l'ha mai presa in giro, signora. Mai, è vero?
7: Lo so, lo so, è troppo buono sei.
8: Lo so.
7: Ormai che ci ha lasciato l'amore così cattivo è con te.
8: Mia moglie, ma mia moglie è una pompa, signora. Purtroppo è successo un incidente diplomatico. Attraverso il nostro satellite Beckenbauer, che praticamente riflette la circoncisione spermatica del cheeseburger Burger King, che viene poi trasmesso velocemente attraverso il canale di Zamber con tutti i trick booster poi del caso e Sproviero. Cosa è successo? Che Moreno, che era in ufficio insieme a Salvaderi, mentre stavano praticamente attivando i Balbalbabau, che è il...
7: Presente. Per sentire, oggi non è la festa di Aldo,
8: ecco,
7: il compleanno.
8: Attraverso il satellite Tantantatan, cos'è successo? Aldo ha visto che lei l'altro giorno aveva in casa sua Pietro.
7: Pietro. Cosa?
8: Ha visto che c'era Pietro. Sai
7: è
8: che...
7: venuto Aldo a casa mia?
8: No, attraverso il satellite ha visto che c'era Pietro a casa sua.
7: Chi, Aldo?
8: Eh sì.
7: Ma come?
8: Mi
7: ha fatto vedere che c'è Pietro.
8: Noi abbiamo...
7: Avrà sbagliato forse perché c'è Claudio.
8: No.
7: E poi c'è, aspetta, è l'amico di Aldo.
8: Signora, noi abbiamo
7: Alessandro, poi c'è Alessandro, dopo c'è anche mio nipote.
8: Signora, noi abbiamo dei satelliti che riescono a vedere quanti peli ha nel buco del culo. Lei lo sa, signora?
7: Sì, ma siccome io ho tanta gente che ho tre nipoti, giusto?
8: Sì, ma signora, mi dica la verità.
7: Sono due maschi e una femmina.
8: Signora, mi dica la verità, perché sennò qua viene fuori. Io non dico niente a nessuno, ma è venuto per sbaglio lì l'altro giorno Pietro, 2 minuti?
7: Cosa?
8: È venuto Pietro a casa sua, lo dica a me.
7: Dunque, io le dico la verità. Eri venuto questa mattina.
8: Ah, è lì adesso?
7: Per ritrovarmi solo, per vedere come sto. Ma adesso al 20 penso, non so quanti ne abbiamo oggi. No, il 20 non è il 20 oggi.
8: Signora,
7: 18, 19, 20. Mi ha detto che mi...
8: Non sento parlare.
7: Sarà qui neanche una settimana perché deve curarmi insomma la gamba perché mi fa male, ecco.
8: Lui che cazzo è diventato
7: ma
8: dottore?
7: Ma lui dopo va via, ti dico la verità, è venuto sì.
8: Ma signora, si scopava le pecore, adesso fa il dottore?
7: Scopavasi le pecore, andava dietro le pecore, andava dietro tante
8: adesso fa il dottore, scusi, che le cura il ginocchio. Che...
7: Come?
8: Ma vada da un medico, non da Pietro, signora. Cioè, ieri sera... cosa è successo? Che Aldo ha detto: devo chiamare mia moglie per invitarla al mio compleanno. Ha attivato il satellite Zanzamberberg e ha visto che c'era Pietro in casa. E lì si è incazzato come una iena. Ha preso la prima puttana che ha trovato per strada e se l'è sposata. Se l'è sposata.
7: Oh santo Dio.
8: Ma io gliel'ho detto, signora, che lei è la moglie.
7: Ma fammi sentire, lui ha sempre fatto così, vero? Anche quando c'era Berlusconi, adesso che mi viene ancora in mente.
8: Sì, ma signora, di chi è?
7: Berlusconi sì. Bussava da
8: non mi fa mai parlare. Signora, di chi è la colpa qua? È sua, però. Non
7: è
8: di
7: anche colpa sua, però.
8: No.
7: Perché siete a dare ad
8: Ma lei continua a portarsi goloide in casa, lo storpio sardo, ma lo mandi a fare le pecore, goloide. La badante,
7: sì, ma lui va a prendere soldi, vero? Va a lavorare e canta. E poi fa anche generale quel cazzo che lei. Ma però dopo la sera va a far godersi e va a Troie. Ha finito una, sotto un'altra. Finito la seconda, sotto la terza. E dopo la terza fa la quarta. E dopo la quarta fa la quinta, che cento. Ti pare giusto secondo te?
8: Però scusi, lei continua a portare a casa il pecoraio magico, signora, dai.
5: È ufficialissimo, ragazzi. La mummia è cotta di Aldo. E trovare una fine a sta storia sarà davvero impossibile. Solo la morte potrà tirarci fuori da sto ginepraio.
7: A te pare giusto, te. È un uomo che mi vuol bene. Se mi volesse proprio bene.
5: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
4: Radio 105.
0: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
13: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
9: Guardi,
13: forse
9: vabbè,
13: c'è il sangue. Allora,
9: sì,
13: signora...
9: Questo
13: mi ascolti, sì, ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
13: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
13: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
13: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
13: Sì, scusa collega,
9: no,
13: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
13: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: ho capito, ma per telefono.
13: Alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
13: Su tutto qua.
9: Va bene.
13: Lo sport.
9: Sì.
13: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
13: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
13: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: all'ungherese.
13: Sì, pigliando l'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
13: Ecco.
14: Glauco! A tavola che è pronto!
13: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
13: ma tu,
14: che ti ho
13: ma
14: fatto
13: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
14: Dai che ti ho fatto l'insalata.
13: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata.
13: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
13: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
13: Uno.
9: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
13: Che vaffanculo, porco.
9: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
13: Allora signora,
9: sì,
13: sono
9: ecco.
13: Quello della cacca,
9: sì.
13: Dell'esame delle feci.
9: Sì.
13: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
13: No.
9: Niente,
13: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
13: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
15: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
13: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
12: Bastoncino Brimbelli.
13: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
13: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
9: Bene,
13: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
13: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
13: Scusa collega, il colpo decisivo,
9: sì.
13: Decisivo?
9: Sì.
13: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
14: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
13: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
13: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
14: hai visto Peppino?
13: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
16: Be, be, be, be, be, be, be, be.

0: mangi gorgonzola. Macarona, macarona, macarona, provolone, provolone, provolone, paparula, paparula, paparula, pasta e fasole e cetriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola, non la fangola, che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però. This is the zoo.
2: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
3: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è il medicone.it.
4: Gentilissimo e preparatissimo medico del prestigioso portale medicone.it. Le scrivo per avere un breve consulto per via di un piccolo problema che mi affligge. Poi da quando c'è il Covid non esco di casa e ho paura a recarmi al mio medico curante. Lei potrebbe gentilmente dirmi qualcosa?
5: Egregio Coso, la chiamo Coso o Cosa perché da brillante non si è nemmeno presentato o presentata. Cazzo, devo smettere di mangiare le verze. Allora, è l'inizio della conversazione, non butta proprio bene. Consideri che ho migliaia di pazienti bisognosi e sono pieno di cose da fare. Se lei è più preciso, evitiamo di buttare via preziosi secondi del mio cronografo di fattura svizzera in materiale prezioso. / emoticon dei soldi. Grazie. Faccina scocciata.
4: Ops, mi perdoni, pregiato e bravissimo professionista del famigerato portale medicone.it. Sono stata molto maleducata. Mi presento, mi chiamo Caterina e sono una studentessa di economia di Milano. Ho un problema a livello ginecologico, spero sia nelle sue specializzazioni. O mi suggerisce di rivolgermi altrove?
5: No, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, assolutamente, ha fatto benissimo. Mi prende proprio nel mio ambito di maggior capacità. Se mi consente, ho visto più vagine io che Fish Enzo Ghinazzi in arte pupo. Faccina che sorride.
4: Ah, ah, ah, ah, ah. Lei è proprio simpatico come medico. Mi fa stare a mio agio, meno male. E ho colto la sua preparazione in termini di gossip riguardanti il mondo dello spettacolo, che denota una spiccata predilezione per le interazioni sociali. La gag di Enzo Ghinazzi mi ha fatto molto ridere, perché tutti sanno che è un forte giocatore d'azzardo. Senta, come intende procedere, esimio professionista? Vuole che le descriva il problema?
5: Mia cara e giovanissima studentessa, non si preoccupi. No, non c'è in più. Preoccupi. Se vuole, possiamo utilizzare i potenti mezzi tecnologici in mio possesso in modo che si possa effettuare una visita via Zoom, in modo che io possa visitarla direttamente se per lei va bene.
4: Accidenti, gentilissimo professionista e affidabile medico del prestigioso portale medicone.it. Non pensavo fosse possibile, ma se vuole le descrivo solo il piccolo problema, in modo da non disturbarla troppo. Non so quanto mi costi il suo prezioso tempo.
5: Ma si figuri, io sono al servizio delle persone. Cominciamo con una breve anamnesi. Lei quanti anni ha?
4: 23.
5: Bene, tre, fa figo, esclamativo. Si descriva brevemente.
4: Ma non capisco il senso, mi perdoni.
5: Senta, tagliamo la testa al toro, che sono già bello messo in pole position. Ci connettiamo?
4: Mi perdoni, ma cosa intende per bello messo e in pole position?
5: Nel senso che ho pronte le cartelline e gli strumenti tecnici necessari. Non si preoccupi. Chi è il professionista? Punto esclamativo, braccine laterali alzate.
4: Egregio dottore, mi scusi, ma è la prima volta che faccio un consulto ginecologico online. Non sono preparata.
5: Lei ha in casa una bottiglia di bevanda leggermente alcolica come una classica morettona da 66? Punto di domanda.
4: Mi perdoni, ma a cosa serve?
5: Non si preoccupi, sono cose che possono aiutare la dilatazione e l'osservazione. Se la procuri, che le mando il link per la connessione.
4: Ok.
5: Ecco il link, lo clicchi, bella studentessa, faccia sorridente.
4: Eccomi, salve dottore.
5: Porca.
4: Cosa, scusi?
5: No, niente, salve. Ma lei è una donna, giusto?
4: Sì, perché dottore, in che senso?
5: No, niente, che vedo che leggero irsutismo sulle labbra, simil baffo che un po'...
4: Ecco, le faccio vedere la vagina.
5: No, guardi, forse non è il caso, anche perché non la distingo fra i rotoli di adipe, non serve, guardi, a posto così.
4: Ecco, vede, è molto arrossata e fuori esce un odore molto cattivo.
5: Figa, vomito adesso vomito.
4: Cosa, dottore?
5: No, niente, guardi, forse è il caso che si rivolga a uno sciamano in qualche ospedale che le faccia una magia, non mi sento in grado di... Guardi, sono in ansia, mi sta sudando le mani, ho la pressione alta, mi scusi.
4: Ma sta bene, dottore?
5: Wow, ma mi perdoni, quanta liquirizia ha mangiato prima di collegarsi? È tutta fra i denti.
4: Non ho mangiato liquirizia, non mi piace.
5: Oh, la madonna, che tartarosi.
4: Senta, allora, che ne pensa della mia vagina? Ho ancora i funghi come l'anno scorso?
5: Scusi, no, non ce la faccio, troppo. Schifo.
4: Dottore...
5: Figa, che merda. E io che ho sprecato anche un chalice per fare bella figura col durello. Mamma mia, non mangerò più una morosita finché scampo, cazzo, che schifo. Figa, che cesso di merda, cazzo. E adesso cosa ci faccio con sto cazzo intero? Vai di massaggio cinese.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Smetti di fumare e ricordalo a tutti continuamente. E poi ricomincia di nascosto. Sii uomo. Festeggia l'addio al celibato prima, dopo e durante il matrimonio. Sii uomo. Se non sei l'anima della festa, rovinala. Sii uomo. Al primo appuntamento, non guardarla negli occhi, guardala nelle tette. Sii uomo. Fatti arrestare il giorno del matrimonio di tua figlia. Sii uomo. Di a tua moglie che hai mal di testa. Sii uomo. Quando la tua ragazza ti chiede se sta bene con un outfit, rispondi: certo, baby, ma sto meglio io. E comincia a flexare. Sii uomo. Lascia sempre dei residui di barba quando te la fai. Tutti devono sapere che te la sei fatta. Sii uomo. Se il PC non funziona, spegnilo, soffia sulla tastiera e riaccendilo. Sii uomo. Il padel è una roba da checche. Se vuoi fare sport, spara ai cartelli stradali. Sii uomo. Maionese e dentifricio sono infiniti. Continua a spremerli. Non smettere mai di crederci. Sii uomo. Se lei non fa i pompi, falli tu. Sii uomo. Non usare il tagliaunghie. Strappale a denti e sputale addosso ai gabbiani. Sii uomo. Quando metti a bollire l'acqua per la pasta, resta a fissarla finché non bolle, che così fa prima. Sii uomo. Se metti incinta una tipa, non fuggire in Messico. Mandaci lei. Sii uomo. Mettiti like da solo. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ed ora la seconda parte di Alan in Love, lo scherzo più lungo della storia, ovviamente firmato Zoo di 105.
2: Che lei, signora, lei è lì che stacca i pompini al pecoraio magico, però dai, non va bene, signora.
3: Lo so, questo è giusto, dai, hai ragione tu. Ma però anche lui deve fare il suo dovere.
2: Ma tutte e due?
3: Non ha 2 anni, signora, e nemmeno 20.
2: Allora, senta, io qua adesso l'unico modo per risolvere è che bisogna divorziare da questa troia che si è sposato suo marito.
3: Ma guarda che io non sono sposato col pecoraio, non sono unita, non sono niente per lui. Hai capito?
2: Però è lì in casa che la smammella tutta, non va bene, porca. Allora, le passo un attimo il nipote di Aldo, perché è lui che mi ha fatto sapere che si era appena sposato, Aldo. E troviamo la soluzione, qua è un casino.
3: Ah, si è sposato anche Aldo.
2: Aldo si è sposato con la puttana.
3: Sì, si è sposato e ha avuto anche un figlio. L'ho sentita, lo so questa.
2: Un attimo, le passo
3: lo
2: Franco.
3: Sai,
2: le passo Franco.
3: Ho sentito che Aldo.
4: Santina.
3: Si è sposato e ha avuto un figlio.
2: Stai zitta!
3: Dimmi.
4: Santina.
3: Dimmi.
4: Sono Franco Santoro.
3: Sì, lo so.
4: Non so se
3: come
4: mi ricordo. Quello è il tuo amico, il tuo amicone, giusto? Ecco, allora, cosa è successo? Praticamente, quando tu hai azionato lo Spirimbawi, capito? Abbiamo sentito la voce di Pietro. Allora Aldo si è arrabbiato.
3: Lo so.
4: E allora Aldo mi ha detto: nipote, trovami una bella ragazza che Santina mi ha fatto arrabbiare e io me la voglio sposare. E io gli ho trovato Vanessa Sturbenborg, che è una...
3: Vanessa.
4: Eh?
3: Hai trovato una Vanessa?
4: Sì.
3: Sì, hai trovato una donna.
2: No,
3: sì,
2: è per suo marito, signora. Aldo adesso è bigamo, che non vuol dire che ha 2 cazzi. C'ha 2 mogli, una più puttana dell'altra. Adesso gliela passo, parlatevi un attimo. Allora, un
5: pronto?
2: Attimo.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì, salve signora. Buonasera.
3: Pronto, sono Santina.
5: Buonasera Santina. Io sono Vanessa, la nuova moglie. La nuova moglie
4: di Aldo.
5: Di Aldo, sì.
3: Di Aldo.
5: Vanessa Sturbenborg.
3: Vanessa?
5: Sì, sì, sì, sì.
3: Aspetti che parlo io una volta. Adesso ce n'aveva la moglie e ce l'aveva una cinese. Ha avuto un figlio dal cinese Aldo, che si chiama
2: aspetti signora, parentesi.
3: Allora, che non sono deficiente neanche stupido del
2: parentesi signora, tutto nella sua testa, tra l'altro
3: Aldo l'ha lasciato la moglie, giusto?
2: Sì.
3: E ha un bambino che si chiama Alessandro. E ti pare giusto, perché questa ragazza era una cinese, adesso si è sposata con una... No, perché ne ha avuto 100.000 Aldo, di donne.
2: Tutto nella sua fantasia, pensi.
3: Tanto fare sesso con una donna, con 2, e quella lì che ha adesso la conosco bene dalla voce. Chi è?
4: Santina, ma questa
3: hai capito? È giovane.
4: Ma questa nuova
3: e
4: è una
3: si
4: bella figa.
3: Che hai detto. Non dire bugie.
4: Santina.
3: Hai capito? Perché non sono falsa io. È Marianna.
4: Santina. Questa che ha trovato adesso, zio, è buona e figa, non come te che c'hai le mammelle appese.
3: Ma io non faccio la puttana come fa quella lì. Hai capito? Come ha fatto una persona che ne ha avuto 100.000, fammi sentire bene. 100.000. Una sera un'altra ancora.
5: Ma signora, il fascino delle giovani.
3: Cambiava una donna e gusava e faceva figli e poi ne ha avuto anche una cinese.
4: Lo amara.
3: No, guarda. Ha avuto quella cinese, come mai che la
2: mi faccia parlare, signora?
3: Che aveva un figlio,
2: signora,
3: che cadava.
2: Signora, signora, mi faccia dire una cosa. Purtroppo,
3: non si fa così a lasciare le mogli.
2: Signora, ha ragione. In realtà,
3: io ho avuto cammini.
2: Stai zitto, e ti darei una coltellata nella giugulare se potessi.
3: Sì, va bene. Dopo, quando mi hai dato una coltellata,
2: ha ragione, signora.
3: Sono sottoterra e tu vai in galera.
4: Campanaro, lo amara.
2: Mi fa parlare,
4: lo amara.
3: No, guarda, sarai tu lo amaro, perché c'hai una donna e lo so chi è.
2: Mi
3: è qui da San Martino. E la
2: mi faccia
3: bene.
2: Parlare
3: di questa donna.
2: Stai zitta.
3: No, lo so. Ho la fotografia di questa donna che sta qui a San Martino,
2: sì,
3: con Alberto.
2: Si chiama Marianna, va bene?
3: Sì, Marianna.
2: Sì, Marianna. Aldo Basso. Aldo Basso ha sposato Marianna, ok?
3: Sì.
5: Ecco, lo accetti, signora.
3: Parla, parla.
5: Deve accettare questo matrimonio d'amore, signora, ok?
3: Come?
5: Deve accettare questo matrimonio, va bene?

0: non ricordo. Ha avuto un bambino che si chiama
1: Ricorda?
0: Mango? Sì, c'aveva un bambino e siccome lui non era capace di farlo, l'hanno tagliato e hanno fatto il taglio cesario. Davanti l'hanno fatto venire fuori questo bambino.
1: È venuto fuori?
0: Ciao mamma!
1: Ha detto così, appena è uscito.
0: Hai capito?
1: Mango le ha detto ciao mamma, appena uscito.
2: Signora, si chiamava Mandy si ricorda?
0: Ecco, bravo, Mandy sì, si chiamava così.
1: È il cognome?
0: Hai capito? E io le avevo fatto un pompino a lui. No, ma tu sei una scema che non capisci un porco. Hai capito? L'uomara schifosa.
3: L'uomara ci sei tu, non Vanessa.
0: Marito che non dovevi sposare. Ma vedrai come va a finire. Ti lascerà, se penso. Prima che crepi ancora questa sera. Te lo auguro io. Che crepi ancora stasera. Hai capito?
1: E intanto stasera ci vado a letto io con lui.
0: Sei una vigliacca. La zarona assassina. L'uomara schifosa.
1: L'uomara.
0: Tu sei la l'uomara negra. Negra, puttana, troia, che mi hai portato via mio marito. Ma vedrai, non ci stai tanto con mio marito, perché lo conosco bene. Mi ha portato che saremo, hai capito? L'uomare schifoso, che sei altro, non schifoso, puttana, troia.
2: Grande! Con questo finalone ci meritiamo un bel applauso, signore e signori. E vi diamo appuntamento a settimana prossima per nuove e travolgenti avventure di Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Alan in Love. Ovviamente firmato Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Dove abita Ennio?
6: Nelle puntate precedenti, come sempre, Wender e Johnny hanno tentato di scoprire dove abita Ennio. Ma quel vecchio bastardo, contadino e anche un po' pezzo di merda, gli ha dato filo da torcere. Ma un filo lunghissimo, tipo quello del labirinto. Presente, no? Quello della tipa che andava dal Minotauro col filo e poi doveva usare il filo, ma ve lo spiego un'altra volta. Perché adesso dobbiamo capire se a questo punto Wender e Johnny riusciranno a far partire Ennio per l'isola dei famosi. E ricordati di non mangiare mai il prosciutto con la mozzarella mentre corri.
7: Signor Ennio, sono sempre io, Aristide! Watson!
8: Aristide!
7: Sì!
8: Che cosa vuoi?
7: È caduta la telefonata, allora l'ho richiamata per dirle che siamo pronti per partire per l'isola. Preparato la valigia, il costume.
8: L'isola!
7: Sì, l'isola dei famosi.
8: Ce ne devo andare dall'isola!
7: Sì, deve partire, diciamo, domani mattina passiamo a prenderla. È pronto?
8: Domani mattina!
7: Sì, domani mattina.
8: Ce la fare, curare le bestie!
7: Non ha nessuno che può curare le bestie al posto suo?
8: Ci sono io.
7: Allora, senta bene, signor Ennio, noi possiamo mandarla sull'isola un giorno solo e riportarla indietro. Praticamente lei va con l'aereo, sorvola e torna indietro.
8: Con l'aereo?
7: E in Honduras, ha presente dov'è? In Messico?
8: Ma quanto tempo ci vuole?
7: 15 ore di volo, ma pochissimo, diciamo.
8: 15 ore, ma porca la... È troppo lunga, ma cala...
7: Allora possiamo andarci in treno, la mandiamo in treno, in 2 ore ci arriva. Le spiego un attimo come funziona tutto. Lei parte, arriva, viene lanciato da un elicottero sull'isola. 4 metri di tuffo.
8: Porca la... È troppo alto.
7: Avrà il... come si chiama? Lei sa nuotare, no? Sì.
8: un po' me la sosa, nel senso, un po' me la cavo.
7: Vabbè, lei si deve tuffare, raggiunge l'isola a nuoto, che saranno 100 metri. Dopodiché ci sarà Alvin che l'aspetta insieme agli altri naufraghi

0: dove lei poi dovrà condividere il riso, dovrà cucinare. Lei sa accendere il fuoco con le mani?
1: Con le mani, con il bastone, con la legna.
0: Ah, benissimo, noi abbiamo proprio bisogno di una persona selvaggia come lei, un po' bestia, un po' Neanderthal, per poter, diciamo, accendere il fuoco. Allora,
1: le ric-
0: sì.
1: Devo venire giù a Reggio Emilia?
0: No, la passiamo a prendere noi.
1: Vengo giù io con la valigia.
0: Allora, venga giù con la valigia e la panda, lei ha la macchina?
1: La panda, c'ho la panda a casa, vengo, dove la lascio la panda?
0: Allora, va bene, alla parcheggio ci troviamo lì e...
1: Ma cosa mi devo portare?
0: Allora, signor Regno, le faccio parlare adesso con il regista Steven Spielberg, dove le dirà... Chi, scusi? Steven Spielberg, adesso glielo passo.
1: Mi fa male la gola, non gridi,
0: si rilassi, faccia un bel respiro. Le ricordo che lei prenderà circa 8.500 euro a puntata.
1: È
0: un contratto Mediaset, lei va in televisione, capisce? Allora le passo il regista, rimanga in attesa, così parla con lui, con Steven Spielberg. L'isola dei famosi, alle 5 ogni lunedì alle 21.40. Adesso la passiamo con il regista Steven Spielberg.
2: Pronto. Sono io, Steven Sono con la produzione che dobbiamo venirti a prendere. Allora, Egno, è fondamentale, ti devi portare lo spazzolino da denti.
1: Ma lo spazzolino da denti, ma non c'hai più denti in bocca, porca.
2: Va bene. Allora l'adesivo per la dentiera.
1: Puttana, puttana.
2: Ti devi portare i preservativi. Pronto.
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo sul mio nuovo canale Twitch, che oggi può vantare la partnership con due canali molto potenti. Sto parlando, come tutti già saprete, del Book del Tafano e Vomito Pordenone 80, con i quali stiamo facendo queste video reaction alle telecamere dell'autostrada. Cazzo, una roba esilerante, cioè passano le macchine, devi indovinare il modello, minchia suspense, che manca Stephen King. Guardate questo clip, guardate. Fiat Tipo.
2: Sbagliato, era una Citroen.
1: Cazzo, mi fai morire, Tafano. Aspetta, ne arrivo un altro. Una Lancia Y.
2: Sbagliato, era una Golf.
1: Porca zozza. Oh, mi fa male la pancia, Tafano. Ma come cazzo ti vengono certe cose? Cazzo, che forte. Vabbè ragazzi, non voglio spoilerare troppo della puntata di stasera, quindi andiamo a scoprire un nuovo gioco, vai! E il Molo Prof di oggi è dedicato a un titolo che farà tremare la Epic Games, un FPS sparatut vietnamita che si intitola, vediamo un po', Fortnite. Mo, diciamo che il titolo assomiglia un po' tanto a quello della Epic, a Fortnite. Ma sicuramente è fatta apposta, ragazzi, è scam, capite? Perché il mondo del videogioco è una giungla e io modestamente sono Tarzan.
3: Ehi, Terone! Gatto finito di gridare! Guarda che lo so che ti fatti il wifi, stronzo!
1: Mo, chiedo scusa, signor Trevisan, mo abbassi il volume! Sto boomer di merda. Io mi liazio, che delusio. Vabbè, giochiamo, va. Eccoci dentro la schermata principale di Fortnite. Vediamo cosa dice. Per accedere tira il dito con R3. Schiacciamo R3. Ma ha fatto la pernacchietta, ma ha fatto. Riproviamo. Beh, un'altra pernacchietta. Sarà la scheda audio che è imballata. Beh, riavviamo. E rieccoci dentro Fortnite. Andiamo a scegliere il nostro personaggio, che ovviamente all'inizio è molto basic, diciamo. Quindi sarà, diciamo, sprovvisto di tutti gli accessori. Vediamo. E infatti una riga con due gambe, due braccia e un cerchio al posto della testa. Ma c'è cazzo sta giocando, l'imbicchiat. Chiedelo su, chi ha prossima zio. Vabbè, andiamo avanti, va. Scegliamo la modalità Battle Royale per combattere contro gli altri avversari casuali. Eccoci infatti nell'area di gioco. Vediamo mo cosa possiamo fare. Allora, R1.
4: Ha fatto il pirito. Proviamo L1. Un altro pirito. Cerchio. Amamata. Quadrato. Assorta. Triangolo. Apatata. Quadrato. Ah, che lo c'è merda di fratata. Sono tutti scurreggiati, so. Ma c'è cazzo sei, mondiale di meteorismo.
1: Ecco però laggiù in furia la battaglia. Senti proprio i suoni della guerra. No, oh, che cazzino. C'è cazzo è un'epidemia. Aspetta che mi nascondo, va. E infatti sta arrivando un altro player. Questo si vede con bro dall'attrezzatura.
4: Ma ha visto. Vediamo che cosa fa. Ma c'è cazzo è la score di Trieste. L'uragan Kakin. E questo mi ha ammazzato con la scurreggio. Mi ha ammazzato. C'è cazzo è l'incredibile Kulk. Ma che trivialità, che delusione. Torniamo al menu principale, va.
1: Abbiamo capito che per vincere a Fortnite bisogna comprare i pacchetti aggiuntivi. Con 4,99€ potete acquistare i booster per scurreggiare più forte, che sono ad esempio scatte di fagioli, lenticchie, carciofi. E con questi variano la vostra scorreggia dal livello 1, sentite, al livello 5.
4: Ma c'è cazzo c'ho? La banda dei pompieri nel culo. Che delusio. Che approssima zio.
1: Un'altra cosa che potete fare con i pacchetti è personalizzare i vostri piriti con i personaggi dell'universo Star Wars. E questa è una cosa figa. Vediamo, c'è Chewbacca. Poi sta Darth Vader. E pure R2D2.
4: Ma che bestemmie però, dai. Che mancanza di rispetto per George Lucas, dai. Che delusione.
1: Bene ragazzi, per oggi è tutto. Nella prossima puntata andremo a scoprire il nuovo titolo Nintendo, che si chiama Super Mario Draghi, il platform che schiacci il tasto play, aspetti un mese e non succede un cazzo! Ciao!
0: Radio 105. Lo Zodi 105.
5: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
6: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
7: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
6: Ma che cazzo
8: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
6: Non me lo fanno mai dire.
8: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
6: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, me da. Cioè,
5: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì, dovrebbero farlo per la PlayStation.
6: Perché? Da Miro. Ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
5: E invece non vengo.
6: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
5: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
8: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
6: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guarnizione? Basta che sta guarnizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
5: Fammi... Dai, Leo!
6: Dai un cazzo! Come
5: tu vai avanti, no?
6: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
5: questo gorilla stavi per
6: sì,
5: dire.
6: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Lui, dai, guardami. Dice che gli bruciava la pancia.
8: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Ciao pazzi, io e la mia fidanzata il prossimo gennaio andremo a Dubai, passando per le Maldive. Detto così, il viaggio sembra una figata, ma in realtà faremo un sacco di scali perché lei non vuole spendere. Adesso siamo nel panico per gli hotel, perché non si trova niente a prezzi umani. Potreste farla sentire una barbona pezzente? Grazie. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signora...
1: Sì.
2: Sì, salve, la chiamo dalla Sinapsi Viaggi. Le, mi ha dato il suo numero il signor... Prima di tutto piacere di conoscerla, io sono Cedro, sono il titolare dell'agenzia della Sinapsi Viaggi. Praticamente ho interloquito con, credo sia il suo fidanzato, marito? Giusto?
1: Fidanzato. Non sposerà mai, quindi no.
2: Non si sa mai, i nostri viaggi portano fortuna. Siccome in questo momento gli slot di prenotazione stanno terminando, perché si vede che c'è questo fuggi generale in quel periodo, in queste località di vacanza, allora avremo, tra virgolette, una certa fretta almeno di chiudere un paio di scelte.
1: Sì.
2: Perché mi si era liberato una suite al Burj Khalifa a Dubai.
1: Che... economica proprio, immagino.
2: Cosa, scusi?
1: Economica, immagino.
2: No, proprio per questo la chiamavo, perché è un'opzione irripetibile, perché in questo momento loro hanno la necessità di richiamare un po' un pubblico smart in quel di Dubai, perché come lei ben sa, possiamo darci del tu? Ti dispiace?
1: Sì,
2: perché come ben sai, il turismo, diciamo, in questo momento di Dubai è un turismo molto alto. Ok, invece la politica degli Emirati in questo momento è di richiamare anche un pubblico smart, un po' barboneggiante, tra virgolette. Non sto dicendo che siete dei barboni, per l'amore del cielo.
1: No, sembrava, ma... però va bene.
2: No, assolutamente. Allora, loro hanno opzionato determinate suite molto grandi, le hanno, tra virgolette, frammentate, perché hanno più servizi igienici all'interno della stessa struttura, e allora loro cosa fanno? Decidono di dare la possibilità a determinati gruppi di dire, bene, ci dividiamo una suite, con il vostro budget ci starebbe dentro, però io devo avere la possibilità di opzionarla. E a tal proposito, magari sai cosa ti passerei? Il mio addetto per Dubai, che ti spiega meglio nello specifico.
1: Sì.
2: Te lo passo subito, un attimo solo, eh.
3: Round 2. Sì, buongiorno, sono Livio, buongiorno, mi sto occupando io della sua pratica.
1: Sì.
3: Allora, per quanto riguarda la suite a Dubai, noi abbiamo due o tre soluzioni. La più interessante, secondo me, è questa della suite imperiale al piano 72 con questa famiglia di tedeschi. Si tratta di una famiglia di tedeschi di 4 persone, composta da genitori e 2 bambini.
1: Ecco.
3: E il cane.
1: No, cioè. Io dovrei andare nella suite con 4 sconosciuti e il cane.
3: Beh, la suite è molto grande, eh? Parliamo di una stanza da 270 metri quadri con i soffitti alti 5 metri. Le due stanze da letto sono, ovviamente, garantiscono l'intimità con delle porte, e poi c'è una zona comune dove eventualmente familiarizzare. Non so se lei parla tedesco.
1: No, sinceramente anche no.
3: Sennò...
1: nel senso, se mi lasci la suite da sola, io e mio amoroso siamo ben felici, ma io con i due bambini, il cane e la famiglia di tedeschi allegramente, no, grazie, anche no.
3: Allora, eventualmente la seconda soluzione, sempre per il Burj Khalifa, quindi per questo straordinario grattacielo, è un piano terra ed è la suite Rostov. C'è un solo un solo cliente in condivisione, però è un piano terra.
1: Vabbè, sprecato, sinceramente. Se devo andare a Burj Khalifa al piano terra, vedo la strada, cioè.
3: Beh, vede la strada, però uno, è una strada di Dubai.
4: Macchinoni.
3: E poi comunque ci sono macchine, taxi, limousine. E in ogni caso niente le vieta, con un piccolo sovrapprezzo, di prendere l'ascensore e arrivare fino al piano 30-35, dove possono arrivare, diciamo, le persone che non hanno la suite, ecco.
1: No, anche perché nel senso, comunque costerà un fracco, quindi non ha senso prendere visto a strada. Se devi prenderlo, prendilo bene, di sicuro no, coi tedeschi.
4: Però
1: no, di sicuro visto a strada, cioè nel senso.
3: Se no c'è questa terza soluzione, che è una soluzione itinerante: due notti in due suite diverse, più due notti nel deserto, tenda e gita in dromedario.
1: Oh là, ma ci siamo già di più.
3: Oh, benissimo. Vede che con un po' di pazienza si riesce a trovare la soluzione. Naturalmente le quattro notti, le notti in albergo e le notti in camello non sono consecutive. Comunque dal centro di Dubai, cioè dal Burj Khalifa al deserto, sono al massimo, esagerando, 3 ore e mezza, 4 ore di cammello.
1: Cioè io il trasferimento devo farlo con il cammello?
3: Beh, ma questa è la parte interessante dell'experience. Arriva il beduino, la prende, la porta nel deserto, lei dorme nel deserto, il giorno dopo risale sul cammello e va in camera e ha la possibilità anche di farsi una doccia, di bere dell'acqua fresca, sì. Insomma. Ed è un'esperienza straordinaria.
1: E magari i primi 10 minuti, dopo 2 ore e mezzo pare di che puzzo di cammello, anche no.
3: Allora, prima di tutto non è detto che il cammello puzzi, nel senso che i cammelli si lavano come qualsiasi altro animale, il cammello viene lavato.
1: E quanto verrebbe a costarmi il giochino? Anzi, pagherebbe comunque mio compagno, di sicuro.
3: Ah, è lui che paga?
1: Esatto. Beh, allora non... sto pagando io, in realtà, fino adesso sto pagando io, però.
3: Io non so le disponibilità economiche del suo compagno, non mi addentro nelle... tra moglie e marito non mettere il dito. Però nel caso il suo compagno avesse una disponibilità superiore a quella che noi pensavamo, perché noi vi abbiamo inserito come categoria nella categoria fascia bassa, medio bassa. Però
1: se...
3: perché visto anche i voli che avete preso, io qua vedo un Verona Catania 17esima fila.
1: 30 euro, 40 euro, costava poco, è ovvio che prendo la 17esima fila.
3: Ma è per questo che le dico, cioè, se lei mi spende 30 euro, 40 euro di volo, io la metto sul cammello. Se lei me ne spende 3.000, la metto sulla lima.
4: Quanto l'ho speso?
3: 30-40 euro.
4: Per i voli?
3: Sì.
1: Beh, li ho già comprati e ho speso 500 euro a testa di tutte le andate e tutti i ritorni in totale.
2: Ah, quindi un viaggio della speranza, mi scusi signorina.
1: Sì, proprio da poveri.
2: 500 euro per fare Maldive, Dubai, cioè vi alimentate a tè caldo e biscotti raffermi perché...
1: Però questo era il budget e quindi andremo molto a risparmio.
2: Ma forse vi conveniva più
1: col cammello.
2: Vi conveniva più un Cervia a giugno a questo punto con questi budget, mi perdoni.
3: Però con questo budget qua potrebbero andare in salvagente dalle Maldive direttamente in India. Bellezza.
2: Trainati da un peschereccio.
3: O da un cammello, natante.
2: Sì, sì, sì.
3: Senta, guardi, le faccio un'ultima proposta. A
2: sorvolare il Messico.
3: No, a rischio di buttarla via. Facciamo così: da Dubai, lasci stare gli aerei, la chiudiamo nel bagagliaio di un appunto e la depositiamo qua davanti a Radio 105, così ci viene a salutare, che questo è lo zoo.
1: Grazie, avevo immaginato una certa,
3: Che cosa avevo immaginato?
1: Un po' di essere pigiata per il culo.
2: Sì, allo zoo di 105!
3: Dai! Mica, ma che viaggio di merda vi sparate, Chi cazzo sei, Marco Polo?
1: Allora, ma non è finita, abbiamo per arrivare alle Maldive, ci mettiamo 3 giorni.
2: No, vabbè, dai ragazzi.
3: Che cazzo ci vai a nuoto?
1: Siamo il 5 e arriviamo l'8.
2: Cioè, comunque il tuo ragazzo è una merda, puoi anche dirglielo. Alessandro sei una merda, diglielo.
1: Sì, Alessandro sei una merda e mi devi sposare alle Maldive. Dopo questo mi devi sposare.
2: Va bene, ciao Nicole, buon viaggio.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Yeah.

0: una cosa bella.
1: Sì.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, ti è partito un dente. No.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, ti è partito un dente. No.
0: L'altra
1: votazione.
2: Giovanotti.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
0: Si è accorciato il dente. Chi te morta? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo? Welcome to the
4: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Ladies and gentlemen, this 105 Strap, Moco Vileda and Fausto D. 105
6: direttamente dalle case Pombo della Milano City Gang, c'è 105 Strap. Io sono Moco Vileda. Con me c'è al mixer il campione mondiale di scratch Fausto D.
7: Yo, Dick.
6: Questo weekend hai partecipato come DJ al nuovo video di Michele Guanciale?
7: Sì, sì, la canzone è dinamite pura. Yo, Dick.
6: Dai, magari dopo la mettiamo. Intanto saluto Biba Cisti. Come stai, Biba?
8: C'è. Come cazzo vuoi che stia, Moco? C'ho voglia di farmi un 4.20, come sempre. Capito, no?
6: Dai, Biba, fai la brava, perché oggi andremo ad ascoltare le novità di questa settimana.
7: Sì, Moco, questa settimana sono usciti un sacco di dischi.
6: E quali sono i dischi, Fausto?
7: L'uovo di Muffa Mortale, con Ricotta Salata. Poi quella del grande Kevin Colosseo, con Cinecittà Ti Odio. E poi quella che sta andando più di tutte, Vagina, con Sotto il Letto, You Dig?
8: Fausto, voglio sentire la nuova di mia sorella, Vagina.
6: Sei d'accordo, Fausto? Ce l'hai sulle ruote d'acciaio?
7: Ma certo, Moco! Senti...

0: Dopo le mutande alla Milano City Gang.
1: Ho i brividi, bros. Mi è venuta voglia di comprare un termosifone.
2: Dai, bimba, cosa ci fai col termosifone?
1: Ci scongela il pollo.
2: Io una volta mi sono segato col termosifone, è stato bruttissimo.
0: Anch'io, Fausto, una volta l'ho fatto, mi sono scopato un termosifone, peccato che poi mi si è incollata la cappella e sono andato a finire al pronto soccorso. You dig?
2: Devi fare come ho fatto io, Moco, ci devi mettere i guanti, quelli per lavare i piatti.
1: Cioè...
0: Ma hai ghiacciato questo pollo, Biba, non fa male?
1: No, Moco, non sai cosa ti perdi. Assumi tutte vitamine pure così.
2: Dai, Moco, provalo! Non sai cosa ti perdi, è buonissimo!
0: Mi spiace, ragazzi, ma questa volta non mi fregate, ve lo mangiate voi, il pollo ghiacciato.
1: Ta, Fausto.
2: Buono! Grazie, Biba! Buono come fresco!
1: Moco, non sai cosa cazzo ti perdi.
0: Va bene, dai, mi avete convinto, va? Passami un pezzo di pollo, dammi la coscia, va? Bella ghiacciata, voglio provare questa sensazione di mangiarmi le vitamine pure del pollo. Vai!
2: Tieni, Moco!
0: Lo sto succhiando! O lo devo proprio ingoiare?
1: Ingoia, Moco, ovvio.
0: Fantastico, mi sento super potente! Adesso allora... Ah, sto male, sto malissimo. La Milano City Gang, ho avuto mal di pancia. Sarà colpa del pollo.
1: Minchia, anch'io sto male, Moco. Sto male da ridere.
2: Moco, sei un coglione.
0: Fausto, hai i telefoni vicino? Presto, apri le linee, chiama subito un'autoambulanza perché non ce la faccio più. Tra poco mi cago addosso.
1: Dai, Fausto, ruote d'acciaio, chiama sta cazzo di ambulanza.
2: Come la vuoi l'ambulanza? Della Suprema di Gucci.
0: Ah, puttana di tua madre.
2: Ha campionato tutto, Moco, senti qua. You dig?
1: Pollo.
0: Sto male.
1: Fausto, questa è una cazzo di hit.
2: Grazie, Biba, lo so. You dig?
3: Ladies and gentlemen, this 105 Strap Moco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia. E oggi iniziamo subito con una canzone, una grossissima novità. Sentiamola tutti insieme, vai. Sentite che sotto si sente proprio il suono, l'originalità della musica degli anni 70. Un brano che mette un'allegria incredibile e ti fa ballare tutta la notte, ma sentiamola. Ricordo che se volete donare dalle 100 euro in su potete inviare via mail il vostro indirizzo, dove noi manderemo i nostri amici a prendere il vostro denaro. Ricordo che il numero di telefono per entrare in contatto con noi è 000 926 741 567 2739 46 21 76. E adesso è arrivato il momento di confessarsi e di aprirsi a Dio, che Dio ti vuole bene. Sentiamo subito se abbiamo qualcuno all'ascolto. Pronto?
3: Ciao, come stai?
2: Sto bene, sto bene. Tu come stai?
3: Bene, bene. Ma dove sei? Ancora a Honduras?
2: Sì, sono ancora qui io. Sono ancora qui. Mi stanno tenendo ancora un po' perché abbiamo finito la scuola, ma stiamo aspettando che arrivino dall'Italia i pacchi degli alimenti, la pasta.
3: Sì.
2: Senti, l'hai vista l'isola su Canale 5?
3: Sì.
2: Ma questi uomini che vanno sull'isola tutti belli muscolosi, ma piacciono alle donne o no?
3: Sinceramente a me no.
2: Quindi
3: no.
2: Il muscolo non è che
3: No.
2: È meglio un uomo un uomo normale.
3: Ad esempio non mi piace Alessandro Cecchi Pavone con Simone che si sono baciati. Uno schifo enorme, guarda.
2: Ma perché?
3: Essendo che vedono anche forse dei bambini, dei bambini, penso, la televisione, sì. Però a fare queste cose in televisione, in diretta, non sono tanto belle.
2: Io adesso volevo far cantare ai bambini di questa scuola questa preghiera e parla appunto di Marco e Paolo sull'isola dei famosi.
3: Ah.
2: E fa così, fa, eh?
3: C'era una volta una città in quell'isola laggiù. C'era una via che passava di là, proprio dove vivi tu. C'era allegria, c'era felicità, ma la guerra è una follia. Ma se qualcuno sorride a te, un domani ancora c'è. Vai Marco, tutto deve ricominciare. Vai il pallo, mettici tanto amore, tu che puoi. Dai Paolo, stringiti forte a Marco. Dai Marco, bello non c'è nessuno come te. Salti i pericoli, vola tra gli alberi, corri insieme a noi. Oltre gli ostacoli, tutti i naufraghi liberi. Contro i nemici non perderti, non fermarti mai.
2: Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: Ciao Domenica.
3: Ciao, tante belle cose.
2: Ciao.
3: Un abbraccio.
2: Ciao,
3: Ti
2: saluto,
3: ciao.
2: Ti penso, ciao.
3: Ciao, pure io, ciao.
2: Ci sentiamo tra qualche giorno, ciao.
3: Ok, ciao, ciao, tante belle cose.
2: Ciao, anche a te, ciao.
3: Ciao, ciao, ciao.
2: Sempre ciao, ciao.
3: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, Domenica.
3: Ciao, ciao, tante pollo, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao,
3: ciao, ciao.
1: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
0: Radio 105.

0: piccolo diario provvisorio. Continua la nostra permanenza su questo atollo disperso nei Caraibi. E più passano i giorni, e più mi rendo conto che la natura sa essere molto bizzarra a volte. Ho iniziato una relazione extraconiugale, ma forse un pelo deprecabile dal punto di vista sociale. Ecco come è andata. Giorno 5. Il tradimento.
1: Amore, io vado a caccia. Credo che ci sia un turista tedesco sopravvissuto nascosto tra i rovi dall'altra parte dell'isola. Ho proprio voglia di Wurstekraut oggi. Vado, lo stano con il fuoco e poi pappa. Tu rassetta un po' la casa fatta di fango e feci e non fare minchiate in mia assenza, che sono stufa di badare a te come ad un bambino.
0: Stai serena, amo, ci penso io. Ormai so cavarmela in questa natura impera. Aia!
1: Che cazzo è successo?
0: Mi sono puto un piedino con una spinetta.
1: Minchia, sai che a tuo confronto Malgioglio è uno spartano di 300? Dai, stai attento che io torno subito.
0: Ok. E adesso che faccio tutto soletto? Accidenti, cos'è stato questo rumore? Minchia, un primate! Che cazzo ci fa una scimmia su un'isola caraibica? Ma aspetta un attimo, le scimmie mangiano frutta. Questo significa che se la seguo potrebbe portarmi dal cibo. Sì, cosa fica sarà orgogliosa di me. Ciao. Magari se stringo un po' di amicizia col primate si potrebbe instaurare una roba come nei film, che diventa la mia amica fedele e poi mi difende dai pericoli. Uè, scimmia, piacere di conoscerti. Io Ciccio, tu Cita. Ma che fai? Ma che schifo! Ma basta lanciarmi le feci! Ferma, ferma! Ecco, brava, così! Ecco, adesso provo ad accarezzarti e magari si instaura un po' di confidenza e impari a fidarti di me. Ecco, così, stai serena, scimmietta! Brava, brava! Ma scimmietta, ma che fai? Mamma mia, che intelligenza che hanno i primati! Si vede che ci divide solo l'1% del codice genetico. Incredibile! Ha imparato ad abbassare la cerniera dei pantaloni. Pazzesco! Basta, basta adesso, scimmietta, basta! Ma che fai? Ma scimmia! Oh mio Dio, scimmia! Oh mio Dio, la scimmia mi sta facendo un ciuccia ciuccia! Dio, ne sto traendo piacere! Cita! Oh mio Dio! Sto provando piacere nell'atto libidinoso con uno scimpanzé! E per giunta hai ancora le mani che profumano delle tue feci! Non so se sia il caso, ma credo di volermi lasciare andare! Sì! Ma adesso che fai, scimmietta? Perché mi giri? Ma che fai? No, non voglio! Ma non resisto alla tua forza brutale animalesca! Sì!
2: Attenzione! La seguente scena di sesso sodomita fra specie differenti è stata censurata dal canale per motivi di pubblica decenza. Ci scusiamo con gli ascoltatori. La trasmissione riprenderà dopo il coito.
0: Che strana la vita! Ma tu è tanto che vivi in questa foresta? Io da piccolo non mi sono mai perso nemmeno un episodio di Tarzan. E ti ho già detto che ho pianto alla fine di King Kong? Tesoro, credo di amarti.
1: Sono tornata e ho beccato quel merda mangiacrauti che si nascondeva dietro una rupe. Stasera si fa l'Oktoberfest.
0: Cielo, mia moglie! Scappa, Cita, nasconditi! Se cosa figa scopre che ho scopato con un'altra, per giunta di un'altra specie, per di più del mio stesso sesso, credo che potrebbe ucciderci!
1: Uè, farmer, dove cazzo sei? Ti sei nascosto?
0: No, eccomi!
1: Ah, dai, su, accendo il fuoco che inizia a bruciargli le piume con l'accendino.
0: Ma i tedeschi non hanno le piume.
1: Ignorante, questo è... Ah, dai, su, accendo il fuoco che inizia a bruciargli le piume con l'accendino.
0: Ma i tedeschi non hanno le piume.
1: Ignorante, questa era la mascotte del mini club, Tedescone il pollone.
0: Oh wow, ci divoriamo un uomo col costume a gallina?
1: Ma che uomo? Uno che per vivere si veste da pollo su una nave da crociera, lo chiami uomo?
0: La Madonna, che assoluta mancanza di rispetto nei confronti del genere umano. E che incredibile sprezzo del proprio classismo borghese atto all'umiliazione di una onesta categoria lavorativa.
1: Sì, sì, ma... sento puzza come di culi rotti e scimmie.
0: Sì, e deve essere il mio dopo barba.
1: Ah, ok, allora io scuoio il merda, tu accendi il fuoco.
0: Hai capito, caro diario provvisorio? Io, un ragazzo onesto e fedele, sono caduto nella trappola dei sensi ed ho iniziato una relazione clandestina con un primate. Wow, ragazzi, non ho mai provato delle sensazioni così intense. A parte i peli in bocca e la scarsa igiene e il fetore, quella scimmia sapeva esattamente dove mettere le sue sudice mani. Oddio, come mi batte forte il cuore. Non vedo l'ora di rivederla. P.S. Il sesso scimmia è incredibile. A parte i peli che ti rimangono in gola per ore e l'odore di frutta marcia sul pene, credo che sia la cosa più incredibile dopo aver inculato un'iguana allo Zoo Safari. PS2. Sì, ho inculato un'iguana allo Zoo Safari. Ma questa è un'altra storia.

0: buon pomeriggio a tutti quanti i nostri fedeli che ci stanno ascoltando in questo momento all'ascolto, soprattutto anche gli ascoltatori che ascoltano questo mio programma radiofonico che viene poi copiato da quelli di Radio 105 che mi copiano e mi mettono in onda nel loro programma per fare ascolti, perché? Ma questo io lo perdono, perché la voce del Cristo deve arrivare ovunque e anche grazie a loro la voce arriva sempre più lontana. Il disco che abbiamo sentito era un disco classico, un viennese, un valzer viennese, e adesso sentiamo subito se c'è qualcuno all'ascolto che vuole confessarsi. Pronto?
1: Come mai che Paolo ha lasciato? Per salute di malattie?
0: Sì.
1: Per motivi di salute, come mai?
0: Perché lui ha avuto questo calo di pressione, ma ha avuto poi la pressione alta a 160. Si è sentito male nella notte e allora l'hanno soccorso subito, l'hanno portato in elicottero in ospedale, gli hanno riabbassato la pressione, però quando tu hai la pressione alta, se vai sull'aereo si alza ancora di più la pressione. Forse troverà un volo aereo dove lo faranno volare più basso, volerà sull'oceano a 100 metri d'altitudine.
1: Ho capito.
0: Sì, ma adesso comunque l'ho sentito prima e sta abbastanza bene. È rimasto lì Marco.
1: Posso dire una cosa?
0: Certo.
1: Marco deve essere più calmo, se no oggi domani lo mandano via.
0: Lui purtroppo...
1: Perché purtroppo fa cose che non deve fare.
0: Cos'è che non, secondo te non dovrebbe fare?
1: Si mette tutti contro tutti.
0: In questi giorni io ho sentito anche il Santo Padre.
1: Papa Francesco.
0: Sì, dove è molto preoccupato per quello che ha detto Suor Cristina, che noi la chiamiamo Suor Cristina anche se non lo è più. Che ha detto che praticamente ha...
1: Ecco, cosa ha detto? Non l'ho sentito.
0: È un... E l'ha detto mentre in TV, quindi con sua mamma che non sapeva niente. Quindi fa sono...
1: Ma...
0: Non ha dato il nome di... E quindi questa cosa un po' al Papa...
1: Non l'ha piaciuto.
0: Non gli è piaciuta tanto. Infatti il Papa poi
1: giustamente,
0: ha preso la moto, certo, è uscito arrabbiatissimo, è andato proprio su una ruota per tutta Roma,
1: tornando
0: come pazzo.
1: Ero uguale.
0: Non so fumare, ha bevuto anche proprio. E io ho scritto questa preghiera che fa così e vorrei stasera farla, ma provarla con te se puoi onorarmi questo momento. Allora fa così, fa.
1: Candy e poi via. Candy è l'armonia. Candy è la magia.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Spirito Santo, amen.
0: Ciao Domenica.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Buonasera Maria Pia.
1: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dal servizio SMB, servizio monitoraggio booking. Io sono l'operatrice Venusia Actarus, matricola 25/44. La sto contattando perché il sistema Titan 3 ci ha segnalato che è arrivato un messaggio anomalo nei confronti della sua struttura.
0: Sì.
1: Ok.
0: Che tipo di messaggio anomalo?
1: Ecco, infatti adesso glielo vado a leggere in maniera che poi capiamo come procedere, perché il nostro sistema l'ha bloccato avendo rilevato delle anomalie, d'accordo?
0: Sì.
1: Allora, la firma del messaggio è Luca Alba.
0: E Luca
1: Sì, il testo del messaggio è questo: la struttura da fuori sembra perfetta, ma una volta entrati nella hall si sentiva un forte odore di babbuino. Scomodissima la chiave per la camera, ancora quelle degli anni 70 che pesano 2 kg. Le camere sono accoglienti, molto simpatiche le donne delle pulizie, perché con pochi euro si possono portare in camera per divertirsi, soprattutto quella bionda slava. L'ultima parte del messaggio poi è: evitate le colazioni con le brioche vecchie di 20 anni.
0: Ma guardi, noi proprio...
1: No, io immagino, esatto, cioè voglio dire, io immagino che sia
0: inappropriato per entrare, ma proprio anche, cioè, questo è l'ultimo dettaglio.
1: Sì, no, immaginiamo.
0: Quindi, come dobbiamo operare?
1: Allora,
0: si può bloccare questa persona?
1: Adesso andiamo avanti, siccome anche noi abbiamo immaginato che sia un'operazione per, diciamo, infamare la vostra struttura ricettiva, abbiamo per l'appunto bloccato il messaggio. Quindi adesso le passo l'ufficio informatico, dove c'è il signor Michele Giordano, che attiverà con lei la procedura per cancellare questo messaggio, appunto, che ovviamente è molto negativo. D'accordo?
0: Ok, va bene.
1: Grazie mille,
0: grazie.
1: Rimanga in linea.
0: Salve.
2: Servizio monitoraggio booking, tutti i nostri operatori sono a fumare, attendere in linea, per non perdere la priorità acquisita, che poi non ho mai capito che cazzo voglia dire.
3: Sì, buongiorno, sono Michele Giordano.
0: Salve Michele Giordano, qui Maria Pia, le volevo chiedere la recensione di cui stiamo parlando, siccome io rispondo da Mistral e dal Meridiano, è relativa al Meridiano o al Mistral?
3: Al Meridiano.
0: Al Meridiano,
3: sì.
0: Ok, va bene. Sì.
3: Noi adesso facciamo un... dobbiamo fare un... il sistema ci genera un questionario per verificare che la struttura risponda a certi requisiti, perché così il sistema operativo allarmato da un segnale anomaloide di Transformer con Titan 3 potrebbe inserirsi nel meccanismo di Deadmau5, complicando il tutto in una fase di paracetamolo di Calcutta, e poi Actarus si ammalerebbe, capisce? Per il quale poi, rispondendo sì no alle domande, andiamo a confermare sia la struttura che la falsità della recensione. Poi Booking le manderà una mail con tutti i dati di questo Luca Alba.
0: Ok,
3: allora basta rispondere sì o no. Avete babbuini nella struttura?
0: No.
3: C'è un giro di prostituzione clandestina?
0: No.
3: Le brioche sono vecchie di 20 anni?
0: No.
3: Cambiate le lenzuola regolarmente?
0: Sì, tutti i giorni.
3: Ultima domanda: se ho porco a un cane, di chi è il cane?
0: Di chi lo porta? Ma qui
3: no.
0: No,
3: questa l'ha scritto lui. Allora, se ho porco a un cane, di chi è il cane?
0: Se io porco a un cane.
3: No, è se o porco, credo sia una sorta di signore, cioè se il signor o porco, quindi se o porco a un cane, di chi è il cane?
0: Il signor che porta il cane, non lo so, qui non
3: hanno accesso
0: i cani.
3: Non ha scritto se porto, lui ha scritto o porco, quindi se o porco a un cane, di chi è il cane?
0: Lo p***o, non nostro.
3: E la risposta è esatta, grazie signora!
4: Bravissima!
3: Ok.
4: Allora cancello?
3: Cancella tutto.
4: Cancello. Come si chiama? Il direttore. Il nome del direttore devo segnare.
0: Manes. Manes.
4: Ate?
0: Sì.
4: Disputandus mes. Amen. Ok, cancellato, perfetto.
3: Perfetto, grazie mille.
0: Grazie a lei.
3: Salve, arrivederci.
0: Grazie, salve.
4: Saluti un porco.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
4: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
5: Non, intrappolato!
4: Sky
5: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivo un'altra cosa con la corrida.
3: Ma porca. Skywalker.
4: Aiuto, mi tanto Skywalker!
3: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
5: a prenderlo in culo.
4: Sì.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
3: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
3: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
3: No!
8: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore.

0: lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
2: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che da sordi, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zodi 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie. Nella puntata precedente, Daniel LoRusso, ormai con le pezze al culo, decide di andare in Giappone per trattare il rinnovo tra la Mandorla Auto Group e il suo pidocchioso concessionario. Calcolando che siamo nel 2021 e bastava una conference call su Zoom, ma in questa serie niente è credibile, nemmeno i capelli del protagonista, che sono palesemente della Purina. Miao!
2: Allora, mio caro Kung Fu Pirla, me la metti sta firmetta che così me ne torno a sorseggiare un Magnum di Crystal da 13 litri o ti devo mettere le mani addosso, figa?
3: Allora la prima cosa è tu, figlio puttana.
2: Ancora vai avanti questa storia.
3: Io ho visto il film Samuel Jackson,
2: sì, ma
3: figlio puttana.
2: Lascia stare il cioccolone.
3: TikTok, figlio puttana.
2: Sì, ma dai, dai.
3: Allora, fai tu.
2: Cosa?
3: Fai tu TikTok, brutta figlio puttana, fai.
2: Sai che ti strappo i denti?
3: Allora io non filma.
2: Li uso per una collana.
3: Non filma. Dai, si scherza, io scherzo, brutta figlio puttana. Io e tu la puoi andare via. Ecco qua, aspetta che io filma. È difficile filmare con bacchette, eh?
2: Nel derivato dall'albero, non c'è la firma.
3: Perché tu figlio puttana, io ho visto Samuel L. Jackson che tu figlio puttana, grande figlio puttana. Grande figlio puttana!
4: Fale bombolo.
3: Fa bombolo.
2: Sai che giuro, te lo giuro, adesso guardo che marca è il tuo vestito, compro l'azienda e non li faccio fabbricare più per farti dispetto perché ti sta da paura.
3: Allora io adesso mangio pipistrello, fa pandemia.
2: Ancora?
3: Ah sì, mangia pangolino, fa pandemia, catti tutti i cazzi tuoi, figlio puttana.
2: Figa, questa è una minaccia grossa, forse è meglio che me ne vada.
3: Tu rimani con tutto anelo come cane, io leggenda.
2: Vabbè, ma ci rivedremo appena apri gli occhi,
3: sì,
2: scemo.
3: Sì, brutta figlio puttana.
2: Ancora, papà.
1: Dopo uno scontro verbale a suon di insulti razziali, LoRusso si incammina per la città di Bokinawa, nota per le stesse peculiarità di Bologna. E guarda caso chi incontra? Kurumiro, la fighetta giapponese che si voleva ficcare alle superiori. E guarda che coincidenza, la incontra per sbaglio in una città con una popolazione di 130 milioni di persone, che sembrano tutte uguali. Credibilissimissimissimo.
5: Credibilissimo.
2: Figa, ma non ci posso credere. Ma quello è Cromio. La zoccoletta mandorlata che volevo dare due fucilate nella fighina quando andavamo ai superiori. Porca troia.
4: Scusa, tuo signore, scusa.
2: Ehi, puoi tenere due metri di distanza?

0: abbastanza, perché credo che tu non abbia un 740 idoneo.
1: Credo tu essere famoso figlio di puttana, mi disse mio capo.
0: Tu c'hai un parente che lavora in una General Motor qua locale?
1: Sì, mio nonno,
0: Ma somigliate, siete due facce di cazzo.
1: Non metto mani addosso, eh.
0: Madonna, vai via, perché te lo giuro. Tu non hai idea di cosa ti posso fare, capito? Io ti levo i capelli e li indosso come cappello quando piove,
1: Che brutta persona, tu, figlio di puttana.
0: Ti giuro, vai via, ti faccio camminare al contrario per tutta la vita, figo. Inverto i piedi, cazzo.
2: Daniele, Sune, non potete crederci. Cosa ci fate tu qui a Bokinawa? A Monton proprio piccolo. O forse sceneggiatori di serie SL dei Dementi.
0: Ma figa, cos'hai detto? Non ho capito.
2: Io dico la L al posto della L e la L al posto della L.
0: Forse in passato era annebbiato dalla libidine perché eravamo adolescenti e ti volevo trappanare duro. Però, sai, non mi sembrava parlassi così da n***ata.
2: No, handicappato sarai tu e tua madre è anche un po' figlio di puttana.
3: Figlio di puttana! Ah, io ho visto lui, io ho visto che stava da Jackson. Tu...
0: allora andiamo avanti così in questa...
3: Tu fa TikTok, figlio puttana.
0: Ehi, ma mi stai seguendo? Fammi capire, ma non puoi andare nel tuo cazzo di ufficio che c'hai? Lasciami parlare con la mia amica. Senti, bando alle chiacchiere, che sono roba da gente povera. Quando eravamo ragazzini, ti ho salvato la vita da quel muso giallo di Chulen. E dopo non hai saldato il conto, insomma. Sai com'è? Sono passati anni, interessi, poi il bot, i CCT, insomma, cazzo, ti parlo a fare di borsa, che c'è un orologio che vale 18 euro, figo. Magari tu mi puoi togliere il dubbio. È vero che voi Simpson avete la figa a mandorla?
2: Daniel, Sune, tu sempre molto simpatico, ma sempre l'acchitico è pure eccesso. Piuttosto che dare a te mia fica, io passare l'estate di mia vita a gingilare la mia fica con la bacchetta di legno.
0: Quindi è un no?
2: È un no, no, figlio di puttana.
0: Sai, noi ricchi sentiamo al massimo quattro parole, il resto non ci interessa proprio, capito?
2: È un no, sì.
0: Dai, che ce l'ho tosto, figa.
2: No.
0: Allora, quindi no?
2: No, è un no. Qui non ci sono né L né L, quindi N-O.
0: No, hai detto lo.
2: No, ho detto no.
0: Magari in giapponese significa si chiamami.
2: No, ho detto no con N di no.
0: Dai, che ho perso tutto oggi. Facciamoci una spruzzata almeno a scarico dello stress.
2: Figlio di puttana, io portare te in posto molto speciale, tu venire con me.
0: Ma che picchio anche le donne, comunque mi stai rompendo i co- mi stai rompendo i coglioni. Ma che sono una brutta persona.
4: Nel frattempo, a Los Angeles, ma nel quartiere dei poveri, Johnny Lawrence cerca in ogni modo possibile di far alzare dalla sedia a rotelle il suo unico amico e alunno, Miguel Porco Diaz.
5: Sensei, la deve smettere di insistere! Il destino vuole che io rimanga storpio e senza il mio amore Maria Scollata!
3: Ma che cazzo ho avuto che me ne fotta a me del destino, d***o? Dai, allora! Ehi, quattro ruote, fermo così, dai! È il momento di transizione!
5: Non posso fare manco volantinaggio.
3: Allora, ti ricordi il detto giapponese che recita: chi abbandona è figlio di un mona?
5: Mai sentito.
3: E me lo inventavo ora. E sono forte anche con la rima baciata. Senti, mangia il formaggino mio mentre stilo po***o, capito? Senti, beh, potevo fare il rapper. Adesso quasi quasi mollo karate e faccio il rap. Dai, te devi alzare da sta sedia di merda. Devi tornare a combattere perché ti tisci un cobra can***o, capito?
5: Ma sensei, non lo vede che non si muove niente? Sono destinato ad essere storpio!
3: Mi fai venire voglia di definirti, te lo giuro, ma se non mi facesse piacere vedere che te soffri, definirei. Ora che pensi mi.
0: Ma lei non si vergogna a tattare male il ragazzo sulla sedia, mi scusi?
3: Ma chi cazzo è sito? Brutto figlio puttana!
5: Bravo, ma chi cazzo è lei?
6: Scusa, oh, faccio, l'ho riconosciuto! È un figlio di puttana!
3: Brutto fiol della roia!
0: Vabbè, forse è meglio che mi faccio i cazzi miei.
3: Bravo!
5: Sensei, perché stai salendo in macchina?
3: Ma ti non ti preoccupare, che mi ho una mia visione delle cose. Te resta ferma lì, corison, che mi ho una mira de merda. Hai messo il giubbotto catarifrangente?
5: Sì.
3: La scritta ciapami. Vai. Forza che te ciapo, te ranco, via!
4: Così Johnny inizia una serie di tentativi alquanto insoliti per far tornare a camminare il povero Miguel.
3: Dai, proviamo con questo, dai, qua sono nuove le scarpe.
5: Sì, sì.
3: Cazzo, me ne fotta mi tutti.
5: Aiuto, mettete a fuoco una scarpa, aiuto, aiuto, vado a fuoco, aiuto, non voglio diventare come Niki Lauda, aiuto.
4: Nemmeno dandogli fuoco aveva avuto successo. Così provò a lanciargli un pianoforte a coda dal terzo piano, dritto sulle gambe, ma...
3: Dai forza Giovanni Allevi, ciappa questo!
5: Aia!
4: Poi una bomba a mano in tasca, ma anche lì...
3: Per il Vietnam!
4: Ma niente neanche lì.
5: Ma basta!
2: Miguel? Ma stai sempre a bestemmiare, ti ha sentito? Ma ti hanno sentito tutti!
5: Ma mi hai investito!
2: Adesso io sono sconvolta dal tuo atteggiamento e per fartela pagare vado a scopermi tutti quelli che incontro da qui a casa mia.
0: Salve signorina, l'ho vista passare,
1: salve,
0: stavo
1: signorina.
0: Ascoltando
1: salve.
0: La conversazione,
1: salve,
0: vuole
1: salve. Scusi,
0: un passaggio.
1: Ce l'ho prima io.
2: Vi scopo tutti, tranquilli.
0: Vabbè,
2: tutti.
0: Salve, io mi chiamo Mario, lei?
6: Salve, io sono Giuseppe, salve.
0: Salve Giuseppe.
5: Scusate un attimo, posso dire una cosa? Sei proprio un puttanone!
2: E tu sei volgare e senza dignità, Miguel!
5: Ma io? Ma avete visto che fa? Scopa con tutti!
3: Allora lei puttana, madre di figlio puttana. Io ho visto film Samuel L. Jackson.
4: Grazie, Maria Scollata. Ora basta. Ho le palle prosciugate.

0: E come avrete potuto capire da questa canzone così melodica e tranquilla, questa è Radio Maraia e la canzone che avete appena sentito era il nuovo disco dei Pantera che si chiama Danza sul ventre. Ricordo che se volete inviarci sempre del denaro potete mandarlo in via Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome così in cielo così in terra, 23 bis. E adesso sentiamo subito un ascoltatore che ha voglia di parlare con noi e di aprirsi nella fede del Signore.
1: Oh, buonasera.
0: Buonasera. Ti ho chiamato a quest'ora così perché ero libero dopo la ricreazione con i ragazzi in oratorio.
1: Io sono dai nonni di mio genero.
0: Ah, come stanno?
1: Bene, stanno bene.
0: Bene.
1: Mi sono venuto a trovare. Un giorno sì, un giorno no, io vengo, quindi... E stiamo in compagnia un po'.
0: Sì, chi non è in compagnia non è figlio di Maria, si sa.
1: Certo.
0: Senti, allora, cosa hai fatto? Hai visto ieri sera l'isola?
1: Come? Non ho capito.
0: Ieri sera hai visto in televisione l'isola dei famosi?
1: No, ieri sera no, ci sono stasera.
0: Ma sei sicura? Guarda che stasera è mercoledì,
1: No, non l'ho visto, no. No, lo vedo. No, lo vedo stasera che fanno la replica.
0: Ah, c'è la replica? Non lo sapevo.
1: Non lo sapevo.
0: Scusa.
1: Il martedì sera fanno la replica.
0: Ok. Senti, cosa mi racconti? Sei triste, hai detto? Mi dispiace, come mai?
1: No, ho detto che sono dai nonni di mio genero.
0: Mi raccomando,
1: No, mi fa male una mola e quindi giovedì la devo andare a togliere.
0: Bene, allora visto che sei lì con i nonni, io canterei una canzone che è stata l'inno nazionale della Chiesa italiana nel 2009, mi pare, o 10, che fa così. Sei pronta? Bene, allora,
1: tutto a posto a Ferragosto,
2: ho disposto ad ogni costo.
0: Ok, no, era per sentire se hai il dente che ti si muove, capito? Se tu dici
1: tutto,
0: tutto a posto, prova.
1: Tutto a posto, sì.
0: Ok, perfetto. Va bene, senti, non ti disturbo più.
1: No, non ci mancherebbe.
0: Va bene, buona serata. Allora. È stato molto bello sentirti come sempre.
1: Grazie. Buona a te, buona serata.
0: Ciao Domenica!
1: Ciao Padre Pollo, ciao. Buona serata,
0: anche
1: ciao,
0: a te,
1: ciao,
0: ti
1: ciao.
0: Benedico, ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
3: Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: È perlizia.
5: Vai dai.
7: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
8: Papino, io mi annoio, posso vedere la TV?
9: Ma noi non ce l'abbiamo la TV.
4: quella del vicino col cannocchiale.
8: Ma no, oggi è chiusa la TV, perché sciopero televisivo.
4: Allora ascolto la radio.
8: Ma per carità, la radio è piena di trasmissioni volgari che dicono le parolacce, tipo lo Zodi 105. Non voglio che diventi un cafone.
4: Ma allora che faccio? Uscire no, la TV no. Ma perché dobbiamo restare tutti i giorni chiusi a casa? Per caso stai cercando di impedirmi di scoprire qualcosa?
8: Io? Ma no, ma figuriamoci. Oh, il campanello, vado io.
4: Ma vado sempre io.
8: Vabbè, stavolta ti riposi che c'hai le ossa fragili. Chi è?
9: Ma come chi è? Merdotide. Sono Rambaldi, no? Pirla.
8: Non ci siamo per nessuno.
9: Ma dai, fammi entrare, Pirla. Non glielo dico al bambino toccoglione che non ha riaperto le scuole, tranquillo, Pirla.
8: Ok.
10: Uè, Fernandozzo, lo sai che non ha riaperto le...
4: Ma era il signore del bar. Che voleva? Che hanno riaperto?
8: Niente, amore del papà adottivo, niente.
4: Le scuole? Hanno riaperto le scuole? Bene, perché mi devo comprare lo zaino, il diario, i libri.
8: Ma no, te l'ho detto che quest'anno le scuole non possono aprire perché i bambini non sono vaccinati e quindi si rischia un'epidemia di peste bubbonica.
4: Madonna mia, io c'ho paura.
8: Ma non ti preoccupare, perché noi rimaniamo chiusi in casa fino a giugno e nessuno si accorgerà di niente.
11: Fernandello carissimo, amico mio, grandissimo, numero uno, specialissimo
4: Crusca!
8: Ma tu come hai fatto?
11: Ma come ha fatto, Fernandez? Sono entrato dalla finestra mentre Rambaldi ti distraeva, no?
8: Ma porca di una miseria, ma adesso pure le alleanze fanno!
4: Hai visto, papino, c'è Crusca! Hai fatto bene a venire, perché se rimanevi chiusi in casa con noi...
11: No, Fernandez, non me la prendo la peste bubbonica, ovviamente! Comunque, ero solamente venuto a dirvi che hanno riaperto le...
8: Le vecchie ferite di un passato lontano che torna a tormentarci?
11: Ma che cazzo stai a dire, Mario? Non ti inventare sempre le cazzate. Hanno riaperto le scuole, hanno riaperto. Le hanno riaperte. Fernandez, svegliati.
4: E vai, allora non c'è il pericolo dell'epidemia. Dai, papocchio, andiamo a comprare le 106 cose che mi servono. Allora, lo zaino, i libri. C'è pure l'astuccio, hai visto che bello l'astuccio?
8: Sì, insomma, non lo vedo benissimo.
4: Ma allora è vero che ti sei venduto le corn?
8: No, le ho solo mandate in riparazione.
4: Bravo papino, quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina che ripara gli occhi da sola, senza mandarli in riparazione. E se non ci riesco invento una macchina che te li manda in riparazione direttamente.
8: Beh, bravo, bravo, così la vendiamo e mi riprendo le corna.
4: Papino, ci siamo scordati le forbici.
8: Ah, davvero? Vabbè, ma tanto da quest'anno a scuola non si possono portare oggetti che tagliano.
4: E perché?
8: Perché se ti tagli ti viene un'infezione rara che si prende solo a scuola.
4: E che infezione sarebbe?
8: Lo scuolapus!
12: Rai Spreco presenta
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
12: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
18: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
18: Scusi, non sto capendo.
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
15: No, questa volta io ti tolgo.
14: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
15: Prendi la candeggina, Rosario.
16: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
15: Abbiamo vinto, usciamo!
18: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
17: Pronto?
18: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
17: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
18: Benissimo.
17: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
18: sì,
17: no?
18: Sì. Ma lei sta a Pavia?
17: Sì.
18: Tutto bene? Si è strozzato?
17: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo spiegando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
18: Guardi,
17: forse
18: vabbè.
17: C'è il sangue. Allora,
18: sì, va
17: signora...
18: Bene. Questo
17: mi ascolti,
18: sì.
17: Ero puttane.
18: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
17: E quella sera c'era uno con la parrucca.
18: Ah.
17: Non vorrei che sia, come si chiama?
18: Don Gaetano?
17: Gaetano?
18: Don Gaetano, sì.
17: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
18: Scusi, lei...
17: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca me se. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
16: Cacciavite Brimbelli.
18: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
17: Sì, scusa collega.
18: No,
17: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
18: Ma perché mi passate Rai Sport?
17: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
18: Ho capito, ma per telefono.
17: Alla priorità.
18: Sì, anche sulla Rai 3.
17: Su tutto qua.
18: Va bene.
17: Lo sport.
18: Sì.
17: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
18: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
17: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
18: Sì.
17: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
18: Ah, all'ungherese?
17: Sì, biliardo all'ungherese.
18: E
17: per
18: cosa
17: chi non
18: si...
17: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
18: Sì.
17: Ecco.
19: Glauco! A tavola che è pronto!
17: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
19: Dai,
17: ma tu,
19: che ti ho
17: ma
19: fatto
17: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
19: Dai che ti ho fatto l'insalata.
17: Commento il colpo di bacalo, Ferri. Un attimo.
19: Dai che si raffredda l'insalata.
17: Secondo cane. C'è il colpo di bacalo.
18: Sì.
17: Ecco, fa il colpo.
18: Ecco.
17: Uno.
18: Sì. Due.
19: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
17: Bacalo, porco.
18: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
17: Allora, signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
18: Sì.
17: Allora,
18: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
17: No.
18: Tente
17: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
20: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
17: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
20: Ma io so fare la cacca.
17: Ma
20: non so come si fa l'esame delle...
17: Minchia, ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
16: Bastoncino Brimbelli.
17: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
20: Non lo so, vabbè.
17: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
18: Bene,
17: visto.
18: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
17: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
18: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
17: Scusa collega, il colpo decisivo? Sì. Decisivo?
18: Sì.
17: Perché il campione ungherese Nemecek?
18: Sì.
21: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
17: Ma l'insalata non si raffredda.
21: Dov'è tuo figlio?
17: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
21: Hai visto Peppino?
17: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
21: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
16: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
22: Radio 105.
23: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Magnolia 105.
1: Mi piacciono i cazzi.
2: Lo devo farlo.
1: Sì, sì, sì. L'ha messa, andevo, perché pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furto.
2: Ma lui lì viene qua. Madonna!
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa lunedì che un po'
3: ci sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto?
4: Posso di merda?
2: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Far ridere ballerini? No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.
6: Lo Zoo di 105.
7: Beccacin Production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie. Nelle puntate precedenti, Daniel LoRusso era andato in Giappone per cercare di salvare il suo merdoso concessionario di auto. E lì, casualmente, incontra una sua amichetta delle medie, alla quale non era mai riuscito ad addentare, la pucchiacca mandorlara.
8: Allora, spregiudicata, allora abbiamo capito che, insomma, vuoi chiavare, dai.
9: Sì, ciao Daniel San, tutto bene?
8: Sì, chiamami Daniel, dai.
9: Ti posso chiamare anche grande figlio di puttana, se vuoi.
8: Ancora andiamo avanti questa persecuzione.
10: L'ho riconosciuto, è quel figlio di puttana!
9: Esatto.
8: No, ma voi sapete cosa vuol dire? Cioè, io dove vivo io, queste robe qua si pagano col sangue in tribunale. Cioè i miei avvocati vanno in branco addirittura, c'è il guinzaglio i miei avvocati.
9: Senti, figlio di puttana, adesso taci. Perché
8: ho detto che mettono le mani addosso anche alle donne.
9: Adesso però attacchi.
8: Io sono una persona orribile.
9: Beh, io ti gonfio di botte se tu ci provi. Ma soprattutto ti ho fatto una grande sorpresa.
8: Ah sì?
9: Sì, sei
8: ti
9: molto
8: sei depilata la figa.
9: No.
8: Cosa ridi?
9: Non ci ho mai avuto i peli io su figa.
8: Wow, come i tacchini, cazzo. Del ringraziamento, porco.
7: Ma la sua amica Crumiro, invece di lasciarsi andare a un diabolico scambio di liquidi e sudore, decide di fare una brutta sorpresa a Daniel e gli fa incontrare un suo acerrimo nemico dell'infanzia, il terribile Chulen.
9: Guarda che bella sorpresa, ti ho portato Chulen.
8: Ah sì, Chula, dai, buttati a 90 sul tavolo.
9: Ma no, non Chulen ho, amico.
8: Non ho vergogna per nessuno io, mi frego un cazzo.
11: Zitto.
8: Chi è sto scemo?
11: Tu zitto.
8: Oh, cosa sei, un accordatore per chitarre, figa?
11: Coglione, zitto!
8: E sei un diapason,
11: ti spacco tutto zitto, figlio di puttana!
8: Ma tu sai con chi stai parlando? Sai che io parcheggio appartamenti, non macchine, cazzo!
11: Tu non ricorda di me, io Chulen, quello che tu non si spiega come, anche trama del film, una cagata pazzesca, tu picchiato me per salvare questa puttanella!
8: Aspetta un attimo, aspetta che sposto le rughe del volto perché non riconosco il viso. Ah, capito chi sei. Tu sei quello che mi ha rotto i coglioni per un intero film. Non mi hai fatto vivere la vita proprio. Cosa cazzo vuoi? Vai via, no? Cosa fai, il pescatore adesso? Oh, cosa? Cosa andiamo avanti a fare? Aspetta che prendo la chitarra, vai. Fammi un do. Perfetto, d'ora mi fa solo la si do. Dai, levati dai coglioni, figa, dai.
11: Danielson, io non ho dimenticato di te.
8: Beh, se io sì, quindi siamo a un punto di rottura del nostro rapporto, cazzo.
11: Danielson, tu un affare spiritoso, tu in mio paese, noi giapponesi, spaccare culo a facce bianche come te.
8: Ma guarda che sono atterrato a Tokyo, mica a Catania, deficiente. Cos'è sta minaccia territoriale che non si spiega?
11: Io vieni con me adesso tu.
8: Dove? Ma mi fate camminare da mezza giornata, io non mi sposto col caddy, mi muovo in casa,
11: ti porto a vedere storia di karate.
8: Ma che cazzo me ne frega a me? Portami a Troia. sì, che mi sono fatto 20 ore di volo per venire a vedere la storia del karate, ma non me ne frega un cazzo, Garibaldi.
0: Porco diavolo, che cambiamento radicale nel personaggio. Porca troia.
7: Chulen aveva cercato di ucciderlo più volte in passato, ma a distanza di 30 anni si suppone che le persone cambino. Ma in questa serie no. Il rancore è il punto focale di tutta la serie.
8: È quello che stavo dicendo anch'io. Senti, facciamo così, buttiamoci le mani sul volto, riempiamoci di botte e poi si deciderà alla fine, no? Cioè, io sono in splendida forma, tu sei un rottame imbarazzante. Alla Madonna, mi hai fatto un male. Cioè, ma non ci mettiamo neanche il kimono. Sei partito. Cioè, non c'è bisogno,
12: Pennellata su chiappa e ora cazzo in culo.
8: Dai, vai via, culattone, che mi stai rompendo i coglioni da un'ora e mezza. Devo recuperare l'azienda io, qua in kimono a rompermi il cazzo, ricchione.
7: Nel frattempo, a Los Angeles, Johnny Lawrence incontra la mamma del suo allievo storpio, Miguel.
13: Guarda, chisto, stronzo denteron, mi tocca andare a citofonare. Dove cazzo è? Allora, Masumoto o no? Smith, che ne è un milione, no? Che Diaz, porco Diaz, devi essere io, vai. No, è il Teron. Sono Miso, sensei Johnny Lawrence.
14: Parola d'ordine.
13: Vai in mona de tomare, porco.
14: Un attimo.
8: E beh, se l'hai cercata il ragazzo.
14: Mamma, vai ad aprire che c'è il mio sensei. Io non posso camminare.
15: Sì, mio piccolo Miguel.
14: Sì, ma vestiti però, mamma.
15: Sì, sì, adesso mi vesto. Sto molto preoccupata perché tu non ti muovi più, Miguel. Non potrai più andare ad aprire la porta da solo.
14: Come sei nera in basso.
13: Si vede che è un pezzo degli scacchi.
8: Del cool.
15: Buonasera, sono la signora Diaz.
13: Del gran porco de Diaz, vedo.
15: Dica, il signor Johnny Lawrence aveva bisogno.
13: Non so, adesso in questo momento sto ragionando con la punta del cazzo. Però se mi fa un attimo affluire anche il sangue al cervello,
14: te lo io. Sensei, sto in questa camera.
13: No, sei sette, me ne farei io. Sì, no, aspetta in camera, vai. Fate la respirazione bocca a cazzo che arrivo. E dico, io...
15: Il mio bambino è sta di là.
13: Il mio bambino invece sta qua, anche due gemelli, piccolini sotto rotondi, vuto conoscerli.
15: No, no, gracias, muchas gracias, ma.
13: Muchas prego.
15: Stai a posto così.
13: Sta a posto così, ho capito.
14: Mamma, offriamo un qualcosa al mio sensei.
13: Sì.
14: Offrigli qualcosa.
13: Se mi è possibile avere un bocchin.
15: No, pensavo più a un caffè.
13: Va bene, anche il caffè. Corretto bocchin, però.
15: Due biscottini?
13: Sì, no, il biscottino che lo metto mi. Se lei che mette. Mi che metto il biscottino in latte e la panna.
15: Lei mi sembra un poco fissato.
13: No, no, sono arrappato come un cane. Porco.
15: Ah, preparo il caffè intanto.
13: Sì.
15: Michele sta nella stanza.
13: Frega o cazzo, mi che mora domani.
7: Johnny, con i suoi modi decisamente inglesi, rimane folgorato dalla bellezza della mammina spagnola e cerca di conquistarla a suon di complimenti e fiori.
13: Come si chiama la roia?
14: Mia madre?
13: Stavo appunto dicendo la padrona.
14: Diaz.
13: Di... Porco, sì, no, ma adesso non è il momento di allenarsi. Ecco, come si chiama?
14: Diaz.
13: Maiale, ho detto che non è il momento di allenarsi, come si chiama?
14: Mia madre si chiama Diaz.
13: Sì, anch'io dico Diaz, però de nome.
14: Non mi ricordo. Mamma, come ti chiami?
15: Mi chiamo Carmen, pequeño Micheletto.
14: Ah, Carmen.
13: Carmen.
15: Anche lo zucchero dentro al caffè?
13: Sì, lo zucchero anch'io, sì. Dopo però, sei trans allora? No, niente, grazie, due cucchiaini.
14: Scusi, ma le interessa mia madre?
13: No, no, me la voglio proprio inculare.
14: No, guardi, mia madre no, veramente. Mi hanno già inculato la mia ragazza, anche mia madre no, veramente.
13: Ah sì, quello anche io. Cosa? Solo ditemi, mamma, io penso ad alta voce.
14: Guardi, poi mia madre oramai è menopausa, quindi non può...
13: Ma no, ma faccio andare avanti veloce io. Non ti preoccupare, faccio menopausa, rec e anche play. Tengo il cazzo che è un telecomando della Grundy.
16: È un piacere sentirti.
7: Cosa succederà nella prossima puntata? Scoprilo in Cobra Khan e la reazione leggermente infastidita del Vaticano.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Un amico dei Tamarri ha deciso di sposarsi il giorno di Pasqua, e allora per l'addio al nubilato gli regaleranno un uovo di Pasqua con dentro una zoccola. Minchia panico, minchia paura.
3: Salve.
4: Oh, che bella voce che c'hai, minchia, finalmente trovo uno.
3: È sciabola.
4: Sei sciabolato, cioccolataio, tu fai le uova di cioccolato che ti voglio fare pieno di soldi sto weekend.
3: Sì.
4: C'è una richiesta che ti faccio svoltare la serata. Praticamente ci abbiamo un addio al celibato, nubilato. Quando si sposano due, un uomo e una donna, come funziona, come si chiama? Celibato, nubilato.
3: Festeggiate i maschi, Emma.
4: Cosa hai detto?
3: Festeggiate i maschi e le donne.
4: Ah, tu sei ancora con la clava sulla spalla, vado. Cosa ho chiamato? Neanderthal. No, sono un uomo e una donna che si sposano, no? Non che abbia problemi, però sono una coppia, diciamo, tradizionale.
3: Ah, lo fate insieme, sia maschi che femmine.
4: Ah, proprio neanche sai parlare, proprio ho chiamato un troglodita, cazzo. Pensare che all'inizio chiamate mi hanno fatto dei progetti. Vabbè, comunque, senti, devo fare un uovo di cioccolata grosso grosso. Cioè, ci deve stare dentro una cristiana, perché gli regaliamo una zoccola, perché si sposano a Pasqua.
3: Non
4: parli merbo. Barberbero? Ma cazzo parli io? Non ho capito cosa hai detto, fratello. Guarda che c'hai un mezzo problema ischemico.
3: Cuore berbero.
4: Berbero, vuoi un cuore berbero? Che cazzo stai dicendo, fra? Oh, impazzito.
3: Cale merda, hai detto.
4: Cara perpt. Ah, parli al contrario, c'è una malattia, mi spiace, oh, frate. Io che ti volevo dare sta scuola radio elettrica, fatti almeno la terza elementare, frate, che ti sento proprio disfatto dall'ignoranza, distruttissimo proprio. Vabbè, fatti sto corso di italiano, dai.
3: Vabbè.
4: Cioè, neanche va bene essere riuscito a dire, fantastica. La telefonata che mi ha buttato nell'ansia tutte le elementari che ho fatto. Ciao, fra.
5: Paura.
6: Buongiorno.
4: Pronto? Cioccolateria, fate le uova di cioccolato, giusto?
6: Sì.
4: Sì, salve, io ho chiamato qualcuno che è il boss dell'azienda, adesso non so come si chiama, che l'ho incontrato
6: nella... Azienda?
4: Sì, l'ho incontrato nella pokerata, cioè siamo fatti 4-5 grammi, tutto l'ho fatto. Guido, forse.
6: Sì, non ho capito, ha incontrato Guido a una pokerata, non ho capito.
4: Vabbè, se non è che voglio farmi il buchet che devo raccontare tutta, cioè nel senso, siamo stati là a fare due chiacchi, tre pippotte, una zoccola. E praticamente gli ho chiesto una cortesia, se poteva farmi sto favore pagando, ovviamente, perché c'è questo matrimonio, questo mio amico che si sposa a Pasqua. E noi dobbiamo mettere una zoccola nana. Una zoccola nana dentro un uovo di Pasqua. A sorpresa. Per l'addio al celibato.
6: Che cosa dobbiamo mettere dentro un uovo di Pasqua?
4: Una zoccola, una nana prostituta. Che esce fuori, fa sorpresa. Quando c'è anche la moglie.
7: La sua chiamata è stata messa in attesa.
4: Come in attesa? Che questo.
5: Minchia paura!
8: Pronto?
9: Pronto, buongiorno, pasticceria?
8: Mi dica.
9: Buongiorno, salve. Senta, io volevo un'informazione. Avrei bisogno di ordinare un uovo di Pasqua per Pasqua.
8: Vuol dire do il numero di mio fratello, così parla loro le misure che fanno. Perché io...
9: C'è mille anni?
8: Loro invece li fanno, sì.
9: Quanti anni hai? Mille. Cos'hai detto? Non ho capito, signora.
8: No, gli ho detto che io le do il numero della fabbrica, del laboratorio, così parla
9: sì,
8: con loro.
9: Sì, grazie.
8: Lo prende da loro, così loro le fanno.
9: Minchia, numero uno, ci sta.
8: I pesi che le fanno.
9: Sei fantastico. Aspetti che scrivi il numero, aspetti.
8: Sì.
9: Aspetta che devo scrivere il numero.
8: 0171.
9: Calma, aspetta. 0171.
8: 26.
9: Sì, ma calmati proprio, 26. Dai, scema.
8: 64.
9: Un abbraccio, ci si vede, speriamo di vederci prossimo Pasqua. Ciao.
1: Tamarri.
10: Buongiorno.
9: Buonasera, salve. Senta, ho chiamato prima, penso in negozio, ma mi ha risposto una signora gentilissima. Sì. E mi ha dato il numero di voi che fate le uova, la fabbrica proprio, l'azienda.
10: Sì.
9: Fantastico.
10: No, non ho sentito più niente.
9: Sono qua.
10: Sì.
9: Senta, okay. Allora, noi volevamo, diciamo, io e mia cugina, volevamo fare un regalo per Pasqua, che un nostro amico di famiglia si sposa a Pasqua.
10: Sì.
9: E volevamo fargli proprio un uovo di Pasqua, ma proprio deve proprio una cosa incredibile, proprio enorme, un uovo grossissimo proprio, il più grande che potete fare. Quale vai?
10: Un metro di sicuro.
9: Fantastico.
4: E non ci sta.
9: Non ci sta, perché le spiego, dentro volevamo fargli la sorpresa di metterci una ragazza. Però dentro quello da un metro non ci sta chiusa.
10: Ah no, ragazza, no.
9: Sei calma, dimmi.
10: No, non ci può stare.
9: Ma più grande lo può fare, vero?
10: Devo vedere se me lo fanno 9 kg, mi devo informare.
9: Capito.
4: Sì, ci deve stare.
9: Allora le spiego un attimo così sa cosa dirgli al.
10: Ma più che io chiedo subito una cosa prima di partire.
9: Dove parte?
10: Voi
9: dove
10: potete passare a prenderlo?
9: Certo, minchia, sì, veniamo col fungo. Allora le spiego come noi veniamo, portiamo la ragazza. E poi dopo, se lei ce lo può chiudere al momento, noi poi facciamo dei buchi così la ragazza respira. Noi partiamo, andiamo al ristorante, in 10 minuti siamo là.
4: E glielo lanciamo.
9: E glielo, lui lo apre.
10: Ma no, no, una roba così. No, non ero, cioè non penso sia fattibile.
9: E si può fare un'apertura dove lei può entrare da dietro nell'uovo? E devi rispondere,
10: no, non,
9: capito?
10: Coglione.
9: Come?
10: Non rimane chiuso.
4: Ah, allora
10: spacca.
9: E allora se c'è anche solo un buco dietro, lei non ce lo, cioè, ci taglia,
4: no,
9: una
4: due parti
9: sopra e sotto, e noi poi glielo appoggiamo sopra, capito? Proprio glielo prendo e ce lo calo proprio in testa. Piano piano, lasciamo due buchi così lei respira. Hai capito?
10: Sì, ho capito.
9: Sei tutta ovaia proprio. Da succhiante nel cioccolato cunese.
10: Provo a parlare di là per capire.
9: Bravo,
10: sì, ho capito.
9: Capito.
10: Avete visto
9: scema.
10: Un po' di American Pie, qualcosa così. Fare un'idea così.
9: Ma sai che sei simpatica, oh? Minchia, oh. Ma sai che sei un po' più giovane, mi fai spaccare proprio la simpatia proprio. Senti, quando arrivo lì, come ti riconosco? Che proprio arrivo, proprio ti pianto una gomitata proprio nel collo e te lo spezzo.
10: Allora adesso vedo cosa possiamo fare, poi ci risentiamo.
9: Sei fantastico. Io ti amo proprio, sei in capoccia proprio. Oddio, sei simpatica. Va bene, grazie. Signorina, allora passiamo lì così in negozio. Ti voglio tutta Kinder, zio care. Senti, ma perché non ti metto a te dentro l'uovo? Minchia, sai come si spaventa Mimmo quando si apre? Vedi sta scema, minchia, che vende le uova, tutta dinosauro. Se cosa sei? Che razza sei? Sei velociraptor?
4: Che razza sei?
5: Minchia paura! Panico, panico, panico, paura! Oh, come? Paura!
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Se doni l'8 per 1000, non avrai donato 8.000 euro. Per una lesbica di Trento, andare a letto con una ragazza di Trento o con 30 ragazzi è la stessa cosa. In ogni caso è una trentina che va con una trentina. È bene che tu non chieda ad un boscaiolo di entrare nella cerchia dei suoi amici. Potrebbe accettarti. Se il tuo cane fa la pipì sulle gambe dei tuoi genitori, è perché sta pisciando sull'albero genealogico. Anche se sei uno chef, nell'astuccio di tuo figlio non puoi mettere le penne al pomodoro. È bene che tu sappia che se fai a botte con Bruno Vespa, non prenderai una testata giornalistica. Se mentre ti radi il viso ti annoi, è perché è una barba. Gli elettrauti della mia zona, pur amando la musica, non sono riusciti a formare una band perché tutti suonavano la batteria. Ed ora una breve notizia imprenditoriale. Il signor Kawasaki è molto grasso, nonostante faccia moto. I nani sono minuti, ma i giganti non sono ore. È bene che tu sappia che se il tuo cane miagola, probabilmente è un gatto. Prima di Hitler, nessuno aveva mai avuto i baffetti alla Hitler. Ed ora un breve consiglio di salute. Le persone che fumano un pacchetto di sigarette al giorno, mediamente, vivono una vita. Sappiate che un vegano può mangiare il cavallo mentre gioca a scacchi. È bene che voi sappiate che per far felice un barbone basta dare lui della pasta Barilla, perché dove c'è Barilla c'è casa. Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti sfatti torna alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti sfatti!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri. Giovannino con la sua fidanzata, Jessica, si devono sposare e sono alla ricerca di un fioraio per addobbare la chiesa.
2: Tamarri.
3: Fiorista, buongiorno.
4: Pronto?
3: Pronto.
4: Fiorista?
3: Sì.
4: Ciao grande, sono Giovannino. Come stai? T'a posto? Senti, ti ho chiamato.
3: Ma Giovannino chi? Scusami, non ti capisco chi sei, scusami.
4: Giovannino, sono uno che mi chiamo Giovannino. Qual è il problema? Non capisco.
3: Non capisco chi sei, scusami, non è un problema.
4: Cos'è che vuoi capire? Dimmi.
3: No, ma se tu ti presenti dici sono Giovannino.
4: E come cazzo mi devo presentare? Mi chiamo così, non ho capito.
3: Bravo, va bene, allora dimmi.
4: Oh, ciao grande, senti, mi hanno dato il numero di telefono. Mi hanno detto che tu sei un fiorista per i matrimoni, fai tutte queste cose.
3: Dimmi.
4: Li fai, no?
3: Sì, certo.
4: Grande, senti, io mi devo sposare il 10 settembre. Facciamo il matrimonio alla Mandria, ma mi serve che mi fai l'addobbamento alla chiesa.
3: Ma sì.
4: E poi alla Mandria allora, il 10 che ci spacchiamo.
3: Non posso parlarne.
4: A me non. Che cazzo vuoi? Io mi sposo, tu me lo devi fare. Non è che devo aspettare troppo presto. Minchia, manca poco qua. C'ho la mia donna che mi sta sul collo.
3: Ma
4: chiama.
3: Aspetta,
4: chiama
3: scusami, ma sei un po' troppo volgare.
4: Intanto, che cazzo, come ti permetti di rispondermi così, scemo?
5: Pronto? Mi dica me. Signora.
4: Ecco, vai, parlo con te, che è quello un coglione. Va, ma pensa a te. Senti un attimo, devo fare i fiori, l'addobbamento per la chiesa e il ristorante.
5: Allora?
4: Le fate voi. Non ho capito, ho parlato col tipo, mi ha detto adesso è troppo presto. Ma è presto cosa? Che io mi sposo tra poco.
5: Allora innanzitutto lei mi perdoni, ma le chiedo umilmente scusa. Mi perdoni, non siamo in grado di servirla perché adesso è troppo presto, non so. Va bene?
4: Ma scusa, non ci possiamo organizzare.
5: Ma per quando, mi scusi?
4: Allora, mi sposo a settembre.
5: Ma no signore, non possiamo. Perché le spiego, i fiori sono in base alla stagione, ha capito? Possono cambiare da un momento all'altro. Io non posso farle, nessun preventivo.
4: Ma che cazzo stai dicendo? A me non me ne frega niente, a me so. Che cazzo fai? I fiori sono sempre uguali tutto l'anno, non ho capito. Quando vado al supermercato, vabbè, le fragole ci sono sempre, scemo. Ma che mi devi imbarcare, oh? C'ho la donna che mi rompe i coglioni tutto il giorno.
5: Le chiedo scusa, le chiedo perdono.
4: Ti passo mia moglie, ma beh, se non mi devi dare scuse, che hai capito che mi stai offendendo.
5: Bene, signore,
4: ti passo la mia donna.
6: Ma stai calmo, signore.
5: Grazie,
6: ciao,
5: buongiorno.
6: Signore.
5: Signore,
6: ciao, mi scusi, ciao.
5: Fiorista, buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno. Le devo chiedere scusa. Perché il mio tipo è un po' fuori di testa. C'è successa una roba al cane, che ha donato un altro cane, oggi c'è un casino nero. Però noi volevamo soltanto avere un'idea, ecco, di come si può allestire il tutto.
5: Non posso fare preventivi per il mese di settembre.
6: Perché?
5: Perché i prezzi variano. Io non voglio sapere,
6: sono piena di soldi, hai capito? Non voglio sapere i soldi io. Cioè, non voglio sapere quanto costa. C'ho mio padre. Stai zitto. C'ho mio padre che paga tutto quello che bisogna pagare. Quindi non me ne frega un cazzo dei soldi.
5: No, ma non ha capito. Io non posso dirle se a settembre un fiore costerà 10 euro.
6: Scusa,
5: euro,
6: zio. Che cazzo di urli, coglione?
5: Non sono in grado di fare un preventivo. Vabbè, senta signorina, faccia quello che vuole.
6: Ma certo che faccio quello che vuoi. Che cazzo? Cioè, mi devi anche dire che cazzo devo fare. Questo coglione mi dice cosa cazzo devo fare. Scemo di merda.
4: Ma cazzo ha detto questo? A chi l'ha detto, coglione?
6: Facciamo un gelato.
4: Dai, un gelato. Io voglio il pistacchio.
6: Io gianduia.
4: Andiamo da Pino Punta.
6: E poi limoniamo.
4: Inviarò, minchia, di scarica.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: BKC in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare, tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Ma capiamo dove siamo arrivati. Miguel si è svegliato dal coma e vorrebbe che Maria Scollata si mettesse definitivamente con lui.
2: Maria, che succede? Perché piangi?
3: Oh, Miguel, mi hanno esclusa dalla squadra di pallanuoto. L'allenatore dice che sono troppo avvantaggiata perché grazie alla mia 12esima di reggiseno galleggio troppo facilmente. Senza contare che mi posso infilare la palla fra le tette e nuotare dritta in porta. Uffa, sono tanto triste, Miguel.
2: Ah, cavolo, mi dispiace, Maria. Posso fare qualcosa per te? Vuoi un massaggio ai capezzoli?
3: No, Miguel. E voglio fare sport. Il mio ginecologo, il vescovo di Madrid, mi ha detto che a causa del peso delle mie tette, se non faccio sport, mi verrà la gobba.
2: Scusa un attimo, ma... perché il tuo ginecologo è il vescovo di Madrid, che dovrebbe essere uno che non tocca le pere?
3: Miguel, ma è ovvio, perché tra tutti i vescovi è quello con il braccio più lungo. Comunque, non cambiare argomento, io devo fare sport, sennò mi verrà la gobba. E ti ricordo che le gobbe non hanno i capezzoli.
2: Vabbè, ma scegli un altro sport. Hai provato col calcio?
3: Sì, ma mi mettevano sempre a fare il portiere perché le mie tette sono esattamente larghe quanto la porta.
2: Che palle ste tette, la pallavolo?
3: Ma no, mamma, Miguel, ma che dici? Lo sai benissimo che se provo a saltare mi rompo il naso.
2: Ciclismo, com'è?
3: Non vado in bicicletta da quella volta che mi si è impigliato un capezzolo nei cerchioni.
4: Madonna.
3: Non vado in bicicletta da quella volta che mi si è impigliato un capezzolo nei cerchioni.
2: Cazzo, devi chiamare l'ACI. Il tennis.
3: Con ste tettone che mi ritrovo non riesco nemmeno ad applaudire. Come cazzo la uso una racchetta secondo te? Aspetta, ma che cretini! Ma perché non ci abbiamo pensato prima? Posso venire a giocare a karate con te?
2: Guarda Maria, non è una bella idea. Lo sai che la Cobra Khan si bestemmia. Tu sei così religiosa, quello c'è il sensei lì che...
3: Non preoccuparti Miguel, Don Umberto mi ha rivelato un segreto. Mi ha detto che se imparavo a ingoiare avrei ricevuto l'indulgenza plenaria sui peccati passati, presenti e futuri. Sono protetta per sempre, Miguel. Posso fare e dire tutto quello che voglio. Basta, è deciso. Oggi verrò all'allenamento di karate con te.
2: Che palle.
1: Questo è Cobra Khan.
5: Porco. Oh, Khan.
6: Scusate, sto facendo stretching.
5: Porco! Can! Boia! Cazzo faccio dalla c***o! Oh, boia, ora sono pronto! Dai, cominciamo la lezione! Allora, esiste la paura in questo dojo?
7: Can!
5: Esistono le fatture in questo dojo?
7: Can!
5: Se che è un ragioniere tra di voi poi che si ferma dopo la lezione... Boia, che cazzo è quella, la mongolfiera?
3: Ciao a tutti, buongiorno, io mi chiamo Maria Scolletta. Le mie misure sono infinito 60-90. Sono molto felice di far parte di una scuola di karate dove grazie alle sovvenzioni dell'Unione Europea ci si può iscrivere gratis dando il culo al sensei.
5: Anche la bocca però, la bocca ti faccio, ti insegno la cintura rosa. Fammi un po' vedere l'infinito, anche col cazzo leopardo io, allora, cominciamo dalla siepe e poi fermo tutto l'infinito, t'ho capito? T'ho capito? Vieni, questa è roba da seconda media, e t'ho capito Falco,
4: porco!
2: Non ho capito, ma fa ridere.
5: Fa ridere? Ma te si interrompe. Hai studiato mai, accudisci le pecore. Allora, una cosa importante, sta settimana. È il torneo nazionale. Allora, chi vuto andare al torneo nazionale?
4: Io se sai.
5: Parla per prima.
2: Io no,
5: no, ma tanto non ti mandavo neanche a portare le cinture agli altri.
2: Ma mi ha fatto
5: neanche
2: piacere,
5: a fare le pulizie per terra.
2: Mi ha fatto piacere.
5: Ma sai che tolgo il canale della televisione, manco te la faccio guardare.
2: Purtroppo c'ho la comunione.
5: La comunione? Ancora la comunione? Di 40 anni ancora la comunione?
2: Un po' in ritardo.
5: Allora la comunione, ricordati la cosa importante. Prima domanda è il prete che ti chiama e ti dice: tu che dici? Bravissimo. Porco, anche incesa fermo il karate. Di che cazzo ho avuto, mongolfiera dei miei coglioni?
3: Io stavo notando com'era volgare Miguel.
2: Io?
5: Sei un maiale, porco. Chi vuole aiutare Falca ad allenarsi?
3: Noi, sensei, noi! Ci offriamo volontari, io, le mie tette e Miguel.
2: Aspetta, Maria, ma che fai? Sei impazzita?
3: Sì, sì.
2: Quello ci ammazza tutti e quattro, Falcon. Quello è una bestia, guarda.
3: Non fare il cagasperma, Miguel. Noi siamo in due e lui è solo. Insieme possiamo batterlo.
2: Io c'ho paura, quello mena.
3: Falco, ok, siamo pronti. Io gioco in attacco, Miguel gioca in difesa.
2: Aspetta, quale attacco e difesa? Non funziona così il karate.
3: Falco, ok, siamo pronti. Io gioco in attacco, Miguel gioca in difesa.
2: Aspetta, quale attacco e difesa? Non funziona così il karate.

0: Così a occhio, non vorrei azzardare una previsione.
1: Michele, ha ragione il sensei, abbiamo perso. Ma è tutta colpa tua, cos'hai da dire in tua discolpa?
2: Oddio.
0: Ah, scusa, era finita l'incontro.
2: Non c'ho più una palla, sensei. Aiutami.
0: Ah sì, aspetta. L'avevo trovata mira.
2: E porco...
1: Michele, ma come sei volgare.
2: Io...
0: Vabbè, comunque se te serve la puoi usare come tappetino per il mouse ora.
3: Gli ha pestato.
1: Che brutto.
4: Questo è Cobra Khan.
5: Radio 105. Wow! 105. Lo Zoo di 105.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità sul leone.
7: Tone, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
8: Oh, che cazzo?
7: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
8: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
7: Ah, non hai denti marci?
8: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
9: Ci nascono i porcini a te, sotto.
8: Ma i pulcini ce li nascono a te, sotto le ascelle, non a me.
9: Ma i pulcini, i porcini.
8: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
7: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
8: Tu sei svasato.
7: Io
8: non connetti più tu ormai.
7: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
8: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
7: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
8: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
7: Madonna mia.
8: È l'alito tuo che è bene.
7: No, l'alito mio è sano.
8: Sì, come il culo tuo è sano.
7: Madonna.
8: Tu sei sconnesso.
7: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
8: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
7: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
9: C'ha ragione Leo.
8: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
9: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
8: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
7: Certo.
8: Che
7: certo.
8: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
7: Che schifo che fai.
8: Ma stai
7: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
8: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
7: È proprio sfigato.
8: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
7: Bravo.
8: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Beh, cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
7: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
8: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
7: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
8: Ne faccio
7: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
8: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
7: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
8: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
7: Belli, cazzo.
8: Quello che viene, viene.
7: Ah, sì, così, a caso.
8: A casa,
7: poi. Ha ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
8: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
7: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
8: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
7: Ma figo.
8: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questo è uno scherzo che ironizza su preconcetti sbagliati e sul campanilismo di una società degli anni 80 che fortunatamente non esiste più. Ricordiamo che nello zoo abbiamo tutti origini meridionali, quindi fatevi una risata e fanculo e mangia polenta.
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali,

0: non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Torano?
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
2: Sì, salve, scusi se la disturbo. Io dovrei recarmi presso la vostra rivendita di ortofrutticola,
1: sì,
2: per acquistare dei prodotti.
1: Sì.
2: Sì, però volevo prima sincerarmi che aveste i prodotti che mi necessitano, insomma.
1: Si dica.
2: Cioè, le spiego. Siccome io ho una sorta di avversità gastrica per i prodotti provenienti dalla zona meno produttiva del paese, diciamo del sud Italia, insomma. Voi avete prodotti ortofrutticoli solo del nord? Cioè tipo, non so, la pera Kaiser, la Melinda?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Cioè, ma la frutta la tenete...
1: Beh, quando viene qua ci chiede la provenienza e non glielo diciamo.
2: Sì, no, nel senso che per me è importante perché mi fa
1: sì,
2: acidità,
1: sì, sì,
2: la roba dei terroni mi fa acidità. Voi avete per caso, cioè, ma mi serve una persona del sud Italia oppure gente, diciamo, gente che lavora onesta?
1: Gente che lavora onesta.
2: Sì, dico, cioè non avete terroni?
1: No, ce n'è qua, quanti ne vuole?
2: Aia, cioè nel personale voi utilizzate anche i boscimani?
1: Sta chiedendo delle cose un po'
2: so che può risultare un po' particolare come chiamata, però
1: quasi un po' razzista, però
2: cioè guardi che io sono Brambilla da 7 generazioni, quindi
1: ma a me non mi interessa,
2: questo lo comprendo, però a me interessa che il meridionale non mi abbia toccato la frutta.
1: No, allora forse mi conviene andare al supermercato almeno lì.
2: Là non ho assolutamente sicurezza sulla provenienza.
1: Lì è sicuro, bravo.
2: Senta, ma il fatto che lei mi sta facendo un po' il Leonida dei 300, non è che lei è meridionale?
1: Mi sta facendo il?
2: Leonida dei 300, la sento che sta difendendo l'etnia.
1: No, ma io non sono un...
2: Lei è terone?
1: Io? No, non glielo voglio dire.
2: Ah, ho capito, sento un po' di Pulcinella nel modo di fare, cioè...
1: Ho capito,
2: allora!
3: Ah, mi ha messo giù il meridionale!

0: È lo scostante! È il Pulcinella! È lui! Ah, non ce la fa, non resiste! Deve essere prepotente! Ah, lo aggredisco!
1: Pronto?
0: Ehi, Terone! Come hai usato a mettermi giù la corretta? Pronto! Ehi, Terone!
1: Uè, scornacchione Napoli!
0: Ah, che schifo di lingua stai parlando! Io vengo
1: coglione.
0: Lì...
1: Coglione!
0: Vengo lì, ti sfondo il muso con un pugno!
1: Coglione! Coglione a tre corna da qua a New York, da New York qua!
0: Ah, sei un Terone!
1: Uè, polentun de mer, faccio di ciol! Coglione a sette orecchie! Pederasto, ricchione e faccia di cazzo!
2: Pronto?
1: Sì!
2: Perdoni, mi ha messo giù la cornetta e mi ha fatto trasformare, mi sono innervosito. Il Terone.
1: Ah, ho capito.
2: Purtroppo sono stato esposto a delle radiazioni e...
1: Sei stato esposto a quella puttana di tua madre.
2: No, però se fa così io poi mi ritrasformo, diventa una discussione.
1: Sì, quella puttana di tua madre che ti vuole buttare nel buco del c***o a sette volte.
0: Ah, non li sopporto! Ah, non è colpa mia!
3: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
4: 105. Lo Zodi 105.
5: Tamarri.
6: Oggi Giovannino insieme al suo amico Scrauso cercheranno un produttore di bandiere per il Palio di Quartoggiaro.
5: Tamarri.
7: Pronto culo sputato?
8: Sei scusi?
7: No, dici sei capindiano tu? Capindiano culo sputato?
8: Capindiano? Ma chi è?
7: Minchia ragazzi, che ritardo. C'è il buffering? Dica capo indiano, presente, mani tu, hai presente?
8: No, guarda che hai sbagliato numero, eh.
7: Io non sbaglio mai, prima di tutto. Mai. E se sbaglio correggo col ferro.
8: Bim, bim, bim. Vai, culo.
7: Tu e quella zozza di tua madre, bastardo.
5: Tamarri.
9: Pronto cane per campi?
7: Sì, pronto caro.
10: Cani piccanti.
7: Cani piccanti ti chiami tu?
9: Ma con chi parlo io, scusi?
7: Buongiorno, sono Scrauso, sto qua con mio cugino Giovannino che ci hanno dato il compito di organizzare sto palio.
9: Sì, un attimino.
11: La sua chiamata è stata messa in attesa.
7: Mamma mia, adesso ti metto in attesa la famiglia.
12: Questa sera per i grandi film di Rete 4.
11: La chiamata è stata trasferita.
7: A chi?
13: Pronto?
7: Minchia, giro, ho fatto il giro delle sette chiese qua con sta telefonata. Ma ha messo da te, trasferita.
13: Ma chi parla?
7: Sembrava un bug di Amazon, sono Scrauso. Ho parlato con un signore, mi ha detto un attimino, è passata una settimana. Nel frattempo ho fatto lo sviluppo.
13: Oh, ma scusi, ma può mandare una mail per piacere?
7: Sì, posso mandare la mail, ma non c'ho voglia. Non c'è un altro modo? Possiamo chiacchierare con me gli esseri umani? Bello? Minchia, però stai sul pezzo un secondo. Mi esci ogni 4 minuti come il cucù, porca puttana. Minchia,
13: senti,
7: ma svegli.
13: Noi da Bologna in giù non lavoriamo con nessuno.
7: A me non me ne frega un cazzo, io sto a Milano. Mi ha dato il meridionale?
10: Eh sì.
7: Mamma!
5: Tamarri.
8: Che bello, eh?
10: Salve, piacere, Giovannino. Sto chiamando da Milano perché abbiamo bisogno di bandiere per un evento che faremo grosso a Quartoggiaro con le famiglie che si incontrano, tipo il Palio di Siena, però fatto in modo diverso, con i motorini, questa roba qua. E ci servono 100 bandiere.
13: Sì.
10: Ce le può fare lei?
13: Sì, ma sono personalizzate?
10: Sì. Sì, sono personalizzate. Serve il nome del paese, le contrada. Aspetti, Scrauso, le contrada sono.
7: Allora c'è il naso.
10: Naso.
7: Poi c'è la riga.
13: Noi siamo una fabbrica.
7: Ma sta parlando. Sto elencando.
10: Aspetti un secondo, dimmi, la riga, il naso.
7: Mi sono perso.
10: Allora il naso, la riga.
7: La pianga.
10: E il motorino.
13: Ok, sì, possiamo fare, non c'è problema. Lei può scrivere un indirizzo.
10: Sì, ma stai calmo, non ti agitare. Cioè, non è che ti ho detto.
13: Puoi mandarci una mail?
10: Sì, certo, io come no.
13: Le do l'indirizzo, faccio lo spelling, può scrivere?
10: No.
13: Mi dica la tua mail.
10: Giovannino attento. Oh. Con la O, la U, chiocciola.
13: Sì.
10: gmail.com. Sì. Lei mi manda la mail?
13: Sì, mi dà il telefono?
10: Ma che cazzo fai? Hai capito?
13: Sì, va bene, gli mando subito.
10: Aspetta!
13: Va bene.
10: La mail che arriva... sto parlando. Dico, la mail che mi arriva qual è? Così capisco che sei tu. Che se fai lo scemo poi ti vengo a prendere. Come si chiama la tua mail? Aspetta che non ho capito. Devi andare calmo, scemo. Cazzo fai, coglione?
7: Hai trovato le bandiere?
10: A posto, Scrauso, ce le fa tutte. E non ci fa neanche pagare.
5: Tamarri.
14: Buongiorno.
7: Ciao baffo, sei un grande, bevo sempre la tua birra. Com'è?
14: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, sono Scrauso. Sto telefonando che ho bisogno di bandiere.
14: Sì, mi deve mandare un'email.
7: Che cosa ci devo scrivere dentro questa mail?
14: Quello che vuole.
7: Ah, non lo so, tipo raccontare una barzelletta, non lo so, la mia pagina degli elementari.
14: No, le bandiere che vuole.
7: Appunto, allora posso chiedere l'informazione o devo scrivere a casaccio?
14: Sì, chieda.
7: Sì, ti sto rompendo il cazzo, no?
14: No.
7: Perché sembra che ti ho citofonato alle 2 del mattino chiedendoti se c'avevi un paio di ciabatte. Cioè, sono le 4 pomeriggio, stai lavorando, non lo so.
14: Mi dice di cosa ha bisogno?
7: Se me lo fai dire, ho bisogno che dobbiamo fare un palio, mi servono 100 bandiere che dobbiamo mettere in tutti i quartieri, facciamo il palio di quarto giaro, capito?
14: Sì.
7: Benissimo, quanto mi costa una bandiera?
14: Non diamo prezzi telefonici, mi deve mandare un'email.
7: Che cazzo mi fai, il segnale di fumo? Esci sul terrazzo, ti fumi 3 boccate di sigaretta su 300 sacchi. 2 boccate di sigaretta, fatene 10 che così mi muori, dai.
10: Sono troppo polemico, io non
12: sì,
10: riesco.
12: Sì, sei troppo.
10: Sono troppo polemico.
12: Mica, devi lasciare. Vai, vai, vai.
10: Non riesco, io.
12: Richiama sempre questa.
10: Sono troppo cattivo.
5: Tamarri.
14: Buonasera.
10: Sì, non so se ha chiamato prima un mio cugino che è un po' un volgare, volevo chiamare, ci parlo.
14: No, perché sì, io non sono sua sorella neanche la sua fidanzata.
10: C'ha ragione, signora, le chiedo scusa.
14: O mette i puntini sulle io o telefono da qualche altra parte.
10: Certo, signora, non si preoccupi. Senta, allora, noi dobbiamo fare un grosso evento a Quarto Giaro in provincia di Milano e dobbiamo fare 100 bandiere. Cosa dobbiamo fare? Per farcele fare dalla sua zia,
14: sto parlando. Col suo educato così cugino, che mi dovete mandare un'email perché non possiamo dare prezzi telefonici.
10: Ho capito, non c'è problema,
14: se
10: signora.
14: Se mail mi scrivete quante ne volete, la misura, sì. Vi fanno il preventivo ad hoc. Perché purtroppo per telefono non facciamo solitamente le cose per telefono, le facciamo per email perché così restano scritte.
10: La Romagna. Va bene, signora, mi dia la mail che me la segno. Tutta la mail.
14: Info.
10: Ciante dai nella pancia. Info.
14: Chiocciola
10: labandiere.it. Dai. Ok, allora signora, io mi chiamo Giovannino. Dai. Col parmigiano reggiano. Ciucciando il topo. Quelli pizzica la R. Dai. Col freccia rossa. Che si ferma sempre la cemina.
14: Va bene,
10: dai. Va bene, signora, la ringrazio.
14: Salve.
10: Ciao, che succhierei proprio anche i polpastrelli delle lingue.
7: Non hai concluso un cazzo.
10: A posto. Ci fa le bandiere. Già ho parlato con lei. Gli mando la mail. So fare io che sono tecnologico.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. La Guardia di Finanza non ti multerà se non richiedi la fattura ad una strega. Gli studi sulla febbre hanno influenzato la medicina moderna. Pensate, pur avendo 7 vite, i gatti hanno solo 2 anche. È bene che tu sappia che infilzando le banconote che hai nel portafogli con un coltello non otterrai banconote dello stesso taglio. Se un elettricista ti installa una presa della corrente dentro al bidet, è una presa per il culo. Se sei in barca tra Messina e Reggio Calabria con dei problemi dentari, un dentista potrà fare un ponte sullo stretto. Ed ora una notizia scientifica. Recenti studi hanno dimostrato che la profezia Maya del 21-12-2012 non si è mai avverata. Anche se il tuo cane è un incrocio, non sei autorizzato a piantargli un semaforo nella schiena. Le persone malate di Alzheimer spesso non ricordo cosa dovevo dire. Vabbè, proseguiamo. Nonostante il Colosseo abbia più di 40 anni, non passa le sue giornate su Facebook a scrivere buongiornissimo caffè. Se butti un boa in mare, non cercherà la boa. Dopo la sua morte, il signor Nivea è stato cremato. È bene che voi sappiate che le pompe funebri non sono considerate necrofilia. Se un elettricista batte un calcio di rigore, è probabile che faccia una rete elettrica. Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti.
3: Lo Zoo di 105.
4: Tamarri.
5: Oggi Giovannino e Paolino sono alla ricerca di un profumo per scopare.
4: Tamarri.
6: Profumeria, buongiorno.
7: Sì, pronto, ciao, sono Paolino, com'è?
6: Buongiorno.
7: Ciao, come stai?
6: Bene, grazie, tutto a posto.
7: Senti, ho trovato il numero su internet perché devo trovare dei profumi che sto usando da troppo tempo il mio e mi sono un po' stufato.
6: Va bene, quando vuole passa e sentiamo qualcosa.
7: No, ma volevo chiederti una cosa importante, perché ho visto su internet che ci sono i profumi quelli che attirano le donne, quelli ai feromoni.
6: No, quelli non ce l'abbiamo.
7: Cioè, è vero?
6: No, quelli no.
7: Come no? Allora mi stai dicendo che mi cazzabubbolano in internet?
6: No, non lo so, noi non ce l'abbiamo, poi che ti dico?
7: Senti, mi hanno detto che c'è un profumo buono che si chiama Ciolla di Dior.
6: No, Dior noi non lo trattiamo, no.
7: E Katana?
6: Abbiamo,
7: minchia, Katana?
6: Neanche.
7: Katana?
6: No, neanche. Neanche Dolce Gabbana, no. Mi dispiace.
7: Senti, quello che si chiama ti spacco tutta, che me lo metto su al collo e quando entro nella discoteca c'è la figa che mi arriva tutta.
6: Guardi, mi scusi, la devo lasciare che ho già il negozio.
7: Non mi devi parlare così,
6: dispiace,
7: però. Che sono qua al telefono con te. Aspetta.
6: Arrivederci.
7: Guarda che ci sono prima io. Ma pensa a te sta scema che mi mette anche giù il telefono. Che devo chiappare le fighe io.
4: Tamarri.
6: Torno.
8: Pronto, profumaia? Vendi profumi. Ciao, come stai? T'a posto?
6: Chi è?
8: Sono Giovannino.
6: Dio, chi cercava?
8: Nessuno, l'ho chiamato perché volevo un'informazione sui profumi. Perché io ultimamente ho usato sempre tanti profumi. Poi c'è stato il Covid che non sentivo più i profumi. Adesso sono tornato normale e volevo cambiare, diciamo, prendere un profumo nuovo da uomo che sappia, capito? Un bel profumo che piaccia alle donne. Cosa c'hai di profumo? Un profumo che
6: forse mi conviene venire al negozio.
8: Ma quello che vendi di più, così quando vengo so già, no?
6: Però guardi, io purtroppo adesso sono un po' impegnata perché c'è gente. O richiama più tardi.
8: Sì, ti chiedo solo una cortesia. Ce l'hai per caso Saccagnato, il profumo quello nuovo?
6: No.
8: Saccagno si chiama. Saccagnato o Saccagno, non mi ricordo.
6: No.
8: Non ce l'hai neanche Pancia? Pancia Parfum, Pancia.
6: Quello, no.
8: Neanche quello. E invece ce l'hai Katana?
6: Guardi, purtroppo la devo attaccare. Gente nel
8: ho capito, ma sto parlando io, non ho capito. Io sono un cliente come sei al negozio, sono al telefono.
6: Ma per telefono io non ne posso descrivere tutti i profumi. Forse le conviene venire in negozio.
8: Succhiata di profumo fragoloso alla rosa d'oro. Dai. Va bene, grazie. Ciao, manciata.
4: Tamarri.
9: Buongiorno.
7: Sì, pronto, ciao, come stai?
9: Sì.
7: Ciao, sono Paolino di Paullo.
9: Guardi, io sono Matilde, non la conosco, magari non ci siamo mai presentati.
7: E ci presentiamo adesso, Matilde, come stai? Tutto bene?
9: Sì.
7: Bella, bene, dammi pure del tu, vai tranquilla. Senti, anche se stai parlando con il re di Paolo, ti permetto di darmi del tu. Senti, una cosa, te i profumi li fai o li vendi?
9: Noi siamo rivenditori.
7: Grande.
9: Sì.
7: Senti, una cosa, io questa sera ho un appuntamento e mi serve un profumo di quelli proprio che catturano.
9: Ok, ci riesci a mandare una mail che poi ti rispondiamo lì?
7: Minchia, una mail. Al massimo posso passare dopo. Però volevo sapere, voglio andare a colpo sicuro stasera, quindi volevo sapere se avevi il nuovo profumo, quello Mannaro. Mannaro di Dior, ce l'hai?
9: No.
7: Come no?
9: Mi
7: prendi in giro? Non capisco. Che ti prendi in giro? Stasera devo andare a colpo sicuro, c'ho la tipa che stasera, che devo spaccarla tutta stasera.
9: Ma è uno scherzo.
7: Scherzo? Che stasera, lo scherzo, ce la devo buttare stasera alla tipa, Senti, Mannaro non ce l'hai? Che cazzo fai? M'ha messo giù.
4: Tamarri.
7: Oh, pronto? Profumeria?
10: Sì.
7: Ciao.
10: Pronto? Sì, buongiorno.
7: Buongiorno, signora. Scusi che ero col cane che mi stava abbaiando. Gli ho detto, ecco perché. Mi scusi, magari ha pensato che glielo dicessi. Senta, ho chiamato per un'informazione perché le spiego. Io sono un uomo e ho sempre usato tanti profumi. Poi c'è stato il Covid e volevo chiedere se per caso lei ce l'ha il profumo che si chiama Saccagnato. Da uomo,
10: no.
7: Che è nuovo, che sta andando.
10: No, non ce l'abbiamo.
7: Lei sa consigliarmi qualcosa? So che devo venire in negozio, però le chiedo subito, così ero tanto curioso e tocchiamo la profumaia e gli chiedo se c'ha il profumo che vende di più, che piace agli uomini.
10: Guardi, ce ne sono tanti, però deve venire a sentire.
7: Ah, ok. Senti, ma io ho visto che ho un appuntamento stasera una ragazza. C'hai dei profumi, non so, tipo profumo Pancia, queste robe qua. Pancia ce l'hai, Pancia?
10: No, non ce l'abbiamo andando. Questa roba.
7: Si chiama Pancia di... così, è di francese.
10: No, non ce l'abbiamo.
7: Ah, ok. Vabbè, signora, io mi devi dare un consiglio. Un profumo che lo metto addosso e so che le ragazze impazziscono, capito? Che stasera proprio ci devo dare proprio. Perché devo beccarmi con Fabrizia.
10: Quando
7: ci devo dare il cazzo proprio forte, proprio spam,
10: okay.
7: A colpi di minchia gli devo dare.
10: Buona giornata.
7: Ma non c'hai qualcosa per i coglioni che me li salsiccia bene? A colpi di cazzo, cioè, non devo buttare.
11: Non c'è proprio che me li salsiccia bene i coglioni.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: La lepre e la tartaruga.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la storia della lepre e la tartaruga. C'era una volta, tanto tempo fa, una lepre che andava in giro tutta scappellata, vantandosi della sua velocità nel farsi le seghe. Nessun animale della foresta riesce a segarsi più veloce di me, diceva la lepre, e prima di terminare la frase si era già segata 18 volte. Invece, la povera tartaruga, che aveva già 86 anni, si stava segando ininterrottamente da quando ne aveva 14, ma ancora non aveva sbobbato neppure una goccia di liquido seminale. Ah ah ah ah ah ah ah! Rise la lepre guardando la tartaruga menarsi il pazzo al rallentatore, facendo delle facce sofferenti alla Franco Franchi. Scommetto la mia verginità anale che riesco a sborgiare più veloce di te, disse la lepre alla tartaruga, che visto che sei lenta come una lumaca ti darò anche mezz'ora di vantaggio. Così la tartaruga cominciò a segarsi, mentre la lepre si addormentò beata sotto un albero. La lepre addormentata iniziò a sognare. Ma, siccome mancava di immaginazione, la lepre sognò di starsi segando. La tartaruga allora ebbe un colpo di genio, e le mise il suo pazzo in mano mentre dormiva. La stolta lepre, che stava sognando di segarsi, afferrò il pazzo della tartaruga, pensando che fosse il suo, e lo menò così forte da far venire la tartaruga in pochi secondi. Svegliata di soprassalto dalla spruzzata in faccia, la lepre non poté credere ai propri occhi. Aveva perso la scommessa, e ora, come stabilito, doveva dare il culo alla tartaruga. Per sua fortuna, dopo pochi colpi, scoprì che prenderlo dalla tartaruga le piaceva molto di più che segarsi. E vissero tutti felici e contenti. Soprattutto la tartaruga.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi Giovannino e Paolino sono alla ricerca di una sartaia per farsi fare il cappuccio da rapina.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, ciao, come stai?
3: Io bene, tu?
4: Ciao, benissimo, grazie mille, piacere Paolino.
3: Cosa hai bisogno?
4: Te sei la sarta, giusto?
3: No.
4: Come no?
3: No.
4: Tu non fai taglie cuci?
3: No.
4: Che bella, anch'io
3: tu hai
4: voglio...
3: bisogno di che cosa?
4: Devo fare dei cappucci. Però me ne servono un po'.
3: Ma io non sono sarta. Noi non siamo sarti.
4: Piano però, con calma, che sennò.
3: Allora, non noi c'ho... non siamo sarti.
4: Ho capito, cosa fai? Me li fai i cappucci? Mi servono i cappucci? Me ne servono...
3: No, noi non facciamo niente di questo tipo. Non sono sarta, cerca una sarta.
4: Ma c'è scritto sartorie su internet, io t'ho trovato così.
5: Mi sta prendendo per il culo?
4: Pronto?
1: Tamarri.
6: Buongiorno.
7: Non ho capito, ho sentito boludo boludo. Pronto? È la sartoria, signora?
6: No.
7: Ma scusi, ho
6: variato numero.
7: Allora aspetti un attimo, perché qua c'è un problema. Io ho cercato il numero di una sartaia su Google e mi è uscito il suo numero.
6: La saluto, buongiorno.
7: Cazzo fai, cogliona?
1: Tamarri.
6: Pronto?
7: Pronto, sartoria?
6: Sì, con chi parlo?
7: Ciao, grande, sono Giovannino. Come stai? T'ha a posto? Yeah, capiti che è. Senti, ho un lavoro da farmi fare di sartoria. Avrei bisogno di dei... Pronto, ci sei?
6: Ma con chi parlo, mi scusi?
7: Ancora, Giovannino! Oh.
6: Ho capito.
7: Ho capito, mi chiedi 70 volte come mi chiamo. Giovanni, chiamami Giovanni come vuoi, non lo so. Vuoi sapere qualcos'altro?
6: Se viene da vicino è meglio.
7: E vengo, certo che vengo al negozio, ci mancherebbe, assolutamente, capite che è? Vengo proprio che ti spat, proprio, hai capito? Proprio, ti faccio un taglio alla Orietta Berti, su.
6: Sono pronta, la faccio.
7: Scanno proprio. Senti, allora, ho bisogno di questa roba qua, di cappucci da montagna.
6: Ciao.
7: Tu li riesci a fare?
6: Da...
7: Mi servono 10. Ma mi devi ascoltare quando ti parlo, non è che è per...
6: Non sento, non ti sento.
7: Ah, mi scusi, aspetta.
6: Pronto?
7: Parlo.
6: Pronto? Non sento bene.
7: Questo lo senti?
1: Tamarri.
7: Non ho capito niente di quello che hai detto.
8: Non ti parlo?
7: Sono Giovannino, ciao, come stai?
8: Giovanni.
7: Come stai?
8: Io sto bene, un attimo su.
7: Bene, sì, aspetta.
6: Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno signora, stavo parlando col signore.
6: Mio marito, sì, avete parlato?
7: Sì, ma se me lo passa che stavo parlando con lui, mi scusi.
6: Un attimo.
7: Sì.
6: Vorrei parlare con te, col signore.
8: Pronto?
7: Pronto? Ciao, come stai?
8: Io sto bene, tu come stai?
7: Ma stavo parlando con una signora.
8: È la mia moglie, lei si dice sempre.
7: Ma ha detto, parla con... No, io devo parlare con la signora, mi passi la signora, che mi sta... Stavo parlando con lei, se no devo ripetere tutto.
8: Vabbè, ti passo mia moglie.
7: Ciao, grande.
6: Pronto?
7: Signora, ma che problemi c'ha suo marito? Io stavo parlando con lui, mi passa lei mi passa lui. Non ho capito, con chi devo parlare? È pazzo.
6: Bravo, allora vi aspetto da vicino, dobbiamo... orario di negozio.
7: Sai, sto parlando, ma fammi finire
6: di
7: parlare.
6: Devo attaccare,
7: ma
6: non me ne frega.
7: Ma che cazzo me ne frega a me della tua cliente, ho capito.
6: Ma come
7: sto
6: ti
7: parlando...
6: permetti?
7: Ma
6: come ti permetti?
7: Ma in c***o ti va, scema di merda. Ma pensa a te, va.
1: Tamarri.
6: Buongiorno.
4: Sì, pronto, me la cotogna, pronto, ci sei? Ciao Paolino, come stai?
6: Scusami?
4: Ciao, sono Paolino, come stai?
6: Chi Paolino?
4: Paolino di Paullo, il re di Paullo.
6: Ok.
4: Senti, una cosa, io avrei bisogno di fare un ordine, volevo capire se lo facevi o meno, perché mi servono tipo dei cappucci, tipo 12 cappucci, magari tipo passamontagna, quelli che poi dopo c'ho i buchi negli occhi, anche per respirare un po' la bocca. Ce l'hai presente? Tipo 12 cappucci, posso farli?
6: Sì, ma farli dall'inizio?
4: Sì, proprio dall'inizio, mi servono dei...
6: C'è un campione?
4: Sì, ce l'ho il campione, sì. Allora,
6: allora vieni a farmelo vedere e così ti dico tutto.
4: Allora io metto il campione, vengo, ti rapino e poi vediamo se funziona, perché mi servono 12 cappucci per fare una rapina.
6: Per quando?
4: Per tipo 10-15 giorni, ma non è che ci abbiamo proprio...
7: Aspetta, primi di luglio.
4: Primi di luglio la facciamo la rapa?
7: Sì.
4: Primi di luglio volevamo fare una rapina lì in zona, quindi
6: ci serve... Ok, vieni qua e me lo fai vedere e mettiamo d'accordo.
4: Oh, minchia, grande, numero uno, sei troppo top. Come ti chiami? Grande vengo domani, sei top.
7: Ciao Sartaia.
4: Sì. Ciao Sartaia.
6: Ciao.
4: Ciao, grande.
7: Paolina, l'hai trovata?
4: Minchia, l'ho trovata, sì, l'ho trovata.
7: Minchia, questa è numero uno.
4: Numero uno, primi di luglio.

lo Zoo di 105. Dalle montagne della Svizzera giapponese è finalmente arrivata lo Zoo di 105, la storia della ragazzina che ha commosso il mondo. Un cartone animato tutto sentimenti, pugno palla, amore e tenerezza, con una sigla del cazzo che non te la levi più dalla testa, neanche se ti prendi tre alzate.

Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il c***o dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene di

0: Il sole è appena spuntato sulle Alpi giapponesi ed è già tutto un frullare di ali di uccelli, un muggire di mucche, un belare di pecore, un gufare di gufi, un rosicchiare di marmotte. Sì, insomma, è tutta un'immensa rottura di coglioni.
1: Occhio malocchio, prezziamo le finocchie. Occhio malocchio, prezziamo le finocchie. Occhio malocchio, prezziamo le finocchie.
2: Bau, bau, vecchio orso, che succede? Bau, hai messo incinta una strega?
1: Uè, messo incinta una strega la vai da tuo padre, eh? Quello che si divertiva a sbattere sui manici di scopa. Sto facendo gli scongiuri, sacco di pulci. Perché stasera vado a giocare al casinò, capito?
2: Bau, bau, ma vecchio orso, al casinò sono soldi buttati. Drogati, no?
1: Uè, drogati no la vai dire a tua sorella, eh? Quella che si è fatta rifare la vagina a forma di buco del c***o.
3: Ciao, nonnino mio anzianissimo.
1: Pure tu, anzianissimo la vai dire a tua nonna. Quella che era così all'antica che ingoiava col cucchiaio. Dai, spostati, nipotana, devo uscire qua.
3: E dove vai di bello, nonnino mio mattissimo?
1: Uè, ma detto che mattissimo la vai dire a tua madre, eh? Quella che si masturbava col mini pimer. Vado al casinò, mignotta delle nevi.
3: Oh, che bello, posso venire con te?
1: Guarda, nemmeno se riesci ad aspirare un arcobaleno col culo. E mettiti buffone a protezione della fregna, chiaro?
4: Sento come una strana puzza. Fammi sentire un attimo, perché sono cane. Questo deve essere un pirata che è morto con la nave, con tutti quanti i passeggeri della nave stessa dentro il culo di una balena già precedentemente morta, divorata da balene morte, e tutte le balene morte insieme ai pirati stanno putrefacendo nello stomaco di un kraken, che è un mostro gigantesco dentro il mare morto, anche lui dentro il mar morto, che è proprio puzzo di verme morto. L'infame, che deve, proprio King Kong ci ha cacato sopra i vermi, con l'infame vomitato anche Godzilla sopra con i morti.
5: Ciao Heidi.
4: Ah no, è solo il bambino con la pelle di Colon.
3: Ciao Peter.
5: Ma Heidi, ma perché pisci dagli occhi? Hai bevuto collirio?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato al casinò e mi ha lasciata qui tutta sola. Io volevo andare così tanto al casinò.
5: Ma guarda che fortuna sfortunata che hai, Heidi. Guarda caso, ho proprio un casinò qui nelle mutande.
3: Davvero?
5: Sì, sì. Dai, prendilo, prendi il casinò.
3: Subito, Peter.
5: Brava, brava, così, brava.
1: Ehi! Ferma, nipotana! Allontanati da quel cazzo con le labbra in alto.
3: Ma vecchio orso, non dovevi andare al casinò?
1: Sì, sto aspettando che la nonna di Peter torni dalla piscina.
5: Ma vecchio orso, ma ti stai sbagliando! Mia nonna non sa nuotare!
1: Ah, ecco perché ingoia sempre! La puttana anziana!
5: Ma vecchio orso!
1: Quella che dal culo ha fatto uscire tua mamma, porco! Hai capito? Eh? Andiamo a scopparci la nonna del bastardo qua!
2: Porco! Io gli faccio il culo a quella troia!
6: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

Ciao bastardissimi, fate uno scherzo al mio amico Andrea, che trasporta latte. Lui è uno molto preciso e fra qualche mese dovrebbe rinnovare la carta di qualificazione del conducente, un documento che serve per fare il camionista. Senza quello non si guida. Non sarebbe davvero merde quali siete chiamarlo e dirgli che ci sono problemi col rinnovo? Fatelo a pezzi. Round 1.

0: Pronto?
1: Salve, la chiamo dalla motorizzazione di Milano. Sono qui con le pratiche del rinnovo del suo CQC.
0: Mi risulta, sì.
1: Ok, facciamo un attimo un controllo veloce per i dati. Il numero della patente è Cagliari Ancona.
0: No, guardi, io sto lavorando. Come faccio così?
1: Io ho bisogno però di delle pratiche al volo, sir.
0: Ma perché, scusi, mi sta chiamando lei così? Non capisco.
1: Dobbiamo fare un controllo incrociato perché ci sono delle incongruenze.
0: Io così i dati per telefono con tutto quello che si sente non gli confermo niente perché non so chi è lei, sinceramente.
1: Allora, aspetti un secondo che le passo il responsabile di area.
2: Round 2.
3: Sì, pronto, sono Maggioni, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno, signor. Mi scusi il disturbo, immagino che stia lavorando a quest'ora.
0: Sì.
3: La chiamiamo perché ci sono delle incongruenze rispetto, diciamo, alla buona riuscita del suo rinnovo.
0: Con tutte le cose che si sentono, dare dei dati così per telefono, uno è un po'.
3: Io guardi che non le ho chiesto nessun dato. Se lei non.
0: No, prima il suo collega mi stava dicendo di confermargli il numero patente.
3: Abbia pazienza, mi scusi. Sì, noi dobbiamo sapere che stiamo parlando con lei, cioè siccome ci sono delle incongruenze sui dati, se lei poi non li vuole confermare, non li confermi. Fino a quando noi non andiamo avanti con la pratica, lei non riceve il rinnovo. È una scelta sua, noi le stiamo facendo una gentilezza, signor.
0: Non si deve però arrabbiare, cioè io tenga presente che qua oggi le truffe sono dietro l'angolo e uno ha paura di dare dei dati per telefono.
3: La capisco, ma io non sono per niente arrabbiato, cioè non so da cosa lei evinca il fatto che io mi stia adirando, sono assolutamente tranquillissimo. Se lei questa gentilezza non la vuole, si arrangi. Semplicemente io, in qualche modo, stavo cercando di facilitarle la vita. Se lei vuole una vita più difficile, vada pure avanti per la sua strada.
0: Non capisco quale sia l'incongruenza o la problematica generata. Quello che mi sta dicendo lei, capito?
3: La problematica
0: qua, io devo capire.
3: Sì, e io sono qua per spiegarglielo. Allora, la problematica è legata al fatto che nella sua pratica ci sono delle incongruenze. E quindi noi, che siamo quelli che rinnoviamo il suo CQC, non glielo possiamo rinnovare. Le è chiaro?
0: Sto seguendo, certo.
3: Ok, allora, siccome al momento non glielo possiamo rinnovare, io la chiamo e le dico: senta, non glielo possiamo rinnovare.
0: Ok.
3: Adesso ha capito la situazione?
0: Sì.
3: Molto bene. Allora, in questo momento la sua pratica per il rinnovo del CQC è ferma. Lei non avrà il rinnovo.
0: Ok.
3: Molto bene. Allora, se andiamo avanti con la conversazione, le spiego come fare a superare questo problema. Se no, io prendo la sua pratichetta, la metto in un cassetto e tanti saluti al signor.
0: Ok,
3: molto bene.
0: Mi è chiaro, ma me lo sta spiegando.
3: Sì, ma se lei me lo fa spiegare, mi dà del truffatore, del pazzo, dell'isterico, di quello che si incazza, abbia pazienza, la conversazione si arena. Io non so come siete abituati voi in Sardegna. Noi a Milano siamo abituati che una persona chiama, fa una gentilezza e la persona dall'altra parte dice sì, grazie e apre le orecchie. Non so, se lei si vuole infilare della lana nelle orecchie per non sentire, faccia pure. Allora, leggo qua.
0: Se l'ho fatta arrabbiare.
3: No, ma guardi, io non sono arrabbiato, sono abituato a tutti i giorni ad avere a che fare con persone un po' dure d'orecchie. Persone d'altronde, insomma, stiamo parlando di camionisti. Sì, no, dico, stiamo parlando di camionisti.
0: Guardi,
3: voglio
0: io
3: dire.
0: Lavorato,
3: no?
0: Io camionista lo sto facendo da 3 anni. Ho lavorato in Emilia Romagna, in Piemonte
3: sì,
0: e nelle Marche.
3: Ha girato il mondo, immagino che però lei non sia un fisico nucleare. Quindi io sono abituato ad avere a che fare tutti i giorni con gente che trasporta latte, bestiame, letame. Quindi sono una persona molto paziente, non mi adiro.
0: Vado avanti, magari ne faccio perdere tempo poi.
3: Va bene, senta, allora, per rinnovare questo CQC lei deve portare un certificato anamnestico con analisi del sangue e analisi delle urine che attestino che lei non assume alcol e droghe. Dopodiché questo bel certificatone che dice che lei è una persona per bene giunge a Milano dove le cose succedono.
0: Io devo solo andare lì o devo dire con chi ho parlato? Perché io già non mi ricordo chi è lei.
3: Allora, sì, no, certo.
0: Non è che è possibile avere una mail da parte vostra, così.
3: Ma certo, info.
0: Cioè, nel senso.
3: Info.
0: No, io adesso non posso scrivere, sto guidando. Se lei
3: sì, ma lei non può scrivere, non può sentire, non può ascoltare, non può credere, non può andare.
0: Ma io sto guidando, lei lo sa.
3: Lo so, io sto lavorando e sto telefonando, ognuno c'ha il suo lavoro. Lei tiene il volante e io tengo il telefono. Forse fa più fatica lei, però io faccio più telefonate. Lei guida un camion, io guido 20.000 telefoni.
0: Risolvo
3: un problema, me ne apre un altro. Adesso il problema è che lei sta guidando. Fa il camionista, che cazzo doveva fare? Sparare i mortaretti dal culo. Fa il camionista, guidi.
0: Va bene, ascolti, io vado a fare gli esami,
3: ecco.
0: Sangue, delle urine, tanto le dovevo già fare per altre cose.
3: Esatto.
0: Le consegno alla motorizzazione civile e gli dico che ho ricevuto una chiamata da Milano, dalla motorizzazione di Milano.
3: Sì, perfetto, limpido come l'acqua. Le ricordo però che fino a che lei non ha fatto le analisi non può guidare.
0: Cioè adesso io in teoria non posso guidare?
3: Sì, vabbè, adesso in questo momento non è che si deve fermare a accostare da un lato e correre nelle campagne. Adesso porti a termine la sua consegna. Da domani, naturalmente, lei sarà segnalato, quindi non potrà guidare. Capisce come si chiude il cerchio della vita?
0: Sì, ma lei è stato chiarissimo.
3: Ecco, esatto. È lei che mi è sembrato un po' titubante, eh?
0: Guardi, ho ricevuto la truffa poco tempo fa, davvero, cioè non se la prenda.
3: No, ma io non me la prendo, sì. Cioè, capita.
0: Gli hanno fottuto 1.500 euro.
3: Al mio collega qua, al caporeparto, gli hanno fottuti 13.000 sul conto corrente. Capisco che Milano-Cagliari c'è un po' di differenza, però insomma, più o meno sono tanti soldi, eh? Cioè, dico, capita a tutti di cadere nelle truffe, purtroppo. Il truffatore è sempre dietro l'angolo. Io che cosa le faccio? Le rubo un latte? Non lo so.
0: No, assolutamente.
3: Chi mi ha preso? Non lo so, non è che sono Willy Wonka io che venga a rubare le latte per fare il cioccolato.
0: Va bene.
3: Se le analisi dovessero risultare positive, non me le porti alla motorizzazione civile. Faccia passare qualche giorno.
0: Ma lì, tranquilli.
3: No, perché io lo so che voi altri sardi alzate il gomito, filo ferro, camionisti. Guardi, la maggior parte dei camionisti con cui ha a che fare, oltre che bere, si fanno certe strisce sul volante. Guardi, lasci perdere. Le vediamo di tutti i colori. Gente che si fa tenere per i piedi e pippa sui sedili. Roba così ho visto, guardi, lasci perdere.
0: Va bene.
3: Senta, signor, allora io le auguro una buona giornata. Se le dovesse capitare, magari, andando per strada, di scanalare con la radio, potrebbe capitare su Radio 105 e sentire lo Zoo di 105 che le ha appena fatto uno scherzo.
0: No, ma non ci credo, dai. No, non è possibile. No. Non ci credo, non è possibile. Dai. Siete pazzi, siete pazzi. Dai, no, veramente.
3: Andrea.
0: Lo immaginavo. No, ci sono cascato come una pera.
3: Come un coglione, non come una pera.
0: Dai, che bastardi che siete. Lo posso dire, bastardi?
3: Sì, noi siamo bastardi, ma tu sei proprio un babbo di minchia, Andrea.
0: Grazie, ciao. Un abbraccio anche a tutti voi. Un saluto a tutti. Ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Questa volta sono cazzi, ma cazzi grossi, perché si è rotta la porta di cemento del bunker, che nasconde lo zio Peppino, Massimino e Giovannino, dovranno trovare un muratore che lo venga a tirare fuori, perché c'è già puzza di zolfo.
3: Buongiorno, risponde la società di...
4: Pronto?
5: Guarda!
4: Pronto?
5: Già, voce satanica che c'hai. L'imbresaio di le muratori scasciare tutto?
4: Chi è che parla?
5: Sono Massimo di Quarto. Sei commendatore, non sei muratore tu.
4: Ma non ti riconosco, sai?
5: E meno male, è una cosa incredibile. Perché mi devi riconoscere? Mica si è mai visto in qualche night?
4: No, mai.
5: Non so, frequentavi Williams in Piazzale della Repubblica?
4: Mai frequentato.
5: Sei mai andato a puttane al Williams? Magari
4: mai.
5: Magari ti ho venduto qualche grammo di coca.
4: Ma non penso.
5: Non pippi, no. Allora come facciamo a conoscerci?
4: Non lo so, mi dica lei.
5: Vedete lei come i carabinieri, fantastico. Senti, ascolta, scusa se mi sono abbastanza veloce, però è una situazione di emergenza. Sono qua con mio cugino, che siamo in garage.
4: Sì.
5: Il garage, noi siamo qua a Quarto Giaro. Conosci Quarto Giaro?
4: Sì, so dove.
5: Perfetto. Allora, noi abbiamo un garage dove, come te lo faccio a spiegare, dove nostro zio...
4: Sì.
5: Che è calabrese, no? È venuto a trovarci un po' di anni fa. E lui praticamente vive in un posto del garage. C'è una botola, è un bunker. Che si è bloccata la porta pneumatica. Non è che giusto a giusto mi mandi una squadra per smontare tutto, perché è due giorni che non esce.
4: Mi spiace, ma non possiamo mandare nessuno, perché non è di nostra pertinenza quel tipo di attività.
6: Cosa vuol dire pertinenza?
4: Non ci occupiamo di porte pneumatiche piuttosto che elettromeccaniche.
6: Ma è fatta tutta, cioè praticamente...
5: Ma io la voglio scasciare.
6: In cemento.
5: Non è che la voglio mettere a posto, tanto fai...
4: Ma comunque non è un lavoro
5: partire,
4: che può
5: mio zio, andare in Germania,
4: interessarci quindi. In ogni caso. Vi ringrazio.
5: Ma
4: della richiesta.
5: Capito, fanno schifo i soldi, come funziona la situazione?
6: Ma aspetta, tu ma hai fatto mica la voce del gladiatore?
5: Ma tu che sei, Massimo Decimo Meridio, tu?
4: Ne ho fatte due di voci del gladiatore.
6: No.
4: Due.
6: Fammene una, vai.
4: Va a fare in culo, ciao.
5: Bellissimo, guarda il film di No Baffi. Ma va a fare in culo, era rivolta a noi?
6: No, è la battuta del film. Quella versione inglese, in Italia non c'è.
5: No, perché era un attimo che con la lingua ci facevi i lasci delle scarpe.
1: Tamarri.
7: Pronto?
5: Sai che ti saccagno? Ti insacco come i guanti.
7: Non ho capito.
5: Ti saccagno. Io ti saccagno, ti spacco. Come ti sei permesso a mandarmi a fare in culo?
7: Ma chi sei? Scusa.
5: Sai che la prossima volta che mi mandi a fare in culo ti stacco gli occhi, le metto sulle dita e faccio la marionetta con la mano.
7: Ma chi sei?
5: Ammazzo. Tu sei quello di prima che mi ha mandato a fare in culo o sei il suo vassallo, vassore, come si dice?
7: Scusa, no.
5: Cosa hai detto?
7: Ascolta, io non parlo con nessuno oggi.
5: Allora tu sei lo schiavo, quello che mi ha risposto prima nel capo. Allora ti passo Giovannino, scemo di merda, aspetta.
6: Scemo!
7: Chi sei?
6: Sono Giovannino, scemo. Ascolta.
7: Ma chi è Giovannino? Ma scusa, chi è Giovannino?
6: Ma che cazzo te ne frega? Ho visto il numero, t'ho chiamato, non mi conosci, scemo.
5: Ma questo è l'operaio di quello di prima che ci ha mandato a fare in culo.
6: Sto scemo. Senti un attimo.
7: No,
5: sbagliato. Sta parlando mio cugino che ti tiene una bottigliata di te.
6: Se butti giù sto cazzo, scemo.
5: Ma sai che mi ha fatto il nervoso?
6: Adesso lo spacco.
2: Nella prossima puntata.
5: Ascolta, sono qua.
7: No, sì.
5: Sto parlando io.
6: Stiamo cercando il muratore per fare il lavoro.
3: Chi è Giovannino?
1: Tamarri.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
10: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
9: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
10: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
11: Tu no, invece.
10: Io no.
9: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
12: Sì.
10: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
11: Sì.
10: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
11: Quando l'anima dove va?
10: Va in cielo.
11: Dove?
10: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
12: Col coniglio.
10: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
11: Cioè?
10: Non è che puoi entrare,
11: No. Ah, no?
10: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
11: Sì.
10: La vedono bene.
11: Dice, analizzano,
10: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo, questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
11: Sì.
10: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo.
11: Sì.
10: Appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo. Sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo in culo.
11: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
10: è
11: lo sai.
10: È pieno di fiori, sai? Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
12: Ci sono le macchine?
10: No!
11: No.
10: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
11: Bianche.
10: Che bianche.
11: Come sono le strade anche?
10: Sì, ci sono le strade, però a
11: Cuba. E le case come sono? Fatte di nuvole?
10: No, le case non sono fatte di nuvole.
11: No.
10: Sono fatte bianche. Che bianche.
11: Come sono le strade anche?
10: Sì, ci sono le strade, però a Cuba.
11: E le case come sono? Fatte di nuvole?
10: No, le case non sono.

0: Un bambino di 10 anni.
1: Vabbè, ma lei la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla testa. Com'è? Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
2: è
1: diciamo.
2: È una libellula.
3: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
2: Le grotte di Toirano,
1: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
0: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
1: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
0: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
1: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
2: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
2: Se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
0: Cosa
1: te la fanno leccare.
2: No.
1: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
2: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
4: Che
1: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
0: Due controllori.
1: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è?
1: Volte.
3: Sopra, sotto, destra, 60...
1: No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Tra l'aria,
1: capito?
0: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
0: 12 lingue?
1: Sì, dice, domani, tomorrow, you want less. Poi dice,
0: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
0: E fisicamente come sei all'inferno?
1: Cazzo.
0: Tutto
1: sei una soava donna.
0: Una soava donna?
1: No, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
1: non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, etimologia.
1: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
0: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, subito adesso.
3: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Yeah. Yo. Yeah.

0: ti piace?
1: Tamarri.
2: Nelle puntate precedenti.
3: E noi abbiamo un garage dove, come te lo faccio a spiegare, dove nostro zio praticamente vive in un posto del garage, c'è una bottle, è un bunker, che si è bloccata la porta pneumatica.
4: Mi spiace, ma non possiamo andare nessuno, perché non è di nostra pertinenza quel tipo di attività.
5: Aspetta, tu ma hai fatto mica la voce del gladiatore?
3: Antonio, che sei? Massimo Decimo Meridio, tu?
4: Ne ho fatte due di voci del gladiatore.
5: No.
4: Due.
5: Fammene una, vai.
4: Va a fare in culo.
6: Adesso sono manate, Massimino e Giovannino spaccano tutto, con testate e calci nelle pance.
7: Pronto.
5: Scemo! Che cazzo fai? Butti giù il telefono, scemo!
7: Chi sei?
5: Di fare il furbo.
3: Ma senti, dobbiamo risolvere il problema invece di insultare.
5: Hai ragione, hai ragione. Ciao, senti, sei muratore tu?
7: No.
5: Ma che cazzo sei? Ho trovato su internet il numero muratore
3: Bergamo. Ci ha dato il numero al tuo capo, che prima ci ha mandato anche a fare in culo.
5: Ci serve un favore, un lavoro, paghiamo. Cioè, abbiamo una porta chiusa dentro un garage di cemento che c'è lo zio dentro incastrato. Ce lo puoi venire?

0: a tirare fuori?
1: Ma non avete mai parlato con noi, cioè noi non facciamo questi interventi.
0: Cos'è che fai te?
1: Se posso... Sono un'impresa.
0: Di cosa?
1: Di ristrutturazioni.
0: Appunto, dovete venire a ristrutturare il garage.
2: No, non devono ristrutturare un cazzo, devo buttare giù sta cazzo di...
0: Dopo però devono metterla a posto, mettiamo i quadri, facciamo una roba...
2: Vedi? Vedi che quando hai a che fare con la gente sei educato?
0: Veramente, oh!
2: Ma guarda che è una roba, richiamo sto bastardo!
3: Tamarri!
4: Pronto?
2: Allora, partiamo dal presupposto che parcheggio 130.000 euro in garage. Così almeno capisci che stai parlando con uno serio. Ascolta, sono qua con Giovannino. Siccome abbiamo chiamato il tuo capo, non so se è il tuo capo, chi cazzo è che mi ha dato di nuovo il tuo numero dopo che con lui ci ho mezzo discusso. Ma ha detto che tu spacchi, sei tu muratore l'impresa.
4: No,
2: non neanche tu, neanche tu. Nessuno ci ha voglia di lavorare oggi. Bastardo.
0: Sei muratore o no?
4: No.
2: No, cosa fai? Tu la marionetta fai?
4: Sì.
0: Ascoltami, allora...
4: No, io faccio in bianchino.
2: Minchia, oh, ma neanche una parola di italiano, tre parole, neanche un articolo.
0: Sei bergamasco?
4: Ma scusa, tu chi sei? Ma cosa fai tu?
2: Fantastico, ma sai cos'è? Lui dietro c'ha un campionatore, una tastiera, c'ha Fargetta degli anni 90.
0: Che schiaccia il DJ 70. Schiaccia,
2: c'ha anche Albertino che risponde, piaci.
0: Fantastico,
2: proprio scemo di...
0: Senti,
4: non ho capito.
2: Ma tu non puoi capire perché sei ignorante come una merda. Ascolta, tu in bianchi allora non spacchi i muri? Tu spacchi solo i coglioni, spacchi. Madonna, che voglio... Sai che voglio prenderti le braccia e annodarle tipo fiocco dei pacchi regalo.
0: Aspetta, però senti un attimo. Noi magari troviamo un muratore che ci sfascia tutto, però alla fine ci puoi dare l'imbiancatura al garage.
4: A dove?
0: Siamo a Quarto Giaro, a Milano. Ci abbiamo un garage enorme, una roba... Certo che te proprio, minchia, arriviamo al prezzo fra sei mesi.
2: Ma fatelo una Muratti di meno.
4: No, guarda, adesso sono impegnato, non riesco.
2: Ma cosa fai? Ti metti la grappa come collino negli occhi, scemo di merda.
0: Ascolta, quando esci a lavorare ti fai lanciare le vocali? Pronto?
4: Pronto?
2: Madonna, sai che neanche come ti rassegno ti voglio?
4: No, ti sento.
0: Figlio di puttana. Senti?
4: Sì.
2: Ah, bravo, perfetto. Vabbè, senti, sputati in una mano e datti uno schiaffo, così ti fai un favore. Scemo di merda, già lo odiavo.
3: Tamarri.
0: Gente. Pronto?
5: Sì, con chi parlo?
0: Ciao, sono Giovannino, sono qua con mio cugino.
2: Ciao, Massi- bella.
0: Stiamo cercando il muratore per fare il lavoro.
5: Chi è Giovannino?
0: Sono Giovannino, ho visto il numero su internet che ci serve un muratore per fare un lavoro in garage. C'è lo zio Peppe che...
5: Ha sbagliato tutto, questo non è muratore al lavoro ma è muratore di nome.
0: Ah, abbiamo sbagliato, il cognome è muratore.
5: Sì.
0: E dov'è adesso il signor muratore? Non c'è?
5: Non c'è, è fuori, ma lui non fa il muratore però.
0: Ma lui non fa il muratore. Senti, da quando è che non lo prendi? Che magari posso passare a casa, ti faccio una...
5: No, è inutile.
0: Ti risucchio fuori i capezzoli che magari sono dentro adesso, tutti alternati.
5: No, sta buono.
0: Dai, che ti piace, che ti sto già ciucciando tutta limitrofa. Salamandra, capezzolaia, da...
3: Tamarri.
6: Che mio cugino! Si è fatta male! Ah, cornuto!

0: is a zoo only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di una spiaggia per fare la festa di ritorno del cugino Massimino.
1: Tamarri.
3: Pronto? La spiaggia Beach Paola, una cosa del genere? Sì, il club.
4: Sì, prego.
3: Sì. Senti.
4: Arrivederci, buona giornata.
3: Cazzo fai, cogliona? Non è che ti sbacco, scemo. Dai, mi fai ridere. Fammela chiudere.
5: Sei cretino, figa. No,
3: fammela chiudere. Lui ride sotto.
1: Tamarri.
4: Pronto?
6: Sì, pronto. Ciao, la spiaggia?
4: Con chi parlo?
6: Ciao, sono Paolino. Piacere. Mi conosci?
4: No.
6: Ti chiamavo perché volevo chiederti se è possibile far organizzare una bella, non lo so, una festa lì da te, bella, dove portiamo magari la console, il DJ.
4: Ma non devi parlare con me.
6: E con chi devo parlare allora?
4: Devi chiamare un altro numero, adesso non è qui.
6: Mi devi dare il numero, che devo parlare con la gente importante che conta.
4: No, non te lo posso dare il numero.
6: Quindi,
4: quando riprova, se me te lo passo.
6: Senti, ma quindi tu proprio non vali un cazzo proprio, cioè sei lì a fare che cosa?
4: Niente.
6: Minchia, cioè, stai parlando con il re di Paolo. Devi. Senti, mi dai il numero o cosa?
4: Ma io non lo conosco, per me sei proprio sconosciuto. Se vuoi darmi il tuo numero, casomai ti richiamiamo noi.
6: Ma come cazzo ti permetti? Il numero io non te lo posso mica dare, mica posso dare il mio numero così
4: allora
6: a casa.
4: Ma il mio numero, come faccio e come fai
6: come
4: tu ad avere il mio numero?
6: Ma come fai a parlarmi così al re di Paolo? Che vengo lì, ti do un pugno nel culo.
4: Dai, re. Dai.
6: Ascolta. Ma ti va se io e te usciamo a mangiare una pizza, magari alla fine? Vengo lì un po'.
4: No, ti io vengo... non esco con i re, io esco soltanto con la servitù.
6: Ti vengo a prendere, ti porto anche gli schiavi,
4: no,
6: se ti piacciono gli schiavi.
4: Ok.
6: Dai che ti spacco.
4: Ciao,
6: ti
4: ciao.
6: Spacco. Non mi devi mettere giù il telefono che ti spacco tutta.
1: Tamarri.
3: Pronto? Buongiorno.
7: Pronto,
3: buongiorno, la spiaggia?
7: Sì, con chi parlo?
3: Sono Giovannino. Ciao, ti do del tu così facciamo prima. Ti va bene?
7: Sì, dimmi.
3: Senti, io ti ho chiamato perché volevo chiederti se nella tua spiaggia si possono organizzare in tutta serenità dei compleanni, delle feste, una roba tranquilla, cioè
7: se no, ti devo dire di no.
3: Ma se lo facciamo in chiusura, perché ti spiego, noi a un certo punto ci servono i lettini, perché magari...
7: No, la spiaggia, guarda, assolutamente, sì. Spiaggia non...
3: C'è mio zio che gli piace...
7: Queste cose no, assolutamente.
3: Chiavare sempre...
7: Perché si fa solo, dopo si sporca, è un macello.
3: Vabbè, ma noi paghiamo tutto il
7: No, problema. Non significa perché paghi...
3: Ho capito, ma non ho capito, io ti sto chiamando che voglio fare una festa...
7: Ma se io ti dico che non organizzo...
3: Ma tu invece la devi fare, perché noi veniamo lì, mi hanno detto che la spiaggia è figa, veniamo lì, ci metti i lettini per chiavare, facciamo le feste, spariamo in aria poi. Oh, bastarda di merda, anche di scan.
1: Tamarri.
3: Oh, com'è che gli trovi i numeri belli al
7: bagno? Sei di Riviera, buongiorno.
3: Sto parlando con mio cugino, aspetta un attimo,
6: con calma che ci devo parlare io con lei. Pronto, scusa, che mio cugino è tutto scemo. Ciao, scusa, come ti chiedi? Sono Paolino di Paolo, tu sei?
7: Il bagno era, buongiorno.
6: Grande, ciao. Ciao, senti una cosa, che stavo litigando con mio cugino, che dobbiamo organizzare una festa per mio cugino che torna, un altro, no, questo che hai sentito, che torna dopo un sacco di tempo che era via, e volevamo organizzargli proprio una festa di quelle belle che spaccano tutto con le luci, quelle stroboscopiche, il fumo, portiamo la macchina del fumo e anche quella delle cartine.
7: Sì?
6: Sì, possiamo farla da te la festa, ma non tante persone, saremo magari una cinquantina, proprio così.
7: Non credo.
6: No, perché?
7: No. No, guardi, adesso io ho della gente qui davanti allo sportello. Lei può risolvere mandando una mail alla SIL.
6: Ma non manda
7: le informazioni.
6: Minchia, che cazzo, la bolla papale, il piccione viaggiatore ti manda. Senti, qua dobbiamo risolverla al volo, io e te, la cosa, che mi sembra una persona che ne capisce un sacco.
7: Lei non può risolvere al volo con me perché io sono una dipendente di una ditta.
6: Ah, minchia, sei una schiava, cazzo, dimmelo subito, no, che cazzo, passami il titolare, dai. Che io non ho tempo da parlare, da perdere con la gente che non conta un cazzo.
7: No, allora, le do il numero di telefono. 2.
6: Fantastica, aspetta che prendiamo appunti con l'altro mio cugino. Senti, scrivi un attimo che chiamiamo il capo.
3: Aspetta che non è l'abbiro.
6: Un attimo.
3: Lo faccio con...
6: Scrivi col piscio sul muro, dai.
3: Vai,
6: dica.
7: 1-1,
6: fantastico.
3: Aspetta,
6: E dillo al tuo capo che hai parlato con Re di Paolo, scema.
7: Va bene.
3: Ma i punti li faccio con i coglioni?
1: Tamarri.
8: Buongiorno.
3: Pronto?
8: Sì.
3: Sei la spiaggia?
8: No.
3: Non sei i bagni?
5: Sono il bar della spiaggia.
3: Ah, Panda, Panda, senti, volevo un'informazione. Io volevo chiederti se c'è la possibilità di fare le feste in spiaggia con la console, perché io verrei praticamente, siamo un centinaio di persone, ragazze e ragazzi, per fare un evento incredibile.
5: No, ma spiace, non facciamo ci spazio, eventi.
3: Perché ho praticamente mio cugino che torna, è stato via un periodo, allora torna adesso e vogliamo fargli la festa di ritorno. Allora ho pensato a quel posto lì dove sei te, anche se è un bar di merda, però magari noi veniamo, facciamo la festa, lo decoriamo, mettiamo la console, faccio venire tutti i miei amici, faccio venire Rovazzi, faccio venire, come si chiama, Lazza, poi Jake la Furia, poi faccio venire, che ne so, altre gente di quel calibro potente, capito? Quindi veniamo.
5: Bravo, cioè, falli venire.
3: È una festa incredibile.
5: Quanto, dai, da panico.
3: Lo so.
5: Aspettiamo.
3: Da panico e anche paura, scemo. Non cazzo fai.
5: Voglio. Da paura, bravo.
3: Senti, quando è che possiamo... Ma tu sei il proprietario o sei lo sciacquacazzi?
5: Io sciacquo i cazzi, vieni, vedo, sciacquo pure il tuo.
3: Senti, sciacquacazzi, allora magari chiamo più tardi.
5: Da paura, bravo.
3: Ti lascio che sento che stai sciacquando i cazzi. Cazzo ridi,
5: grande.
3: Ciao grande.
5: Oh, richiama, sì. Fatti sentire.
3: Certo, ci mancherebbe. Ciao sciacquacazzi, ciao, ciao, ciao. Ciao grande,
5: sei il migliore.
3: Ciao, coglione di merda. A posto, Paolino.
6: Minga.
3: Abbiamo

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Allora, praticamente ho portato lì la mia vettura a lavare. Io non sono del sud Italia, sono del nord. Sono passato di là perché ero in viaggio, no? Perché sto scappando dai federali.
2: Sì. La sento poco bene.
3: No, io mi sento benissimo.
2: Io un po' meno.
3: Come mai? Forse sa cos'è?
2: Non so, in viva voce per caso?
3: Assolutamente no. Forse perché
2: so,
3: io sono,
2: allora,
3: del
2: perché?
3: Sono del nord Italia e lei del sud, non capisce come parlo?
2: Assolutamente no, la capisco benissimo.
3: No, perché sa, spesso passano
2: allora, mi dica,
3: da sud Italia e Teroni. Allora, praticamente ho portato lì la macchina a lavare mentre venivo su a Milano.
2: Sì.
3: Ecco, mi sono reso conto che mancano delle cose dentro l'abitacolo. E poi la macchina è un po' graffiata dalle vostre spazzole.
2: Ma lei dove è andato a lavarla, mi scusi? Qui a Bari?
3: Non ho capito la risposta arrogante.
2: Le volevo dire... arrogante nulla, mi scusi, io le sto parlando diplomaticamente, educatamente, non sono arrogante.
3: No, perché voi meridionali tendenzialmente siete arroganti, si accavalla mentre parlo, solita roba, no?
2: Come, mi scusi?
3: Solita cosa di voi meridionali, uno parla, si accavalla mentre parlo.
2: Mi scusi, lei mi sta offendendo adesso, io non lo sto offendendo.
3: Cioè, d'altronde non è colpa mia se lei è eterone, cioè, mi capisce?
2: Come?
3: Non è colpa mia se lei è eterone e nato al sud, non se la deve prendere con me.
2: Scusi, ma lei ha chiamato per offendere, ma lei chi è, mi scusi, mi conosce per caso? Ci conosciamo?
3: Sono
2: mai
3: banner.
2: Mangiato insieme?
3: Abbiamo mai mangiato insieme? Ma che frase è, mi scusi? Perché
2: ma
3: dovremmo mangiare
2: insieme? Ma lei mi sta offendendo.
3: Vede.
2: Io non lo sto offendendo.
3: Questa
2: io
3: è proprio la cosa di voi meridionali, non mi faccia alterare, che poi potrebbe non piacerle se io perdo la pazienza, capisci?
2: No, potrebbe non piacerle anche a lei se perdo la pazienza. Mi
3: no. Ma lei non è stato colpito dalla radiazione?
2: Allora, personalmente ragioniamo personalmente.
3: Adesso le faccio vedere. Adesso le sto facendo incazzare.
4: Ehi, mangiate la lì del cazzo. Non fare il fenomeno, hai capito? Ti spacco la spazzola negli occhi, scemo cretino. E la fate innervosire, sti teroni.
2: Pronto?
3: Stavo parlando con lei poc'anzi?
2: Sì.
3: No, è caduta la linea.
2: Sì.
3: Perché purtroppo quando mi innervosisco poi perdo la pazienza.
2: Allora, mi sto nervosendo anch'io. Se
3: anche
2: non
3: lei è stato colpito dalle radiazioni.
2: Io non capisco qual è il suo problema, che ha chiamato qui, mi ha detto la macchina era schiata. Io a me non risulta che lei è venuto qui. Io non la conosco.
3: Vede.
2: Tu vuole venire qui personalmente, parliamo a quattro occhi e vediamo qual è il problema.
3: Quattro occhi, ma io se vengo lì poi mi innervosisco, magari poi potrei...
2: poi mi innervosisco io e vediamo
3: Lo so, ma lei non diventa il gigantesco verde con una forza incredibile, capisce?
2: Sì, ma se io manco la conosco, mi scusi, lei mi dice terrone, mi dice ignorante.
3: Mica è colpa mia se è terrone, scusi, ho capito, sarà un problema suo, vada alla nave.
2: Ma il problema suo qual è, mi scusi?
3: Faccia un corso di dizione, smetta di parlare barese, non so, faccia qualcosa.
2: Il problema suo qual è,
3: mi
2: scusi?
3: Che lei mi ha graffiato la macchina, quindi...
2: Io gli ho graffiato la macchina, quando?
3: A me basterebbe che una riverniciatura e siamo a posto, cioè non è che...
2: Signore, gli ho già detto, venga dal suo paese, venga qui personalmente, venga a parlare a quattro occhi. Io al telefono non parlo con le persone che non conosco.
3: Scusi, ma allora lei il telefono cosa ce l'ha a fare? Se
2: mi dica
3: parlo...
2: il suo nome e cognome, si faccia riconoscere, io posso parlare
3: Banner,
2: con lei allora.
3: Mi chiamo Bruce Banner.
2: Se vuole confrontarsi con me venga qui a quattro occhi, parliamo a quattro occhi.
3: Anche l'accento sbagliato.
2: Con lei che non la conosco, sì, mi dispiace.
4: Lei sei proprio un terone, insiste a essere un terone. Ma mica è colpa mia se sei terone, no?
1: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub
3: Quando stai via?
5: Ma lo so, un'ora?
3: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
8: Sì.
3: Sì.
8: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
8: Oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
8: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
3: No.
7: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male.
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la fame.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
9: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre,
3: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai?
10: La radio, alla puttana da Zordman.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete.
3: Adesso ti
9: palle.
3: Facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Ciao stronzoni, c'è questo mio amico che si chiama Stefano di Brescia, che sono 2 anni che cerca di farsi restituire la macchina sotto sequestro. Ci sta perdendo veramente la testa. Fatelo soffrire, è un coglione garantito. Ciao!
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Mannaggia. Pronto? Mi scusi, carabinieri di Carpenedolo?
2: Sì.
3: Senta, mi perdoni se la disturbo. Io ho una vettura da sequestrare.
2: Sì.
3: Non le è arrivato ancora nulla? È arrivato qualcosa? Una raccomandata?
2: No, non mi è arrivato proprio nulla.
3: Ecco, infatti, immaginavo.
2: Ho la patente e tutto, ma sto aspettando.
3: Sì, sì, no, infatti la chiamo perché, come lei sa, forse non l'ha saputo che abbiamo avuto un problema con un piccolo incendio in centrale.
2: No, non ero conoscente.
3: Va bene, comunque sono bruciato il CERD e praticamente abbiamo soltanto dei dati sommari risalenti alla sua pratica. Incredibilmente ci manca addirittura il cognome dell'intestatario del veicolo. Ci risulta soltanto uno Stefano, che dovrebbe essere lei.
2: Stefano
3: Cotter. Eccolo qua. Infatti era un nome straniero.
2: Il veicolo intestato. No, il veicolo intestato a me.
3: Mannaggia la miseria. La vettura è una Mercedes Benz?
2: No, un appunto.
3: Minchia, Ed, che cazzo è sta macchina? Un attimo solo, scusa, mi può attendere in linea un secondo?
2: Sì.
3: Di Giovanni?
4: Sì.
3: Allora, la vettura di quello che Stefano, che adesso ho scoperto, cerca la pratica si chiama? Perché dobbiamo cercare tutto a mano, mi scusi, abbiamo gli archivi.
4: Maresciallo, io qua c'ho Romina Stoiler.
3: Tu spiegami, che cazzo c'entra adesso? Romina Stoiler con Stefano Cutter, non si assomiglia neanche il nome.
4: Lo so, ma io i dati, quelli è andato bruciato, io questi c'ho. Io ho una.
3: Lei ha una. La macchina per casa è intestata una certa. Romina?
4: Stoiler.
3: Romina Stoiler?
2: No.
3: No.
4: Ma è una Mercedes?
3: Non è una Mercedes, è una Punto.
5: Allora, aspetta, io c'ho una Punto.
3: Aspetta un attimo, te la passo a te, così io mi spiego altre cose.
5: Va bene, eh.
3: Allora, mi le passo un collega, così almeno posso risolvere un attimo questa questione. Va bene, signor Stefano?
2: Sì.
3: Sì, attende lì.
1: Round 2.
5: Pronto?
2: Sì.
5: Attilio Fizzonati. Io qui ho un appunto 1003 XP255RF.
2: Sì, un attimo.
5: Può venire lei?
2: Sì, piuttosto meglio di persona a sto punto.
5: Infatti, è un casino.
6: Riusciamo ad avere il numero di targa dell'autovettura, così facciamo una verifica sui fascicoli che abbiamo cartacei ancora rimasti.
3: Ho capito, puntato, però se non abbiamo la persona fisica con i documenti di riconoscimento non possiamo rilasciare il documento.
5: Facciamo tutto quando viene, va.
3: Chiedi i documenti, allora, carta d'identità, codice fiscale.
5: Ok, allora, signor Fizzonati, prendiamo...
2: Sono per Stefano io.
5: No, lei è Attilio Fizzonati.
2: No, sono Hunter Stefano.
4: Gliel'ha passata l'altro appuntato del... Non è... Io ho Romina Stower, ma...
3: No, me ne frega un cazzo Romina Stower! Allora, Stefano!
5: Lei è Romina Power. Felicità. Stower, come cazzo si chiama?
4: No, io ho Stower.
5: Stower, allora, lei è Romina Stower.
2: Se vuole vengo in caserma.
5: Sì, ma se non mi dice chi cavolo è lei, come faccio a fissare?
2: Stefano
5: Cutter. Un attimo che scrivo.
3: Devi venire alle 5.
5: Stefano Cutter. Può recarsi alla caserma oggi alle 17? Minchia, alle 17 è un quarto d'ora. Ah, ce la fa? Stefano Cutter alle 17. Benissimo, deve portare un documento di identità ancora in corso di validità.
3: Patente, anche la patente.
5: La patente, il libretto della macchina, se ne ha una copia. Ha una copia del libretto della macchina?
2: Adesso guardo, ritarderò 5-10 minuti perché sono a piedi.
5: Guardi, tanto qua c'è una confusione, non si capisce niente.
3: No, devi venire in macchina.
5: Ma scusi, non può venire in macchina, giustamente mi fa notare il collega.
2: Se ho il dissequestro del veicolo, verrei anche in macchina.
3: È stato sequestrato!
5: Ma il veicolo è sequestrato!
2: Sì.
3: E per quale motivo è stato sequestrato? Che ancora non gliel'ho chiesto.
5: Allora è quello della rapina, lei! È quello della rapina, quello che hanno usato la macchina su.
1: Round 3.
2: Pronto?
6: Sì, salve, mi scusi, la chiamo dal comando dei carabinieri di Bergamo. So che c'è stata un po' di confusione. Stiamo cercando di risalire alla sua autovettura per lo sblocco. Lei riesce a venire più o meno, insomma, tra 10 minuti, un quarto d'ora poi, una volta che mi dà il numero di targa?
2: Sì, provo. DK.
6: D come Domodossola?
2: Sì, K di... non lo so.
6: È un appunto della Fiat, giusto?
2: Sì.
6: Allora, ok, perfetto. Adesso, noi purtroppo la pratica non ce l'abbiamo, però dall'ufficio di amministrazione mi dicono che lei deve, per sbloccare l'auto deve versare 28.000 euro.
2: Non credo proprio.
6: Vuole fare con la carta di credito o preferisce magari, non so, con un assegno? Può fare anche un bonifico bancario, se preferisce. La sento...
2: Perché dovrei pagare 28.000 euro?
6: La multa è più le spese del processo e tutta un'altra serie di conti che le farò vedere appena lei arriva qua. Oppure, se vuole pagare un po' meno, lei deve gridare, io ascolto lo Zodi 105. Lo Zodi 105.
2: Ma è quello stronzo di Mazzoli? You win. Cazzo, non avete niente da fare proprio.
5: Grande Romina Power.
2: Ma che cazzo di coglioni.
6: Gridalo, grida che ascolti lo Zodi 105, vai.
2: Sì, ascolto lo Zodi 105.
6: Ah, bravo, ciao Stefano.
2: Ciao.
6: Un bacio, ciao.

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai! Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, era un po' che non sentivamo parlare di Chiara Ferragni. Chiara Ferragni. E adesso torna a far parlare di sé perché recentemente ha postato una foto sul suo Instagram con le chiappe di fuori, col culo al vento, e una ragazzina di 11 anni l'ha criticata pesantemente dicendo che una mamma non dovrebbe mostrare il culo sui social network. Una ragazzina che tra l'altro ha 11 anni sui social network non ci potrebbe stare, chiusa la parentesi. Però la Ferragni si è difesa dicendo che è ora di sdoganare il corpo delle donne. Io penso semplicemente che Chiara Ferragni fosse un po' a corto di like e ha messo una bella foto del suo culetto secco per fare qualche cuoricino in più, e infatti ne ha fatti mezzo milione in più del solito. Però tutta questa polemica torna a farci parlare di chiappe nude su Instagram. Siete favorevoli, siete contrari? Voglio sentirvi su questo, dai, apriamo le linee. Andiamo da Sergio. Sergio dalla Calabria, vai Sergio. Chiara Ferragni, vai.
5: No, non uso, io sono antico, non uso Instagram.
4: Eh sì, questo l'avevo capito, che lei si alimenta mordendo animali morti e si scalda con il fuoco, questo era praticamente ovvio. Detto ciò, secondo lei una mamma può mostrare le chiappe sui social o no?
5: No.
4: No, perché no?
5: Che ne so io.
4: L'ha sparato a caso, aveva il 50% di possibilità, ha detto no. Tirato fuori il bussolotto del no, eh?
5: Non ho capito.
4: Il fatto che lei non abbia capito è scritto nelle stelle, perché lei è obiettivamente un cogliuone, con la U. È incredibile come questa persona abbia il cervello collegato al buco del culo. Deve essere un caso anatomico raro. Chiamate il dottor House, un altro. Sentiamo Daniele da Roma. Vai Daniele, le chiappe della Ferragni. Vai Daniele.
6: Beh, fino a che fanno vedere il culo tutto ammesso. Perché pure la faccia, se sta la copre la Ferragni, meglio il culo che la faccia.
4: Perché c'è la faccia brutta.
6: La faccia come il culo, secondo me.
4: C'ha la faccia come il culo la Ferragni.
6: Il culo.
4: Cioè, no, perché? No, no. Ma il culo della Ferragni le piace, sì.
6: Lei è un po' rinsecchita, lo è però.
4: Quindi allora la Ferragni ha la faccia come il culo rinsecchito.
6: Beh. Tutti i difetti, cioè.
4: Tutti i difetti. Eppure c'ha un sacco di milioni di follower, però.
6: Sì, mi sa che l'hanno pagata bene a fare del culo la Ferragni in giro.
4: Secondo lei una madre di due figli come Chiara Ferragni ha il diritto di farsi vedere in un selfie mezza biotta oppure no?
6: No, viva gli appegliare, le dice, no?
4: Sì.
6: L'aria.
4: Ma
6: scusi, mostrare.
4: Scusi, però se lei vedesse su Instagram una foto di quel tegamone di sua madre con le chiappe a vento, quanto figlio? Non si vergognerebbe un po'?
6: Beh, un po' sì, dai. Anche perché mia madre ha 80 anni, quindi non penso che proprio. Magari però quando c'ha 30, 50 anni di meno, chissà.
4: Che guarda il culo di sua madre, lei è pervertito, scusi. Ma che complesso edipico c'ha lei? Lei è divorato dai complessi edipici.
6: Molto edipo.
4: Ma lei si ingropperebbe sua madre, veramente?
6: No.
4: Già è stata aggroppata abbondantemente da tutto il quartiere.
6: Anche isole comprese.
4: Ecco, allora mi saluti quel mignottone, arrivederci. Salve.
6: Grazie.
4: Salve. E sentiamo l'amico mio in diretta da Grey School. Amico mio, buongiorno.
7: Ciao Giuseppe.
4: No, ma no, dove cazzo
7: non
4: è?
7: Sono Ale.
4: Ma di nuovo, ma tutti i lunedì sta a casa, non fa un cazzo tutto il giorno.
7: C'ha i suoi motivi per stare a casa. Cioè, è in un mare di merda che neanche Dio lo sa. Se lo vedo, farei fatica a salutarlo. Perché? Cioè, perché ne sta facendo di tutti i colori, non viene a lavoro, ma è fuori di testa.
4: Sì, questo
7: è fuori di testa completo. Io mi parlava anche una settimana fa di venire a Trento a trovarti.
4: Ma io infatti lo stavo aspettando, però non lo so se viene, non viene, non l'ho visto.
7: Non lo so, mi ha chiesto pure a me se andavo con lui ancora una settimana e mezza fa. Però io sinceramente gli ho detto di no, perché non è che mi fido tanto andare in giro con lui.
4: Ti ringrazio, la sua epopea continua. Quindi adesso è pazzo e nessuno sa dov'è, è desaparecido.
7: No, è a casa per essere a casa. Il problema è che ha altri guai con la giustizia, nel senso che ha inveito contro il poliziotto e quindi in teoria adesso gli torna la patente perché ha vinto quella causa, non so come.
4: Però lo sbattono dentro per
7: adesso
4: insulto.
7: C'è l'altra causa per insultato il poliziotto per aver, non so cosa gli abbia detto a cazzo di carabiniere, poliziotto e quindi.
4: Così a spanne un'idea ce l'ho. Guarda, ti faccio sentire cosa gli ha detto.
8: Usa la tua pelle alla prossima fiera degli acrimoni a Jesolo.
7: Per la forza di Grey School? E cosa vuol dire?
4: Non so, queste sono le sue lucubrazioni pazze.
7: In che senso?
4: Non lo so, lo devi chiedere a lui, lo devi chiedere a lui.
7: Perché lui dice questa cosa qui?
4: Sì. Ma questo è proprio solo un assaggio,
7: Ma cosa vuol dire?
4: Non lo so, dice che vuole bucare una carotide e poi bere il sangue direttamente dal collo.
7: Ma stai scherzando? Ma che cazzo vuol dire?
4: Se ti dico che è pazzo dalle gare, insomma, non è che sto scherzando.
7: Ma spero che fra una settimana o due torni, spero, perché dai. Se torna la patente torna. Il problema è tutto il resto, perché io non so neanche se lo vogliono più qua in azienda.
4: Va bene, d'accordo, un abbraccio. Un abbraccio, buona
7: ciao,
4: giornata.
7: Giuseppe, buona giornata.
4: Ciao anche ciao. A te, grazie. Ciao. Mo diventa un cattivo degli Avengers, diventa un villain. Fra due mesi progetta un ordigno per impadronirsi del pianeta. E chiudiamo con il parere più autorevole di sempre della zecca, il nostro amico Lupomane. Buongiorno Lupo.
1: Allora, carissimo Giuseppe, io direi che il fatto che la Ferragni metta il suo culo alla mercé di tutti quanti è una cosa che ci fa in primis molto piacere.
4: Certo.
1: Dato che adesso noi avremo un materiale in più per poterci trastullare il pisello ogni sera quando ritorniamo a casa.
4: Cosa che facciamo
1: il
4: abitualmente.
1: Problema.
4: Sì.
1: Certo, è normale, io c'ho i calli alle maniche ogni volta che lo faccio, esce il fumo, tipo Pinocchio. C'è il fatto di Pinocchio che si fece la prima sega arrivando i pompieri.
4: Sì, certo. C'hai un sigaro toscano acceso ormai in mezzo alle gambe, eh?
1: Il problema è che giustamente la ragazzina dice ma io non lo so, mi fai vedere il tuo culo. Io che cosa devo pensare? Che adesso il mio futuro sarà mettere il culo sui social, esatto. Per diventare qualcuno.
4: Esatto.
1: Ma cosa non va bene? Non va per niente bene.
4: Punto di vista perfetto, Lupo! Socratico, laconico, emblematico come sempre. Chiudiamo con il tuo saluto, quello nuovo in inglese. Vai Lupo, vai in inglese, vai!
1: To live and to meet in the book the cool street.
4: Sei stupendo anche in inglese, Lupetto. Ti do un abbraccione, ciao.
1: Anche a te, ciao.
4: Ciao.
2: Radio 105.

0: 105.
1: Laggiù nel montana, tra vacche e cowboy, c'è sempre qualcuno che fa i cazzi suoi. A dirvi mi accingo la storia di Bingo e poi vi propongo la vita di Mongo. Rapine e duelli, stivali e speroni, cavalli, cappelli e dolore ai coglioni. Nel canyon riecheggia tra i fiumi di fango l'immensa scorreggia dei figli di Django.

0: Ehi, Bingo!
1: Ehi, Mongo! Mi hai chiamato?
0: No, ho fatto tombola. Guarda qua, 100 verdoni.
1: Cazzo, che culo!
0: Già l'hai notato? Tutto merito dello squat. Guarda che chiappe alla Jennifer Lopez. E senza protesi.
1: Bello, bello. Adesso rivestiti però.
0: Certo.
1: Sai, è un po' che non ti si vede giù al bordello.
0: Sì, ho deciso di smettere di prostituirmi.
1: Beh, non ti biasimo. È una vita del cazzo.
0: Nel vero senso della parola, amico. E tu? Che ci fai attaccato a quella stella?
1: Niente, per la recita di Natale di mio figlio faccio la cometa.
0: Non sapevo che avessi un figlio.
1: Beh, amico, ci sono molte cose che non sai di me.
0: Ad esempio?
1: Che sono nero, alto 2 metri e porto la barba.
0: Diamine, sei bravissimo a nasconderlo, come diavolo fai?
1: Mi alleno davanti allo specchio e continuerò a farlo finché non sarò come mio padre.
0: Trasformista?
1: No, morto.
0: Già, prima o poi toccherà a tutti. Sai come si dice? Un giorno ci sei e un giorno...
1: H7.
0: Non ho capito.
1: Niente, stavo finendo una vecchia partita a battaglia navale. Non riesco a stanargli quel cazzo di incrociatore.
0: Beh, Bingo, questo paese sta diventando troppo piccolo per tutti e due. Sai cosa significa questo, vero?
1: Sì, che ho lasciato di nuovo acceso quel cazzo di miniaturizzatore. Porca puttana!
0: Vai a spegnerlo, Bingo. E ricordati di vendere cara la pelle.
1: Puoi scommetterci. Questo giubbotto l'ho piazzato a $700 e quella poltrona a 2005.
0: Addio, Bingo.
1: Addio, Mongo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Io non tollero l'uomo che si mette a fare il letto, a dare l'aspirapolvere, non lo posso proprio vedere, sono antica in questo rispetto ai ruoli. Non mi piace.
4: Cucina, io magari.
3: Mi abbassa l'eros. Me lo uccide.
4: Lui cucina,
5: non
4: però.
5: Non vuole che
4: però
5: sparecchio, non vuole che pulisco qualche cosa.
3: Si adopera però.
5: Si incavola proprio.
6: Allora, Laura Chiatti, la signora Laura Chiatti, di professione attrice, durante un'intervista su Rai 1 afferma che in casa lei fa tutti i mestieri, insomma pulisce, lava, stira, perché l'uomo che fa i mestieri le fa scendere la catena. Cioè, in pratica, l'uomo che si dedica ai lavori di casa le fa seccare le pareti della vagina. E naturalmente, dopo questa dichiarazione, che magari era pure un tono scherzoso, si è sollevato un bel paio di polemiche, perché siamo nell'era della fottuta suscettibilità e una non ha il diritto di affermare cosa le fa seccare la figa e cosa gliela fai nomi di. Comunque, alla signora Laura Chiatti sono piovute una valanga di insulti, perché lei vuole la donna relegata al ruolo di serva. Ma voi siete d'accordo con Laura Chiatti, oppure pensate che l'uomo che cucina, lava e stira sia più arrabbiato? Avremo noi, dai. Andiamo da Mirko. Mirko da Piacenza, vai Mirko.
7: Cosa ti serve?
6: Parte tutto, abbassa la cresta.
7: Se o mi fai incazzare del tutto, cioè o parli normale.
6: Cosa? Sto parlando normale, questa è la mia voce, lei che ha una voce di merda, io ho una voce radiofonica, melliflua, eh?
7: Io ho la voce di merda, eh?
6: Sì, lei ha la voce di merda, lei ha la voce dello scarico dei cessi alla turca degli autogrill. Proprio quando schiacci il pulsantone, esce la sua voce.
7: Allora cacciatelo nel culo il pulsante, va bene?
6: Si sente dalla voce che lei è una persona ignorante, becera e beduina.
7: Tra mezz'ora ti vengo a trovare.
6: Sì.
7: E poi dall'ignorante te lo do di persona.
6: Va bene, si ricordi, si ricordi.
7: È la seconda volta che mi chiami. Cosa, devi stare attento.
6: Si ricordi che chi mi viene a trovare deve bussare coi piedi. Quindi porti dei pasticcini, del vino, eh?
7: Ma io ti porto qualcos'altro.
6: Cosa porta? Dica. Io amo le
7: da baseball da romperti in testa.
6: Ma lei è un violento, quindi è uno squatter.
7: Sono pure un violento, guarda te. Ma che mi stai rompendo i coglioni.
6: Ma vai a
7: cazzo chiami te?
6: Ma vai a fanculo, che c'hai l'età della stampa a caratteri mobili. Gutenberg!
7: Ma la testa nel volte te ne infilo te, visto che è il mio lavoro, eh?
6: Se vuoi quindi scusi, lei di lavoro stura i cessi?
7: No, sturo le persone come te, ma hai capito?
6: Accidenti.
7: Coglione. Ma piattola lei fa piacere,
6: anche le parolacce, eh? Cosa pensa di ottenere con questo turpiloquio? Pensa di farsi rispettare? Pronto! Sempre in cacasotto, un altro, dai. Andiamo da Alberto, dalla Calabria. Vai Alberto.
8: Pronto?
6: Sì. Stiamo parlando di Laura Chiatti, che ha dichiarato che l'uomo che fa le faccende di casa non è sensuale. Che cosa ne pensa lei di questa dichiarazione di Laura Chiatti?
8: Beato chi se la sposa.
6: Beato chi se la sposa.
8: Sì, non vedo cosa ci sia di male in ciò che ha detto.
6: Non pensa che insomma, ormai nel 2023 la divisione dei ruoli in casa dovrebbe essere paritaria, no?
8: Ma a mio avviso stiamo esagerando con questa roba qua della divisione dei ruoli. Con la divisione tra poco ci dividono pure.
6: Cosa?
8: Ma ci manca pure che ci tagliano il cazzo e abbiamo finito.
6: Cioè, perché le dovrebbero
8: ma
6: tagliare il cazzo?
8: Hanno rotto. Se la donna dà un. Pronto?
6: Sì, ce la fa a parlare, su, forza!
8: Ma scusi, non mi interrompa allora, così.
6: Ma porca puttana, sembra di aver messo la puntina su 33 giri. Vada avanti, cazzo.
8: Ma è finito sotto.
6: No, quello è il suo cervello.
8: Minchia, mi interrompe.
6: Quello è il suo cervello, lei ha dei tic al cervello. Vada avanti.
8: Ascolti, è interessato a ciò che sto dicendo o vuole fare soltanto un programma del cazzo?
6: Ma lei veramente vuole sapere se a me ne frega un cazzo di quello che pensa lei?
8: Ok, lei diceva che a mio avviso si sta esagerando in modo esponenziale sulla divisione dei ruoli, dei compiti, dell'identità.
6: Qual è l'identità?
8: Adesso, ad esempio, per poter essere accettato dalla società, devi essere un uomo che lava a terra, lava i piatti.
6: E questo è sbagliato.
8: Io faccio. No, non è sbagliato, eccedere, cioè mettere l'obbligo che...
6: Qual è? Ma chi cazzo ha messo l'obbligo? Lei dove cazzo ha visto un obbligo? Dove l'ha visto questo?
8: Sì, ma girati intorno, guarda intorno.
6: Intorno. Si giri lei intorno, guardi, è tutta una selva di vaffanculo, dai, ciao.
8: Mi ha rotto un po' il cazzo lei, mi ha rotto leggermente il cazzo, sembra vaffanculo, coglione.
6: Cosa fai?
8: Faccia di merda.
6: Inutile, cosa fai?
8: Ma chi cazzo sei? Bracciani di merda.
6: Io sono il nuovo profeta sceso in terra, e tu cacchina? Tu escrementino?
8: Come ti chiami? Come hai detto che ti chiami?
6: Mi chiamo sto cazzo.
8: Faccia di merda, vattela
6: più. Ed è la risposta più frequente alle sue domande, tutte sto cazzo.
8: Vai coglione, vai a lavorare, coglione, vai. Vai, ti voglio vedere con la conna rosa lì a passettare per lavare i piatti. Vai coglione.
6: Omofobo.
8: Lei mi ha fatto una domanda, mi ha detto che cosa pensavo riguardo al fatto.
6: Infatti l'errore è stato mio, quando le ho chiesto che cosa ne pensa, pensavo che lei fosse in grado di pensare, invece non lo è. Se ne vada a fanculo. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School, sicuramente pervaso del santo spirito della festa dei lavoratori. Amico mio, buongiornissimo!
0: Ma figa, brutto infame, ma... mai detto, si tosa di rompermi l'anima, mai detto.
6: Mai una volta.
0: Non posso fare un attimo del relax in pausa, puttana che vacca, che viene duro rompermi i coglioni.
6: Mai una volta, ma che sei felice di sentirmi, infame, amico. Parliamo dell'argomento, parliamo dell'argomento del giorno. Laura.
0: Che argomento vuoi? Ascolta, tu com'è? Mi devi chiamare solo quando sei in diretta. Io sono, ti faccio il caso, ti mando a fanculo.
6: E qual è la novità? Qual è la novità?
0: Quella è la novità. Prima devi scusarti con tutte le donne,
6: no,
0: e devi portare
6: vale.
0: Rispetto a tutte le donne,
6: vale.
0: I bambini.
6: Non hai argomenti.
0: Gli argomenti lì, oh, mi chiami
6: mai.
0: Quando sei in diretta.
6: Mai, ce ne sono due.
0: Tengo io la cosa. No, perché
6: non
0: tu
6: hai argomenti. Non sai parlare.
0: Ti nascondi dietro al microfono.
6: Analfabeta.
0: E così lì come ti cadono la pelle tutta e ti smembrano vivo, ti smembrano la pelle, le userò come spara spifori nella porta, brutto onto maledetto, crociali fate.
6: In tutto questo non ho capito se aspira polvere la pasta o no. Boh, vediamo quando viene in Viale Sarca, magari vi è col folletto. Ciao, alla prossima. Only for you. This is

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
3: Si riscontra che nell'aprile del 2011, in una piccola cittadina del Savonese, la gente cominciò a stravedere per una bizzarra e malsana moda. Siamo qui per raccontarvi le cronache di quell'ultima macabra moda. Lorenza Schifommerda, una giovane alta 1,82 m di anni 17, studentessa presso il liceo di Buliccio, città in provincia di Savona, avendo raggiunto un limite autoimposto di lunghezza dei propri capelli, si reca dal suo parrucchiere di fiducia, la bottega di Mimmo Mimì.
4: Papà, dammi 20 euro che devo andare a tagliarmi i capelli.
5: 20 euro? Belin, spero che muoia presto sto bastardo d'un parrucchiere!
3: Il parrucchiere, nonché gestore, nonché titolare Mimmo, per l'appunto, comincia a tagliare i capelli della ragazza.
5: Ecco qua, una tintorella qua, una spuntatina lì. Ci metteremo un po'...
3: In quel momento, improvvisamente, gli viene un attacco di cuore. L'anziano barbiere muore sul colpo, lasciando il taglio dei capelli a metà, in modo decisamente disgustoso e inguardabile.
4: Ma che cosa... Oddio, è morto! Ma soprattutto, che merda sto taglio!
3: Tuttavia, Lorenza Schifommerda, nei giorni seguenti, cambiò idea sui suoi capelli e non volle tagliarli in modo da metterli a posto.
4: In fondo mi piacciono così. Hanno quel fascino di mistero dovuto al loro passato.
3: Queste le parole di Lorenza Schifommerda, grande appassionata dei libri di Edgar Allan Poe. E fu così che pian piano i cittadini di Buliccio, in provincia di Savona, cominciarono a farsi tagliare i capelli in modo eccentrico e guercio al contempo stesso. Tuttavia, qualcosa non andava.
4: Questi sono degli sfigati del cazzo! Se li fanno far male apposta! Porca troia, Mimmo è morto mentre me li tagliava!
3: I cittadini, sentendo le parole di Lorenza, ormai divenuta influencer su Instagram, per non apparire poco originali, cominciarono a rapire dei maniaci depressivi con istinti suicidi per farsi tagliare i capelli, avvelenandoli poco prima che iniziassero il taglio.
6: Ehi, tu, come stai?
7: La vita è un messaggio di WhatsApp con una doppia spunta blu e senza mai una risposta.
6: Che vorrebbe dire?
7: Voglio morire.
6: Grande! Ma prima tagliami i capelli.
3: La moda del parrucchiere morente creò un enorme scandalo e suscitò la collera del presidente dell'Associazione dei diritti umani che nominò Buliccio la città più disgustosa del mondo. Le due settimane seguenti furono un vero delirio di gente che se ne andava in giro con ciocche a strisce, a pois, con capelli deformi, sfaldati o bruciati, quando ecco che un giorno Lorenza Schifommerda, conosciuta da molti bulicci come la che a strisce, a pois, con capelli deformi, sfaldati o bruciati, quando ecco che un giorno Lorenza Schifommerda, conosciuta da

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: Estranamort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
5: Io vengo a casa a tutta un attimo sotto la finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Sì, vieni.
5: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
6: Vina!
5: Che
6: occupando, vieni!
5: Ti vengo a sparare, ci scetta basso!
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
5: Vengo subito, cazzo!
6: Oh.
5: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
6: Vieni!
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni!
5: Ma vengo da te! Ti dà che
6: la... Ma denuncia io a lei!
5: Ma ti venga a spacca un ceroid!
6: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche!
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inguilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: anni. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato tu.
8: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te,

0: Sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma fai ingazzemo! Vengo su.
1: Ma vieni tu direttamente!
0: Adesso
1: qua.
0: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso!
1: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando! Ma tu chi sei?
0: Ancora chi sono, chi sono? Sono il guerino di sotto, chi sei? Tu sei a Canario, sei un guerino di sotto io!
1: Come ti chiami?
0: Peppinucci,
1: prendo vaffanco.
0: Pronto!
2: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Lo Zodi 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: 1300 d.C. Firenze. Un bulletto da strapazzo si aggira per le vie, compiendo furti e scherzi di ogni tipo.
3: Maia, hey, vecchia bifolca, perché non ti cali le braghe e mi fai vedere tutto il tuo monastero?
4: Ah, sei sempre tu, Alighieri, ma perché non ti trovi un lavoro invece di fare scherzi e fumarti le canne?
2: Si tratta infatti di Dante Alighieri, un noto briccone e delinquente dell'epoca. Capo di una gang, sputacchione e perdigiorno, Dante Alighieri passa le sue giornate a brigantare carichi di vino, scippando le vecchiette e bullizzando gli allitterati. Come il povero Paolone, un saccente poeta, maestro delle arti letterali, conoscitore della storia e grande pilastro della corrente del dolce stil novo.
3: Paolone, stupido lecca indingoli della fava, che cazzo stai facendo? La vuoi una coltellata?
5: Dante Alighieri, tu e il tuo stupidissimo cappellino rosso siete sempre in cerca di guai, vedo. Datti da fare, o non avrai un futuro.
2: Ed il nobile Paolone si avvia senza timore nella sua casa.
3: Ma come ci permette quel bischero? Ah, gliela faccio vedere io!
2: Quella notte, Dante Alighieri, brigante vigliacco, entra di soppiatto nella dimora di Paolone e con un violento colpo di pugnale uccide il poeta e la moglie.
6: Mamma, papà, che succede?
2: È il piccolo Paolino, il figlio di Paolone.
3: Accidenti a te! Sei fortunato! Il mio debito è stato saldato, piccolo buco di culo! Scappa!
2: Ed il piccolo, in preda a follia, fugge via. Dante allora si mette a rovistare fra le scartoffie di Paolone e, dopo aver trovato diverse poesie, trova un enorme manoscritto inedito intitolato La Divina Commedia.
3: Alla faccia dello stracazzo di mia nonna! Questa è roba bella! Io non so leggere, ma sicuramente ai secchioni piacerà!
2: E allora Dante Alighieri decide di impossessarsi del malloppo. L'indomani lo porta al circolo degli allitterati.
3: Ecco a voi, finocchiacci! Ho scritto questa cosa così, decetto, stanotte!
5: Ma c'è del sangue sopra!
3: È stato un vero e proprio parto!
5: Ma c'è anche della s***a!
3: Senti, Bindolo, lo vuoi o no?
5: Va bene, va bene. Non sapevo neanche sapessi scrivere.
2: E da lì a poco quel manoscritto diventa una leggenda. Dante diventa famoso in tutta Italia e poi in tutto il mondo, pur non sapendo neanche di che cosa parla la sua opera. Gli anni passano. Il vecchio Dante ormai è noto come un grande poeta. Una notte qualcuno entra in casa sua. Un uomo armato di coltello.
5: Ora pagherai per aver ucciso la mia famiglia!
3: Aremma Maiala! Tu sei il figlio di Paolone! Paolino!
5: Sono Paolo ora! Sono fuggito in Inghilterra meditando vendetta! Tu l'hai ucciso e gli hai anche rubato l'idea, balordo!
2: E lo uccide senza pensarci. Guardando tra i suoi scritti scopre che Dante stava lavorando ad una nuova opera e sempre per vendetta se ne appropria. Paolo aveva fatto giustizia.
5: Vediamo un po' cosa stava lavorando quel bifolco. Un'opera strana. Cazzo, merda, vaffanculo. In effetti, Dante Alighieri era un ignorante bifolco. La lascerò ai miei discendenti. E per celebrare il mio padre, il grande Paolone de Rumore, metterò la sua firma. Un momento. Forse conviene cambiare nome. Beh, sono stato in Inghilterra. Mi basterà fare la traduzione.
2: E così, il giovane Paolino de Rumore cambiò il nome, traducendolo in inglese. Diede vita ad una grande stirpe e discendenza fino ai giorni nostri, quando l'opera venne ritrovata. Il titolo era Lo Zodi 105, del sommo poeta Paolone de Rumore, che tradotto in inglese divenne Paolo Nois.
7: Che personaggio!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, nel fine settimana un gruppo di attivisti ambientalisti ha imbrattato con una vernice lavabile l'acqua della fontana di Trevi, quindi riempiendola di un liquido nero tipo olocausto di seppie, e ovviamente i romani sono incazzati come le bestie, c'erano lì tutti i turisti, facevano i video. Per carità, la fontana non è stata danneggiata, però adesso serviranno ben 300.000 litri di acqua per ricaricare la fontana, e quindi andranno buttati nel cesso 300.000 litri d'acqua per la loro protestina da stronzetti. Allora io mi chiedo, le motivazioni dell'ambientalista possono essere giuste quanto cazzo vuoi, ma sprecare 300.000 litri d'acqua per dire che stiamo sprecando 300.000 litri d'acqua ha senso? Voglio sentirvi su questo. Fontana di Trevi, dai, apriamo le linee, dai. Andiamo da Giordano, Giordano, provincia di Modena. Giordano, vai.
4: Ma si sono puliti il culo almeno prima.
3: In che senso? Non ho capito, l'attinenza.
4: Non so, se non si erano fatti il bidet, potevano passare dalla fontana, già che c'erano.
3: Ma che cazzo sta dicendo, scusi? Lei è completamente fuori di testa. Cosa dice? Cosa c'entra il bidet con la fontana di Trevi e la causa ambientalista? Cosa
4: c'è? Ah, ma non lo so, gli ecologisti sa come sono. Sono come tipo sono? Mezzi hippie, non si lavano.
3: Mezzi
4: hippie? Lo spreco dell'acqua e queste cose qua. Quindi pensavo che si mettono anche il culo nella fontana.
3: Scusi, non ho capito. Gli ambientalisti sono mezzi hippie e non si lavano. Questo ritiene lei.
4: Gente di sinistra, di sicuro.
3: Gente di sinistra. Quindi allora l'ambientalismo è un tema di sinistra, di gente che non si lava.
4: No, non solo di sinistra, però la stragrande maggioranza sono di sinistra.
3: Lei la sera va a letto e si pianta delle siringhe nell'ipotalamo, e queste sono le conseguenze. Lei non dovrebbe dormire su un cuscino fatto di chiodi, fottuto fakiro.
4: Però è perché anche il letto di chiodi dovrebbe fare bene.
3: Cioè. Il letto di chiodi dovrebbe fare bene, certo. Sì. Senta, le do un consiglio a livello di arredamento. Si compri anche un cesso di carciofi e se ne vada a fakiro.
4: Grazie.
3: Arrivederci.
4: Grazie.
3: Arrivederci. Sentiamo Renato da Roma. Renato, polemico, vai Renato.
5: Finché sono le vernici lavabili non dovrebbe essere un grande problema.
3: Ma ha senso però infilarsi in una fontana delicata che ha migliaia di anni?
5: Ma calpestare. In realtà, stiamo distruggendo il pianeta, quindi in tutta onestà non è che è sbagliato il concetto di protesta, è sbagliata la tipologia, semmai, perché non sembra che stia producendo grandi risultati.
3: Esatto, e in più chi paga tutti i casini che hanno fatto loro? Cioè adesso bisognerà pulirla la fontana.
5: Sì, quello è vero, però è altrettanto vero che più che a noi più di questo non ci possono tassare, quindi il resto farà parte purtroppo del debito pubblico.
3: Il debito pubblico chi lo paga? Genio della finanza, genio della finanza. Sto cazzo.
5: Sempre noi, è vero.
3: Sempre lei. E allora sempre lei dovrà pulire la cazzo di fontana di Trevi con i suoi soldini, con le sue tasse.
5: E quindi secondo lei qual è la modalità giusta?
3: Ma io non faccio l'ambientalista, a me non me ne frega un cazzo. Io guido un 3500 turbo diesel e mi mangio maiali ogni 20 minuti. Non me ne strafrega un cazzo dell'ambiente. Morto io, morti tutti, capisce?
5: In realtà il problema è in Cina, non capisco perché ce ne occupiamo così tanto.
3: Ma non è vero che il problema è in Cina, perché ogni cinese inquina un terzo di un italiano e un quinto di un americano.
5: Certo. Assolutamente.
3: E quindi lei inquina, lei
5: non ho mai applicato una qualsiasi
3: invece lei che cazzo applica? Che cosa cazzo applica?
5: Regole sulle emissioni.
3: Cosa applichi tu? Cosa cazzo applichi? Che ci sono i cinghiali nella tua città che rovistano nella merda. Cosa applichi tu?
5: Quello è vero.
3: Il diritto di fare il salmì.
5: Noi siamo ambientalisti, così si muore, cazzo.
3: Dai Obelix, vattene a fanculo, prendi il pietrone e mangia il cinghiale, ciao. Sentiamo Mimmo dalla provincia di Bari. Vai Mimmo.
6: Sono degli stronzi, vanno a rovinare monumenti comuni di tutta la comunità.
3: Che dovrebbero fare per protestare contro l'ambiente che è sempre più in crisi? Dica.
6: Cosa dovrebbero fare? Andare a protestare con i poteri forti?
3: Con i poteri
6: forti. Sotto il Quirinale, fare casino,
3: Chi ci sta al Quirinale?
6: Il Presidente della Repubblica.
3: E cosa può fare il Presidente della Repubblica contro il cambiamento climatico? Dica. Che cazzo di
6: penso che sia una cosa più, diciamo, più giusta fare questa cosa qui.
3: Sai invece che cosa farei io? Prenderei un palo da lap dance, glielo infilerei a lei nel culo e la sventolerei davanti a Montecitorio. Almeno l'efficacia potrebbe.
6: Sarebbe una cosa.
3: E il suo sguardo di terrore, degno di Munch, farebbe capire quanto il pianeta è in crisi. Che ne pensa di questa iniziativa?
6: Ottimo.
3: Okay, allora
6: però magari lo faremo più con il tuo culo che con il mio.
3: Sarebbe
6: una cosa più appropriata, visto che tu sei uno stronto tu sei un po' più visibile rispetto a me, che non sono nessuno.
3: Ma infatti, proprio perché lei non è nessuno, è sacrificabile, capisce?
6: Ma vaffanculo, che cazzo devi sedere? Tu alla destra di sto cazzo che puoi
3: vada a comprare la margarina. Vada a comprare la margarina, che gli infilo un palo in culo. Vada a comprare la margarina.
6: Ma vattene a cagare, vai.
3: Sì, anche lei per l'ultima volta, perché poi ci sarà un palo lì. Arrivederci.
6: Ma va a cagare.
3: E andiamo dall'amico mio, recentemente a piedi, a causa della sospensione della patente per aver tazzato, amico mio, hai bevuto?
7: Ma vai, Cruciani. Ecco.
3: Sei a
4: che
3: piedi?
4: Cazzo vuoi, Cruciani?
3: Sei Cruciani. a piedi, amico mio, Cruciani, sei a piedi, sei un pedone.
4: Abbi rispetto per le vite nell'Emilia Romagna.
3: Che cazzo c'entri tu con l'Emilia Romagna? Ma che cazzo c'entri? Cosa c'entri?
4: Stai zitto e lasciami parlare, brutta merda.
3: Cosa c'entri?
4: È per colpa di gente come te.
3: Cazzo c'entri?
4: Continua questo cazzo di inquinamento.
3: Ah, vai a far
4: culo. Siamo arrivati al punto zero.
3: Sì, adesso sono
4: di non ritorno.
3: Ed è colpa mia. Hai finito?
4: No, non ho
3: pazzo.
4: Finito.
3: Hai finito?
4: Non ho finito, no. Sei... Non sono pazzo, sei tu che mi fai impazzire, brutta merda.
3: Stai guidando?
4: Mi disprezzo con tutto il cuore, Cruciani.
3: Hai bevuto anche oggi, ti sei messo al volante. Come si sta? Come si sta senza patente, amico mio, eh? Ubriacone? Ubriacone, hai bevuto, ubriacone?
4: Ma che cazzo, sai che vieni a contarti i cazzi mia? Ti puttana miseria.
3: Come
4: ma
3: si sta?
4: Ma che cazzo è che vieni a contarti i cazzi miei?
3: Ubriacone, tu il cittadino
4: i
3: modello. Cittadino modello.
4: Io sono un cittadino modello.
3: Che beve mentre guida! Che beve mentre guida! Che beve mentre guida! Che beve mentre guida!
4: Hai tirato la patente, brutta merda.
3: Ubriacone.
4: Che cazzo ne sai tu?
3: Ubriacone.
4: Ma che cazzo è che vieni? Ma
3: ubriacone.
4: Che cazzo è che chiami? Che con che cazzo hai parlato, brutta merda?
3: Tu sei cittadino
4: ma
3: modello.
4: Cazzo, ma che ubriacone? Ma che ubriacone?
3: Sei un alcolizzato.
4: Ma che ubriacone? Ma tu sei un alcolizzato, brutto onto di un drogato.
3: Non si beve. Non si beve quando si guida. Ti sei in down.
4: Ma chi è quello che ti ha dato le mie informazioni personali?
3: Sei in down.
4: Brutta merda.
3: Ma è vero o no?
4: Brutta.
3: È vero che ti hanno ritirato.
4: Te lo prometto, ti prenderò viva. Usami la tua pelle alla prossima fiera degli acquileni a Jesolo. Brutta merda, brutta merda.
3: Abbiamo cominciato con due spritz stamattina, si sente? Brutto ubriacone. Il cittadino modello di sto cazzo.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Minchia zii, la cugina di Massimino e Giovannino compie gli anni e siccome è anche una mezza zoccola, vogliono fargli una sorpresa che magari ci scatta una mangiata di cazzi. La ciuccia palle vuole un maialino, adesso facciamo a merda qualche mugnaio del cazzo.
3: Sì, mi dica.
4: Buongiorno, allevamento di maiali?
3: Sì.
4: C'è mia cugina che fa il compleanno, no? Fa 18 anni, quindi diventa maggiorenne, c'è un momento così. Adesso so che sta andando di moda, a posto del cane, usare il maiale per andare in giro. Quindi a noi ci serviva un maialino piccolino.
3: È una richiesta un po' insolita, adesso le passo Andrea.
4: Ma passami, ma no, possiamo parlare anche io e lei. Magari mi spiega un po', ma è fattibile un po' sta cosa del maialino?
3: Cioè, un attimo, perché io non so, adesso ripasso.
4: Sai che c'hai una voce proprio da succhia cazzo pesantemente proprio, che mi stai facendo arrapare.
2: Minchia che infame. Adesso sono cazzi seri che volano nei culi.
5: Sì?
4: Ciao, c'è allevamento di maiali?
5: Sì.
4: Lei li vende anche i maiali?
5: Beh, non tanto.
4: Ci serve un maialino cucciolo che dobbiamo fare un regalo di compleanno alla nostra cugina. Lo paghiamo il maiale. Quanto costa il maiale? Scemo. Eh?
5: Non facciamo quelle cose.
4: E allora che cazzo li tieni a fare i maiali? Solo a cacare? Scemo.
5: Oh, rincoglionito, testa di cazzo, faccia da merda.
4: Coglione che ti picchio a testa te a gallo, scemo.
2: Ora finisce a revolverate.
4: Oh, coglione, cosa fai? Scemo.
5: Tutto.
4: Cosa fai, scemo, che butti giù il telefono? C'hai paura?
5: Ma cosa vuoi, scusa?
4: Coglione, voglio il maiale. Mi devi dare il maiale che per il compleanno.
5: Vabbè, rispondi meglio, sai.
4: Ah. Ma scusa, ma non sei quello di prima?
5: No.
4: Allora ho sbagliato, scusami, mi presento, sono Giovannino. Senti, io volevo un'informazione, testa di cazzo. Mi serviva un maialino per fare un regalo di compleanno, una roba così particolare che adesso... Adesso mi stai facendo venire il precipizio nel cervello.
2: Ma vedi sto infame spada retame? È ora di fare buchi buchi le vetrate.
4: Pronto? Oh, pig coglion, cosa fai? Mi butti giù il telefono? Che ti do una testata a gallo, mica che ti sfregge tutta la faccia. Scemo di merda, non è che devi fare il furbo.
2: Perché sono una voce robotica, altrimenti verrei io a farti il sorriso a rastrello, a furia di saccagnate in bocca, merda.
6: Pronti, Pienava? Chi parla?
7: Madonna, come stai ingazzato? Che ti è caduto sull'uccello un mattone stamattina?
6: Vaffanculo a te, a storto.
7: Cosa hai detto? Mi richiama questo scasciato un attimo che gli devo spiegare un paio di circostanze.
8: Franio, buongiorno.
7: Ah, sei una canaglia. Aspetta che ti passo mio cugino, aspetta un secondo.
4: Pronto?
8: Pronto?
4: Sì, buongiorno, voi avete i maiali?
8: No.
4: E cosa ho chiamato, scusa, chi sei tu?
8: No, non so, chi state cercando?
4: Sicuramente sei una grande zoccola perché c'è una voce proprio da pomba.
8: Ah, sei un gran cretino.
4: Ti posso ciucciare un po' la...
9: Secondo te?
4: Forse ho esagerato un po'.
9: Tu rispondi, ma secondo te?
4: Cosa? Guarda che funziona, devi essere diretto con le donne.
9: Ho capito, ma secondo te io posso mettere una cosa del genere in onda?
4: Se non la metti sei un cagasotto.
6: Pronto?
7: Pronto, sei maialista tu?
6: Cioè, buongiorno, con chi parlo?
7: Massimino Di Quarto, imperatore indiscusso della mala milanese. Senti, tu c'hai maialini? Maiali, c'hai maiali tu?
6: Maiali? E dipende, che tipo di maiali ti servono a te?
7: Quelli che con quattro zampe che grugniscono.
6: Ho capito, ma te che noi facciamo maiali grassi.
7: Ah, perché ci sono anche i maiali magri, fammi capire, con i capelli lunghi che suonano heavy metal. Non ho capito, che maiali ci sono magri?
6: Ti servono maiali di 300 kg, devi fare salumi, che devi fare con i maiali?
7: Ah, vedi, adesso cominciamo
6: tira
7: a capire.
6: Tira corto, ho il tempo da perdere, non ce l'ho.
7: Tira corto, no, io tiro solo lungo e bello pesato, tipo una grammata ogni botta mi faccio io.
6: Oh, Henry, sei uno che tira bene.
7: Sì.
6: A me mi interessano i soldi.
7: Ah, ho capito.
6: Tu ce l'hai i soldi?
7: Ho capito. No, però c'ho, se vuoi, una Glock. Una Glock, una Glock carica. Quella che fa i buchi nelle portiere delle macchine. Hai capito, scemo di merda?
10: Quella che fa i buchi nelle portiere delle macchine.
7: Mi serve un maialino. Devo fare un regalo a mia cugina. Poi quando il maialino cresce te lo riporto e te lo infilo in culo.
6: Non ce l'ho, non ce l'ho.
7: Non ce l'hai maialino?
6: No.
7: E che facciamo allora? Me lo vai a recuperare?
6: No, non posso recuperare, devi vedere da un'altra parte.
7: Ah, ho capito, capito.
6: E lì qua non ce ne sono.
7: Madonna,
6: non
7: come
6: sono
7: sei,
6: maiali.
7: Sei diventato tutto serio. Che è successo? Sei scivolato?
6: Sì.
7: Madonna mia, che tristezza.
6: Va bene, ti lascio una buona giornata, ciao.
7: Vabbè, vatti a vedere un film di Totò, va, stronzo. Ha cambiato tono proprio. C'ho una Glock che fa i buchi nelle portiere delle macchine. Perché si è congelato.
2: Vabbè, e anche sto giro non si è concluso un paio di cazzi. E si finisce a nasi pieni in fissa. Fanculo.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
5: Pronto? Pronto? Pronto?
6: Sì, siete.
5: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
6: Sì.
5: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
7: Pronto?
5: Pronto, signora?
7: Chi parla?
5: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
7: Sì.
5: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
7: Vabbè, io devo andare a lavorare.
5: No, senti, usciamo insieme.
7: Siamo coi piedi per terra.
5: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao amore, baciami amore, mandami dei baci. Sono pazzo di te.
7: Pronto?
5: Pronto?
7: Sì?
5: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
7: Guardio, scegli un po' un tempo, mi ho ammazzato.
5: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
7: Pronto?
5: Pronto, signora, una lettera d'amore.
7: Guardavo, ammazzato, scegli un po' un schifo!
5: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti?
7: Oh, si deo crepa!
5: Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
8: Pronto?
5: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
7: No, se la ficchi in culo.
5: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
9: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
5: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vattene.
9: E come chiudiamo stavolta?
5: Questo cazzo.
4: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
3: Lo Zodi 105.
10: A casa Pusterlengo sono le 16.01.
11: No, Ludovica, quello è il segnale orario di RDL.
10: Eh sì, lo so, l'ascolto sempre.
11: Ora capisco che ti hanno messo nel weekend.

0: lama per scozzarmi?
1: Allora, l'argomento del giorno è le mani. Le hai? Mandaci un vocale o un messaggio al 343-228-105 e facci sapere che ne pensi, ok?
0: Wow!
1: Va bene, allora adesso ascoltiamo un brano che mi piace da morire e si chiama Baby di Sfera Ebbasta e J Balvin.
0: Mi raccomando, qui non serve l'intro.
1: La famiglia. Ah no, vabbè Gigi, perché nel caso ci fosse stato l'intro io pensavo di dire questo, no? Praticamente che
0: no! Baby, baby,
1: baby. Ecco, praticamente, no Gigi, io volevo dirti che ho imparato a twerkare.
0: Cos'è quel ballo che si fa col sedere?
1: Sì, esatto. E praticamente ho fatto un corso su YouTube e ti faccio vedere, vuoi?
0: Ma se insisti, va bene.
1: Vedi, praticamente si fa così, guarda, eh. Vedi Gigi come devi muovere il sedere, così. Capito?
0: Sì, ho capito.
1: Aspetta, guarda, mi giro bene bene di schiena, così vedi proprio bene il sedere come si deve muovere se vuoi imparare. Allora, com'è? Ti piace? Sono brava?
0: Sono arrivati i messaggi sull'argomento di oggi.
1: Allora, quanti messaggi sono arrivati?
0: Aspetta che sta ancora caricando, te lo dico, eh. Saranno
1: 4, 5, 6?
0: No, aspetta, ci mette tantissimo.
1: Saranno 1000, 1000.
0: Ha finito di caricare.
1: Dimmi Gigi.
0: 1.
1: Record.
2: Ciao Ludofica, ti ascolto sempre, sei davvero brava. Io le mani le ho e le uso molto, soprattutto quando ti ascolto. Faccio così, senti.
1: Gigi, deve essere un panettiere, che bravo!
0: No, Ludofica, mi sa che ti stai sbagliando!
1: Forse allora è un pianista che ha il pianoforte in muto?
0: No, ha qualcosa in mano di grosso!
2: Hai sentito? Senti cosa sto facendo.
1: Sarà un baseballista?
0: Non penso, perché sarà caldo!
1: La pizza!
0: Ludofica, chiudiamo?
1: No, dai, aspetta Gigi, mi puoi mettere ancora un disco reggaeton?
0: Subito!
1: Guarda, guarda Gigi!
0: Sto vedendo!
1: Gigi, lo vedi bene?
0: Ma così è così?
1: Se mi avvicino di più così?
0: Alzalo un pochettino!
1: Guarda, più davanti di così non posso mettertelo!
0: Adesso benissimo!
1: E cosa vedi?
0: Buca!
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo. Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: So io l'attivista.
2: L'attivista.
3: Che so io?
2: L'attivista.
3: Te faccio vedere io, mo.
2: L'attivista.
3: So io l'attivista. Sì, pronto, buongiorno signora. Buongiorno, è la lavanderia?
4: Sì, sì, buongiorno.
3: Sembra una discoteca un po', c'è un sacco di rumore.
4: Prego, mi dica.
3: Sì, allora io volevo sapere, ma voi fate anche il lavaggio a secco oltre al lavaggio normale in lavatrice?
4: Ovvio, la lavanderia fa prima il lavaggio a secco.
3: Ok, e fate pure stiratura, è compresa nel prezzo?
4: Tutto, signora, è una linea normale, completa.
3: Ho capito. Senta, una curiosità, voi stirate coi ferri normali oppure con la pressa, quella?
4: Coi ferri normali, signora.
3: Ho capito. Sì. Senta, allora le chiedo solo un'ultima cosa, voi non vi vergognate a far soffrire così le fibre tessili?
4: No, non ci vergogniamo, anzi, godiamo quando le facciamo soffrire.
3: Quindi siete pure sadici, insomma.
4: Sono molto sadici.
3: Ammazza, siete veramente.
4: Noi godiamo quando loro soffrono.
3: Siete veramente delle persone orribili. Io, no, ascolti, io verrò a liberare le fibre tessili. Chi è che sta urlà?
4: No, e qui sono tutti impazziti, signora, urlano sempre.
3: Urlate perché state ferendo a morte,
4: no,
3: il cotone.
4: No, perché sono i che stanno soffrendo.
3: Appunto.
4: E urlano.
3: E voi vi divertite e voi vi divertite, siete dei sadici, delle persone orribili.
4: Siamo
3: io devo venire da voi a liberare questi vestiti, questi tessuti. Voi siete delle persone orribili, andreste denunciate.
4: Adesso mi devo liberare io un attimo di lei, signora. Un attimo da fare.
3: No, guardi, lei mi troverà sempre tra i piedi. Lei mi troverà sempre tra i piedi quando inizierò. Stronza.
5: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno signore, la lavanderia.
5: Chi è?
3: Sono una cliente.
5: Mi dica.
3: Volevo sapere se per caso fate stiratura oltre al lavaggio.
5: Sì, signora.
3: Ok, ma per curiosità utilizzate le macchine, il ferro diciamo normale o le macchine quelle tipo industriali?
5: Ma perché fa questa domanda? Comunque il ferro,
3: ho capito. E in tutto questo non vi vergognate?
5: Ma vaffanculo, va.
2: L'attivista.
3: Che so io?
2: L'attivista.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
8: L'ingresso è anonimo, un po' come per tutti i club in città. Una porta affacciata sulla strada, gli infissi bianchi, il vetro smerigliato a impedire sguardi indiscreti. Nessun logo né scritta per indicare che qui si può fumare liberamente marijuana. Siamo a poche centinaia di metri dalla Sagrada Famiglia, simbolo della Barcellona modernista di Antoni Gaudí. E questo è uno dei tanti cannabis social club nati negli ultimi anni. Dentro, alle 3 del pomeriggio, un'ora dopo l'apertura, ci sono già parecchi clienti. Enrico, 35 anni, da Forlì, mostra i suoi prodotti dopo aver controllato il nostro documento d'identità. Per creare questo club e avviare una produzione di erba, ha investito quasi 90.000 euro. Ma adesso gli affari vanno discretamente. Incassa circa 1.000 euro al giorno e ha 6 dipendenti che guadagnano 1.100 euro al mese. Netti. A Barcellona ci sono ormai 250 club come quello di Enrico e la metà è gestita da italiani. Esploso nel giro di 5 anni sfruttando un vuoto legislativo, il fenomeno ha trasformato la Catalogna nell'epicentro europeo di quella che gli esperti di finanza internazionale chiamano già weed economy, l'economia dell'erba. Solo negli Stati Uniti l'industria della cannabis ha fatturato l'anno scorso 6,7 miliardi di dollari, dando un impiego regolare ad oltre 100.000 persone. E il tasso di crescita è esponenziale, superiore a quello dell'industria digitale. Secondo le statistiche, i consumatori di erba e hashish nel mondo ammontano ad oltre 182 milioni, di cui 20 milioni si trovano in Europa. Insomma, la domanda non è di certo un problema. Ma cosa è successo esattamente in Catalogna? Lo scorso luglio il Parlamento catalano ha approvato a larghissima maggioranza una proposta di legge popolare che riconosce ufficialmente i club cannabici come associazioni no profit, regolamenta la quantità massima di marijuana coltivabile annualmente, 150 kg, e quella che ogni socio può consumare, 60 grammi al mese. Quantità importanti, che tuttavia non permettono ricavi illimitati, ai quali tuttavia vanno aggiunti quelli che derivano dall'indotto. Negozi che vendono attrezzatura per coltivare, semi, prodotti cosmetici, libri, cibo, una gamma sterminata di strumenti per fumare e perfino un software, Weed Maps, una specie di TripAdvisor della cannabis, dove poter trovare informazioni sui club, ma anche sui prodotti. Ma l'esempio di Barcellona non è un caso isolato. Il business della cannabis legale si sta espandendo a macchia d'olio. I fumatori si riprendono i propri spazi, rivendicano il diritto ad uscire dalla clandestinità, così, dove non lo permette la legge, ci si arrangia. A Berlino, ad est di quel muro che un tempo divideva la città e il mondo, è nato il primo social club tedesco, anche se l'obiettivo ufficiale, ad essere sinceri, è coltivare erba terapeutica. Nella vicina Svizzera, invece, da un anno è possibile comprare legalmente marijuana per fumarla. La vendita è concessa ad una condizione: la sostanza può contenere al massimo l'1% di principio attivo, il THC. E in Italia? Cosa succede in Italia? A pochi passi dal Vaticano c'è Easy Joint, un negozietto che vende erba. Per essere precisi, la Cannabis Light, a bassissimo contenuto di THC, cioè tra lo 0,2 e lo 0,6%. Un range che la rende legale per la legge italiana. Per capire meglio, la più potente skunk si aggira tra il 15 e il 25%. È un primo passo? Diciamo che è l'inizio di un percorso che sarà lungo, difficile e pieno di ostacoli, minacce e intimidazioni, soprattutto da parte della criminalità organizzata che vede in questo esperimento un pericoloso concorrente. Al momento Easy Joint distribuisce 40 kg a settimana. Un grammo si aggira intorno ai 5 euro, al di sotto dei prezzi proposti dal mercato criminale. Agli italiani dunque piace l'erba legale. Infine, a chi ci domanda se non ci vergogniamo ad informare sull'uso di una droga che può essere dannosa per l'organismo, rispondiamo con una semplice statistica. Nel mondo ogni anno muoiono 435.000 persone a causa del tabacco, 85.000 per l'alcol, 7.600 per l'aspirina e 100 per colpa delle noccioline americane. E per il consumo di marijuana? Zero. Sempre zero. A Roma, in Parlamento, qualcuno dovrebbe prenderne atto.
9: Lo Zodi 105.
2: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: So io l'attivista.
2: L'attivista.
3: Che so io?
2: L'attivista.
3: Te faccio vedere io, mo.
2: L'attivista.
3: So io l'attivista.
10: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, il negozio di strumenti musicali?
10: Sì, dica, buongiorno signorina.
3: Sì, buongiorno, sì. Senta, voi tenete pianoforti, tastiere?
10: Sì, sì, abbiamo tutto, pianoforti, tastiere, tutto quello che vuole, non c'è problema.
3: Ah, acustici, tutto quanto, a coda?
10: Sì, sì.
3: Ah,
10: sì,
3: ho
10: sì.
3: Capito. E senta...
10: No, come acustici no, tutti elettronici,
3: Ah, ok, ok, ma
10: acustici
3: lei...
10: no.
3: Ho capito,
10: tutti
3: ho capito.
10: Elettronici, acustici li abbiamo solamente per ordinazione, oppoi se ci capita qualche usata che l'abbiamo in buone condizioni, che l'abbiamo data via la settimana scorsa pure.
3: Ho capito, ho capito. E senta,
10: ma... ormai va tutto l'elettronico.
3: Sì, ma
10: va,
3: ascolti, vabbè, ho capito,
10: siamo,
3: ho capito, l'informazione è arrivata. Senta, ma lei ci ha mai fatto caso a quanti tasti bianchi ci sono rispetto ai neri in una tastiera?
10: 88 tasti sono. Come un pianoforte originale a muro.
3: Sì,
10: acustico,
3: ma, sì,
10: 88
3: ma
10: tasti, uguale.
3: Vabbè, uguale, sì, però dico, sì, cioè, sì, ha mai pensato a quanto è razzista questa cosa?
10: Quanto?
3: Quanto è razzista?
10: Non lo so, no, non ci ho pensato. No.
3: Ci pensi? Ci dovete pensare, vengono costantemente schiacciati, schiavizzati, come insomma, no, si ricorderà la storia, insegna. Cioè, è veramente, il vostro lavoro è veramente un lavoro orribile, cioè, siete veramente delle persone tremende, vi rendete conto?
10: No, perché? Non lo so.
3: Perché ogni volta che schiacciate, menate ste tasti, quello che grida e fa bam bam, ogni volta che voi schiacciate... Quello è un urlo di dolore, eh? Cioè non è che mo di tema è musica, no, musica. Mm-hmm. Cioè non è che
10: ma
3: quando
10: oddio,
3: uno...
10: dipende, se dà le note giuste sarà musica pure, dai, alla fine.
3: No,
10: se
3: non
10: ovviamente
3: c'è...
10: se lo suoni male,
3: ma lei,
10: ovviamente.
3: Ma lei è pazzo!
10: Hai false note, c'hai, non sai quella roba lì.
3: Ma lei è pazzo, lei non capisce la sofferenza che infliggete costantemente, quotidianamente a queste povere tastiere. E in più, voi manco ci avete quelle acustiche, cioè manco almeno è meccanico, dico vabbè, no, gli date pure le scosse elettriche.
10: Ma il meccanico fa anche rumore, insomma, alla fine, perché batte su tre corde, batte il martello, no?
3: È per questo che io verrò a manifestare al vostro negozio, libererò le tastiere da questo veramente maltrattamento, crudeltà terribile, verrò e no, senza voi, senza mai, senza però, ci vengo, cioè questo genocidio dei tasti tutti i giorni, io non è una cosa che posso tollerare, con la mia associazione verremo a manifestare fuori dal negozio.
10: Ma alla fine non so, mica se la deve prendere con noi, se la deve prendere con chi l'ha costruita, mica con noi,
3: noi io
10: vendiamo,
3: me la...
10: purtroppo.
3: No, voi siete... No,
10: lo facciamo il nostro mestiere, vendiamo.
3: No, lei alimenta la catena. Lei alimenta la catena. Lei alimenta la catena. Cioè, io non è che mi posso andare a pigliare il cacciatore dei corni dei rinoceronte in Africa.
10: Ma cosa sta facendo? Non la sto capendo proprio, guarda.
3: E glielo sto a spiegare, se me lo lascia di.
10: Lei
3: si sta inalberando, lei sta usando dei toni aggressivi nei miei confronti quando
10: no,
3: io gli sto pacificamente
10: dicendo.
3: Che sono
10: un assassino che continua a battere.
3: Perché è la verità, perché è la verità, voi siete degli assassini.
10: Che vaffanculo va!
3: Free Pianola!
11: L'attivista.
3: Che so io?
11: L'attivista.
12: Rai Spreco presenta
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
12: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
18: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
18: Scusi, non sto capendo.
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
20: Questa volta io ti tolgo.
19: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
20: Prendi la candeggina, Rosario.
21: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
19: Oh no, Brimbelli!
20: Abbiamo vinto, usciamo!
18: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
18: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
14: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
18: sì.
14: Che sono andato a puttane.
18: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante puttane,
18: sì,
14: no?
18: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
18: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
18: Guardi,
14: forse
18: vabbè.
14: C'è il sangue. Allora, sì, signora.
18: Questo.
14: Mi ascolti, sì. Ero puttane.
18: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
18: Ah.
14: Non vorrei che sia... Come si chiama?
18: Don Gaetano?
14: Gaetano?
18: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
18: Scusi, lei...
14: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Porcacciami se. Porca ma... Come sangue non c'è nella feci.
21: Cacciavite Brimbelli.
18: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega.
18: No,
14: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
18: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
18: ho capito, ma per telefono
14: alla priorità.
18: Sì,
14: priorità,
18: anche sulla Rai 3.
14: Su tutto qua.
18: Va bene.
14: Lo sport.
18: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
18: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
18: Sì.
14: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
18: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese.
18: E
14: per
18: cosa
14: chi non
18: si
14: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
18: Sì.
14: Ecco.
15: Glauco! A tavola che è pronto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
15: Dai,
14: ma tu,
15: che ti ho
14: ma
15: fatto
14: che cazzo di ora si mangia in questa casa? Porca.
15: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
14: Commento il colpo di bacalo, Ferri. Un attimo.
15: Dai che si raffredda l'insalata.
14: Secondo cane, c'è il colpo di Bakalov.
18: Sì.
14: Ecco fa il colpo.
18: Ecco.
14: Uno.
18: Sì. Due.
15: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
14: Bakalov, porco.
18: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora signora,
18: sì,
14: sono
18: ecco.
14: Quello della cacca,
18: sì.
14: Dell'esame delle feci.
18: Sì.
14: Allora,
18: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
14: Beh.
18: Non è Don Gaetano.
14: No.
18: Tente
14: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
15: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
14: Ma io so fare la cacca.
15: Ma
14: non so come si fa l'esame delle feci.
15: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
21: Bastoncino Brimbelli.
15: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
14: Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
18: bene,
14: visto.
18: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
18: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
14: Scusa collega, il colpo decisivo.
18: Sì.
14: Decisivo?
18: Sì.
14: Perché il campione ungherese Nemecek.
18: Sì.
1: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
14: Ma l'insalata non si raffredda.
1: Dov'è tuo figlio?
14: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
1: Hai visto Peppino?
14: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
1: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
21: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Ludovica Pagani e questa è casa Ludovica Pagani. Quello là dietro il vetro? Questo, sentite? È Gigi Bottoniere. Come va?
1: Vaffanculo!
0: Allora, oggi l'argomento del giorno è il mare. Secondo te è salato? Mandami un messaggio o un vocale a 3 4 2 40 40 105. E adesso un disco.
1: Va bene questo?
0: No, questo non mi piace, Gigi.
1: Questo va meglio? Let's get down,
0: let's get down. No, il prossimo.
1: Quello?
0: No. Questi dischi sono tutti noiosi, Gigi.
1: Questo sicuramente non ti piace perché è vecchio.
0: Bellissimo, lo adoro. Praticamente mi ricordo un capodanno bellissimo a casa della nonna. Si rideva e mio zio ballava questa canzone e poi è scivolato e sbaccato la testa. Bella storia, no?
1: Immagino l'allegria.
0: Sì, molta allegria. Dopo abbiamo anche mangiato la torta col brindisi. Lui era tutto tranquillo sul divano, un po' pallido, un po' freddo, però forte.
1: Ma è morto?
0: No, no, è ancora là.
2: Resta qui con noi, Casa Pagani.
0: Allora, raga, ho inventato un format nuovo.
1: Andiamo bene.
0: Si chiama fotografia stampata e racconta la musica del passato.
1: Mi ricorda qualcosa.
0: Gigi, metti la sigla di fotografia stampata.
3: Fotografia stampata. Fotografia stampata. Racconta la musica del passato.
0: 1900, Londra. Allora, praticamente oggi parliamo dei Beatles. Allora, i Beatles erano 4. Poi uno è morto sparato.
1: Cazzo, non lo sapevo.
0: Conosci i Beatles?
1: Sì, ma non sapevo che uno era morto.
0: Sparato?
1: No!
0: Sì, giuro. Poi, i Beatles hanno scritto tante canzoni e hanno fatto tanti dischi. Sai, Gigi, quelli rotondi di plastica che girano?
1: Sì, sì, lo usavano gli antenati della radio.
0: Ecco.
1: Alle volte non so... non so perché devo fare la regia a te. Mi viene anche da piangere alle volte. Non la voglio più fare.
0: Va bene, mettiamo la loro canzone che ho scelto io.
1: Non mi viene niente da dire. Solamente che forse il disco è sbagliato.
0: Gigi, non la conosci? Ma è super famosa questa.
1: Basta, non ti sopporto più! Te lo faccio vedere io adesso!
0: Cosa, il buco, Gigi?
1: Sì!
0: Wow, forte! Questo sì che è un bel buco!

Lurida? Nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone, punto it, punto it.
2: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è il medicone.it.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
3: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, mi chiamo Clarissa ed è la prima volta che mi trovo a chiedere una consulenza medica online, perché mi hanno sempre sconsigliato tutti di affidarmi alla rete per avere dei pareri medici. Ma ho deciso di tentare ugualmente perché ho una grossa fiducia nel web.
4: Carissima, benvenuta e la ringrazio della fiducia. Dica pure alle persone che le hanno sconsigliato di rivolgersi a noi che la loro genitrice ha fissato più peni che tramonti. Mi dica pure il problema e cercherò di darle una diagnosi più accurata possibile. Ma prima mi dica se è di bell'aspetto, per cortesia.
3: Gentilissimo e carinissimo professionista medico del portale medicone.it, sono alquanto sorpresa della sua domanda e del suo spiccato senso dell'umorismo, che mi fa stare sicuramente a mio agio. Ma non colgo la necessità di sapere se le mie fattezze sono gradevoli. Comunque ho danzato per 20 anni e ho fatto qualche scatto come modella amatoriale. Credo che la risposta sia sì.
4: Bene, benissimo. Ottimo. Se non la disturba, possiamo continuare la conversazione attraverso una diretta Zoom, così che possa in qualche modo visitarla in maniera più accurata. Puntino, puntino, puntino.
3: Gentilissimo e prestigiosissimo dottore del portale medicone.it, è la prima volta che sento che si possa fare una cosa simile. So che di solito le conversazioni avvengono attraverso un blog aperto in modo che tutti possano poi leggere l'eventuale discussione e in qualche modo avere delle info ulteriori ed eventuali problematiche simili.
4: A parte che dovrebbe fare dei corsi di punteggiatura, perché non ho capito un cazzo. Capisco la sua titubanza, ma sarebbe una assoluta innovazione del settore. Si fidi, accetti l'invito che le sto inviando via mail e posizioni bene la webcam, faccina che sorride, in modo che possa vederla in totale. Mani aperte, emoticon, perfetto.
3: Gentilissimo medico, se lei lo ritiene efficace come metodo, mi metto a disposizione. Mi aspetti solo un attimo che avvio la videochat. Eccomi, dottore, salve.
4: Bella, che piacere. Salve, sono il dottore del portale medicone.it.
3: Mi perdoni, dottore, ma che studio strano che ha. Sembra un garage.
4: Ma quale garage? Mi scusi, ma lei di studi e sale operatorie non sa un cazzo. Chi è il medicone qui?
3: Ma mi perdoni, ma alle sue spalle vi sono anche delle biciclette appese.
4: Arredamento stile urban, roba di design. Su, su, si spogli.
3: Ma mi perdoni, egregio dottore, ma io ho solo dei capogiri e della secchezza delle fauci che mi ha

0: accompagnano in alcuni momenti della giornata.
1: Ai, mi sa che sono le tube. Quando ha fatto l'ultimo pap test?
0: Un mese fa.
1: Quando ha rapporti sente dolore? Pratica dell'anal?
0: Ma mi perdoni, dottore, ma sono domande un po' intime, non ci conosciamo nemmeno.
1: Su, la smetta. Io sono un dottore molto stimato. Guardi questi premi e questi master. Ecco, vedi master?
0: Scusi, ma mi è sembrato di vedere anche un tapiro d'oro.
1: No, è il premio zoologia. Sono anche veterinario.
0: Ah, certo, wow.
1: Su. Si mette a 90 e si lecchi la punta delle dita per dilatare la vagina.
0: No, ma dottore, ma che dice? Ma non lo faccio, ma scusi, non le sembra troppo?
1: Per caso è terrapiattista? È una che non crede nella scienza, mette in dubbio un dottore.
0: No, non lo farei mai, ma dottore, sta bene, la vedo un po' strana, la vedo vibrare con degli spasmi al braccio destro.
1: No, niente. Non si preoccupi.
0: Dottore!
1: Dai che ti devo visitare. Porca troia! Cazzo, stavo per annegare la tastiera. Vabbè, dai, finisco col referto sulla distorsione alla caviglia della Leotta.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: So io l'attivista.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
2: Te faccio vedere io, mo.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Pronto, forza?
2: Sì, pronto, buonasera. Volevo avere un'informazione.
3: Prego.
2: C'avete l'ultimo vinile dei Daft Punk?
3: L'ultimo vinile intende dire il 10° anniversario,
2: esatto,
3: di Random Access Memory.
2: Sì.
3: Guardi, l'abbiamo preso solo su ordinazione perché costava un po', però potremmo riuscire a farlo arrivare tra una settimana e mezzo, diciamo. Se lei è interessata, potrei...
2: Mi può dire il costo?
3: Resti pure in linea. Aspetti un attimo. Viene 60 euro.
2: Quanto?
3: 60.
2: 60, ok.
3: Sono tre vinili.
2: Ho capito. Ah, sì, sì, certo, certo. Beh, vabbè, non manco troppo. Sentivo prima... Se stiamo zitti un secondo... li sento gridare.
3: Come? Non ho capito.
2: Dico, li sento gridare.
3: Io? No, no, è la musica.
2: Sì, i dischi, insomma, li sento gridare.
3: Aspetti. Ora?
2: Ecco, adesso no, forse avete fermato il giradischi.
3: Sì, era...
2: No, guardi, la ringrazio perché stavo a soffrire troppo, perché io l'ho chiamata anche perché mi occupo, sono insomma, diciamo, la presidente di un'associazione che difende i diritti della salute dei vinili, insomma, quindi, cioè, insomma, io chiamo anche perché vorrei che voi la smetteste di far girare in continuazione sti poveri dischi che non vanno fatto niente e che gli vengono i capogiri, e in più c'hanno pure sta puntina che rischia pure di graffiarli. Insomma, non credo che lei farebbe piacere, sbaglio?
3: Non ho mai provato la sensazione, però immagino che no, non è piacevole. Poi
2: appunto, è una tortura. Lei, guardi, noi facciamo dei gruppi d'ascolto, ci mettiamo tutti insieme a girare su delle sedie con le rotelle, sa, quelle che hanno la basculazione interna, diciamo, no? Con un altro con l'ago che gli passa sopra, praticamente, per capire la sensazione. Le assicuro che non è per niente bella. Lei lo capisce, quindi dovrebbe smettere di innanzitutto far girare i vinili. Seconda cosa, vendere quegli strumenti di tortura, perché probabilmente voi ci avete pure i giradischi, no?
3: No, non mi sento colpevole in questo.
2: Ma ce li ha o no i giradischi?
3: Noi? No.
2: Ah, beh,
3: dicevo, non mi sento responsabile
2: meglio,
3: in questo.
2: Insomma. Meglio, allora, meglio, perché è come vendere gli animali, ma diciamo non vendere il pellicciaio, ecco. Cioè, quindi insomma, per dire, se uno compra il disco e poi lo mette incorniciato al muro, per me va bene, quello si può fare. Basta spolverarlo bene, ma diciamo non è un problema. Capito? Quindi insomma, l'unico problema è che vorremmo manifestare e venire a liberare queste povere creature dalla tortura, insomma. Quindi ecco, niente, abbiamo individuato il suo negozio come capro espiatorio.
3: Capisco questa sua campagna di sensibilizzazione del problema, quindi...
2: Cioè, lei ci sta...
3: Prendendone atto, no?
2: Ascolta,
3: nella condizione di essere, di averla ascoltata in merito alla questione, poi...
2: Cioè, tipo... No, ma lei è presente che esiste pure una pratica di tortura terribile che si chiama Scratch? Lei lo conosce? Quello che fa gni. Ha presente?
3: Ah, sì. Certo, certo.
2: Ha presente la tortura, la sofferenza? Il dolore fisico e psicologico di sentirsi maltrattato in questa maniera, cioè non soltanto avanti e indietro, ma pure con sta puntina sulla capoccia che va su e giù, ma insomma, ma lei mi conferma che non mette sui dischi?
3: Poi personalmente io non lo faccio, non mestiero nel campo, quindi...
2: Ottimo, benissimo, perfetto. Allora, vabbè, quindi forse non veniamo più a manifestare da lei, perché insomma, alla fine lei mi sembra una brava persona. Secondo me i dischi che urlavano prima in realtà era musica da una cassa, quindi giusto?
3: Certo.
2: La ringrazio, lei è stato estremamente cortese.
3: Di nulla.
2: Free vinile.
3: Sì.
2: Sempre.
3: Sempre. Derci.
2: Sera.
3: Sera.
4: L'attivista.
2: Che so io?
4: L'attivista.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5,

0: chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Sei pronta per andare alle terme?
0: Certo, dammi solo 2 minuti, inserisco l'allarme e scendo.
1: Porca miseria, quanto cazzo di tempo ci mette questa? Ma una roba incredibile, oh.
0: Sì, chi è?
1: Sono Potito, tutto bene? Serve una mano?
0: Potito, scusami tanto, ma mi è andato in overdose il gatto. Scendo subito, dammi solo 2 minuti, mi faccio ingravidare da un piccione, scendo.
1: Come hai detto?
0: Sì, chi è?
1: Potito, allora, dobbiamo scendere o no? Sono 2 ore che aspetto, dai però, dai cazzo!
0: Oh, Potito, scusami, sono mortificata, ma mi hanno hackerato la vagina e ho dovuto montare quella di riserva. Ma arrivo subito, dammi solo 2 minuti che devo scegliere il nome di ognuno dei miei globuli rossi, un attimo...
1: Porca troia, Eva, bastarda lurida! Ma lo stronzo sono io che continuo a venire a citofonare!
0: Sì, chi è?
1: Sono il serial killer dei ritardatari!
0: Oh, sembri una persona per bene! Sali, stalker killer, ti apro!
1: Ma quale serial killer? Sono Potito! Ma che apri al serial killer? Ti ammazza!
0: Ah, peccato!
1: Come peccato? Ma che faccio? Niente terme e salgo per una sveltina, diciamo?
0: No, scendo io. Dammi solo 2 minuti, finisco di covare un uovo di drago, arrivo.
1: Porca troia, Eva, bastarda lurida! Cioè, mi prende pure per il culo. Lo so che l'uovo di drago non lo può fare. Il drago è maschio.
0: Sì, chi è?
1: Scendi, puttana, scendi, mignotta!
0: Calmati, Potito, sembri mia madre!
1: Ma che cazzo di madre c'hai che ti dice... Allora, lo muovi quel culo o no?
0: Basta, Potito, ho finito la pazienza!
1: Ah, tu hai finito la pazienza? Ma io ti do fuoco alla casa, strozzona!
0: Ti avevo avvertito, ora scendo col drago e vediamo!
1: Porca puttana! C'è un drago, veramente! Ehi, aiuto! Aiuto! Questo mi abbrustolisce, aiuto!
2: Dove scappi?

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Eccomi ritornato sul mio canale YouTube. So che nei commenti ai miei video qualcuno si è permesso di rinfacciarmi qualche piccolo insuccesso del mio percorso di navigatore dell'Arcano. Come quella volta che pensavo di aver intravisto dietro la tenda del motel Villa Enrica di Garlasco un cavaliere medievale che brandiva la spada di Excalibur e invece si trattava di una suora con lo strapon che si inculava un'asina. Ho la pelle d'asino!
3: Da quella volta il Don non mi fa più suonare la diamonica nel coro dell'oratorio.
2: Non attaccare a rompere i coglioni, Priscilla! Dovresti ringraziarmi per averti aperto gli occhi sulle menzogne millenarie della Chiesa, che si ostina a negare l'esistenza di esseri soprannaturali certificati, come la fattina dei denti o lo gnomo merdolino che caga nelle sneakers.
3: Guarda che sono i tuoi compagni di classe che ti mettono la merda di cane nelle scarpe durante l'ora di ginnastica. È un atto di bullismo! Dovresti denunciarli.
2: Fatti i cazzi tuoi! Demente! Devo parlare di mistero extraterrestre. Infatti, qualche giorno fa ho scoperto per puro caso che i miei vicini di casa, il signore e la signora Ambrogetti Cazzullo, sono dei feroci rettiliani alieni che si nascondono sotto sembianze umane. Ho la pelle d'oca!
3: A me sembrano due bravi cristi.
2: Col cazzo! Basta osservare con attenzione il loro impeccabile prato all'inglese per notare almeno una dozzina di piccoli montarozzi di terra smossa, sicuramente usata per ricoprire le buche in cui gettano le ossa dei cristiani di cui si cibano, succhiandogli il midollo con le loro fauci da mantide.
3: Ma cosa c'entra la mantide coi rettili, che è un insetto?
2: È arrivato Focus Bimbi di sto cazzo! Esiste la zanzara tigre! Allora esisterà anche il serpente mantide, no? Fatti i cazzi tuoi! E riprendimi in piano americano che devo descrivere la mia attrezzatura da cacciatore di alieni.
3: Ok, e quale sarebbe questa attrezzatura?
2: Ma figa! Ma sei cieca! Non vedi che indosso un caschetto antinfortunistico con sopra la mia bajur collegata con una tripla prolunga alla presa del mio comodino? Me ne servirò per introdurmi furtivamente nella proprietà degli Ambrogetti Cazzullo e scavare nel loro giardino.
3: Ma non potevi portarti una torcia?
2: Taci! Cazzo, taci! Rompi i coglioni! Le torce a batterie fanno venire la alopecia! Non hai mai letto il trattato di Gigi Pierone dal titolo Infilare il pene in un aspirapolvere acceso 50 pro e contro?
3: No.
2: Perché sei un ignorante di merda. E comunque avevo speso tutto il budget per il contenuto di questa pesante borsa a tracolla.
3: Che sarebbe?
2: Figa, ma è ovvio, il mio traduttore simultaneo rettiliano italiano, italiano rettiliano. Osserva, bifolca.
3: Oh cacchio, ma è un serpente!
2: Non è un cazzo di serpente! È un pitone traduttore, si chiama Egisto. Ho dovuto cedere tutte le mie figu dei Pokémon per barattarlo con il commesso dell'acquario barra rettilario Gavazza e figli di Cantù. Sarà lui che mi aiuterà a stabilire il primo contatto con un essere rettiliano. Ho la pelle d'oca.
3: Guarda che Egisto ti sta salendo sulla testa.
2: Taci, cretina! Che non sento cosa dice Egisto.
3: Che ha detto?
2: E che cazzo ne so? Se sapevo rettiliano mica compravo un interprete, no? Adesso riprendimi mentre penetro nel giardino dei vicini e scavo a mani nude nella terra smossa di fresco.
3: Ok, ma stiamo attenti. La violazione di proprietà privata è un reato.
2: Uè, Law and Order dei miei coglioni. Non farmi la lezioncina e avvicinati. Sento qualcosa sotto le zolle umide. Oh! Oh, cazzo, sì! Lo sento! Deve essere una rotula umana! Brr, brr. Pelle d'oca! Adesso la tiro fuori! Eccola! Guarda! Guarda Priscilla, cazzo!
3: A me non sembra una rotula.
2: Infatti non lo è! È un uovo alieno! Figa, che emozione! Ho scoperto il loro nido! Sono un fottuto Man in Black!
3: Sì, ma non urlare! Potrebbero sentirci!
2: Ma va! I rettiliani non percepiscono le frequenze sopra i 4000...
4: Ehi! Figlio di puttana grasso! Che cazzo ci fai con i miei bulbi?
2: Vai, pitone egisto! Interagisci! Di al rettiliano che ho scovato il suo nido e lo distruggerò per salvare l'umanità!
4: Pezzo di merda! Stai lontano dai miei tulipani, capito? Ti rompo il culo! Teresa, chiamo il 112!
3: Oh oh, qui si mette male!
2: Tranquilla, Priscilla! Adesso ci pensa Egisto a...
5: Egisto, no! Egisto da stringere! Così! No, Egisto così da stringere, però Egisto! Egisto!
3: Oh no! Il pitone sta cercando di ingoiarti! Io me la batto!
2: E ci sta anche riuscendo, figa! Fai qualcosa, Priscilla! Priscilla! Dimmi almeno da che parte è il buco del culo! Se vi è piaciuto il video, mettete like e iscrivetevi al canale. E non perdete la prossima puntata in cui spiegherò come per castrare un toro con i denti è più prudente aspettare che sia morto.
1: La la la la. Le cose verissime.

0: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatta.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia carne. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro.
3: Ciao.
4: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Reader. Save the rain.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong. Sì.
5: Come and rain. Shadar.
6: Ma non è di colore però.
5: Fatto la cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu.
6: Cosa? Che c'è?
7: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, è troppo.
9: Dai, dai,
10: dai. È una merda.
6: Io voglio sapere il giorno in cui tu morirai. Cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io. C'è Gaccia da Ve.
6: Gaccia da Ve.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora.
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Sto morendo.
7: No. Sì, muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiro che farà. Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da vero.
7: Cagaccio avai. Oh, moro.
6: E fino al
7: cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da vero.
6: Gaccio da vero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì. Ti alzi in piedi?
7: Mi alzo in piedi.
6: Sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 40-45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nere.
7: Vai tu adesso
9: tu
7: che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: tu. Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No! Se. Adam, dai.

0: This is a zoo, only for you.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: alta metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Fabio. Vorrei dedicare una sdrenata al miglior amico Davide, che ormai da mesi mi chiede di dedicarne una alla mia ragazza e non lo sopporto più. Vive purtroppo in Germania per lavoro, si spacca il culo tutti i giorni facendo il corriere e sta diventando un esperto di puttane. Ora sta in fissa con un centro massaggi asiatico. È diventato il suo nuovo posto preferito. Vi prego, asfaltatelo. PS, non vedo l'ora di poterlo andare a trovare per andare insieme a puttane. Siete grandi. Fabio.
2: Pronto?
3: Ciao, sono Umbriake dello Zodi 105. Ti sto chiamando perché Fabio, il tuo amico, ti voleva dedicare una sdrenata.
2: Non ci posso credere, ma veramente sta succedendo.
3: Ha giocato Dandage. Tu volevi fregare che lui la faceva la sua fidanzata, invece lui te l'ha fatta,
2: no,
3: a te.
2: No, mio Dio. Cioè, dai, è giorni che ne parliamo di piarci la vicenda. Sono pronto, vado vuoi.
3: Benissimo, te la faccio sentire, caro. Arriva!
4: Davide, che giri con lo Scania alla Germania, ti spacchi il culo e vai a troie con nonchalance, abitudine.

0: Ah, visto che canzano Davide, eh?
1: Da quando sono in Germania tutti i giorni la compagnia dello zoo, non faccio altro che ascoltare le puntate in replica tutto il giorno.
0: Boh, grandi, grandi, ti tengono bella compagnia e allegria.
1: Complimenti davvero, grazie mille.
0: Comunque non andare dalle cinesi, che qua rubano i soldi, vedi, fanno la sega soltanto. Se proprio devi andare a chiavare, vai, picchi una polacca, una russa, una brasiliana, che spendi un po' di più, ma la soddisfazione aumenta.
1: Qua è legale, quindi è pieno, dove vai vai.
0: Lo so, state bene alla Germania. Sono qua in Italia un casino.
1: È vero, mannaggia.
0: Ciao.
1: Grazie mille davvero.
0: Ma va, grazie a te e vattene a puttana.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is the zoo. This is the zoo.
4: Vai
5: dai. Le cose verissime. Le cose verissime.
6: Ciao, cose verissimers. Come sempre sono sul pezzo assieme al mio enorme stuff per supportarmi nel difficile compito di donare al web contenuti per i posteri.
7: Ma che dici? Ci sono solo io con un gimbal e manco mi paghi.
6: Taci! Perché devi sempre addossarti la responsabilità di rompermi i coglioni mentre faccio i miei, ripeto, i miei contenuti? E poi, che cosa significa che non ti pago? Perché la stecca di Diana Blu al mese non lo consideri un rimborso?
7: A parte che io non fumo più da mesi e non capisco perché continui a comperarle. Io preferirei un rimborso economico, visto che sono andata a vivere da sola e mi servirebbero.
6: Ma come a vivere da sola? Ma se hai 15 anni?
7: No, 25.
6: Ma come 25? Che ci fai con un ragazzino come me a fare robe per il web? Non è che sei una di quelle pedopazzofile che con la scusa di dare una mano ai bambini vende i contenuti ai maniaci del cazzo?
7: Ma scusa, ma che stai dicendo? Tu hai 30 anni!
6: Ma non dire cazzate! Lo sanno tutti che ho 12 anni! Lo dice anche il medico di famiglia! Toh, guarda il documento di identità!
7: Ma questo è un foglio dell'ospedale psichiatrico che attesta la tua leggerissima incapacità a badare a te stesso e che appunto formula una diagnosi palese, ovvero che hai un'età anagrafica che non rispecchia la tua età psicologica.
6: Cazzo hai detto su mia madre?
7: Nulla.
6: Ah, mi sembrava. Altrimenti erano guai per te e anche seri.
7: Già, seri.
6: Vabbè, ex quasi pedofila, andiamo avanti con la figata di oggi, perché siamo in questo bosco che puzza di escremento di barbone e piscio di spacciatore, perché una segnalazione ci ha indirizzato verso un probabile gnomo. Esseri tremendi che nulla hanno a che vedere coi simpatici omini dei cartoni animati. Infatti, gli gnomi sono bestie bastarde, armate di ascia e che se si incazzano possono anche diventare delle vere merde pericolose. Abbiamo portato dell'oro e della frutta con noi, perché solo con un dono di questo tipo gli gnomi non ti attaccano.
7: Ma quella è la catenina della tua mamma?
6: No, è la catenina con il mio primo dentino che mi hanno regalato alla comunione.
7: Wow!
6: Forza Priscilla, seguimi e cominciamo a picchiettare gli alberi con un bastoncino. Gli gnomi lo odiano.
7: Ma tu sei certo che esistano sti gnomi al parco di Rogoredo a Milano? O anche, riformulo, che esistano in generale?
6: Certo che esistono! Secondo te questo piccolo segno sulla caviglia, chi cazzo me lo ha fatto?
7: Quale segno?
6: Questo, brutta stronza polemica del cazzo! Questo!
7: Non risponderò mai uno gnomo, lo sai, vero?
6: Certo che devi dirlo, perché fu proprio una merda piccola con il cappello a punta a farmi questa ferita. proprio qui e 2 anni fa, prima che venissi a rompermi i coglioni con la tua fastidiosa saccenza.
7: Non ci credo nemmeno se lo vedo.
4: Uè, sei ancora tu, cazzo? Mi hai portato la catenina, va che ti mordo ancora, eh?
7: Ma...
6: Sì, certo, perfido gnomo, eccola. Ma non farci del male. Siamo qui per fare un video per il mio canale e dimostrare l'esistenza del tuo popolo. Ecco, guarda Priscilla, che ti dicevo. Adesso ci credi, brutta maledetta miscredente?
7: Ma... questo è un signore affetto da nanismo con una busta in testa. E mi sembra anche un senza tetto e in evidente alterazione da droghe pesanti.
4: Ma chi è il figlino che ti sei portato? Uè, vuoi ciulare?
7: Ed è anche volgare e secondo me molto arrapato.
6: Ma quale nano drogato? È un ognomo! Diglielo che sei un ognomo!
4: Sì, oh! Sì che sono un ognomo, non mi vedi? C'ho anche il cappellino! Dammi la catenina prima che ti tiro un morso sui tendini!
6: Ecco, tieni gnomo, eccola! Hai visto, deficiente! Mi hai fatto incazzare lo gnomo!
7: Ma quale gnomo? È un drogato nano che ti sta raggirando perché sei psicologicamente fragile!
4: Dai, stronza! Fatti i cazzi tuoi! Con sta roba dello gnomo ci esce fuori una dose seria al mese! Cazzo ti costa? Fatti i cazzi tuoi!
7: Andiamo, dai! Che lo gnomo ora deve andare al villaggio! Vero gnomo? E non vuole più rivederti! Vero gnomo?
4: Sì, cazzo, devo andare al villaggio degli gnomi a farmi e non voglio più vederti. Non venire più che ti mordo i tendini.
6: Ok, gnomo, come vuoi tu. Mi spiace molto, poteva nascere una bella amicizia. Sento ancora il sapore dell'ultima volta che mi hai fatto assaggiare il magico piffero degli gnomi che allunga la vita.
7: Ma di che parli?
6: Lo gnomo mi ha fatto chiudere gli occhi e aprire la bocca e mi ha allungato la vita facendomi ciucciare uno strano legno con la corteccia morbida che ha il potere di allungare la vita. È stato un dono per l'ultima catenina d'oro.
7: Wow!
4: Vabbè, io vado, eh!
7: Che schifo!
6: Andiamo, Priscilla! Mi guardi come se mi fossi succhiato un cazzo! Me l'hai fatta scendere tutta! Stronza!
5: Le cose verissime!
2: Radio 105!
3: Only for you! This is Zoo! Only for you!

0: No, chi è?
1: Come no? Iniziamo bene. Sono Potito, avevamo un appuntamento per andare a vedere l'incontro di box, ricordi? Ho fittato anche la Spider.
0: Ah, Potito, certo, dammi solo 2 minuti, mi asciugo i capelli e scendo.
1: Di cazzo di capelli c'ha quei? Mi sembra che ce li ha corti pure. Vai, 2 ore qua. Vai.
0: Sì, chi è?
1: Beh, è sempre Potito, tutto bene?
0: Sì, tutto bene, grazie, a presto!
1: Ma che a presto? Dobbiamo andare all'incontro di box, ti ricordi? Mayweather...
0: Ah, giusto, dammi solo 2 minuti, finisco di evacuare i minatori dalla mia vagina e scendo!
1: Come detto, scusa, non si è sentito... minatore!
0: Sì, chi è?
1: Potito!
0: Potito, ma che sorpresa, quel buon vento!
1: Il vento che mi fa girare i coglioni, sono 2 ore che aspetto, fra poco inizia l'incontro di box, dai, ho preso i biglietti, 357 euro l'uni.
0: Scusami, davvero poco, Potito, ma mi si è spezzato il frigorifero nel culo e sono dovuta correre al pronto soccorso. Dammi solo 2 minuti, appena riesco a squirtare contro la luna scendo.
1: Ma dai, cazzo, ma che dici, mi prendi in giro, è ovvio che non si può... C'ho l'asma.
0: Sì, chi è?
1: Troia!
0: Papà, sei tu?
1: Ma come papà sei tu? Che padre... No, sono Dracula!
0: Bella Dracula! Oggi è il tuo giorno fortunato, le mie cose. Sali, ti apro!
1: Ma che Dracula? Sono Potito! Che faccio? Sa che poi apri a Dracula e quello c'ha i denti!
0: Ma che, sei scemo, no? Scendo io, dammi solo 2 minuti che devo far passare 2 ore.
1: Bastarda stronza, mi prendi pure per il culo, ma io ti rovino! Io ti rovino!
0: Sì, chi è?
1: Ma Cinzia, ma che succede? Perché piangi?
0: Oddio, Potito! Non ci crederai mai!
1: Ma che cosa? Ma che succede? Non mi far agitare!
0: Non riesco neanche a dirlo!
1: Ma dai, cara, ma sono sicuro che si trova una soluzione. Dimmi che succede, dai, ci penso io.
0: Ok. Mi prometti che non penserai male di me?
1: Ma certo che no, forza, dai, dimmelo. A Potito tuo puoi dire tutto, che succede?
0: Ok. Oh, mamma mia, lo dico.
1: E dillo.
0: Sto.
1: Stai?
0: Sto.
1: Stai, dimmelo, dai, togliti questo peso.
0: Sto tagliando le cipolle.
1: Ma cazzo, puttana.
2: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: Amplified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Long Broad TV, la prima piattaforma on demand ad estrarre petrolio dall'oceano e a lucrarci facendo persino un documentario. Dall'8 giugno, solo sui tablet dei frigoriferi smart. Perché noi della Long Broad TV siamo specialisti! Specialisti!

0: Andiamo a scoprire le funzioni e i titoli di questa settimana.
1: Spin-off.
0: Dalla mitica leggenda del pianista sull'oceano del grande Giuseppe Tornatore, noi della Longboard TV abbiamo realizzato uno spin-off di una storia mai raccontata, che ha fatto piangere milioni di persone. Arriva la storia inedita di...
2: La leggenda dell'accordatore del piano del pianista sull'oceano.
0: Porca troia, si è rotta la corda.
3: Cazzo,
0: scemo, deve suonare tra mezz'ora. Come cazzo fa? Come faccio?
3: Come?
0: Direttamente dalle fondamenta del nostro successo torna in pompa magna.
3: Ho detto pompa.
0: La funzione è...
1: comedy.
0: Tutti conoscono la bellezza ma anche la pesantezza dei film drammatici. Molte volte hai voglia di vederli, ma vorresti anche ridere senza guardare un film comico. Per questo, noi della Longboard TV abbiamo realizzato...
2: Armageddon Comedy.
4: Tesoro.
5: Lo so, ti ho promesso che sarei tornato.
4: Ma come? Non capisco.
5: Temo che non potrò mantenere la promessa.
6: Grace, voglio che tu sappia che EJ ci ha salvati.
7: Vorrei poterti accompagnare all'altare. Ma verrò. Verrò di tanto in tanto a trovarti, d'accordo? Ti voglio bene, Grace.
4: Anch'io te ne voglio.
7: Devo andare, tesoro.
4: Papà, no! No, papà, no!
0: Finalmente ci siamo! Anche noi siamo riusciti a passare dal piccolo al grande schermo. Nasce oggi...
1: Longboard Cinema!
0: Sì! Grazie ai nostri tecnici, esperti della mimetizzazione tra la folla, reclutati per strada mentre facevano i portafogli, siamo in grado di offrirvi il catalogo completo della programmazione delle sale cinematografiche e farvi godere di titoli come...
2: Guardiani della Galassia, volume 3.
8: Ahmed, sei pronto?
9: Sono pronto. Passa, chiudo che sto iniziando a fermo.
10: Sentite questa.
11: Mi scusi, signore.
9: Lo dica.
11: Cos'è quella videocamera?
9: No, niente, mi ha detto che devo venire qua con telecamera a filmare.
11: Filmare cosa?
9: No, ma io tipo documentario fare, no, non si preoccupi, io fermo, poi me ne vado senza problemi. Vuoi 50 euro?
11: No, scusi, devo chiamare la sicurezza.
9: Vuoi fumo? Cocaina, eroina, tutto quello che vuoi, c'hai i soldi, c'hai tutto, bella.
11: Vabbè, senti, quant'è al grammo?
9: Sono 100 euro, non ti preoccupi, tutto buono, roba buona di prima qualità. Tieni, posso filmare?
11: Sì, vai, ciao.
9: Grazie.
0: Longboard TV, specialisti nell'evitare le forze dell'ordine.
12: Lo Zoo di 105.
13: La sderenata dello Zoo di 105.
14: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una serenata a mio marito Pasqualino. Siamo sposati da un anno e viviamo a New York. Lui all'inizio era super felice, dolce e passionale, ma ultimamente si fa un po' trasportare dal malumore generale, mettendomi un po' da parte, dando più attenzione al nostro Guinean Pig e a me nemmeno un ciao. Per favore, fategli capire che in un rapporto servono carezze, abbracci e sesso. Tanto sesso.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Ciao, sei Pasqualino tu, giusto?
3: Sì.
2: Sì, io sono Umbriake, dello zoo di 105.
3: Ok, dimmi.
2: Senti, ti chiamavo perché Elisabetta mi ha mandato un'email perché vuole che ti dedico una serenata. La vuoi sentire?
3: Certo.
2: Let's go allora.
3: Let's go.
2: Yeah. Per le strade di New York con la macchina va in giro Pasqualino. Pasqualino? Mamma ha dato una letterina alla tua dolce mogliettina Pasqualina. Pasqualina,

0: Grande.
1: Grande, ma ti è piaciuta allora, Pasquale?
0: Grande, questa di Brooklyn la prenderò sul serio.
1: Bravo. Che ti conviene. Li vuoi dire qualcosa, Elisabetta?
0: Sì, questa di Brooklyn la facciamo sul serio.
1: Bene, aggiudicato, evviva!
0: Aggiudicato.
1: Ti mando un grande abbraccio, Pasquale.
0: Grazie, grandi, grandi.
1: And represent for Italy and New York City, grande. Ciao bello.
0: Grazie, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105. Lo Zodi 105.
4: Ma hai cambiato culo? Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
5: Marco,
4: che
5: Marco!
4: Apri, uè, ma hai sentito?
5: Adesso si tira giù le finestre qua.
4: Madonna, mi sembra la trombetta col
5: tacchino. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
4: Marco, ma sento la puzza.
5: Hai cambiato culo.
4: Porca puttana.
5: Questo è un bianco.
4: Dai.
5: Vai.
4: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
5: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
4: Perché non lo fai, fai quando c'è la. Vai a prendere la telecamera.
5: Non so perché. Tortelli?
4: Boh. Ma boh.
5: Comunque belle però, obiettivamente.
3: Lo Zoo di 105.

0: benvenuti a una nuova puntatazione della Maremma di Squarto Brothers, che siamo belli. Avete visto che sono calvo? Come ci comportiamo con il conto? Io penso alla Cina, voi alla volpe. Andiamo soldi alla bestemmia, che oggi ci sono un sacco di cazzi, ma prima di folgore sentiamola Sebastiana con le cose di internet degli Squarto Graders. Sebastiana! Bella, brava, occhio alla pasti! Ma diamo subito al servizietto con la coppa magica, che siamo due! Pasti, che servizio!
1: È domenica mattina. Il signor Sebastiano Renematto, detto Bubu, per via della sua forte somiglianza con la celebre spalla dell'orso Yogi, sta coltivando la sua passione per i giochi di prestigio. Mentre il signor Renematto sta affinando la sua tecnica di estrazione del coniglio dal cilindro, avverte un forte odore di zolfo provenire dal pianerottolo e si precipita a curiosare.
0: Signore e signori, vedete che dal mio cilindro tiro fuori il coniglio! Ecco coniglio, signori! Clac, clac, clac, clac, clac, l'applauso finto che faccio io con la bocca! Ma che minchia è? Che è questo odore di zolfo? Arriva da pianerottolo! Vado a vedere!
1: Renematto, detto Bubu, apre la porta di casa con timore e curiosità, ma non vede nulla, e rincuorato torna in casa socchiudendo la porta. Ma al suo ritorno in casa, una tremenda angoscia lo attanaglia come se non fosse solo. Renematto va in bagno e si siede sul water.
0: Chi c'è nel pianerottolo? C'è una fuca di gas? Zitto, coniglio, stai fermo, coniglio, un attimo. No, non c'è niente. Vabbè. Ah, che bella scorreggia. Forse devo cacare. Vado a cacare, va. Tieni, coniglio, vai a mangiare la carota.
1: Renematto, detto Bubu, è seduto sulla tazza e sta serenamente sfogliando una rivista di magia, che, come abbiamo detto, è la sua grande passione. Ad un tratto, irrompe nella stanza da bagno il suo aggressore, che, senza lasciargli scampo, comincia a spingerlo con una forza sovrumana dentro la tazza del water. Renematto, che ha le gambe addormentate per via del troppo tempo passato seduto a leggere, non può nulla contro quella forza brutale.
0: Ah, che bello! Chi sei? Che minchia vuoi? Che cosa vuoi da me? No!
2: No, lasciami stare la testa! Lasciami stare la testa! Non manvolare dal water, ti prego! No! Lasciami stare!
1: L'incredibile violenza con cui l'aggressore spinge Renematto, detto Bubu, spezza le ossa e fa sì che il busto del Renematto si infili inumanamente dentro lo scarico del water, lasciando fuoriuscire solo la testa. Fra dolori lancinanti dovuti alla spezzatura delle ossa, il Renematto vaneggia e il suo aggressore inizia a fare i suoi bisogni nel suo cavo orale.
2: Le ossa della braccia da coppo! Oddio! Mi spunta sulla capa della water! Che fai? Che stai facendo, bastardo? No, ma cagata a bocca, non ti prego!
1: Con la bocca ricolma di feci, il povero Renematto è praticamente soffocato, ma ciò che lo finirà sarà il fatale annegamento dovuto allo scarico del water, tirato dal suo aggressore dopo la cacazione. Non c'è scampo per detto Bubu. Affoga nel water, con le feci nelle fauci e il corpo incastrato nelle tubature.
2: No, no, no, non so nuotare con la testa!
1: Una fine orribile. Gli inquirenti brancolano nel buio e il coroner si è rifiutato di fare l'autopsia. Il povero Bubu verrà sepolto in una fossa biologica di un condominio di Cernusco sul Naviglio.
0: che figa la serratura che poi rimango basito. Che diciamo? Insomma, sentiamo l'opinione del nostro Carmelo Abate. Carmelo!
3: No, no, no, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo, Terone! Ma non stiamo per la terraferma, ricordiamoci che tutto funziona come deve andare, che poi divaga e Cosimo e Gigi e Sebastiana!
4: No, non chiama nessuno!
0: Brava, Formigine, andiamo a casa, che la zingara legge i cazzi! Io sono fiducioso, se dai che poi si impenna la cipolla che poi puzza la caldaia di Rimini, Pisa merda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Long Broad TV, la prima piattaforma on demand. Ad essere la prima piattaforma on demand. Sì, perché grazie a voi il numero dei nostri abbonati è il più alto di sempre. Vi chiederete perché? Perché su Long Broad TV non esiste l'account sharing. Infatti, i nostri operatori sinti, sempre. Vi chiederete perché? Perché su Long Broad TV non esiste l'account sharing. Infatti, i nostri operatori sinti

0: maggio e, come molti di voi sapranno, è il mese della Madonna. E in onore di questo abbiamo aggiunto la funzione...
1: Aciderbolina!
0: Grazie ai nostri vescovi informatici siamo riusciti a sostituire nei nostri film ogni singolo torpiloquio, così da rendere il film più accessibile anche per i più piccoli, come...
2: Full Metal Jacket.
3: Chi ha parlato?
4: Membro maschile.
3: Ha parlato? Chi è quel lurido?
4: Cilindro fecale.
3: Comunista che...
4: Appartenente alla comunità LGBTQI. Persona che somministra sesso orale.
3: Che ha firmato la sua condanna a morte! Ah, non è nessuno, eh? Sarà stata la fatina buona del
4: Pene.
3: Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del...
4: Intestino retto.
0: Ah, la primavera. E cosa c'è di più bello che girare per la propria città e vedere finalmente le ragazze scosciate? Grazie alla nostra nuova funzione potrete svestirle ancora di più, senza risultare dei maniaci. Sì, perché grazie all'intelligenza artificiale siamo riusciti a denudare le attrici di tutti i film del nostro catalogo, grazie alla nuova funzione...
1: Undressed!
0: E potrete fare l'amore con voi stessi, anche guardando un bel film d'azione, come...
2: La spada nella roccia.
5: Non dirmi che non hai mai sentito parlare della meravigliosa maga Magò.
0: No.
5: La più formidabile.
0: Sì. Guarda come gli... Dai, togli quel sasso.
5: Io
0: sì. Sì, oh, guarda che tutti cadenti. No, vecchia bastarda, sì, sì. Tira fuori la lingua, puttanella. Oh, sì, oh, togliti la leggera. Succhiami il cazzo, ti prego.
5: Maga Magò. No.
0: E per gli appassionati del regista Christopher Nolan, famoso per i suoi messaggi subliminali nei film, arriva la nuovissima funzione...
1: Subliminal!
0: E potrete scoprire messaggi nascosti nei film semplicemente guardandoli al contrario, come...
2: Batman Begins, Subliminal.
6: Falcone li ha mandati per ucciderti.
7: Perché?
6: Lo minacci, si è innervosito.
7: Cosa sono?
6: Mezzi di pressione.
7: Per cosa?
6: Smuovere le acque. E un paio le volte.
8: La carbonara si fa col guanciale.
7: Non lo so.
8: L'aglio non fa ricrescere i capelli.
6: Animal.
8: Il parmigiano non è di Parma.
0: Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo. E se non vi sono piaciute le nuove funzioni, andatevene a fanculo.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amico, che lavi i goldoni e li riutilizzi per non pesare sul bilancio domestico. Stai cercando un negozio che coniughi qualità ed efficienza con prezzi alla tua portata? Minchia, ma quanto cazzo sei ottimista! Scendi dal pero, figa, e vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento, leader nel settore dall'altro ieri a 10 minuti fa. Poco, ma buono. Troverai tanti oggetti che non pensavi di acquistare, ma che comprerai lo stesso perché sei sotto il tiro dei nostri cecchini. Offerte straordinarie come... coppia di zii da giardino, 128 euro l'uno. Vitto e alloggio esclusi. Tazza del cesso... tazza del cesso con manico per coprofagi, 78 euro. Idea regalo, macchina per dialisi glitterata, 9.800 euro. Cartina fisica dell'Australia in scala 1 a 1, 345 euro. Sofisticato sistema di allarme anti-vichingo, 1.230 euro. Nano trombettiere da camera per... Nano trombettiere da camera per poderoso alzabandiera mattutino, 24 euro al giorno, più contributi. Lavastoviglie portafortuna, 670 euro. Pirofila antipulci, 48 euro. Manichino sensei, sparacalci nei coglioni più timer per programmarlo, 112 euro, più 15 euro per ogni danno aggiuntivo. Spray al pepe più taser all'aglio per difesa personale terrona, 66 euro. Sedia invisibile per amico immaginario, 88 euro la cosa.

antichissima cornice medievale in fibra di titanio, 990 euro. Offertissima! 18.500 statue equestri in bronzo di Franco Oppini, in saldo al 90% per cessazione attività. Letto matrimoniale più letto divorziale. Letto matrimoniale più letto divorziale, che nella vita non si sa mai, 780 euro. Sacco di amici gay per conversazioni con gente moderna, 90 euro. E questa settimana visita il nostro padiglione Calambur. Troverai tanti complimenti d'arredo con nomi buffi ispirati a celebri giochi di parole. Altro che quelle cazzo di robe dell'IKEA che si chiamano come una sciarada. Scegli il tuo preferito fra armadio cazzo di cane, assemblato con pezzi casuali e privo di istruzioni di montaggio, 467 euro. Vasca Rossi, scavata a mano in un blocco di cocaina e con un leggero retrogusto di posacenere, 345 euro. Cassetta per gli attrezzi Brie Collage, in puro formaggio francese, 99,90 euro. Guanto in lattice porco dito, per ispezioni rettali al limite del sacrilegio, 13 euro al pacco. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Prov. Sì, sempre sul mio canale Twitch che sta andando fortissimo. Abbastanza fortissimo. Dai, diciamo che comunque potrebbe andare peggio. Cioè, potevano ad esempio bannarmi. E questa è la cosa peggiore. Oggi andiamo a provare tutti insieme un nuovo sofisticato sistema d'allarme. Dai, sì, come so preso bene. Allora ragazzi, come si sente, si legge tanto in giro che la gente si intrufola nelle case e proprio rub di tutto, televisori, mobili, pure le ciabatte, ti cacano sul tappeto. Dalla Corea del Nord è arrivato questo nuovo sistema veramente rivoluzionario per trasformare la vostra casa praticamente in Fort Knox, no? Avete presente? Inespugnabile proprio, castello proprio medievale. Eccolo qua, adesso l'ho montato, l'ho allestito, vi faccio vedere come funziona. Allora, per prima cosa, stanno queste telecamere sparse un po' in giro per tutta la casa. Devo dire, non sono contentissimo della dimensione, perché sono telecamere, diciamo che sembrano quelle dei vecchi studi della Rai degli anni 70. Proprio, non è tanto per la dimensione, se uno c'è la casa grande, quanto per l'operatore che sta dietro, che comunque mangiano e dormono e si parlano in cuffia tutta la notte.
2: Camera 1, come va in camera da letto? Tutto a posto?
3: Camera da letto tutto a posto, camera 2, soggiorno.
2: Camera 2, soggiorno, tutto pulito, non c'è nessuno, a posto così.
1: Però comunque, diciamo, alla fine non ti senti mai solo. Allora ragazzi, queste telecamere prima di tutto sono dotate di un sistema di fotocellule con rilevamento del movimento. Quando vedono qualcosa che si muove, immediatamente scatta l'allarme. Di default, diciamo, gratuitamente abbiamo solo due suoni. Vi faccio vedere, faccio i movimenti con la mano, questo è il primo. Ma e che cazzo è? Il saggio di seconda media. Non c'è un suono più forte. Proviamo il suono 2. Vediamo. Ma che tristezza, che delusione. Ma che malinconia, quanto mi manca mia madre. Niente, vabbè, spendiamoli questi cazzi di 2,99 euro per una suoneria più allarmante. Dai, aspetta, faccio l'acquisto in app. Ecco, abbiamo finalmente l'allarme tipo ambulanza, ok? Così si sente in tutto il palazzo.
4: Smettila di fare casino, terrore!
1: Chiedo scusa, stavo provando l'allarme qua e mo lo provo. Adesso spengo, un attimo che trovo il coso, come si spenge questo coso? Ah, devo stare fermo. Se spendo. No, ho parlato, si è riacceso. E che cazzo prendi? Il movimento delle labbra. Ma che ti fa il mimo? Che delusione. Bene ragazzi, a parte il sistema di movimento delle telecamere, ovviamente c'è questo sensore a pavimento che percepisce quando uno mette i piedi uno, no? Che una volta che uno calpesta, attivi tutto un sistema di dissuasori che impediscono all'altro praticamente di ingullarvi la roba. Ad esempio vi faccio vedere questo, metti il piede. Una freccia avvelenata. Ma è Giorgetto, il mio gatto. Ha preso il tarda avvelenato nel culo. Povero Giorgetto. E come sono chiamato il veterinario? Ma che supplizio. Che delusione. Bene, a parte le frecce avvelenate, ci sono degli altri dissuasori. Tipo questo, guardate. Una grandissima palla di pietra che rotola per il corridoio. Un attimo, mi sposto. Faccio passare un secondo. Ok. Diciamo che questo un pochino rovina l'arredamento, però il lato proprio è spacciato. E infine quest'altro, vediamo che cos'è. È una grossa mattonella. Vediamo se ci metti i piedi sopra. Che succede?
4: Beh, una botola. E sono finita di sotto della signora Racalbuto. Ma che la signora Racalbuto c'è i serpenti in casa? Ma che delusione. Che paura. Che cazzo sono Indiana Jones?
1: Ragazzi, al di là di tutti questi dissuasori che forse sono migliorabili perché diciamo forse sono un po' troppo violenti, esiste poi tutto un sistema diciamo più raccolto, tipo la notifica push, il messaggio registrato che ti arriva sul telefono. Ad esempio io adesso faccio il ladro, no? Ecco così, e sul telefono mi arriva il messaggio vocale. Sentiamo.
5: Ciao.
1: Ma sempre tu sei. Io questa voce la conosco, tutte le volte sei tu sempre.
5: Rubare casa. Rubare casa.
1: Rubare casa, lo so, sto facendo la prova. Rubare casa, chiamare polizia.
5: No, impegnato.
1: E come impegnato, scusi, che cazzo stai facendo?
5: Cucinare.
1: Che cazzo cucinare? Mezzanotte e 20, che cazzo devi cucinare?
5: Qui, ora pranzo.
1: Ah, è perché stai in Corea tu?
5: Sì.
1: Buon appetito allora, non so che cazzo devo dire, che cazzo di servizio è?
5: Chiamo operatore.
1: Chiamo l'operatore, va bene. Allora chiamiamo l'operatore, ragazzi, che la voce registrata già mi sta facendo girare i coglioni. Allora, col numero verde direttamente chiamate l'operatore e lui vi, praticamente vi salverà la vita, la cazzo. Vai, mandiamo la telefonata, vai.
5: Ciao.
1: È quello di prima sei tu?
5: No, io essere l'operatore.
1: Operatore uguale alla voce registrata, identica a quella di prima. Tutti in gas fate, mamma, che povertà di mezzi.
5: Io molto famoso, tu no.
1: Sì, vabbè, adesso non mettiamoci a litigare, operatore. Allora, mi stanno rubando in gas.
5: Cazzi tuoi.
1: E no, come cazzi tuoi? Se il sistema d'allarme, chiama polizia.
5: Chiama tu.
1: No, questo già me l'ha detto la voce registrata. Tu chiama, tu sei operatore.
5: Ok, metto in attesa.
1: Come in attesa? Che strazio. Che tristezza. Pronto?
5: Pronto?
1: Operatore, che dobbiamo fare qua? Mi stanno rubando in casa.
5: T'hanno rubato tutto.
1: E come? Scusa, e tu che cazzo hai fatto?
5: Mangiato.
1: E come mangiato?
5: Voce registrata cucina bene.
1: Ma che delusione. Che tristezza. E mo?
5: Vuoi altri serpenti?
1: No, grazie. Ho già mangiato pure io. A fanculo.
6: Lo Zoo di 105.

0: amici, benvenuti alla nuova Permetto, che siamo sicuri puntata di Trebbiano Nerviano. Ci siamo, e diamo e crediamo che la fica sia zingara e poi si avvicina alla sede. Che significa? Oggi si parla di morti come la nostalgia che si attanaglia. Sentiamo il nostro Carmelo Abbate. Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, e vaffanculo! Ma se non ha senso la nebbia, perché parcheggiare in cortile e la fica pulsa? Intanto ci sono le cose? Degli intestini col generale Garofalo, generale! Sì, certo! No, sicuramente, ok. Che cazzo hai detto? Non lo so, curcuma. Ma passiamo alla ricostruzione di oggi, che siamo in linea di letargo con il nostro inviato Nicola Indimorto. Servizio!
2: Sono le 23 di sabato sera e nel tranquillo condominio di Via Melzo in provincia di Milano la famiglia Bartolazzi Mori sta videoregistrando il solito porno amatoriale con le mascherine per poterlo poi postare nel tanto amato portale onorevoliscambisti.com. Pietro Bartolazzi Mori è un avvocato in pensione e la moglie, Evelina Bartolazzi Mori, è una ex maestra pedagoga delle elementari statali.
1: Vieni bella che ti sto per mettere il braccio tutto su per il culo, dai bastarda!
3: Sì, solo un attimo, mi metto più a 90 perché sono a 89,5 gradi.
1: Vuoi farmi pesare la cultura? Ma io sono avvocato e te lo tronco nel culo!
3: Umidità al 48%, ci siamo quasi!
1: E smettila di guardare l'Apple Watch!
2: Durante la sessione di fisting anale con l'avambraccio destro, il Pietro Bartolazzi Mori si rende conto che una brezza gelida gli ha accarezzato la zona che sta fra i glutei, detta volgarmente riga del culo.
1: Ah, brava così! Cara, hai mica sentito anche tu una brezzolina che... Ho sentito come un fiato gelido fra la spaccata e la spaccata del culo!
3: Sembra una tramontana!
1: L'hai sentita anche tu nel fighino, figlio?
3: Sì!
1: Vabbè, dai, continuiamo un attimo. Tecchio dentro tutta la mano! No! Sto arrivando al polso!
3: Ma perché ti sei fermato all'orologio?
2: Proprio nell'istante prima dell'inserimento della zona del polso nello sfintere anale della moglie, il frastuono di una motosega modificata con mani di morto al posto delle lame irrompe nella stanza, riempiendo di centinaia di schiaffi di mano morta il sedere del Pietro Bartolazzi Mori, che cade a terra innanzi gli occhi attoniti della moglie e ancora visibilmente prolassata all'altezza dell'ano.
1: Aspetta, perché sento qualcosa che non mi convince nell'aria che... Chi sei? Cosa vuoi dai nostri corpi ignudi che si stavano riprendendo per una pornografia schietta?
3: Aiuto, sono terrorizzata!
1: Smettila di allargare le cosce, non vedi che siamo in pericolo?
3: Non riesco a farne a meno!
1: Oddio!
2: L'aggressore allora si avvinghia sulla moglie del Bartolazzi Mori e la colpisce ripetutamente in viso con un visone vivo, facendola cadere tramortita dalle visonate in pieno volto.
3: Aiuto! Ma cosa vuole da me? Ma lei è un bruto! Ma quello è un visone? Me lo sta per sbattere in faccia? Sarebbe uno spray da pelliccia!
4: Negli anni Ottanta, però...
2: A questo punto il Pietro tenta di reagire, ma viene immediatamente freddato con una pistola lanciacazzi modificata, un rudimentale strumento diabolico in grado di scagliare comuni cazzi di gomma ad una velocità di 130 km orari grazie ad un sistema a molla.
1: Ti aiuto io, cara, ti aiuto io! Ma che cos'è quell'arma immonda? Quelli sono cazzi di gomma!
2: E la fine per Pietro, mentre la moglie impelora l'aggressore di sparare anche a lei con quell'assurda arma sparacazzi.
3: No, per favore, la smetta con mio marito! Spari a me, li spari a me nel culo, i cazzi di gomma! La prego!
2: A questo punto, l'aggressore scappa senza lasciar traccia, forse impaurito dalle insistenze sempre più esaguitate della moglie del Pietro, in pieno delirio penetrativo. Staremo a vedere gli sviluppi.
0: Bla bla Enne bambolina, capisci? Capiamo come stiamo andando con le siringhe e poi non capiamo cosa succede. Diciamo che poi si sa che capiamo, ma se noi dovessimo andare, di come si fa a capirlo? Sentiamo i nostri squarto graders con la nostra Sebastiana.
5: No, non cava nessuno!
0: Bene, brava, leccami le palpebre, bifido io. Tu, no, loro, chi siamo? Ma in cinque andiamo? Ma che cosa ho l'Achille Alvaro? Che tende a delinquere con lo snowboard? Andiamo, Ciaffi Calmerino, Clessibra, Giampiero Buba, che siamo cinesi, pisa merda, dai!

0: Lo Zodi 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani e adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: funzione. Io sono resuscitato, sono leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.

0: Ciao, buchi di culo! Sono quella faccia di merda di Nicola Gabbia e questa è Storia delle Parolacce. Anche oggi andremo alla scoperta di una delle tante espressioni triviali che contraddistinguono la lingua italiana. In questa puntata ci occupiamo infatti della parola troia.
1: Lo sa perché te tu sei una troia? Perché non tu sei mai stata una troia.
0: Il termine troia deriva da una ricetta di cucina tipica del tardo impero romano, conosciuta come porcus troianus, ovvero un cinghiale al forno ripieno di gioiosi animaletti morti come polli, passeri, scoiattoli e conigli.
2: Un po' di timo, un po' di basilico.
3: Io intanto metto il pomodoro dentro questo contenitore.
0: La sorpresa nella pancia del suino rievocava infatti i soldati nascosti nel cavallo di legno introdotto con l'inganno da quello stronzo di Ulisse dentro le mura di Troia. Una ricetta così famosa che perfino lo scrittore Gaio Petronio Arbitro ne parla nel suo Satiricon.
4: Niente dà soddisfazione come riempire una bella troia unta. Sinceramente amo farlo di persona, tenendole le cosce aperte con una mano e usando l'altra per ficcarci dentro un grosso pezzo di carne più e più volte. Un piatto degno di Lucullo.
0: Quale troia non dà Lucullo? Nell'alto medioevo il termine troia è passato dal campo culinario a quello zoologico, andando a descrivere generalmente la femmina gravida del maiale. Quindi, quando ci cadono le chiavi nel buco dell'ascensore ed esclamiamo...
5: Allora, dove ho messo le chiavi di casa? Porca troia! Che sfiga di merda!
0: In realtà, stiamo compiendo una tautologia, ossia una ripetizione, come se dicessimo porca porca. Un errore molto comune, come depilarsi il cazzo col bilama.
6: Come si chiama? Rassata? Guarda, rassata...
7: Porca troia!
8: Porca troia!
9: Porca troia!
0: Nell'uso contemporaneo, la parola troia ha mantenuto i connotati suini, ma il significato si è sovrapposto a quello di puttana, bagascia, mignotta, zoccola, baldracca. Insomma, qualsiasi femmina con costumi porcini dedita al meretricio, anche figurato, come nelle frasi idiomatiche.
5: Mariangela è un troione.
10: Mariangela è una prostituta di grosse dimensioni.
5: Quella troia di Agata si è scoppata il mio miglior amico.
10: Quella peripatetica di Agata ha ammaliato una persona con la quale ho un legame di amicizia molto forte.
5: Uè, oggi Graziella è messa giù veramente da troia.
10: Oggi Graziella veste abiti molto succinti e provocanti.
11: Hey bitches.
0: Oltre al riferimento al sesso dietro compenso, il termine troia è particolarmente utilizzato per descrivere il frutto di gravidanze indesiderate, derivate appunto dalla prostituzione, fornendo l'opportunità a chi insulta di offendere due persone.
12: Guarda, Amedeo, la tua autovettura è su quattro mattoni.
5: Cane, mi hanno rubato le gomme.
12: Che manigoldi, Amedeo!
5: Ma che manigoldi? Sono dei figli di Troia!
12: Hai ragione, Amedeo!
0: E voilà! Con figlio di Troia possiamo etichettare simultaneamente la genitrice come puttanone ed il figlio come un bastardo privo di paternità riconosciuta, il quale, secondo Leonardo Pieraccioni, è dotato di un'innaturale lunga vita.
13: Ai ai ai ai ai. Figlio di Troia non muoia mai.
0: Esiste infine un utilizzo romantico della parola troia o anche troietta, legato all'intimità sessuale delle coppie sposate, conviventi o con relazioni clandestine. In questo caso il sostantivo assume la connotazione positiva di donna eccitante, generosa di bocca, vagina e ano, e predisposta all'accoppiamento soddisfacente come nelle allocuzioni.
14: Ah, sì, dai! Ah, ah, godi troia! Godi troia!
15: Ah, sì, godo, sono la tua troia.
14: Ah, dai, dimmi che c'è la mia troia, dai!
15: Ah, sì, Ti dico che sono la tua troia.
14: Ah sì, fammi vedere la tua faccia, il tuo culo, le tue tette da troia.
15: Ah sì, guarda la mia faccia, il mio culo, le mie tette da troia.
0: E per finire, la rima baciata.
11: Urla troia e poi ingoia.
0: E altre graziose filastrocche a tema, come quella della webstar Paola Saulino.
16: Sono troia perché voglio decidere di essere troia e nessuno mi paga.
0: Che San Bernarda da rodeo di cappellate, detto con rispetto. Eccoci giunti al termine. La prossima volta scopriremo i segreti della parolaccia più amata dagli italiani. Quindi preparatevi a una bella puntata del cazzo. Ciao, sacchi di merda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono passati tanti mesi da quando è nata Longbroad TV e purtroppo siamo giunti al tragico epilogo.
2: Sì, per le altre piattaforme! Perché grazie ai nostri hacker delle 5 stelle siamo riusciti a deviare gli abbonamenti delle altre piattaforme direttamente su Longbroad TV. Specialisti nell'allungare i termini e condizioni senza consenso dell'utente.

0: Ma ora veniamo ai motivi che tengono legati i nostri abbonati alla nostra piattaforma. No, abbiamo smesso coi ricatti, perché da noi oggi c'è la funzione...
1: Yameya!
0: Esattamente! Dopo i nostri numerosi ritiri spirituali sulla cima del Vesuvio e aver vinto lo scudetto, Forza Napoli! Abbiamo deciso di regalare anche a voi delle stupende vibes partenopee e farvi godere con titoli come...
2: Transformers, Yameya!
3: Fin do principio ci è stata un cubo. Mo siamo arrivati direttamente da Cybertron Wash Cambia per distruggere i Decepticon. Avanti Transformers, Autobotti, muovemosi là ad Annannanz.
4: Allora in un momento mo mi trasformo in pizza. Porca troia, sono diventato un cannolo.
3: Meglio che papà. Bumblebee, cos'è che hai scelto tu? Ho mangiato di Osimene. Forza Napoli!
0: Ormai ci sono più producer che avvocati. Non abbiamo avuto molti problemi ad assumere i più scadenti per usarli come soundtracker dei tuoi film preferiti. Nasce oggi la funzione...
1: Soundtrack!
0: Sì! Potrai scegliere tra i vari generi musicali e cambiare la soundtrack del film che stai guardando, come...
2: Il Signore degli Anelli Dance.
5: Tutto ebbe inizio con la forgiatura dei grandi anelli.
6: Ho visto un re con una gamba sola.
5: 3 furono dati agli elfi.
6: Povero re.
5: 7 ai re dei nani.
6: Ho visto un re che piangeva.
5: E 9... 9 anelli furono dati alla razza degli uomini.
6: Chi sarà il cavallo bianco del re di Leroy?
5: Ma tutti loro furono ingannati. Sauron, l'oscuro signore, portò in segreto un anello sovrano. E in questo anello riversò la sua crudeltà, la sua malvagità,
6: Ricky Leroy,
5: e la sua volontà di dominare ogni forma di vita.
6: C'era una volta
5: un anello per domarli tutti.
0: Con l'immane successo che in questi mesi, in questi anni luce, in tutti i luoghi e in tutti i mari, verso l'infinito e oltre, là dove nessun uomo è mai giunto prima, noi della Long Broad TV, che abbiamo ascoltato le vostre esigenze, abbiamo accolto...
1: La funzione mix!
0: Sì! Scegli dal catalogo 2 film, attiva la funzione mix e la nostra intelligenza artificiale farà il resto! Mashupperà i 2 film per creare un capolavoro unico! Come...
2: Magazzini Batman.
7: Ti ricordi quando mi hai detto che un giorno non molto lontano Gotham non avrebbe avuto più bisogno di Batman?
8: Bruce,
7: sta per arrivare.
9: Minozzi Corrado, agli ordini, signore.
7: Io credo che sotto la sua tutela Gotham potrà sentirsi un po' più sicura.
9: Ah sì?
7: Un po' più ottimista.
9: Strano, molto strano.
7: Guardatelo in faccia. Questo è il volto del brillante futuro di Gotham.
9: Ma lei è sicuro di quello che dice?
7: Gotham ha bisogno di un eroe con un volto. Facciamogli un applauso.
9: Quello che mi ha detto mi ha colpito profondamente al cuore. Dio, la tachicardia!
0: Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
12: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
11: Gli Arrizzagatti. L'emozionante storia dei gatti che si procurano un'erezione per tutta la famiglia.
13: Abbonati a Netflix.
12: E solo per gli abbonati negri.
14: Dove diavolo sei?
12: Qui.
11: Batman Beilin. Bruce Wayne scopre di essere genovese, risparmia sull'attrezzatura e muore dopo 5 minuti.
12: E se hai più di 80 anni?
8: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità.
14: Smettila.
11: Paolo Conte Dracula, il cantautore assetato di sangue.
13: Abbonati a Nientflix.
12: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in c***o.
11: Grace a Napoli. Wait, wait, c'è un paziente, molla il caffè.
12: E se ti abboni entro nonno, riceverai un bullo.
15: Ma scusa, che cazzo vuol dire?
12: È che riceverai un bullo.
15: Ma che cazzo vuol dire?
12: E se ti abboni entro nonno, riceverai un...
13: Netflix.
11: Gomirra, la camorra, dalla caccia a Mosè.
12: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato.
11: I cantonieri dello zodiaco. Riusciranno i nostri eroi a finire i lavori sulla Salerno-Reggio Calabria?
13: Abbonati a Nientflix.
16: Niente, non ce la faccio. Aspetta che riprovo. Cazzo, ho provato coi porno, con la bambola gonfiabile, con quella puttana di tua zia. No, niente, non ce la faccio, miseriaccia lurida. No, niente.
11: Duro a venire. Il povero Bruce Willis non sboda 2 anni.
13: Abbonati a Netflix.
11: E non perderti la serie sulla spadaccina più famosa della Lombardia. Lodi Oscar.
13: Netflix.
12: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
11: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
17: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana! Affrettati prima che finisce!
10: Lo Zoo di 105.

0: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, c'è stata un'emergenza, buongiorno.
1: Ho capito, dica.
0: Mi scusi il disturbo signora, ma c'è stata un'emergenza, c'è stato un caso dei Super Saiyan e dobbiamo, purtroppo dobbiamo intervenire con un Goku prima che la cosa mi va in Majin Buu, quindi dobbiamo staccare luce, gas e acqua per qualche ora signora.
1: Ma da ora?
0: Adesso a minuti signora, a minuti, quando mi arriva un freezer si stacca, capisce?
1: Ma la telefonata a tutto lo stabile?
0: Sì, sì, stiamo chiamando tutti uno per uno perché magari lei mi apre il rubinetto oppure mi ha accendato la televisione, non funzionano le cose, dice ma che è successo?
1: Va bene, ecco. Ormai glielo dico io.
0: A chi glielo dice signora, che così depenno?
1: A quelli dello stabile.
0: Va lei porta a porta?
1: Tutti no, a qualcuno, quelli davanti.
0: Quello davanti, mi può dire il cognome signora, che così non evito di chiamare?
1: Lei, l'ho detto io, dice qualche ora siamo senza luce e perché c'hanno dei lavori.
0: Luce,
1: gas. Una villa tutto lo stabile. Allora lei chiami la presidente dello stabile.
0: Vabbè, sì. Allora signora, già che è lì con la vicina di casa, ci riferisca per favore anche questo codice e per favore se lo può scrivere signora.
1: Aspetti, ora lo dico, sì, lo dico a questa signora che ecco. Ha la matita lei.
0: Allora, c'è stato un caso di Super Saiyan.
1: Super Saiyan.
0: Stiamo intervenendo col Goku.
1: Intervenendo con?
0: Goku signora, Goku. Capelli per borretti a punta così.
1: Goku. Intervenendo col Goku.
0: Goku, sì, va in giro su una nuvola. Per scongiurare il Majin Buu.
1: Scongiurare
0: Lashimbo? No, Lashimbo, signora, Majimbo, Majimbo.
1: Stia a sentire, siccome c'è giù il maresciallo che si occupa di tante cose,
0: sì.
1: Telefoni a lui. Franco.
0: Maresciallo Franco?
1: Franco. Maresciallo Franco, ma ora mi ricordo.
0: Franco. Non è Franco Franco?
1: No.
0: Franco Nero?
1: No,
0: Franco Causio?
1: Ti appelle.
0: Pallerico. Come palle, come un Enrico con le palle, signora.
1: No.
0: Majin Buu.
1: L'ha detto. Ci capisci te?
0: Signora! Signora!
1: Sono da qui, ci levano.
0: Questa signora non mi frega un cazzo!
1: Ecco,
0: non posso maresciallo!
1: Un
0: generale! Signora, ma posso presentare la Repubblica? Mi sta rompendo i coglioni!
1: Capito?
0: Ma fanculo, e che stronza bastarda romba minchia!
2: Quelli del 5GG.
1: Pronto?
0: Pronto signora, buongiorno, mi scusi tanto il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi. Sono in strada.
1: Ha sbagliato il numero.
0: No signora, stiamo effettuando dei lavori sulla rete, gas, luce, acqua, dobbiamo staccare tutto per qualche ora, c'è stato un Majin Buu. E quindi adesso dobbiamo...
1: Ma fra quanto lo staccate?
0: Guardi signora, adesso la sto preavvisando, poi le arriverà una telefonata con il segnale che stacchiamo tutto, perché dobbiamo intervenire con un Goku prima che il Majin Buu mi va in Super Saiyan, capisce? Tra poco, quando inizieremo i lavori, che stacchiamo tutto quanto, suonerà il telefono, le arriverà un messaggio e se vuole prendere un appunto, così sa che messaggio è. Adesso glielo faccio sentire, così sa che messaggio è.
1: Sì.
3: Mengoni c'ha le ragadi.
0: La sentite il messaggio in codice, signora?
1: Sì, da quel punto lì io non posso più fare niente.
0: Esatto, sì. Scusi, solo per verificare, mi può dire che messaggio ha sentito?
1: Ma è un nome ha sentito.
0: Un nome?
1: Sì.
0: Un cognome non l'ha sentito?
1: Sì, nome e cognome, ora ho deciso, ma una voce straniera.
0: Certo, sì, signore, straniera, perché questo è un Majin Buu, è una voce Vegeta. Aspetti che gliela faccio risentire, che poi magari si confonde. Una stia lì, va.
3: Mengoni c'ha le ragadi.
0: Ha percepito?
1: Mengoni Sineraglio. Sì.
0: Non è proprio Sineraglio, signora. Aspetta, ce lo faccio sentire meglio. Felix.
1: No, basta, va bene, ho capito. Va bene.
0: Ma se lo segni, se no, perché se lei mi dice Sineraglio, chi è questo Sineraglio? È un vecchio filosofo
1: greco. No, ho capito, sta la voce, va bene.
0: Con la voce, con le mani e con le piedi.
1: Sì.
0: No, signora, non con la voce, con le mani e con i piedi. Quello è un balletto di villaggio turistico. No, qua è Mengoni c'ha le ragadi.
1: Sì, va bene, via, arrivederci.
0: Arrivederci al cazzo, signora, è una cosa importante, qua stacchiamo luce, cazzo e telefono. Signora? E se c'ha il ragazzo, poverino, si deve mettere la preparazione H.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi. Un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi.
2: Allora, noi non stiamo girando un film porno.
3: Sì.
4: Senta, regista, io ho usato una crema, mi è cresciuto di 3 centimetri la minchia, guardi qua.
2: Ma la rimetta dentro.
3: Hai visto?
2: Sì, magari telefonatevi, fatevi una videochiamata. Stavo dicendo, sì, prima di cominciare. Allora, noi non stiamo girando un film porno, stiamo girando una serie televisiva ambientata nel mondo del porno, che però non è porno. Giusto?
5: Mi sono persa. Chi è che lo devo succhiare?
4: A me.
2: No, è proprio quello. Lei non lo deve succhiare, lei non lo deve tirare fuori e lei non deve inquadrare i buchi del culo.
3: Figa.
2: No, neanche la fica.
4: Scusi, però. Scusi se mi
2: si può lavare le mani, però lei, scusi, che gocciola del.
4: Non lo so. Però scusi, lui lo sa perché siamo amici. Ciao, ti ricordi?
3: Ciao, bello, sì. Allora,
2: non ho detto telefonate.
4: Allora, però se io faccio l'inculata senza prima il pomodoro, quello è secco.
3: Tra l'altro, se posso permettere, prego. Il signore lì è uno dei più bravi inculatori che ho visto nella mia carriera.
2: Io l'ho letto anche sul curriculum, l'ho incorniciato, ma questo a me non
4: perché
2: me ne
4: dà. Io anche due zebre mi sono inculato.
3: Lui ha la pendenza testicolare che sfrittella sul fighino, che è una roba.
2: Due cose. Uno, dopo essersi inculato, le zebre poteva darsi una lavata perché ancora c'è puzza di savana. Due, stiamo girando una serie ispirata al mondo della pornografia che non è porno.
3: Allora posso fare una sequenza ispirata di buchi del culo?
2: Sì, se vuole poi andare a fare l'elemosina ispirata alla realtà. Oggi giriamo porno fantasy, film in costume. Sì. Ok? Un porno ambientato nel Medioevo, va bene?
3: Capiva, allora o leviamo la parola porno o mi fa inquadrare le tette.
2: Tette non ci sono, ci sono le armature.
3: La figa.
2: Ecco, no, la figa c'è l'armatura anche quella.
4: Senta, se vuole fare l'unicorno, io c'ho già il cazzo pronto.
2: Non te lasci dentro il cazzo, partiamo. Allora, ognuno in posizione, prego, vada almeno.
5: A 90 io?
2: Sì, no, sì. No, lei adoro, cioè, sul cavallo come una mazzola.
6: Action!
3: Dai, che anche sul cazzo del cavallo.
2: Ma non deve stare sul cazzo del cavallo.
3: Ma che bazooka, figa.
2: Ho capito, ma non deve stare sul cazzo del cavallo. Deve stare, figurati.
4: Sul cazzo mio devi stare.
3: Parto dal cazzo del cavallo, poi tu mi scendi al cazzo di
2: quindi
3: fuori.
2: Quindi quello è il cazzo.
4: Sì.
2: Io pensavo fosse con la lancia in resta. No, che dotazione ha?
3: Allora, io parto dal cazzo del cavallo.
2: No, lei prenda. Lei parta dall'uomo sul cavallo.
3: Quindi dal cazzo dell'uomo sul cavallo.
2: No, l'uomo non si vedrà il cazzo perché ha un'armatura. Che lo
3: non lo mette di lato sulla sella.
4: Perché? Ma io ce l'ho troppo grande per stare seduto.
2: E mette nel fodro.
4: Di lato.
2: Costumi, troviamo un fodro per il cazzo di questo signore.
5: Posso tenerlo io in bocca?
2: No, sì. Lei è regina, scusi, non cominciamo.
3: Allora, la signorina mi sta sotto il cavallo?
2: No, la signorina sta sopra il cavallo anch'ella.
3: Sopra?
2: Sopra il cavallo.
3: Ah, non mi chiara la dinamica. Mai visto io
4: ma
3: una donna
4: sopra il cavallo? Ma scusi, ma allora che il cavallo si incula me allora?
2: No, non ci sono inculate.
3: Chi si incula il cavallo?
2: Allora, attenzione, non ci saranno inculate. Ci sarà un cavaliere che sovraggiungerà.
3: Allora, ho capito. Allora, la signorina sta sopra il cavallo.
2: E la capra?
3: Sotto il cavallo. Quindi il cavallo si incula la capra?
2: No, chi ha detto? Chi ha parlato di una capra?
3: Mi ha detto della capra.
2: No, è la capra campa.
3: Allora io parto da dietro, dai coglioni del cavallo.
2: Ma perché lei c'ha questa fissazione dei coglioni del cavallo? Perché?
4: Scusi, però io non mi posso incula il cavallo perché
2: ma
4: prendo le malattie.
3: Ma hai ragione, dai, è una roba disumana.
2: Per favore.
3: Serpente?
2: Non vedo serpente in copione, scusi, mi faccia contare.
4: Eccolo qua il serpente.
2: No, questo è un cazzo, lo rimetta nel fodero del cazzifero. Allora, da capo, lei arriva, sopraggiunge un cavaliere.
4: Sì.
2: Ah. Ser Artù, cavaliere della tovaglia a quadrettone, i suoi ordini, mia regina. E la regina risponde.
5: Sfondami.
2: No, non si risponde, sfondami, la regina è la regina. E dice.
3: Sentite, volevo chiedere una cosa.
2: Prego.
3: Ci sono bestemmie?
2: Al momento non lo so previste, non credo, si svolge.
7: Motore partito!
2: Ma perché andiamo. Parte il motore adesso che stiamo facendo la lettura copione?
7: Ho fame, andiamo, voglio andare a casa!
2: Ha fame, ecco, fame, allora.
3: Dai.
2: Scusate, il povero menomato ha fame.
3: Partiamo,
2: allora,
3: dai!
2: Partiamo, via! Allora, largo.
3: Via.
2: Cavallo
4: quindi
2: largo.
4: Lo rimetto dentro?
2: Sì, allora. Cavallo largo.
4: Cavallo largo.
6: Action!
4: Ser Artur.
2: Sì, no,
4: scusi, senza occhiali io purtroppo.
2: Ma quelle sono le seghe però che la devastano. Ok, allora, Ser Artù.
3: Fategli mettere gli occhiali.
2: Ma quel malevare, scusi.
4: Io quando ho fatto Superman in c***a tutta l'Africa ce li avevo.
3: Sì, che bello quel film.
2: Beh, telefonatevi come prima. Soltanto che quando si rimetteva gli occhi lì era Clark Kent.
7: Che faccio? Fermo la pellicola.
2: Ma veda un po' lei. La pellicola? Perché sì. abbiamo una pellicola?
3: Vabbè, stiamo girando in pellicola.
2: Ma perché stiamo girando in pellicola? Che è dispendiosissimo.
3: Ma no, non gira più nessuno in pellicola, ce l'ho qui in tale.
2: Ma ho capito, ma giriamo in digitale. Ci sarà un motivo perché nessuno gira più in pellicola, no?
3: Ma minchia, sai farsi una sega tagliando le pellicole?
2: Ma non nessuno si deve segare con questa roba.
3: Ma dillo al montatore.
2: Ma l'unico che si farà una sega è quello che sviluppa la pellicola, che si piace un milione di euro.
3: Quanto costa?
2: Un milione di euro al minuto.
3: Egidio, butta via la pellicola. Butta via il digitale.
2: Bravo Egidio. Allora,
7: motore partito.
2: Bravo l'armeno. Via azione. Un attimo, ho detto azione. Lei deve sopraggiungere. Più di croppi.
6: Action.
4: Sera Artù, cavaliere della tovaglia a quadrettori, ai suoi ordini mia regina.
2: Se poteva far meglio, vabbè, teniamo, sappiamo. Andiamo
4: io
2: alla
4: non
2: regina.
4: Sono abituato a parlare, io lo metto.
3: Lo so.
4: Al massimo
2: ma non lo squalleggi lei, un ignorante del merda, scusi. Da che parte sta lei?
3: Allora, troione, mettiti giù.
2: No, il troione, no, la regina.
6: Action!
5: Ed è vero, come si narra, che una volta in prigione le ha infilato un alveare nel culo e le hai dato piacere utilizzando la lingua biforcuta di un serpente asciatico.
4: Negativo, sua grazia. Dopo aver portato la strega nelle prigioni, sono subito corso a salvare la duchessa Capezzonia dall'attacco di un orso.
6: Cut!
2: Accolga il cavaliere come meglio sa fare, prego.
6: Rolling! Action!
5: Apro le gambe?
2: No, le tenga chiuse, che è anche la sottana.
5: Tiro sulla maglia?
2: Non tiri su niente, rimanga vestita.
5: Va bene, dico la battuta.
2: Dica la battuta.
3: Sputa!
6: Action!
5: Oh, però, da cavaliere, gli schizzi delle sue valorose gesta sono giunti fino ai miei zigomi.
3: Adesso in goia, vai,
5: è vero, come si narra?
2: Stop, se lei si sovrappone, me parla sopra. Lei dice in goia, scusa,
3: dai. Dare una mano alla ragazza.
2: Ma la ragazza deve dire quattro righe di merda, un testo a
4: sì, prego. Sì, qui non c'è una scaldacazzi, perché a me mi si ammoscia.
2: Ma
4: però
2: non serve, lei
3: è venuta prima la Fluffer, dove l'avete mandata?
5: Ero io, ma lo stavo ciucciando al regista.
2: Ma che c'ha il doppio ruolo questa? Ma chi ha fatto queste convocazioni? Lei è la regina pure succhia i cazzi.
5: No, lei è la mia gemella. Io sono la Fluffer.
3: Figo con la gemella un cavallo.
2: No, allora forse non
4: ci siamo. Io ce la faccio benissimo,
2: perché lei ha due cazzi?
4: Sì,
2: come c'ha due cazzi?
3: No, nel senso, sono in fila uno all'altro.
4: Se le metti insieme di quelli normali.
3: Allora, ce l'ho io l'idea, regista, mi permetta di darle un contributo.
2: Prego, dica.
3: Allora, la regina ha una gemella segreta che vive nel castello.
2: Sì.
3: Lui arriva a cavallo, la regina chiama la sorella, si fanno incuare dal cavallo e lui si incuare. Le due gemelle e il cavallo.
2: Io ho un'idea migliore.
3: Sì.
2: Pausa! Pausa! Chiamate la polizia, per favore! Giudiziaria, subito!
3: Mi è piaciuta?
2: No.
1: Sti cazzi, sti cazzi.
8: Radio 105. Hey!
9: 105.
10: Hey! Lo Zodi 105.
11: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai, perché io non li conosco quella.
12: Tu conosci solo me?
11: Solo te.
12: Solo me?
11: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
13: Neanche di me?
11: Mango Wender. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
13: Amico mio, Wender è amico tuo.
11: Quello è tuo!
13: No!
11: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
13: Dove c'entra?
11: Dov'è quella regista?
13: E se vado via io?
11: Nessuno viene.
13: Neanche tu?
11: Io posso litigare con la guerra.
13: Ma gli altri
11: no,
13: non verranno mai.
14: Se va via Marco, tu non vai.
13: Hai detto anche a me.
11: No,
14: terzo
11: no,
14: piano.
11: Stai
14: zitto, terzo
11: io
14: piano.
11: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
13: No, tu
11: lui
13: sei
11: è un figlio di zoccola.
13: Tu sei una merda.
11: Lui
13: sei.
11: È furbo.
13: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
11: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non lo sai.
13: Sì.
11: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
13: Lui viene, io vado.
11: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
13: no, ma metti che ti dà 10 milioni
11: sì
13: subito. Tu rimani?
11: No,
13: vieni con me
11: subito Wender,
13: che bugiardo.
11: È un figlio di Zoc,
13: è un bugiardo,
11: sei esa bugiardo,
13: secondo te chi è più bugiardo dei due?
11: chi è questo che la prende?
13: Tu, tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
11: Ah, sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
13: Tu avevi 20 anni?
11: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ci dobbiamo, ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
13: Ma va?
11: Sì, io gli disse no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è
13: uno schiaffo?
11: Uno schiaffo forte, boom! Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
13: Tu a lei?
11: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
13: Sì?
11: Sì, sì.
13: Allora sei stato innamorato?
11: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
13: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
11: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
13: Ma ci avevi trombato?
11: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
13: Sai trombare?
11: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
9: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Capo e capo di cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
11: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai al telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era il prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: india, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcaccia me se.
9: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia.

0: amano i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
0: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
0: ma tu,
2: che ti ho
0: ma
2: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Beh, commento il colpo di Bagalo, Ferdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
0: di c***o cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov.
1: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
0: Uno.
1: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
0: Bagalov, porco di...
1: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
1: sì,
0: sono quello della cacca,
1: sì,
0: dell'esame delle feci.
1: Sì.
0: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
0: Beh.
1: Non è Don Gaetano.
0: No.
1: Dente
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
0: Ma
3: non so come si fa l'esame delle feci.
0: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
1: bene,
0: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo,
1: sì.
0: Decisivo?
1: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Un progetto diabolico. Una vacanza da sogno. Il trasferimento di tutti gli elementi dello zoo in una villa pazzesca sul mare, a Miami. A Miami.
6: In 4 minuti vi rendo di dipendenti. Gioco d'azzardo.
7: Alcol. Quello, una partita a blackjack, quattro puttane, ognuna con un mazzo di carte nella che le sparano sul tavolo così, fradice. Io voglio giocare a blackjack, voglio l'asso di bastoni.
8: Ragazzi, è entrata una rappresentante.
6: Puttana!
9: Oh. Ciao Paolo.
7: Ciao.
5: In diretta 2 ore al giorno in radio e 24 ore su 24 su tutte le piattaforme social.
10: Allora, quanti soldi ci servono secondo
6: 50.000.
10: voi?
6: 50.000.
7: Allora, minimo 50.000.
10: Dollari 50.000.
11: Sì, 50.000. No, dollari, perché fai biglietti. Metteri, li fai da lì, spendi meno per voi.
10: Scusa, no.
7: Io non pretenderai che io venga in aereo.
10: Allora.
11: Tu non pretenderai che mi siedo dietro con voi.
7: No, ma io non vengo in aereo.
10: Come vieni?
7: Vieni nel barcavela.
10: Allora, dai, 50.000 ci serve villa. Quante stanze? Perché io ho messo 10 persone.
11: Dai, due io.
12: No, io non vicino a Paolo che è russo.
7: Ah, è vero, anch'io.
11: Paolo, io voglio la dependance dove
7: Paolo
11: c'è la piscina.
7: La dependance vicino alla Paolo, la dependance panzoni russatori di merda.
11: Secco bastardo arrivato.
5: Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, il grande zoo, il grande zoo in diretta 24 ore su 24 da Miami. Il grande zoo.
10: La base è quella che riusciamo comunque in qualche modo a portarci a casa.
7: A estorcere.
10: Se ci arrivano più soldi, allora facciamo venire anche altri elementi del programma. E man mano aggiungiamo pezzi, quindi eventualmente mogli, figli e robe varie.
7: No,
10: okay?
7: No. Aggiungiamo puttane, droga, caviale.
10: Ok, bravo, era quello che volevo sentirmi dire. Perfetto. Allora presenti.
7: Io.
12: Paolo,
7: allora,
12: tu devi dormire. Dove stanno i rastrelli?
10: Calcola che io già.
11: Madre, quella bastarda.
10: Allora, io già non costo un cazzo.

0: Nel senso che io sono già automobilizzato, moto d'acquato e vivo a Miami. Quindi già io sono un costo in meno, bravo, e non ho neanche bravo. Il costo dell'aereo. Quindi possiamo.
1: Ma allora, scusa, se c'è tutti questi soldi, che cazzo te ne fai dei miei amici quei soldi?
2: No, però lui toglie una quota all'investimento.
3: Ma non sai fare la produzione di una roba.
0: Allora, Paolo Noyes,
4: volo business per
0: zitto. No, Paolo Noyes, poi
4: macchina Alizei. Decappottabile.
0: Sì, no, no,
2: handicappottabile.
4: Handicappottabile.
0: Paolo, Alizei, maestro Pippo, poi ovviamente Paolo più uno. Alizei, tu vieni senza nessuno, quindi ovviamente. Puttane. Quindi più puttane.
3: Puttane più asiatiche.
0: Maestro segnalo, più perché... P, Pippo più P.
4: Cos'è P?
0: Puttane. Puttane.
4: Ma va, a voi puttane allora.
5: Elementi indispensabili: mare, un parcheggio per la moto d'acqua di Paolo, piscina, un barbecue, puttane e alcol come se non ci fosse un domani. Il grande zoo.
0: Una donna ce la portiamo, volete
3: Lucilla? No.
0: Cazzo, ci serve per le voci.
3: Ma poi, ma poi ti imbarazzi, non puoi andare in giro a fare
0: ma che cazzo me ne frega a me?
4: Cago nel cuscino,
0: Lucilla. Lucilla.
3: Lucilla che la sventriamo.
2: È vero, però.
0: Lucilla più P, metto più puttano.
3: Lucilla più coltello ricurvo per sacrificio.
0: Quindi ci serve una casa per Lucilla uno, due, nappi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 persone, fai conto.
4: Però 10, almeno 11 stanze.
0: Allora, Lucilla economicissima. Poi Johnny super economicissimo. Pippo
6: va bene economicissimo, mi piace, va bene, su problemi.
0: No, dai, dai, almeno comoda, Pippo comoda.
3: Comoda. Tu c'hai le gambe corte,
0: tanto, maestro no? Business.
2: Ragazzi, c'è Paolo guida una volta nella mia vita.
0: Alizei merda.
3: Sì, a me non interessa, magari, io tanto dormo.
0: Paolo guida.
4: Io guido.
2: Ideali.
5: Una raccolta fondi per realizzare il sogno dello zoo e una seconda raccolta fondi per aiutare il mercato solidale.
4: Io due camere perché la privacy mia di mia moglie che non dorme con me.
0: Ma no, due camere puoi andare a fanculo, ti arrangi Paolo.
4: Oh, puttana tua madre!
5: Paolo Noyes, Fabio Alizei, il maestro Herbert Ballerina, Pippo Palmieri, Johnny, Lucilla, la Puccioni e la Chicca né il grande zoo. Il grande zoo, presto, se troviamo i soldi. Su Radio 105 in collaborazione con il mercato solidale.
6: Depilata, mi piace.
0: Lucilla, ti fai la sgrillettata in webcam, bam.
4: Ma va, no, prendiamo la pistola sparacazzi e lei si veste da orso pecorino.
3: No, la macchina quella col coso che va avanti indietro.
6: Ho il massaggiatore quello bellissimo, il massaggiatore.
4: No, io salto sulle bottiglie aperte la sera quando sono ubriaco. Faccio la rana col culo di fuori sulle bottiglie. No.

0: Pronto?
1: Sì, signora, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, siamo in strada, in cantiere, buongiorno.
0: E chi vuole?
1: E ci devo dare una comunicazione urgente, signora, sono un operaio, stiamo dentro, c'è stato un cazzo di Bulbasaur. Dobbiamo sospendere le forniture di acqua, luce e gas per un paio d'ore.
0: Per poche ore?
1: Quante ne servono, signore? Perché c'è stato questo cazzo del Bulbasaur che sta... Le spiego molto semplicemente, sono termini tecnici. Comunque lo Squirtle mi è entrato nello Snorlax e adesso c'è il Bulbasaur. E dobbiamo chiudere l'acqua, la luce e il gas per qualche ora.
0: Ma
1: se che si figura che tempo ti lascio da perdere io che sono qua in strada? Sono...
0: va bene, fate quello che vuole, non mi interessa, arrivederci.
1: Ma vaffanculo, vecchia stronza, all'età della vita devi tornare! Bastardo, con il fuoco te lo riscaldare!
2: Quelli del 5GG.
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5GG, stiamo effettuando dei lavori sulla linea luce e gas, scusi il disturbo, dobbiamo staccare le forniture per qualche ora.
0: Scusi, sa, ma io non ho capito niente.
1: Mi dispiace.
0: Mi dispiace.
1: Scusi signore, che sto facendo tante telefonate e sembra ripetere la stessa cosa. Allora, sono un operaio del 5GG, stamattina abbiamo effettuato un intervento di emergenza perché c'è stato un Pikachu nel Charizard. E quindi prima che mi vada in Snorlax dobbiamo staccare gli impianti, luce e gas e pure acqua per fare dei controlli.
0: Va bene, grazie, me l'ho detto.
1: Volevo avvisarla signora che mi deve quando sente il segnale d'allarme, che adesso le mandiamo, deve staccare gli elettrodomestici, chiudere i rubinetti centrali di gas e acqua, che sennò si rischia uno Squirtle.
0: Va bene, a che ora?
1: Allora, guardi, le arriverà un allarme telefonico che adesso le faccio sentire. Lei risponde quando sente questo segnale, mi spegne il telefono e va a staccare tutte cose. Glielo faccio sentire, se ha pazienza un secondo, va bene?
0: Va bene, grazie.
1: Stia lì che ce lo faccio sentire, va Felix.
3: Buongiorno, signor.
0: Buongiorno.
4: La fica della foca, la foca nella fica. La fica della foca, la foca nella fica. La fica della foca, la foca nella fica.
1: Ha sentito il segnale, signora? Che fa? Ma che ma gioca a tete, signora? Che signora? Signora?
0: Sì?
1: Ma che ma schiaccia i pulsantini?
0: No, io ho spento.
1: Che ha spento, signora?
0: No, io ho spento il telefono, volevo fare una chiamata.
1: No, signora, non ha capito la dinamica della cosa. Rispiego. Io adesso le faccio sentire questo segnale d'allarme. Lei si segna il codice in modo tale che dopo lo riconosce.
0: Allora lo lascio acceso?
1: Sì, allora stia al telefono e ascolti, cosa uno. Una volta sì. Che ha ascoltato andiamo avanti con lo step 2, va bene?
0: D'accordo.
1: Allora, senta il segnale.
3: Lo faccio risentire, signora.
4: La fica della foca, la foca nella fica. La fica della foca, la foca nella fica. La fica della foca, la foca nella fica.
1: Ha sentito il segnale, signora?
0: Ho sentito.
1: Che cosa ha sentito?
0: Poco.
1: Poco, ce lo faccio risentire più forte, signora. Stiamo qua apposta, prego.
4: La fica della foca, la foca nella fica. La fica della foca, la foca nella fica. La fica della foca, la foca nella fica.
1: Ha percepito?
0: Sì, ho sentito tutto. Oh. Sì, ho capito.
1: Sì, che cosa ha sentito? Così smarchiamo il suo appartamento?
0: Non posso parlare male perché direi una parolaccia. Oh. Comunque, lei ci ricordi che io le telefonate le sto tutte registrando, vedete voi?
1: Le sta registrando le telefonate, signora?
0: Le sto registrando le telefonate cazzate che mandate voi.
1: Perché dice le parolacce, signora? Noi siamo gli operai, le stiamo evitando.
0: Infatti,
1: un caso.
0: Infatti, cosa avete parlato?
1: Ma signora, se lei c'ha il Bulbasaur dentro il Pikachu, non è mica colpa mia che sentirà le cose nel Pikachu. Sta registrando, signora? Allora senta sta canzone di Masini. Vaffanculo! Scusi che non sono tanto intonato. Buona giornata.
2: Quelli del 5GG.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
5: Ascolteremo te.
4: Chi è lì che è alla porta?
3: Papà Castoro! Papà Castoro!
4: Non rompete le palle che sono in bagno qua!
3: Papà Castoro! Papà Castoro! Esci dal bagno, Papà Castoro!
4: Un attimo, cazzo! Quasi!
3: Papà Castoro! Papà Castoro! Vieni, Papà Castoro!
4: Vengo! Porca lontra, vengo!
3: Papà Castoro! Papà Castoro! Sbrigati, Papà Castoro!
4: Porca un attimo! Guarda quanto! Cane! Posso? Posso, fatto, venuto!
3: Papà Castoro! Papà Castoro! Finalmente sei venuto, Papà Castoro!
4: Sono venuto, senti, ma che c'è qua di così urgente che stavo facendo delle cose qua? Sta morendo qualcuno, per caso?
6: Ma Papà Castoro, che sbalato che sei! Ti è rimasto del sapone liquido sulle mani!
4: Sapone? Ma non è sapone questo!
3: E cos'è, Papà Castoro?
4: Cos'è? Sapessi che... vedi, colluttorio per castorine.
3: Oh!
4: Vabbè, quindi che succede? Che cazzo volete qua? Non ho capito.
3: Papà Castoro, Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Ancora questa storia? Che cazzo ho comprato la PlayStation a fare? Andate a bruciarvi il cervello come dei castorini ormai. Dai, non rompetemi i coglioni qua, dai.
3: Uffa, Papà Castoro, raccontaci una storia, per piacere, per piacere.
4: Basta! Castoro! Va bene, ma una veloce, intesi?
3: Urrà! Urrà! Urrà! Grazie, Papà Castoro!
4: Allora, questo si intitola Cacaneve e i sette nani.
3: Oh!
4: Allora, c'era una volta una ragazza chiamata Cacaneve.
3: E poi,
4: Cacaneve era una bellissima ragazza, bellissima. Non c'aveva le sopracciglia, ma comunque era bella lo stesso. Aveva un dono speciale.
3: Che dono? Che dono? Che dono?
4: Cacava neve. Purtroppo nel regno c'era una strega cattiva, una merda di persona.
3: E poi?
4: Un attimo, senti, questa strega cattiva aveva un cesso magico parlante. E un giorno chiese al suo cesso magico: cesso delle mie brame, chi è che fa la cacca più bianca del reame? Cacca neve, rispose il cesso magico. Attimo! E poi la strega cattiva, invidiosa di Cacaneve, decise di ucciderla.
3: E poi?
4: Aspetta che vado avanti io un attimo, non è che dovete fare sempre delle direttive qua. Allora, Cacaneve, intuendo le intenzioni della strega cattiva, scappò nel bosco, dove incontrò sette nani che l'accolsero nella loro casa.
3: Però
4: porco ancora questo e poi, un attimo! Allora, la strega cattiva scoprì che si trovava in una casetta nel bosco con i sette nani e con l'inganno gli consegnò a Cacaneve una mela col veleno.
3: E poi?
4: Ancora. La povera Cacaneve, senza sospettare nulla, diede un morso alla mela avvelenata e cadde in un sonno profondo proprio.
3: E poi
4: sette nani l'hanno inculata. Posto? Ci vediamo domani, ciao. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Pronto?
1: Buongiorno signore, scusa il disturbo, sono un operaio del 5G, la telefono dalla buca qua sotto, c'è stata un'emergenza.
0: Come?
1: La telefono da un buca, c'è stato praticamente un caso di gemitaiz e ora dobbiamo intervenire all'interno attraverso un tetua.
0: Guardi, dobbiamo staccare. Non si capisce niente di quello che sta dicendo.
1: Dovrò staccare tutti i rifornimenti di gas e luce per qualche ora. Sono qua insieme al mio collega Dominic.
0: Ma scusi.
2: Sì, buongiorno. Sì.
0: L'NGA Coco Lenel.
2: Lei dice il gas? Sono Domenech, sono il capocantiere qua. Ha parlato con il mio collega, con Felix. Mi dica qual è il problema, dica.
0: Dico, noi non siamo allacciati con NGA, con cose.
2: Ma certamente, ma questo non è un problema di allacciamento. Noi siamo una ditta in appalto 5G, semplicemente noi adesso andiamo a chiudere gas, elettricità e acqua per qualche ora. Poi se si vuole lamentare, si lamenta, manda una lettera di richiamo, una pecca, quello che dice lì.
0: Ho capito.
2: Però adesso qua noi abbiamo un caso di Leon Faun e dobbiamo intervenire con lo sfere basta, capisci?
0: Ho capito.
2: Senta, se c'è da prendersi un appunto, ci lascio questo codice. E così lei quando arriva il segnale mi compone il codice e siamo tranquilli, va bene?
0: Ok.
2: Allora se segni il codice, glielo faccio sentire, apro bene le orecchie, nonnino, prego.
1: Giletti cacascatti.
2: Hai individuato il segnale? Minchia, vecchio, ma ci sente bene? C'ha la forza di chiudere il telefono, minchia. Voglio.
3: Quelli del 5G.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5G, scusi il disturbo, c'è stata un'emergenza.
4: Non ho capito chi è, scusi, non si sente niente, capisce.
2: Perché signora, sto in strada, dentro la buca, siamo dentro il cantiere, purtroppo c'è stato un caso di gemitaiz e quindi dobbiamo intervenire con il tetua, l'avvisavo che potremmo staccare la corrente, l'acqua e il gas per qualche ora, signora.
4: Non ho capito, perché dovete staccare?
2: Se no si rischia arcomi.
4: Se no si rischia?
2: Arcomi, signora, arcomi, R come arcomi.
4: Ma in che zona, scusi, c'è questo problema? In quale zona?
2: Guardi, in particolare in questo momento sulla provincia di Arezzo, poi dalle parti dell'Ucigliano, Sinalunga, c'è stato anche un caso di Sciva, un altro di Rondo. Però qua proprio il problema è gemitaiz.
4: Ma
2: è tutto un disservizio sulla linea. L'avvisavo solo che devi staccare corrente, acqua, gas.
4: Che ma non... a che ora viene staccata, scusi?
2: Guardi, adesso siamo in cantiere, quindi l'avvisiamo noi al telefono quando stacchiamo tutto con un allarme. Ha capito? Ah. Adesso le faccio sentire l'allarme, così lei si prende una nota del messaggio, del codice del messaggio, così quando sente questo codice metterà giù i contatori e per qualche ora dovrà fare senza niente, signora.
4: Ma io, boh.
2: Lo so, come guarda, mi dispiace tantissimo, però qua o ci mettiamo uno sciva o sfere basta, signora.
4: Ma io perché, scusi, non hanno chiamato quelli del servizio elettrico, quelli del gas?
2: Io sono quello del servizio elettrico del gas, 5G, società in appalto, la sto avvisando io, sono il primo che l'avvisa.
4: Ah, io non ci si capisce più niente qui.
2: Guarda, lo dica a me signora che qua sono in cantiere in mezzo agli zei, ronde, sciva, sfera, arcomi, tutte queste codici, non ci si capisce più niente. Una volta si facevano le cose per bene, signora, adesso hanno incasinato tutto questi politici.
4: Ma io non ci capisco più niente.
2: Non lo dica a me signora, qua no, cioè, è tutto un casino. Allora senta, ascolti un attimo, si prenda un appunto, se può ascoltare il messaggio in codice, va bene?
4: Va bene.
2: Ascolti che adesso glielo mando, sta qua Felix, glielo mando signora, vai.
1: Giletti cacascatti.
2: Ha individuato il segnale, signora?
4: Sì, l'ho sentita.
2: Che dice il segnale?
4: Non ho capito.
2: Non ha capito. Ma signora, mi si concentra un attimo, perché questa è una cosa importante. Arriva poi questo...
4: Ma ora io comunque chiamo l'estra e sento, perché io qui non lo so, adesso c'è un sacco di truffe in giro.
2: Lo so, signora, non lo dica a me, il nostro lavoro sta diventando un inferno, guarda. Per pigliare per il culo una vecchia cogliona, 2 ore ci vogliono con questi telefoni. Non mi dica niente.
4: No, io sento la moda con estra, io che non ho capito perché staccano tutto così, boh. Ma tutte le abitazioni qui della zona di Rigutino?
2: Certo, signora, Rigutino, guardi che il gemitaiz è un disservizio. È impressionante. Potrebbe anche darsi che non riesca a chiamare al telefono, signora.
4: Va bene.
2: Si pigli questo appunto, signora, glielo faccio risentire.
1: Giletti cacascatti.
4: Va bene, dai, io riattacco.
2: Ha preso nota, signora?
4: A riattacco.
2: Perché riattacca, signora? Non è il risico. Non riattacchi con i caramatini blu.
4: Sì, riattacco perché qualche truffa. Arrivederci.
2: La truffa di sto cazzo, signora. Qua c'è un gemitaiz. È un'emergenza. Pronto? Attacca, riattacca e riattacca dal cazzo.
3: Quelli del 5G.
5: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, e lui è Zizzagna Man.
3: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
4: Zizzagna Man.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagna Man.
6: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via.
7: No, allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura.
7: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio,
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
10: Togli il dito dal portafoglio. C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7 per favore.
8: La gente che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, non le vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le ascelle.
11: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere. Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega.
11: Ma che pezzi, allora faccio che sbaglio.
3: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
13: Dai, per favore.
6: Permesso!
13: Ma lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagna?
6: Sono Zizzagna! Piacere!
13: Facciamolo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dobbiamo organizzare che faccio una scorreggia.
13: Ma che puzza!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagna!
13: Lei si sente la puzza di
6: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando ha scorreggiato.
13: Aia!
15: Vada fuori, maiale! Vada a casa sua!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
13: Maledetto vecchio!
8: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
13: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
13: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito? Lui diceva di no, sto ricchio!
13: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
8: Non guardi me, io non ce l'ho.
13: Stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagna me non fa queste cose qua.
13: Prendiamo quello del cadavere.
6: Quindi guarda il cadavere, trovo cazzi.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagna Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: lo Zoo di 105.
1: Wender l'altra sera, mentre riascoltava una puntata dei Tamarri, quella sulla zucca, si è accorto che avevano chiamato un personaggio strano. Sentite.
2: La zucca, ce l'hai la zucca?
3: No, la zucca non ce l'ho, io non ho ortaggi, io faccio solo olio di origine protetta.
2: Ho capito, cioè, questo l'hai detto.
3: Olio di
2: origine protetta, sì, ho capito, l'hai già detto 6 volte, ma la zucca dove la trovo?
3: Ho detto olio, io faccio soprattutto olive.
2: Di origine protetta.
1: A Wender è scattata la molla nel cervello. Estrapolare le voci dallo scherzo dei Tamarri e utilizzarlo per fare gli scherzi telefonici. Ma il primo test va fatto sui componenti dello zoo. Primo test, chiamare Johnny.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì?
3: La sento malissimo.
4: Chi è?
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Non so, io non riesco a sentirla.
4: Ma non so chi è lei, mi perdoni.
3: Senta, mi richiami su questo numero, per favore.
4: Ma non vedo nessun numero.
3: 335.
4: Ma chi è? Mi dica chi è.
3: Io sono il proprietario della casa. Che...
4: Pronto? Però quale casa, mi perdoni?
3: No, io mi chiamo Franceschini.
4: Come?
3: Io produco olio. Olio di origine protetta.
4: E da me, mi perdoni, da me che cosa vuole?
3: Io produco olio. Olio di origine protetta.
4: E quindi?
3: Non lo so, questo deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi, ma io non faccio ortaggi.
4: Mi perdoni, con chi crede che sta parlando? Perché mi sa che ha sbagliato numero.
3: Io faccio soprattutto olio di origine protetta.
4: Sì, quindi?
3: Pronto?
4: Sì.
3: Io sono il proprietario della casa. Che...
4: Non credo proprio, la casa dove vivo io è casa mia, proprietà mia. Non credo proprio.
3: Sentito o no? Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Il numero di chi suo? 335.
4: Hai sbagliato, già sbagliato tu dall'inizio.
3: 63. 335. 63. 63. 57. 159.
4: Bingo.
3: La sento malissimo.
4: Non sto parlando.
3: Pronto? Pronto?
4: Sì, mi dica.
3: Per chiavare, non ho capito.
4: Andy?
3: Non lo so.
1: Seconda chiamata, Stefania Nois.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì?
3: La sento malissimo.
5: Dica!
3: Pronto?
5: Dica!
3: Non so, io non riesco a sentirla.
5: Pronto?
3: Mi richiami su questo numero, per favore. 335.
5: No, no, io non posso chiamarla, sono per strada, non ho da scrivere. Se ha bisogno mi richiama lei.
3: Sentito o no?
1: Terza chiamata, sempre Stefania Nois.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Dica!
3: Io produco olio, olio di origine protetta.
5: E a me cosa me ne frega?
3: Io produco olio di origine protetta.
5: E a me che cosa me ne frega?
3: Non lo so, questo deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi, ma io non faccio ortaggi. Io faccio soprattutto olio di origine protetta.
5: E a me cosa me ne frega?
3: Mi richiami su questo numero, per favore.
5: No, non chiamo, non riesco a scrivere.
3: 335.
5: No.
3: 63.
5: No.
3: 63.
5: No.
3: Pronto?
5: No.
3: Non so, io non riesco a sentirla.
5: Wender, io ti ammazzo di pugni in faccia.
1: Quarta chiamata, la più pericolosa del programma, la calabrese Chicca.
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Sì?
3: La sento malissimo. Pronto?
6: Mi sente?
3: Non so, io non riesco a sentirla.
6: Pronto?
3: Senta,
6: mi sente?
3: Mi richiami su questo numero, per favore. 335.
6: La devo richiamare io, mi scusi, ma chi è?
0: Il numero di chi suo?
6: No, mi ha chiamato lei.
0: 335-63.
6: Ma chi è? Chi parla? Io non chiamo nessuno. Chi fa? Chi è lei?
0: Io sono il proprietario della casa. Che...
3: Non so.
6: Quale proprietario? Quale casa? Ma chi cerca lei?
3: Io produco olio. Olio di origine protetta.
6: Sì, e quindi con chi cerca lei? Non ho capito.
3: Io produco olio di origine protetta.
6: Vabbè, arrivederci, salve, buona giornata.
3: Io faccio soprattutto olio di origine protetta. Pronto?
1: Nel prossimo Wenderland.
0: 335.
7: 335, vaffanculo.
0: Io sono il proprietario
7: del... Come ti chiami?
0: Non so, io non riesco a sentirla.
7: Non riesci a sentirmi?
8: Prossimamente, nel Wonderland.

0: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
1: Croste di pane secco, gourmet, 12 euro al chilo. Caccolino concentrato, ammorbidente lavatrice che lascia i maglioni pieni di palline appiccicose, 6,99 euro. Salviette umidificabili con lo sputo, 2,30 euro. Bibidi bobi di burro, che dopo la mezzanotte diventa buffa, 2,34 euro. Chiapponi di casa Busone. Chiapponi di casa Busone, fondi di prosciutto cotto col buco in mezzo, 9,99 euro l'uno.
0: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
1: Nel mio intimo c'è Ciolli, sapone alla menta per la nerchia, 4,50 euro. Speciale lavastoviglie, caviale anticalcare, 114 euro il grammo. Sale sottosale più capperi sotto capperi. Sale sottosale più capperi sotto capperi, 3,30 euro. Betatangelo, integratore vitaminico per sembrare più anziani, 5,59 euro. Bis divino, bianco di can più barbera dell'oltreporco. Bis divino, bianco di can più barbera dell'oltreporco, 12,99 euro.
0: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
1: Pentola solubile, 14,30 euro. Pollo paraspifferi, 7,88 euro. È bellissimo il pollo paraspifferi, figa. Due in uno, ombrello salame, o lo apri o lo affetti, 7,69 euro. Tisana ansiante. Tisana ansiante alle foglie di bamba, 14 euro. Mamma maiala, piatti pronti a base di suino a partire da 4,50 euro. Zio candeggina, accidenti quanto smacchia, 4,90 euro.
0: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
1: Carpaccio di marmo, 6 euro. Demental, carne in scatola di solo mucca pazza, 3,99 euro. Chif e Chof, sgrassatori per scoiattoli, 8 euro. Kinder colazione meno, confezione con 3 brioche invece che 10, ma allo stesso prezzo, 2,49 euro. Amaro Lucazzo. Amaro Lucazzo, quello della Basilicata che mena, 6,89 euro.
0: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Radio 105.
3: Yeah.
4: Yo.
2: Per lo

0: Ehi, Pino!
1: Tecnico!
0: Pino!
1: Tecnico!
0: Come stai?
1: Sento che sei sempre... super professorato, eh?
0: Hai visto? Sono zoppo!
1: Sì, ma in bocca, figlio di puttana! Siamo Brionti! Sono torniato! Semplicemente puttano nel cielo! Sono io! Sono colui che vi regalerà nei prossimi minuti delle regole di vita! Sono Pino Master Flash! State attenzione! Prendete carta e penna e ficcateveli in culo! Perché è il momento di bene benvenuti! Se anche tu, dopo mesi e mesi che non chiavi, decidi di provare ad andare a puttane e quindi organizzi una finta uscita con gli amici per non destare sospetto a tua moglie, arrivi davanti all'hotel delle troie e appena entri ti trovi come capa troie la maestra di tuo figlio. Benvenuto! Sei dei nostri!
0: Pino!
1: Sì?
0: È arrivato il pacco di Amazon!
1: Ah, la bomba!
0: Aspetta che lo apro!
1: No, no, aspetta, aspetta!
0: Che bello!
1: No!
0: È il pupazzo porco! Quanto l'hai pagato?
1: E anche tu, dopo essere stato a casa della tua femmina che vive al settimo piano, te ne vai tutto eccitato perché la balorda non te l'ha data e con le palle belle piene decidi di spararti una bella segona in ascensore, ma sfiga vuole che la porta è in vetro e quindi a metà palazzo il padre di lei facendo le scale ti vede tutto rosso coi pantaloni abbassati e il califone in mano tutto gridante. Perché? Perché uno deve farsi una sega in ascensore? Benvenuto, sei dei nostri! Se anche tu vieni a sapere di aver messo incinta la migliore amica della tua donna e vieni invitato a cena a casa dei tuoi futuri suoceri e al momento del brindisi la tua donna se ne esce gridando di gioia che anche lei è incinta. Pom pom pom pom pom pom pom. Benvenuto, spara sbravo. Sei dei nostri. Se anche tu in discoteca Mykonos, dopo aver bevuto l'impossibile, ti svegli il pomeriggio dopo sugli scogli completamente ustionato dal sole, coi pantaloni abbassati e il culo con le croste bianche e i gabbiani che ti stanno mangiando vivo. Non posso dire chi è il protagonista, ma è una storia vera.
2: Sei dei nostri.
1: Se anche tu, dopo l'uragano Irma a Miami, trovi casa tua intatta, ma la notte durante il sonno vieni mangiato vivo dai coccodrilli che si erano nascosti sotto il letto, bravo, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu ti dimentichi di lavare le spugne di tua moglie dopo che le utilizzate per farti una mega sega con eruzione materna e il mattino dopo tua moglie dopo la doccia si ritrova con addosso delle stalagmiti, che schifo. Benvenuto. Purtroppo devo dirvi una cosa, gran parte di quello che vi ho appena raccontato riguarda solamente la vita privata di Vincenzo Giannatempo, in arte il mago Wender, in arte ancora DJ Wender. Per maggiori informazioni contattatelo direttamente alla sua mail wender@105.net. Vuoi farti fare una serie speciale? Lui è il maestro! Benvenuto!

0: is a zoo only for you.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Igiene orale estrema, filo interdentale spinato, 3,36€. Batterie da 2 volt, nel senso che al terzo utilizzo sono già scariche, 5,60€. Artigianali, orecchiette di nonna Reuma, di forma molto irregolare a causa dell'artrite. 2,99€ al pacco. Culi culi cu, ani di maiale in vaschetta, 5,60€ al chilo. Bio gatto, bio cane e bio... bio gatto, bio cane e bio criceto, cibi naturali per animali domestici a partire da 11€.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Doppio petto di pollo, carne avicola indossabile, 6,99€, tagli MLXL. 2 in 1, balsamo di tigre più shampoo di zebra, 9,85€. Fallette di riso, croccanti cazzetti, biscottati anche senza glutine, 2,38€. Bontà regionali... Bontà regionali scopabili, sizzona di battipaglia più pucchiaccona di Benevento, 11€. Grande, grande, grande, greatest hits di Mina per il mercato cinese, 39,90€.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Insalata a noleggio, 1,30€ l'ora. Insetticida gentile, che uccide gli insetti nel sonno in 6-8 mesi, 4,55€. Doppio uso, Bresaola Post-it. Doppio uso, Bresaola Post-it, 6,60€ letto. Gelati Maxi Don, a forma di prete gigante, 5€ la scatola. Riso vialone nano, ma con un cazzo così, 1,99€ il chilo.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Deodorante, stick per rimuovere dalle ascelle l'odore di deodorante. Deodorante, stick per rimuovere dalle ascelle l'odore di deodorante, 4,10€. Pista del capitano, dentifricio in polvere che addormenta le gengive, 5,10€ il grammo. Olio Bertolli infame, quando il robusto non è abbastanza, 19€ al litro. Acqua feto, torbidissima, acqua feto, torbidissima, nell'iconica bottiglia col pancione, 5,50€ la cassa. Perlanal, ammorbidente per sodomiti, 3,99€.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Welcome to the
3: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: C'è stato un risveglio. Lo hai percepito?
1: Sì.
0: E c'è di più. Il droide che cerchiamo è a bordo del Millennium Falcon. Nelle mani di tuo padre. Han. Solo.

0: Pronto?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
0: Pronto?
1: Sappiamo che l'hai tu.
0: Eh?
1: E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
0: Chi è che parla?
1: Il droide.
0: Ma chi è che parla?
1: Han Solo.
0: Ma chi è che fa i Casarossi?
1: Quanto sei diventato vecchio.
0: Ma vatti in creti.
1: No.
2: Pronto?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
2: A chi parla?
1: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
2: E va a farti un metro in culo.
1: No.
3: Pronto?
1: Il droide.
3: Pronto?
1: Han Solo. Attendevo questo giorno da molto tempo.
3: A cagare.
1: No.
0: Pronto?
1: Han Solo, quanto sei diventato vecchio.
0: Han Solo, quanto sei diventato vecchio.
1: Beh? Attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Questa cazzata. Ma chi è? Non dire sì.
4: Pronto?
1: Han Solo.
4: Ah?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
4: Ma che sei, scusa?
1: Sai per cosa vengo?
4: Io so, mi stai chiamando ora che io che sto cagando. Ma che cosa sei? Che cosa c'è?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
4: Ah!
1: Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa?
4: Ma vai a cagare, ciao.
1: No.
5: Pronto?
1: Han Solo.
5: Pronto?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
5: Che cosa?
1: Quanto sei diventato vecchio.
5: Non vi capisco.
1: Sai per cosa vengo?
5: Eh?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
5: Non capisco cosa dite.
1: Sappiamo che l'hai tu.

0: Pronto?
1: Quanto sei diventato vecchio.
0: Pronto?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
0: Pronto?
1: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine. Ti mostrerò il lato oscuro.
0: Pronto?
1: Il vecchio l'ha data a te.
0: Puoi dire chi sei?
1: Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto?
0: Senti, una persona per bene, quando chiami deve dire chi è, nome e cognome, se è figlio di puttana o se è figlio di mamma buona.
1: Il droide.
0: Tu sei una fessaccia di mamma.
1: Han Solo. Attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Ma va a fanculo, ma può piacere.
1: No.
0: La fessaccia da sorda.
1: No.
0: La fessaccia da mamma.
1: No.
0: Vuoi essere figlia?
1: Sta cominciando a testare i suoi poteri.
0: Beh, va a fanculo.
1: No.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Il diario di Leon Jones.
5: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
6: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
7: Marca ma...
8: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
3: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai.
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akira, per distruggere Akira Iritano, per distruggere, per distruggere Akira Iritano.
9: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
10: Fate bene, fate.
8: Per distruggere Akira Iritano.
9: No, no, no, no.
8: Per distruggere Akira Iritano.
9: Iritani.
8: Per distruggere Akira Iritani.
9: Oh. Oh.
8: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows.
9: Media Player.
8: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
9: Windows Media Player.
8: Windows Media Player. Windows.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
3: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
10: Sei un po' pepepepe
8: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Caspita. Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
11: Agente riconosciuto.
8: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Liev Danant.
10: No, Lianant.
8: Liev Danant.
10: Lianant.
8: Lianant.
10: Vai.
12: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
10: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passeporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, il super agente segreto di Passeranno di Riargante.
10: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi. Ma
10: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Matteo di Pasper di Pas
5: Co. È difficile.
8: To pas Leo.
10: Passerano Marmorito.
13: Maestro, sono la sega sui sughi. La sega sui sughi. No, sughi musuga.
8: Sono un Spider-Merd.
10: No, sono Spider-Merd.
8: Sono Spider-Merd.
14: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
8: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel c***o.
15: Cazzo giochi a wrestling?
8: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crachapus.
14: Mi chiamo Crachapus.
8: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso? No.
15: Aspetta.
8: Ma vaffanculo, che cazzo me. Ma tu lo sai chi sono io?
5: Sì, sei Dylan Track.
8: Dai.
5: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
8: Sono Sp.
5: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.

0: no.
1: Pensa che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
2: non è un mago.
1: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
2: proprio,
1: ma vaffanculo.
2: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi.
1: Obi-Wan Kenobi.
2: No, Obi-Wan Kenobi.
1: Obi-Wan Kenobi.
3: No, Obi-Wan Kenobi.
1: Obi-Wan Kenobi.
2: Che?
1: Obi-Wan Kenobi.
3: Bravo.
2: Bravo, adesso di farlo.
1: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan
0: Kenobi. E un son. Odi mio, io figlio di p***a, ti ho sentito?
4: Ce l'hai le mutande?
0: Faccio la cinese, figlio di p***a.
4: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane.
0: Odi mio, ascoltami.
5: Seguimi, merdi. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Voldemort!
6: Voldemort, figlio di p***a!
5: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
7: Ancora sta cazzo di R. Voldemort!
5: Tu, prima di Voldemort.
8: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
9: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
1: Skyvillaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la crede,
3: ma porca. Skywalker!
1: Skywalker!
3: Skywalker!
0: Maestro, sono le seghe sui sughi! La seghe sui sughi! No, sughi mi sughi!
10: Only for you, the zoo! This is a zoo! This is a zoo!
11: È tutto pazzo!
10: This is a zoo!
11: Nina!
10: This is a zoo!
11: Che delizia!
2: Vai, dai!

0: Ciao ragazzi, io e i miei amici abitiamo sul confine con la Svizzera. Uno di loro, Luca, ci ha venduto delle giacche della Stone Island taroccate, prese chissà dove. E siccome è un infame, continua a dire che sono originali, anche se è ovvio che sono cinesissime. Fategliela pagare. Vendicateci. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto, chi parla?
2: Signor Guff...
1: Sì?
2: Salve, siamo del... Salve. Della antisofisticazione di confine.
1: Come, scusi?
2: Siamo della polizia di confine.
1: Sì.
2: Salve.
1: Ok.
2: Mi
1: salve.
2: Perdoni, la disturbo?
1: No, mi dica.
2: Siamo qua col collega Spincer che stavamo verificando un fermo. Abbiamo avuto stamattina l'occasione di fermare una persona che dice che lei gli ha dato delle cose. È possibile?
1: Assolutamente no.
2: Lei può presentarsi qui in caserma da noi?
1: Assolutamente, io oggi pomeriggio, guarda, alle 5:30 devo andare a firmare il colloquio di lavoro in Svizzera.
2: Ah, quindi passa dal confine?
1: Sì.
2: Quale confine fa?
1: Ponte Tresa.
2: Ponte, perfetto, sì. A che ora?
1: Verso le 5, scusi, ma lei mi può dire il suo nome?
2: Stinger. Amedeo Stinger.
1: Anche il numero di matricola, grazie. No, questa sono chiamato un po' strano.
2: Certo, 1421.
1: Stinger. 14, ok.
2: 1421, Stinger, Amedeo, okay. Stinger. Le sì, passo il collega, mi rimanga,
1: okay,
2: in linea.
1: Sì.
3: Round 2. Sì, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
3: Per l'appuntamento?
1: Io non lo so, cioè nel senso, l'avete chiamato voi, io non ho fatto.
3: Perché ha passato la telefonata, ma non so chi. Lei come si chiama?
1: Luca.
3: Aspetti, prendo il foglio. Chi è questo?
2: L'ho passato per la giacca.
3: Ah, la Stone Island.
2: Sì.
3: Lei è quello della Stone Island.
1: La Stone Island.
3: Sì, qua noi abbiamo aperto un fascicolo per delle giacche della Stone Island non originali che sono transitate dal confine. Il fermo
1: no,
3: che
1: no, niente.
3: Allora, l'indiziato che è stato fermato ha fatto il suo nome come persona informata sui fatti. Quindi lei dovrebbe passare per firmare la dichiarazione di essere persona informata sui fatti.
1: No, io non so, cioè non sono informato sui fatti perché è una cosa che io non so.
3: Allora, qua noi abbiamo una persona che dice di aver acquistato da lei una giacca della Stone Island che è risultata poi essere una contraffazione. Questa persona ha rilasciato la sua identità come persona informata sui fatti e noi dobbiamo compilare il fascicolo. Poi

0: Dopo non succede niente, può andare via.
1: Avvocato, poi...
0: Ha un avvocato, non è niente di grave,
2: No, vorrei sapere chi è la persona.
0: Questo non si può dire chiaramente, ma insomma. Ma le pare, scusi, che noi possiamo dare a lei i dati del querelante? Questi arriveranno con una raccomandata. Adesso questa è la normale procedura. Lei deve solo venire a firmare e a ritirare la raccomandata, basta.
2: Va bene, io sono. Posso passare oggi verso le 5:30. Anzi, 5:30 devo andare a firmare un contratto di lavoro.
0: Sì, non è un problema, tanto noi siamo qua.
2: Ponte Teresa, va bene?
0: Sì.
1: 2000 franchi.
0: No, 1600 sono adesso. Sono 1600, era 2000 fino a marzo scorso, adesso sono 1600. Lei deve lasciare una cauzione di 1600 franchi.
2: Se no, non sì, chi ce li ha? Io non ce li ho.
0: No, ma è una cauzione, cioè è come... Lei ha una carta di credito?
2: No.
0: Come non ha una carta di credito?
1: Allora non può entrare.
0: E allora no, non può entrare, no, non può, non può transitare dal confine allora. Non può passare allora al confine. Dove si trova lei adesso?
2: A casa.
1: In Svizzera, ma, è indagato.
0: No, ma in Svizzera non può entrare allora. No. Allora, lei può entrare se paga, versa la cauzione... E viene a ritirare poi la denuncia.
1: E se lo fermano poi l'arresto.
0: E se lo fermano c'è l'arresto, eh.
2: Allora vengo lì a Ponte Teresa prima e vediamo di risolvere questa cosa.
0: Sì, però deve versare la cauzione, perché sennò noi non possiamo mica lasciare.
2: Vengo lì in caserma a sentire un attimino com'è la cosa. Poi dopo vediamo un attimino quello che mi dicono. Va bene?
0: Va bene, d'accordo. Passi dall'ufficio allora. Aspetti, le passo il collega che sa meglio la procedura, aspetti.
3: Pronto?
2: Sì?
3: Sì, salve, le consiglio prima di fare tutti i vari movimenti di passare però qui da Radio 105, dallo Zoo di 105.
2: Ma andate a fare il culo, va, porco.
4: Ti sei cagato addosso, pezzo di merda.
0: Devi stare attento a vendere le giacche tarocche, merda.
2: Ma non è vero, non è la tarocca.
4: Ti sei cagato addosso, scemo di merda.
2: Devo andare pure a firmare il contratto di lavoro oggi e tu mi hai rovinato la giornata. Andiamo, ti sparo le gambe.
4: Ciao Ricchione.
0: Ciao stronzato.
2: Ciao ragazzi.

0: Lo Zodi 105. Ehi tu, hai già sentito parlare di Sculacchi Academy? La prima scuola che offre corsi bizzarri a un sacco di soldi?
1: Ah, non lo so.
0: No? Allora senti qua la novità della settimana. Il corso per non sembrare un coglione con i genitori del tuo partner. La professoressa Maremma Bucaiola, esperta in relazioni suoceriali, ti seguirà durante le lezioni e ti farà migliorare giorno dopo giorno.
2: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno prof.
2: Ciao. Allora dai, tutti insieme. Io adoro i miei suoceri.
4: I miei suoceri mi stanno sul cazzino.
2: No. Tutti di nuovo. Io adoro i miei suoceri.
4: I miei suoceri sono quasi decenti.
2: Quasi. No, più entusiasmo. Dai, non ci vuole tanto. Io adoro i miei suoceri.
4: Questo mese non ammazzerò i miei suoceri.
0: Grazie alla sua infinita competenza, la professoressa Bucaiola sottoporrà i suoi allievi ad esercitazioni pratiche studiate appositamente per ogni singolo caso.
2: Forza Andrea, allora immaginiamo di essere a cena. Io sono tua suocera.
5: Stai su scazzo!
2: No, io sono tua suocera e ti ho preparato la cena.
5: Preferivo andare al Mac.
2: Dai, allora.
5: Sono pronto.
2: Io sono tua suocera, ti ho preparato quest'ottima cena. Ti è piaciuta Andrea?
5: Vecchia bastarda. Che schifo la merda.
4: No, sì signora.
2: Ah, grazie.
4: La lasagna con la mozzarella era molto buona.
2: Ma grazie Andrea.
4: Anche se sono intollerante al lattosio.
2: Ops, non lo sapevo, scusa.
4: Pure celiaco.
2: E la bistecca ti è piaciuta così bella al sangue?
4: Sì, buona, sembrava la fregna di sua figlia in quei giorni.
2: No, stavi andando così bene.
4: Scusi.
0: Se ti affretti, potrai partecipare alle simulazioni di incontri coi suoceri organizzate con veri attori.
6: Allora, Gianluca, tutto bene tra te e mia figlia?
7: Sì, sto tutto bene, grazie.
6: Come ti sembra?
7: Ultimamente è un po' più, diciamo, più porca del solito.
6: Scusa, non ho capito.
7: No, volevo dire che si fa avanti nelle
6: cose. Si fa avanti.
7: Sì,
6: ambiziosa.
7: Quando anche stiamo in tre che lo facciamo.
6: Lo facciamo cosa?
7: Quando facciamo la grigliata, poi ci divertiamo. Poi lei piace proprio fare le salamelle. Salamelle grosse, proprio le piacciono grosse.
6: È quella di famiglia, anche mia moglie c'ha questo rapporto con.
7: Anche la signora. Allora ho capito perché la figlia allora le piacciono.
6: Che cosa piace?
7: La carne, sì.
6: Tu, poi che squadra tifi?
7: Io per l'Atalanta.
6: Atalanta? Sì. È una squadra d'Atalanta.
7: La squadra del Bergamo,
6: Del Bergamo?
7: Sì.
6: Del Bergamo.
7: Prof.
6: Ma qua, prof.
7: Ma chi è il mio prof? È lui. Prof, scusi, venga qua. Perché se lei si mette nell'angolo e ride.
2: Del Bergamo, però, cioè, qui c'è da fare un altro.
7: L'Atalanta è la squadra del Bergamo.
2: Di Bergamo.
6: Teresa.
8: Tesoro.
6: Ma non si poteva mettere almeno con uno che ha fatto la quinta elementare.
0: E se superi la prova finale, riceverai l'attestato di cocco dei suoceri.
9: E allora come volete chiamarlo, il piccolino?
4: Guardi signora, non abbiamo ancora deciso il nome. Cioè, nel senso, volevamo evitare di andare sempre sul nome da terrone, tipo Salvatore, Giuseppe, perché... Cioè, veramente, 2023...
9: Amore, no, dai, non sono così male.
4: Ma sei fuori, figa, che cazzo, me lo prendono in giro tutti a scuola, dai. Sembra che è arrivato a Battantuono, dai. Cazzo di nome è Salvatore?
9: Salvatore era mio nonno, Pasquale mio fratello e Giuseppe mio padre. E tu sei stronzo.
4: Ah, Andrea? Che ne pensa?
0: Ops, ma senti la testimonianza di Pietro, uno dei nostri allievi che ce l'ha fatta.
10: Ciao, una volta chiamavo mia suocera vecchia di merda e questo mi portava a litigare spesso con mia moglie. Ma grazie al corso di Sculacchia Academy ho imparato a giocare a burraco e tutti i giovedì sera ci vado con mia suocera. Certo, da mia moglie ho divorziato e adesso vivo nel bagagliaio della Twingo, ma accidenti, con mia suocera è una vera poesia.
11: È inutile che suona! Sono ancora in pigiama? Non la posso spostare! È casa mia?
0: Dai, forza, iscriviti! Ti aspettiamo nelle nostre sedi! Sculacchia Academy. Impara tutte cose.
12: Radio 105.
13: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
14: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va!

0: grande, inizia il film.
1: Ok, adesso muta.
0: Grazie zia Polly che mi hai portato al cinema a rivedere Ritorno al Futuro. Mi piace un sacco questo film.
2: Shh, silenzio.
1: Ti ci ho portato perché almeno al cinema devi stare zitta.
2: Abbassa la voce, porco figlio. Cane, shh, ho pagato, porco.
0: Posso avere un po' dei tuoi popcorn, zia Polly?
2: Shh, silenzio.
3: Ma tu sei bravo, Marty, sei bravissimo. E questo nastro che hai fatto è fortissimo. Dammi retta, lo devi mandare ad un produttore.
0: Zia Polly, ti ricordi quando abbiamo visto Ritorno al Futuro per la prima volta? Shh, e io ho detto che con il giubbotto sempre aperto Michael J. Fox avrebbe cominciato a tremare.
2: Shh, basta, porco. Ancora.
1: Ti ho detto che devi stare zitta, zitta, hai capito?
2: Shh, silenzio.
0: Sì, zia Polly, terrò la bocca chiusa come le tue arterie coronariche.
2: Basta.
1: Zitta. Un infarto! Oh!
2: Vuoi vedere che ti ammazza la mamma? Silenzio!
1: Ma io ti ammazzo, brutta tra***a, con le ruote!
2: Siete forse negri, quelli che parlano sull'autobus a voce alta, cazzo? Eh?
0: Pensa se adesso nel film la DeLorean supera le 88 miglia orarie, esce dallo schermo e si schianta sul pubblico!
1: Zio Giuda! Guarda cosa hai combinato! Sei un mostro! Un mostro!
0: Mentre tu ti rilassi, io vado nel bosco a giocare con Jimmy.
1: Puttana!
0: Jimmy! Jimmy! Orfanello che aveva il cazzo di 30 centimetri prima che io dicessi: pensa se ti finisse il cazzo sotto la radice quadrata e ti diventa di 6 centimetri! Jimmy!
4: Uè! Vai via, porta sfiga di merda, sto lavorando!
0: Che fai di bello, Jimmy?
4: Sto costruendo una macchina del tempo! Andrò a vivere nel passato, quando tu non eri ancora nata! Perfetto, qua! E un motore così! Tutto pronto, addio, troia!
0: Pensa se adesso ti rimane il cazzo delle palle fuori dalla macchina del tempo e ti ritrovi nel passato senza organi genitali!
4: Ma no, che succede? No! Zitta, no!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ammasso d'ignoranza? Smettila con questi corsi di mitologia scandinava. Basta lezioni di aramaico antico. Finiscila con la scuola di teatro Kabuki. Entra in Sculacchia Academy.
2: Ah, non lo so.
1: Questa settimana, in offerta per il prossimo minuto e mezzo, c'è il corso per smettere di tirare le porte quando c'è scritto spingere.
2: No.
1: E viceversa. La professoressa Maremma Bocaiola, portinaia nel tempo libero, ti spiegherà passo dopo passo come leggere al meglio la scritta tirare o spingere e collegare il giusto movimento.
3: Wow! Prego ragazzi, dai, entrate pure!
4: Arriviamo, prof! Arriviamo!
5: Riusciamo a passare!
3: Ok, ce la faremo insieme!
4: Non ho capito cosa ha detto! Entra!
1: La prof Bocaiola ha aiutato tante persone a smettere di tirare le porte quando c'è scritto spingere.
3: Ce la faremo insieme!
4: Ha bisogno di pene!
1: Grazie alle sue esercitazioni pratiche.
3: Allora, forza Andrea, vieni qua. Vedi, c'è una porta e bisogna aprirla. Concentrati e provaci.
6: Sì, sono concentrato!
3: Vai, vedi, qui c'è scritto spingere.
6: Sì, sì! Che devo fare?
3: Spingi.
6: Sì! Allora tiro! Tiro! Un attimo! Aia! Ah! Non è successo niente!
3: Niente!
6: Ne tiro un'altra?
3: Sì!
6: Oh! È sempre chiusa!
3: Prova a spingere!
6: Chiusa!
3: Andrea, prendi la maniglia della porta e tira!
6: Non posso, mi esce il sangue dal naso! Tiro!
3: Tira!
6: Aia!
3: Andrea, stai spingendo però.
6: Un fofififinfi! Un fofififinfi!
1: E con il codice sconto Apriti Sesamo potrete accedere gratuitamente alla masterclass per imparare a spingere le porte invece che tirarle anche in inglese.
7: Hello, Aluni!
8: Hello!
7: I work as bargain for together.
8: Yes.
7: And then every day the scone find the port.
8: Yes.
7: Open the door. Chiusi the door, voi tutti aprite porta, ok?
4: Fatto spagnolo le medie.
7: Yes. Allora, adesso push vuol dire tirare, e invece scamper vuol dire pull.
4: Ok. Scusi prof, non è chiaro.
7: Sì, mi viene un po' da ridere perché ho fatto un cicchetto al bar prima con la vostra professoressa.
4: Ho visto.
7: Sì, molto bravo.
4: Che devo fare?
7: Devi prendere porta.
4: Porta,
7: maniglia in inglese si dice school bad bird.
4: School Batman.
7: Yes, bravo. Prendi questa maniglia e tu tiri forte.
4: Chiedo scusa, c'è scritto push.
7: Aspetta, forse c'è un errore. Un errore che forse hai ragione tu. Push vuol dire spingere. Come pushare, no? Quando vai al parco a pushare, spingi per pushare. Cosa ridi?
4: Ok, allora vado a pushare.
7: Vai, push.
4: Oh, ce l'ho sta pushata da almeno mezz'ora.
3: Professore, no, ma sta... No.
7: Esatto così, sta pushando la porta. Hai aperto bene la porta?
4: Oh, ho aperto tutta la cerniera qua.
7: Visto? Esatto così, bravissimo alunno.
4: Oh, quante sgrullate?
1: Senti cosa ha da dire Franco, ex allievo del corso.
9: Ciao, sono Alberto e fino ad oggi ho lavorato come corriere. Purtroppo non ho mai saputo distinguere spingere e tirare. E così, nella mia carriera di corriere, mi sono rotto l'alluce, il naso, un gomito, lo zigomo, l'occhio destro e anche due incisivi, sbagliando continuamente tra spingere e tirare. Oggi, grazie a Sculacchia Academy, non ho imparato a spingere e tirare, ma ho cambiato lavoro e faccio il portavalori. Così non ho più problemi di spingere e tirare, perché le porte delle banche sono scorrevoli. Guardate, non ho più nessun problema. Basta mettersi davanti e...
10: Sono il portavalori? Sono il portavalori! Ah, forse devo entrare più rapidamente. Guardate!
4: Aia! Dai il naso che male!
7: Scusi, guardi che la banca apre tra 5 minuti.
10: Ma porca puttana, ma non me lo potevate dire prima?
7: E c'è scritto. In fondo lì a destra, a 300 metri, c'è scritto.
10: Ah!
7: Se lei veniva da lì, lo leggeva. E invece è venuto da là.
10: Ah, aspetti che si è aperto! Vedete? Grazie alle porte scorrevoli, adesso non prendo più...
7: Oh, il collo!
1: Dai, scemone, corri a iscriverti!
2: No!
1: Sculacchia Academy, impara tutte cose!
0: Radio 105. Hey!
2: 105.
0: Lo Zoo di 105.
11: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: là?
1: Viva i soldi!
2: Uè, Leo, vieni qua, vieni.
3: Si è felice?
2: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
3: Eh sì.
2: Fino a?
3: Fino a settembre.
2: E manco un anno, Leo.
3: E invece non ha mai fatto un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
2: Uh-huh.
3: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
2: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
3: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
2: Ah, ok.
3: Poi ce n'è 75.
2: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
3: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
2: Di pensione, no, 900
3: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
2: Quanto prendi?
3: Dì una parola.
4: 200 euro.
2: 300 euro.
3: 3.800 euro.
2: 3.800 euro al mese? Ma va!
3: Non ci credo. Allora,
2: 3.800
3: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
4: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
2: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
4: Dammi 1.000 euro che mi fai.
2: 3.200 euro.
3: 3.800.
2: 800 euro di
3: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
2: Ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
3: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pompa.
2: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
3: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
2: Minchia.
3: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
2: No.
3: Anche voi.
2: No, ma lo so, le canzoni.
3: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
2: Sì, una volta 10
3: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
2: Sì,
3: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
2: Male, ci stai giusto.
3: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
2: Non ti basta.
3: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
2: È vero.
3: Ciao, Ricky.
2: Ciao.
5: Ciao, Tizio.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Che cosa accadrebbe se Gesù tornasse sulla terra? Che cosa accadrebbe se per predicare il suo verbo il nuovo Messia si servisse del telefono? Wender presenta.
2: Pronto?
3: Donna.
2: Pronto?
3: Dammi da bere. Se tu conoscessi il dono di Dio.
2: Ma va, chi è che ti...

0: Pronto?
1: Donna.
0: Pronto?
1: Dammi da bere.
0: Pronto?
1: Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto.
0: Perché?
1: Ed egli ti avrebbe dato l'angelo. Dell'acqua viva. Credimi.
0: L'angelo è lei?
1: Voi adorate quel che non conoscete.
0: Pronto?
1: Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvazione viene dai giudei.
0: La salvazione?
1: Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre, in spirito e verità.
0: Ok.
1: Poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede.
0: Pronto?
1: Il Dio è spirito.
0: Don Angelo, devi togliere Radio Maria se mi vuoi chiamare, te lo dico tutte le volte. No.
1: Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo.
0: Ma è la solita storia, la sappiamo già la parafrasi. Madonna.
1: Vai.
0: Donna, ti ha lasciato il telefono vicino alla radio?
1: Va. Va a chiamare tuo marito.
0: Pronto?
1: E vieni qua.
0: Angelo!
1: Vai.
0: Chiara, Don Angelo ti sta chiamando, però ha lasciato il telefono vicino alla radio accesa.
1: Hai detto bene. Il Dio
0: Oh, Radio Maria, la devi spegnere.
1: E quelli che l'adorano.
0: Mica Don Angelo.
1: Bisogna che l'adorino in spirito e verità.
0: Don.
1: Dammi da bere.
0: Ci sentiamo stasera, padre.
2: Pronto?
1: Donna.
2: Pronto?
1: Dammi da bere.
2: Ma vattene a fanculo, da. Pronto?
1: Donna.
2: Giorno.
1: Credimi.
2: Chi è?
1: Vai.
2: Lei?
1: Dammi da bere.
2: Come?
1: Donna, il Dio è spirito.
2: Si può sapere chi è lei?
1: Io che ti parlo, sono esso. Va a chiamare tuo marito.
2: Ma chi è lei? Chi le ha dato il mio numero?
1: Io che ti parlo.
2: Ma va dal diavolo!
1: Credimi. Va a chiamare tuo marito.
2: Va dal diavolo!
3: Pronto?
1: Donna, va a chiamare tuo marito.
3: I morti che tenes, tutti i morti che tenes un culo che t'ha morto.
1: Hai detto bene.
3: Un culo che t'ha morto.
1: Dammi da bere.
3: A me mi deve lasciare stare.
1: Se tu
3: Allora, la telefonata la porti in caserma e ti faccio vedere.
1: Il Dio è spirito.
3: Ma non rompere i coglioni.
4: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattura.
0: Donde?
1: Dammi da bere.
0: Pronto?
1: Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto.
0: Ma...
1: Ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo.
0: Sì.
1: Vai.
6: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi, analfabeta funzionale! Lo sapevi che Sculacchia Academy sforna in continuazione corsi pensati apposta per te?
2: Ah, non lo so!
1: Esatto! Indebitandoti con gli strozzini, potrai pagare le rette delle lezioni e cambiare così la tua vita. Wow! Scopri subito il nuovissimo corso per dissimulare i rutti. La professoressa Maremma Bocaiola, esperta in tecniche di ruttamento avanzate, ti accompagnerà passo dopo passo verso una vita più o meno ruttata.
3: Buongiorno ragazzi!
4: Buongiorno! Maestra!
3: Allora, ragazzi, cos'è che vi ha spinto a partecipare a questo corso?
4: La fica!
1: La professoressa Bucaiola, grazie ai tanti anni di esperienza, ha sviluppato tecniche per gestire i ruttoni in arrivo senza che nessuno se ne accorga. Senti qua.
3: Allora forza, immaginiamo di essere al pranzo per la comunione di vostra nipote.
4: Bomboniera.
3: Ci sono tutti, suoceri, cognati, nipotini. Vi torna sulla caponata, quella che avete mangiato all'antipasto. Che fate?
4: Dammi sale.
1: E se al momento dell'iscrizione pagate subito e in contanti, potrete partecipare alla masterclass con il maggiore esperto nel campo.
3: Allora ragazzi, lui è Claudio Baglioni.
4: E già famoso!
3: No, è solo un omonimo. Insomma, dicevo, lui è Claudio Baglioni.
5: Passerotto!
3: Allora ragazzi, lui è Claudio Baglioni.
6: Quella sua maglietta via!
3: No, è solo un omonimo, ragazzi. Però potrà insegnarvi come dissimulare al meglio i rigurgiti che salgono su nei momenti meno opportuni.
4: Forte! Forte!
7: Allora, ragazzi, benvenuti. Io sono Claudio Baglioni, omonimo. E quest'oggi voglio insegnarvi come il rutto, benché sia una pratica becera e bifolca, possa in certi momenti della vostra vita dare valore alle vostre parole. L'importante è che il rutto sia dissimulato, cioè il rutto non deve sembrarmi un rutto, ok? Quindi, ad esempio, ospedale, vi nasce il bambino, arriva l'ostetrica con vostro figlio in braccio e voi fate
4: Domenico!
7: E così date il nome al vostro pargolo, ma nello stesso tempo tirate fuori i gas in eccesso nel vostro organismo. Tutto chiaro?
6: Sì, bravo!
1: Ascolta la testimonianza di chi è riuscito a dissimulare le eruzioni dalla bocca anche nei momenti più difficili.
8: Allora, signor Michele, prego, sieda. Allora, vediamo qua, proprio la bocca, bene bene. Che odore, ma cosa ha mangiato?
4: Bello misto.
8: Accidenti, signor Michele, come parla bene coi rutti, ma dove hai imparato?
4: Sculacchia Academy.
1: Non sei ancora convinto?
2: No.
1: Allora sei un cretino. Sculacchia Academy, impara tutte cose.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
10: In quei giorni il Santissimo si trovava nella sua umile magione a riflettere sulla povertà che affligge il mondo, adagiato sul tappeto in pelle di tigre bianca.
11: Aveva proprio ragione Furio lo Squercio. Quest'erba coltivata dai bambini colombiani è fantastica. Due piccioni con una fava. Erba eccellente e si risolve anche il problema della disoccupazione giovanile. Puttane mamma.
12: Padre mio, c'è una persona alla porta che chiede di lei.
11: Sono completamente fatto, riesco a malapena a insultarti, merdosa merda di...
12: Non si preoccupi, è comunque un americano.
11: Bene, fallo entrare.
13: Hello, Mr. Father Maronno, how are you? I'm Agente Smith, do you know Agente Smith?
11: Girolamo, è l'FBI. Brucia subito i lavoratori sottopagati nascosti nello scantinato e fai sparire tutte le provole. Le prove.
13: No, parolevo, don't worry, Mr. Marono, noi avremo molto molto bisogno di lei for a job, important job for us, for USA America, FBI.
11: Quanto pagate?
13: Ok, noi liberare il mercato schiavi for you, if you aiutare noi, FBI of USA America.
11: Avete la mia attenzione.
13: Noi saremmo molto preoccupati per possibile guerra nucleare, come dite voi, boom boom, bombe, no? Our agent, nostro agent, like 007, do you know? Because my non is from Abruzzo, do you know? Father, yeah. Nostro agent ha provato a trattare per salvare la guerra nucleare, ma copertura è saltata.
11: Un agente in incognito, e chi sarebbe?
13: Nostro agente, Antonio Razzi, cercava di far da mediatore tra ONU e Corea del Nord. Era la nostra salvezza.
11: Perché? Che succede?
13: Father, do you read giornali lei, padre?
11: Manco per il cazzo, mi annoiano.
12: La Corea del Nord sta minacciando l'America con dei missili nucleari, padre. Maronna di Cristo, Madonna!
11: E allora bombardateli e uccideteli tutti. Affogate nel sangue quei cagariso, donne e bambini compresi.
13: Father, noi volevamo evitare guerra con Corea del Nord. Noi volevamo chiedere a lei, visto che è un uomo di chiesa, di trovare una soluzione con leader di Pyongyang. Come si chiamare? Kim Jong-un Sun.
11: Non sono molto bravo a ping pong, ma se questo serve per mantenere la mia tratta di schiavi, posso allenarmi da oggi?
13: No, padre, no, non può bastare fare partita per fermarlo, purtroppo. Questo essere leader è Kim Jong-un. Ecco le foto, padre, guardi qua.
11: E perché vuole attaccarvi? Il suo barbiere americano?
13: No, padre, noi crediamo che voglia lanciare messaggio al nostro presidente, Donald Trump.
11: Ah, l'amico di Mickey Mouse.
13: Padre, lei deve help noi, lei deve help noi, aiutare, come dire in Italia.
11: Fate come avete sempre fatto, pagate qualcuno per eliminarlo e fate salire a potere altra gente.
13: No, padre, questa tattica è troppo fallimentare. Dopo che abbiamo già ucciso Saddam è arrivata gente peggiore, poi abbiamo distrutto Al-Qaeda, poi è arrivato ISIS. Noi dovremmo fare qualcosa di più, most important.
11: Allora fate il contrario, prendete un cattivo un po' meno cattivo e sostituitelo con questo cattivo.
13: Oh, ma father, but this is a grand geniale idea. Do you pensa a qualcuno, padre, lei?
11: Sì, un cattivo ho visto in un film che avete catturato qualche anno fa.
10: Abbiamo trasmesso
11: King Kong

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
4: Sono carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Pronto, del vino.
6: Sì, salve, buongiorno.
5: Buongiorno, con chi parlo?
6: Sono Vincenzo, buongiorno.
5: Mi chiama a che riguardo?
6: Per il vino.
5: Sì.
6: Vende il vino, no?
5: Sì.
6: Sì, che ho cercato il numero su internet perché...
5: Ah, ok.
6: Le spiego, io devo da Torino, vengo a Cuneo, che ho mia sorella che vive lì.
5: Sì.
6: E volevo, visto che fa 70 anni, volevo fargli un bel regalo, ma regalargli, lei gli piace tanto il vino, ma volevo prendergli proprio una bottiglia di quelle importanti che si comprano una volta sola nella vita.
4: Un minuto.
5: Ok.
6: Senza badare a spese, ecco. Cioè proprio un'icona del vino, una... Che annata secondo lei mi può consigliare?
5: Più che annata, dipende intanto a cosa si riferisce.
6: Allora.
5: Vino bianco, vino rosso, spumante, champagne.
6: Allora, vino rosso da pasto.
5: Sì.
6: Fermo.
5: Sì.
6: Che a lei piace molto fermo. E... ecco, questa è la, diciamo che la base. Lei di solito gli piace mangiarlo con le carni, berlo con le carni, ecco, questo vino.
5: Sì.
6: Se c'è anche la coppia di bottiglie, anche due o tre, comunque che siano molto importanti, molto, soprattutto costose, perché lei vuole, perché è curiosa, è proprio attaccata ai soldi, allora mi chiederà quanto ho speso, se io gli dico che ho speso 500 euro è felice, ecco.
5: Allora,
4: 2 minuti.
5: Toscani, Brunello di Montalcino.
6: Guardi, allora qual è il più costoso che ha lei di Fermoli? Il vino più costoso, buono, che sia buono?
5: Che ho in questo momento in casa è una riserva di Barolo di Bruno Giacosa, etichetta rossa del 2014, costa 450 euro.
6: Per bellissimo, bellissimo. Ecco, questa cosa già mi piace. La bottiglia si presenta bene, no? Ha solo la bottiglia o c'ho anche una confezione?
5: No, c'è solo la bottiglia, la confezione gliela devo fare io.
6: Ah, ok. Se mi permette, volevo chiederle una cosa, ma come mai questo tipo di vino, che sarà buonissimo, come mai costa così tanto?
5: Perché Bruno Giacosa ne produce poco, è particolarmente famoso nel mondo e decide lui a che prezzo venderlo.
6: C'è una storia, lui dice se vuoi bere il mio vino questo è il prezzo.
5: Se vuoi il mio vino costa quello.
4: 3 minuti.
6: Siamo in 8, quindi ci vorrebbero penso 3-4 bottiglie.
5: Due, tre bottiglie dovrei averle, devo controllare, devo scendere in cantina e controllare. Però qualche bottiglia di quel vino lì riesco a darglielo.
6: Quante bottiglie?
5: Per essere preciso devo scendere in cantina.
6: Non può dirmelo adesso un secondo, io aspetto.
5: Subito non riesco a scendere perché
6: tanto...
5: sono solo in negozio. Immediatamente non posso.
6: La miseria, perché sono tanto...
5: Io penso che le 2-3 bottiglie dovrei averle.
6: Ah, quindi 2-3, facciamo 3, che mi conferma 3. Se può andare un attimo così io gliele fermo adesso. Tanto sono qua che sono al telefono, tanto intanto mi ricarico anche il telefono mentre parlo con lei. Aspetto un secondo, senza fretta.
4: 4 minuti.
5: Perché poi ne ho anche di molto buone, anche da spendere qualcosa meno.
6: No, ma quella mi interessava. Aspetti un attimo che sto guardando il telefono, un attimo che si sta autoricaricando mentre parlo con lei, così mi ricarico anch'io di soldi mentre... infatti per quello le ho detto vada giù in cantina così io aspetto, intanto mi carico il telefono di 10 euro. Vabbè, mancano ancora 20 secondi, 18.
4: Mancano 20 secondi.
5: Fino ad oggi pomeriggio non riesco 15. A scendere in cantina.
6: Sì, sì, ah vabbè, non c'è problema. Allora niente, va, lasciamo stare. Tanto
4: 10.
6: Mi mancano 9 secondi, ho caricato il telefono. Tanto era solo per caricarmi il telefono, del resto del vino non mi interessa niente.
5: Ok, perfetto.
4: Bravo, hai raggiunto i 10 minuti di ricarica.
6: Vabbè, ho fatto la ricarica, ho caricato di 10 euro.
5: Complimenti, grazie.
6: Anche a lei, salve.
4: Sono carico.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Chi sei?
2: Sì, pronto?
1: Oh, chi sei?
2: Sì, sono un tale.
1: Che c'è?
2: Chi parla?
1: Capì che te lo frega chi parlo, di chi sei?
2: Ah, eccoti qua.
1: Che cosa?
2: Quello che si sbatteva quella strega di 70 anni.
1: La puttana di mamma, te la sei quella puttana di mamma? Te?
2: Che hai detto?
3: Pronto?
2: Sì, pronto?
3: Ma che cazzo vuoi, dam?
2: Ecco, io non conosco molto bene Shakespeare.
3: Beh, io ho 5 figli maschi.
2: Come si permette?
3: Io sono vecchio, 81 anni.
2: D'accordo.
3: Beh,
2: prima di andare puoi dirmi, Peter, devi recarti sul pianeta Dagoba.
4: Botto!
2: Pronto?
4: Pronto!
2: Ciao!
4: Ma chi parla?
2: Io sono
4: Pronto!
2: Peter. Ok, sto aspettando una lettera molto importante, quindi potrebbe per favore chiamarmi quando arriva? Le lascio il cellulare.
4: Ma che lettera deve arrivare? Ma chi sei? Pronto!
2: Che hai detto?
4: Ma chi sei?
2: Non mi guardare così, so benissimo dove sei stata.
4: Ma che
2: p***a? Rispondimi!
4: Ma di bravo, io ti sto rispondendo, ma che cosa vuoi? Hai sbagliato il numero, madonna!
2: Okay,
4: ma chi sei?
2: Ok, cominciamo da capo, 401.
4: Porco, ma che numero è?
2: No,
4: ma che
2: numero
4: è? Che mi dai?
2: Oh cacchio!
4: Ma madonna!
2: Oh porco cacchio!
4: Ma se hai sbagliato il numero, beh! Ma che hai sbagliato il numero? Ma che posso? Ma sono mica postino! Ma che lettera della nota non mi deve arrivare?
2: Pronto?
4: Pronto!
2: Chi parla?
4: Sono pronto! No, mi ritardo! No, io sono Egno, con l'agnedo, piagnè, bastardo!
2: Io ma sono chi Peter. Sei? Io sono Peter.
4: Peter!
2: Ok, sto aspettando una lettera molto importante, quindi potrebbe per favore chiamarmi quando arriva? Le lascio il cellulare.
4: Peter, ma chi è Peter? Non ne conosco io, Peter!
2: 40.
4: Ma 4 la no da 4 la no da 4 e no da 4 e no da
2: che
4: porco
2: che hai detto?
4: Ma ti ho detto porco
2: Tuso, lei è un
4: non so chi sei
2: Tuso, lei è un uomo ottuso.
4: Ma che cazzo, io sono Tuso. Ma io sono tu! Ma te sei un bastardo allora! Ma te sei un bastardo, io sono tu, te sei un bastardo!
2: E cominciamo da capo, 0-1.
4: Lasciami stare,
2: 0-1. 5-5-5.
4: Ma che cosa stai dicendo? Ma sei un birra volante, porco!
2: Non mi guardare così, so benissimo
4: ma
2: dove sei stata!
4: Ma io ti guardo come mia moglie! Ma poi come faccio a guardarti se sono il telefono? Sono il telefono! Cane!
2: Di un po', hai fatto i pesi?
4: Ma vai a fanculo, vai a fanculo! Chi
2: ma
4: sei?
2: Fanculo tu!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi.
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti è morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Allora io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico,
3: guarda,
2: perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre queste cose.
5: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono. Blah, blah, blah, blah, blah, blah. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica? Only for you. No. This is zoo. Only for you.

0: Bastardi, vi passo un babbo di minchia che è un capolavoro. Dunque, lui si chiama Alfredo, è uno schifo di uomo taccagno come pochi. I suoi genitori novantenni hanno un mini market nel mio paese e lui sta tutto il giorno alla cassa a scaccolarsi e a puzzare di tavernello. Fategli uno scherzo bastardissimo. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Alfredo? Salve, sono della Miao Food. La chiamavo perché ci è tornato. Miao Food, sono cibi per gatti. Il food per i, per i gatti.
1: Ma non ho bisogno.
2: No, in realtà qua ci è tornato indietro un ordine che ha fatto lei col mini market.
1: Con chi?
2: Allora, a noi risulta...
1: Ho fatto neanche un ordine io, so neanche cos'è la mia food.
2: Scusi, ma lei è completamente ubriaco, è la mia sensazione?
1: No, se c'è che sei fuori di testa.
2: No, io la chiamo perché...
1: Io non ho bevuto niente.
2: Ho un contenzioso.
1: Come si permette di dirmi che sono ubriaco?
2: Perché io ho un contenzioso con il suo mini market per un ordine di 2 tonnellate di cibo per gatti che è stato mandato.
1: Due tonnellate?
2: Lei l'ha ordinato, mi perdoni, anche noi sembrava un po' strano come quantitativo. Comunque la sua voce...
3: È stupendo.
4: È bellissimo. Round 2.
1: Pronto?
5: Sì, pronto. Signor...
1: Chi è?
5: Allora, senta, la chiamo ovviamente, avrà parlato poco fa con uno dei rappresentanti...
1: Sì, adesso basta, 2 tonnellate... Ma quanto mai ho fatto a sognare Salemba?
5: Signor Comi, la sto chiamando. Ehi, porco, ti metto le mani addosso. Round
1: 3. Pronto?
5: La sto chiamando dallo studio legale, forse non ha capito, signor Comi. Qui parte la denuncia, Glielo dico proprio.
1: Denuncia di cosa? Non ho fatto niente io.
5: Allora, intanto lei porti rispetto, mi scusi, sono un avvocato laureatissimo, la chiamo cortesemente, gentilmente per cercare di risolvere un problema suo.
1: Allora che lei...
5: Io cosa, mi scusi? Cosa?
1: Ma ti rispetto, quello là di prima mi ha detto che ero ubriacolo e non è vero.
5: Allora, mi scusi, signor, io non è che rispondo di ciò che dicono i miei clienti. Il mio cliente ha detto, guardi, lo chiamo prima io per cercare in via bonaria di risolvere un problema. Non è colpa né mia né del mio cliente, del mio assistito, se lei ordina cibo per gatti a quantità industriali e poi...
1: Io non ho ordinato niente.
5: Allora, stia calmo intanto perché non c'è da sbraitare.
1: Ecco, Nathar.
5: Allora, signor, lei a Grezzago ha un mini market? Ha fatto un acquisto per cibo per gatti?
1: No. Non è un mini market, è un negozio normale.
5: Va bene, comunque i suoi genitori magari l'hanno fatto, può verificare?
1: No, non l'ho fatto perché sono qua solo io. E poi devo fare 2 quintali. Ma
5: mi scusi, ma mi si
1: è
5: mette
1: una barzelletta.
5: Ma sarà anche una barzelletta per lei, ma mi scusi, io ho un cliente che viene qua e mi dice, guardi, ho un problema, ho questo... Tra l'altro il camionista è ancora per strada con un camion carico di cibo per gatti, puoi immaginare la situazione. Siamo alla follia, signor...
1: Scusi, chi l'ha ordinato? Niente,
5: lei.
1: Nessuno.
5: No. Lei l'ha ordinato? È una roba, ha ragione poi a infuriarsi il mio cliente, il signor Sottile.
1: No, io ho ragione a infuriarmi, perché no, è una... Bufala quella roba qua. Io devo ordinare due quintali di robe per i gatti. Ma sta scherzando?
5: Ma che ne so io di quello che fa lei? Ma mi scusi, ma se lei va a comprarsi 8 kg di prosciutto o che ne so io, si compra 7 scatole di preservativi, io non è che posso controllare. Io ho un cliente che è infuriato perché c'ha un camion carico di cibo per gatti da consegnare al suo negozio e lei l'ha rifiutato, mi scusi.
1: Per forza non l'ho mai ordinato.
5: Io sono qui, ascolto, le ripasso al cliente, mettetevi d'accordo, troviamo una soluzione bonaria, altrimenti vi porto in tribunale e poi lì sono spese. Va bene?
1: Ma mancava questo. Round 4. Pronto?
2: Allora, signor...
1: Io non ho ordinato niente.
2: Ma mi perdoni, ma io qua ho un ordine fatto da lei.
1: No, io non ho mai fatto quell'ordine lì.
2: Ma scusi un attimo. Tra parentesi, io ho ancora il telefono. Il camionista che è arrivato alla consegna ha detto che lei l'ha anche trattato in malo modo, l'ha rimandato indietro.
1: Oltretutto, per forza non ho fatto niente.
2: Oltretutto è un food che ha una data di scadenza a breve termine perché è fresco, va refrigerato.
1: Io non ho ordinato niente.
2: Ma vi perdoni, okay, ma non mi faccia l'automa. Se lei ha deciso poi
1: ma
2: di
1: che automa, ma
2: rivolgersi a, a un'altra azienda che produce un prodotto similare, tipo la Miao Bello o la Kite Frank.
1: Sonia Salerno è il Miao Bello, né? Oh.
2: Cosa ha detto? Mi perdoni?
1: Non so neanche cos'è il Miao Bello.
2: Perché mi ha insultato, scusi?
1: Ho detto che non so neanche. Non so neanche cos'è il Miao Bello, ho detto. E io, come fa? Due quintali di cose per i gatti.
2: No, non sono cose, sono cibi freschi. Comunque, senta, allora faccio... senta,
1: vabbè. Non gli ho mai ordinato in vita mia, non so niente.
2: Vedi, avvocato, che è completamente ubriaco.
5: Signor co... signor co...
1: mi scusi, ubriaco.
5: Un attimo.
1: Lo denuncio io quello lì adesso.
5: Per favore, per favore, stiamo calmi. Allora,
2: lo sente che è completamente ubriaco il signore? Non riesce a...
5: Non è...
1: No, ubriaco è suo cliente.
5: Allora, signor co... parli un secondo con il camionista, perché il camionista sostiene che lei gli ha messo anche le mani addosso e che aveva in mano
1: il non ho fatto niente, io non gli ho messo le mani addosso,
2: il signore lì gli ha messo le mani addosso e era completamente
1: niente.
2: Ubriaco quando gli ha messo le mani addosso.
1: Se io sono ubriaco te sei fatto.
5: Lei per caso quando è arrivato il camion aveva in mano una bottiglia di Lambrusco?
1: Io non ho fatto niente.
6: Pronto, ubriacone di merda?
1: Pronto?
6: Pronto, sono due, il camionista. Dove metto tuo cibo di merda alcolizzato del cazzo? Pronto?
4: Che escalation di ignoranza.

0: Lo Zodi 105. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Ciao amici di questo programma!
2: Ciao a tutti!
1: Hai visto dove siamo oggi, Francesco?
2: Sì, in una villa gigantesca ormai abbandonata!
1: E cosa si fa in un posto abbandonato come questo?
2: Ci si viene per farsi di eroina!
1: No, Francesco!
3: Troppo tardi, potevi dirmelo prima, no?
1: Ma chi ci viveva qui?
2: Sto cazzo!
1: No!
2: No, scusa, pensavo che fosse una domanda trabocchetto.
1: No, questa è una villa spettacolare e molto antica.
2: Guarda quello! È un disco di metallo, che strano! Ha delle maniglie come se fosse uno scudo.
1: Ma che scudo è? E poi c'è disegnata la bandiera di Cuba sopra.
2: Boh. Ah, Frank, guarda! C'è una cosa che sembra un martello gigante!
1: Aspetta che lo tiro su! Non ci riesco, deve essere inchiodato al pavimento.
2: Ma va, fai provare qua. Deve essere parte della struttura della casa. Non riesco.
1: Francesco, scendiamo nel seminterrato.
2: Wow, ma che posto, sembra un bunker.
1: Guarda quel manichino, che figo, tutto rosso con la faccia dorata.
2: E questo? Un guanto tutto oro con sopra delle pietre.
1: Senti, vado a chiamare Rick, che è l'unico che può sapere quanto vale tutta questa roba.
4: Mannaia, mannaia, ragazzi, tutte le volte, ma non ce l'avete un altro esperto da chiamare, cazzo. E me, sono venuto in autostop, cazzo, prima mi hanno caricato due ricchi, non lo fare il culo. Poi un capo indiano mi ha fatto fumare 140 pipa pace, minchia, non ce lo do più dagli occhi, porca puttana. In compenso, la guerra con gli indiani è finita, eh. Vabbè, dai, fatemi vedere che cazzo ci avete, dai.
0: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
2: Ehi, Rick, guarda questo scudo con sopra la bandiera di Cuba, che cos'è?
4: Ma quale cazzo di scudo, Oh, scudo, sì, che siamo un Medioevo. No, questo cotto, vedi che ci stanno tutte le cerchi. E questo è un bersaglio per freccette, no? Sapete, antico, bersaglio freccette.
1: Ma scusa, è di metallo?
4: È di metallo perché anticamente, no, cioè, hanno inventato prima il bersaglio, ma non avevano ancora inventato le freccette. E quindi per giocare prendevano degli uccellini piccoli. Tipo canarini, con scocorite, e ce lanciavano sopra forte e che si spiaccicavano sopra. Che, è da lì che è nato anche Angry Birds, se non sbaglio. Sono quasi sicuro.
2: Ah!
1: Hey Rick, guarda questa armatura rossa.
4: È da lì che è nato anche Angry Birds, se non sbaglio. Sono quasi sicuro.
2: Ah!
1: Hey Rick, guarda.

0: Ma in vetrina è così, lo vedeva anche da notte, no? Capito? Cioè, da notte la gente passava, dice, se non ci metta la lampadina, dice, che cazzo c'è sul manichino? Invece la lampadina dice, ma minchia che bello il vestito, anche da notte. Sono quasi sicuro di questa roba da stampa, vai.
1: Eric, ma questo guanto grossissimo, tutto dorato con queste pietre colorate, quanto può valere?
0: Questo non lo so, ragazzi, perché, cioè, questo non si usa più tanto. Questo era il premio dei mondiali di fisting. Ci sono stati, adesso non lo fanno più, perché è brutto da vedere, tutto sangue e merda, una cosa orribile. Una volta si facevano i mondiali di fisting. Una volta si facevano i mondiali di fisting, mi ricordo che li davano anche in televisione su Rai 3, che ero piccolino. Ero piccolino e facevano vedere in televisione il primo premio perché infilava proprio il braccio nel culo fino a proprio alla spalla, diciamo, ai peli della scella, era questo guanto. Si vede che il proprietario di casa era uno che aveva tirato tanti pugni nel culo. Sono quasi sicuro di questo, ragazzi.
1: Va bene, Rick, ma bene. Ci fai un'offerta per tutto?
0: Allora, ragazzi, facciamo un rapido riassunto. Allora, ci abbiamo il tiro al bersaglio, che però ci mancano gli uccellini, quindi non serve un cazzo. E il manichino della standa. E così, però il guanto da fisting è una cosa che ci tengo, che mi ricordo quando ero piccolo. Quindi facciamo, vi do $1,200, dai.
1: Hai sentito, Francesco? $1,200.
2: Accidenti, sono più di 1,100.
0: Ragazzi, voi ci avete un occhio, ci avete la matematica proprio. Vabbè, dai, adesso lo fate dal cazzo, vai. Che mi porto via l'attrezzatura, vai. Poi cerco anche Capondano a farmi un'altra pipa.
3: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
0: Va bene, fammi vedere che cazzo ho comprato, va. Vediamo sto guanto. Ah, ma c'è qualcosa scritto dentro, deve essere la dedica. Vediamo un po' che c'è scritto. Non schioccare mai dita mentre indosso il guanto. E che cazzo è il messaggio? Che cazzo vuoi che succeda se uno fa? Ragazzi! Ragazzi! E dove sono sparite tutti? Ragazzi! E non c'è più nessuno qua! Ragazzi! Ragazzi! Sono sparite tutti! Sono solo! Ragazzi!
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Ciao Hermione, guarda, ho imparato l'incantesimo dell'autosoffocone. Simsalabim, mi faccio un bel popin.
2: Ron,
1: aspetta che sto s***ando.
2: Ron, fermo, basta. Ron, sei il solito pervertito. Invece di spupazzarti nelle mutande, pensa a uno scherzo da fare a quella ratatouille di merda di Harry Rotter.
1: Potremmo fargli l'incantesimo della chiappa, chiappa cappelle lapponi. Non so neanche che cazzo vuol dire, però mi fa ridere.
2: No, ci vuole qualcosa di più originale. Ci sono il morso del cobra dall'alluce valgo.
1: Sangue un ladro di merda, che questa è la canzone dei puffi. E a te ti sbo in culo un fuoco il drago. Annotatelo.
3: Ehi, scusa, tu sei Harry Rotter?
1: Sì.
3: Ciao, sono Puffo Postino.
1: Ciao.
3: Questa è una missiva per te.
1: Grazie.
3: È una denuncia da parte di Pufflandia per plagio della sigla.
1: Mararario!

0: Harry Rotter, amico mio carissimo, tutto questo cantare ti avrà messo sete.
1: Oh, grazie, cara Hermione. Ho davvero la gola ansa. Orrore, orrore! Ho un fortissimo dolore! Cosa mi hai fatto, Hermione?
0: Ti ho avvelenato col morso del cobra dall'alluce valgo! Hai un'ora di vita, dopodiché il tuo cazzo si trasformerà in una tribù di cannibali e ti divorerà! Bello scherzo, vero?
1: Orrore, orrore, sono morto!
2: Silenzio! Harry, figlio di una segaiola maldestra Rotter, che cazzo hai da piangere?
1: Hanno silente! Hermione mi ha avvelenato con il morso del cobra dall'alluce valgo!
2: Bravissima Hermione! Hai guadagnato 10 punti per la casa del Grifondoro!
0: Sì!
1: Ma come brava? Io sto per morire! Cosa devo fare?
2: L'unico antidoto per il morso dell'alluce valgo è la diarrea dell'abracarab...
3: Adesso voglio vedere...
2: È la diarrea della rara barrarra barrarrararra fenice.
3: Mettetevi comodi, eh? Allora.
1: Diarrea dall'ara barrarrararra fenice? E dove la trovo un'ara barrarra barrarrararra fenice?
2: La devi invocare con questo incantesimo. Correrebbe la corriera. Il corsaro corru...
3: Vai, sei scemo? Che cazzo devo fare?
2: Il corsaro corrubberebbe la birreria barbina. S'arrenderebbero i barbari nel burrone. Che l'arra bararra bararrarrar fenice compaia in questo androne.
1: Corriva la corriva la corriera. Il corsaro
3: corrubberebbe.
1: Corriva la corriera. Il corsaro corrurerebbe la birreria barbina, s'arrenderebbero i barbari del burrone, che l'ara barara barara rara fenice compaia in questo androne! Ha funzionato! Ecco l'ara barara barara rara rara fenice! Ara barara barara rara fenice! Fenice! Ho detto caga ara barara barara barara fenice! Caga! Caga ara barara barara barara barara fenice! Ha cagato! Ha cagato! Ha cagato! Sono salvo!
2: Harry!
1: Sì, hanno silente?
2: Prima scherzavo, la diarrea di Fenice non ti salverà. Non c'è nessun antidoto per il veleno che hai preso.

0: come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter.
1: È il par...
0: Grazie Ron.
2: Lo Zoo di 105.
3: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
4: Ciao amici di Garage Brothers!
5: Ciao a tutti!
4: Francesco, ma cosa stai facendo?
5: Sto facendo una cosa tipica newyorkese! Sto mangiando un hot dog! E tu?
4: Anch'io sto facendo una tipica cosa newyorkese!
5: E cosa?
4: Sto ammazzando un boss della mafia calabrese in un ristorante!
5: Wow, che figo!
6: Adesso siete.
4: Oggi siamo dentro una vecchia caserma dei pompieri nel centro di Manhattan.
6: Guarda questa cosa, sembra un ferro da stiro quadrato.
4: Che strano, c'è anche un pedale collegato, boh.
6: Francesco, guarda qui. Ma che cosa sono?
4: Ma sarà qualche macchinario per spurgare i cessi.
6: Ma sei sicuro?
4: Ma sì, guarda, sono fatti come degli zaini, hanno il tubo collegato con la presa. Lo ficchi dentro nel cesso e schiacci il pulsante, guarda.
6: Ma che cazzo, Franco, è scoppiato tutto qui!
4: Si vede che c'era troppa pressione, saranno anni che non li usa più nessuno!
6: Franco, secondo te, cos'è questo?
4: Strano, sembra un tipo di cassaforte. C'è anche scritto unità di stoccaggio.
6: Ma perché rossa?
4: Siamo in una caserma di pompieri.
6: Ah, già.
4: Senti, Francesco, chiamo Rick, tu intanto vai a prendere un altro dog, che io ammazzo un altro boss.
6: Ok.
7: Che è sto casino, ragazzi? Ancora stiamo festeggiando lo scudetto del Napoli, pistolettate in aria. Mamma mia, una volta che vengo a New York, che ho un boss decente, che c'ho anche parenti qua dietro, minchia, almeno un viaggio a un businesse mi potevate pagare, cazzo. Col torpedone sono venuto. Porca puttana, dagli Appennini alle Ande mi fate viaggiare. Vabbè, dai, vediamo che avete trovato in questo buco di merda, dai.
3: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
6: Rick, guarda questa scatola, sembra un ferro da stiro quadrato.
7: E questo è un garillon. Tu se lo apri e viene fuori la ballerina, blim blim blim blim blim, un vecchio garillon che si usavano per far dormire i carusetti, i bambini, no?
4: E il pedale?
7: Il pedale serve per accelerare il garillon, cioè a velocità 1, 2, 3, è il pedale da frizione che così... Aspetta, lo schiaccio, vediamo, vai. Da porca puttana! Che non ci vedo più, non ci vedo, cazzo! C'ho i pupilli come i spilli! Allora non è un garillon, è un abat-jour. Abat-jour per mutilati. Che il mutilato quando si sveglia non può accendere l'abat-jour con le mani, giustamente non ce l'ha. Allora ci hanno fatto il pedale, e lui schiaccia il pedale e si accende la luce, così può andare a pisciare nel cuore della notte. Sono quasi sicuro.
6: Rick, guarda qua, ci sono questi quattro zaini da spurghi.
7: Ma quella minchia di zaini da spurghi, ragazzi, ma voi una mezza giornata in campagna, non avete fatto mai. E questo serve per dare il verde rame ai pomodori. Questo si chiama pomodoro, cioè a New York ci sono tanti italiani che si fanno i pomodori. Tu ti metti lo zaino così e gico, calavetta, e metti il verde rame, che sennò si tembano i parassiti. E che cazzo, dai. Minchia, lo sanno tutti, sì.
4: Rick, ma prima l'ho provato nel cesso e è esploso tutto.
7: E certo che è quello, il verde rame fa reazione con il deodorante del bagno, cioè lo sanno tutti. Infatti i Viet Cong, se ti ricordi, che da una piccola lezioncina di storia, i Viet Cong facevano le bombe per la guerriglia con verde rame e coso l'anatra PC. Proprio è una cosa, si vede anche in Platoon, se non sbaglio. Sono quasi sicuro di questa cosa.
6: Ok Rick, già che siamo qui, sai dirci cos'è questa porta dove c'è scritto unità di stoccaggio?
7: E questo è lo scherzo che si fa ai bambini, no? Dici, oh Franco, sai cosa c'è qua dietro?
6: No.
7: Stoccaggio! Una volta non si dicevano le parolacce, era uno scherzo che si faceva così.
4: Però scusa, c'è una maniglia per aprirla.
7: Una maniglia per aprirla. E magari è un frigorifero. Minchia, non ci ho pensato prima, cazzo, è tutta rossa la porta, no? È il frigorifero della Coca-Cola, cazzo, è quello che si usavano Sì, minchia, una volta, perché dovevi sapere che nel prostatico, che è un periodo tra il paleolitico e quando sono nati i primi newyorkesi, minchia, c'era un caldo, c'erano tutte sete. E si facevano questi frigoriferi per la Coca-Cola che se la calavano per la sete, no? Sono quasi sicuro di questa cosa.
4: Vabbè, Rick, se ti interessa questa roba ci fai un prezzo?
7: E ti faccio un prezzo. Allora, che ci abbiamo? La baciur per i monchi o l'affare del guardarame che magari mi serve in campagna e un frigorifero alla Coca-Cola. E facciamo $1,500, dai, che è tanta roba vecchia, va bene?
6: Ok, Rick!
4: Affare fatto!
6: Ehi!
7: Che cazzo te credi?
4: Ciao, Rick, grazie!
6: Ciao, Rick, noi andiamo!
7: Ciao, ragazzi! Sapete cosa c'è dietro questa porta?
6: No!
7: Stoccaggio! tutte le volte ci cascano queste due imbecille, va!
3: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
7: Vabbè, fammi vedere che cazzo ho comprato, va, che questa mi stanno prosciugando. C'ho una sete, tanto. Apriamo sta cazzo di porta. Come mai non si apre? Ah, c'è la leva da abbassare, ho dispositivo di sicurezza. Va, chiudiamo sta minchia di leva, vai. C'è due uomo! E c'è due uomo e anche anima di cadavere! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! C'è una specie di snariscio di naso verde che è con la bocca che vola! Ragazzi! C'è un muco! Un muco! No! Ha smerdato!

0: Lo Zodi 105.
1: Il suo nome è Joseph Robinette Biden Jr., ma tutti lo conoscono come Joe Biden, o meglio ancora, come Sleepy Joe, ovvero Giorgio il Dormiglione. Perché ha questo nomignolo? Ve lo raccontiamo noi nelle nuove avventure di Casa Biden. Casa Biden.
2: This morning, here's a look at some newspaper headlines from across the nation reporting Biden's victory. ABC's Rachel Scott is with the Biden campaign.
1: Secondo dei documenti tenuti segreti dalla CIA per decenni, il signor Joe Biden nel 1984 aveva esagerato con l'assenzio e si addormentò per 37 lunghi anni. Ormai dato per morto, attraverso dei cavi da pesca e dei bravissimi burattinai, sono riusciti non solo a farlo sembrare vivo, ma a farlo diventare presidente del paese più potente del mondo. Ma la mattina dell'inaugurazione presidenziale, due militari hanno sparato un colpo in aria per celebrarlo. E quei due spari lo hanno riportato in vita. Ma lui è convinto di vivere ancora nel 1984 e questo è un grosso problema. Scopriamo perché in Casa Biden.
3: Dove sono? Cosa è successo?
4: Lei è presidente degli Stati Uniti.
3: Chi?
4: Lei.
3: Ma da quando?
4: Stato eletto. Che giorno è oggi?
3: C'è una nera che ci fissa.
4: È la vicepresidente Kamala Harris.
5: Buongiorno presidente, un onore.
4: Vicepresidente,
3: non hai parlato con una donna, scusi?
5: È un onore lavorare con lei.
3: Ma conosce perfettamente il mio idioma.
4: Sì, no, è americana, donna, nata in America.
3: Naturalizzata?
4: Sì. No, no, americana, da generazioni.
3: È arrivata qua.
5: Porto i colori della nostra bandiera.
4: Porta i colori.
3: Ah, oh, ho capito. Quindi è stata liberata dalle cattive.
4: No, presidente, no. Cosa sta dicendo? No, presidente Biden, ci sono i giornalisti, cosa dice?
3: Vedo una donna.
4: Appunto, per l'integrazione, c'è stato il BLM.
3: Cosa?
4: BLM, Black Lives Matter.
3: Che cos'è?
4: Movimento per integrazione.
3: Ah sì, quello che ha portato avanti.
4: Chi? Reagan.
3: No, prima.
4: Bush.
3: No, prima.
4: Lincoln.
3: Sì.
4: Lincoln è morto sepolto da 3 secoli, scusi.
3: È morto?
4: Sì.
3: Porca miseria.
4: E non lo sapeva.
3: Giocavo da piccolo in cortile con lui.
4: Ma è impossibile, scusi, pazienza, Lincoln.
3: Quanti anni?
4: No, decida, lei è il presidente, quanti ne vuole avere?
3: Ah, ne avrò 35.
4: Ma a noi risultava 78.
3: Porto male.
4: Insomma, ha tutti i capelli bianchi.
3: Ero stanchissimo, mi sono messo a dormire un attimo.
4: Quando si è messo a dormire?
3: Nel 1984. Io.
4: Adesso. Sono pesante.
3: Che anno è?
4: 2021. E lei è stato appena eletto presidente degli Stati Uniti. Un attimo che bussano allo studio.
3: Perché in questa stanza non ci sono angoli?
4: Perché lo studio vale, lei è il presidente degli Stati Uniti.
3: Ah sì?
4: Sì, non sa che casino mettere le prese di corrente. Prego, avanti.
6: Presidente, salve.
3: Anche lui è scuro.
4: Segretario di Stato della Difesa. È nero, sì. Beh, insomma, Black Lives Matter.
3: Sono circondati.
4: No, sono cittadini americani, questa roba qua.
3: Ma da quando? Chi l'ha deciso?
4: Lei ha vinto le elezioni grazie
3: ma
4: a questa cosa.
3: Le elezioni?
4: Sì.
3: Come può un uomo americano votare una donna?
4: Scusi, guardi, abbia pazienza, signor Presidente, con tutto. Noi abbiamo avuto per 8 anni un presidente nero.
3: Parabonzi, bonzi, bo.
4: Cosa dice, signor Presidente? Fa le canzoncine.
7: Il continente nero.
1: Casa Biden.
4: Abbiamo avuto un presidente. Guardi le foto alle pareti, non lo vede?
3: Porca miseria, io pensavo erano
4: un giocatore di basket.
3: Eh sì,
4: no, non
3: sono
4: è
3: forti.
4: Sì, ma non
3: un ballerino al limite.
4: No, non
3: un cantante della musica hip hop.
4: Non è la locandina di Fame, è stato presidente.
3: Porca troia, quante cose mi sono perse.
8: Presidente, mi scusi, abbiamo il presidente russo in linea.
3: Sparate un'atomica.
4: No, c'è stato il disarmo. C'è il glass.
3: Ah, siamo in superiorità allora.
4: No,
3: baia dei porci.
4: No, la baia dei porci è passata, signor presidente. Da qualche anno siamo in buoni rapporti, è caduto il muro. Sì, è caduto, non c'è più il muro.
3: Quale lato?
4: Tutti e due i lati sono caduti, li abbiamo tirati giù. La democrazia ha vinto nell'89.
3: Ma se siamo nell'84?
4: No, siamo nel 2021, presidente. Guardi il calendario, vede, che cos'è questa? No, scusi, ho sbagliato, questa è una fica. Cos'è questo?
3: È un 21.
4: 21, 2021.
3: Porca vacca.
4: Il presidente russo si chiama Putin. Glielo passo?
3: Presidente russo, lo zar.
4: No, non c'è lo zar, c'è un presidente. Ah no, ha ragione, c'è ancora lo zar. Sì, su questa ragione lei. Aspetti che glielo passo.
3: Non ci avrete mai, comunisti bastardi.
9: Ma cosa stare tu dicendo, Biden? Noi adesso essere in buoni rapporti.
3: Mi farò il culo a stelle e strisce.
4: No.
3: Sparate i missili.
4: Ritratti subito.
3: Dov'è la valigetta?
4: Non c'è la valigetta, se l'è portata via Trump.
3: Ma chi? Quello di mamma ha perso l'aereo.
4: Sì, è stato un presidente prima di lei.
3: E il bambino?
4: Il bambino c'ha 40 anni e è quasi morto di overdose.
3: Ah sì?
9: Casa Biden. Casa Biden.
10: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
11: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
12: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
13: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
12: Ma
13: Marco,
12: chi?
13: Ma che cazzo stai dicendo?
12: Tu se non eri con me, a conoscenza.
13: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
12: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
13: E ma come? Per poi litigare, per mandarci a fare
12: No, ti ho messo.
13: Che ti facevi schiacciare?
12: No, non capisco.
11: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
12: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
11: Prossimamente, nello Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105.
14: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie.
15: Ciao Maria, ti vedo più carina oggi. Che hai fatto? Qualcosa di diverso ai capezzoli?
16: Miguel, guarda, lasciami in pace, non posso più parlare con te.
15: Ma perché? Scusa, che è successo?
16: Allora, il mio ginecologo, Don Umberto, mi ha proibito di frequentare gli allievi della Cobra Khan. Dice che ascoltare bestemmie può bloccare la regolarità delle mie stimmate vaginali. Se vuoi che rimaniamo amici, devi lasciare la Cobra Khan.
15: Ma Maria, ma cazzo, ma non posso, ho già pagato l'iscrizione per tutto l'anno, tutti i miei averi.
16: Intanto non essere volgare.
15: Ma io?
16: Sì, hai detto cazzo. Mi dispiace per te comunque, ma se vuoi che io, te e le mie durissime tette da 38 kg l'una continuiamo a vederci, devi rinunciare al karate.
15: Non lo so, Maria, ho speso tutti i miei risparmi per Io sta mascherina, ragazzi.
16: Vai, Miguel, ce la puoi fare.
15: Ho speso tutti i miei risparmi per pagare l'iscrizione. Come faccio se mollo ora?
16: È facile, scusa. Fatti ridare i soldi. Facciamo un patto. Se rinunci al karate, non solo continueremo a rimanere amici, ma il giorno del tuo compleanno ti permetterò anche di soffiarti il naso fra le mie tette.
15: Affare fatto! Cazzo!
17: Allora, Buttei! Sono un po' preoccupata per voi, perché mi pare che dentro voi altri non che sia lo spirito del can. Allora, cosa è lo spirito del can?
18: Scusi, signor.
17: Titero, dimmi.
18: Scusi, signor Sensei.
17: Sì.
18: Io dovrei parlarle un attimo della mia situazione.
17: Sì, ma mia, adesso stavo parlando dello spirito del can. Falco, quale sia lo spirito del can? No, questo sia lo spirito del porco. Non confondiamo l'anno perché poi...
19: Perdoni, Sensei.
17: Perché è l'anno del coniglio, l'anno del porco, l'anno del can. Allora, lo spirito del can è...
18: Signor Sensei, io sono dispiaciuto di doverle comunicare che purtroppo non potrò più partecipare alle lezioni di karate.
17: Frega un cazzo, dai, andiamo avanti con la lezione, dai, ciao, forza, dai, andiamo, dai. Basta che te levito dai coglioni, che modo da fare, ragazzi, dai.
18: Ah, scusi, Sensei.
17: Ancora il terone, dai, cosa ha avuto, dai.
18: L'ultima cosa, siccome io ho speso tutti i miei averi.
17: Godo, spero che te muori di fame.
18: Per iscrivermi, vorrei indietro i 20 euro che ho dato per l'iscrizione, perché tra l'altro ero anche di mio padre, che è possibile riavere.
17: Porco, io i 20 euro, sto pezzente de merda. Allora, amico, una posizione, diciamo about, come dicono gli inglesi, i tuoi 20 euro. Allora, la posizione si divide in due tipi di scelta. Non so se strapparti il cuore passando dal buco del col braccio destro o col braccio sinistro. Miei 20 euro! Interrompo, terronco! Sei morto!
18: Aiuto!
17: Ah no, respira! Che sfortuna!
18: Aiuto! Aiuto!
16: Miguel, finalmente ti ho trovato. Ma che ci fai in palestra a rotolarti nel sangue a quest'ora?
18: Io no. Ambulanza. Ambulanza.
16: No, non ho capito, Miguel, come dici? Ho avuto un'idea geniale. Se porto i tappi per le orecchie non sentirò più le tue bestemmie e tu potrai continuare a frequentare la Cobra Khan. Che dici? Miguel, non ti sento. Non ti sento. Miguel, ma come sei volgare!
18: Io...
4: Sembrava con la viale la roia però, eh?
14: Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie.

0: Attenzione a tutte le unità! I bambini dell'asilo sono rimasti senza pastelli a cera. Allarmate le pattuglie! Serrate i ranghi! Ed ora il meteo!
1: Accidentaccio! Sembra proprio un lavoro per...
2: Scarogna Man!
1: Forza! Alla scarogna mobile! Che poi sarebbero le mie scarpe. Per prima cosa devo andare in cartoleria. Dove sarà quella più vicina? Chiederò a quel passante che mi sembra molto informato sulle strade. Mi scusi?
3: Mi dica!
1: Io sono...
2: Scarogna Man!
4: Ah, salve!
1: Sa per caso dove si trova la cartoleria più vicina?
4: Certo, le basta proseguire in via Porcaccio e la trova subito.
1: Ah, grazie mille. E faccia attenzione che il cemento è incredibilmente fresco e una persona su 12.894 rimane incastrato per sempre in tempo zero. Ciao!
4: Cemecos?
3: Ma vaffanculo!
1: Buongiorno, edicolante. Io sono...
2: Scarogna Man!
5: Salve! E quelle 30 persone di colore là dietro chi sono?
1: Loro sono il mio coro gospel.
2: Siamo il coro gospel di Scarogna Man!
6: E lo seguiamo ovunque!
1: Oh yeah!
5: Beh lì, ma qui dentro non ci stiamo tutti quanti, eh?
2: Allora noi usciamo!
5: Vabbè, prego, mi dica.
1: Ho bisogno di pastelle a cera per i bambini dell'asilo che ne sono rimasti privi, povere stelle.
5: Allora dunque, pastelle a cera... Figa, dove saranno?
1: Guardi, sono là, nello scaffale in alto.
5: Ah, figa, sì, c'ha ragione. Mi sa che devo prendere la scala.
1: Faccia attenzione, alle scale piace cambiare e a volte rompersi. Accidenti, che brutta botta. Nulla di rotto?
5: Per fortuna no, brutto pirla porta sfiga.
1: Meno male, il più delle volte ci si rompe la rotula. Oppure lo stinco. O magari anche entrambe le braccia. Ma ecco i pastelli a cera, sono caduti dallo scaffale insieme a lei.
3: Figlio di puttana, fanno 15,90 euro.
2: Ma che ladro di merda.
3: Paga col POS.
1: Ecco qua, ora vado, ma lei faccia attenzione che a volte il POS fa un cortocircuito e può generare un incendio, oppure un'esplosione!
5: Ma che cazzo sta...
2: Vaffanculo, Scarogna Man!
1: Eccomi bambini, sono io, sono...
2: Scarogna Man!
7: Ciao!
1: Ho portato i pastelli a cera per far sì che voi possiate continuare ad esprimere la vostra fantasia e portare avanti il paese, perché voi siete il nostro futuro.
7: Grazie, Scarogna Man.
1: Dovere, dolce maestra d'asilo. Ma tenga d'occhio i bambini, che spesso i pastelli a cera se li infilano nel naso, danneggiando il cervello e diventando tutti stronzi. Oppure andare in epistasi.
8: Epistasi!
1: Beh... Addio!
7: Bambini! Bambini, smettetela di essere tutti stronzi e di sanguinare dal naso! Vaffanculo, Scarogna Man!
2: Un altro caso risolto
5: dall'insuperabile
2: Scarogna Man!
1: Raga, panino?
2: Ma paghi te!
1: Vabbè, ognuno a casa sua!
2: Lui è Scarogna Man, ti porterà la sfiga!
9: Radio 105.
10: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105. Una scommessa.
1: Ti faccio una domanda.
0: Sì, allora, sì, sì.
1: C'hai un momento così. Devi fare una scelta, no?
2: Sì.
1: Sei in una stanza.
2: Sì.
1: Devi per forza prenderlo nel culo.
2: Pena la morte.
0: Vabbè, scusa.
2: Pena la morte.
1: Allora, e ti dicono, guarda, scegli tu.
0: Un nano famoso.
1: Hai il mondo a disposizione. Tu devi scegliere una persona.
0: Un uomo con
1: un
0: cui.
1: Un uomo con cui dici.
2: Che te lo deve
0: però
2: pensare.
0: Scusa, valgono anche i travestiti?
1: No, un uomo.
0: Tre stronzi senza limiti. Questo è Scopa Roulette. Scopa Roulette.
1: Cioè, uomo, barba, uomo.
0: Se devo scegliere un uomo da farmi.
1: Figa. Non me la introdurre così che vomito.
0: Che domanda, tu Fabio?
2: Bolt, scusa. Bolt.
0: Boldi?
3: Scopa Roulette. Scopa Roulette. Scopa Roulette.
0: Paolo Noyes sceglie di scoparsi Bobo Vieri.
4: Eccoci, pronto?
5: Pronto Bobo?
4: Chi è?
5: Ciao, scusa se ti disturbo. Ti sto disturbando?
4: Chi è, scusa?
5: Ciao, sono Paolo di Radio 105.
4: Dimmi.
5: Senti, scusa se mi permetto di essere così audace. Ti chiamavo perché sto cercando di organizzare una competizione.
4: Non sento.
5: Sto cercando di organizzare una competizione benefica.
4: Guarda, devi parlare per queste cose, devi parlare con l'agenzia mia.
5: Lo so, però questa è una cosa piuttosto personale, perché ha sfondo sessuale.
4: Ecco, non ho capito?
5: È una cosa piuttosto personale perché ha sfondo sessuale. Cioè, praticamente io concedo, io sono etero. Però, pronto?
0: You lose. Marco Mazzoli sceglie di scoparsi Giorgio Mastrota.
4: Sì?
0: Giorgio Mastrota?
4: Sì.
0: Ciao, sono Marco, come stai?
4: Ciao.
0: Tutto a posto?
4: Ciao.
0: Tutto a posto?
4: Sì, certo, tutto a posto.
0: Senti, scusa, sei incasinato?
4: No, dimmi.
0: No, ascolta, cioè praticamente è un po' un casino affrontare sta cosa. Ma cioè, ti posso scopare?
4: Certo, come no, ma volentieri. Aspetta che lo chiedo anche alla mia mamma.
0: No,
4: mamma,
0: no,
4: devi scartare la carta. Guarda, c'è un cretino che vuoi parlare con lei?
0: Ma no,
4: perché è lei che mi gestisce, caro Marco.
0: Ma a me piacciono gli uomini.
4: Sì, ma beh, questo l'ho capito.
0: Vabbè,
4: ma lei che mi gestisce, capito?
0: Passamela, dai.
4: Perché tutto un prezzo. Mia mamma ha 92 anni, imbecille. Dai, testa di cazzo, non è il momento, ciao.
0: Cosa c'entra l'età?
2: You lose. No, Picozzi no. No, Picozzi no.
1: Picozzi.
2: Ma no, dai, Picozzi. Vabbè, dai, Picozzi.
0: Fabio Alisei sceglie di scoparsi Massimo Picozzi.
6: Pronto?
2: Pronto? Ciao Massimo, sono Fabio Alisei.
6: Dimmi tutto.
2: Come stai?
6: Insomma, in mezzo ai casini, dimmi tutto.
2: Beh, come sempre, ti sto disturbando? È una cosa veloce.
6: No. Dimmi tutto.
2: Ok, senti, io parallelamente al lavoro mi sto interessando di un'associazione benefica di cui i beneficiari sono questi bambini. È una cosa che faccio con l'assessore alle politiche culturali dell'integrazione qua del comune di Milano. Sono bambini, diciamo, delle zone disagiate, Rozzano, San Donato. Sai quei quartieri che erano stati coinvolti nello scandalo dell'amianto?
6: Yes.
2: Esatto, io me ne sto occupando così a livello umanitario. Ho trovato un imprenditore che ha, diciamo, in Brianza questa fabbrica di utensili per la casa, imbuti, forchette, queste robe qua. È un grosso imprenditore pesante, esporta anche all'estero, e lui sarebbe interessato a, come si dice, a dare una grossa cifra per questi bambini.
6: Sì.
2: Però mi ha posto una condicio sine qua non. Cioè, nel senso, devo essere ripreso dal punto di vista televisivo mentre faccio l'amore con un altro uomo. A mia scelta. E siccome io ho un grande rispetto e una grande stima per te, mi sei venuto in mente tu. Lo so che è una cosa molto borderline, però insomma è per dei bambini.
6: Vagamente, forse anche per bambini, mi stai chiedendo un po' troppo, tutto sommato.
2: Beh, insomma non durerà tanto, nel senso, io poi non so, con un uomo non sono mai stato, però di solito non duro tantissimo.
6: No, devo dirti che ho una età sufficiente per non indulgere in sperimentazione alla fin fine.
2: Assomiglia a un no, Massimo.
5: Richiamalo per favore, richiamalo.
7: You lose. Round 2. Fight.
8: Pippo Inzaghi, Pippo Inzaghi.
9: Minchia Inzaghi.
8: Minchia Pippo, Pippo, Pippo.
9: Ci faccio un po' un po' a Pippo.
8: Sai quante volte ho urlato Pippo nella mia vita?
0: Paolo Noyes sceglie di scoparsi Pippo Inzaghi.
10: Pronto? Prendi lì.
9: Pronto Pippo?
10: Chi è?
9: Ciao, sono Paolo di Radio 105.
10: Ah, scusami, sto iniziando allenamento, dobbiamo sentirci un altro giorno.
9: Porca miseria, bene. Sei proprio di frettissima?
10: Ciao. Sì, sì, sì, ciao, sto uscendo, fa allenamento alle 4:30, ciao. Ma... ciao, arrivederci.
9: Porca
10: ciao,
9: miseria, ciao. Ma non era un'intervista, Non era un'intervista.
10: Beh, dimmi al volo, se no.
9: Sì, sì, al volo, senti, per beneficenza, ti andrebbe di scopare con me?
10: Sì, va bene, ciao, ciao.
9: Grazie Pippo, perfetto.
8: Ciao Pippo, Pippo Inzaghi.
9: Ce l'ho fatto. Pippo, Pippo, Pippo. You win.
3: Scopa roulette, scopa roulette, scopa roulette.

0: Attenzione a tutte le unità. La trattoria di Canavacciuolo c'ha il pienone ed è rimasta senza pane e 5 cereali. Ripeto, rimasta senza pane e 5 cereali. Stato di allerta in corso. Urlate ai vicini. E ora linea allo sport.
1: Accidenti, sembra proprio un lavoro per Scarogna Man! Forza, alla Scarogna Mobile, che poi sarebbe fare l'autostop. Per prima cosa devo andare dal panettiere. Autostop! Autostop!
2: Ha bisogno?
1: Io sono Scarogna Man! Devo andare dal panettiere. Mi dà un passaggio?
2: Certo, tanto sono di strada. Monti su che ho una fretta indescrivibile.
1: Grazie mille.
3: Siamo in viaggio con un gentile automobilista che ci ha voluto accompagnare.
4: Ma questi 30 coglioni te li devi portare sempre tutti dietro?
1: Eh sì, loro sono il mio coro gospel.
4: Salve.
3: Siamo il suo coro gospel e in questa macchina siamo molto stretti.
2: Bene, siamo arrivati. Adesso fuori dai coglioni che sono di una fretta indescrivibile.
1: Grazie del passaggio. Strano che con tutto quel peso le ruote non siano esplose.
2: Ruote? Che? Anteriore destra, anteriore sinistra, posteriore destra, posteriore sinistra, vaffanculo!
1: Buongiorno panettiere, io sono
3: Scarogna Man!
2: Beh, buongiorno.
1: Ho bisogno di tanto pane ai 5 cereali.
2: Vabbò, guagliò, ecco qua, 15 kg per 5 cereali. Fanno 75 kg, praticamente una moglie barese media.
3: Minchia che panzona, quanto mangiano le terrone.
1: Grazie panettiere, ha contribuito al bene dell'umanità. Ma faccia attenzione a quelle vecchie baguette che diventano dure come sassi e se te ne cade in testa una può provocare un trauma cranico, anche grave.
5: Ah, la capa!
1: Romperti il pavimento.
5: Ma ciao, le piastrelle nuove, no?
1: E addirittura rimbalzarti nel culo.
5: Ah, mannaggia!
1: Addio! Eccomi chef, io sono
3: Scarogna Man!
1: Ciao. Ho portato tutto il pane e i 5 cereali di cui avevi bisogno. Grazie Scarogna Man, l'ho portato subito a tutti i tavoli. Ottimo, ma faccia attenzione con tutto quel pane che a volte tutti si riempiono subito e pagano solo il coperto e si levano dai maroni. Ciao ciao.
6: No, ma sai che io sono a posto
7: e
6: così? Proprio pieno.
7: Infatti aveva bene solo il pane.
6: Era buono il pane. E a me solo il coperto, questi tovaglioli erano davvero squisiti.
1: Ma che cazzo, brutti tirchioni figli di puttana.

Beh ragazzi, operazione conclusa in un battibaleno. Abbiamo un sacco di tempo per goderci questa meravigliosa giornata di sole pieno.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Viaolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare, tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Ma capiamo dove siamo arrivati. Miguel si è svegliato dal coma e vorrebbe che Maria Scollata si mettesse definitivamente con lui, ma lei gli chiede di mollare Cobra Khan perché non sopporta le bestemmie.
2: Maria Scollata, ho lasciato Cobra Khan solo per te, così adesso possiamo finalmente metterci insieme.
3: E Miguel, purtroppo Robba mi ha riconquistata e ho deciso di rimettermi con lui.
2: Miguel, il cazzo! Non è passato nemmeno un quarto d'ora e sei già finita tra le braccia di un altro. Ma è una vergogna, chi cazzo sei?
3: E la volgarità, Miguel, per cortesia. Comunque non è vero. Sono finita anche tra le braccia di Don Sbruffone, poi tra le gambe di Pino il cartolaio, tra le fruste di Lollo il panettiere, tra la bamba di Salvatore il commendatore del parco, e sono finita con la bocca sulla fava di Franco, il benzinaio claudicante. E poi...
2: Ma cazzo, ma sei un troione allora.
3: Ma Miguel, non essere volgare.
2: Ma ti fanno tu. Hai visto più uccelli di San Francesco?
3: Guarda, la tua volgarità mi dà la nausea. Me ne vedo.
2: Vaffanculo.
1: La concessionaria, dopo l'incidente di Miguel, comincia a lavorare sempre meno e Daniel decide di andare in Giappone per convincere il gruppo automobilistico più importante del mondo a firmare un nuovo accordo con lui. Ma durante il viaggio in Giappone incontrerà nuovamente Miyagi.
4: E qui diventa più surreale del Signore degli Anelli.
5: Amore, devo andare in Giappone a convincere i musi di clorurina lì a firmare con noi un nuovo accordo, altrimenti ci toccherà fare la spesa alla CRAI. Sei fuori, mica portare i sacchetti, poi sporco di povertà le nostre pacciotti in pelle di koala estinto.
3: Amore, oddio, non mi dire che dovrai viaggiare su quei pullman con le ali. Ricordami di reddito di cittadinanza de Fonseca, oddio, amore.
5: Non posso permettermi il privato, quindi per non spendere troppo ho preso tutti i posti della prima classe e il sedile di fianco al pilota, sa me che devo sgranchire le gambe. Pensa cosa potrebbe succedere se devo andare in bagno ed è occupato quello di prima classe, che magari mi morde uno che non ha i soldi.
3: Amore, non mi ci fai neanche pensare. Guarda, la moglie del marchese Cinzano mi ha detto che la povertà è più contagiosa del Covid. Oddio, sento. Una loro amica è passata a fianco al supermercato della Lidl.
5: La madonna, dai.
3: Aspetta.
5: Oh, sono sensibile, ho appena mangiato.
3: Qua arriva il peggio. La sua borsa di Louis Vuitton si è sciolta.
5: Beh sì, non regge, l'ho sentito anch'io questo racconto. Sai che un mio amico aveva la Bentley, l'ha parcheggiata di fronte alla Lidl. Metà l'ha ritrovata cristallizzata.
3: Amore, non ci posso neanche pensare.
5: Perché i barboni sono radioattivi.
3: Premo tutta.
1: Terribilmente affranto dall'idea di dover volare a bordo di un tubo di Pringles con le ali,
4: con a bordo esseri umani che fatturano meno di 12 milioni all'anno,
1: lo aveva mandato in sbattimento, ma per salvare la sua collezione di castelli e isole private era disposto anche a questo.
6: Signor Lolusso, benvenuto in sede di Mandala Auto Group. Lei qui per parlare con grande capo e chiedere di firmare il nuovo contratto?
5: Se mi tolgo la curiosità da spudorato pieno, ma voi avete anche la fica mandorla o... lo so sempre chiesto, ma...
6: Signor Lolusso, io non rispondo alla domanda del cazzo. Prego, mi seguile. Posto da grande capo.
5: Ha detto grande. Figata. Poi sono io quello che dice le cose sui cazzi.
6: No, ho detto grande.
5: Sì, grande, come i cazzi.
6: No, grande.
5: Cazzi, come dicono i teroni.
7: Buongiorno Daniel San, a ufficio di Mandala Auto Group, eh? Noi decidiamo insieme tutto destino di concessionale di Manda, eh?
5: Sì, dai, tagli accorto che c'ho l'ansia.
7: Accorto io, giocazzo, eh? Buonismo giapponese, fa ridere, eh?
5: Non ho capito una parola.
7: Tu attento, eh? Allora, tu come mai qui? Io chiedo. Oh, sveglia, cazzo.
5: Scusi,
7: cazzo.
5: È che a quest'ora di solito sono ebro di cristal e...
7: Vuoi un sake?
5: No, non c'è una bolla, magari, non
7: vuoi
5: so.
7: Un sake frizzante? Umorismo americano, a me piace, tu figlio puttana. Piace tanto, io vedo film Samuel Jackson.
5: Ma sì, figlio puttana me.
7: Samuel L. Jackson.
5: Sì, ti compro e ti clono per picchiarti due volte.
7: Io so tu tipo molto violento lei, voi.
5: Vabbè, so il karate, so muovere le mani addosso.
7: Dai, sentito che voce che qualcuno tu ha picchiato un bambino a scuola.
5: Ma mica solo uno, non io.
7: Noi sappiamo in Giappone che tu picchi bambini di scuola.
5: Ancora questa storia, ma lo capisci che non è una roba che è veramente probabile? Ma che cazzo gliene può fregare i due sfigati su me? Le mani addosso in una scuola merdosa in un paese sconosciuto da Dio. E poi figa, c'ho il vacheron costante. Cosa stiamo parlando a fare?
7: Lei è un uomo brutale.
5: Cosa?
7: Lei è un uomo brutale. Questa è parola difficile per il giapponese, perché noi la diciamo luru, quindi brutale. Lei è figlio puttana. Noi sa che lei figlio puttana pericoloso. Noi no buona nostra azienda.
5: Ma
7: va culo.
5: Sai che c'ho una cintura che costa come casa tua, figa.
7: Palco faccio cintura con tuo palle.
5: Sai che ti metto le mani addosso, sushi mi sto cazzo?
7: Fa schifo a me, sushi, io mangio solo bistecche.
5: Adesso compro tutte le mucche del mondo e me le mangio davanti a tua madre.
7: È impossibile, io ho già comprato tutti i vitelli.
5: A me questa roba qua mi sta andando fuori di testa.
7: Figurate me che tu vieni qua a casa mia, fa tutto pazzi pazzi cazzi, ma ci ho bevuto neanche il sacco glasato.
5: Porca.
7: A me che tu bestemmi a tua idea non frega un cazzo. Basta che tu non bestemmi a Santo Tsushimoto.
5: Figa, che voglia di metterti che le mani addosso che c'ho? Se non mi pesava troppo l'orologio.
7: Tu sei di Hokkaido, eh?
5: Se devi bestemmiare, almeno fare una lingua conosciuta.
7: Perché è come dire uno telone, no? Cioè, Hokkaido sta in sud, quindi.
5: Ah,
7: quando...
5: Hokkaido, dove il mio maestro ha imparato a picchiare i barboni.
7: No, lui è di Okinawa. Ancora peggio, come dire saldo.
5: Senti, qua bestemmiate forse un po' troppo, però, secondo i miei gusti.
7: No, cioè, di Hokkaido e di Okinawa.
5: Ma che c***o?
7: A lui sa karate, allora, questa è minaccia.
5: Sai che a me il matrimonio me l'ha girato Spielberg, scemo.
1: Riuscirà a recuperare il rapporto con il grande capo della Mandorla Auto Group e salvare il suo concessionario? O finirà a ravioli, roll, sushi e noodles nel culo? Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan 3, la serie meno credibile della storia.
8: Radio 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tacco.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di m***a!
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare!
10: Vieni qua, Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
15: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
14: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
18: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
19: Come sta? Come sta? Come sta?
20: Merda!
18: Però
20: Pero. Che è il suo paro? Pero.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però. This is the zoo.

0: Ecco una bella vittima per voi. Si chiama Fabio ed è un coglionazzo lecchino e sempre pronto a pugnalarti alle spalle. Se la mena perché ha scritto dei libri di merda che non si è cagato nessuno, tra cui un manuale in cui insegna a scrivere romanzi. Lui è perfetto per voi. Pugnalatelo. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, salve. Sono l'avvocato serbo Chicchiari.
1: Sì.
2: No, non le ho scritto una missiva perché volevo tentare prima diciamo una transazione amichevole con la persona che sto assistendo per trovare una soluzione per calmare, diciamo, gli asti. Io la disturbo in merito al fatto che lei in passato ha scritto un trattato, se non sbaglio, sulla metodologia applicativa per la pubblicazione di romanzi.
1: Metodologia? Un trattato?
2: Come scrivere un romanzo, credo che sia.
1: Ah, sì, vabbè, la un pubblica... video su YouTube. Sì,
2: mi
1: sì.
2: Trovo però in questa circostanza un po' fastidiosa, nella quale mi ritrovo ad assistere questo ragazzo del sud Italia, che avrei il piacere comunque di passarle in modo che vi potete chiarire molto velocemente. Perché questo ragazzo, purtroppo, tramite la sua pubblicazione, si è trovato in una situazione. A sua volta ha innescato una situazione di disagio dovuta al fatto della non riuscita, attraverso i suoi consigli, il suo metodo, la sua metodologia nel suo caso non ha funzionato. Allora la questione, diciamo, di fondo, almeno dal mio punto di vista legale, è un po' complessa, perché si aprono degli scenari che vanno dal raggiro alla truffa,
1: sono dei consigli
2: alla truffa, perché
1: che
2: la sicumera con la quale si produce un titolo, come scrivere un romanzo, si presuppone che lei insegni a scrivere un romanzo.
1: Do dei consigli perché ho ritenuto che quando io ho iniziato a scrivere romanzi, e purtroppo non sono diventato famoso, perché questo io lo posso, lei lo può. Dei consigli perché ho ritenuto che quando io ho iniziato a scrivere romanzi, e purtroppo non sono diventato famoso, perché questo io

0: Non è molto arrabbiata, ma è purtroppo ha concentrato la sua rabbia nei suoi confronti, perché vede in lei una persona che l'ha indotto nel percorso sbagliato in maniera fraudolenta. Allora io adesso vado un attimo nell'ufficio di là, le giro la linea, lei ha modo di confrontarsi con lui e poi vediamo di chiudere questa cosa sperando di non averla disturbata oltremodo. Un attimo solo, mi consenta,
1: sì.
0: Palmieri?
1: Sì?
0: Cortesemente, ho in linea lo scrittore.
1: Sì.
0: Lo passi al signore.
1: D'accordo.
2: Questo.
1: Sì, questo qua, prego.
2: Ti spacco il culo a questo. Pronto?
3: Sì.
2: Io ti spacco il culo, hai capito?
3: Mi hai fatto
2: spendere 1500 euro per pubblicare il libro e non ha funzionato un cazzo, neanche una copia ho venduto. Figlio di puttana!
3: Io sto registrando la telefonata.
2: Ma registrate sto cazzo, ma hai fatto spendere 1500 euro, non ho fatto neanche un euro, non l'ho fatto. Ho letto. Ma 300.000 parole mi hai fatto leggere! Figlio di puttana! 1500 euro, erano tutti i soldi che c'avevo! Bastardo! Bastardo, ti faccio parlare dall'avvocato! Ah, un anno e mezzo ci ho messo a cercarti. Tu non sai quanta strada che ho fatto per trovare il tuo nome di merda. Ma adesso l'avvocato ti pela. Ti porti via tutto. Tutto ti porta via.
0: Va bene, ma chi è che sta urlando?
1: Qui è.
0: Pronto? Pronto?
3: Sì.
0: Mi perdoni, un secondo solo.
2: Tutto! Ci deve portare via tutto!
0: No, mi perdoni. Io le ho chiesto gentilmente di risolvere bonariamente.
2: La smetta,
0: perché poi mi passa lei dalla parte del torto.
2: Ma questo mi ha rubato i soldi!
0: La smetta di alzare la voce!
2: Allora io che cazzo la pago a fare?
0: Ma lei mi paga per un'intermediazione, però mi consenta, se questi sono...
2: Allora parlaci tu!
0: Ehi!
2: 1500 euro perso!
0: Questo bastito!
2: Bastardo cornuto!
0: Ehi! La smetta di insultare la persona. Lei deve
2: Sto calmo.
0: Lei si deve presentare. Lei deve avere un tono, un eloquio educato. Gliel'ho detto 6 volte.
2: Sto calmo.
0: Se no lei va fuori da questo ufficio.
2: Promesso. Pronto?
3: Sì.
2: Sono Carmen Maccarone.
3: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno. Sono calmo. Allora,
3: sì.
2: Io ho letto il manuale da lei scritto per fare il mio romanzo. 318.000 parole, tutte me le ricordo, imbarate a memoria. E poi ho scritto il libro.
3: Sì.
2: E poi ho speso 1.500 euro per pubblicare con la casa editrice, che mi ha preso 1.500 euro più IVA, per fare 100 copie.
3: Sì.
2: E di queste 100 copie non ho venduta neanche una.
3: Guardi, io le posso dire la mia. Sì, ha terminato, parlo io. No, mi dica.
2: Sto calmo.
3: Ok. Come...
2: È un truffatore e anche un cornuto e figlio di puttana.
0: Ancora?
3: Ho capito.
2: Sono stato calmo.
0: No!
2: Non ho urlato.
0: L'insulto, ho detto di no.
2: Allora, lei è un...
0: Chieda scusa al signore.
2: Chiedo scusa per il cornuto e il figlio di puttana.
0: No!
3: No, io non ho truffato assolutamente nessuno, come dicevo al suo avvocato. Anni fa anch'io ho investito dei soldi, non nella pubblicazione di un libro ovviamente,
2: allora non sei capace a scrivere.
3: No, per correttore di posta.
2: Allora perché fai manuale che se scrive non sei capace? Figlio di puttana,
0: basta, la finisca di insultare.
2: Ah, fai manuale, non è capace,
0: ma la vuole finire.
2: 1500 euro,
0: la smetta, lei non può.
2: Ti trovo,
0: non può, ma cosa fa, minaccia, è pazzo.
2: Trovo.
0: Basta. Mi ripassi quella cornetta. Escono così. Pronto?
3: Sì.
0: Sì, guardi, in 44 anni di carriera io ho mai avuto una problematica.
2: Trovo.
0: Giuseppe, mi sbatti fuori per piacere il signore dall'ufficio.
4: Esca fuori.
0: Esca. Cosa fa? Ma metta le mani addosso al signor Palmieri.
2: Ammazzo.
0: Cosa sta facendo? Aspetta! Palmieri, chiami i carabinieri! Pronto, mi perdoni, c'è una situazione di colluttazione in ufficio, mi trovo costretto a chiamare i carabinieri! Dai!
2: Ammazzo!
0: Cosa hai in mano? Metta su quell'arma! Aiuto!
3: Chiamo i carabinieri anch'io, non la conosco, non so.
0: Aiuto!
3: Che fare. Chiamo i carabinieri, le dico di contattare subito questo numero. La faccio contattare subito questo numero.
2: Stai fermo che c'ho una mira di merda!

0: You win.
1: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio? Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Forza!

programma 13:14:15 PM. E ben fare che Marco voleva cancellarmi. Carrellata di verità del mondo, ragazzi. Pronti?

0: schifo anale. Se non ti sporchi di merda, godi fo la metà. Al mio fegnale scatenate l'inferno. La lingua batte dove il clitoride. L'uomo in divisa arrapa le quindicenni. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che lo fo, lo fo anche quando, anche quando, anche quando mi chiama qualche call center che vuole propormi un'offerta, io lo perculo e alla fine mette giù lui senza salutare. Ed ora una canzone, ragazzi, insieme a quelle leggende decadute degli Eiffel 55.
1: Uè.
2: Ciao, com'è?
0: Oh, forza ragazzi, riportiamo in vita un brano leggendario. Vai maestro, io amico.

0: Gatti. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Ehi pa, ma a scuola mi dicono che la mamma è una donna di facili costumi, pa, ma cos'è che significa?
4: Che tua madre è una troia.
5: Che mi avete chiamato?
4: Tornatene in cucina, puttana.
5: Comandi.
3: Ma pa, ma io non ci credo che la mamma è, insomma, cioè diciamo, cioè, mi hai capito, no?
4: Allora facciamo così, se tua madre è una troia, adesso ti cade un meteorite sulla testa di cazzo che ti ritrovi.
3: Che culo, pa, ha preso il nonno!
4: Ma porca puttana, non aveva fatto testamento quel coglione! Tu dovevi morire, stronzo!
1: Non c'è niente da fare. Scorrettezze come la candida. Torna sempre anche se non vuoi.
4: Briscola!
3: Ehi, pa, ma briscola mi batti sempre, cazzo! Ma io mi annoio!
4: E ci crede, perché sei ritardatario di testa! Eppure sei nato prima del previsto!
3: Dai, pa, facciamo qualcos'altro, dai, pa!
4: Facciamo le cotolette, eh?
3: Pa, ma io non ho fame, cazzo. Sono le 4.
4: Ma facciamole nel senso di scopare. Non te l'hanno insegnata a scuola?
3: Eh no, pa, ancora no.
1: Scorrettezze. La fiction che una volta ha fatto bestemmiare un parroco muto.
5: Uè, voi due, che state facendo?
4: Che cazzo vuoi, stronza?
5: Non trovo la carne per fare le cotolette.
3: Ehi, ma cazzo, ma non lo vedi che ce le stiamo facendo?
5: Ma che schifo che fate, disgraziati, fatendi, figli del demonio!
4: E quante storie, devi fare le cotolette?
5: Sì.
4: E te le abbiamo già imburrate.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: La fiction che riunisce tutta la famiglia.
5: A tavola!
4: Buone ste cotolette, pensavo peggio.
5: Purtroppo non ho potuto sfumarle perché il vino bianco era finito.
4: E quando sei stronzo, me lo dicevi che ci pisciavo dentro. Ci pisciavo dentro.
1: Pare che Scorrettezze sia molto gradita al pubblico anziano, quello che non capisce un cazzo, insomma.
5: Uè, stronzoni, ma avete visto il nonno?
4: Hai visto sotto la pietra grande in giardino?
5: Oddio, ma perché il nonno è stato schiacciato da una pietra?
4: Perché stava tagliando le piante in giardino e c'aveva la forbice in mano e ha perso. Al gioco forbice carta meteorite.
5: Oh, madonna.
4: E ridi, puttana, era una battuta.
6: This is a zoo, only for you.
7: Java Beach Party!
8: Fifufa! Eccomi pronto con Television! Gli illuminati bastardi! Ma prima ringraziamo lo sponsor!
9: La dichiarazione dei redditi si avvicina e non sai a chi donare il tuo 10 per 1000. Ma allora dallo a noi della Poteri Forti S.P.A. Poteri Forti S.P.A. Possediamo il tuo culo, anche se tu non lo sa.
8: E allora, pronti? Felafia e blocca le canzoni su Instagram. Fotitene nelle storie e canta le tue. Vittoria dei Manef

e nessuno ride, cambia compagnia. Ed ora tocca a voi, ragazzi. Io anche quando sono in casa.

0: fifufà, ti va una sambuca?
1: Grande Liga, sei pronto ad urlare contro il cielo, ho fatto la battuta!
0: Yeah, ma prima mi sparo un prosecchino.
1: Ok, ok, piano, piano.
0: Questa canzone è dedicata a tutte quelle che non te la danno, ma noi siamo più forti finché abbiamo gli amici del bar e il Montenegro.
1: Ok, vai Liga!
0: Vai, questa la sapete tutti.
1: Vai, agaffi questa confetta. Fu le mani.
0: Sì.

0: Beach Party. Geova Beach Party.
1: Geova Beach Party. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
4: La piccola fiammiferaia.
2: Gli audiolibri.
4: Questa è la storia della piccola fiammiferiferaia. C'era una volta una piccola fiammiferiferammiferaia che vendeva fiammiferiferi all'angolo di una strada. Gente, gente, comprate i miei fiammiferiferi, urlava la piccola fiammiferiferammiferaia, seduta sul marciapiede della strada. Ma nessuno comprava i fiammiferi della piccola fiammiferiferaferaia perché tutti avevano già molti fiammiferi a casa. Porca troia, perché nessuno compra i miei fiammiferi? Si domandava con tristezza la piccola fiammiferi. Visto che il business dei fiammiferi non funzionava, la piccola fiammiferi decise di iniziare a fare i bocchini. E diventò così la piccola bocchichinanara. Boccoccocchinini, venite a farvi fare i boccoccocchininini, urlava a squarciagola la piccola bocchichinacchinanara, seduta a bocca aperta sul marciapiede della strada. Ma con sua grande sorpresa, nessuno si fermò per farsi fare un bocchichinicchicchino. Uffa, disse triste la bocchinififeriferaia, non riesco a vendere fiammiferiferi e neppure a vendere i bocchichinicchichinotti. Triste e sconsolata, la ficca la bocchiferaia non sapeva più che fare, quando a un certo punto passò di lì un distinto signore. «Perché piangi, piccola fiocchi bocchififeriferana?» chiese il distinto signore. «Piango perché non sono capace a fare nulla, né vendere i fiammiferigli e neppure a fare i boccocchini. Non piangere, ficca la bocchiferagna, io ho il lavoro che fa proprio al caso tuo». Non richiede esperienza, né talenti e tantomeno impegno. Basta che ti presenti 3 volte all'anno e riceverai migliaia di euro ogni mese, pensione compresa. E fu così che quella cretina incapace della picchia la bocchiferiferaia lasciò per sempre la strada e divenne parlamentare europeo. Fine.
2: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini!

0: ti piace. Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
1: Lo stufamento.
0: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: Lo zio Galera sta per uscire dal carcere e i suoi due nipoti, Massimino e Giovannino, vogliono festeggiare il suo ritorno, riempiendo di bandiere i balconi di Quartoggiaro.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, se sbandiera le bandiere?
1: Sì.
2: Allora, chiamavo per un'esigenza. Sono qua con mio cugino, Giovannino. Adesso, voi fate quelle belle, quelle giganti, quelle grosse, giusto?
1: Sì, certo.
2: Ok, partiamo dal presupposto che dei soldi non è un problema, nel senso che siamo virtuosamente pieni. Allora, praticamente ci serve di congegnare un gonvalone, una bandiera.
1: Sì.
2: Che poi dobbiamo produrre per tutto un quartiere, per mettere fuori dalle finestre.
1: Sì,
2: sbandierato.
3: 3.000-4.000 bandiere.
2: Cioè, una roba, è un lavoro grosso.
1: Sì.
2: Perché esce mio zio Tonino, dopo 30 anni di onorata carriera carceraria, esce. E quindi dobbiamo fare questo festeggiamento nel quartiere, perché lui è una personalità.
1: Sì.
2: Ecco, e voi siete in grado?
1: Sì, certo, noi facciamo bandiere.
2: Questo lo capi, se no non ti chiamavo. Se facevi,
1: no, cioè,
2: se facevi autovetture,
1: no, certo. Allora, signora, scusi, una... allora, il nostro mestiere è far bandiere. Facciamo bandiere, si immagini, da 30 anni.
2: Anzi, sei vecchio.
1: 36 anni che ho rilevato io l'azienda. L'azienda c'è dal 28, quasi 100 anni.
2: Quindi
1: il nostro mestiere lo sappiamo fare, se no non saremmo sul mercato.
3: Quindi tuo bisnonno faceva le bandiere.
1: No, noi l'abbiamo rilevata nell'85.
2: Cazzo, quando c'era Scialpi. Quel mondo lì,
3: sì.
1: Nell'85 abbiamo rilevato questa azienda che c'era già dal 28, quindi io sono qua dal 30, da 35 anni.
2: Sì, vabbè, ma questo non me ne frega un cazzo adesso. Non è che sto a entrare nei tuoi dettagli.
1: Ho capito, siccome tu mi hai fatto una domanda, mi hai detto, sapete, fate le bandiere.
2: Stai calmo, cioè non è che ti devi ingistare.
1: No, invece non me ne frega un cazzo.
2: Vabbè, è normale, non me ne frega un cazzo la tua
1: giusto,
2: vita.
1: Giusto. Allora, guarda, scusa. Facciamo così, mi mandi una richiesta via mail?
2: No, io ti faccio adesso la richiesta e poi mi presento lì con i soldi, quello che serve. Io non ho internet mai avuto internet, non mi interessa internet.
1: No, guarda, noi mi spiace ma siamo
2: certificati. Tu lavori solo con internet, fai le bandiere e lavori solo con internet.
1: No, noi siamo certificati, abbiamo una procedura da seguire. La procedura
2: che sei,
1: prevede...
2: il Ministero degli Interni che c'è la...
1: No,
2: Che sei il Ministero degli Interni che c'è la procedura? Che
1: no, tutte le aziende certificate hanno una procedura.
3: Massimino sta spiegando il signore che praticamente se tu fai l'ordine tramite la mail, così è certificato.
1: No,
3: capito?
1: No, attenzione.
3: Visto che è un coglione, c'ha
1: attenzione.
3: Paura.
1: Scusi, signore, noi essendo un'azienda certificata, abbiamo delle procedure.
3: Senti, sciacqua coglioni, ci hai rotto un po' il cazzo. Adesso ci devi fare le bandiere subito. 3.000 subito con lo stampo. Cosa ci mettiamo sopra, Massimino?
2: Naso,
3: un naso. Hai capito? Ho scritto sotto Quartoggiaro c'è. Hai capito?
1: Ho capito, ascoltami, io non so cosa dirti.
2: Dire sì, padrone. Quello devi dire, capito?
3: Se no, con la bandiera ti avvolgiamo tipo Sacra Sindone.
2: E ti fumiamo come un cannone. Hai capito? Capito?
1: Bene, ragazzi, grazie, ma non. No, andate da qualcun altro. Non sono in grado. Allora, guarda.
2: Sei in grado,
3: sei in grado.
2: No.
3: Mm? 3.000 bandiere col naso, sai che belle.
1: Lo so.
3: Poi ti facciamo anche pubblicità, perché poi ci avvolgiamo anche i cadaveri quando spariamo a qualcuno, hai capito?
1: Sì, ma non sono in grado. Ok, grazie, ragazzi.
2: Ho voglia di morderti.
3: Sì.
1: Prego?
2: Ho voglia di morderti.
1: Ok, grazie ragazzi.
2: Ma
1: buongiorno.
2: Proprio alla guancia.
1: Buongiorno.
2: Morderti alla guancia. Ti mordo.
1: Buongiorno.
3: Dai.
1: Buongiorno. Grazie, buongiorno.
3: Che schifo.
2: Che voglia di morderlo che ho. Adesso vado, lo mordo.
0: Nella prossima puntata.
4: Per continuare con l'italiano, premere 1.
2: Bastardo!
5: Tamarri.
6: Lo Zoo di 105.
7: Ehi, amici di Up and Up, siete carichi? Vi state facendo il ponte del 25 aprile? State già con le palle a mollo in qualche costa italiana? E cosa c'è di meglio che portarvi dietro una nuovissima, bellissima e fantasmagorica applicazione di
6: Up and Up?
8: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
7: Oggi per la categoria Hobby e Tempo Libero,
5: Guinness World Records.
7: Sì, è arrivata l'applicazione dei Guinness dei primati, ma non è come tutte quelle che puoi trovare sugli altri app store. Sì, perché la nostra Guinness World Records non solo ti dà un elenco completo di tutti i Guinness mondiali, ma avrai anche la lista dei Guinness che mancano e che potresti realizzare tu.
3: Oh, basta là, Fernando! Cosa ci fai a Torino?
2: E hop! E hop! Sto cercando di fare un nuovo record mondiale! E hop!
3: Ma scusa, ne? Facendo la ruota come i bambini?
2: E hop! Sì! E hop! Con la nuova applicazione è facile! Ti dice quali sono i record mondiali che nessuno ha ancora fatto! E hop!
3: E sei venuto fino a Torino? Scusa, quante ne devi fare di ruote?
2: E hop! Solo 3.227.297! E hop!
3: E continui a fare le ruote mentre torni a casa, fino a Milano?
2: Eh sì, eh! E hop!
7: Guinness World Records è un'applicazione incredibile. Potrei anche sfidarti uno contro l'altro con la modalità chiamata video. È semplice. Tu e il tuo amico scegliete un record che volete infrangere. Vi chiamate in video tramite l'applicazione e vi comparirà un conto alla rovescia che servirà per darvi il via alla sfida.
3: Giacomo, ma sei sicuro che questo sia un Guinness dei primati? Figa!
1: Certo, Ferdinando, c'è scritto qui, no? L'americano Kevin Shelley si è rotto 46 tavolette del cesso in faccia in meno di un minuto. Basta che uno di noi arrivi a 47 e il gioco è fatto, no?
3: Ok, dai, per sicurezza ne ho prese 50. Figa!
1: Sì, sì, vai, anch'io. Pronto, schiaccio start.
3: Sì, sì, vai!
9: Uno, due...
7: Ed in più, se fai l'abbonamento, verrai sempre aggiornato in tempo reale sulle nuove sfide e ti si sbloccherà la funzione notaio. Sì, ti basterà scegliere la sfida che vuoi battere, posizionare il telefono per riprenderti, premere REC e il gioco è fatto. L'applicazione ti riprenderà e se il Guinness sarà valido, entrerai automaticamente nella lista del primato. Ma non è pazzesco?
3: Allora, fammi mettere qua il telefono qui, che mi è arrivata la notifica sul cellulare. Allora, lo posiziono così, schiaccio REC, così prendo bene il video.
10: Amore, scendi da lì, che è pericoloso!
3: Ma no, amore, tranquilla, sto facendo il Guinness!
10: Ma piove, è pericoloso stare sul tetto! E con un'antenna in mano poi, che fai?
3: Tranquilla, amore, fa parte della sfida! Devo resistere a 5 fulmini!
10: Amore, ma sei scemo!
3: Ma ho le scarpe di gomma, tranquilla!
10: Amore! Amore!
7: Tutto questo è un prodotto
6: Up and Up!
7: E per i primi 100 abbonamenti direttamente dal dark web
5: I'm rich!
7: Una raccolta completa delle gioiellerie più vulnerabili d'Italia con le piante, i punti d'accesso e i codici degli allarmi, compreso il numero di telefono del direttore per poter minacciare la sua famiglia.
8: E Open Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Silenzio.
2: Ha detto una parolaccia,
1: no,
2: però .
1: Ma porco, ma è una roba vergognosa in un tribunale, porco. Queste robe.
3: Allora, io le ricordo che ho uno zio vescovo, quindi allora, a me dà fastidio lo sproloquio.
1: Come si chiama il suo zio vescovo? Mi scusi, signor Culone.
3: Canato. Giampiero Canato.
2: Lei si deve vergognare, lo sa. Lei e suo zio
3: si chiama Giampiero Canato.
2: Dalla mattina alla sera.
3: Scusi, allora, si chiama Canato di cognome, cosa devo fare?
2: E anche la gente che lo deve chiamare a suo zio deve bestemmiare per forza, quindi è doppio
3: peccato.
2: Ma non
3: capisco qual è il problema del
1: suo
3: nome
1: zio
3: di mio zio.
1: È una stimolazione bestemmiale, si rende conto?
3: No, non esiste questa parola che ha detto lei.
1: Certo.
3: E comunque oggi ho una brutta sorpresa per voi, ho portato la mia avvocatessa.
1: Oh, bene. Mi scusi.
3: Dica quello che le ho detto prima.
4: Adesso vi faccio il culo a tutti, brutti pezzi di merda.
3: Ha sentito, saccone?
1: Signorina, mi scusi, signorina, mi faccio parlare con la signorina.
4: Sì.
1: Cara avvocatessa, se le do 1.000 euro, mi fa un po' un p***o?
4: 2.000, minimo.
3: Cosa? Ma scusi, ma che avvocatessa è?
1: Facciamo
4: 2.000.
1: Allora, facciamo così,
3: ma
1: le do. Stia zitto lei, coglione. Le do 3.000 euro e un pippotto. A posto così?
4: Fattibile.
3: Cosa fattibile?
4: Che mi lascio trascinare dai momenti, capito? Non capisce poi.
3: Sì, no, non ha capito lei, ma io l'ho assunta per difendermi. Lei non può cedere a dei...
4: Lo so, ma io sono fatta così e cedo.
3: No, lei è fatta e basta.
1: Allora,
3: io la licenzio.
1: 5.000 euro se viene stasera a casa mia e il signore Infausto ovviamente sarà con me.
4: Sì.
1: E ci facciamo una bella chiavata di culo, va bene?
4: Va bene, una bella chiavata.
1: Grazie,
4: la
1: grazie.
4: Chiavo dopo, allora.
1: Arrivederci, salve.
3: Ma dove va? Dove sta andando?
1: Il caso di oggi, sorpresa sorpresona, vede ancora una volta la presenza dell'uomo che ha inventato il sesso senza preservativo, il Leonardo DiCaprio che non affoga, il Brad Pitt che non divorzia, il George Clooney che non ingoia, l'unico inimitabile rullata di tamburi, il bellissimo signor Infausto.
3: Allora, uno c'ha un tamburello ed è un giudice e questo fa capire la serietà della procedura
1: penale. Ma vede, signore Culone, io per ogni evenienza ho un accessorio per il signor Infausto, il tamburello per lei lo spara scorregge. Ha visto?
3: Cioè lei si è attrezzato con un fucile che spara le scorregge, che cos'è, Minions? Ehi, basta.
2: Che bello, signor giudice, un piacere rivederla a lei e ai signori della giurielleria.
3: Giuria.
1: Signore Ercoglione, cos'è, le è cresciuta la pancia nelle orecchie? Ho detto tutti in piedi in onore del signor Infausto.
3: Non posso, signore coso onore, questo criminale mi li ha rubati. Cazzo ridere.
1: Interessante. Mi dica, signor Infausto, mi dica per quale motivo ha rubato i piedi del signor Ercoglione mentre io appoggio distrattamente il gomito sul pulsante della sedia elettrica del signor Ercoglione.
2: Allora, signor giudice, il motivo per quale li ho rubati è molto semplice. Il mio tavolo da cucina ballava e mettendogli sotto le zampe del signor Ercole ho risolto il problema.
3: Ma io non ho le zampe, sono piedi.
1: Genio. Inventiva a profusione, che umiltà, tra l'altro. Ha sentito, Ercoglione? Tutto chiarito, tutto risolto. Possiamo andare a casa a bippare, dai, su.
3: Chiarito cosa? Rivoglio i miei piedi, voglio giustizia.
2: Tra l'altro,
3: voglio che questo lestofante riceva una punizione esemplare, voglio una regolare processo.
1: Basta, visto che insiste tanto su questa storia della giustizia, questa corte si ritira per pipare. Linea alla pubblicità, fra poco. Sei stanco del solito caffè che sa di caffè?
5: Guarda, non me ne parlare.
1: Preferisci annusare le scarpe di un maratoneta bicentenario piuttosto che bere la solita brodaglia al bar?
5: Senza ombra di dubbio.
1: Bene, perché da oggi c'è Caffetticista, il caffè che sa di piedi.
5: Era ora.
1: Caffetticista, e da oggi anche tu potrai dire
5: un caffè macchiato formagella, grazie.
1: Caffetticista. Benissimo. Sono appena bevuto un bel bicchierone di caffetticista al sapore di croste e gorgonzola.
3: Tra l'altro vedo che alterna col whisky, vedo che le abitudini non si perdono mai in giuria, no?
1: Silenzio! Il caso di oggi vedeva quel bell'uomo del signor Infausto accusato ingiustamente dal signor Erculone di avergli rubato i piedi per far smettere di traballare il tavolo della cucina. Ascoltate le testimonianze, questa corte condanna il signor Infausto!
6: No!
3: Oddio, oddio, ho vinto!
6: Ma signor giudice!
3: Ho vinto! Davvero?
6: Non è possibile!
3: Ho vinto! Oddio, ho vinto finalmente!
6: Non è mai...
3: Oddio, santere di gioia, siamo messi in piedi! Ma non posso possibile. Neanche guidare per andare a puttane! Ma sono felice, sono felice!
6: Ma io non ho mai perso!
1: Un attimo, fermi, fermi tutti! Mi faccia finire, signore contorsionismo anale! Mi faccia finire, Cristo!
3: Ho vinto!
1: Dicevo, questa corte condanna il signor Infausto alle seguenti pene!
3: Ma no! Voglio sentire come te la passi male adesso!
1: Un mese di reclusione nella casa di Playboy con obbligo di scoparsi tutte le Playmate a volontà!
6: Ma è buono!
1: Obbligo di prendere questo borsone contenente 3 milioni di dollari e spenderlo in meno di un mese.
6: Ma è buono!
1: E infine questa corte lo condanna a ricevere gratuitamente le quote di maggioranza della Apple e della Microsoft!
6: Buonissimo! Grazie, signor giudice, accetto la pena e me la merito proprio stavolta.
3: Scusate, ma che cazzo di pene sono?
1: Devo ancora comunicare il suo risarcimento. Questa corte la risarcisce con ben 300.
3: Wow, sono di nuovo ricco.
1: Proiettili di pregiata fattura che le consegniamo immediatamente. Fuoco al ciccione!
4: No, finalmente l'avete fatto fuori sto coglione.
3: Avvocato di merda!
4: Non sapevo più come liberarmi, cazzo.
1: Avvocatessa, ho già ordinato 1,5 chili di bella polverina bianca. Se si compri un po' di vaselina, che stasera le facciamo il culo, eh?
4: A dopo, signore.
1: Arrivederci.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Ciao a tutti! Sì! Yeah! Whee! Come state? Noi di Up and Up stiamo alla grande! Sì, perché da oggi abbiamo inserito anche la categoria fitness e siamo tutti sportivi su
3: Up and Up.
4: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Tra le nuove e degne di nota in fitness,
5: Physicator.
2: Un'applicazione fantastica che vi permetterà di scolpire il vostro fisico in men che non si dica. Vi basterà inserire i vostri dati fisici, come peso, altezza ed età, e l'app genererà una scheda tecnica personalizzata grazie all'algoritmo creato dal nostro super personal trainer, Tyrone Pocol.
6: Hi, sono Tyrone Pocol e questo è il mio corso per rimetterti in forma.
2: Ti basterà seguire alla lettera le notifiche che ti arriveranno in base alla tua scheda.
7: Quindi, cari delegati della Sony, la fusione con la nostra società per voi sarebbe un vantaggio enorme, come lo dimostra il grafico che...
8: Sessione immediata da 30 squat jump.
7: Oh, scusate un attimo,
9: Amministratore, ma che fa?
7: Sto seguendo il programma di Physicator.
9: Ma come, adesso che siamo in fusione con i giapponesi?
7: A Physicator non si può dire di no. Cos'è che ha detto?
9: È che gli piace il suo stile, fusione accordata.
7: Ale!
2: Physicator è un'applicazione fantastica. Prova anche le varie categorie. Sì, perché con l'abbonamento a soli 32 euro a settimana, Physicator ti sbloccherà anche la funzione Vippami. Potrai scegliere tra vari personaggi del cinema, come DiCaprio, Brad Pitt, Jason Statham e molti altri. E Physicator ti scolpirà proprio come il tuo idolo preferito.
10: Allora, vediamo un po' qua. Posso scegliere tra il fisico di Brad Pitt, poi Chris Hemsworth, che sarebbe quello di Thor, poi The Rock, Jack Black, Lino Banfi, non lo so. Scelgo un classico, vai, Brad Pitt.
8: Scatto e a fondo serie da 20, veloce.
10: La notifica, ma la devo fare subito, veloce. Spoglio.
11: Ma cosa sta facendo?
10: Ecco.
12: Ma quello lo parti fuori?
10: Scusate, è Physicator, è un programma ferreo. E poi 32 euro a settimana, un affare.
11: Se ne vada.
2: E per ultimo, ma non per importanza, potrete anche configurare il vostro allenamento a corpo libero infilandoci esercizi specifici come nuoto, basket, rugby e curling. Incredibile, vero?
12: Che bello, amore, che mi hai portato a Milano!
13: Eh sì, visto che bello il castello sforzesco!
8: Fai subito 20 vasche ad orso e 20 a delfino.
13: Ciccia, ma cos'è che stai facendo?
12: Amore, è Physicator!
11: Ehi, lei! Cosa sta facendo nella fontana del castello?
12: Sto facendo le vasche a delfino! Me l'ha detto Physicator!
11: Dai, non faccia la scema, su, venga fuori, favorisca i documenti!
12: Ma perché?
11: Perché sono 300 euro di multa!
2: Physicator è un'applicazione...
3: Up and Up!
2: E non perderti l'ultima arrivata sul nostro dark web!
5: Il pranzo è servito!
2: 1001 ricette per cannibali, a cura di Chef Tony.
11: Vedete? Si taglia come il burro!
14: Ah, il braccio!

0: Lo Zoo di 105.
1: Compro, spendo, spando senza il minimo imbarazzo. Sono autolocato mentre voi non siete un cazzo. E sorseggiando un mosciandon, penso a te che sei un barbon. E mi trema tutto il vaceron.
2: Sì, pronto, buongiorno. Sono il comandante Cristicchi. Scusi il rumore, ma sto chiamando dal nostro elicottero Aermacchi Zaffira 2004. Senta, le dovrei passare il conte Bolaffi Paluani per alcune informazioni importanti sul vostro bellissimo hotel. Prego.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Salve, conte Bolaffi Paluani, con chi ho il piacere?
4: Buongiorno.
3: Sì, con chi ho il piacere di interloquire?
4: Con il signor Bittello Trairossi.
3: Un doppio cognome, lei è altolocato?
4: Siamo nobili di famiglia, discendiamo dalla Spagna.
3: No, che piacere. Ragona?
4: No, non da Ragona, però erano dei nobili.
3: Ah, io ho una carissima amica, la duchessina Cortez. Possibile?
4: Ah, interessante, magari siamo imparentati alla lunga.
3: Sì, il suo eloquio non è proprio, diciamo, nobiliare, però va bene. Senta, avremo modo magari di persona di approfondire.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Conte, mi dica.
3: Mi perdoni se magari ho disturbato in un momento complesso, ma come può ben capire, anche per me è difficile trovare il posto giusto dove potermi fermare anche per un breve pranzo, perché tutta la zona rossa, arancione.
4: È un casino.
3: Io ho visto che siccome le strutture alberghiere possono fare anche ristorazione, visto che la sua location è graziosa, mi chiedevo se è possibile prenotarla tutta, insomma fermarmi giù e potermi deliziare per un pranzo e poter ripartire, insomma.
5: Noleggio dell'intera struttura con possibilità di usufruire delle 15 suite imperiali e di tutto il servizio di ristorazione a propria ed esclusiva disposizione, costo 36.000 euro.
4: Ma lei quando verrebbe?
3: E io adesso sono in volo.
4: Va bene, le prenotiamo una junior suite.
3: Ah, quindi si pranza, diciamo, in camera?
4: Non siamo un 5 stelle super lusso come lei è abituato.
3: Sì, no, ma lei è di montagna, è grazioso comunque. Poi in questo
4: noi
3: periodo
4: siamo un hotel di famiglia, siamo nobili decaduti, ha capito?
3: Oh, questa è una tristezza che...
4: Pronto? Conte, mi dica.
3: La conduzione familiare, mi ha detto.
4: Esatto.
3: Qui c'è la signorina, la nonnina che fa la pasta.
4: Esatto.
3: Quelle cosine lì, diciamo, tipo la tribù, no?
4: C'è. Può andare anche con l'elicottero qua.
3: C'è l'eliporto, vero? Questo poi ne parla col comandante, non è di mia.
4: C'è l'eliporto, solto collina, poi le mando la navetta, la nostra range.
3: Meraviglioso! Senta, posso venire anche col cane? Cioè, io ho un levriero pelo lungo, Riccardo.
4: Assolutamente, abbiamo 10.000 metri di terreno per il cane.
3: No, si sporca le zampe, quello no, quello no, quello non è mai uscito di villa, insomma.
4: Lo può tenere in suite.
3: Wow! E quindi non posso, diciamo, pranzare con la vista del lago? Posso?
4: E lei le diamo il tavolo più bello nella terrazza panoramica riscaldata.
3: È meravigliosa questa cosa. Ma io vorrei tutto il ristorante per me, se è possibile. È possibile, eh? Ovviamente.
4: Se lei è solvibile, non c'è nessun problema.
3: Beh, credo proprio che non vi siano questo tipo di fare.
4: Allora andremo d'accordo.
3: Questo oste mi è simpatico, eh? Le passo il comandante.
4: Va bene.
2: Ciao, team.
4: Dica.
2: Le volevo chiedere un paio di informazioni. Spero che non ci siano tralicci dell'alta tensione o situazioni...
4: No, c'è l'eliporto, atterrano tutti gli elicotteri perché noi andiamo spesso a prendere i clienti che arrivano con l'elicottero.
2: Ha notato che il conto è un po' esigente.
4: Non vedo l'ora di conoscerlo.
2: È stato veramente un piacere e glielo ripasso per i saluti finali. Grazie.
3: Pronto?
4: Allora, Conte, l'aspetto.
3: Oh, faccio chiamare dalla Cici, che è la mia segretaria. Sei già cordiale. Mi raccomando, la nonnina, voglio che fa la pasta, la nonnina.
4: La nonnina, gli faccio fare la pasta solo per lei, vedrà che lei rimarrà stupefatto.
3: Quei guanti e la mascherina, mi raccomando, che sono un po'...
4: No, noi siamo molto scrupolosi perché non vogliamo il Covid in casa.
3: Mi fa schifo la gente. Io non sopporto le persone. Se mi può servire lei, per piacere, con cui ho avuto già...
4: Assolutamente.
3: Modo. Se parlo con gli altri mi intimorisco.
4: Guardi che io ho due bottiglie di Sassi Caglia 2015, premio come miglior vino al mondo.
5: Due bottiglie di pregiato vino rosso Sassi Caglia, prezzo 3.500 euro.
4: Le ho tenute per lei.
3: Va bene. So in che modo dovrei stupirmi, però, certo. Va bene, va bene, grazie, salve.
4: Aspetto la segretaria, allora, arrivederci,
3: salve,
4: Conte.
3: Salve, basta.
1: Compro, spendo, spando senza il minimo imbarazzo. Sono dolocato mentre voi non siete un cazzo. E sorseggiando un mosciandon, penso a te che sei un barbon. E mi trema tutto il vacheron.
0: Radio 105.
6: Only for you. The Zoo. This is the Zoo.
7: Nina, nina, nina.
6: This is the Zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the Zoo.
7: Nina, nina, nina.
6: This is the Zoo.
7: Peter Lippia.
6: Vai, dai!

0: Lo Zodi 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Ah, e questa era Nuove strade di Gaia Ernia, Madame Arcomi e Samurai J, cari amici di Radio Perineo. Allora, che ne pensi, Magnus?
3: Ma guarda, Fra, io sono convinto che quest'ondata di musica trap stia davvero prendendo sempre più piede nel nostro immaginario. Hai sentito del nuovo fenomeno del momento?
2: Ma starai per caso parlando di testa di merda?
3: Esatto. Ascoltiamo il suo nuovo singolo.
2: E vai allora, ed ecco a voi di testa di merda.
4: Se, io, oh. Sì.
3: Che?
4: Siamo pronti, bitch.
3: Che parole?
4: Pronti, baby. Yeah. Sì.

0: Io, sì, testa di merda. Oh, passo e chiudo.
1: Anno 2021. La musica trap ha completamente sovrastato le classifiche di tutto il mondo, ma non solo. Dopo elementi come Travis Scott, Sfera Ebbasta e 6ix9ine, un nuovo trap boy ha letteralmente conquistato il cuore di tutti. Si tratta di Testa di Merda, che con i suoi brani innovativi e intelligenti ha portato la trap nella casa di chiunque. Ormai le persone non parlano più con un linguaggio normale. Si esprimono citando i loro artisti preferiti.
2: Nonno, mi compri il gelato?
3: Swisha un blunt fex su queste bitch, stupida Bibi.
2: Nonno, stai avendo un altro ictus?
1: Ma anche a scuola.
4: Flex, prof, io ho portato l'analisi dell'ultimo verso. Quello spirito guerrier che entro mi rugge. Di Alla sera del futuro.
5: Oh my god, quanti soldi. Studia i versi dell'FSK4L Slime, stupida bebè.
1: Uno scenario devastante che viene commentato dagli occhi increduli dei pochi che non si sono lasciati soggiogare da questo maleficio.
4: Io non capisco. Non riesco proprio a capire cosa dicano questi trapper.
1: Già. Ma come cazzo parlano? E di che cosa parlano? Tutto questo è opera di Testa di Merda. Sì, perché Testa di Merda in realtà è un superumano, parte di un progetto governativo per dare agli uomini i superpoteri. Testa di Merda ha il potere di condizionare un superumano, parte di un progetto governativo per dare agli uomini i superpoteri. Testa di Merda ha il potere di condizionare la

0: battente sul tamburo.
1: Sei qui per fermare Testa di Merda?
0: Esattamente.
2: Yo guys, è uscito il nuovo pezzo di Testa di Merda, venite a sentire!
0: O su allora, fatemi udire questo turpiloquio.
3: Oh, sì! Oh, oh.
4: Scu, scu, scu, scu, scu! Pom, pom, ta, ta, ta, ta, Star Wars!
5: Darth Vader, sono tuo padre!
6: È lui! Oh, ma come

0: che ha mitato testa di merda sul braccio.
1: Testa di merda, passo e chiudo.
2: Codesto sonetto è veramente aberrante.
0: Flo, che flow, ragazzi.
2: Devo assolutamente fermare tutta questa turpitudine.
3: Immediatamente, De André strimpella la sua chitarra ed un fascio di luce. Pervade chiunque.
2: Non ti permetterò d'andare oltre, o tu, pelide cranio di sterco.
4: Maestro, guardi che il suo nome è testa di merda.
2: Ammutolitevi per il mio atto finale che porterà al crepuscolo la musica trappola.
3: Un'ultima strimpellata e le anime del mondo vengono risanate dalla trap per far spazio al linguaggio aulico.
5: Dormi sepolto in un campo di grano.
2: Ho stilato il testamento. Vien dalla campagna. Simolo,
6: succonti, gioia e pleonasmo.
2: Sei incredibilmente Ulisse. Intuiarsi. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù
7: nel mezzo del cammin di nostra vita.
8: Ascolta da questi padiglioni.
2: Del finché il mar fu sovra noi rinchiuso.
9: Ce l'hai fatta, maestro.
10: Meno male. Io non capivo un cazzo di quello che dicevano.
2: La mia incombenza è finita, è altresì vero che ora sarete più cogitabondi. Ricordate che dai diamanti non nasce nulla, dal letame nascono i fiori.
3: E De André sparisce in una nube di saggezza.
4: Dai diamanti i fiori? Io non ho capito che cazzo dice De André.
10: Non si capisce un cazzo di quello che dice.
11: Perineo della realtà.
12: Lo zoo di 105.
13: Hey hey hey, amici di Up and Up, siete ancora lì? Ci stavate aspettando? Anche se non ci stavate aspettando, noi come il prezzemolo siamo sempre qui a vendere le nostre applicazioni Super Mega Turbo Minchia Power! E se non sei ancora un nostro utente, che cosa aspetti? Scarica subito il nostro App Store
12: Up and Up!
14: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
13: E lasciaci i tuoi dati, in modo che possiamo attivarti degli abbonamenti a caso. Questa settimana tra le top utility...
15: Pavarotto.
13: Tenetevi forte, perché Pavarotto è un'applicazione talmente innovativa che farà impallidire anche la Apple. Sì, perché grazie ai nostri cantanti potrai impostare una voce sul tuo telefono che ti leggerà in modo automatico i messaggi e le notifiche cantando.
16: Uè, Romano, ma che figata sta applicazione!
17: Fa vedere!
16: Guarda, posso impostare una voce e mi canta i messaggi!
17: Ma va davvero!
16: Guarda, attivo la funzione e il gioco è fatto! Mandami un messaggio di prova!
17: Vediamo! Ciao, Pirla!
18: Ciao, Pirla!
17: Che figata!
16: Hai visto?
13: Ma non è pazzesco? E non è finita! Sì, perché Pavarotto può essere impostata anche sulle notifiche che ti vengono mandate da altre applicazioni, come ad esempio Instagram, Facebook, WhatsApp e molte altre.
19: Dimmi, figliolo.
20: Mi perdoni, padre, perché ho peccato.
18: Troiona 68 ha postato, sono calda e umida!
19: Figliolo, cos'è questa roba?
20: Mi scusi padre, il telefonino, le dicevo...
18: Notifica gruppo Facebook! Nana Tana ha cambiato lo status in ho voglia di cazzi!
20: Mi scusi padre...
13: E se fai l'abbonamento a soli 3 euro al mese, Pavarotto ti sbloccherà la funzione Multivox e potrai impostare una voce diversa per ogni tuo contatto.

0: signore, ma chi è che ti scrive queste cose?
1: Ma no, è quella scema di Marina, la mia collega.
2: Ho una voglia matta di farmi scopare, come solo tu sai fare.
0: Scusa, veramente la tua collega?
1: Sì, sì, sì, è Marina, che ogni tanto fa la cretina così, sono cose che giochiamo così a lavoro.
2: Molla quella cornuta di tua moglie e vieni a chiavarmi, che sono a gambe aperte come quando la facciamo in ufficio.
0: Bastardo pezzo di merda!
3: È consigliabile non utilizzare la voce su tutti i contatti. Cosa aspetti? Scarica subito
4: Pavarotto.
3: E per gli abbonati premium, in regalo dal dark web,
4: Necrolove.
5: Le migliori 100 canzoni da mettere come sottofondo per scoparti un cadavere,
3: selezionate da Nick the Nightfly.
6: Hi, sono Nick the Nightfly. Col morto fai quello che vuoi, ma la musica ci penso io. Oh yes, nice one.
7: E open down il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
8: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
1: Ah, trovato lo studio libero finalmente, quello dove registravo anni fa, Gino lo spazzino. E allora ragazzi, sono Wender, questo è Wender, facciamo gli scherzi telefonici con le voci registrate, campionate. Oggi utilizzerò quella del film del 1975, del tipo lì, il capo della squadra mobile polizia, Carraro. E cosa ho trovato nello scherzo telefonico di oggi, ragazzi? Aspetta che scorreggio. Benissimo ragazzi, cosa ho trovato? Un nuovo Cappella! Spacchiamo tutti i Cappella d'Italia, lo so che ridete per la scorreggia, ma concentratevi su quello che vi sto dicendo io. Siamo pronti? Andiamo!
9: Pronto?
10: Sì.
9: Pronto?
10: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
9: Cosa?
10: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
9: Che cosa, Darghe?
10: Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
9: Ma va, che in cuore amica soveggia.
10: Grazie.
9: Pronto?
10: Se sai qualcosa, dilla.
9: Cosa vuoi?
10: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
9: Ma va a cagare, vai.
10: Interessante. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Senti, io non ne capisco chi sei.
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
0: Ma no.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
2: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
0: Chi sei?
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Eh?
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
0: Senti, se ti fai capire bene, se no vai a fare.
1: Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
3: E chiamo la Cappella.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Beh, che vuole?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
0: Senti, io non capisco niente. Se mi fai capire che cos'è, posso servirla.
1: Questo riguarda la tributaria. Noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
0: Senti, io non capisco, non ho capito niente.
1: Ancora una cosa. Ritelefono io.
2: Chiama Cappella. E chiamo la Cappella.
0: Pronto?
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Eh?
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
0: Senti, io non ti capisco che cosa tu dici.
1: Interessante. Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età.
0: Parla piano e in italiano che ti capisco.
1: D'accordo, d'accordo. Per il commissario Solmi rispondo io. Ripeto che il dottor Solmi è un ottimo funzionario.
0: Ancora che muoio.
1: Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura
0: media. Senti, io non
1: ti
0: capisco che tu dici. O parla altro... piano e mi fai capire, o se no, dimmi.
1: D'accordo, d'accordo. Ancora una cosa. Voglio che Moraldi, il commissario della buon costume,
0: senti, io non ti capisco.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: Ancora una cosa.
0: Senta, se ti parla piano e ti fai capire chi sei, prima dice chi sei.
1: D'accordo, d'accordo.
0: E poi ti rispondo.
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli.
0: Senti,
1: come
0: io non
1: vestita,
0: ti ho capito una parola.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore.
0: Senti,
1: del
0: cazzo. Arrivederci.
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: This is a zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se stai parlando con uno molto più alto di te, non guardare in alto. Guarda sempre dritto. Sii uomo. Non fare la differenziata. Butta tutto in un secchio e lascialo nel cortile del condominio a fianco. Sii uomo. Salta sempre l'allenamento delle gambe. Sii uomo. Se ti cade per terra un cubetto di ghiaccio, non raccoglierlo. Calcialo sotto al frigo. Sii uomo. Addormentati davanti alla TV, ma risvegliati incazzato nero se qualcuno cambia canale. Sii uomo. Se hai una commozione cerebrale, dormici su, poi passa. Sii uomo. Se hai un problema con l'alcol, non lasciare che complichi le tue relazioni. Troncale e continua a bere. Sii uomo. Se qualcosa è troppo difficile da aggiustare, spaccala. Sii uomo. Metti il tuo cane nel sedile del passeggero e tua moglie nel bagagliaio. Sii uomo. Sbaglia sempre i congiuntivi. Essi uomo. Aspetta che sia troppo tardi per far sapere a qualcuno quanto è importante per te. Sii uomo. Quando sei triste, non rimanere da solo. Rendi tristi anche gli altri. Sii uomo. Giudica sempre un libro dalla copertina. Sii uomo. Accendi un IQOS e poi cagati addosso per nascondere l'odore. Sii uomo. In penna con la macchina. Sii uomo.

0: Ciao bastardoni! La vittima si chiama Matteo, vive ad Ancona e lavora come cuoco. Da quando c'è il Covid è a casa a grattarsi il cazzo sul divano, ma prima si atteggiava a grande chef, anche se il posto più importante dove ha lavorato è una tavola calda in Austria. Grigliatelo! Round
1: 1. Sì, pronto?
2: Salve, la chiamo da Endemol, sono Giorgio Pesta Liguri. Sono direttore di produzione di Endemol. Sa che cos'è Endemol?
1: Sì, sì, sì.
2: Ah, perfetto, allora partiamo già da un buon punto. Senta, io mi occupo della produzione anche di MasterChef. Io so che lei è cuoco.
1: Sì, sì, certo.
2: Ok, c'è stata segnalata la sua scheda. E vedo che però non l'ha mandata lei.
1: Sì, poi, sicuro, mio amico già penso di sapere chi sia.
2: Ma questo mi tocca chiederglielo, perché giustamente per un trattamento di dati personali è una cosa che può interessarle, oppure chiudiamo qui la conversazione?
1: Beh, dipende cosa tratta. Ecco, io sto cercando, al momento sto cercando un'occupazione, lavorando nella ristorazione. Purtroppo adesso sono bloccato qui e nulla, però ecco.
2: Cioè, lei sa di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di uno dei programmi televisivi che tratta il cooking più famoso del mondo, insomma.
1: Cioè, sì, però io MasterChef tratta comunque cuochi, ma a livello amatoriale. Io sono un cuoco, cioè io lavoro da cuoco.
2: No,
1: io lavoro proprio.
2: Sì, sì, non mi fraintenda. Se lei, in quanto cuoco, le può interessare far parte comunque di uno dei nostri format, possiamo portare avanti questa chiacchierata.
1: Sì, sì, beh, certo.
2: Allora, io in realtà adesso non so se a lei può far piacere, sono in ufficio anche con uno dei conduttori di MasterChef, che è Antonino Calavacciuolo, che nella sua vita privata è anche una persona molto divertente. A lui piace spesso e volentieri in prima persona andare a stuzzicare, a scegliere i nuovi concorrenti. In questo momento noi stiamo vagliando i concorrenti di un nuovo programma che sarà una sorta di spin-off di MasterChef e si chiamerà proprio Invention Test. Per questo tipo di programma le potrebbe interessare, perché io a quel punto lo so che è una cosa che può destabilizzare, però magari le potrei passare anche il maestro Antonino, in modo che magari vi fate una chiacchierata. Se le risulterà
1: Una chiacchierata con Antonino non si rifiuta mai, penso, no?
2: lo so, è una cosa che può mettere in soggezione. Prima vi ho chiamato una ragazza che in realtà ha iniziato a piangere, cioè è stato un momento abbastanza particolare.
1: Certo, non capita tutti i giorni, ecco.
2: Questa ragazza è stata male addirittura, tant'è che ero preoccupato, ho dovuto chiamare anche il 118. Allora io le passo il maestro Antonino Calavacciuolo.
1: Va bene,
2: un attimo, mi attendo un attimo in linea. Round 2. Maestro? Oh, il ragazzo che le dicevo, uno dei 15 che abbiamo selezionato per stamattina.
3: Sta il viva voce, sta.
2: Cosa?
3: Sta il viva voce adesso.
2: No, il ragazzo ha il telefono con me.
3: Ah, allora non mettere il viva voce.
2: No, glielo passerei, però...
3: Ma io ti ho detto mille volte che non mi devi cagare il cazzo a quest'ora del mattino con questi stronzi che non valgono un cazzo.
2: No,
3: cioè, te l'ho detto mille volte, che a quest'ora del mattino, ma tutte le volte devo parlare con questi stronzi di merda, prima che l'ate che si è messa a piangere, poi adesso che come si chiama? Aspetti un
2: attimo. Matteo?
1: Sì?
2: Sì, ti passo subito Antonino.
1: Un bello incazzato Antonino.
2: Ah, ecco.
1: C'è questo carattere qui.
2: Immaginavo avessi sentito. Allora, Antonino è fuori dalla televisione, è una persona come tutti noi, quindi può avere magari una storia. Non ci fare caso, nel senso che a lui piace anche giocare, scherzare, quindi probabilmente sta giocando.
1: Sì, va bene.
2: Ti fa. Chef, glielo passo.
3: Round 3. Pronto.
1: Pronto, buongiorno maestro.
3: Buongiorno cazzo.
1: Tutto bene?
3: Sì, tutto bene. Senti, fammi vedere un attimo il curriculum, lo vuoi dire tu?
1: Il curriculum, io sono
3: è così importante però, Matteo, non mi mettere l'autogrill, la paninoteca, non me le metti, mettimi le cose importanti.
1: Sì, cose importanti, ecco, ho lavorato ad Ancona,
3: Ad Ancona, però è una città, io voglio sapere il ristorante, le stelle, i piatti, la brigata, con chi hai lavorato, dai, sono le cose importanti.
1: No, no. Sì, no, cose importanti a livello così stellato non l'ho fatto. Non ho fatto un casino, nel mio piccolo ho fatto qualcosa.
3: Poi, nel mio piccolo, allora parliamo di che cosa stiamo parlando, nel mio piccolo.
1: Tu invece di prendere per il culo le persone la mattina, cos'è che fai?
3: Ehi, chiana che parola, pezzi struzzi. Allora, vabbè, dai, ti ripassa l'altro scemo, ma per già rotto il cazzo la mattina.
1: Va bene. Round
2: 4. Pronto?
1: Va bene, dai, la saluto. Pensavo fosse una cosa seria, evidentemente.
2: No, guarda.
1: Ma non ci avevo neanche creduto, perché comunque sono molto più predisposto a lavorare che andare in televisione. Sinceramente, non è una cosa che mi preme.
2: Matteo,
3: ancora sta al telefono, sto pezzo in me. Ma lo sai che mi ha insultato? Antonino, mi ha insultato.
2: No, ho capito,
3: ma
2: anche
3: io sono
2: Antonino
3: Cannavacciuolo, che stai una merda.
2: Ho capito,
3: ma giuri, hai fatto qualcosa di importante, ma ti ho lavorato ancora.
2: Antonino, possiamo parlare dopo. Ho salutato la persona, grazie.
3: Astuto, viva la voce.
2: Allora, Matteo, perdonami, scusami se la situazione è diventata un po' imbarazzante. Comunque il numero di telefono ti è comparso. Se avessi la necessità di sentirci,
3: Matteo Rocazzo,
2: purtroppo
1: cucino meglio di te, zio.
3: Ancora sta parlando.
2: Ti prego, non innescare una situazione imbarazzante.
3: Tu non coppa a capo, tuo figliezzo.
1: Cucino meglio di te, zio, vai tranquillo.
3: Abbaciamo cazzo.
2: No, dai,
1: ogni piatto che fai sta lì a frullare l'estate. Cioè, neanche un bambino di 15 anni, non sai neanche una demigras come si fa. Vai a fare i kebab a Novara, che fai prima a Stella.
3: Dovai faticare,
2: non posso credere che sta venendo una cosa.
3: Vai ad emergency, vai. Facci in mezzo, vai a cucinare le patate.
2: Per cortesia.
3: Ah, che su strunza a me, Marit Faugabba.
2: Ma scusa.
3: Ngula mamd.
2: Antonino, sei impazzito stamattina.
1: Vai a levare le cose congelate dal frigo, che sennò passano un'altra volta in atti, rompono il culo. Mamma,
3: affacciati in do culo, strunza.
2: Matteo, consentimi, sì. Il mio numero ce l'hai.
1: Ho il suo numero, se eventualmente avrò piacere di contattarla lo farò, altrimenti è stata una piacevole conversata con lei, no, con quell'altro minchione che le sta accanto. Buona giornata e grazie di tutto.
2: Grazie Matteo, perdonami, buona giornata.
4: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio? Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.
6: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
7: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
6: Minchia come ci piace!
7: La tua vita più colore, ormai.

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordino?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano
12: vieni
10: non puoi
12: qua, Leon
10: San. Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Un devastante virus ha mandato in crisi la popolazione per diverso tempo. Economia, società, costume. Tutto si sbriciola al suo passaggio. Ma non la scienza. Gli scienziati russi LGBT hanno fatto sperimentazioni su sperimentazioni per arrivare ad una quadra.
3: Dottore, ho aggiunto un po' di forfora di barbone.
4: Occhio a non far esplodere quella soluzione. Ha una concentrazione di sudore di nigeriano del 97%.
2: E finalmente, dopo vari esperimenti, ci sono riusciti.
5: Signore e signori, è con grandissimo onore e piacere che vi presentiamo il vaccino. Abbiamo qui quattro valorosi che si sottoporranno come cavie.
2: I quattro giovani vengono vaccinati e tenuti sotto stretta sorveglianza. Ma dopo poche ore dalla somministrazione, ecco uscire dei sintomi particolari.
6: Cosa succede? La mia testa.
7: Spero non sia una reazione allergica.
8: Il vaccino. Che sia. Sto per svenire.
2: E i quattro ragazzi cadono in un sonno profondo. Al risveglio qualcosa è cambiato. I quattro ragazzi avevano ora dei superpoteri. Ecco quindi a voi, Cetriolino Boy.
9: Io ho il potere di evocare immensi cetriolini sott'aceto.
2: Zizzona.
10: Io sparo potenti raggi laser dalle mie zizze.
2: Mister Niente.
11: Io sburro.
2: Ed infine, il loro leader, Capitan Findus.
12: Io ho il potere di farti friggere fino a renderti croccante e delizioso.
2: Insieme, sono la Lega dei Superminchioni.

0: Ragazzi, combattere il crimine non dà tregua.
1: Già, abbiamo appena sventato la rapina in quel negozio di pasticche.
2: Ora possiamo riposarci un po'.
0: Io sbarro.
1: Ben detto, mister Niente.
3: Attenzione, Lega dei Super Minchioni. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Un mostro si aggira per la città.
2: Forza, ragazzi, andiamo!
4: E partono a bordo del loro jet pazzesco! Una volta arrivati, fanno la conoscenza del loro nemico.
5: Inchinatevi dinanzi a me, il signore della potenza, Lord Buco Nero. Anch'io sono stato vaccinato ed ho ottenuto mostruosi poteri!
4: E con il solo sguardo fa saltare in aria un palazzo.
0: Ragazzi, dobbiamo fermarlo.
1: Vediamo se gli piace una bella raffica di smammellata di laser.
5: Insipida troia, sono immune ai tuoi laser.
0: Non preoccuparti, zizzona, ci penso io. Meteore di cetriolini giganti.
5: Cetriolini giganti, me li mangio tutti,
4: E Lord Buco Nero apre la sua bocca divorandoli tutti.
5: Qualcun altro?
2: Vediamo se questo stronzo può resistere alla frittura di Capitan Findus. Tempura suprema!
5: Anche tu! Il mio corpo è rivestito da energia! Non puoi farmi niente!
0: Cosa possiamo fare?
1: Mister Niente, tu!
0: Io sborro!
1: E questo è il momento! Sborra!
0: Io sborro? Io sborro! Io sborro!
4: Ed un suono anomalo riecheggia ovunque. Un immenso tsunami di liquido seminale travolge ogni cosa, distruggendo tutto e sconfiggendo Lord Buco Nero per sempre.
2: Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ma ora, che ce ne faremo di tutta questa sb***a?
6: È qui che si vede la grandezza di un vero eroe, ragazzi. Ci conviene metterci subito all'opera. È ora di ingoiare tutto.
7: Il perineo della realtà.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Se mentre ti fai la doccia ti casca il sapone, smetti di fare la doccia. Per sempre. Sii uomo. Non comprare un'utilitaria che consuma poco. Guida una cazzo di astronave e lamentati del prezzo della benzina. Sii uomo. Caga nel bosco e pulisciti con le pigne. Sii uomo. Se chiami un negozio e risponde una donna, chiedi di poter parlare con qualcuno che conta qualcosa. Sii uomo. Parla sempre male della tua famiglia, ma se lo fa qualcun altro, affondalo con una testata. Sii uomo. Se tua suocera ha paura dei cani, compra 3 Rottweiler e un orso. Sii uomo. Se i tuoi figli non mettono a posto i giocattoli, non rimproverarli, buttali via. I giocattoli e anche i figli. Sii uomo. Quando vai a letto e ti viene un'idea geniale, dimenticatela e rimettiti a dormire. Sii uomo. Esci sempre con tipe che hanno le mani piccole, così che il tuo cazzo sembri enorme. Sii uomo. Se ti entra un ladro in casa, non chiamare la polizia. Fa che sia lui a doverla chiamare. Sii uomo. Spendi più tempo in palestra che con la tua famiglia. Sii uomo. Non combattere le zanzare con l'auto. Sparagli. Sii uomo. Sii uomo. Se tua moglie ti chiama dicendo che ha fatto un incidente stradale, chiedile subito come sta la macchina. Sii uomo. Se hai fatto un mega stronzo, fagli una foto e mettila nel gruppo dei bro. Sii uomo. In treno, non usare le cuffiette. Ascolta la musica dalla cassa del cellulare a tutto volume. La tua musica è sempre la migliore. Sii uomo. Se ti viene il fiatone mentre corri, fermati e fumaci su. Sii uomo.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Oggi Wender chiamerà con le voci di una cartomante. Un po' di vecchi maledetti. Eliminiamoli tutti. Ma tutti. Vai Wender, colpisci più forte che puoi. Spaccali. Wender.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Sono io la grande damanera, chi è?
4: Chi siete voi?
5: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
4: Io non capisco che dite.
5: Parla con calma perché già sei troppo alterata, eh. Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
4: Io non posso, non so che dite.
5: Una volta fottevano e rubavano solo i cartomanti, mo fottono tutti, ca futti futti, ca dio perdona a tutti.
4: Io non capisco cosa dite.
5: Carta di credito!
4: E che cosa significa?
5: Tu vuoi sapere sul lavoro su una persona, che vuoi sapere, bimba mia?
4: Io non voglio sapere niente, di nessuno.
5: Da che zona di Roma chiami?
4: Ah? Eh?
5: Che zona di Roma chiami?
4: Boh, forse avete sbagliato a chiamare a qua.
5: Pronto?
4: Forse avete sbagliato.
5: Ci sono varie inculatine, oddio un bel. Pronto? Che è finita, posso ancora parlare?

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Pronto?
0: Ehi!
1: Sono io la grande da Manera, chi è?
0: Chi sei?
1: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
0: Se parli piano mi fai capire, adesso non ho capito niente.
1: Carta di credito!
0: Beh...
1: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro o su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
0: Senti, non lo capisco proprio.
1: Allora, da 1 a 17?
0: 1 a 17?
1: Allora, da 1 a 17? Da che zona di Roma chiami?
0: Da che zona, ma mangia?
1: Ci sono varie inculatine. Oddio, beh. Sai, che vuoi sapere?
0: Vuoi sapere chi sei?
1: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
0: Ok, tanto boh.
1: Bene, se tu, il tuo compagno... Pronto? Carta di credito!
0: Pronto?
1: Oh, ma che sei, un uomo ricchioni? Io non li voglio vedere quelli, per carità!
0: Che vuoi vedere?
1: Cafutti futti, cadio per tonatotti.
0: Eh?
1: Cafutti futti, cadio per tonatotti.
0: Io non ti ho capito.
1: Pronto?
0: Ehi.
1: Cafutti futti, cadio per tonatotti.
0: Che c'è bu?
1: Serve a cartomante.
0: Vuoi solo a me?
1: E ricorda che se la tua vita è piccola, piccola, piccola, piccola, piccola, la faremo diventare grande.
0: E come fai?
1: Allora, benvenuta, cara. Cosa ti posso essere utile? Pronto? Carta di credito!
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro o su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
0: Pronto?
1: Carta di credito!
0: Ma che vuoi da me, l'acello?
1: Chiama potenziale appuntamento o informazioni.
0: Beh, tanto è buono, tanto è buono, stia bene, non sono io.
1: Pronto?
0: Quel che tu vuoi non sono io.
1: Carta di credito!
0: Io voglio la carta di Puscio.
1: Carta di credito!
0: Carta di Puscio.
1: Carta di credito!
0: Pronto?
1: Ah, oh, cucciola, sei proprio rincoglionita! Allora, bimba rimbambitella, che vuoi sapere?
0: Io sono maschio, non sono femmina.
1: Tutti i cazzi sono buoni. Tutti i cazzi sono buoni quando non fate il vostro dovere.
0: Tutti?
1: Tutti i cazzi sono buoni.
0: Tutti i cazzi sono pochi.
1: Tutti i cazzi sono buoni.
0: E quando ne vuoi? Ah, una donna, basta un cazzo. Vuoi sapere, vuoi un bel maschio.
1: Oh, ma che sei, un uomo ricchioni? Io non li voglio vedere quelli, per carità.
0: E che vuoi vedere?
1: Tutti i cazzi sono buoni.
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto, chi c'è? Chi è? Chi è? Vai, vai, vai!
1: Carta di credito!
3: Vai, sprofia, che puttana!
1: Parla con calma perché già sei troppo alterata, eh?
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Litiga con la tua ragazza. Torna a casa e racconta tutto a tua moglie.
3: Sii uomo.
2: Se fai cadere qualcosa per terra, buttaci sopra uno Scottex e passalo via col piede.
3: Sii uomo.
2: Non fidarti di nessuno. Stanno tutti cercando di fotterti.
3: Sii uomo.
2: Anche se il dottore non te l'ha richiesto, portagli un campione di feci.
3: Sii uomo.
2: Se qualcuno commette uno sbaglio, non correggerlo. Faglielo soltanto pesare in eterno.
3: Sii uomo.
2: Guida sempre con la radio spenta, a meno che qualcuno non provi a parlarti. In quel caso, alza la manetta.
3: Sii uomo.
2: Mangia le bistecche con le mani come un fottuto animale.
3: Sii uomo.
2: Non buttare via nulla. Accatasta tutto in garage che non si sa mai.
3: Sii uomo.
2: In ufficio appendi il calendario con le donne nude sopra la foto di tua moglie.
3: Sii uomo.
2: Manda sempre a fare in culo la voce automatica del casello autostradale, anche se c'è l'omino.
3: Sii uomo.
2: Passa 2 ore a cercare cosa guardare su Netflix e quando l'hai trovata, addormentati dopo i titoli di testa.
3: Sii uomo.
2: Pisciati addosso mentre fai la doccia. Sempre.
3: Sii uomo.
2: Se qualcosa ti fa arrabbiare, non parlarne con nessuno. Limitati a fare un buco sul muro con un pugno.
3: Sii uomo.
2: Se esci in macchina, non far guidare tua moglie.
3: Mai. Sii uomo.
2: Non rileggere mai quello che scrivi. Dai la colpa al T9.
3: Sii boomer. E sii uomo.
2: Non lamentarti della tua vita di merda. Bevici su e dimenticala.
3: Sii

0: Ragazzi, ho assoluto bisogno del vostro aiuto. C'è questa merda di uomo che abita nel mio condominio e si rifiuta di pagare tutte le spese comuni. Siccome è un militare, fa il prepotente e pensa di essere al di sopra della legge. Anche se siamo in causa con lui da mesi, vi prego, fatelo cagare addosso. Si chiama Salvatore. Ciao! Round 1.
1: Pronto?
2: Salvatore?
1: Sì?
2: Avvocato Pistacchio, salve. Senta, la chiamo per delle questioni che può già immaginare, insomma, riguarda il suo condominio, ecco. Sono qua con alcuni dei suoi condomini che la vogliono denunciare per tutta una serie di mancanze da parte sua e atteggiamenti a dir poco agghiaccianti, sempre da parte sua. E li ho qua con me in questo momento. Io non so se lei vuole colloquiare con loro o preferisce che ci attiviamo, insomma. Perché qua risulta che lei non paga manutenzioni, spese di condominio, cioè siamo a dei livelli agghiaccianti, eh?
1: No, cioè ci stiamo proprio sbagliando. Ora c'è l'amministratore del condominio che ha preso in mano la situazione e deve risolvere tutto, cioè.
3: Avvocato, ma passa il personaggio.
2: Guardi, le passo un secondo così vi parlate un attimo, sì. E vi chiarite, altrimenti qua io devo intervenire, un attimo solo, sì. Pazienza, grazie.
3: Pronto? Round 2.
1: Sì?
3: Sì, non ci conosciamo, io sono zio di una ragazza che l'ha abbata in un condominio. Mi ha chiesto il favore di interessarmi della faccenda. Salvatore, vediamo insomma di metterla a posto, dai. Senza che stiamo a fare.
1: Ma vedi che ci siamo avanti, abbiamo
3: le cose. Vedi di capire che a me. Vediamo dei capiscetti, dai, che a me già avvocati, la legge, lasciamola da un'altra parte, che io fastidio.
1: Ma vedi che abbiamo fatto già la partizione delle spese, ho pagato già la prima rata, cioè l'amministratore condominio.
3: E allora che stiamo facendo?
1: No, cioè, io ho pagato già la prima rata, cioè l'amministratore di condominio che l'abbiamo messo. Ha fatto la suddivisione delle spese e abbiamo pagato. Io ho pagato la prima rata.
2: Ma signor Salvatore, mi scusi, lei è in ritardo di mesi, però non è che adesso lei deve fare quello che è a posto con i pagamenti. Lei è rimasto indietro.
1: Non sono in ritardo di niente, perché dall'anno scorso, dall'estate dell'anno scorso, che con i condomini facevamo le riunioni per mettere l'amministratore di condominio.
2: Sì, ma ci hanno raccontato che lei durante.
1: Chiama per conto di chi?
2: Io chiamo per conto del condominio, dell'associazione,
1: no,
2: del condominio.
1: Ma ha passato lo zio della persona, della ragazza.
2: Sì. Allora, le spiego un po' come funzionano le cose dalle nostre parti, signor Onvocagdi. Allora, ci sono le vie legali e poi ci sono le vie brutte. Noi abbiamo entrambi diciamo le armi puntate in questo momento. Possiamo andare per vie legali o per vie brutte. Lei scelga e da lì in poi
1: sì,
2: ci comporteremo.
1: Ma lei sta chiamando per conto di?
2: Di una minaccia, io la sto minacciando, proprio glielo dico serenamente, questa è una minaccia, perché ci sono persone a cui teniamo all'interno dell'appartamento, del condominio, che
3: sostengono. Però come fare? Non usi parole troppo grosse, che non sono cose che si dicono.
2: Ho capito, e allora intervenga lei e faccia lei, insomma.
3: Bisogna sempre essere equilibrati.
1: Ma vedi che forse non vi hanno avvertito che abbiamo fatto una riunione condominiale a ottobre. E che abbiamo detto amministratore condominio dove sta suddividendo le spese.
3: Tutto quello che non è stato
1: pagato perché era pagato così a forfè.
3: Dai, che stai parlando troppo? Mi stai agitando. Non c'è bisogno di parlare troppo. Cerchiamo di mantenere le discussioni tranquilli.
1: Ma stiamo parlando di una cosa che già si è risolta mesi fa.
3: Zitto. Le cose si risolvono quando lo decido io. La questione non è risolta.
1: Punto.
3: Adesso ti passa a pari Peppe che ti spiega come si risolve la situazione.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Sono a pari Peppe.
1: Chi è?
4: Sono a pari Peppe.
1: Vabbè dai, questo stiamo giocando, dai.
4: Cosa? Allora io
1: stiamo giocando.
4: Ho ricevuto la commissione che c'è da tagliare un mignolo, devo scegliere destra o sinistra. C'è qualcosa che non va con me?
1: Chi è che sta
4: parlando? Faccio che il tono della mia voce che non ti piace, ti fa ridere.
1: Chi è che parla?
4: C'è qualcosa che sono pari Peppe, c'è qualcosa che non va col tono della mia voce?
3: Come fai a farti minacciare?
2: scusa, minacce, robe, poi te pare Peppe questa vocina di me.
5: Che come si è zittito.
6: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Radio 105.
8: Only for you. No, no, no. This is Zoo. This is Zoo.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training daltonico.
4: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O Honolulu, blu, bom, bom, bom, blu, giuro, frure, oh, rurim, giuro, frure, oh, rurim, giuro, frure, oh, rurim, giuro, frure, oh, rurim, giuro, frure, oh, rurim, wababalu, babalabangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: Domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Malcolm Jackson. Sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Malcolm Jackson.

0: scopa.
1: E poi a Ace Combat 5.
0: E poi?
2: A Ace Combat 5.
0: Ace Combat 5.
1: Ma che Ace Combat?
0: Apes.
1: Keep it on the run, driving in the sun,
0: looking out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
3: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
4: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
5: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
4: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
5: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
4: Polo, Ralph Lauren.
5: No, Ralph Lauren, che è a Firenze. Ralph.
4: E questi jeans della Stone Age? Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Age.
5: Di jeans, che c'è la
4: questi jeans della Stone Islands.
5: Stone Island.
4: Ma perché scrivono come si legge?
5: Si chiama così, Stone Island.
4: Io sono un uomo di parola. E intendo.
2: E che intendo?
4: E intendo.
2: Intendo.
0: Nintendo.
4: E intendo essere.
2: Esserlo.
4: Esserlo fino allo sfinimento.
0: Cosa c'hai in bocca?
4: No,
0: la salsedine.
4: Perché c'ho la voce giù?
2: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
4: E intendo esserlo.
2: E intendo.
4: E intendo.
2: Allora, se non mi spugno.
4: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
2: Aspi, me, me.
4: E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
2: Non è sfinimento, è sfinimento.
4: È che la puttana da sola. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
0: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
2: L'Aston Martin Vintage.
4: L'Aston Martin Vinger.
2: Ma chi vince?
4: Sembra vince.
2: L'Aston Martin vince.
4: L'Aston
2: Martin Vintage.
4: L'Aston Martin.
2: Martin.
4: Martin. Vincen.
0: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
3: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
4: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
0: Psicologicamente. Sì.
4: Migliorare psicologicamente.
2: Non è che psicologicamente.
4: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
2: Non è psicologicamente.
4: No, è psicologicamente. È psicologicamente.
2: Bravo, migliorare psicologicamente.
4: Migliorare psicologicamente. Bravo! I'm still
3: afraid if you weren't real I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
4: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera? Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
3: Bene, oggi parliamo di ristoratori incazzati, questa categoria colpita sicuramente moltissimo dalle chiusure dovute al Covid, ma non sono i soli, ci sono tutti i lavoratori dello spettacolo che non hanno potuto nemmeno lavorare da maggio a ottobre, come invece è successo ai ristoratori che si sono fatti una bellissima estate guadagnando un sacco di soldi e hanno messo i tavoli sul suolo pubblico senza pagare una lira. Ma questo non lo dico io, voglio sentirlo da voi. Apriamo la linea, solo ristoratori oggi, solo ristoratori. Apriamo la linea. Andiamo a Genova, Genova.
4: Vaffanculo, vaffanculo tutti.
3: Cosa vuol dire vaffanculo tutti, scusi?
4: Vaffanculo tutti.
3: Sì, su questo posso essere anche d'accordo, Beppe Grillo di sto cazzo, ma non è un modo di argomentare.
4: Il problema è che non mi danno un cazzo e lavoro tutto in nero.
3: Esatto, ma forse non ti danno un cazzo proprio perché hai sempre lavorato in nero, potrebbe essere? Pronto, pronto, pronto, pronto. Oh, qualcuno c'ha la coscienza sporca qua. Qualcuno c'ha la coscienza sporca. Un altro, un altro, un altro. Andiamo a Padova, Padova, c'è Nicola, buongiorno Nicola. Protesta dei ristoratori, prego.
5: Cosa devo dire?
3: Non lo so, quello che pensa lei potrebbe essere indicata come risposta.
5: Sì, no, no, no, ho capito, però cosa le devo dire? Non dite a dire, cioè io, queste sono le regole, io seguo le regole.
3: Lei segue le regole, invece di quelli che aprono andando in palese contrasto con i DPCM, che cosa ne pensa?
5: Niente, ognuno della casa sua fa quello che vuole.
3: Ma lei non pensa, scusi, che tutti questi che si schierano
5: una domanda che lei sì. Sta facendo un'intervista a me?
3: No, io sto raccogliendo delle opinioni, questo è un programma radio.
5: Ma non voglio dare nessun tipo di opinione, io gentilmente.
3: Sì, ho capito che lei è un cacasotto, si sente dalla voce che lei è un cacasotto.
5: Ma
3: coniglio codardo.
5: Ma boh, a posto, ciao.
3: Sì, va bene, ho capito che lei è un coniglio di merda. Va bene, sì, lo metto.
5: Cosa le devo dire? Sa quale cosa le devo dire? Guarda dove è rimasto per nove mesi quando prima di nascere.
3: Non è neanche capace a fare gli insulti. Faccia qualcosa di più semplice, dica un vaffanculo, perché così lei si è inventato l'insulto creativo, non c'è riuscito. Oltre che coniglio di merda è anche analfabeta. Pronto? Lo metta nel menù comunque. Coniglio di merda, buonissimo con le olive. Un altro.
6: Pronto, che cazzo vuoi?
3: Che modo è di comportarsi questo? Lei è un cafone di merda.
6: Ma la rompe ci coglioni.
3: Io non le devo rompere i coglioni a lei, scusi. Non ho capito che modo è di relazionarsi con le persone.
6: Suca.
3: Cosa? Suca cosa? Cosa? Che non ce l'avrà neanche il cazzo lei. Non ce l'ha il cazzo, lei è un bingim.
6: La sorella ce l'ha. Guadagnare.
3: Abbia pazienza, scusi, lei è un minchia secca che urla dentro un telefono che sente anche di merda. Si compri un telefono decente, pezzente.
6: Le teste di minchia, cos'è cade per una monnezza?
3: No, ma lei non ha il controllo di ciò che dice, cioè non ha un filtro tra il cervello e la lingua. Le parole le cadono proprio, le rimbalzano sul palato e le finiscono in culo. Sì, suca, lei e sua madre, come l'ho già ripetuto, ma
6: sì,
3: oltre...
6: La tarrazza. Carrozza, che razza è questa?
3: La carrozza, che cazzo dice?
6: La razza.
3: La razza, sì. Lei sì, è un teorico. Lei è un teorico della razza russa, non ho capito.
6: Oh, sei tutto carroso.
3: Io sono Carruso. Ma lei c'ha anche il letto fatto di cazzi. La sera li suona come le canne di un organo. Su, non mi rompe i coglioni. Parli dei ristoratori, non mi rompa il cazzo. Dai, andiamo avanti. Su.
6: No, io mangio.
3: Sì, lei mangia i cazzi, abbiamo capito. Arrivederci. Buon appetito. Si faccia anche un contorno di coglioni e peli. Su, casi, lei e sua madre che le prepara i cazzi da mangiare. Le insalate con cazzi e ravanelli. Va bene, cazzi e sedano oggi, via. Imperia, andiamo Imperia. Lei ha un'attività di ristorazione, giusto?
7: Io personalmente no.
3: No.
7: No.
3: E allora che cazzo vuole, scusi, non ho capito.
7: Non so, me lo deve dire lei, che cazzo vuole.
3: Non lo so, è lei che si è candidata a parlare col numero di telefono e pensavo che facesse la ristoratrice.
7: Ma che cosa sta dicendo?
3: Cosa
7: ma
3: fa
7: chi
3: lei?
7: Ha comunicato qualcosa?
3: Cosa
7: ma
3: fa
7: lei non gliene deve fregare un cazzo di quello che faccio io.
3: Cosa fa lei? Cuccia e ciabatte?
7: Cosa?
3: Cosa? Ma cosa alza la voce?
7: Perché? Faccio questo.
3: Perché alza la voce? Perché alza la voce?
7: Perché stai parlando male, mi stai facendo incazzare.
3: Innanzitutto chi le ha dato, innanzitutto chi l'ha autorizzata a darmi del tu? Chi cazzo la conosce lei? Chi cazzo sei?
7: Ma chi cazzo ti conosce a te?
3: Ma chi cazzo è lei?
7: Perché devi rompere i coglioni?
3: Cosa vuole? Brutta ciabattaglia di miei coglioni. Un altro. Andiamo dal lupo, lupo, lupo, ristoratori, lupo, cosa ne pensi?
8: Questi ristoranti hanno rotto i coglioni, vogliamo. Poi voglio dire, un'attività pericolosa, lo sappiamo tutti che si sputano i piatti nei ristoranti. E poi i camerieri hanno quel vizio.
3: Quale?
8: Sudano mentre camminano e si toccano i coglioni di continuo. Quindi poi portano i piatti si infettano. Ed è facile che ci infettiamo nel ristorante.
3: Quindi tu
8: io
3: dici...
8: lo facevo,
3: Scusa, in che senso? Tu che cosa facevi?
8: Io ho fatto il cameriere per arrotondare quando ero giovane. Facevo certe grattate di palle, di in culo, di tutto facevo. Sei per stare le mutande dopo qualche ora di servizio. Ma l'odore di merda! E quello mangiavano, pagavano e mangiavano.
3: Ciao lupo, un abbraccio, ciao! Ciao, bello, ciao, ciao, ciao,
8: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
9: Cosa, vuole sapere cosa penso? Penso sì. Che siamo arrivati alla frutta.
3: Sì, e nel senso del ristoro o nel senso metaforico?
9: No, in tutti e due i sensi, nel senso che non si può lavorare così.
3: Sì. Però sì. La categoria dei ristoratori non è l'unica colpita da tutte le varie.
9: No, ma infatti, io infatti dico che siamo arrivati alla frutta tutti.
3: Lei è per la disobbedienza civile o penso
9: che... Io non sono per la disobbedienza, perché penso che siccome siamo un ristorante a conduzione familiare...
3: Sì.
9: E fino adesso reggiamo proprio perché siamo a conduzione familiare.
3: Certo.
9: Però, ripeto, se avessimo tanti dipendenti non si potrebbe vivere, perché comunque bisogna chiudere.
3: Sono stati previsti dei fondi per, diciamo, per ammortizzare le perdite dei ristoranti. Questi fondi risultano insufficienti. Non sarà che per caso...
9: Non si paga neanche l'affitto con quei fondi
3: che
9: ci mandano.
3: Però questi fondi sono calcolati in base a quanto dichiarato...
9: Al fatturato perso.
3: Sì, esatto, da quanto dichiarato dai ristoratori. Quindi non sarà che per caso qualche ristoratore ha fatto un po' di nero in questi anni, signora?
9: Sì, come no.
3: Sì, ecco. E allora mi scusi, ma allora un commerciante che in tutti questi anni ha fatto il nero, adesso in questo momento di difficoltà, non si dovrebbe attaccare al cazzo, secondo lei?
9: Anche.
3: Quindi lei è favorevole al fatto che tanta di questa gente che protesta dovrebbe largamente attaccarsi al cazzo?
9: Dovrebbe arrangiarsi e vedere come sopravvivere.
3: La ringrazio molto, signora, le mando un abbraccio. Grazie. Buona fortuna per la sua attività a conduzione familiare. Arrivederci. Se fossero tutti così, se fossero tutte così, persone di buon senso, noi saremmo la Danimarca, porca puttana! Invece siamo lo Zimbabwe! Andatevela a fa' culo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Indovina quante mignotte ci sono nel furgone, l'indimenticabile Chi perde sposa la zingara e Caga nel cappello e vince un autoradio sono solo alcuni dei quiz televisivi con i quali il famoso presentatore televisivo Imenegildo Cazzarola ci ha tenuto compagnia negli ultimi 50 anni. Purtroppo, la sera dello scorso 2 aprile, di questa vera e propria colonna portante dell'intrattenimento televisivo italiano, si sono perse completamente le tracce. Sì, dalla regia una telefonata.
6: Amore.
5: Chi è?
6: Due pallini. Danaro. Due pallini. Salute.
5: Lei mi sta facendo l'oroscopo?
6: Un pallino.
5: A cosa?
6: Lavoro. Vediamo,
5: No, ma io sto lavorando ora. Se...
6: Infatti, tre pallini.
5: Non dubitavo, va bene.
6: Amore, due pallini.
5: Vabbè, si può migliorare. Grazie.
6: Denaro, un pallino.
5: Perché lavoro tre, denaro uno? È lì il problema.
6: Che la stanno ingulando, arrivederci.
5: Dicevamo di umilissimi origini, Imenegildo è figlio di Sedanino Cazzarola, un riparatore di scarafaggi possessore della più grande collezione di brufoli sulle natiche del nord Italia. Pronto dalla redazione!
7: Planta! No. Due aldenato anche oggi! Elevato ordine! 2.14!
5: Sì!
7: 1.51!
5: Sì!
7: 2.13!
5: Sì!
7: Non c'è... Flitto?
5: Ma
7: Polo.
5: Può parlare con me?
7: E sto parlando?
5: Sì.
7: Maleducata.
5: Sì.
7: E poi tu? Vuole frutta?
5: No. No, può parlare con la mia assistente?
7: Vuole banana?
5: No.
7: Vuole pesca?
5: Pesca?
7: Viene, mio fratello.
5: Sì, ma...
8: Pronto?
5: Sì, è il fratello, buongiorno.
8: Mela? Banana?
5: No, ma annullo l'ordine perché...
8: Albicocca, presto.
5: Presto? Sì, è presto, certo, ad agosto.
8: Zucchine?
5: Non è frutto, comunque no.
8: Dici no. Zucchine frutto nostro paese.
7: Noi mangia tanta zucchina.
8: Pomodoro?
5: No, posso...
8: Vitamina C.
5: Nel pomodoro?
8: Oui.
5: Francese, lei? Dicevamo, Imenegildo Cazzarola, figlio anche di Concitata Lo Sburro, massaggiatrice di obesi ed ex campionessa europea di fango nel culo. Nonostante la modesta provenienza, a soli 22 anni Imenegildo ottiene il suo primo lavoro come presentatore televisivo della trasmissione Sputa sul diabetico, nella quale pronuncia per la prima volta quella che diventerà la sua frase tormentone, ovvero «Rispondi, porco zio, che siamo in ritardo sulla scaletta». E dicevamo, Imenegildo Cazzarola diventa una presenza fissa sugli schermi degli italiani. Nel giro di 50 anni presenterà infatti alcune fra le trasmissioni più amate della storia della televisione. Tra le tante, non possiamo non menzionare «Sono questi i piedi del Papa?» «Strozza il gemello giusto!» «Cazzo cotto o Würstel?» «Il mangia mutande!» «Chi ha scappellato lo struzzo?» E «Indovina la malattia venerea di Suor Pippina, assaggiandone gli umori vaginali!» Una carriera irripetibile, quella di Imenegildo Cazzarola, macchiata unicamente da un piccolo, insignificante dettaglio giudiziario. Nel 2022, infatti, si scopre che l'impeccabile presentatore televisivo ha il vizio di drogare i concorrenti delle sue trasmissioni per asportare loro un rene e mangiarselo crudo sull'altare di una chiesa sconsacrata nei pressi della sua villa sul Lago Maggiore. Condannato a 7 ergastoli per sequestro di persone e cannibalismo, la sera dello scorso 2 aprile gli viene concesso un permesso d'uscita speciale per tornare a casa a controllare che avesse chiuso il gas prima di venire arrestato. Di ritorno verso la prigione, Imenegildo si ferma in una tabaccheria per comprare le sigarette. Da questo momento in poi, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio, che è stata l'ultima persona a parlare con Imenegildo.
9: Sì, me lo ricordo. Entra, mi offre da bere, mi chiede un pacchetto di sigarette, un gatto e bici. Io bevo, glieli do e poi lui si mette in un angolo a grattare i gatto e bici e all'improvviso fa: sì, ho vinto! E poi non mi ricordo più nulla, devo essere svenuta. Quando mi sono risvegliato avevo una cicatrice sul fianco sinistro. Vai a capire tu perché.
3: Tabaccaio, oide!
6: Tabaccaio, due palline.
5: Cosa sta succedendo?
10: Puzza. Sudore. Capezzolo turgido.
11: Sì, cavallo.
10: Ciuffi di capelli che svolazzano. Un po' di sbuca.
11: Tutto su di me, la pancia.
10: Frocio. Parfum.
6: Spot del profumo. Due pallini.
5: Dopo l'episodio del tabaccaio di Menegildo Cazzarola non si è saputo più nulla. Gli inquirenti brancolano nell'ano e per ora l'ipotesi più accreditata è che il presentatore televisivo sia stato rapito da una banda di talpe e portato nelle viscere della terra per venire sacrificato a qualche demone infernale. Ma noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti. Per questo motivo chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Menegildo Cazzarola è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail posso farti un succhiotto con le grandi labbra @chilasvisto.it. Alla prossima puntata!

0: Piove, eh?
1: Petti velosi.
2: A pazzolo.
1: Chiappe da palate.
2: Palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla.
1: Schizzi d'acqua.
2: Fiumi di parole.
1: Magliette sbucate.
3: Roccio.
1: Parfum.
4: Sbucate del profumo. Quattro palline. E due più.
5: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Ehi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato, che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E ma sorga! A giorni, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa
6: Alberto. Alberto, scusa. Sto pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni. E 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Eccomi qua, in cifosi e occhiali, per darvi un nuovo contenuto sulla mia seguitissima pagina YouTube. Ho la pelle d'oca. Oggi voglio aiutarvi e darvi la possibilità di diventare spudoratamente ricchi, proprio come farò io con questi. I semi dell'albero dei soldi. Sì, avete capito, bravo! Questi semi ipertecnologici sono stati creati per germogliare in una pianta OGM in grado di produrre, al posto dei fiori, delle vere banconote della zecca di Stato dell'Unione Europea. La pianta in questione è talmente segreta e introvabile che per averne i semi ho dovuto fare un'operazione rischiosissima, che vi racconterò brevemente. Ho la pelle d'oca. Tutto ha inizio circa un mese fa, quando mio zio Castaldi Antonio viene a mancare dopo una vita dissoluta. Lo zio Antonio, in punto di morte, ha deciso di lasciare a me e a mia mamma un'ingente somma di denaro, circa 180.000 euro, nascoste nel pavimento del bagno. Tale somma, prontamente recuperata da me e la mia genitrice, è stata immediatamente nascosta nella cassaforte di casa, in attesa che la mia genitrice trovasse il modo di poterla reintrodurre nel naturale circolo finanziario, senza intercorrere in alcun accertamento della Guardia di Finanza, datosi che il denaro proveniva da attività illecite del defunto zio Antonio. Ma è qui che il genio umano in mio possesso ha dato il massimo. Mi sono messo subito all'opera e come segugio cibernauta sono entrato interamente anima e corpo dentro i meandri del profondo deep web, grazie a svariati litri di Red Bull modificata con il Rohypnol e un paio di pastiglie della requietezza sottratte dalla credenza della mia genitrice. Ho la pelle d'oca. Tra uno spasmo facciale e alcune vacillazioni semi-ischemiche, sono finalmente incappato alla risposta di una mia domanda lanciata su un forum segreto. Ho scritto, cito testualmente, ho 180.000 euro e voglio essere ripulito. Una frase degna del miglior film poliziesco, dove lasciavo intendere chiaramente che avevo del denaro sporco da riciclare. A questo punto arriva un hacker, una figura molto misteriosa e decisamente inquietante, dal nickname probabilmente ispirato a qualche figura mitologica. Tale Malvasia Salvatore Hacker. Ho la pelle d'oca. Egli ha immediatamente proposto di mandargli 180.000 euro con un Bartolini, con una borsa anonima in un bar in una piazza di Napoli, al quale avrebbe riconsegnato una busta molto segreta contenente i semi che ora vi sto mostrando. Questi che sembrano simili a dei semi di girasole masticato, con anche dei pezzi di buccia sul fondo, come se fossero anche stati sputacchiati. Beh, mi pare ovvio, per celarne il segreto, come il film di Missione Impossibile. Che coglioni, mica penserete che i semi dell'albero dei soldi abbiano un sacchetto con scritto albero dei soldi? Ho la pelle d'oca. A questo punto il Malvasia Salvatore Hacker mi ha mandato una mail con un tutorial dove mi mostrava il suo albero dei soldi e mi spiegava come e dove piantarlo e che tipo di soluzione usare per annaffiarlo. Non ci crederete mai. Sono ancora sbigottito da ciò che ho visto e ora ve lo mostrerò in questo breve estratto.
3: Questa è l'albero dei soldi, vedi qua di là, qua sta la banconota, vedi, questo è il rametto, da che se la metto io colgo la banconota matura e scende. Hai visto? La metti in tastacca. Vedo sta banconota qua attaccata a molletta gialla, vedi? Questa, vedi che arancione. Questi sono 500 euro, ancora non sono maturi. Devi aspettare, mo sto 4,40, 4,45. Quando sono maturi diventa viola. Ehi, mi raccomando, non la dicerà nessuno sto fatto. Quello che devi fare, pigli zeme, oietti in da terra e annaffia, annaffia, annaffia con champagne. E avrei un mese e mezzo, nasce la prima piantina fai monetine, 5 centesimi, 10 centesimi, massima 20, a roppa un mese. 500, 1000, 2000, non la dice a nessuno.
2: Pazzesco, soldi appesi come frutti su rami, qualcosa che potrebbe cambiare le sorti di chiunque, ed ora è in mio possesso. Appena rivelerò a mia madre che ho moltiplicato i 180.000 euro in chissà quanti soldi facili, solo da raccogliere dalle fronde del nostro albero dei soldi, piangerà di gioia e io mi sentirò pagato, perché non c'è cosa che rende più ricchi che la felicità di chi ci ama. Bene, vi terrò aggiornati e intanto, se vi è piaciuto il video, mettete like al canale. E non perdete il prossimo video, dove parteciperò ad una challenge di TikTok dove devo darmi fuoco mentre mi butto dal quarto piano su 12 Rottweiler inferociti con i farmaci.
1: La la la. Le cose verissime.

0: Only a 105.
1: Lo Zodi 105 presenta.
2: Ciao amico, ciao ciao ciao.
1: Ciao profughi, ciao ciao, ma ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Auguri di buon viaggio da parte di tutti.
6: Bene ragazzi, spaccate tutto, avete la vittoria in mano. E infatti,
7: sacchi di letame. Spero che vi divertiate tantissimo. Spero che Marco si inculi Paolo. Spero che Paolo rubi il riso a qualcuno e ci scappi da rissa. E ma soprattutto spero che voi vinciate l'isola. Grandi ragazzi, dai!
8: Buongiorno ragazzi! Secondo me il massimo che poteste fare è o vincere o portare Suor Cristina allo zoo. Buon viaggio e divertitevi, spaccate tutto.
9: Ragazzi, vi auguro qualunque cosa, mi raccomando, non mangiatevi uno con l'altro.
10: Uè, scemi di merda, in bocca al lupo per questa avventura. E fate vedere a tutta Italia cos'è lo Zodi 105. Spero che soffriate un po'.
11: Marco, Paolo, attenzione che adesso non c'è più, non avete più Pippo che vi bippa le bestemmie, per cui occhio, mi raccomando, occhio, ve lo dico da Veneto, occhio che se un attimo a sbrissare.
12: Uè, scemi pagliacci, vedetevi non farvi buttare fuori dopo 5 minuti, che tifiamo tutti per voi, cazzo.
13: Viaggio merdace, e occhio che è tempo di uragani da quelle parti, eh.
14: Tucca ferra, schifezza umana.
15: Rendete orgogliosi in buon leone, bocca al lupo profughi.
16: Outs. Ora che andate sull'isola dovete inventarvi la meridiana fumagazzi, solo per bravi ragazzi.
17: Ragazzi, divertive piche podè. Marco, guarda de magnar, mi raccomando. Clara da Pordenon.
18: Tornate vincitori.
19: Che la forza di tutti noi zoofili sia con voi.
20: Paolo Nois dopo 3 giorni.
21: Stevi, vi arrabbiate con me? Ho rubato il riso. Ho fame.
1: Ciao profughi, ciao ciao, ma ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Auguri di buon viaggio da parte di tutti.
0: Radio 105.
22: Yeah. Yo. Yeah.

0: Ed ora la seconda parte di Alan in Love. Alan in Love, lo scherzo più lungo della storia, ovviamente firmato Zodi 105.
1: Dimmi.
2: Mi butto giù il telefono.
1: Lasciami sentire.
2: Cazzo sei, Luca Alba?
1: Io non voglio che mi mangiate i soldi.
2: Ascolti un attimo, signora, glielo dico per l'ultima volta. Poi io stacco tutte le connessioni tri-booster, stacco il satellite e io e lei non parliamo mai più e lei non parla mai più con suo marito. Quindi adesso mi ascolti bene. Adesso le passo il prete, parli col prete.
1: No, io non parlo con nessuno perché butto giù il telefono.
2: No, lei signora, parla col prete. Ecco.
1: Che mi interessa del
3: sorella,
1: prete.
3: Sorella.
1: Sorella.
3: Sorella, buongiorno. Nel Cristo del
2: no.
4: Porca. Che sai perché? Perché c'è quel merda là del pastore del cazzo. Round 2.
1: Fight. Pronto?
5: Pronto?
1: Pronto?
5: Mi sente, signora?
1: Chi sei? Si può sapere?
5: Sono l'avvocato Lalalla dello studio Lalalla e Bulullu.
1: Non mi interessa. No, mi butto giù perché io non voglio spendere soldi per te.
5: Ma dal momento in cui siamo noi che chiamiamo, lei non spende soldi, signora. Questo è abbastanza.
2: No, no, no, no, no. Final round.
1: Yeah! Fight. Dimmi chi sei?
5: Il mondo
1: no.
5: Non è cambiato mai un momento.
1: Un momento.
5: Pronto?
1: Pronto? Chi sei?
5: Sono Aldo, chi parla?
1: No, tu non sei Aldo.
5: Pronto?
1: Pronto, sei Aldo tu.
5: E tu chi sei?
1: Io sono Santina.
5: Ah, dimmi cosa vuoi.
1: E tu sei sposato? Ti ha trovato tuo nipote Franco Santoro, una certa Vanessa. Poi aveva la Settunde, anche quella è certa. Poi c'aveva anche la cinese. E aveva un bambino.
2: E tu invece, scusa,
1: Alessandro.
2: E tu che vivi
1: Alessandro.
2: E tu che ti scopi Pietro, allora vogliamo parlarne?
1: No, guarda, io non sono una troia. Come tu pensi, tu sì che sei un becco farabuto.
2: Bene.
1: Scusa se te lo dico, ma non va bene così perché dovevi venire qua e trovarmi.
2: No,
1: hai capito? E non lasciarmi sola.
2: Stavo per venirti a trovare, poi ho visto dal satellite Trick Booster che c'era lì Pietro. Io con te non voglio più avere niente a che fare quando c'è lì Pietro, è chiaro?
1: Sì, e tu perché c'hai la... ti ha trovato tuo nipote là?
2: Perché ho visto che tu stavi lì con Pietro, stronza!
1: No, no, caro, io non sono con Pietro, sai, tu pensi cose che non sono vero, tu pensi cose che
2: adesso,
1: non è vero.
2: Adesso ti passo il prete che ti dice due cose, così impari.
1: Chi?
2: Il prete!
4: No, oh, ma cazzo, ma tutte le volte!
2: Ma perché?
0: Alan in Love. Alan in Love.
2: Ma pensa che mondo le abbiamo creato, farlocco? Aldo, Alfio, Franco Santoro, cioè, l'avvocato Lalalla, cioè il prete, c'è cioè, di tutto. Cioè, questa che mondo. Pensa al giorno in cui va da Dio e Dio magari le aggiusta.
4: E trova l'avvocato Lalalla. Scopre che Dio è l'avvocato Lalalla.
2: Ma chi è l'avvocato Lalalla?
0: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105. Alan in Love. Alan in Love.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta...
3: Ciao amico, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao profughi, ciao, ciao, ma ciao!
4: Ciao!
5: Ciao!
4: Ciao!
2: Ciao! Auguri di buon viaggio da parte di tutti!
6: Oggi abbiamo chiesto agli ascoltatori come potrebbe vendicarsi Marco con Paolo, che con la sua russata poderosa non lo lascia dormire.
7: Marco potrebbe vendicarsi mettendogli il piede in bocca mentre dorme.
8: Marco dovrebbe vendicarsi prendendo qualche animale dalla foresta e mettendoglielo vicino, tipo una salamandra che mentre che con la lingua e lo ciuccia tutto.
9: Marco potrebbe vendicarsi tirando giù i pantaloni e appoggiandogli il culo in faccia mentre dorme. Sono meravigliosi però.
10: Marco potrebbe vendicarsi mangiando anche il cibo di Paolo quando meno se lo aspetta.
11: Marco potrebbe vendicarsi dormendo al contrario e quindi mettendo i piedi in faccia a Paolino, così ogni volta che respira e russa si sniffa la puzza di piedi di Marco.
12: Bon, dovrebbe sbrandarlo e buttarlo in acqua, no? Prenderlo e buttarlo in acqua, così come si faceva sotto Naya.
13: Traduzione ufficiale di noise dall'inglese all'italiano: baccano, frastuono, rumore, rumore fastidioso, rumore di sottofondo. Ragazzi, Paolo Noise, che vi aspettavate?
14: Credo che la cosa più figa da fare sia fare una bella arretata con tutti quelli dell'isola, mettersi vicino e cominciare ad urlare tutti assieme, così voglio vedere se russa ancora.
15: Marco potrebbe vendicarsi svegliandolo con la campana al grido di buongiorno Paolo, buongiorno!
16: Anzi no, Marco potrebbe vendicarsi usando il ramaiolo, il pentolone, e suonarglielo nelle orecchie. Sì, si sveglia anche lui e non russa più.
17: Secondo me c'è bisogno di un esorcismo, perché non è umana una cosa del genere.
18: Il mio unico pensiero in questo momento va alla povera Stefanina, che passa questo martirio tutte le sere.
19: Allora, Marco dovrebbe vendicarsi facendogli fare da sveglia ai Jalis e urlandogli all'orecchio: hai rotto i coglioni! Hai rotto i coglioni a noi!
2: Ciao profughi! Ciao ciao, ma ciao!
4: Ciao!
5: Ciao!
4: Ciao!
2: Ciao! Auguri di buon viaggio da parte di tutti!

0: tutti, benvenuti su Radio Fame. Io sono Gianni e qui con me c'è
1: Roberto, ciao a tutti. Ma c'è anche una voce incredibile femminile con noi che è
2: Gianna. Come state ragazzi?
1: Benissimo,
0: tutto
1: sto benissimo.
0: Bene, tutto bene. Pensa che stamattina sono uscito di casa, una cosa incredibile, mi hanno rubato la macchina.
1: Potrebbe essere anche un argomento.
2: E come? E a voi hanno mai rubato la macchina? Fatecelo sapere al 347 27 27 Like.
1: Benissimo! Allora attenzione, anche oggi stiamo per giocare a un gioco incredibile, quindi siamo pronti? Rullo di tamburi!
3: Indovina quanti siamo in studio!
2: E via che si va!
1: Pronto Roberto? Come stai?
4: Benissimo, grazie!
1: Com'è c'è Gianni?
4: Buongiorno.
1: C'è Gianni?
0: Ciao!
1: Ti saluta anche Gianna!
2: Ciao Roberto, come stai?
4: Bene, bene, molto gentile! Ascolta, ascolta, io sono da Milano, ma sono straniero, sono dell'Ecuador!
1: L'Ecuador, bellissimo! Bello, c'è un mare stupendo!
4: Deve far vincere perché io non è che parlo benissimo l'italiano,
1: no,
4: eh?
1: Il nostro gioco è facilissimo, è molto semplice, quindi attenzione perché ce lo dice la nostra Gianna, allora...
2: Indovina quante persone ci sono in questa stanza!
1: Allora, attenzione. Sei pronto? Hai sentito prima, ci siamo presentati Roberto, quindi è molto facile questo gioco. Attenzione, devi capire appunto quanti siamo in questa stanza. Vai col tempo!
4: Due!
0: Quasi?
1: Quasi?
4: Tre!
1: Congratulations!
4: Prima 3.
1: Bravissimo.
2: Hai vinto Roberto.
1: Allora attenzione, adesso Gianna ci dice quali sono i premi, diciamo, quante sono le buste. Ecco, raccontaci un po', Gianna.
4: Va benissimo.
2: Oggi Roberto abbiamo 3 buste. Potrai scegliere tra la busta numero 1, la busta numero 2 e attenzione la busta numero 3. Quale scegli Roberto?
4: La numero 3.
1: Attenzione, allora Gianna adesso aprirà la busta. Sentiamo la busta che viene aperta in questo momento. Benissimo, allora Gianna, elencaci pure.
2: Allora Roberto, oggi in palio nella busta numero 3 c'era un gazebo in ferro battuto della dimensione di 2 metri per 2 e di altezza di 2,40 metri.
4: Grazie.
1: Un gazebo, quanto serve? Poi voi di solito fate sempre, non so, i pranzi nei parchi, nei weekend, no? Giusto? Fate...
4: Certo, noi facciamo la grigliata sempre.
1: Le grigliate sempre, benissimo. Quindi un bel gazebo, diciamo, vi mettete tutti sotto e vi accendete tutti insieme per fare un bellissimo falò, vero Roberto?
4: Vero!
1: Fantastico!
4: Verissimo. Siamo in famiglia!
1: Ah, siamo in famiglia, che belle queste cose così! Però adesso senti, noi Roberto ti dobbiamo salutare perché ti passiamo Gianna dove ti spiegherà un po' di cose per la spedizione di questo bellissimo gazzetto.
4: Grazie, molto gentile!
1: Ciao Roberto, ciao! Il nuovo disco di...
2: Ciao Roberto, sei in linea?
4: Sì, sono in linea ancora, dimmi.
2: Ciao, sei contento di aver vinto questo gazebo?
4: Certo che sono contento.
2: Ecco, dobbiamo metterci d'accordo per il corriere, dammi intanto il tuo indirizzo.
4: Milano.
2: Perfetto. Ecco, benissimo, c'è un piccolo contrassegno di 287 euro da pagare al corriere perché si tratta di un pacco molto voluminoso. Preferisci pagare in contanti o a segno?
4: Ma scusate, siete pazzi, fuori di testa, Come devo pagare? Mi prendi un stipendio mio, siete fuori di testa, sì, veramente, sì, non lo voglio, eh.
2: Eh sì, però stai calmo, Roberto, preferisci pagare... Preferisci pagare in contanti o a segno?
4: No, non pago niente, figurati se pago. Io non pago niente, non
2: allora, la spedizione va bene la mattina?
4: No, non compete il limarrone, per favore. Non è possibile.
2: Ma dai Roberto, hai vinto un gazebo meraviglioso, io l'ho visto.
4: Che devo pagare 280 euro?
2: Ma ascolta Roberto, tu giocando con noi hai accettato le condizioni di utilizzo del nostro gioco che sono queste.
4: Scusate, ma io gioco per una cosa che tu devi vincere gratis, devo vincere gratis, non devo darmi alcun euro. Allora che cosa è questo?
2: Scusa. Dai Roberto, vai a farti chissà quante grigliate nel parco.
4: Ma dai, andate a fare in culo, non disturbate più la vita, dai.
2: Congratulations! Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
5: Radio 105.
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
15: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante puttane,
11: sì,
15: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
16: Ma stiamo al telefono, deve stare mentre caghi.
15: Eh sì, che devo fare? Stavo
16: aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
15: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
11: Guardi,
15: forse
11: vabbè,
15: c'è il sangue. Allora,
11: sì, va
15: signora...
11: Bene. Questo
15: mi ascolti,
11: sì,
15: ero puttane.
11: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
15: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo.
16: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
16: Un attimo,
15: mettici il pennino nella cacca.
16: Stai il telefono, stai?
15: Sì.
16: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
16: Mamma, che brutte feci che
15: ha
16: c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
16: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era prosciutto, mozzarella,
16: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
16: India, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
16: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
16: Porca
15: ma...
16: sangue non c'è nelle feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega.
11: No, guardi.
15: La linea da Rai Sport.
7: per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
8: Ho capito, ma per telefono.
7: Alla priorità.
8: Sì, anche sul Rai 3.
7: Su tutto quanto.
8: Va bene.
7: Lo sport.
8: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
7: Ecco.
9: Glauco! A tavola che pronto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
7: ma tu,
9: che ti ho
7: ma
9: fatto
7: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
9: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
7: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
9: Dai, che si raffredda l'insalata!
7: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
7: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
7: Uno.
8: Sì. Due.
9: Dai, che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
7: Che vaffanculo, porco di...
11: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora,
8: sì,
7: sono quello della cacca,
8: sì,
7: dell'esame delle feci.
8: Sì.
7: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
7: No.
8: Tente
7: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
10: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
7: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
10: ma
7: fare la
10: cacca.
7: Ma
10: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
7: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
14: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
7: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
8: bene,
7: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
7: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo,
8: sì.
7: Decisivo?
8: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
9: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
7: Niente. Vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
9: hai visto Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Canal Jimmy Entertainment presenta. Sceni Lerci 2.
17: Pronto? Sono Leon Sceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
18: Che succede, Osceno?
17: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
18: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
17: Monitorando le mie telefonate.
18: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
17: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
6: Osceni Lerci 2.
17: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
18: Rottermaio. Rottermaio.
9: Ma non se c'è un paraurti di una panda.
17: Nella villa del signor Rottermaio.
18: Maier.
17: Nella villa del signor Rottermaio.
18: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
17: Nella villa del signor Rottermaio.
18: Marien.
17: Rottermaien.
18: Rottermaier.
17: Oh, Rottermaien.
18: Maier.
17: Maier sei tu, è quella puttana de so.
18: Del signor Rottermaier.
17: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
6: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
17: Ma se sono così rasabondo...
18: Rasabondo?
6: Che qualcosa non torna.
17: Ma se sono così rasabondo...
18: Rasabondo?
17: Se sono così rasabondo...

0: Voglio tu di trombare con me, perché? Io non lo capisco, perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
0: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
0: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
0: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
0: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
0: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
0: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
0: Psicoterapeutici.
3: No, petici. Terapeutici.
0: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: No, terapeutici.
0: Terapeutici.
2: Terapeutici.
0: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
0: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Bravo!
0: Volete conquistare Troia?
4: Sì!
0: Andate prima a conquistare mia moglie!
5: Ehi, qualcuno ha visto il mio portafoglio?
0: No!
5: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
0: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa
5: è? L'Ajazzone! Ajace è quello grosso, Ajazzone!
0: Ah, pagliaccio!
3: Provare per credere!
5: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
0: Oh,
5: no! No! No! In culo giù!
6: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
0: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
0: Mo mette sempre queste, metti dentro.
3: No, scusa, sono parole normali.
0: Allora.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
7: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
8: Ce l'ha fatto.
7: Ho sbagliato?
8: No, giusto.
7: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
8: No!
0: Sì!

0: a tutti, io sono Roberto.
1: Io sono Gianni.
2: E io la vostra Gianna.
1: Ciao Gianna.
2: Ragazzi, pensate che questa mattina mi si sono rotti i collant.
1: No. Anche voi vi rompete i collant? Ditecelo al 333-FIME-FIME-FIME-DIME-666.
0: Allora, cari ascoltatori, oggi giocheremo a...
2: Quante volte batto le mani?
1: Un gioco difficilissimo, ma con dei premi incredibili.
0: Ma prima, ragazzi, sapete...

0: sapete che ore sono?
1: No!
0: È l'ora di ieri a quest'ora! Che ridere, che ridere!
2: Che ridere,
0: questo radio
1: non
0: time!
1: Non riesco a smettere!
0: Gianna, basta, dai, che non ce la faccio più!
2: Bravo Roberto, che bella battuta!
3: Ma attenzione ragazzi, perché adesso iniziamo con il gioco.
2: Vediamo subito chi abbiamo al telefono.
3: Pronto?
4: Sì.
0: Ciao Ennio, ciao, come stai? Sono Roberto di Radio Fime.
2: Io sono Gianni.
0: Con me c'è Gianni e...
1: E io sono Gianna, ciao Ennio, come stai?
4: Ma cosa devo fare?
0: Allora attenzione, te lo dice Gianni.
2: Ciao Ennio, questa è una radio, devi solo partecipare e dirci quante volte batto le mani.
0: Allora Ennio, calmati.
4: Due volte le mani.
1: Esatto, bravissimo Ennio.
5: Bravo. Congratulations.
4: Hai vinto.
0: Bravo Ennio. Bravissimo
1: Ennio, hai vinto un premio incredibile.
4: Cosa ha vinto? Hai vinto, Ennio! Che cosa, bastardo?
0: Allora calmati, Ennio, che te lo diciamo subito.
4: Che cosa mi devo dire?
0: Ennio, due volte! Va bene.
1: Ennio, ti sto per dire il tuo premio.
4: Cane!
1: Pronto, Ennio, hai vinto una...
4: Dimmi!
1: Hai vinto una canoa! Quattro posti con sei pagaie, sei contento?
4: Che cosa ha vinto?
1: Allora, hai vinto una canoa a quattro posti.
4: E dove va il cazzo? Vado con una canoa, bastardo.
0: Allora Ennio, hai vinto la canoa. Attenzione, adesso ti passiamo Gianna, dove ti metterai d'accordo per la spedizione. Giusto Gianni?
2: Giusto, vai Ennio. Ciao.
0: Ciao, ciao. E noi intanto andiamo avanti con il programma.
1: Senti Ennio, ascolta, quando il corriere partirà e arriverà da te a casa tua per portarti la canoa, c'è un piccolo contrassegno da pagare. Sono 342 euro perché... Perché come immagini si tratta di un pacco molto voluminoso.
4: Ma io non lo voglio. Tienitela la canoa, bastardo, ma non ne faccio niente della canoa.
1: Ma è una canoa molto bella, molto pregiata.
4: Ma della canoa dove minchia la uso? Se il rosso sei sempre in casa, non si può neanche andare fuori. Adesso vado a prendere la canoa. Dove cazzo vado con la canoa?
1: Sì, calmati Ennio, senti, questi 342 euro, preferisci pagarli in contanti o a segno?
4: Ma che 342 euro? Ne prendo 700 di pensione, bastardo, allora gli devo dare 350 euro per una canoa.
1: Beh sì, ma è...
4: Che capo ti viene in mente?
1: Sì, ma è una canoa veramente molto bella.
4: Ma forse è d'oro una canoa, non me ne frega un cazzo, tieni!
1: Non è d'oro, ma ha degli adesivi veramente speciali.
4: Ma che? Ma attaccatele al culo gli adesivi!
1: Senti, allora domattina va bene se arriva il camion con la canoa?
4: Ma un camion motore. Ma che ora arrivo quel bastardo? Che ora le arrivo? Che non aspetto io sulla porta, porco! Da sola me la mandi!
1: Arriva alle 6:30!
4: Alle 6:30?
1: Sì!
4: Alle 6:30 domani!
1: Sì, e citofona!
4: Bastardo, fallo venire, ci penso io! A quel bastardo lì, te la mando indietro la canoa!
1: Senti, ma non sei contento di aver vinto la canoa?
4: Ma me lo vincendo la mia al culo, bastarda! Lasciami stare!
1: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ciao amico, ciao ciao ciao.
1: Ciao profughi, ciao ciao, ma ciao.
3: Ciao
4: ciao
3: ciao.
1: Ciao. Auguri di buon viaggio da parte di tutti.
5: Oggi abbiamo chiesto agli ascoltatori un consiglio per Marco, che non riesce ad andare in bagno.
6: Bevi l'acqua del cocco, Marco!
7: Caro Marco, se vuoi cagare, fatti una bicchierata d'acqua salata. Vedrai che ti stura tutto, ti viene un bucio di culo rosso come i capezzoli di Christian, vedrai che corri come un razzo, fidati.
8: Marco, una peretta con l'acqua di mare, vedi come vola via tutto.
9: Marco, è semplicissimo fare la cacca sull'isola, ti basta prendere un caffè. Allora potresti prendere una siga... No, neanche quella. Vediamo, un tè caldo. No, neanche quello. Ah, caro Marco, mi sa che dovrei tenere la mano a Paolo Nois e fare la cacchina come i bambini all'elementare.
10: Beh, è semplice, visto che ce li hanno portati di mano, basta far cantare Gelis. Attacco di diarrea fulminante istantaneo.
11: Marco, rilassati, pensa di essere in studio, di leccare un'ascella Mauro Mauro. Al massimo, se non caghi, sbocchi.
12: Marco, se vuoi ti faccio mandare un aereo espresso per l'Honduras con il minestrone della mia ragazza di ieri sera. Guarda, un toccasana, ha stappato e non solo.
13: Allora, caro Marco, per fare la caccona innanzitutto devi... Marco, sono cazzi tuoi.
14: Può tranquillamente andare in una farmacia dell'isola e comprare qualcosa per liberarsi. Sembra logico.
15: Marco, guarda, fai una bella cosa. Mangia quelle conchiglie merdose che mangiano le chicas, che se trovi quella giusta vai d'intestino con una bellezza.
16: Medicone, medicone, medicone, medicone, punto it.
17: Marco, ruba i fagioli a fiore!
18: Non cagare mai, tieni tutto dentro. Sì, uomo.
1: Ciao profughi, ciao ciao, ma ciao!
3: Ciao!
4: Ciao!
3: Ciao!
1: Ciao! Auguri di buon viaggio da parte di tutti!
0: Radio 105.
19: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
20: Amore, io esco!
6: Vai via?
20: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
6: Quando stai via?
20: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
20: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
20: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
19: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
21: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
21: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
21: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
19: Pornhub. The spiration is in the fic.
21: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
21: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
21: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
21: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
19: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
19: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
21: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
21: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
19: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto.
2: Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
21: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così.
21: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, Ambrogio Foga.
21: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
6: Sì, spaccagliola sta bastarda.
21: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
2: Fermi tutti!
6: Che cazzo!
2: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai?
21: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
2: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
21: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
21: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
21: Sì.
6: Dai.
21: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
6: No.
21: Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
21: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
21: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
21: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
21: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
21: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
21: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
20: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
20: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
20: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
6: Una merda!
19: Porn Bob. The spiration is in the film.
0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
22: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
23: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
22: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
23: Ma che brutto.
22: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
23: Perché sono nato così brutto?
22: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
23: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
22: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
5: E il suo amore Nanny.
22: Con la quale avrà un figlio.
23: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
7: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
23: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
7: E il tuo?
23: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
7: No.
23: E vaffanculo.
22: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
8: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
22: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
7: Forrest, tu sei stupido,
23: sì.
7: Sei ignorante,
23: sì.
7: Però, vabbè, vengo con te.
23: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
22: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
9: È dietro l'angolo.
22: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
23: Porco Giuda Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo. No, come che sia.
7: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
23: No.
8: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
22: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma
23: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, Madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
24: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dai, subito, dammelo sold.
23: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: Lo Zoo di 105.
1: Rocco in translation.
2: Rocco in translation.
1: Rocco in translation. Only on Gingin Radio.
3: Nemico dell'igiene è un brano dei Queen, tratto dall'album Cogito Sterco Pus del 1980. La canzone, scritta dal mitico Freddie Mercury, con le mani imbrattate di cacca di cane randagio, racconta in modo sporco e tondo l'avversione del frontman dei Queen verso l'igiene personale. I numerosi svenimenti ai concerti dei Queen non furono infatti provocati dall'eccitazione, ma dalle ascelle pezzate di Freddie, che si vantava di non essersele lavate dal 1978 al 1990.
2: In translation.
3: La chiazza gialla sì, sotto l'ascella mi piace che stia lì, così è ancor più bella. Lo spazzolino no, usarlo non potrai per mantenere in bocca il mio effetto serra. E tra i denti cresce la rucola, sotto le unghie ho una foresta. Faccio lo stesso odore nei piedi e nella testa, e nel piatto sputo la forfora. Sono una chiavica perché così mi piace la mia discarica. Non l'abbandono mai.

0: Enrico Deligiane.
1: Il brano ebbe un successo straordinario e si aggiudicò ben 12 dischi di pozzanghere di vomito. Ma il successo dei Queen non si fermò di certo qui. Quello stesso anno la band inglese vinse anche l'Oscar per la miglior colonna sonora grazie al film Brutti cazzi per me. Grazie al film Brutti cazzi per Mary. L'anticiclone ormai si fa vicino. L'inconveniente è che arriva dal mio intestino e nel naso vive la vongola. Sono una chiavica perché così mi piace. Mi do la carica se non mi lavo mai. Sono una chiavica, profumo di letame. La mia discarica non l'abbandono mai. Vivo libero e giocondo, sogno sterco in tutto il mondo ed un mare di liquame. Sono una chiavica, perché così mi piace. La mia discarica non l'abbandono mai. Sono una chiavica, profumo di letame. Sono una chiavica, però non chiavo mai.

nemico dell'igiene dei Queen. Rock in Translation torna domani. Un saluto da Luciolla e non dimenticate il proverbio: non esistono donne brutte. Dipende tutto da quanta vodka.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Nelle puntate precedenti, io l'ho chiamata perché noi vorremmo creare il pupazzo di Ennio Bestemmio, con un tasto che schiacci dietro e dice tutte le bestemmie che dice lei.
2: Sono Ennio Bestemmio con la doppia D, porca la brutta bastarda, viva la merda.
1: Allora senta, adesso signor Ennio, io le passo l'ingegnere del giocattolo per definire perché lui ha bisogno di sapere come vestire questo pupazzo in base a come è vestito lei. Non so se lei ha la camicia, i jeans, ma glielo dirà Dick Dastlightyear.
2: Porca la
1: Dick Dastardly,
2: porca tua madre, tu sei un bruno bastardo,
1: è il mio nuovo, è il mio nuovo nome d'arte.
0: Dove abita Ennio?
2: Di tua madre, prego, della pasta di Indy.
1: Senti, ho anche cambiato modo di parlare, adesso canto.
2: Sei peggio di prima, bastardo. T'ho detto sempre di farti guardare, brutta.
1: Senti, io sono il sarto.
2: Tua madre, brutto bastardo,
1: di che colore ce l'ha?
2: No,
1: è Dick Dastardly.
2: Dick Dastardly, bastardo.
1: No, Ennio. No, Ennio.
2: Non mi metterti le mani addosso, brutta merda.
1: Ennio, calmati un secondo.
2: Ma non devi esistere, se non ti devi esistere al mondo.
1: Allora,
2: brutta merda.
1: Ennio, mi devi solo dire di che colore hai lo spago ai pantaloni.
2: Ma puttana, ma che ci perdo del tempo con te? Sono lo spago, il varone, porca.
1: Allora segno marrone. Il pantalone di che colore è?
2: Palla brutta merda,
1: Allora, di che colore è il pantalone? Allora, aspetta, ti passo Woody.
2: Passami Woody.
1: Con la doppia V. Con lui farai la registrazione vocale.
2: Con lui, Woody.
1: Come i Wurstel, Woody.
2: Come i Wurstel,
1: Woody.
2: Passamelo.
1: Aspetta, Woody.
2: Woody.
1: Pronto?
2: Sono
1: Woody. Pronto, chi è? Ennio. E tu? Sono Woody. Pronto? Ennio?
3: Cosa sta facendo?
1: Non lo so. Ennio?
3: Shh, non ho chiuso il telefono, fai sentire.
0: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Bentornati a questa nuova puntata di Fatti Sfatti. E come al solito, senza perdere troppo tempo, iniziamo subito. Se sveli un segreto a un ratto, non è un topo secret. È famosa la messa a fuoco della Canon, così come quella di Giovanna d'Arco. Se hai fretta, non puoi andare all'ospedale, perché i medici curano solo i pazienti. Il contrario di genitori non è stupide mucche. I maschi dell'Amantide religiosa sono tutti morti di figa. Se segui un corso d'acqua, non sosterrai un esame per diventare idraulico. Se lavori in un ufficio, dici sempre uff. Ma se lavori in un'azienda, non dici sempre az. È bene che tu sappia che un'attività commerciale gestita da una nigeriana non è un negozio. Gli attori porno non hanno difficoltà ad entrare nel personaggio. Ed ora una breve notizia medica. Il fumo passivo non è solo fumato. Se una foca ti fissa, è perché ti sta focalizzando. La tuta di Superman è attillata perché è una S. E per terminare, vi informiamo che durante uno spettacolo comico le ultime file si divertono di più, perché ride bene chi ride ultimo. Noi vi ringraziamo e torniamo alla prossima volta con nuovi Fatti Sfatti, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti, ai fedeli che sono sempre con noi, che ci seguono. Questa volta siamo in diretta dalle isole Honduras e sentiamo subito se c'è qualcuno che può parlare con noi e confessarsi dall'Italia. Sentiamo. Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì.
2: Domenica?
3: Ehi, buonasera.
2: Come stai? Ti sto chiamando dalle Honduras, dalle isole.
3: Sei a Honduras.
2: Sì, sono
3: che bello.
2: E qui è prestissimo, sono le 6 del mattino.
3: È andato Paolo all'isola dei famosi?
2: Sì, sì, mio nipote sì, è andato col suo fidanzato.
3: E con il fidanzato?
2: Sì, sì, Marco si chiama.
3: Ah, ok.
2: Sì, sì.
3: Ok.
2: Lui è gay.
3: Ah, come si chiama? Paolo?
2: Si chiama Paolo Nocito lui.
3: Ah.
2: Sì.
3: Sì, l'ho visto fino a un certo punto, ma poi non l'ho visto più perché era tardi e quindi...
2: Sì, era quello che si è buttato dall'elicottero biondo con la parrucca, è quello un po' robusto.
3: Un po' robusto, sì. Un po' cicciottello.
2: Sì, quello un po' cicciottello, sì. E l'altro con i capelli un po' lunghi, con la barba, è il fidanzato.
3: Ah, ok. Ma c'è Paolo, anche c'è pure cosa, come si chiama?
2: Con loro c'è Chi Pavone.
3: Ah, ecco, c'è Copavone, sì, Chico Pavone.
2: Sì, sì, sì, sì. Li hanno messi tutti insieme.
3: Hanno te messo tutti insieme.
2: Sì, con la Miss Italia, la biondina, molto carina, molto brava, la
3: bella,
2: ragazza.
3: Sì.
2: È molto cattolica. Aspetta che c'è un topo. Oh. Eccomi.
3: No.
2: Che c'era un topo, perché qua siamo nelle capanne, eh?
3: Ah, sì, io c'ho paura.
2: Sì, c'è un vento anche, senti che sbattono anche le finestre.
3: Sì, sì,
2: sì, sì,
3: le finestre.
2: C'è un vento qua perché siamo su un'isola, eh?
3: Certo.
2: Sì. Senti, allora, io volevo provare questa canzone, la preghiera da fargli fare oggi.
3: Sì.
2: Perché così loro la faranno anche prima di pranzo.
3: Ah, sì, sì, sì.
2: Ok.
3: Sì, sì, sì.
2: Allora, fa così, fa.
3: Giovanotto, non c'è bisogno di scendersi giù. Giovanotto, alzati di terra. Ho detto giovanotto,

0: nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Adesso sta tirando un vento fortissimo, non capisco come mai. Infatti sbattono tutte le finestre.
1: Sto stendendo. Ma ad Anduras il vento c'è sempre.
0: Un vento fortissimo proprio, sì, non riesco a stare proprio. Cosa succede? Cosa succede?
2: Sta arrivando un tsunami!
0: Come sta arrivando uno tsunami?
2: Un'onda pericolosa!
0: E dove dobbiamo andare? Sopra gli alberi?
2: Sopra!
0: Ti devo salutare adesso!
1: Ok, ciao!
0: Ciao!
1: Ciao,
0: mi raccomando, prega per noi!
1: Ti raccomando io a te, guarda.
0: Sì, è che c'è il vento e forse arriva un po' di mare alto, deve essere sugli alberi.
1: Ciao. Un abbraccio, ciao.

0: Ciao EBT, massa di rimbambiti che ancora credono a tutto purché venga trasmesso in televisione. Più luce, tecnico, vedo una ruga, tecnico, fai qualcosa. Poi
1: un attimo Maria, stiamo spegnendo un ospedale Covid.
0: Ma sono Barbara, non Maria! Barbara, Barbarona!
1: Ah, perdonami Barbara, allora niente, spegniamo l'ospedale!
0: Ma ovviamente voi guardate la televisione perché siete ipnotizzati dalle mie enormi tettone e perché con tutta la luce che mi sparano in faccia sembra che ho 23 anni, ma se le spengono sembro la nonna della Montalcini! A proposito di anziane, care mummie attaccate alla televisione, sì, voi che sperate di assomigliarmi, beh, scordatevelo, per arrivare dove sono arrivata io ne devi fare di ginnastica mandibolare. Ma posso aiutarvi a diventare meno merde di quello che siete, perché questa sera con noi un famoso chirurgo plastico vi aiuterà a migliorare quelle facce merdose che avete. Diamo il benvenuto al dottor Bugiardoni del centro estetico EBEM, che sta per
2: entri brutta esci merda.
0: Oh, dottor Bugiardoni, lei ha brevettato un sistema rivoluzionario e poco invasivo per cancellare le rughe e i segni di vecchiaia senza ricorrere alla chirurgia invasiva, giusto?
2: Esatto, Burbara.
0: Barbara, non Burbara, Barbara.
2: Lo so, mi scusi, ma a furia di farmi il botox ho la bocca spasticata, non riesco più a parlare. Diciamo che ho sperimentato scusa, mi è andato il botox anche al cervello, metà paresi cerebrale.
0: Certo, non riesco
2: più a guidare la macchina in retromarcia, parcheggio soltanto, ho qualche disfunzione, sì. Tipo non riesco più a usare le posate, posso mangiare solo con la faccia nel piatto.
0: Ho
2: sperimentato tanto sulle bocche. Aspetti che mi faccio un attimo un'altra siringata. Cazzo, mi sono addormentato, la faccio un attimo.
0: Dottor Bugiardoni, siamo tutte curiosi di sapere la sua scoperta e finalmente eliminare le rughe senza farci quelle fastidiose punturine che il più delle volte ci fanno sembrare o dei criceti o dei portafogli di Louis Vuitton.
2: Allora, aspetta un attimo che sta passando l'effetto del botox. Adesso ho quasi recuperato, ecco, sì.
0: Bene.
2: Oh Cristo,
0: Neggia.
2: Ho perso i denti.
0: Come?
2: È perché io, infatti, aspetta, ecco, li riattacco. Ci sono tutti?
0: Sì.
2: Allora abbiamo sperimentato questo stratagemma incredibile per rimettere a posto tutte le rughe di espressione, contorno occhi, facce a mummia di merda. Ecco, con questo strumento qua.
0: Colla, sembra un tubetto di colla.
2: Sembra colla, ma se tu prendi la faccia, la tiri in questo modo.
0: Sì.
2: Vedi? Questo prodotto rivoluzionario lo infili in queste fessurine qua che te lo sto facendo vedere. Ecco, adesso io non so da che parte sei. Sì, ecco, mi metto la colla, vedi? Vedi che sono perfetta? Dove sei? La ruga è andata via?
0: Sì, è che lei sembra storpiata, cioè nel senso ha la faccia di Slotty dei Goonies.
2: Sì, non ho più neanche gli occhi, quindi non vedendomi allo specchio sono a posto, no?
0: Un applauso, bravo dottore, bravo.
2: Lo farei anch'io se non avessi perso quattro dita.
0: Tipo la cellulite è una cosa terrificante. Se lei dovesse consigliare alle vecchie bastarde che stanno guardando.
2: Allora lei praticamente si deve segare con la mano al rovescio, tenendo il pollice verso la pancia.
0: Ma io non ho il cazzo, mi scusi, sono donna.
2: Vabbè, allora guardi, glielo faccio vedere. Allora lei no, tiene dottore. La mano verso col pollice verso il cazzo, no?
0: Sì.
2: Esatto, proprio a mano rovescia. Un attimo, solo che mi sta diventando tosto. Un attimo.
0: No, dottore.
2: Ecco qua.
0: Dottore, mi scusi, ma.
2: Un attimo, sono un dottore, mi lasci operare un secondo. Che cazzo.
0: Siamo in diretta.
2: Fammi vedere, mezzatetta, un attimo, che faccio più in fretta. Aspetta.
0: Ecco, guarda.
2: Ecco, adesso. Ecco, questo è. Un attimo, col flash della goduta, un attimo, un po' spazio.
0: Prego.
2: Sono anche il piede che mi tira ancora un po'. Io sono stato proprio anche bravo. Io conosco il mio corpo, che è una cosa incredibile.
0: Sì,
2: questa è crema magica per la pelle. Lei con questa se. Ecco, l'allunga un po'. Ecco, guardi, inguagliate, stretto.
0: No,
2: guardate come devo fare. Sembra una bocca, parla. Sono buono.
0: dottore.
2: Non ho finito, un attimo, sto operando, no? Anche se sul mio corpo che è dato la scienza. Mi sta tornando il cannone duro. Vuole una crema un po' anche lei?
0: No,
2: allora.
0: Ma quanto costa l'intervento, ecco?
2: Questo intervento? Mm-hmm. Se lo devo fare io sono soldi,
0: immagino.
2: Soldi perché ne posso fare al massimo 3 al giorno, di più non ce la faccio.
0: Certo.
2: Non riesco a andare poi.
0: Ecco.
2: Io quando opero poi mi stanco,
0: immagino.
2: Avete un Jack Daniels?
0: Dopo glielo procuriamo. Dottore, non so, qualcos'altro che vuole raccontare, tipo la perdita dei capelli, un problema, la calvizie che colpisce una percentuale altissima degli uomini. Lei ha una soluzione anche per questo?
2: Questo un attimo, dovrei avere da qualche parte. Allora, questa scatola che vede con scritto Carandash è uno strumento, diciamo, che ho brevettato io, che arriva dagli Stati Uniti. Come vede, dentro ci sono tutta una serie di colori di capelli possibili.
0: No, mi scusi, sono dei pennarelli.
2: Tutti questi colori che vede sono dei colori meravigliosi che lei può utilizzare per creare il capello che preferisce. Ed allora, se questo signore pelato qua in prima fila mi fa un attimo fare, lo opererò gratuitamente visto che siamo qua in televisione, un secondo.
3: Grazie dottore, grazie.
2: Prego, cosa
3: preferisce? Sono suo fan.
2: Preferisce riga centrale, riga laterale, come la preferisce il capello?
3: Ma quando ero giovane avevo la riga in mezzo.
2: Perfetto, allora un attimo, ecco qua con calma, ecco qua. Sentirà formicolare per un po', ecco così, ci faccio anche così un neo sulla guancia, perfetto. È bellissimo, sembra una delle simpatiche canaglie.
0: Ma mi scusi, lei ha pastrugnato la testa del signore.
2: Oh, io gli ho ricostruito il capello con questa tecnologia Carandage che ho.
0: Quanto dura questa operazione? Cioè,
2: fino alla prima doccia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ma i porcini a te risolto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io vado
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Non fai una battuta che sia una.
3: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato il piatto e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato

0: pubblico giovane che magari va di intendenza, facci balletti, dai, nuova stagione di nuovo provo, vai! Bene ragazzi, per inaugurare il mio canale TikTok, oggi proviamo questo macchinario per far da mangiare che mi è arrivato direttamente da AliExpress, vediamolo insieme, dai! Il macchinario si chiama Bimby e lo apriamo e qua però sta scritto Bambi. È una cosa strana, c'è pure il dino sulla scatola. Oh, si vede che è un reboot, come quando hanno fatto punto, grande punto, no? Cioè, magari il modello successivo. Dai, proviamo il Bambi. Allora, che cos'è il Bambi? È un macchinario che serve per chi non è tanto capace a cucinare, no? Tu metti gli ingredienti, selezioni e lui ti fa da mangiare, diciamo. Vai, proviamo il Bambi. Accendiamo.
1: Ciao.
0: Ma questa voce... Ho come una sensazione. Speriamo che la sensazione è sbagliata. Ciao comunque, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Bambi. Allora, che facciamo?
1: Seleziona programma. Cucinare o mandare fax?
0: E come mandare fax? Questo è un coso per cucinare. Che ingerdezza. No, cucinare. Seleziona cucinare.
1: Cucina pronta.
0: Oh, bene, vedi, mi piace che è efficace. Dai.
1: Cucina normale o all you can eat?
0: E come l'Ugenizzo a casa mia, che cazzo devo fare? No, devo farmi un piatto di pasta, tanto per provare. Normale, vai.
1: Normale.
0: Bravo, normale.
1: Selezionale, casa o cucina a sporto?
0: E come a sporto? Dove cazzo devo andare, Bambi? Sto a casa mia, il tavolo sta di là. No, normale.
1: Cucina normale, selezionata.
0: Oh, benissimo, finalmente possiamo cominciare. Allora, siccome è l'ora di pranzo, io direi di cominciare con un classico della tradizione pugliese. Facciamo un bel panzerotto. Allora, selezioniamo il programma panzerotto.
1: Panzerotto.
0: Benissimo. E mettiamo gli ingredienti, che sono acqua, farina, mettiamo la salsa di pomodoro, la mozzarella, il prosciutto, olio e sale. Vai, Bambi, fai panzerotto. Che cazzo di rumore è? Che cazzo è? Un balumba. Madonna, che delusione. Il rumore non è tanto confortante, eh? Ma che cacavello. Però, magari il cibo è buono. Vediamo quando ha finito.
1: Pollo con mandorle, pronto.
0: Come pollo con mandorle? Panzerotto dovevi fare. Come ha fatto a fare il pollo con mandorle con acqua e farina? Ma cazzo l'ha preso le mandorle? Che cazzo è? Albus di Land che fa gli incantesimi. Ma che delusione. Assaggiamo, magari è buono. Devo dire... È un po' come dare un morso a un'espadriglia, sudata. Lasciateli per anni, uno schifo totale. Vabbè, proviamo un altro piatto, ragazzi, perché magari, diciamo, il Bambi, essendo straniero, non ha tanta la tradizione pugliese. Facciamo una cosa più semplice, un piatto di pasta al pomodoro, che ormai lo sanno fare pure in Siberia, ok? Allora, mettiamo dentro la pasta, pomodoro, uno spicchio d'aglio, una foglia di basilico e un giro di sale e olio, va bene? Vai, Bambi, selezione pasta pomodoro.
1: Pasta al pomodoro.
0: Ecco. Vai, cucina, Bambi, che c'ho una fame della madonna e non ci vedo più dall'occhio destro. Vai! Oh, questa cacavella. E metti vapore, poi. Cos'è questa cosa rossa che esce da dietro? Spurga questa fame. Però è veloce, eh? Devo ammettere che è veloce. Vediamo.
1: Involtini primavera, pronti.
0: Come involtini primavera? La pasta pomodoro dovevi fare. E come cazzo ha fatto a fare gli involtini primavera con il pomodoro? Che delusione. E siamo due pezzi di legno. Che devo giocare a Jenga? Oh, assaggiamo.
1: Buoni croccanti.
0: Buoni croccanti, un cazzo, volevo la pasta pomodoro io. Ma sono anche freddi. Sembra di mangiare i coglioni a un cadavere all'obitorio. Che delusione. Va bene ragazzi, si vede che il Bambi, abbiamo capito che il Bambi è cinese, adesso ho capito il Bambi. E quindi diamogli un'ultima chance, proviamo un piatto della tradizione cinese. Facciamo le nuvole di drago. Oh no, che sono la cosa più facile del mondo. E che cosa serve le nuvole di drago? Serve il riso e l'acqua, fine, ok? Seleziona nuvole di drago, vai!
1: Nuvole di drago selezionate.
0: Oh, bravo, selezionate, bravo, vai, facciamo ste cazzi di nuvole di drago, c'ho una fame che mi sta cadendo l'intestino, dai! Mazzo rumore però, ragazzi, in officine meccaniche sì. Che devo costruire? Il razzo per andare solo a lui, mamma mia. Oh, è pronto!
1: Pappardelle cinghiale pronte.
0: Ma come pappardelle cinghiale? E come cazzo ha fatto con un duetto di riso a fare il pappardelle cinghiale? Ma effettivamente sta il cinghiale. Oddio, mi guarda! E non è morto il cinghiale! Dove... Oh, è scappato! Ma era ancora vivo! Che impressione! Che delusione! E poi c'ho il cinghiale per caso! Bene ragazzi, allora diciamo complessivamente l'acquisto di questo Bambi non mi ha soddisfatto al 100%, soprattutto per quanto riguarda il fatto che doveva cucinare e non ha cucinato un cazzo. Quindi diciamo che come voto gli do un 5 a 6, per... non lo consiglio tanto. Che cazzo è sto rumore? Ma sta uscendo il fax, dal fornetto usce il fax. Che cazzo c'è scritto?
1: Pagare conto.
0: E come pagare conto? È mio il Bambi.
1: 100 euro.
0: 100 euro? Ho capito adesso.
1: Contanti o carta?
0: Contanti un cartone cazzo, vaffanculo te sorta.
1: Te e mamma.
0: Ah, questo l'hai capito però, bambo. Adesso ti stacca la spina io.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao cazzo.
1: A te e chi te muerte.
0: Ah, i panzerotti non li sai fare, ma il dialetto lo conosci, eh. Gula sorta. E niente, mi chiamo un gluvo.

0: in partenza.
1: Ah.
0: Sono in partenza perché devo andare a Milano questa sera, dove verrà anche Papa Francesco.
1: Ah.
0: Perché anche lui vuole vedere la partita che ci sarà questa sera del Milan contro il Napoli.
1: Ok,
0: è una partita.
1: Non ci siamo sentiti per Pasqua, auguri di Pasqua.
0: Auguri anche a te, spero che tu sia stata bene.
1: Sì, abbastanza, sì.
0: E visto che questa sera andremo a vedere questa partita molto, diciamo, aspettata dal pubblico del calcio, perché tu non lo sai, ma il Papa tifa per il Napoli. Lui ama i napoletani, ama quella terra.
1: Perché Maradona era argentino.
0: Eh sì. Per questa cosa, questa sera, quando prima della partita, leggerò una preghiera col microfono in mezzo al palco, quindi sono anche un po' emozionato. Perché il Papa scenderà un attimo in campo a benedire i calciatori.
1: Ma è in diretta la partita?
0: Infinity, su Infinity magari, non lo so, sai.
1: Ok.
0: Allora, e fa così, fa.
1: Il sole mele.
0: Poi.

0: Le vande di best, de champions, de champions, de champions. Le fanne chischi, de champions.
1: Nel nome del Padre, del figlio
0: dello Spirito Santo. Amen.
1: E che vinca il migliore.
0: E che vinca il migliore.
1: Che ore sono? Tra poco prendo il Frecciarossa. Prendo il Frecciarossa e vado subito
0: a Milano.
1: Che andiamo allo stadio. Prima ci vediamo insieme e ci incontriamo in un luogo vicino al Duomo. E poi dopo andiamo a cena allo stadio, che c'è il ristorante del Milan e del Napoli. Mangiamo lì, guardiamo la partita. Poi lui tornerà, penso stanotte, non so se dorme a Milano o torna in macchina. Perché la notte, tanto lui ha la papa mobile, mette dietro e dorme.
0: Si può riposare, diciamo, dai.
1: Sì, lui praticamente ha una Lamborghini. E viaggia con quella bianca, bellissima. Ciao Domenica.
0: Ciao. Tante belle cose.
1: Senti,
0: il Napoli.
1: Senti, chi vince secondo te, il Milan o il Napoli?
0: Ma io direi il Napoli.
1: Quanto? 2-1?
0: Ma 2-1 oppure un pare. Ma sì, 2-1, sì.
1: 2-1, allora il Napoli vince 2-1 contro il Milan.
0: Ok.
1: Va bene.
0: Diglielo a Papa Francesco.
1: Glielo dico.
0: Un abbraccione.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: hai mai fatto accadere qualcosa che non sapevi spiegare?
1: No.
0: Sei sicuro? Mai successo qualcosa di inspiegabile?
1: Una volta Ivo Avedon mi ha offerto la colazione al bar.
0: Ecco, vedi? Quella è magia.

0: Dal bestseller che ha venduto più libri in tutto il mondo, escluso in Italia, che non legge nessuno.
1: Sei stato ammesso alla scuola di maghi di Hogwarts di Biella. Harry, la scuola di maghi di Biella.
2: Non ci posso credere. Allora la magia esiste veramente?
1: Ma certo! Ora per andare non devi fare altro che attraversare questa parete.
2: Sei sicuro?
1: Certo! Prendi una bella rincorsa, però.
2: Aia! Cristo la Madonna!
1: Ci casca sempre un imbecille!
0: Una scuola di maghi che non esiste.
1: Benvenuti a Biella. Benvenuti a Biella.
0: Incantesimi che non servono a niente.
3: Wingardium Leviosa. Ciupa.
2: Cristo la Madonna.
0: Nessun tipo di mistero da risolvere.
3: Ricordiamo agli studenti del primo anno che è assolutamente vietato accedere al terzo piano segreto.
2: Perché c'è un mostro?
3: No.
2: Un antico libro proibito?
3: No.
2: Un cattivo mago prigioniero?
3: Ci porto le zoccole, va bene?
0: Una serie di lezioni senza senso.
3: Allora, ragazzi, sentite questo e imparatelo, eh? Vanagurdum operosa. Ciupa!
0: Riuscirà Harry Potter a diventare un mago se non esiste la magia? Secondo noi no. Comunque, voi incuriositevi lo stesso.
3: Wingardium sclerosa!
2: Questa volta non mi presterò questo vile trucchetto e perciò sono a chiederti che cosa stai dicendo.
3: Sto pronunciando l'incantesimo che serve alla splendora. Ciupa!
2: Oh, Madonna!
0: E allora non perdetevi Harry Potter e la scuola senza magia, l'ultimo appassionante capitolo della saga dei maghetti rompicoglioni.
2: Ma sei sicuro che questa scopa vola?
3: Hai voglia, salta su e lanciati nel burrone.
2: Sicuro, perché... Allora vado.
3: Questo è un coglione proprio sicuro.
0: Ma è morto.
3: Sì, ma tanto non fa niente, che con quell'aria da fighetto stava sul cazzo a tutti.
0: Beh, però allora non andate al cinema, tanto non c'è nessun film di magia, ciao.

0: Un buon pomeriggio a tutti quanti, ai fedeli all'ascolto e bentornati su questa bellissima emittente radiofonica Radio Maraia, dove parla direttamente ai... Bene, allora sentiamo adesso chi abbiamo al telefono. Pronto?
1: Buongiorno, come stai?
0: Sono ancora a Honduras io, tu?
1: Ah, bene, bene, bene, tutto a posto.
0: Sono contento di sentirti.
1: No,
0: Pronto?
1: Sì, ti sento.
0: Non ti sentivo più, sentivo delle interferenze. Dicevo, qui adesso è mattina.
1: Ma senti, ma Paolo è sposato.
0: Paolo, sì, però è finta per la televisione.
1: Ah.
0: Diciamo che non lo sanno, queste cose ancora si nascondono alla TV. Hanno chiesto di non dirlo, allora hanno fatto finta.
1: Lunedì l'hanno fatto una sorpresa con una sagoma.
0: Sì, lo so, quelle sono delle amiche loro che si sono diciamo così proposte per la foto,
1: sì. Si sono poste per la foto,
0: ma è finto il fidanzato di Cecchi Paone. Però Marco e Paolo sono insieme, sono fidanzati, ma si vede che piangeva,
1: si sono pure baciati, che schifo.
0: Lo so, però
1: che schifo.
0: Sai, l'amore non ha confini, sai.
1: Ah sì. Ma tu come sei? Come a tavolo, bello?
0: Ah, io fisicamente no, io sono magro. Sembravo Raul Bova un po'.
1: Sì, me l'avevi detto. Sì.
0: Senti, no. Ma dimmi un po',
1: dimmi.
0: Cosa ne pensi te della Caldonazzo? Che è quella bionda che ha litigato.
1: Natalina?
0: Sì, che c'è
1: quella
0: chi paura.
1: L'ha chiamata Pescevendola.
0: Sì.
1: Ha fatto bene.
0: Perché?
1: Perché ma si indrica tutte le cose. Quella mette zezzania. Pure a Grande Fratello è stata.
0: Ma mi sa che anche qui sta rischiando. Ma cosa ne pensi di Cecchi Paone che gli ha detto Pescivendola? Secondo te è giusto?
1: Sì, a me sì.
0: Ah, ok.
1: Perché quella signora anziana aveva paura del cobra.
0: Sì.
1: E si è messa in mezzo a Natalina. E poi giustamente Cecchi Paone ha detto, ce l'ha detta la parola, dice Pescevendola.
0: Ma gli ha detto così perché lui voleva dire a Natalì, voleva dirgli: qua non ti preoccupare che il serpente da lì non si sposta.
1: E invece quella cretina si è messa in mezzo, dice ma no, dice stai con noi, sì, quella era proprio, aveva proprio paura.
0: Sì, però...
1: Come io ad esempio c'ho paura dei topi.
0: La verità alle volte fa male, perché quando... come si chiama? Cecchi Paone gli ha detto Pescivendola alla Caldonazzo, lei se l'è presa molto, vuol dire che la verità fa male. E allora,
1: certo.
0: E allora io ho scritto questa preghiera così molto profonda sulla verità e volevo provarla con te. Sei pronta?
1: Okay. Sì. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai.

Ti fa male, lo so, dovresti pensare a me. Ma le serpenti a te, che c'è tanta gente che ce l'ha su con me, chi lo sa perché? Ognuno ha diritto di vivere come puoi. Il serpente è sempre là. Ho visto la differenza tra i serpenti. C'è chi paone, ha ragione, lo so.

0: grazia, San San.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Un abbraccione.
0: Un abbraccione.
1: Ti voglio bene, ricordalo.
0: Anch'io.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao.
1: Sempre nel cuore, ciao.
0: Sempre nel cuore, è vero, ciao.
1: Ciao. Chiudi tu, ciao.
0: Sì, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, dall'inceneritore alla tavola.
2: Pinzi Demonio, gustose verdurine da intingere nel sangue di vergine, 4,50 € al chilo. Strani gamberi che vanno di lato, surgelati a mano, 36 € al pacco. Acqua vulva, imbottigliata alle sorgenti del Monte Squirt, 35 centesimi alla bottiglia. Olive nere, ma che si sono integrate, 6,30 €. Biogatto. Biogatto, biocriceto e biopappagallo, mangime per animali domestici prodotto con grande fatica, 7,20 €. Chiedi lo sconto alla cassa, riceverai una risata e una spinta con vaffanculo incorporato dalla nostra cassiera brutta.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Aurelia, vera carne di cinghiale romano, già parzialmente affumicata dal traffico del raccordo anulare, 44 € al chilo. Olio di semi di scoiattolo, 6,80 €. Come mais, pannocchia al sapore di Max Pezzali, 7,50 €. Rotolo di carta asciugatutto, tranne l'acqua, 2,29 €. Trancio di grana Matano, il formaggio che scurreggia, 8,79 €.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Osso buco nello zono. Osso buco nello zono, 9,80 €. Doppio petto di pollo più gilet di tacchino, 3,47 €. Taglia XL in esaurimento. Trota di scorta, pesce di fiume con curioso retrogusto di pneumatico, 3,60 € l'estiva, 4 € da neve. Cuor di melma, biscotti ripieni di fango al cioccolato, 1,49 €. Caffè storpioni. Caffè storpioni, prodotto equo e solidale, confezionato da gente con arti dispari, tipo me, 3,60 € al pacco. Colleziona i nostri buoni sconto e quando arrivi a 100 ricorda di perché? Colleziona i nostri buoni sconto e quando arrivi a 100 ricordati di buttarli nella carta.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Gnocchi corculo, pasta fatta a mano, ma in modo approssimativo, 2,99 €. Semaforo, peperoni rossi, verdi e gialli lampeggianti, 26 centesimi al chilo. Esotico succo ace, arancia, capretta ed elefante, 1,09 €. Due in uno, anelli di totano portachiavi, 3,60 €. Patè di unghie. Patè di unghie, 9,89 € al barattolo. Latte di saio, munto a mano dai frati con la... Latte di saio, munto a mano dai frati dell'abbazia di Coglionata, 55 € al litro. Perché ci vuole il suo tempo per farne così tanto.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri. I tamarri sono ancora alla ricerca di un monopattino elettrico che vada ai 150 km orari.
2: Se roba di monopattini, assistenze, messa
3: a... Prego.
2: Fai pure, senza problemi, tanto io non sono religioso. Ti volevo chiedere una cosa, c'ho sto monopattino che ho praticamente scavallato un cristiano, no? Che è un po' lento, secondo me farà i 25-27. Lo volevo portare a una velocità che mi consentisse proprio di strapparmi gli occhi mentre sto accelerando. Una roba da Kawasaki, da T-Max proprio.
3: Che monopattino c'hai?
2: Sono quelle cagate cinesi, non lo so, nero, non lo so qual è la marca. Tsing Lang, là, come cazzo si chiama? Chuak, Chuak.
3: Ma di dove sei, scusami?
2: Io sono originario di Milano, però sono a Roma per affari.
3: Ok, senti, no, niente, ti spiego.
2: Cioè,
3: non
2: ci
3: puoi
2: sta
3: fare...
2: anche nell'ambito di farti i cazzi tuoi, cioè, non è che per forza devo raccontare.
3: No, per sapere da dove mi chiami, per darti un'assistenza, perché se te mi chiami che stai dall'altra parte d'Italia e ti dico che mi devi portare mezzo, come te lo porti?
2: Oh, vabbè che, vabbè che mi faccio di coca, ma non è che sono così coglione, cioè, se ti chiamo perché sono in zona, no, personaggio.
3: Sai quanti mi chiamano perché non sono in zona?
2: Vabbè, ma quelli perché si sono fatti la roba tagliata, quindi sono tutti...
3: Può essere. Comunque no, di fondo non puoi farci niente tutti i monopattini qua, perché per farli andare più veloce dovresti rivoluzionare tutto quanto il mezzo, quindi
2: che cazzo me ne frega, sono pieno, non è che
3: devi cambiare tutto, batterie, centraline, controller, tutto quanto.
2: E invece tu ce li hai quelli già potenti proprio malsani?
3: No, non ce l'ho, non facciamo vendita noi,
2: niente,
3: purtroppo
2: niente, non fai vendita, no. Non fai assistenza, che fai? Tu fai il centralinista,
3: guardiamo le pareti così.
2: Tu rispondi al telefono, dici due cazzate,
3: ma
2: a fine mese litighi col proprietario di casa e vi mettete le mani addosso perché non c'è i soldi dell'affitto, così finisce la tua giornata in casa. È un personaggio, sai, io.
3: C'è sta un negozio per esempio su Roma che vende questi mezzi un po' più performanti.
2: Minchia.
3: Si chiama Litor.
2: Va bene, allora entro dentro con un D-Max, gli sfondo la vetrata e mi porto 4-5 scooter. Va bene. Poi vengo da te a farlo, pezzo di merda. Guarda che me lo devi fare tu, Guarda che ti scanno se non me lo fai andare veloce, perché tu me l'hai detta sta minchiata,
3: No, quello già va veloce, quindi quando lo prendi così.
2: Sì, ma io lo porto da te, deve andare più veloce. Guarda che ti giuro, ti tiro i capelli così tanto che ti arrivano dietro la schiena.
3: No, sto pelato.
2: Minchia, te li faccio ricrescere la schiaffi se non me lo fai andare
3: fuori. Va bene,
2: stai calmo, ciao.
4: Pezzo di merda. Pezzo di merda.
1: Tamarri.
5: Vediamo se a Napoli si riesce a trovare un monopattino che vada ai 300 all'ora.
6: Napoli, buongiorno.
4: Ehi, Buchin, allora?
6: Che è?
4: Sono Giovannino. Senti, capo, io c'ho il monopattino elettrico da sbloccare che va ai 25 all'ora. Mi sono rotto il cazzo, ci voglio andare più veloce. Senti, se te lo porto me lo puoi sbloccare?
6: No, purtroppo no.
4: Perché io so che con l'app, col telefono lo puoi sbloccare il monopattino. Però non capisco come cazzo devo fare.
6: No, purtroppo non 50 all'ora è il numero, il 25 all'ora è il limite di legge.
4: Ma che cazzo ce ne frega noi della legge? Ma che cazzo stai
6: a me, no,
4: a me me lo viene a dire, lo sai anche tu che dai, figurati se non vai ai 280 con la macchina dentro la città. Dai, non stiamo a
6: dire. No, nella in città no, in città non ti fa 280, rischi di ammazzare qualcuno.
4: Dai, non fare il terroncello adesso. Senti, meridionale, allora facciamo così, visto che io sono di Milano, devo scendere giù nella tua bellissima città a forma di pizza. Dov'è che posso andare a sbloccare lo monopattino?
6: Non so. Non
4: c'hai un numero? Non c'hai. Sai che mai deluso come napoletano proprio. Cioè, minchia, ho detto chiamo a Napoli, minchia, ci sarà qualcuno che ti sblocca il monopattino, te lo fa andare ai 500 all'ora.
6: No, purtroppo non.
4: E ci volevo anche impennare. Ho capito, però sai com'è, io volevo impennare, voglio arrivare dalla fica impennando col monopattino, minchia.
6: Ma secondo me la fica con le luci.
4: Sto parlando io, sto parlando. Che cazzo fai? Cosa?
6: No,
4: pazienza! Che sotto i piedi! Va bene, senti, Nino D'Angelo, ti saluto.
6: Va bene.
4: Ciao, grande. Ciao.
6: Ciao.
4: In culo a mamma, ciao.
1: Tamarri.
6: Pronto?
2: Avete l'attesa del telefono più brutta che ho mai sentito nella mia vita proprio. Sono i Queen sparati a 4.000 e non si capisce neanche un cazzo, una roba d'ansia. Senti, ricambista, sei ricambista per i monopattini elettrici?
6: Che monopattino?
2: Vada malagru, anche a te. Monopattino, non lo so, ho comprato sul sito, non so, è cinese.
6: Tipo Ducati, non lo so.
4: Xiaomi.
6: No, non abbiamo di cambi di Xiaomi.
2: Ho capito come finisce la giornata oggi. Ma sento, lo riporto, mi ridate i soldi?
6: Ma noi non trattiamo Xiaomi.
2: Vabbè, te lo porto a te, mi ridai i soldi?
6: Ma io non ce l'ho.
2: Ce l'avrai uno, no?
6: No, non lo tratto proprio, è una marca che non tratto proprio.
2: Ti porto il mio e comincio a trattare il mio.
6: Ma se l'ha preso da lui?
2: Non lo so dove cazzo l'ho preso, però te lo porto, te lo prendi, mi dai i soldi.
6: No, io che mi prendo?
2: Che ti ho detto che te lo porto? Che te lo tieni? Te lo lancio nella vetrata e lo prendi al volo, sto cesso. Hai capito come funziona il mondo?
7: Chiuso.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Napoli da scopare, Napoli da fottere. Oggi il Corriere del Mezzogiorno pubblica un dossier nel quale racconta di ragazzine, adolescenti, minorenni della Napoli bene, che si mostrano nude in webcam, tette culi di fuori, in cambio di soldi. Come se non bastasse, i video hard finiscono in rete su varie app gratuite a beneficio di tutti i segaioli italiani e mondiali. Voglio sentirvi su questo Napoli da scopare. Apriamo le linee. Foggia, Foggia, andiamo a Foggia.
5: Guardi, penso che sia un fenomeno diffuso.
4: Sì, lei è madre?
5: No, no, sono no. Una ragazza.
4: Lei è una ragazza, quanti anni ha?
5: Di 22 anni.
4: Tu ti sei mai mostrata in webcam?
5: No, no, non mi sono mai mostrata.
4: Mai fatto vedere le tette, il culo?
5: No, guardi.
4: Perché?
5: Perché la trovo una cosa indecente. È una forma di prostituzione.
4: Sì, questo è sicuro, dico, però perché lo fanno?
5: Per essere accettate, non so come, però.
4: Tu li guardi gli uomini nudi?
5: No, assolutamente.
4: Ti è mai capitato di andare su una chat e guardare i cazzi?
5: No, guardi, no, no.
4: Non hai mai guardato cazzi?
5: Arrivederci. Sì.
4: Ma va, questa li stampa e l'incornice, vai. Questa fa lo screenshot, poi li stampa e l'incornice a casa, dietro cornici barocche. Dai, dammene un altro. Una cazzoteca, cioè. Ok, allora, grazie alla redazione. Siamo in collegamento con una persona che si fa staccare i pompini a pagamento. Pronto? Pronto pompinato?
6: No, mi dispiace, ho sbagliato persona.
4: Lei non ha mai pagato per farsi fare un pompino?
6: No, perché sembra una cosa brutta.
4: Pompino è una cosa brutta?
6: Certo.
4: Lei cosa, scusi, il preliminare che cosa fa? Una partita a scarabeo, cosa fa di preliminare? Cerca le lettere dentro il sacchettino finché non viene fuori la parola scopare, non lo so io.
6: No, io sono single.
4: Lei è single. Quindi
6: devo dire che non li uso, ma non per trovarmi ragazze che si fanno pagare.
4: Lei se stronca de pippe, dico, adesso che è single. Cazzo ride, scusi.
6: La cosa, uno non è che la va a cercare, no?
4: Capita, se lei le cade una fica dal cielo, lei va in giro, guarda in alto e aspetta che cadano le fiche dal cielo.
6: Ma perché sono la persona che non guardo queste cose qua.
4: Non guarda queste cose, lei porno segue i dialoghi, quando è finito il dialogo skippa, guarda un altro dialogo, è un cinefilo lei. Con che cosa si masturba lei, con i Teletubbies?
6: No, io non mi masturbo. No,
4: lei non si masturba, quanti anni ha, scusi?
6: Io ne ho 33.
4: 33? Cosa fa in giro? Con una cariola per i coglioni? Fa una trincea quando cammina, perché sono i coglioni che strisciano per terra. Che cazzo si ride? Dai, va bene, d'accordo, dai. Sentiamo la poetessa, il ritorno della poetessa, pronto.
7: E che te devo dire? È colpa dei genitori, dai.
4: È colpa dei genitori, perché?
7: Sì, secondo me le webcam, cioè prima le fa la fa la madre e poi fa la figlia.
4: Ma no. se queste lo fanno, c'è qualcuno che le paga, vuol dire che ci sono anche dei fruitori, quindi la colpa non può essere solo...
7: Che mignottari, dai, sei gaglioli.
4: Mi reciti un verso su questa faccenda delle webcam, via, improvvisi, abbraccio.
7: La patata, pettinata, sempre una patata è, no?
4: È una merda questa roba qua, sai che... Cioè veramente neanche nell'ultima...
7: È sempre poesia, dai.
4: Ma nell'ultima pagina de Scorpio non sarebbe accettata questa roba. Mi compongo un breve poema di quattro strofe, il titolo è Napoli da scopare, via.
7: Napoli da scopare?
4: Sì.
7: E tutto rimane volgare. Ti ho fatto la rima,
4: Bella, cazzo. Sai che Fabri Fibra gli è venuta la gocciolina nei boxer? La gocciolina di sperma nei boxer. Me la puoi ripetere? Perché magari chiamo Jake Lavoria o non lo so.
7: Da Napoli a scopare tutto rimane volgare.
4: Incredibile. Guardi, J-Ax sta stampando il singolo.
7: Dai, fammela te, dai.
4: Napoli da scopare, se ne vado a cagare. Via, un altro. Ciao, poetessa, ciao.
7: Ciao,
4: fate curare bene, però. Bene, però. Un altro. Napoli da scopare, via.
8: E non c'ho tempo per guardare le ragazzine che si sfogliano.
4: No, che cosa deve fare?
8: Devo lavorare, devo andare a pescare.
4: Perché secondo lei queste ragazzine si fanno pagare per far vedere il culo, le tette?
8: È perché sono mignote dentro, allora, scusi.
4: Secondo lei quindi sono delle zoccole?
8: Tutte zoccole sono.
4: Lei ha figli?
8: No, non ho figli, sono 34 anni.
4: Che cazzo c'entra, scusi? C'è anche gente che li fa a 29, scusi. Perché c'è un'età per avere figli. Lei cosa ha il cazzo col tachimetro? Finché non arriva a 38 non li fa, non ho capito?
8: Esatto.
4: E le seghe se le fa?
8: Certo, quella lì come tutti, sono un umano.
4: E le fa guardando le webcam?
8: No. Se guardi i video già girati, non vado sulle webcam. Perché secondo me sono deboli mentalmente, si fanno trasportare dalle persone.
4: Di chi è la colpa?
8: Di internet, di tutta questa tecnologia che sta mo.
4: Sì, quindi lei cosa fa? Accende il fuoco con le pietre focaie? Conserva i cibi sotto sale? Li fa essiccare sul balcone?
8: È internet che porta a fare queste cose.
4: Lei lo mostrerebbe il cazzo a pagamento? In cam?
8: No.
4: Perché ce l'ha piccolo? Dica la verità.
8: Esatto.
4: Lei è un microdotato?
8: No, non c'ho niente, io sono una ciughina
4: c'ha lei.
8: Arrivederci.
4: Bene, adesso getti la rete e tiri su un paio di vaffanculo, gliel'ho mandato io. Sentiamo Lupomane.
9: Buongiorno,
4: sono Giuseppe.
9: Ma come cazzo li vedi? Non l'ho capito. Giuseppe, fatti una sega, vedi un film di Rossana Dol, vedi un film di Monaporte.
4: Quindi scusa Lupomane.
9: Queste minorenni qua che si spostano.
4: Secondo te, allora queste chat si chiamano tipo Napoli da scopare, Napoli da fottere, tu vedessi il titolo di una chat così, andresti dentro?
9: No, nel senso, inizialmente sì. Voglio dire, Napoli da scopare, voglio dire, un po' far rapare la cosa.
4: Ti fa rapare? Aspetta.
9: Beh, senti, tua verità, Napoli da scopare mi dà più di, capito, roba grezza, roba di ciolla in faccia, sai, a spaccare le gengive proprio.
4: Com'è, scusa? Ciolla in faccia a spaccare le gengive?
9: Sì, le ciolle in faccia.
4: Sì, quindi tu...
9: cosa sono le ciolle?
4: Sì, la merchia, insomma, diciamo, il cazzo.
9: La minchia.
4: Quindi, scusa, diciamo tu usi il tuo pene come sfolla gente?
9: Senti, io sì, lo uso come manganello.
4: Sì.
9: Ci spacchiamo le fame quando dobbiamo fare le fame secche.
4: C'è il cazzo celerino.
9: Sì, perfetto. C'è il cazzo del celerino. Bravo, Giuseppe, bravo.
4: Però allora tu entri in una di queste chat, ok? Che c'è scritto Napoli da scopare, lo fai o non lo fai?
9: Sai cos'è? Che certe volte, la verità, mo parliamo in confidenza.
4: Sì.
9: È che tu ogni tanto, sai, vedi una bella femmina, ti si intosta l'uccello e non è che stai a vedere se c'è 17 anni e mezzo, 18.
4: Certo.
9: Ti alza il pisello e spara.
4: Quindi secondo
9: scappa
4: te...
9: scappa la sega.
4: Quindi tu mi stai dicendo che davanti alla sega funziona più il cazzo che il cervello.
9: Questo purtroppo è sempre così. Funziona sempre prima l'uccello.
4: Però,
9: e dopo il cervello.
4: Però poi li condanni.
9: Diciamo che in certi momenti poi vai a punire il pisello per quello che ha fatto. Perché per colpa sua hai peccato. Allora incomincia a schiacciare un po', sai, lo torturi.
4: Com'è,
9: per...
4: Scusa, fammi capire. Com'è che ti torturi il cazzo tu, l'uomone?
9: Nel senso che tu nel momento in cui ti sei reso conto della puttanata grossa che hai fatto...
4: Sì.
9: Prendi l'uccello e incominci a schiacciare in mezzo alla porta, sai, giusto un po' così, oppure lo percuoti per il monello, non lo fare più.
4: Ma tu ti schiacci il cazzo nelle porte, scusa?
9: Beh, ogni tanto sì, Giuseppe, sono fantasie erotiche che...
4: Ognuno c'ha le sue, liberissimo.
9: Ognuno
4: liberissimo.
9: C'è i cazzi suoi,
4: a me piace farmi soffiare nel buco del culo, ad esempio.
9: Bravo, come quando soffi nel tappo della penna, fischia.
4: Esatto, mi piace farmi suonare il culo come un clarinetto.
9: Perfetto, Giuseppe, mi piace questo. Devo far provare pure io, però devo soffiare io, non me lo devo far soffiare.
4: Va bene, dai, allora stasera noleggiati una zoccola e provi, poi domani mi dici. Ciao Lupomone, un abbraccio, ricordiamo
9: ciao,
4: sempre.
9: Bello, ciao,
4: lo slogan,
9: ciao.
4: Lo slogan.
9: Tiro fin, tiro spag, tiro cazzo, che te frega.
4: Un abbraccione, ciao Lupomone, ciao.
9: Ciao, bello, ciao.
4: Numero uno, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: È arrivato il momento di elaborare i monopattini dei tamarri.
3: Pronto, sono Massimo di quarto. Sei monopattinaio? Quello che è monopattini elettrici, roba di elaborazione, cose.
4: Sì?
3: Yeah. Che risposta proprio. Mangi i cazzi tu. Senti, personaggio, praticamente io c'ho sto monopattino che ho comprato, no? Però.
4: Quale marca? Quale marca?
3: Non lo so. Ah, ma tu sei mandorlato? Sei personaggio dell'Oriente? Arrivi da Ching Peng? Sei. Pezzo di merda.
1: Tamarri.
3: Buongiorno. Anche a te, non ho capito niente. Dove ce l'hai la cornetta in bocca? Pronto?
4: Sì, buongiorno.
3: Sì, io c'ho un monopattino elettrico.
4: Sì, chi parla?
3: Sì, pronto?
4: Sì, mi dica l'avvento.
3: Devo
4: sì.
3: fare degli interventi sul monopattino elettrico. Voi li fate?
4: Sì.
3: Ok. Allora, praticamente devo sostituire una ruota perché...
4: Lo porto qui che lo mandiamo in laboratorio che farà tutto.
3: Ma il laboratorio dov'è? Lontano?
4: Sì, adesso.
3: Sì, adesso è lontano. Domani dov'è? Più vicino? Si sposta il laboratorio? Ma cosa c'è? La terza elementare tu?
4: Ma è questo stronzo?
3: Pezza di merda!
5: Questo è pezzo di merda proprio.
3: Bastardo.
5: Non si capiva niente. Poi ti chiedo come ti chiami. Poi non ti chiamano mai per il nome. Hai capito?
1: Tamarri.
3: Pronto?
6: Chi parla?
3: Sono Giovannino. Salve signora. Siete quelli dei monopattini elettrici?
6: Questo è un negozio che vende, sì?
3: Sì, che fa tutte le elaborazioni. Che c'ha i monopattini che vanno forte. Posso parlare con uno che è esperto?
6: Sì.
3: Mi passi un uomo che le donne non è che ci capiscono tanto di queste cose. Sa che le donne sono, lo sa anche lei che è donna, no? Pensate ai vestiti, ai cazzi. Io bisogna pensare ai motori, cose potenti. Passami un uomo, va, sciacquatella. Prima che mi spacco proprio, ti mangio il volto. Non gli devi dare il lag, questo è pazzo. Cioè gli dai un dito e questo gli ha quattro braccia.
5: Sciacquatella.
1: Tamarri.
3: Vai. Sono Massimo di quarto, personaggio. Senti, tu sei pidocchiaio di quelli dei monopattini elettrici?
7: Sì.
3: Perfetto. Senti, devo venire da là? Da te? Sei a Torino tu, no?
7: Sì.
3: Ok. No, perché mio zio, no? Purtroppo è caduto in una scarpata con un furgone, no? E ce ne abbiamo una decina da mettere a posto. E volevo mettere a posto un po' la velocità. Si può?
7: Dimmi.
3: Ti dico, io vengo, tu modifica, veloce, monopat. Sono tu cadavere, buco, faccia, schiaffo, boom, capito?
7: Ciao, grazie.
3: No, che grazie di cosa? Non
7: ancora io devo lavorare, tu stai facendo scherzo di 105 radio, fai quel...
3: No, stupendo. No, ma allora, tu ci ascolti?
7: Sì, ti ascolto.
3: Madonna, io ti amo. Fantastico.
7: Va bene.
3: Chiedili sta roba, aspetta. Aspetta, senti un attimo, ma si possono sbloccare i monopattini?
7: No, non si può. Noi non siamo capaci.
3: Ma allora fotti di coglione! Cazzo fai al telefono? Va bene, ti ringraziamo. Ciao bello.
7: Ciao,
3: grande.
1: Tamarri.
8: Buongiorno.
3: Minchia. Già la voce, ho capito tutto, che ho trovato il posto giusto. Buongiorno, salve, senta, io ho bisogno di informazioni sul monopattino elettrico. Che ce n'ho uno, però lo voglio sbloccare, vorrei andare un po' più forte.
8: Perché ciò che va forte non ho nulla, perché sono tutte cose legali. Purtroppo qui in Italia siamo vincolati.
3: A me non me ne frega un cazzo, a me delle regole che ci sono in Italia, a me lo sai come funziona il mondo. Quindi ce l'avrai uno che va forte, no? Parliamoci così da amici a faccia a faccia, non so come lo dici te. Cazzo, cappella, quelle robe lì. Cappella proprio.
8: E faccia a faccia, ma non.
3: Faccia a faccia, dai.
8: Non c'ho nulla.
3: Senti, ma stai un po' rompendo un po' il cazzo, che sei un po' lungo. Com'è che aspetta là? Com'è che si dice quando uno è lungo a parlare? Quando sei un po' sei un po' troppo lungo a parlare. Ce l'hai? Dimmi subito se hai qualcosa di veloce che hai lì in negozio.
8: E non c'ho nulla qui in negozio. Di monopatti non c'ho nulla. Se vuoi andare forte con il monopattino è 20 km orari, purtroppo.
3: Ah, ho capito. Coglione di merda, cazzo vai.
8: Va bene, Giovanni,
3: hai rotto i coglioni, chiudi, coglione, che non ci vengo più da te.
8: Dai,
3: oh, oh, coglione di merda, cazzo fai?
5: Ma che gente c'è?
0: Ah, lui! A lui!
5: Hai ragione, qua hai ragione. Hai ragione. Gente di merda siamo noi.
0: Dove è affatto?

0: Siete dall'area belle fighe, ciao ciao Boston, benvenuti ad una nuova stagione di Squarto Grado, che ci faccio con le chirichechelle, cico cico dico, tanti ammazzamenti, violentazzarelle dice che sono di Trebbiano, ma io non mollo, allora salutiamo i nostri seduti davanti con la faccia seria, ciao ciao, il nostro opinionista Carmelo Abate.
1: No, non sono d'accordo.
0: Pure io, e vaffanculo. E il nostro generale Garofalo. Ah, certo, certo, Archibugio Boccoli. Sì, l'ho fatto anch'io. È immancabile la nostra Sebastiana, detta ai social network, che da questa stagione parla.
2: Non so come si usa il computer, c'è la freccina che si muove con la mano.
3: Si usa così, Sebastiana, il mouse.
2: Uno ha mandato la foto di un signore riccio col naso lungo e la gola ingrossata.
3: È un cazzo, Sebastiana, è un cazzo.
0: Bene, partiamo subito con la ricostruzione del delitto infame del posto lì con la gente là. Servizio!
4: Claudio Sebovagina è un esperto di informatica che viveva a Guastalla. Come ogni venerdì sera, era impegnato nella sua casa a scrivere commenti poco edificanti sotto i post di Diletta Leotta, quando sente un rumore provenire dal corridoio di casa.
5: Minchia, te le crei così tanto che alla fine comparerebbero i tessuti sottocutanei. Cos'è questo rumore che proviene dal corridoio?
1: Io vivo solo qui.
4: Senza esitare un attimo, il Sebovagina abbandona i commenti sessisti e sessualmente espliciti e si reca in corridoio, ma proprio quando gira l'angolo della sala, la luce viene a mancare.
1: Chi c'è lì?
5: Oh cazzo, vaffanculo a Putin! Hanno staccato la luce! Va bene, anche se sono solo a casa e non c'è la luce, mi dirigo ugualmente verso il buio dove ho sentito rumore sinistro senza pormi domande sulla pericolosità del mio gesto.
4: Senza porsi domande sulla pericolosità del suo gesto, il Sebovagina si addentra nel buio della sua casa, ma ad un tratto un fortissimo odore di selvaggina e feci di bosco attanaglia l'ambiente circostante.
5: Cos'è questa puzza da capriolo cagato? Anche se so perfettamente che qualcosa non quadra, continuo imperterrito a percorrere il corridoio buio senza sapere dove sono gli interruttori per riattaccare la luce, nonostante sia il mio appartamento dal 1997.
4: Nemmeno il tempo di rendersi conto che forse sarebbe stato meglio rispondere alle domande poste a se stesso sulla pericolosità degli eventi, che il povero Sebovagina viene colpito da una rapida raffica di capriolate in pieno volto che lo fanno cadere a terra privo di vita.
5: Nonostante sia il caso che telefoni al 112, mi fermo qui al buio, in palia degli eventi. Ma cos'è questa puzza di merda a pallotte del vento? Che minchia mi sta prendendo il capriolato in faccia, mortale! Destino a concetto con la vita! Ma riesco male, muoio a capriolate! Aia, quando fa male un capriolo in faccia! Che cazzo di forza deve avere per usare un capriolo come martello?
4: Il povero Sebovagina morisce male scapriolato. Gli inquirenti lo troveranno coperto di pallette di sterco di ungulato dei boschi. Le piste divergono verso il clan dei sedicenti amanti del verde, estremisti del destino, con i quali la vittima ebbe alcuni screzi per via di una defecazione improvvisa su un percorso alpino segnalato dalle guide turistiche.
0: Bene, mortissimo. Noi che si dice che siamo seri? Comunque la Bibbia parla chiaro. Se sono Gundam, così ci facciamo. Siamo seri ancora, dai. Sentiamo il nostro Squarto Graders. Grazie a Sebastiana.
2: No, schermo, si è spento.
3: Sebastiana, muovi il mouse, il save screen.
2: Sì, si è acceso. Ma uno mi ha mandato le foto sfocate di un delfino che salta fuori dalle acque scure.
3: Non è un delfino, Sebastiana, è un cazzo coi peli.
0: Bene, salutiamo, dai che sono Bisanzio. Non copro la tavola del cesso prima di cuniarmi. I fenicotteri, bisonte, nebbia, Catania, Firenze, Mandria, cacca, ma come si incula un ciro?

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna. Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri? Eppure insalata in superficie, cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie, guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amaro.
10: Fiona May.
8: Forrest Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
10: No,
8: animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet pam.
8: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburger della vita.
10: No, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimperpet Nusa. Pimperpet Fam. Pam. Ravensburg Teravidia.
9: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, Teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh, Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
15: No, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta.
10: È meglio fare una repubblica.
16: sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi!

0: questa sera
1: i cartoni animati. Con cartone animato non si intende una sostanza stupefacente anni 90 che ha preso coscienza e ha la capacità di muoversi in autonomia, ma l'arte dell'animazione di soggetti disegnati. Negli ultimi anni dell'Ottocento, prima dell'invenzione dei fratelli Lumière, fu creata la tecnica di animazione di una serie di tavole disegnate, facendo incazzare non poco i fratelli inventori della tecnica della proiezione cinematografica. Fra i più grandi della storia del cinema di animazione sono da indicare Anna e Barbera, Walt Disney e Gianni Panetta, anche se Gianni Panetta ebbe un po' meno fortuna dei precedenti citati, perché i suoi personaggi, pur amatissimi dai genitori, non riscossero molto successo fra i più giovani. Di Panetta ricordiamo Lasagna, la lontra che commercia sapone. Topolano, la versione sodomita di Topolino, che fu anche motivo di contenzioso legale con il colosso Walt Disney. Cicca, la cimice, Omata, la pantera che dorme sempre, che fu forse il tentativo meno riuscito di animazione per il cinema della casa di produzione di Gianni Panetta. Infatti la critica non accolse molto bene due ore di film nei quali una pantera dorme immobile in una gabbia per poi essere freddata da un bracconiere a due minuti dalla fine della proiezione. Per molti, un'intera generazione di bambini subì negativamente l'esperimento cinematografico, ma è ancora tutto da dimostrare.
2: Papà, papà, ma la pantera sta dormendo tanto!
3: Sì, sì, bello, la pantera stanca!
2: Uffa, papà, ma quando si sveglia la pantera?
3: Quando arriva bracconiere, che la fredda con due fucilate nel cranio, piccolo bello. Così la impaglia e la mette in salotto.
2: Ma gli fa la boa, papà, gli fa la boa!
3: No, bello, non fa la boa. Le pallottole sono caricate a piuma. Ecco, hai visto? Non se ne è nemmeno accorto.
2: Da grande voglio sparare alle pantere che dormono. Mi chiamerò Bin Laden, l'ammazzo pantere che dormono.
3: Bravo papà, però prima devi finire gli studi in America.
1: Ma fu quell'alcolizzato depravato di Walt Disney che fece il più grande balzo in avanti nelle tecniche di animazione e creazione di personaggi animati per il grande schermo. Forse tutti non sanno che prima di Biancaneve, i Sette Nani, Dumbo e Bianca e Bernie, la casa di produzione di Disney si cimentò nella realizzazione di personaggi embrionali, antisignani di Topolino. I primi personaggi Disney infatti furono ispirati dalla vita comune e dissoluta dell'uomo Walt, come Fregna, la mutandina dimenticata in albergo, Jenny la topa mestruata, Cadillac, il gatto con due coglioni enormi, Arezzo, il nano quasi pedofilo. Purtroppo, proprio per questo ultimo personaggio, non proprio in linea con la legge della censura americana, lo stesso Disney ebbe enormi problemi con l'FBI, risolti poi in seguito a indagini, dove lo stesso Walt riuscì a incolpare suo nonno facendolo giustiziare con un'iniezione letale.
4: Uomo morto! Uomo morto che cammina!
5: Guardate che non sono stato io! Io non so mai che disegnare! Quello è stato mio nipote, sto figlio di puttana! Io non c'entro niente! Che fa? Mi punge?
6: E qua sappiamo che è stata lei!
5: No, ma non sono stato io, è stato mio nipote!
6: No, qua c'è scritto, è stato lui, firmato nipote!
5: Ah beh, se l'ha detto lui, allora pungetemi!
6: Va bene, arrivederci, addio anzi!
5: Non ci vediamo più!
6: No!
5: Che mi punge?
1: A metà degli anni 70, però, avvenne una delle più grandi rivoluzioni nel campo dell'animazione, perché arrivò Gō Nagai, il giapponese creatore di Goldrake, e scoppiò la robomania in tutto il mondo. I cazzi piccoli musigialli a nusa merda di liceale. Gō Nagai, il giapponese creatore di Goldrake, e scoppiò la robomania in tutto il mondo. I cazzi piccoli musigialli a nusa merda.

0: o ultimo nel suo genere, nel tentativo di donare anche ai bimbi di tutto il mondo la visione che anche nelle difficoltà motorie si potesse celare un eroe. Purtroppo, Tetrabot veniva sconfitto all'inizio di ogni puntata, lasciando mezz'ora i bambini a guardare il nemico che si accaniva su 20 metri di ammasso di lamiere, immobili ed inermi, probabilmente un po' troppo poco avvincente.
1: Ti distruggerò, Tetrabot! Sì, mi sa anche a me. Non ti muovere! Che fai, sfotti? Aia! Figa, ma fai qualcosa! E che cazzo devo fare? Più che fissarti!
0: Il cinema di animazione sta ancora modificandosi ed evolvendosi, grazie alle tecniche digitali che ormai consentono una sempre più fedele riproduzione della realtà, facendo intravedere addirittura i peli ricci dei cazzi fra le tute attillate degli eroi di turno. Nella prossima puntata mi farò un pippotto con il doppiatore di Harrison Ford e metterò online il video mentre andiamo a puttane.
2: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
3: Lo Zoo di 105.
4: Tamarri.
5: I tamarri sono alla ricerca di un sottofondo da farsi mettere nella macchina per nascondere la roba losca. L'ospite di oggi sarà Pippo Palmieri, che farà
6: Giuseppe.
4: Tamarri.
6: Pronto, officiaio? Sei officina?
7: Chi sei?
6: Sono Giovannino. Tu?
7: Giovannino chi?
6: Giovannino, che ne so io, mi devi per forza conoscere. Ho visto il numero su internet, ho chiamato, sei carrozziere, no?
7: Sì?
6: Oh!
7: Ma lei chi cerca?
6: Ma che cazzo di domande stai facendo? Ho chiamato l'officina. Sei uno carrozziere te? Sì, mi hai detto di sì. Pronto?
7: Sì.
6: Madonna mia. Ma che cazzo, come ti comporti?
8: Questo non è di bitondo, questo è biscemo.
6: Oh, ma tu sei biscemo sei? Non ho capito. T'ho chiamato che devo fare delle robe alla macchina. Richiamalo un attimo.
4: Tamarri.
7: Senti, mi dici che cazzo vuoi oggi, chi sei?
6: Oh, ma come cazzo ti pensi di parlare alla gente, caffone di merda?
7: Allora, non rompere i coglioni.
6: Ma che cazzo fa? Ma chi ti credi di essere, scemo di merda? Cazzo vai, coglione! Inga, questo sì che è professionista.
4: Tamarri.
9: Buongiorno.
8: Buongiorno, sono Giuseppe. Carrozzeria?
9: Sì, chi sei?
8: Giuseppe.
9: Giuseppe. Sì. Dimmi.
8: C'ho un problema, no? Nel senso che ho una BMW.
9: Sì.
8: Un po' vecchia, che utilizzo per fare dei trasporti, quelli un po' speciali. E ho bisogno, se possibile, di fare un'operazione proprio di quelli da doppio fondo.
9: Senti, il doppio fondo, scusami un attimo. Facciamo operazioni di doppio fondo, c'è finito?
10: Doppio fondo, no.
9: Che cos'è operazione di doppio fondo? Questo fa una BMW che fa i trasporti speciali, quindi vuole sapere se faccio un'operazione di doppio fondo. Senti, no, non lo facciamo.
8: Perdonami, no? Visto
9: sì.
8: Che tu sei donna e non capisci un cazzo, mi passi quello lì che magari è più capisce più cose.
9: Io chiudo il telefono. Tutti, permetti nuovamente di rispondermi in questo modo. Sono donna e non capisco un cazzo.
8: Ma non capisci un cazzo, ma devi parlare con quell'altro, cazzo. Oh.
6: Grande Giuseppe.
4: Tamarri.
9: Prego, mi dica.
6: Pronto? Sono il cugino del ragazzo che ha chiamato prima, che si è comportato male. Allora parlo io, che lui è un po' cafone. Intanto le chiedo scusa per come si è comportato.
9: Prego.
6: Mi scusi se perché è un cafone, come si è permesso di dire una cosa del genere. Comunque. Senta, allora, praticamente lui ha una BMW che vorrebbe mettere da farsi fare al carrozziere degli scompartimenti nella carrozzeria, dove può mettere delle cose che quando viaggia lui è tranquillo che nessuno gliele può vedere. Non so se ha capito. Quindi volevamo sapere se questo il signore che c'è con lei, il carrozziere lì, testa di minchia.
9: La titolare sono io.
6: Ok. Allora, piacere.
9: La testa di minchia magari è lei.
6: No, ma io non parlo.
9: Allora.
6: Ma che cazzo fai? Non è che adesso perché sei titolare ti devi allargare, cogliona. Ma che cazzo ti credi di essere, scema? Cazzo fai?
9: Guarda che la telefonata è registrata, quindi considera.
6: Ma
9: che
6: registrati.
9: Io ti denuncio immediatamente.
6: Ma cosa? Che cosa, su cosa registri? Su VHS? Ma che cazzo fai? Cogliona! Ma pensa a te.
9: Mamma.
6: Che mi manca il fiato. Hai capito?
10: passami il carrozziere.

0: cazzo fai?
1: Ma le sa no.
2: Che come gliel'hai detto? Oh?
3: Tamarri.
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Sì.
0: Minchia, ti ho sentito bello carico proprio. Senti, sei carrozzaio?
4: Senti, passo mio figlio, non capisco un cavolo.
0: Ho capito che sei tutto coglione, va, passami tuo figlio.
4: Pronto?
0: Pronto, stavo parlando con tuo papà, me lo puoi passare?
4: Ah, sei mio padre, e te lo ripasso.
0: Passamelo.
4: Ciao. Pronto?
0: Oh, mi senti adesso?
4: Sì, adesso sì.
0: Grande, sei carrozzaio?
4: Sono bello.
0: Passami tuo figlio.
4: Roberto, mio figlio. Eccomi qua, dimmi.
0: Ciao, come stai?
4: Bene, chi sei?
0: Ma stavo parlando con tuo padre, non ho capito, cosa sta facendo tuo papà?
4: No, prima era mio papà, tu hai chiesto mio figlio, eccomi
0: qua.
4: No,
0: tuo padre mi ha passato a te, io stavo parlando con tuo padre, passami tuo padre per favore, dai, scusa.
4: Ah, allora è mio papà.
0: È tuo padre che è tutto fuori, ti stavo parlando, mi fa, ti passo.
4: Papà, non è te, non me, aspetta. Ma chi è? Ma chi sei? Pronto?
0: Ciao, come stai?
4: Sto bene, sì.
0: Bene. Senti, Mimmo Gas mi ha dato il tuo numero, mi ha detto che sei il numero uno come carrozzaio.
4: Chi te l'ha dato il numero?
0: Mimmo Gas.
4: Vabbè, non so chi è, non mi ricordo.
0: Senti, io devo fare un lavoro nella carrozzeria della macchina.
4: Sì.
0: Ci devo mettere dentro uno scompartimento, diciamo, sotto i sedili. Se puoi fare una roba...
2: Grande, guarda una pistola.
0: Sì, che devo metterci dentro una roba che non devono vedere degli altri. Un cassetto segreto della macchina, lo sai?
4: Passa da qui e parliamo.
0: Grande, sei numero uno.
4: Io la carrozzeria, sì.
0: Allora, passami un attimo tuo figlio, che glielo dico anche a lui, così siamo a posto.
4: No,
0: passami tuo figlio, che tu non capisci un cazzo, che sei rincoglionito ancora. Dai, passami tuo figlio, va.
4: Va bene, ti passo il figlio.
0: Ciao, grande.
4: Passami il figlio che... Pronto?
0: Ciao, eccomi. Senti, ho parlato con tuo padre, mi ha detto... Mi ha detto di passare da te, che ho mangiato.
4: Allora, oggi pomeriggio dopo le due sono qua.
0: Vaffanculo, ci sentiamo.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: mia donna e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna. Mannaggia, aspetta un attimo. Pippottino. Adesso sì che mi sento proprio come se mi fosse fatto una doccia. Nuovo, nuovo.
1: Nonno Zeus, cos'hai da lamentarti? Ti è finito il masso di Sisifo in una narice?
0: Magari, piccola rosicchiatrice do cazzi! Non mi tira più il divimpisello, guarda! Sembra un guaggio impressionista!
1: Ella Minerva! Nonno Zeus, hai due palle enormi!
0: Devi guardare il cazzo, non le palle! Sono così grosse perché effettivamente non eiaculo da 9 mesi, forse 10. Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Ciao Pollo, ciao Zeus, che succede?
1: A nonno Zeus non gli tira più lo sbarrafulmini, guarda.
0: La Minerva, Zeus, ma che palle c'hai? Che palle grosse, due giberne. Porco io, porco io, porco io! Non devi guardare le palle! È il pisello il problema! Non so cosa fare! Scusa un attimo, non ho ancora preparato le ultime 420. Se ti permetti, mi presti il braccio per piacere?
2: Prego!
0: Perfetto, devo misurare il pappotto. Deve essere un braccio.
2: Ha una yarda?
0: Minchia! Forse se smetti di pippare, il cazzo ti riprende a tirare. Smettere di pippare, questa sì che è buona. Anzi, è quasi buona quanto la mamma che mi faccio adesso. Aspreggia proprio di quello che hai detto.
3: Oh, mi tiri fuori per piacere la chiave della macchina che mi si sono infilate nel naso? Grazie.
0: Così, bravo, ecco.
1: Nonno, nonno, mi caghi?
0: Piccola fila, c'è una parra inguinale. Se riuscirai a trovare un modo di farmi tirare di nuovo l'uccello, ti farò diventare una dea. E potrai poppare finché non ti crescerà un cazzo moscio.
1: Oh, grazie nonno Zeus. Vado subito a cercare una soluzione con Eros.
0: Vai, vai, vai ad aspirare il Mediterraneo col buco del culo, zoccola!
1: Eros, dobbiamo trovare un modo per curare l'impotenza di nonno Zeus.
0: Ci sono! Andiamo a cercare il Viagra!
1: Non dire cazzate, il Viagra non l'hanno ancora inventato.
0: Ah, giusto! E allora niente!
1: Ho trovato! Sono un genio! Porteremo Medusa da nonno Zeus. Lei getterà il suo sguardo pietrificante sul suo cazzo e lo trasformerà in marmo. Così nonno Zeus avrà il cazzo duro per sempre e io la mia fornitura a vita di polverina degli dèi. Presto, apri nonno Zeus, sono io.
0: Arrivo, arrivo, arrivo, me cane. Che succede?
1: Ho trovato la soluzione ai tuoi problemi. Ho catturato Medusa e l'ho bendata. Ora, se ti tiri giù la tunica, Medusa guarderà il tuo pisello e la trasformerà in marmo.
0: Geniale, presto, facciamolo subito, puttana.
1: Medusa, ora ti toglierò la benda dagli occhi e tu guarderai il pazzo di nonno Zeus, capito?
4: Sì, mi sembra facile.
1: Pronti? 1, 2 e 3.
0: No! No! No! E cazzo, mi dovevi guardare? No, le palle! C'ho le palle di marmo, non posso più sparare!
2: Le palle di marmo!
0: Guarda, Zeus, stanno arrivando dei vecchi per giocare coi tuoi coglioni! Sei felice?
2: Porco!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
12: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci. Guardi, forse
7: vabbè.
11: C'è il sangue.
7: Sì,
11: allora, signora...
7: Bene. Questo
11: mi ascolti, sì. Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano,
11: aspetta
7: sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
12: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
12: Stai il telefono, stai?
11: Sì.
12: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
12: Mamma che brutte feci che
11: ha
12: c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
12: uranio, un poverito,
11: cotechino,
12: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Orcacciami se.
11: Arca ma...
12: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
7: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: ho capito, ma per telefono
11: alla priorità.
7: Sì, anche sul Rai 3.
11: Su tutto qua.
7: Va bene.
11: Lo sport.
7: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
11: Ecco.
4: Glauco! A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
11: ma tu,
4: che ti ho
11: ma
4: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
4: Dai che ti ho fatto l'insalata!
11: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata,
11: Dio. Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
11: Uno.
7: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
11: Che vaffanculo, porco.
7: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
7: sì,
11: sono quello della cacca,
7: sì,
11: dell'esame delle feci.
7: Sì.
11: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
7: Tente
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
5: ma
11: fare la
5: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
11: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
7: bene,
11: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo,
7: sì.
11: Decisivo?
7: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
4: Hai visto
11: vabbè,
4: Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: discorso le chinotte.
1: Le discorse.
2: Fermati un attimo.
3: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
4: metempsicosi.
3: Fate attenzione alla differenza
4: metempsicosi
3: e nel finale due volte
4: dell'epiglottide.
3: Fatelo bene.

0: This is the zoo, only for you.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata, c'è sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Claudio e vorrei dedicare una serenata alla mia ragazza Elisa. Tra pochissimo si laurea in infermieristica, studia tantissimo e per questo ultimamente è molto stressata. Dille di stare tranquilla e che sicuramente ce la farà. Confido in te. Grazie, vi ascolto ogni giorno da 12 anni.
2: Pronto?
3: Pronto? Parlo con Elisa?
2: Sì.
3: Ciao Elisa, sono Umbriake io.
2: Salve.
3: Ah, salve. Ti chiamavo perché Claudio ci ha inviato un'email perché ti vuole dedicare una serenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Dai, adesso te la suono. Andiamo.

0: Ci sei, Elisa?
1: Sì, grazie a te.
0: Ah, ti stai divertendo, boh. Senti, ma scusa, ma vestiti da infermerina sexy e fagli un bel clistere al tuo ragazzo.
1: Assolutamente, è un super clistere.
0: Brava, brava.
1: Grazie tante.
0: Ma fammi capire, ma gli studi come procedi? Sei laureata già?
1: Mi sono laureata martedì, il 24.
0: Ah, auguri!
1: Adesso sono già diventato, quindi stasera no. Domani, se lo vedo, sicuramente metterò in pratica tutti gli insegnamenti ricevuti durante il corso.
0: Grandissima, grandissima.
1: Grazie tante, grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao, arrivederci, ciao ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, vorrei che facessi una sderenata alla mia ragazza Maria, pugliese di origini, 37 anni, che mi scassa sempre il cazzo perché bestemmio. Parrucchiera, chiamare il lunedì se è possibile. Ciao, aglio.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Maria?
4: Sì, sono io.
0: Ciao Maria, senti, io sono Umbriake. Ti chiamo perché Daniele mi ha scritto un'email e ti vuole dedicare una sderenata.
4: Addirittura.
0: La vuoi sentire?
4: Sì, la voglio sentire.
0: Esce mani.
5: Maria, Maria, Maria, esperta del capello.

0: are you?
1: Ti è piaciuto, Maria?
0: Bellissima, ma l'ha scritta tu.
1: No, no, lui ha mandato l'email, la canzone l'ho scritta io. Faccio questo sporco lavoro.
0: Mamma.
1: Senti.
0: Ma bellissima.
1: Ma li metti i bigodini in testa quando fate l'amore a tuo marito?
0: Certo, glieli metto. Gli faccio anche le extension.
1: Li fai anche le brave, così poi lo puoi tirare da dietro, eh?
0: Bellissima questa dedica, bellissima.
1: Beh, mo torna a sciogliere le trecce ai cavalli, Maria. Un salutone.
0: Basta, un bacio anche a voi, grazie, ciao.
1: Ti mando un bacione. Ciao Maria.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.
3: Tamarri.
4: Oggi altro ospite, ad affiancare Giovannino ci sarà Antonello Peraz, e insieme cercheranno un tosatore di puma.
3: Tamarri.
5: Pronto?
6: Ma chi è?
5: Oh, ma che cazzo fai? Cioè, ma chi è? Ma che ti sembra il modo di rispondere?
6: Ma chi cazzo?
5: Ignorante di merda! Ma che cazzo fai? Ma che cazzo vuoi, coglione?
6: Ah, non sei l'auto.
5: Ma tua sorella! Senti, mi senti? Dove? Pronto?
6: Dove sei?
5: Ma che cazzo te ne frega a te dove sono? Ti sto chiamando, mi fai parlare, scemo?
6: Ma tu chiama anonimo, scurna.
5: Ma che cazzo stai dicendo anonimo? Sei tu che non vedi il numero, coglione di merda.
6: Anonimo, vota.
5: Ma baciami il cazzo, coglione. Hai visto Antonello come si fa con la gente? Bisogna parlare educatamente. Adesso prova anche tu a chiamare, vedere se ti risponde qualcuno, così almeno tosiamo sta pantera, va.
7: Minchia zio.
3: Tamarri.
5: Pronto?
8: Sì, chi è?
5: Sono Giovannino, ciao. Ce l'ha per caso lei tosa gli animali?
8: Che cosa ho, perdonatemi?
5: Lei tosa gli animali? I cani, i gatti?
8: Ah sì, toilettiamo, sì, sì.
5: Ah,
8: sì.
5: Toilettato, beh, fantastico. Senta, io c'ho un animale un po' particolare, eh. C'ho un animale, cioè? Da portare. C'ho il, come si chiama quello, la pantera, il puma.
8: La pantera però non la tossiamo, mi dispiace.
5: Come
8: non
5: faccio?
8: È un animale che non è un animale che trattiamo.
5: No, ma lei è tranquilla, cioè nel senso che è una gattona grande, nel senso se la porto sto anch'io lì, non è che glielo lascio il bestione.
8: È il gatto.
5: È un gatto grande, un gattone grande. È vero che quando va in giro però mette un po' di, al massimo lui mangia ogni tanto lui che mangia qualche gatto, ecco, però così, perché io ho la villa, lei va in giro e si mangia i gatti, i topi, qualche scoiattolo.
8: A posto.
5: Sì, è un po' aggressiva, diciamo. Beh, la sua natura, perché c'è un po' il
8: Poi nel caso vede Simona, perché se proprio non si fa fare niente,
5: sì, uno shampoo per pulirgli bene, sì, il pelo, che profumi un po', perché poi sa come a me piace poi portarla in spiaggia e farla correre così, che si mangia quei 60 gabbiani, una roba così.
8: Si
5: che...
8: può fare, sì.
5: Ah, fantastico, signora. Allora, come ci accordiamo finalmente? Va, tu sì che sei una che
8: hai capito. Poi dobbiamo prendere appuntamento.
5: La schiena da dietro. Tommasina. Cosa hai detto?
8: Dobbiamo prendere appuntamento.
5: Prendiamolo, vai. Vai che sono carico. Allora, tutta cianto di pancia.
8: Allora,
5: cagno proprio dalle sotto i talli proprio. Vai.
8: Non lo so, quando vuole venire? Alle 17?
5: Ma non lo so, aspetti un attimo che chiedo a mio zio che è qui.
8: Sì.
5: Antonello! Oh! Giovedì pomeriggio possiamo portare il puma dalla signora a tosare?
9: Dopo le 5!
5: Ok.
8: Ma mi scusi, ma mi sta prendendo in giro, mi perdoni.
5: Perché, scusi?
8: E parla sempre lei, ho sentito.
5: No, sempre lei. C'ho qua l'altra persona, vieni qua. Vieni.
9: Oh!
5: Stiamo parlando in due, non sente? Parliamo in due, buongiorno.
9: Prova 1, 2, 3, prova 1, 2, 3.
5: Ha sentito?
9: Mi scusi, qual è stato il problema?
5: Ma no, sta cogliona dice che la stiamo imbarcando.
9: Stavo mettendo sul sugo.
5: Ma digli
9: io
5: qualcosa, sta scemo.
9: Mi scusi, qual è il problema? Non ho capito, io c'avevo il sugo su.
8: Cioè, deve perdere tempo, mi perdoni.
9: Sto facendo il sugo, ma che cazzo vuole? Sto facendo il sugo, ma tirati in mezzo a lei. Ma io tiro una testata, io vengo lì e le apro la bocca e le squarto la faccia. Merda!
5: Mi scusi. Meno male che ti avevo detto. Mi raccomando, non minacciare, non dire cose pesanti. Ti squarcio la faccia, cos'è che gli hai detto?
3: Tamarri.
10: Pronto?
5: Pronto, buongiorno signora. Come va?
10: Tutto bene, mi dica chi è?
5: Sono Giovannino.
10: Chi è?
5: Giovannino.
10: Non la conosco.
5: Eh beh, non è che ci dobbiamo conoscere. Lei conosce tutti quelli che vengono da lei, non ho capito. Cioè, sono un cliente nuovo, ho trovato il numero di telefono. Senta, un'informazione, signora, senza che non vorrei disturbarla troppo, magari che è presa con il lavoro. Lei fa la tosatura animali?
10: Sì.
5: Fantastico, grande, sei al numero uno.
11: Pronto?
5: Pronto?
7: Chi è?
5: Ancora. Non ho capito, ho parlato adesso con la signora, devo ripetere tutto? Non ho capito, voi fate così il negozio, chiama uno, parla un'ora, poi gli passa un altro. Vabbè, vabbè, va. Bel modo del cazzo che ci avete di lavorare. Senti!
7: Ma chi sì, mi ci
5: ma che cazzo vuoi? Ma pensa a te, sto qua fuori di merda. Ma vai a far culo, ma lava il culo ai cani, coglione, ma che cazzo fai, scemo di merda?
3: Tamarri!
7: Ayoga, buongiorno.
5: Buongiorno.
7: Buongiorno.
5: Pronto?
7: Pronto, mi sente? Buongiorno.
5: Sì, buongiorno, salve. Senta, un'informazione. Voi tosate anche gli animali?
7: La toilettatura sì, ce l'abbiamo come servizio, sì. Però oggi e domani sono chiusi.
5: No, beh, certo, ovvio. Un'informazione. Sto parlando.
7: Sì,
5: fammi finire.
7: Per qualsiasi
5: info. Sto parlando. Fammi finire di parlare. Ti stavo dicendo una cosa.
7: Ma riesci a rubare Stuart stamattina?
5: Non lo so, che cazzo parli? Ma pisciati in culo. Coglione, mai capito? Ma pensa a te che sti caffoni di merda. Tutti così sono.
9: Sì, sono proprio dei caffoni di merda.
3: Tamarri.
11: Pronto?
9: Pronto, salve, buongiorno.
11: Chi è?
9: Io sono Antonello Peraz. Lei fa le tosature per gli animali?
11: Che no? Vi serve a voi?
9: Allora, le spiego. Io ho una bestia che mi è arrivata dall'Honduras. Un puma.
11: No, ma secondo me lei vuole scherzare stamattina.
9: No, io non sto scherzando, pesce gatta. Oh, lei sta facendo la pesce gatta con... A lei! Lei sta dubitando della mia serietà!
11: Ma sa, vabbè, signore, io stacco perché non vi rispondo nemmeno.
9: Oh, ma che cazzo fai? Oh.
11: Arrivederci!
9: Oh, pesce gatta! Pesce gatta!
5: Ma che insulto è pesce gatta? Ma che insulto è pesce gatta?
12: Minchia paura! Panico, paura!
13: Oh, vabbè!
12: Paura!
14: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Bene, bene, bene, benissimo. Il caso di oggi ci regala l'angelica presenza dell'uomo che ha insegnato a spacciare a Pablo Escobar. Il Brad Pitt open source, il figlio segreto di Superman e Moana Pozzi. L'unico, inimitabile e il bellissimo signor Infausto. Sbattete le zampe in onore del signor Infausto, tutti. Forza, bestie, yeah, utili. Dai, yeah, dai,
2: yeah,
1: dai.
2: Yeah, eccomi, eccomi. Grazie, grazie, plebaglia. Seduti, seduti. Vi prego che siete vestiti di merda e mi bloccate la digestione.
1: Avete sentito, signor Infausto? Seduti o vi faccio fucilare dalle suore, come prevede la legge. Ma veniamo alla nota puzzolente di questo tribunale. Il querelante, quella merda con le basette, conosciuto come signor Ercoglione. Ci dica, figlio delle fogne, qual è la causa che le farò perdere malissimo oggi, proprio male, eh?
3: La cosa gravissima, vostro onore, che da più di una settimana il signor Infausto mi sta sparando.
1: Questa è nuova, questa è nuova, eh? Mi dica, signor Infausto, conferma, sta sparando al signor Erculone, lì come si chiama, eh?
3: Ercole, Ercole.
2: Assolutamente no, tiè.
3: Aia! Ha visto? Ho visto, mi spara, mi sta sparando, arrestatelo!
2: Bugiardo, bugiardo che non sei altro, bugiardo ipocrite!
3: Aiutatemi, fermatelo!
1: Signor Infausto, sa che io la amo come se fosse mia moglie, ma devo ammettere che a prima vista sembra che lei stia sparando al signore Ercoglione.
2: Non è assolutamente vero, tiè!
1: E basta urlare nel mio tribunale, cane, che è un posto rispettabilissimo, oh. Signore coglione, io adesso le do una scossa così magari si calma, eh. Scossa! Signore Infausto, forse c'è qualcosa che mi sfugge, ma continuo a pensare che lei stia proprio sparando al signor Erculone.
2: Eh no, io sto sparando a delle cose che per caso si trovano molto vicine al signor Ercole, come quella maglietta appoggiata sul corpo del signor Ettile. Tiè!
3: Mi ha sparato al petto! Al petto, credo mi ha colpito il cuore! Ma vede? Non ne sono sicuro, sto insanguando.
2: Io sparo alla maglietta, non al signor Ercole. Questo è del tutto legale, signor giudice, lei lo sa.
1: Ah, certo, adesso si spiega tutto. Per un attimo pensi, ho pensato che stesse infrangendo la legge, invece è tutto perfettamente legale. Continui, continui pure a sparare alle cose vicino al signor Ercoglione. Prego, prego.
2: Agli ordini, ora sparo a quei peli appoggiati alla sua testa, lo vede?
3: Non era mia testa! Non vedo più dalla parte.
1: Bene, bene, bene, bene. Ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Spari, spari pure, eh.
3: Anch'io ho saltato una mano.
1: Ehi tu, sei stanco di spendere soldi per la biancheria intima e anche per l'arredamento?
4: Eh sì, che palle.
1: Vorresti ottimizzare i tuoi acquisti grazie a degli oggetti polivalenti che ti permettono di risparmiare soldi anche per la bamba?
4: Magari.
1: Tranquillo, perché da oggi arrivano le mutende. Mutende, le mutande che puoi usare come tende.
4: Ma era proprio quello che stavo cercando.
1: Certo, mutende. E da oggi anche tu potrai dire:
5: belle queste tende da cucina, come mai a strisce gialle? Cromoterapia?
4: No, sgommate da zafferano.
1: Bene, bene, bene, eccoci.
3: Sì, ho visto.
1: Eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il fantastico signor Infausto ingiustamente accusato da quel ratto scrofa del signor Ercoglione di tentato omicidio, pensa un po'. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con 120 e lode.
3: Oh. Che cazzo,
2: ale,
3: che cazzo è un esame?
2: Ale.
1: E condanna il signor Emestrolone alle seguenti pene. Un anno di reclusione nel culo del campione mondiale di peti malefici.
3: Chi cazzo è, scusate?
2: Arnoldo Butivalli.
1: Famosissimo, campione mondiale.
3: Lo cercherò su Instagram.
1: Obbligo di farsi tatuare la faccia di Cristina D'Avena su entrambe le guance.
2: Così quando mangia lei canta.
3: Ma lei è psicopatico.
1: E infine lo condanna all'estrazione coatta di tutti i denti che verranno sostituiti con le unghie dei piedi di Gerry Scotti. Così è deciso, l'udienza è tolta.
3: Scusate, allora, scusate.
5: Scusi, giudice?
1: Sì, sì, sì.
5: Per me non ci sono pene?
1: A lei, allora, pena
3: ma
1: di venire.
3: Ma che cazzo è, mi scusi?
1: Stia zitto.
3: Perché c'è una donna in questo.
5: Stia zitto lei.
3: Pena... Ma che cazzo è lei?
1: Lei la, adesso la punisco, deve venire a casa mia a farsi 48 pippotti a mie spese, p***ini e sfondate di culo a profusione,
5: oh. Mi sembrava strano che non ci fossero pene di questo tipo.
1: Oh, e le regalo anche la Bentley con cui è venuto qua il signor Erculone. Bene, tutta
5: grazie,
1: sua.
5: Grazie, grazie. Ma continui a dare delle pene a questo stronzo di merda.
3: Scusate, ma chi è questa puttana?
2: È il suo avvocato, Erculone.
3: Ma lei l'avevo licenziata.
2: Ma lei è una merda d'uomo.
3: Scusate, ma io l'avevo licenziata la scorsa volta. Perché continua a venire questa?
1: Ma lei è uno schiavista maschilista.
3: Questa bastarda, perché si è intrufolata? Io l'avevo mandata
2: l'abbiamo
3: via.
2: L'abbiamo assunta io e il signor giudice.
3: Per difendermi?
2: No, immagine.
3: Cosa? Abbiamo l'animazione adesso. Ma porco.

0: La tua vita più colore ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Discovery Franco presenta Un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano i vichinghi.
4: I vichinghi e l'astinenza.
5: Knur, accidenti a te. Tu hai sbagliato rotta. Noi siamo bloccati con Tracker in questo posto merdoso dove non c'è un Gazen. Barca rotta, molto tempo per tornare su Costa Fichinca. Brutto, stupido, cornuto, fichinco crasso che non sei altro.
6: Ma io non ho sbagliato di rotto. Vento cambiato e stelle non essere il stesso posto di anno di prima, ya.
5: Knur, non dire cazzate. Stelle non cambiati posto.
6: Si quarta strumento?
5: Knur, brutto pezzo di alcio cornuto. E al contrario. Senso sbagliato.
6: Tu qui era al contrario. Tu non ti appoggio su testo, eh. Io ho ancora grosso montagna di testa per lotto con nemico di villaggio di saccheggio. Aia, ti ho fatto male.
5: Adesso noi passa qui tanto, tanto, tanto tempo. Prima ti inferno che fa ghiaccio e poi non può camminare con pelliccio di animale per tornare a casa di nostra, ya. Adesso organizza un bel piccolo villaggetto e aspetta paziente che si può tornare in patria.
6: Ma cosa?
5: Tu fatto disastro? Tu paga.
6: E va bene, io cedo parte del mio pottino di razio per piccolo errore, giusto? È giusto, giusto, ya, giusto.
5: Nein, Knur! No, no, no!
6: Cosa vuole? No, non ho più molto oro, villaggio di pescatori. Non ricco, ricco. Pretoni pidocchio di testa, loro pescio marcio. Donna di fare violenza con poco denti. Raziono molto, molto dell'utento, io.
5: Tu fatto di disastro? Noi uomini molto testosterono ti guerrieri. E bisogno ti sfoca di nostro istinto di buco pampino. Bisogno di fare violenza. Ma non c'è donno, Knur, nemmeno di pecoro o bestiamo. Questo è grande problema, Knur. Tu capisci?
6: Ja, io capisco. Noi non può fare di violenza su nulla. Noi passare molto tempo in capanna a tirare collo di nostro pollo senza piuma.
5: Nein, Knur. Nein. No, no, no, no.
6: Ma tu cosa oggi, vichico Franz? Tu sempre no, no, no con tuo testo. Forse hai incanto di streco.
5: Io non più pampino che fa tirati pollo. Io bisogno di buco di caldo. Se non c'è buco di donno che fa pampino, io uso buco di cacco. Stesso coto coto.
6: Ma non è problema, non ha nessuno di questo posto. Niente è finito, non c'è nessuno, niente, dai.
5: Nein! No, no, no, no, no!
6: Ancora con no, no, no, tu essere vichico molto pesante da sopportare, tu sa? Non va bene mai nulla, sempre no, no, no, no, no, no! Che cosa fa tu canto?
5: Knur, quello che fichinco Franz vuole ti dire te è che per periodo ti ha atteso mentre si pesca di pescio e si fa secco per viaggio su ghiaccio per tornare da nostro moglio. Tu ti fenta nostro buco per fare di violenza.
6: Yeah.
5: Purtroppo tu hai fatto errore e tu paga con tuo buco per fare cacco.
6: Yeah.
5: Tieni, Knur.
6: Yeah, cosa yeah? Perché tu da me hai sciofilato, scuso?
5: Può tagliare un pelo parbo per chi mi fa un velo di impressione mentre fa violenza. Solo un pochino.
6: Yeah.
5: Tu lascia paffo pure, ok? Che somiglio a mia moglie. Io penso a lei mentre ti fa violenza per esigenza.
6: Ya, ya,
7: Sì, sì, sì.
6: E che cazzo? Tu adesso sei sempre d'accordo, Franz? Tu vero maniaco sa tu questo, vero?
7: Yeah, sì, io sa. Vero io vero maniaco.
6: Dai, io non voglio fare di violenza sul mio buco, caco caco. Io ho già provato con Vichingo che fa quanto di pelliccio di coniglio. Lui molto divertito, ma io non seduto per due giorni. Non molto piaciuto, io non voglio, Nine.
5: Accidenti, qui ha problema. Yeah. Questo è classico stallo alla messicana.
7: Cosa? Cosa?
6: Che cazzo ne ha detto?
5: Non so, io ho sentito tapretoni un coso simile a te, non ricordo, frato.
7: Quindi, come fare a decidere chi fa violenza su chi? Se Knur non vuole, io non ho voglia di lottare. Piace coccolo dopo.
6: Tu sei malato, sa?
7: Ya, io malato, ya.
8: Ah, i vichinghi! Aiuto!
7: Ferma!
6: Non posso credere nel colpo di grande buco che fa caco caco! E lei tonno! Tonno pretona!
7: Ya, tonno!
5: Ora noi ha avuto grande di fortuna!
7: Ya, grande di fortuna!
6: Bene sì, noi salvo! Noi salvo!
7: Tu, tonno!
8: Lasciatemi andare!
7: Ya,
5: ma prima tu aiuta noi a risolvere un di grosso di problema! Noi in stallo alla messicana. Tu decide chi fra noi subisce violenza in buco di caco caco per evitare astinenza. Noi chiude occhi per non influenzare tua decisione.
8: Va bene. Scelgo lui.
6: E che cazzo, ma che scioglie!
5: Grazie, tonno di Breton. Ora tu puoi andare.
8: Sono salva! Sono salva!
7: Ricorda che dopo tu fa coccolo,
6: Tu sei malato, tu sa, vero?
7: Sì, ya! Si sa, ya! I malate!
9: Avete finito? Mio turno è di secondo,
3: I vichinghi!
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
10: Vai,
11: dai.
12: La sderenata dello Zoo di 105.
13: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Mattia da Piossasco, ho 32 anni e volevo dedicare una serenata alla mia compagna Letizia di 34. Vende il pesce al mercato, ma fategli capire che deve prendere anche il mio di pesce. Chiamare dopo le 15, prima deve pulire i pesci.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Ciao, tu sei Letizia, giusto?
3: Sì.
2: Ciao, sono Umbriake. Ti chiamo perché mi ha scritto Mattia, il tuo compagno,
3: sì?
2: Che ti voleva dedicare una serenata. La vuoi sentire?
3: Sentiamola.
2: Togli viva la voce però, così il bambino...
3: Sì.
2: Andiamo!

0: Letizia, ci sei?
1: Ci sono, bellissima serenata, guarda.
0: Ah, grande, sto contento. Vuoi dire qualcosa a Mattia?
1: Che lo amo tanto lo stesso.
0: Lo ami tanto lo stesso, ok. Beh, tieni di cura al pesce suo pure ogni tanto, che qual si è lamentato. Ma raccomando, poi tu ne capisci pur di roba ittica, quindi dovresti essere esperto.
1: Certo, lavoro con il pesce.
0: Appunto, la voglia cresce, no?
1: Ma certo.
0: Mettigli un Jeff in culo pure a lui quando fa l'amore.
1: Va bene.
0: Grazie assai, Letizia, mando un bacione.
1: Grazie anche a voi, un bacione.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sono Antonio da Napoli. Chiamo per dedicare una sderenata a mia moglie Rosanna, che da quando abbiamo avuto figli non si tromba più. Che cazzo.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Rosanna?
4: Yeah.
0: Ciao Rosanna, io sono Umbriake. Ti chiamo perché Antonio mi ha mandato una mail e ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
4: Ma non ci credo proprio.
0: E invece la realtà, qua stiamo a posto per farti una bella canzone dedicata a te. La vuoi sentire?
4: Sì.
0: Dai, dai, te la faccio sentire. Andiamo!
5: Rosanna, Rosanna, da quando sei una mamma, Antonio deve fare da sé per fare un po' di panna. Rosanna, Rosanna, non suoni più la tromba, ma la minchia di Antonio.

0: Ti è piaciuta la canzone, Rosanna?
1: Bellissima, proprio belle parole, devo dire la verità, bello, sono emozionata.
0: Mo, che bello, sono contento. Vuoi dire qualcosa a chi le strunze Antonio?
1: Ti amo Antonio. Grazie Antonio, bellissime parole.
0: Eh sì, io sono il poeta della vagina, lo sanno tutti ormai. Passate una buona sera, ma siete due, quante persone siete? Io vi sento più di una persona.
1: Siamo due Rosanne.
0: Ah, due Rosanne, mo è fortunata Antonio, due alla volta, mo hai capito?
1: Rosa e Anna, è perché una dorme e una gliela dà, capì? Facciamo...
0: Ah, state bella organizzata allora, mi piace, è una bella idea familiare.
1: Antonio è molto esigente.
0: Beh, complimenti per l'originalità allora. E dalle, fatevi una bella mucchiazza stasera allora. Arrivederci.
1: Grazie, altrettanto, grazie.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Ti prego, sono intrappolato.
4: Non intrappolato.
3: Aiutami, aiutami, tanto scala.
4: A Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa quella la corrida, insomma.
5: Ma porca. Skywalker.
4: Skywalker. Skywalker.
3: Aiutami, tanto Skywalker.
2: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
3: Sì.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Hai capito? Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ouch.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ouch.

0: soldato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
1: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zodi 105.
1: Bene, bene, bene, benissimo, benissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimi.
2: Bella! Bravissimo, signor giudice!
1: Ha visto che piroletta che ho fatto?
2: Bravo!
3: Cosa fate? Fate l'ironia sulla funzione della droga?
1: Silenzio! Pado, per favore!
3: Cosa fammi? Papa, è matto?
1: Silenzio, silenzio. No. Allora, il caso di oggi ci regala, oltre allo stronzone qua che abbiamo qui presente, appena caccato, caldo, ancora fumante, oggi il caso ci regala l'imperdibile opportunità di ammirare in tutta la sua bellissima bellezza l'imputato più affascinante del mondo. L'uomo con tutte e 20... Scusi un attimo.
3: Che fa?
1: Sto guardando i cazzi miei sul telefono, mi scusi. Appena comprato.
3: Siamo in diretta televisiva. Scusa.
1: Cazzo, me ne frega. Ho comprato l'iPhone 26 e volevo vedere.
3: Non esiste, siamo al 12.
1: Questo nel suo mondo di pezzenti, eh.
3: No, sono informatico.
1: Porco
3: che fa bestemmia.
1: Allora,
3: siamo in TV.
1: Ma mi scusi, sto facendo i cazzi miei in diretta televisiva.
3: Ma non dovrebbe, la stiamo ascoltando. Se lei non va avanti, rimaniamo inchiodati.
2: Lei proprio gliele tira fuori.
3: Ma siamo inchiodati qui, non voglio passare la mia giornata dietro sta porcata.
1: Il telefono mi chiede.
3: Oh, un'apparizione in un altro programma alle 18.
2: Sì, la Madonna è arrivata.
1: Vuoi importare le foto di quella puttana della moglie del signor Ercoglione? Sì.
3: Certo. Allora, prima di tutto, lei non dovrebbe avere fotografie personali di altre persone nel suo apparato.
1: Non me ne frega un cazzo. Quello che dice lei per me è come un... Ha presente il rumore delle zanzare? È uguale, la stessa cosa.
3: Lo diceva anche mia moglie.
1: Dicevamo, l'uomo con tutte e 20 le dita profumate di figa, il Brad Pitt del codice penale, il Cristoforo Colombo nelle truffe assicurative, il Bruce Lee degli sgambetti alle vecchiette. Stiamo ovviamente parlando di lui, il magnifico, innocentissimo, super bellissimo, signor Infausto!
2: Ciao a tutti, grazie.
3: Entrata la rockstar.
2: Allora. Grazie, vostro onore, complimenti per la toga rossa, molto natalizia.
1: Ma la ringrazio, signor Infausto, bella, vero? L'ho rubata a un giudice comunista.
2: Complimenti per la battuta, vostro onore, bellissima.
3: Non fa ridere, non esistono dei colori.
1: Complimenti a lei, zitto merda, complimenti a lei per la risata, è contagiosa.
3: È molto contagiosa, sembra una strega dell'est.
1: Eccolo qua, rompere gli ovuli di bamba nel paniere, c'è ovviamente il querelante. Quella nevicata di merda del signore Coglione.
3: Ottimo.
1: Ci dica, brutto gavettone di sperma che non è altro.
3: Pure.
1: Qual è la causa che perderà con disonore anche questa puntata? Prego.
3: Mi fa piacere che lei parte dal presupposto dell'equità. Comunque, ho ricevuto un pacchetto regalo dall'Infausto, una cosa che mi ha gradito, perché tutto sommato siamo sempre, diciamo, all'antitesi. Lui è la mia nemesi, il sacco di merda che odio nella mia vita. Però questo pacco fa uno strano ticchettio e, visti i precedenti, sospetto che ci sia qualcosa che non quadri.
1: Assurdo.
3: A meno che non mi abbia regalato un bel Rolex, ma
1: assurdo, inaudito,
3: credo.
1: Lei è un ingrato, signor Erculone. Il premurosissimo signor Infausto le fa un regalo di Natale. Lei cosa fa? Lo accusa di averci messo una bomba. Glielo dica, signor Infausto, glielo dica che dentro al suo pacco regalo non c'è nessunissima bomba.
2: Ma infatti, no, non posso, se no rovino l'esplosione, rovino la sorpresa.
1: Giusto.
2: No,
1: bravo, signor Infausto.
2: Ho espletato la merda.
1: Lei pensa proprio a tutto. In quanto a lei, signor Erconato di diarrea, come diavolo le è venuto in mente di pensare che dentro a un pacco regalo del signor Infausto ci possa essere una bomba,
3: Perché il signor Infausto ha passato la giornata, dopo avermi dato il pacchetto, a raccontare a tutto il condominio di evacuare in prossimità della notte del 25, millantando di aver fatto il regalone scoppiettante al qui medesimo io.
2: Non è vero!

0: il signor Ercole ha frainteso, vostro onore. Stavo dicendo che il regalo è una bomba, ma in senso eferistico, cioè come dicono oggi i ragazzi.
1: Ah, confessato!
0: No, è una bomba nel senso.
1: Lei confessato! No,
2: zitto, frullato di merda! Io le spacco il martelletto sui coglioni, ha capito?
1: Che cazzo fa? Mi minaccia lei, giudice deficiente.
2: Il caso mi sembra molto chiaro, mi formicolano anche le narici, quindi questa corte ha diritto di fermarsi un attimo.
1: Sarà
2: e di
1: un
2: pippare.
1: Problema alla colonna vertebrale.
2: Ma si faccia i gran cazzi suoi, figlio di niente.
1: Ma
2: porco.
1: Come fa ad avere un posto in televisione?
2: Sì, pubblicità che è sicuramente più interessanti della merda che le fuoriesce da quella boccaccia. Via.
3: Indeciso col tipo di droga di cui strafarmi, con una bella miscela decisi di viziarmi. Dopo aver pippato, fumato e iniettato, perfin nell'orecchio qualcosa mi fui calato. E subito in un viaggio mistico mi ritrovai, e per una landa deserta di arcobaleni vagai, quando n'apparve una donna meravigliosa, che di cazzo mi implorava di riempirla a iosa. E così la miglior scopata della mia vita quella fu. Ma ahimè, da questa cella, in questo carcere vi scrivo, e voi vi chiederete quale sia di questo impiccio il motivo. Purtroppo d'ora in poi mi nutrirò sol di acqua e pane, perché quella sera mi inculai del mio vicino, il cane.
2: Bene, eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto ingiustamente accusato da quel carosello di Tarzanelli del signor Erciccione di aver regalato a quest'ultimo un pacco regalo contenente una bomba che al momento è sotto l'albero di Natale a casa del querelante. Ascoltate le testimonianze, ascoltato anche il ticchettio meraviglioso, questa corte assolve il signor Infausto come regalo di Natale.
0: C'ho piacere.
2: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 3 anni di detenzione nel culo di un ippopotamo omosessuale affetto da diarrea cronica, obbligo di vestirsi da Babbo Natale e farsi scopare da una renna per tutti i prossimi 36 inverni.
1: Ma
2: e infine.
1: Non gli durerà neanche 36 inverni, sono 36.
2: Lo
1: anni.
2: Condanna a farsi installare un microchip sulla cappella che gli darà una scossa elettrica di 2000 volt ogni volta che Eddie Murphy fa una scorreggia.
1: Ma come faccio a essere linkato ai
2: Così è deciso. L'udienza è tolta.
1: La faccia di merda.
0: Senta, vostro onore, questo pulsante è collegato al regalo che ho fatto al signor Ercole. Vuole avere lei l'onore di premerlo?
2: Ma con molto piacere. Vado?
0: Vada.
1: No, non lo faccia.
2: Vado.
1: Perché già il pulsante indica che questo pulsante genererà una reazione. Marco, che botto! Ma era casa mia!
0: Ma perché lei abita qua vicino?
1: Non la vede! Nella finestra si è visto, bastardo! Porco! Era un attico da 2 milioni di euro, bastardo!
2: Meno male che sua moglie ha dormito a casa mia insieme al signor Infausto ieri sera ed è ancora a letto.
1: Ma no, mia moglie è andata a trovare i cognati.
2: No, si è fatta spanare il figone ieri sera da
1: non
2: me.
1: Non è possibile, guardi, la chiamo adesso davanti a lei.
0: Signor giudice, oggi...
1: Aspetti un attimo.
0: Adesso è ridotto sull'attico.
1: Perché sta squillando? Sento squillare il telefono di mia moglie.
0: Ecco.
1: È nella tasca, ce l'ha nella tasca.
4: Perché? Pronto?
1: Che cazzo?
4: Lei ci ha rotto i coglioni, ha capito, puttana?
1: Ma quello è il telefono di mia moglie, perché lei ha il telefono di mia moglie?
0: Chiama sempre uno stronzone che ci...
1: Porco...
2: Signor Ercole, guardi che belle mutandine.
1: Sono le mutande di mia moglie, c'ho le iniziali, le ho regalate io.
2: C'ho sopra ieri sera.
1: Avete rubato il telefono di mia moglie e le sue mutande?
2: No, abbiamo scopato sua moglie e le sue mutande.
0: Il telefono ce l'ha dato per pagarci, perché non aveva contanti.

0: Aiuto, Zoe, ho bisogno di voi. Mia moglie Claudia è da 2 mesi che mi martella i coglioni con questa asciugatrice Miele che non funziona. Io le ho proposto di comprarne una nuova, ma lei si è incaponita e dopo 1000 peripezie ha fatto venire un tecnico che ha cambiato il motore. E ovviamente abbiamo speso il triplo del suo valore. Sta cazzo di asciugatrice è un incubo familiare. Fategliela pagare, vi prego. Round 1.
1: Sì, pronto.
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, la chiamo dal centro assistenza Miele di Milano per un'asciugatrice.
1: Sì, salve.
2: Noi è arrivato in assistenza questa asciugatrice che lei ha acquistato, leggo qua, l'anno scorso. C'è anche un'uscita di un tecnico che aveva tentato la riparazione che è poi fallita. Le risulta?
1: No, mi hanno cambiato il motore.
2: Le hanno cambiato, ma chi le ha cambiato il motore, signora? Il nostro tecnico autorizzato o si è servita di un altro tecnico?
1: No, allora, io mi sono servita di un'assistenza che sta qui a Ancona.
2: Ma era assistenza certificata Miele o era un'assistenza generica?
1: Sì, da quello che mi hanno detto, sì, assistenza certificata Miele, c'ho anche il foglio...
2: No, perché guardi signora, io le spiego molto semplicemente. A noi qua è arrivata una segnalazione da parte appunto della nostra sede di Macerata e una segnalazione per una sostituzione. Quindi noi abbiamo fatto la richiesta in Germania per il macchinario sostitutivo che è arrivato in questi giorni ed eravamo pronti a sostituire il suo macchinario. Adesso però se lei mi dice che il macchinario è stato riparato ci sono due problemi. Uno è che il macchinario che lei ha adesso non è più in garanzia e non lo sarà mai più, perché il tecnico che è intervenuto non è un tecnico che non è autorizzato da noi. La seconda cosa è che la spedizione che è stata fatta di questo elettrodomestico, in quanto lei non lo ritira, deve essere necessariamente a carico suo. Capisce?
1: No.
2: Sì, purtroppo no. Sì, perché se lei avesse ritirato l'elettrodomestico, noi naturalmente gliel'avremmo consegnato a spese zero, perché il suo elettrodomestico era in garanzia. Ma non essendo più in garanzia.
1: Mi dispiace tanto, ma può raccontare una cavolata a qualcun altro, perché io qui ho proprio il servizio cliente autorizzato, Miele. Mi dispiace,
2: ma chiunque lo può scrivere su un foglio, signora, chiunque lo può scrivere su un foglio. A noi non risulta.
1: C'ho proprio il timbro. D'accordo,
2: va bene signora, ma io non lo metto in dubbio, io non lo sto dalla parte di nessuno, io semplicemente sto cercando di risolvere questo problema. Se lei riuscisse a produrmi una fotografia di questo centro autorizzato Miele di assistenza, così io verifico se è effettivamente un centro assistenza autorizzato oppure no.
1: Ascolti, però allora in questo caso l'errore non l'ho fatto io, l'ha fatto questa azienda qui che vi ha contattati, perché come fa a saperlo che io...
2: Ma certo signora, infatti.
1: Eventualmente le spese non le devo assolutamente.
2: Esatto, potrebbe darsi che questo centro assistenza che le ha fatto l'intervento sia effettivamente uno dei nostri centri assistenza autorizzati e quindi la sua macchina è ancora in garanzia e quindi non c'è nessun problema. Però per quanto riguarda invece l'ipotesi in cui la spedizione sia a carico suo, e stiamo parlando comunque di 412 euro, lei in ogni caso dovrà produrre del materiale che già ha.
1: Io non intendo pagare assolutamente niente, no,
2: questo, questo lo capisco, 412 euro sono un bel po' di soldi, però allora facciamo così, per quanto riguarda la spedizione di questo materiale che le porterà via pochi minuti, basta mandarlo su WhatsApp col telefono, la faccio parlare con il nostro avvocato Pistacchio, va bene? Se mi fa questo piacere, così chiudo il turno, la ringrazio, le passo l'avvocato Pistacchio, grazie signora, grazie.
3: Round 2.
4: Sì, salve, sono Pistacchio dall'ufficio legale della Miele qua a Milano.
1: Sì. Guardi, io ho contattato il centro, nel frattempo ho contattato il centro di cui mi sono servita.
4: Sì.
1: E mi hanno detto che non hanno fatto nessunissima richiesta per una nuova macchina.
4: Signora,
1: io non so a voi, mi scusi, io non ho io non ho chiamato nessuno per
4: Signora, scusi. Noi siamo i rappresentanti ufficiali italiani della marca Miele e altri marchi prestigiosi in Italia. Ora, non vorrei mettere in dubbio ciò che le è stato riferito da un negozietto pidocchioso nel sud Italia, voglio dire. Però capisce che se arriva da noi e viene coinvolto anche l'ufficio legale, significa che c'è qualcosa di abbastanza grave e che va affrontato in fretta. Noi abbiamo ricevuto l'ordine.
1: Addirittura grave.
4: Beh, signora, mi scusi, lei deve calcolare, noi abbiamo comunque pagato un l'ordine e la spedizione. Cioè, questa asciugatrice sta arrivando da lei e ci è costata 412 euro più spese. E qualcuno deve pagare. Ora, se lei cortesemente mi dà il nominativo di questo pidocchioso negozio che si spaccia per i rappresentanti ufficiali del nostro marchio prestigioso, li contatteremo. Qualcuno qui deve pagare, signora. Io la sto chiamando.
1: Guardi, sì, sì, sicuramente. Guardi, io non di sicuro perché io non ho ordinato niente, quindi. Oltretutto la macchina era in garanzia quando io ho richiesto l'assistenza.
4: Ecco, ma la macchina adesso funziona o non funziona? Questa
1: sì, la macchina adesso funziona.
4: Le hanno sostituito il motore, che tra l'altro è una prassi che noi non facciamo, perché la Miele, essendo un'azienda tedesca e precisa, avrebbe preferito sostituire la macchina con una macchina nuova. Già qua, io non so, questi improvvisati qua che decidono loro senza interpellare la casa madre, allucinante, signora, allucinante, allucinante. Ora, noi abbiamo qua 412 euro di spedizione, più abbiamo l'installazione, più l'ordine, sono 893 euro che qualcuno deve pagare.
1: Va bene, allora, guardi, siccome io non sono in casa adesso, se mi dà modo, tempo, non lo so, le farò avere il nominativo di questa piccola pidocchiosa azienda del sud, va bene?
4: Beh, signora, non faccia, adesso fa quella un po' infastidita. Io,
1: no, cioè, non faccio l'infastidita, però mi scusi, io ho chiesto assistenza. Oltretutto mi hanno fatto aspettare più di un mese per poter
4: assistere. Sì, ma lo sa come sono, lo sa come sono al sud. Purtroppo siamo due paesi completamente distinti. Cioè, fosse per me, io tirerei una sega, proprio che taglierei a metà il paese, perché non è possibile che queste persone vengano, intervengono senza chiamare la casa madre. Capisce che poi si innesca un meccanismo di distruzione,
1: Mi scusi, è uno scherzo, vero?
4: Assolutamente sì, lei nello zoo di 105 la stiamo perculando da mezz'ora.
2: Ma questa cazzo di asciugatrice, minchia, ma l'hai ucciso tuo marito questa asciugatrice, non ne può più.
4: Gli hai asciugato i coglioni, minchia, non ne poteva più.
2: Invece che i vestiti, le palle gli hai asciugato tuo marito.
1: Ti prego.
4: Sì, signorina Claudia Mazzo.
1: Allora, io a mio marito gli chiedo il divorzio perché sono oltretutto incinta.
2: Senti, allora facciamo così, per sdebitarci, visto che sei una fanatica dell'asciugatrice, ti regaliamo una bagnatrice, così stai lì tutto il giorno. Bagna asciughi.
1: Che stronzo.
2: Ciao Claudia.
4: Ciao.

0: This is a zoo only for you.
1: This.

0: bene, benvenuti a una nuova puntatazione di Cose della Morte dei Mercenari, che si dimensiona dentro la fava del Circensi, zio Piffo. Come Dio, che dice lui, Livo di Alaba, diamocelo! Salutiamo subito i nostri ospiti, c'è Carmelo Abate!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! Ma c'è anche il carabiniere, esperto che parla e poi che cazzo dice? Non lo so, salutiamo il generale Garofalo! Ok. Va bene, sì. Ok. Ok. Che cazzo sei, Mosca? Sì, certo, bene, ma non siamo nessuno senza Bortolazzi Beppe che c'è la figa, la Sebastian! Bene, brava Sebastiana, spaventatissima Colf con Meridionale, la base che Dio c'ha. Adesso entriamo nella cosa del servizio, che si sa che la gente ammazza di cortelli e piselli con la panna bio, sega, servizi.
2: È un tranquillo mercoledì sera a casa Ciuccia Giugiaro. Il signor Ciuccia Giugiaro sta, come di consueto, massacrando di botte il pupazzo raffigurante Mel Gibson, da lui costruito negli anni Ottanta come bambolotto atto alla sodomia, essendo lo stesso signor Ciuccia Giugiaro un grandissimo fan di Gibson. Ma lo scopare il pupazzo malforme e maldestramente realizzato dallo stesso, negli anni, ha creato un distacco dalla realtà che ha fatto sprofondare il signor Ciuccia Giugiaro in una rara forma di psicopatia e odio nei confronti dello stesso.
0: Bastardo Mel Gibson, ti odio! Te! Ti odio, ma ti amo! Bello pupazzo di Mel Gibson! Come puzzi, mi sa che dopo 20 anni che ti inculo! Te, bastardo, però ti odio!
2: Ma le strane abitudini sessuali e le pulsioni di violenza nei confronti di un fantoccio maleodorante con le fattezze di una star del cinema anni Ottanta non sono il centro di questa vicenda, ma il triste contorno. Infatti, Ciuccia Giugiaro, proprio mentre sta per infilare avidamente il proprio pene all'interno dell'orifizio da lui creato all'altezza delle finte natiche, viene interrotto dal suono di una chitarra elettrica distorta.
0: Ti odio ma ti amo, ti inculo e poi ti picchio, bella Gibson, quanto ti odio, quanto ti... Sentito come un rumore di chitarra elettrica. Che suona la chitarra elettrica in casa mia mentre mi sto scopando il pupazzo di Mel Gibson? Devo andare a vedere.
2: In pochi secondi, il Ciuccia Giugiaro si fionda verso il suono che sembra provenire dalla porta del corridoio. Il Ciuccia non ha nemmeno il tempo di aprire la porta, che viene travolto da un chopper Harley Davidson che irrompe nella stanza impennando, schiacciandolo sotto la porta stessa.
0: Che mi bussa la porta con la chitarra elettrica mentre mi sto scopando a me!
2: Ancora tramortito dalla pesante moto a forcella lunga sopra il capo, il Ciuccia Giugiaro afferra il suo telefono cellulare nel tentativo di chiamare aiuto, ma viene colpito immediatamente da una raffica di impennate sul volto, per poi essere finito con tantissimi colpi di racchetta tipo ping pong che gli sfondano il capo.
0: Come minchia sei salito al terzo piano con un chopper? Minchia, come impenni! No, la racchetta da pinco ponco, no!
2: È finita per il Ciuccia Giugiaro. Gli inquirenti troveranno il suo corpo orribilmente sfigurato sotto una porta di legno sfondata con dei segni di pneumatici, abbracciato ad un pupazzo collano sfasato con le fattezze di Mel Gibson. Per ora si brancola nel buio, ma vi sono ipotesi che ricondurrebbero ad una vendetta da parte dell'associazione cosplayer di Renegade.
0: Avete trombato l'ansia, che bella la ricostruzione! Gigliolo, boffi, puppanani, che ringo! Adesso ho capito che la nostra Sebastiana, pezzi, che ci sta dicendo che i social si fottono! Sebastiana!
3: No, non chiama nessuno!
0: La brava, tette bifolche, che squarcio la peste! Andiamo con la solfa, che si finisce la fica delle bestie! È andata così! Ciao, pisamerda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Editto bulgaro contro Massimo Giletti chiude, non è l'arena, e al momento non sono chiari, almeno non sono manifesti, i motivi che hanno portato alla chiusura del programma di Massimo Giletti, un programma sicuramente contestato e contestabile, però è un programma comunque giornalistico, condotto da un bravo giornalista, da una persona capace e in grado anche di fare numeri importanti, chiuso improvvisamente, non si sa perché, e nonostante magari uno possa non essere sempre d'accordo con le opinioni di Giletti, che comunque con questo lavoro ci campa, come del resto noi, c'è preoccupazione per la salute del giornalismo in Italia, perché fare un certo tipo di giornalismo scomodo, e uso le virgolette, scomodo, può portare a giocarsi la carriera. Può succedere questo in un paese libero? Possiamo colpire Giletti come un martire, oppure lui con furbacchione a questo punto se l'è piata under culo dopo tanti anni che racconta cazzate? Apriamo le linee. Massimo Giletti, via. Andiamo a Roma, non c'è Patrizio, vai Patrizio.
4: Non lo so, guarda, non lo seguo io, non ho seguito nulla.
3: Perché non segue Giletti lei? Sta sul cazzo?
4: Perché non, la sera non sto mai a casa e quindi non lo seguo.
3: Quindi sti cazzi, dice lei, dei Giletti.
4: Esatto.
3: E la capisco, lei va a puttana la sera e Giletti non se lo guarda. Torni a trans, arrivederci, un altro. Andiamo da Salvatore Cuneo, vai Salvatore.
5: Lei è non ho tempo per queste cose qua.
3: Perché? Che cazzo deve fare?
5: Come che cazzo devo fare?
3: Che cazzo deve fare? Che cazzo c'è da fare? Ma che risposta è la sua? Non c'ho tempo. Che cazzo deve fare lei che c'ha 203 anni? Cosa deve fare? La dialisi? Cosa deve fare?
5: Ma veramente, ma vada a cagare, va.
3: Ma vada a cagare lei, che cazzo vuole? Chiamano, si prenotano e poi c'hanno da fare. Ma vattene a fa culo. Un altro. Sentiamo Franco da Bari, il nostro camionista preferito. Vai Franco, su Giletti, vai.
6: Quando uno dice la verità, comanda la casa, è normale.
3: Quindi Giletti è uno che dice la verità, secondo te?
6: Giletti è uno che dice la verità.
3: Scusa Franco, però spesso nelle sue trasmissioni vengono ospitati dei personaggi di dubbia moralità, di dubbio spessore, che dicono colossali puttanate.
6: Anche quello, vabbè, è normale, quello fa parte del gioco, è normale, non è che può essere tutto rosso e fiori.
3: Sì.
6: Invece di cacciare quella stronza della Gruber, hanno cacciato Giletti.
3: Perché? Perché dovrebbero cacciare la stronza della Gruber, come hai detto tu? Perché?
6: Dai, quella Gruber è una comunista di merda, ma che cazzo vuole la Gruber?
3: Quindi chi è che ha chiuso Giletti, secondo te, Franco? Chi lo ha chiuso?
6: I poteri forti.
3: I poteri forti, diamo dei nomi a questi poteri forti, Franco. Chi sono questi poteri forti che chiudono il buon povero Massimo Giletti? Chi sono? Dai, puntiamo il dito.
6: Che cazzo ne so, puntiamo il dito. I poteri forti di La Sette.
3: I poteri forti della Sette, chi sono?
6: Che ti devo dire? La Gruber, quello come si chiama?
3: Mentana?
6: Caroli,
3: che cazzo è? Cairo, dici tu?
6: Cairo,
3: il proprietario.
6: Cairo, visto che non gli andava più bene, capì? Allora l'ha chiuso.
3: Lancia tu un messaggio per far tornare Giletti in TV, vai!
6: Forza Giletti!
3: Sai che
6: avanti tu, via la Gruber!
3: Sei originale come lo spazio di pelle che c'è tra le palle e il buco del culo, Franco. Ti mando un abbraccio, ciao, buona giornata!
6: Ciao, bello!
3: Ciao. Andiamo da Loredana da Empoli, forza Loredana, Giletti, vai.
7: Sinceramente non l'ho seguito perché mi sta molto antipatico Giletti, per cui non ho.
3: Perché
7: non,
3: le sta
7: non,
3: sul
7: non
3: cazzo? Perché le
7: non
3: sta
7: è
3: sul
7: l'arena
3: cazzo?
7: In vita mia, perché lui non lo sopporta e non capisco
3: perché?
7: Come faccia a fare
3: perché?
7: Il giornalista, e lo ritengo piuttosto incompetente.
3: Perché non le piace? Perché?
7: È antipatico.
3: E questa è una ragione.
7: Mi piace, c'è una persona che non mi piace, sì. Non faceva più avanti spettacolo che il giornalismo. Sì.
3: Ma questa è una ragione questa è una ragione sufficiente per chiudere il suo programma?
7: Questo dipende, penso, dall'editore, da chi appunto gestisce i programmi,
3: certo.
7: Siccome è una rete privata,
3: certo.
7: Questi sono liberi di fare quello che vogliono.
3: Ma non avranno ricevuto pressioni? Non sarà che Giletti forse diceva troppe verità scomode e per questo l'hanno chiuso?
7: No, perché è un impreciso.
3: È un impreciso, è una persona che
7: non
3: tira
7: è
3: acqua.
7: Attendibile, non è molto attendibile. Cioè, fa più il programma per l'audience che non per giornalismo vero.
3: È un sensazionalista.
7: Tutti hanno da fare.
3: Mamma mia, quanto è prolissa, va
7: non
3: bene.
7: Mi sembra una persona.
3: Prolissa, mamma mia, mi sta facendo cascare i peli del cazzo. Prolissa, va bene, sia incisiva.
7: Benissimo, anche lei me l'ha fatto cadere.
3: Ecco.
7: Anzi, me l'ha fatto venire e poi me l'ha fatto cadere.
3: Va bene, allora.
7: La saluto.
3: Si raccolga i peli della figa e ci faccia dei buffi baffi, come Grucio Marx. Arrivederci. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School.
8: Pronto?
3: Amico mio, buongiorno.
0: Ma vai, sì, che brutto conto maledetto, sì. Tanto sono sempre di un bambino coglioni.
3: Senti,
0: maledetta merda.
3: Senti.
0: Te l'ho sentito anche con l'ambiente adesso. Contro i ragazzi di ultima generazione. C'è una maledetta merda.
3: Sì.
0: È più freddo adesso che in inverno, puttana miseria. Brutto conto, io voglio inquinare, a me non me ne frega un cazzo del mondo, io voglio inquinare.
3: Infatti,
0: brutto conto, maledetto, merda.
3: Non me ne frega un cazzo. Senti, invece voglio parlare di un'altra cosa.
0: Sei una maledetta merda.
3: Merda, si abbia capito. Ho capito, Crumetta, sì.
0: Volevo,
3: possiamo parlare.
0: Dici, scusa, tutte le
3: ma
0: donne,
3: vai a fanculo! Te e tutte le donne! Devi andare a fanculo, tu e tutte le donne! Da Ada a Zoe! Va a fanculo!
0: Ma
3: va a fanculo! Va a fanculo! Va a fanculo! No! Io inquino e chiavo! Inquino e chiavo! Inquino e chiavo!
0: No, tu inquini esistendo perché no, tu, non ti mai
3: tu sei la mia batteria!
0: Devi.
3: Sei un parassita!
0: Che cazzo?
3: Stai abbaiando.
0: Devi chiedere scusa a tutte le donne.
3: Wow, wow,
0: prima di parlare con me, maledetta merda.
3: Wow, wow, wow.
0: Devi farti vedere più sani.
3: Stai abbaiando.
0: Sono ogni giovedì in Viale Sarca.
3: Va.
0: Scendi.
3: Visionario.
0: Sto parlando io.
3: Stai
0: parlando io. Tu devi stare zitto.
3: Non stai parlando, stai abbaiando.
0: Maledetta merda.
3: Stai abbaiando.
0: Per la morte di Gaetul. Il potere.

0: Oh, niente, non c'è verso! Non c'è verso! Non c'è verso di chiedergli un parere! Ormai sono crumerda e parte con questa litania! Niente, non c'è verso! Basta, non lo chiamo più! Sì, col cazzo! Lo chiamo anche la prossima settimana! Ciao a tutti, ciao!
1: Radio 105! Lo Zoo di 105.
2: Torna Wender oggi, ragazzi, e continuiamo la telefonata dell'altro giorno. Abbiamo chiuso dove questa che leggeva le carte tutta pazza ha chiamato Bestemmia Man. Siamo pronti a sentire il continuo, mi raccomando, se siete cattolici non vi preoccupate, potete ascoltarlo perché noi pensiamo a voi e abbiamo messo i beep che ci fornisce giustamente la Chiesa. Siamo pronti, ragazzi, andiamo!
3: Di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino. La...
4: Pronto?
5: Ah, oh, cucciola, sei proprio rincoglionita!
6: Una volta fottevano e rubavano sulle cartomatti, mo fottono tutti, ca futti futti, ca Dio perdona a tutti.
7: Ci sono varie inculatine. Oddio, un
4: bel.
5: Pronto? Pronto?
8: Dai, quel cancaro, quel cane, che sto col cane, dai che sto andando in boia.
5: Parla con calma perché già sei troppo alterata,
8: alterata, terrore e merda.
5: Sei rincoglionita così.
8: Sì. Proprio così, proprio
5: chiama
8: così.
5: Potenziale appuntamento o informazioni.
8: Va bene, vieni quando vuoi, ti aspetto.
5: 17 mazzi di cane, sempre pronti.
8: Scegli l'arma, scegli l'arma, scegli l'arma, cane, quello che vuoi, mani nude, coltelli, pistole. Dimmi solo di che morte vuoi morire, quel cane, porco caroi. Ti strappo il cuore di cane con la mano.
5: Allora, no, tu vuoi sapere sul lavoro
8: e
5: su
8: tiro fuori.
5: Che...
8: estrago con i cane, estrago con i cane, con una mano di cane. Pum, pum. Non ti accorgi neanche, pezzo di merda, con i cane. Adesso non sta a rompermi i coglioni, perché
5: bene,
8: mi sono già fatto 3-4 righe
5: di
8: cane. Adesso di cane con una buia di andare a sborare. Quindi adesso non rompermi i coglioni, porco.
6: I cazzi sono buoni.
8: Tutti i cazzi sono buoni, tranne il cane che ha troia e tomare che si mangia tutti di qui. Vieni, di merda.
9: Attenzione.
5: Allora, da 1 a 17.
9: 17. Bestemmia Man ha preso la scheda in mano.
5: 17 mazzi di carte sempre pronti a tua disposizione.
9: Ora Pippa.
5: Pronto?
9: Così bravo.
5: Parla con calma perché già sei troppo alterata, eh.
6: Sai che vuoi sapere?
9: Così, bravo. Ma che bravo.
5: Chiama potenziale appuntamento o informazioni.
9: Un attimo che gli arriva il cervello.
5: Ok.
9: Ecco.
5: Se magna fiammia. Se magna fiammia.
9: Ci siamo quasi.
5: E ricorda che se la tua vita è piccola, piccola, piccola, piccola, piccola, la faremo diventare grande.
9: Ci siamo. Ora è uno tsunami. Se siete in auto, accostate.
5: Che c***o, non sei ancora bella.
6: Tutti i cazzi sono buoni quando lo fanno il vostro.
8: Tutti i cazzi sono buoni, di fatti tomare, quanti cazzi che l'hai ciapato, porco, vieni qua, cane, ti sto aspettando, poi cane, coglione.
6: Tutti i cazzi sono buoni.
8: Ti è caputtana e tomare, quel cogliona.
5: Canta di
8: dai, che andiamo avanti un altro pochettino, dai, che andiamo avanti un altro pochettino, oh, poi via, dai, qui caro, qui, che sto, qui, dai, che sto andando, no, poi
5: parla via. Con calma, perché già sei troppo alterata, eh?
8: Già alterata,
10: come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: So io l'attivista.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
2: Te faccio vedere io, mo.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Pronto, panificio?
2: Voi fate il pane 5 cereali?
3: Sì.
2: E il lievito madre?
3: Non lo so se lo vendiamo a peso.
2: No, no, intendo dire il pane con lievito madre.
3: Facciamo pane al lievito madre? No.
2: No, non lo fate?
3: No, no.
2: D'accordo. Senta, ascolti, le volevo comunicare che io e il mio gruppo, i Guerriglia Bakery, verremo a manifestare di fronte al vostro negozio per la tutela dei diritti delle focacce, che vengono spesso maltrattate.
3: Praticamente si sta chiedendo una ragazza se facevamo le focacce e pane alle vite, con lievito madre. Dice, veniamo a manifestare davanti al vostro negozio.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buonasera signore. Stavo giusto appunto dicendo alla sua, immagino, collega, commessa,
4: sì,
2: dipendente, ecco.
4: No, sono il titolare io.
2: Lei è il titolare, buonasera,
4: sì.
2: Piacere. Ascolti, noi verremo a manifestare di fronte al vostro negozio, ma sarà una cosa pacifica, sarà un sit-in pacifico. Ci siederemo di fronte al vostro negozio con dei cartelli che inneggeranno alla tutela, alla salvaguardia della focaccia, che spesso viene maltrattata.
4: E perché questa manifestazione non l'ho capito io?
2: Questa manifestazione è perché voi maltrattate la farina, voi impastate brutalmente, spesso con impastatrici di ferro, fredde, robotiche, e poi la smanacciate dappertutto, sul tavolo, per aria, ci fate i buchi e poi le sbattete in questi forni a temperature altissime e lei non si rende conto dello shock che subiscono ogni volta, capisce?
4: Ma davanti al mio panificio la manifestazione non ce ne sarà completamente.
2: E no, ci sarà quando verremo noi, signore.
4: Ma se ci sono io, voi non ci sarete completamente.
2: Ma noi faremo una manifestazione pacifica, guardi, lei non si deve preoccupare. Al limite no, verremo a liberare qualche focaccia.
4: No, ma completamente, non ci sarà, perciò è inutile fare una manifestazione qua davanti, perché non è...
2: Cioè, lei se lo merita, perché lei picchia il pane, lo affoga nell'olio come se non ci fosse un domani, magari anche olio di cattiva qualità. Cioè, lei non si rende conto della crudeltà, accoltellate, cioè... Lei si rende conto?
4: Accoltellate il pane.
2: Ma certo, ma lei non si...
4: Ma è che è un animale, noi la farina la trattiamo normale.
2: Lei come la taglia la pizza?
4: La spezza a mano io.
2: La spezza a mano? Ma che fa, karate, fa judo? Ma lei è matto.
4: E come lei come la spezza?
2: Io la spezzo nel modo corretto, ovvero accarezzandola fino a che non si spacca in due.
4: Sì, noi facciamo 400 kg di farina al giorno e la accarezziamo con le mani. E il pane di signore quando glielo diamo, domani?
2: Sì, sì. Mette sulla musica nel negozio.
4: Certo.
2: Alla focaccia intendo, cioè gliela mette su mentre la impasta in quelle orribili impastatrici.
4: Perché orribili impastatrici? Scusa,
2: perché sono fredde, sono robotiche, non hanno il calore umano di una persona, delle mani sapienti. Lei ci parla con la focaccia?
4: No, quello che ci parla non mi risponde, perciò.
2: Ma lei non deve rispondere, non è tenuta a rispondere, però sentire le parole dell'impastatore, del fornaio, di chi poi la condannerà a morte inserendola in quell'orribile forno a 10 milioni di gradi Celsius, lei le parla o no a sta focaccia?
4: Non lo so che vuoi dire.
2: Ma infatti io mi accorgo che lei si sta pentendo del brutto lavoro che fa quotidianamente. Ma io purtroppo devo venire di fronte al suo negozio a fare questa manifestazione, perché lei è il capro espiatorio di tutto questo. Tutti gli altri
4: a fare la manifestazione?
2: Tutti gli altri panifici devono capire, capisce? Io ho scelto lei, ma potevo sceglierne un altro.
4: Ah,
2: siamo 30.
4: Quanto?
2: Siamo 30.
4: Ah, non ti presentare qua perché ho le mazze io pronte per voi, per 30 persone. Siamo 15 operai, perciò.
2: Ah, c'ha le mazze, quindi lei mi sta minacciando, sì, fisicamente.
4: Sì, mi può denunciare anche, perché io non la voglio qua davanti a fare manifestazione davanti al mio panificio.
2: Vede che lei è una persona violenta e molto probabilmente,
4: sì,
2: mena la focaccia.
4: Senza autorizzazione lei non può venire qua dentro al mio panificio.
2: Io l'autorizzazione ce l'ho, voglio stare fuori, voglio manifestare pacificamente.
4: E di chi c'è la...
2: Senta, le faccio un'ultima domanda. Come taglia la pizza, col coltello o con le forbici?
4: No, noi abbiamo un tipo di... Noi quella la chiamiamo una paletta, diciamo. E c'ha un taglio.
2: Quindi affondate questa lama tremendamente,
4: sì,
2: all'interno della pizza.
4: Certo.
2: Siete veramente delle persone orribili. Lei mi ha sentito gridare la pizza? La sente che grida?
4: Io la taglio con le mani la pizza, la sfogo con le mie dita.
2: Lei è veramente un uomo crudele, a sì, mani nude.
4: La mettiamo nell'impastatrice a cudde, papà ammazzalla.
2: Guardi, lei veramente non si rende conto del male che mi sta facendo, facendo del male alla pizza.
4: Ancora non ti sto toccando, appena ti tocco ti faccio più male.
2: Si merita veramente tutta la manifestazione che faremo.
4: Va bene.
2: La ringrazio, a presto. Free lievito madre.
4: Lievito minchia, ciao mamma mia.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
7: Che è il suo parò?

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, fai a brutegna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Più porno che mai. Loro sono i super erotici. Oh. I super erotici. Oh. E queste sono le loro nuove avventure.
4: Baciamelo piano.
5: Ah, che bello, che bello. È la mattina di Natale. Non vedo l'ora di scartare i regali. Buongiorno, donna Pompino. E buon Natale. Ma dove sono i regali di Natale? Sono spariti! Qualcuno ha rubato i regali di Natale!
6: Che succede? È già iniziata la messa di Natale?
5: Stop, però, regista.
6: Però mi scusi, però l'attore, cioè, che mi dà lo stop, io un po' me la prendo.
7: Già mi avete fatto venire qua in bestaglia il giorno della vigilia che ci abbatte, porca
6: puttana. Io pensavo fosse un costume di scena.
7: No, è che proprio stavo a dormire che dovrei essere in ferie, dai, su.
6: Dai. Perché i registi possono prendere le ferie dalle serie, non capisco.
7: Che cazzo sono santo che non vado
5: dai,
7: in ferie?
5: Dai, coglione, su però, porca.
6: Però mi scusi adesso lo sproloquio, l'insulto.
5: Dai, cioè. dai, regista, ci può dare il ciak così riparto dalla battuta.
7: Ciak.
6: Però non ci sono indicate le intenzioni in copione.
7: Ma che intenzione è? Entra da una porta la mattina di Natale, ci stanno i regali, ci sta l'albero.
6: Sì, ma e allora?
7: No, sì, ma un cazzo, entra, che succede? Già iniziata la messa di Natale, curioso, la mattina di Natale, bim bam bam, le campane.
6: Come intelligente lei.
7: Sono regista.
6: Vado?
7: Prego.
6: Che succede?
7: No, è il singulto. All'inizio non c'entra niente.
6: Non piace?
7: No, però entra tutto felice, le campane. Ben, ben, ben, ben, bene, ben, ben.
6: Vado?
7: Tutto Natale, la neve, i pupazzi, i bambini,
6: vado?
7: Lo zenzero, sì, prego.
8: Action!
6: Che succede? È già iniziata la messa di Natale.
7: Che è un elfo del bosco? Che gli è successo? La voce due ottava sopra. Si è fumato l'elio, che ha fatto?
6: È questo il problema che ho in questo periodo.
7: Sì, tra i tanti, diciamo.
6: Sì, no, perché no. Quando ho quel momento un
7: dovrebbe
6: po'
7: essere ricoverato, sono d'accordo con lei, ma non c'è tempo perché
5: dai,
7: devo andare a cenone, porca puttana.
8: Action!
5: Super comparsa, qualcuno ha rubato i regali di Natale.
6: Ah, e chi può essere stato?
5: Ma è ovvio, super comparsa, può essere stato solo il malvagio Sgarbo Natale.
6: Iron Pen, Sgarbo Natale non esiste, è un'invenzione dei genitori poveri per non fare...
7: No, perché sillaba? Che sta a fare l'esame della vista? Andava bene!
6: Si vede che è il copione di qualcun altro, perché è tratteggiato, pensavo fosse una pausa.
7: Non so, vuole quello in braille?
6: Allora aspetti, rifaccio.
5: Sì.
8: Action!
6: Sgarbo Natale non esiste, è un'invenzione dei genitori poveri per non dare regali ai loro figli.
7: Dove va? Dove corre? Capia, è salito sull'ape. Dove cazzo va?
6: Perché leva tutte le punteggiature.
7: Ma non le levi, cioè tenga le pause, gli spazzettini bianchi tra una parola e l'altra.
6: Allora, perché sono un po' in confusione, non so dove mettere. Ci riprovo.
7: Prego.
8: Action!
6: Iron Pen, Sgarbo Natale non esiste. È un'invenzione.
7: Una pausa lunghissima. Che c'era lì? Che è successo? Aspettava il passaggio del treno.
6: Sto facendo fatica con le virgole, mi perdoni.
7: Vai, conti, faccia. Iron Pen, 3, 4, Sgarbo Natale non esiste. 3, 4.
6: Più musicale.
7: Invece... No, a me, cioè, non proprio musicale, no. In testa lei conta, prego.
8: Action!
6: Iron Pen, Sgarbo Natale.
7: Ah, porca la puttana, ma che è? Eminem.
6: Perdonami,
7: ma non è il disco da giovanotti.
6: Ma mi sono rifatto quello che mi ha suggerito.
7: Ma lei in testa deve pensare tic tac tic tac.
6: Così?
7: Pensi, prego.
6: Grazie.
7: E poi a tempo, ecco, tic tac, Iron Pen, tic tac.
8: Action!
5: È sempre peggio.
7: Come mai lei non migliora mai? Mai. Cioè, si dice che l'organo con l'uso, invece niente. È ancora in rodaggio lei pieno.
5: Adesso siamo fottuti, non si parte più.
7: Prego.
8: Action!
6: Iron Pen. Boh, Natale, no.
7: Dove, ma che fa con la destra? Perché ciondola?
6: E lei mi ha detto di fare il tic.
7: Ma lei deve pensare al tic tac. Il tic tac è il tempo. Il tempo lei lo deve immaginare.
6: Ma
7: capisce?
6: Quindi non devo
7: No, non deve fare l'asta del metronomo avanti a destra. Mi sta a fa imbracà.
6: Ok.
7: E sembra se è una ripresa del Titanic. Sembra, no. Iron Pen, tic tac.
6: Ok.
8: Action!
6: Iron Pen, tic tac.
7: Sì, mentos al culo.
6: Ma scusi, l'ha detto lei.
7: Ma no, tic tac lo deve pensare, lo deve dire.
6: Allora, aspetti, metto dei
7: tic tac sopra.
6: Metto degli appunti in calcio, mi perdoni. Avete un lapis?
7: No, guardi, faccia col sangue.
3: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
9: Radio 105.
3: Lo zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
10: Amore, io esco.
6: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
6: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto.
10: Ci vediamo dopo allora.
6: Mi dedico a due cose.
10: Sì, lava i piatti.
6: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah! Ah!
12: Sì!
6: Sì!
12: Sì!
6: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
12: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
6: Che cazzo!
12: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
6: Ma che schifo!
12: Aria!
6: Ma che schifo! Ma che cazzo!
12: Eccomi! Scusa!
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
6: Non se l'ha anche lavato!
11: Sì. Ah, sì.
6: Sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No,
11: no. Scusa, vista.
6: No, no, no, no, regia, dove va?
10: Oddio!
6: Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco!

0: Amazon.
1: Valuta il film.
0: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Mi piace un cazzo.
4: No, sì. L'ha messa, andevo. Perché pur
3: no,
4: loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
3: no.
4: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È fu.
4: Ma non è libile qua.
5: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
4: Ah, lui c'è lunedì?
5: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
4: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
5: Sì.
4: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
5: Al tre.
4: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
6: Figlio di puttana!
4: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo Ago fa ridere, Ivo Ago, comunque di Ivo, come fa ridere.
5: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Loro sono i super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
0: Nella puntata precedente.
2: Che succede? Ti sei tagliato?
3: Peggio, molto peggio. Guarda, guardami le palle, super comparsa.
2: Quindi posso entrare?
4: Entra, porco d***o! Entra, cane! Merda, entra, porca troia, e quanto cazzo deve durare? Gli devi guardare i coglioni!
2: Vedo niente di strano.
5: Come, cosa c'è che non va? Sei cieco? Non lo vedi? La palla destra è al posto della sinistra e la sinistra è al posto della destra. È un terribile sospetto. Forza, fammi vedere le palle, super comparsa.
2: Ecco, a questo punto preferirei, magari vado a fare un caffè, che dici?
5: Ho detto fammi vedere le palle, muoviti.
2: Dai, facciamo di no, dai. Lasciamo che ho visto le tue e siamo amici.
5: Alza il cazzo! Alzalo adesso! Ah! Come sospettavo. Anche le tue sono invertite, vedi? La destra è al posto della sinistra e la sinistra è al posto della destra. Ma io lo so chi c'è dietro questo abominio.
2: Chi?
6: Scusa, non un po' più di interesse, voglio dire, cioè, abbiamo fatto la porta e Valle depilate, te che te sei cagato sotto, voglio dire, siamo arrivati finalmente dopo 12 minuti di berciamento a capire di chi è la colpa dello scambiamento dei coglioni.
2: Ma visto che c'è confidenza, io...
6: No, ho capito, però esprimiamo un po' di, cioè, la suspense, dice chi sarà.
2: Ma è troppo americano.
6: No, troppo, lo decido io, lei non conta un cazzo.
5: Ma io so chi c'è dietro questo abominio.
2: E chi c'è?
6: Sappiamo, va bene, teniamo, è bello.
2: Va bene?
6: Sì, bellissimo, intensa, mi è piaciuto. Vediamo sta parte, ragazzi, poi.
5: Ma è ovvio, il malefico professor Mischia Scroti. Presto, dobbiamo fermarlo prima che faccia
2: cosa?
6: No, lei non lo sta annunciando, non è un trailer, cioè non è il titolo del film, prima che faccia cosa, cioè...
5: Ma è ovvio, il malefico professor Mischia Scroti. Presto, dobbiamo fermarlo prima che faccia...
2: Prima che faccia cosa?
6: Mamma, butta la pasta che sta in parcheggio!
7: Ed ora, la seconda parte di...
2: Prima che faccia cosa?
5: Non lo so, ma dobbiamo fermarlo lo stesso. Donna

0: Pompino! Donna Pompino! Presto! Sgranocchia cazzi! Contatta i seguenti super erotici: Matt Battiato, Spider Mestolo, Micro Dotator, la donna con le tette sgommate, Orgianni Morandi, Rasta ai peli delle Ascelle Man, la tigre del gang Bengala, il milfomane, l'uomo che fa le pompe con la punta del cazzo, scapole scopabili woman e l'uomo con un culo dentro al culo, culo del culo man. Forza, presto, non c'è un minuto da perdere, in viaggio super erotici.
1: Ho invertito i coglioni del mondo, di tutto il pianeta. Che trovata geniale, sono un dio del male. E ora... E ora... Ma sì, insomma, qualcosa succederà. Vi ho fregato,
0: Andiamo! Dobbiamo fermare il professor Minchia Scroti e ristabilire l'ordine genitale prima che sia troppo tardi!
2: Ma tardi per cosa?
0: Taci, supercomparsa! Non capisci un cazzo! Qui ne va delle sorti dell'universo!
2: Ma perché? Per cosa, Iron Pet? La stai prendendo troppo?
0: Insomma, perché? Perché? Perché? Te lo spiego poi perché! All'attacco, super erotici! Raggi gamma zuppati di protoni pieni di AIDS!
2: Io sono le mani, se vuoi lo picchio, ci provo. Non ho nessuna
0: attività. Che male! Il professor Minchia Scroti è troppo forte per noi. L'inversione dei coglioni deve averci indebolito.
2: In che modo? Cioè, non cambia niente. Nel senso, sono uguali.
0: È lunga da spiegare, caro mio super comparsa. Ma ora abbiamo bisogno di rinforzi. Eccoli, coi raggi gamma contro questo male impossibile.
3: Professor Minchia Scroti, è arrivata la tua ora.
1: Ah, sì? E tu chi saresti,
3: La donna coi coglioni giganti! Sono Waller Woman!
4: Waller Woman!
1: No, anche la sigaretta, no, dai, è troppo, veramente. Già faccio Minchia Scroti, in più quella donna coi coglioni, no.
0: E vai! I coglioni sono tornati al loro posto! L'universo è salvo!
2: Ma salvo da cosa?
0: Poi te lo spiego, super comparsa, andiamo a celebrare!
2: Ma andiamo a celebrare che cosa? Salvo da che? Dove?
0: Waller Woman! Waller Woman! Waller Woman!
2: Voi capite che vi state affidando delle sceneggiatori che non valgono un cazzo?
1: Ha detto qualcosa?
2: Io?
1: Sì, no, perché è arrivato Mischia Orecchie, mi ha cambiato le orecchie da una parte all'altra e non l'ho sentita.

0: Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta la zecca.
2: Siamo l'esercito del selfie.
3: Italia soffocata dal turismo dei selfie. Turismo dei selfie. Centri delle città d'arte congestionata per colpa degli stronzi che col telefonino aspettano il momento giusto, si mettono in coda per farsi la fotografia davanti al monumento. Ma siamo alla follia! Alla follia! Siamo il paese con più patrimoni dell'UNESCO, siamo il paese con il maggior patrimonio culturale e la gente invece di andarsi a vedere i musei e imparare qualche cosa si mette in fila per farsi i selfie! Porca puttana! Ma possiamo essere così bacati? Così bacati? Ci sono delle città come Portofino, ma come molte altre, dove i sindaci hanno dovuto emanare delle ordinanze per impedire alla gente di fermarsi nei posti e farsi i selfie. I selfie, ragazzi, ma siamo alla malattia mentale, siamo alla malattia mentale. Follia! Follia! Ma magari sono solo io a pensarla così. Apriamo le linee e scopriamo. Apriamo con Franco dal camion. Buongiorno Franco, buongiorno.
4: So solamente che con l'avvento di questi telefonini,
3: sì,
4: ci stiamo rincoglionendo un po' di più.
3: Cioè non si può più girare per le città perché sono intasate di stronzi che si fanno i selfie.
4: Sì, che fanno i selfie, che poi ti beccano anche a te che stai passando dietro e ti trovi tu in questa fotografia. Che cazzo vuoi da me? Oh.
3: Ma senti,
4: tutto
3: ma...
4: da full service, quando andiamo in basso show. Siamo un popolo di coglioni.
3: Bravo.
4: Perché
3: sì,
4: su queste cose siamo tutti a fare selfie. Il Milan ha vinto, il Napoli ha vinto, è la cosa essenziale. E i soldi, gli stipendi che non aumentano.
3: Esatto.
4: Non aumenta tutto.
3: Sì.
4: Non aumenta gli stipendi. Allora là dovevamo vedere i francesi.
3: Sì.
4: Che cazzo stanno combinando?
3: C'ho
4: 32 anni di mal. Non so nemmeno io quando devo andare in pensione.
3: È vero. Invece noi siamo in piazza a farci selfie. Siamo lì a fotografarci i cazzi davanti alla fontana di Trevi, è vero Franco?
4: Questa è la cosa sbagliata. Perché noi siamo bravi a fare le auto puttanate.
3: Esatto.
4: Allora l'Italia è fondata su una cosa sola. Io so bene che cazzo me ne frega me di te. Bruciare i soldi a fine mese non bastano più. Andarsene a fare in culo tutti quelli che si fanno i selfie.
3: Bravissimo Franco, un abbraccione grande. Ciao, buon viaggio.
4: Ciao, un abbraccio.
3: Ciao. Andiamo da Carlo, Carlo dalla Calabria, vai Carlo.
5: Fanno bene, si fanno i selfie, si piacciono.
3: Gli piacciono i selfie? A lei gli piacciono i selfie?
5: Sì, certo.
3: Quindi lei va in giro per le strade e si selfa come un coglione.
5: Io sono l'unico coglione che lavora allora, è giusto.
3: Sì. Lei lavora mentre gli altri si fanno i selfie, come la fa sentire? Cos'era questo suono gutturale? Cos'è un cavernicolo lei?
5: Tu mi hai proprio le palle, capito o no?
3: Perché adesso usa il turpiloquio? Perché ricorre?
5: Hai capito o no?
3: Sa che ricorre al turpiloquio chi
5: sta
3: è senza...
5: Sta giocando.
3: Ma perché adesso fa brutto? Perché? Perché questa improvvisa arroganza?
5: Fa arroganza, io faccio quello che voglio.
3: Sì, faccio che cazzo è lei, Rovazzi? Lei pensa di essere Rovazzi? Lei non è Rovazzi, è un cesto di cazzi, se lo faccia dire.
5: Cosa?
3: Non
5: ma
3: so
5: come
3: più...
5: cazzo parli? Parlo bene,
3: io.
5: Ma manco si capisce come parli.
3: Io. È lei che non comprende perché è una bestia ignorante. Bestia...
5: Lei sembra un pappagallo quando parli.
3: Lei è una bestia ignorante che va in giro a farsi i selfie.
5: Fatti sentire, no?
3: Sì, perché le manco già.
5: Parla, scandisci, parla normalmente.
3: Ma quale cazzo di scandisci? Ma quale cazzo? Senta che è privo di argomenti e fra poco sarà anche privo di vocali. Userà solo la H come tutti i calabresi. Così parlerà. Come uno che alita su un vetro per disegnare i culi.
5: Madonna, quanto sei ignorante.
3: Io sono ignorante.
5: Ignorante.
3: Lei sa parlare solo all'indicativo. Lei sa parlare solo all'indicativo. Non sa neanche che cazzo è l'indicativo.
5: Se si può interessare, io me le faccio tutte le parti.
3: Sì, dove se li fa? Mi dica.
5: Se vuoi te lo pure invio uno.
3: Sì.
5: Vedi bene.
3: Sì, me ne mandi uno, però specifichi se la faccio il cazzo, perché secondo me guardandoli uno si confonde.
5: Cosa? Ma come fa? Non si capisce.
3: No, è lei che
5: non capisce.
3: Le spiego la differenza. Non sono io che parlo strano, è lei che non capisce.
5: Ma questo lo dici tu?
3: Lei è uno yak, dovrebbe vivere in Tibet e farsi pungere e puzzare.
5: Ma te la suoni da solo.
3: Certamente.
5: Tu ti dici che sei. Tu dici da solo che sei intelligente.
3: Niente, non
5: dici
3: è riuscito.
5: Solo che sei. Cosa? Solo che sei. Cioè, fai tutto da te. Tu.
3: Lei è un orangotango, si rende conto che lei è un orangotango?
5: Tutto da te fai.
3: Lei è coperto di pelo rosso e quando si arrabbia tira i pugni sul terreno pensando di risolvere la situazione.
5: No, io mi depilo.
3: Lei si depila.
5: Non ce l'ha il pelo rosso.
3: Non ce l'ha il pelo rosso perché è un orangotango depilato. Adesso le lascio la possibilità di arrampicarsi sull'albero e raccogliere la frutta. Arrivederci. Salve. Come cazzo fa questa gente a usare il telefono senza il pollice opponibile? Andiamo da Germano, da Parma, Germano, vai.
6: Ma il problema è che sono tutti dei rincoglioniti,
3: esatto.
6: non di certo che si fanno dei selfie.
3: Ma secondo lei le due cose non...
6: Lei si riferisce alla Fontana di Trevi, no?
3: Io mi riferisco a qualsiasi cazzo di buco dell'Italia, impreso d'assalto da milioni di persone, che stanno lì a rompersi il cazzo a fare il cazzo di selfie in coda per farsi un selfie. Questa roba qua è una degenerazione mentale.
6: Ma è una degenerazione mentale altra, sinceramente.
3: Quale altra?
6: Sì, lei non si è mai fatto un selfie davanti a un monumento.
3: Ma lei sta scherzando?
6: Lei non ha un selfie davanti a un monumento.
3: Ma Ma secondo, secondo lei io mi faccio i selfie davanti ai monumenti? Mi devono pagare per farmi un selfie davanti ai monumenti? Il monumento mi deve pagare per avere un selfie con me?
6: Va bene, io capisco, dai, va capisco. Fanculo, grazie.
3: Vada a fanculo lei e grazie al cazzo
6: per
3: io.
6: Per parlare non mi hai detto un cazzo, va a cagare.
3: No, lei non ha detto un cazzo perché è una persona ignorante. Vada a selfarsi con sto cazzo, vada e dica che è un Lingam. Si selfie con sto cazzo e dica che è l'obelisco di Piazza del Popolo. Un altro. Michele da Roma, vai Michele, parliamo di italiani che si selfano. Michele!
0: Che se magari casca in testa un monumento, male gli fa. Pensa che carini. Una spada conficcata in testa mentre si fanno un selfie, carini, no?
3: Lei vorrebbe che i monumenti cascassero in testa alla gente che si selfa?
0: Sì, così, è più bello, è più reality.
3: Perché secondo lei la gente invade tutte le piazze italiane per farsi ste cazzo di selfie? Perché?
0: Perché non c'è un cazzo da fare meglio.
3: De meglio.
0: Quello.
3: Vogliono tutti apparire, tutti apparire.
0: Certo, ma non che... è che vanno a lavorare come me, giorno di ponte, capito? Tutti a farsi i selfie.
3: Certo, invece lei?
0: Lavoro.
3: Lavoro, ma non si sente un po' un coglione in quest'ottica?
0: Bravo.
3: Se lo dica da solo, sono un coglione.
0: Sono un coglione.
3: Che invece di andare a farmi i selfie vado a lavorare.
0: Me lo dico, l'ho detto, non bisogna farmi i selfie, vado a lavorare.
3: Benissimo, la lascio nella sua tristezza. Vabbè. E nell'autocommiserazione.
0: Grazie.
3: Arrivederci al cazzo.
0: Grazie. Arrivederci al cazzo, arrivederci.
3: Arrivederci, grazie. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grayskull. Un flash, amico mio. Un flash che non c'ho tempo, oggi non ci voglio, mi sono già rotto il cazzo. Vai, amico mio, vai.
7: Vai, figlio di Cruciani. Non so, rompami i coglioni, che non sei tornata.
3: Perché cosa
7: vai,
3: è successo?
7: Vai, figa, fatti vedere. Vengo solo in viale Sarca. Fatti vedere, pezzo di merda.
3: Ma sì, ma sempre le stesse
7: cose. Maledetto,
3: bastardo.
7: Che parlomi.
3: Ma
7: parli, che parlomi.
3: Ma e quindi? E se parli tu?
7: La forza di Grayskull! Il potere!